0: centrocampo, centrocampista, perché il problema resta sempre lì in mezzo, dove oltretutto stai caricando di responsabilità in generale troppo e per troppe volte consecutive Douglas Luiz, che è migliorato rispetto al fantasma che era, ma a centrocampo già con Sar si può ragionare, ma probabilmente serve il terzo in più, perché ipotizzare McKennie a tutto campo lo porta e lo porterà in certe situazioni ad essere quello che non è stato anche a Cagliari, meritando l'esclusione, sì, ma se aggiungiamo un attaccante, potrebbe essere Alai Begovic, vicino a Colomouani, vicino a Voltemade, vedremo l'uscita in Coppa, ma serve sicuramente che siano più vicini tra di loro. E ritorno al discorso dove non auspicavo, basta che ce ne siano due, ma non fittizi, non per caso, non quando stiamo agendo dalla tre quarti in avanti, in modo stabile, avere più persone, una al centro dell'attacco, anche se non è un attaccante, una più vicina possibile a lui, ok, per allargare e stringere la fisarmonica della difesa avversaria. Perché ci sono stati momenti a Cagliari in cui ho visto a campo aperto, in televisione, Colomouani in mezzo a tanti, ma neanche lui sapeva come uscire. Un po' quando sei in gabbia e devi stare in quella zona lì, ma attorno, se non fai le sovrapposizioni, se non vai al cross, se non arriva un secondo, e non basta, non bastano le caratteristiche di Nico Gonzalez. Io la vedo così, ne parleremo poi anche con Paolo Rossi, ne parleremo con Michelangelo Rampulla. Ascoltiamo un vocale e poi ci lasciamo per qualche secondo.
1: Buongiorno direttore, Francesco da Lecce. Per me deve andare via, lo devono mandare via Spalletti. Più si va avanti, peggio è. No, più ci arretriamo da vetta della classifica. Questo è poco ma è sicuro.
0: Questo è poco ma è sicuro. Io dico anche che il sentimento porta a qualsiasi conclusione, ok? Con un po' più di freddezza capiremo che non è il momento di cambiare allenatore, a patto che anche l'allenatore, oltre ai giocatori, mostrino più personalità e non solo di facciata. A tra pochissimo con Cose di Calcio XL.
2: Cose di Calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di Calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio XL, naturalmente il martedì, mercoledì e giovedì, e oggi addirittura molto XL, vista la presenza anche tra poco dell'ospite che ho già annunciato. Il Venezia non perde tempo, ecco il comunicato ufficiale con l'esonero di Stroppa, pronto Nicola, quindi cambia un altro allenatore, Il Venezia stringe per l'allenatore Nicola un passo, ce lo ricorda e me lo mette in evidenza tutto mercato web. Per quanto riguarda la Juventus, no, parliamo anche un po' di Lazio. La Lazio a Gattuso il premio Mediterraneo incarna i valori della determinazione. La miglior Lazio della gestione Lotito, praticamente, e sembrava che invece dovesse essere un tracollo. La Lazio di Lotito vola quanto prende di stipendio il presidente dei biancocelesti, quindi ci si interessa anche di queste curiosità. Per quanto riguarda la Juventus, a Colomouani serve un centravanti, Spalletti è stato rassicurato in vista di gennaio. Se servono solo rassicurazioni, se basteranno poi 6 mesi col nuovo attaccante, dopo aver scartato per certi versi Sorloth, piuttosto, come descrivo nell'editoriale su Tutto Juve, piuttosto che Zigzè, devo capire se la Juve può mettergli a disposizione il budget per l'attaccante spallettiano più adatto al credo dell'allenatore bianconero, e che invece bisogna anche saper fare o dimostrare di saper fare con quello che si ha. Naturalmente ricordiamo che contro la Lazio non sarà in panchina mister Spalletti, non potrà fare neanche Pisacane, che non ha fatto ricorso ma si è guadagnato il rosso anche lui, quindi i due allenatori di Juventus e Cagliari resteranno a guardarsi la partita, la prossima, dall'alto della tribuna. La Juventus vuole blindare Kalulu, ma sul terzino francese c'è, attenzione, il Liverpool. Poi c'è Massimo Pavan che su Tutto Juve, che vado a riprendere in attesa del prossimo collegamento. Ebbene, su Tutto Juve c'è anche l'articolo, ci sono diversi articoli a firma Massimo Pavan, oltre a servono degli due attaccanti, allenamento in mattinata per la Juventus, Celik non è sceso in campo con i compagni, il motivo, andiamolo a vedere e poi riassumiamo anche il programma della giornata di domani, che sarà di vigilia. La Juventus è scesa in campo questa mattina per preparare la gara contro il Celta Vigo. Domani vigilia, il programma, eccolo qui, mi dimenticavo di leggerlo che me l'ero appuntato. Il Celta Vigo si allenerà casa loro alle 11:15, alle 13:30 la conferenza del mister e di un giocatore del Celta Vigo. La Juventus invece rifinitura a Torino prima della partenza per la Spagna alle 11, e quindi seguite passo passo i primi 15 minuti che potremo raccontare, visionare con l'occhio del nostro Camillo De Michelis in collegamento come inviato con Giulia Borletto dalle 11 appunto, e poi alle 18:50 con la conferenza stampa di Spalletti e un giocatore, non conosciamo ancora di chi si tratta. Non si è allenato Celik, per il giocatore si è trattato di una normale gestione delle energie dettata dal fatto che ha disputato tutte le partite, comprese quella con la propria nazionale, e abbiamo visto che almeno a Cagliari ha anche faticato un po'. La scelta rientra dunque nella pianificazione del lavoro e nella necessità di dosare le forze in vista dei prossimi impegni. Questo il resoconto della mattinata, grazie agli spunti raccolti da Camillo De Michelis. Chiedo alla regia se abbiamo l'ospite, altrimenti ascoltiamo prima un vocale. Sì, ok, io intanto ho scritto, mi dice che c'è, ma probabilmente non lo vedi, quindi mandiamo un vocale intanto.
5: Carissimo direttore Paolino, secondo me bisogna giocare con due punte, ma dietro... Uh-huh. che gli dà le palle bello, bellissime, proprio un trequartista. Questo, penso io, sono Pippo dalla Germania. Non vorrei imitare più, perché lei lo sa, quegli individui per me sono delinquenti. Ciao!
0: Ce ne sono di delinquenti nel mondo in generale. Evitiamoci grane ulteriori. Non meritarti il rosso anche tu. Allora, nel frattempo che la nostra regia prova a ricontattare il nostro ospite, vado ad aprire la messaggistica 340-5425-324 e vi chiedo: che partita è stata quella di Cagliari sostanzialmente? Quali le uscite che vi sono piaciute di più di Spalletti e quelle meno? Non dico prima e dopo questa partita, ma in generale, visto che ne abbiamo elencata qualcuno, e cosa serve alla Juve per riprendere quota naturalmente. Allora, la messaggistica ci dice che di Radio Bianconera, eccola qui, che si sei prevenuto verso Spalletti, poi sono d'accordo che si può fare anche meglio. Allora, o sono prevenuto o si può far meglio, perché il concetto ruota attorno a questo discorso. Vediamo che gli altri cambiano gli allenatori. Io ti dico che non è il caso di cambiare allenatori, ma mi sembra un allenatore che mi dice siamo in Europa League, ma potevamo essere anche fuori, ma mi gioco il finire bene una carriera. Io penso che ci siano degli aspetti che devono far riflettere un po' tutti noi. Immaginate se il presidente Lotito spende 1 miliardo in 6 anni per una squadra di calcio. Maurizio va su un tema di altissima attualità. Io ho visto una buona Juventus, ci dice Giancarlo. Se si sbagliano i gol non si vince, poi non danno rigore. Non ho capito, chiedo alla regia, eccolo. Ah, ce l'abbiamo. Allora mi scuso, mi sono emozionato, lo dice Giuseppe per il vocale prima, ma anch'io, perché so di ritrovare in video, mi dicono addirittura, Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, Michi per gli Juventini. Dovrebbe comparire, ma non lo vedo. Ok, dimmi. Ma nessuno... Ah, possiamo già salutarlo. Ciao Michelangelo, ben trovato. Io ho visto una buona Juve, vado avanti con i messaggi. Quante squadre di Serie A non hanno un centravanti? Un po' di obiettività. Ma non è che lo dico io, lo dice lui. Quindi dovrebbe andare avanti. Cioè, caro Fabrizio, cioè, non devi estrapolare quello che secondo te può essere anche un limite della mia riflessione. Quante squadre non hanno due attaccanti e non hanno speso quanto la Juventus e magari, non dico il Cagliari è davanti a noi, ma trovano soluzioni alternative? Un po' di obiettività la chiedo anch'io a te, Fabrizio, e magari non solo a te. Ma non perché la mia è una verità assoluta, e che sicuramente hai dimenticato un pezzo del ragionamento che abbiamo fatto, soprattutto se poi finisci dicendo sono d'accordo che si può fare anche meglio. Ma si può far meglio con quello che hai, non con quello che sempre chiedi, perché se mancano 68 milioni al nostro bilancio c'è anche il deficit di non essere andati in Champions League l'anno scorso. Non è che posso aspettare 10 anni per tirare le somme. La pazienza ha anche un limite, non la mia, perché so benissimo, anzi vi chiederei un po' più di fiducia, non nei miei confronti. Intanto Radio Bianconera non è quella radio che vi dice, non è il jukebox che mettete la monetina e vi sentite dire quello che volete sentirvi dire. Perché quando abbiamo iniziato certi discorsi con Thiago Motta, che meritava, non meritava, che ha fatto bene, benino, malissimo, quando abbiamo iniziato certi discorsi dopo aver dato fiducia a Tudor, che ha fatto bene, benino, benissimo, ditelo voi, mettete la monetina e schiacciate il pulsante 1, 2, 3, se ci muoviamo e diciamo che c'è qualche criticità, magari ci riusciamo ad arrivare grazie alla nostra intelligenza superficiale, ma magari anche con gli strumenti dei contatti, perché quel nervosismo a fine gara, o altre volte con i colleghi, o altre volte elencando, elogiando la Juventus e pennellando elogi, mascherano sicuramente uno stato d'animo. Ci date, mi date almeno questo attestato? E ribadisco, c'è tutto il tempo per recuperare, ma bisogna darsi una mossa, non per vincere lo scudetto, per essere credibili come allenatore e come giocatori. Io la penso così. E voi? Non sento richiami dalla foresta della nostra regia. Allora proviamo a sentirlo al telefono. Sì, grazie, grazie. Scusate, è che la tecnologia a volte ci blocca nelle nostre intenzioni. Ma nessuno è mai venuto in mente che i cross bisogna farli dal fondo, pertanto gli esterni non devono essere a piedi invertiti, tanto non segnano mai. Così come facciamo adesso, si va solo per vie centrali, esterni compresi. Io cambierei in tal senso, e questa è una ipotesi, naturalmente. O forse più come ha fatto Alajbegović, a mettere in mezzo diversi palloni con una traiettoria intrigante e interessante, oltre che una ha portato al gol del pareggio. Diversamente da Consensao, a cui si chiede, io chiederei una sterzata in meno, ma devo avere anche il movimento di inserimento degli altri giocatori dentro l'area per dare un passaggio in meno e un passaggio prima dentro l'area per gli attaccanti. È possibile, caro direttore, che tutti gli allenamenti che passano alla Juventus chiedono certi giocatori, che tutti gli allenatori, non gli allenamenti, che tutti gli allenatori, però è scritto allenamenti, chiedono certi giocatori e poi arriva tutt'altro? Lorenzo, è un po' quello che dici. Tu lo stai già dicendo da tanto, Pierre, e in effetti la mancata qualificazione nell'esempio più corretto, perché poi magari tiri e non ce la fai, ma mi auguro che quest'anno possa essere diverso. Io sono convinto che questa squadra si debba e possa convincersi di andare molto lontano in Europa League, ma chiaramente non deve perdere tempo. Va bene, va bene. Proviamo a vedere se ce l'abbiamo fatta a raggiungere Michelangelo Rampulla, perché ci farei... Eccolo! È nello studio legale.
6: Mi hai fatto aspettare 11 minuti,
0: Dovevi andare in panchina, te l'avevo detto. No, sto scherzando, Michelangelo, è che non mi davano l'ok per sentirti. Però adesso ti vediamo e ti sentiamo e acceleriamo.
6: No, ti vedevo ma non ti sentivo. Ma questo forse potrebbe essere anche un bene.
0: Un vantaggio. Un bene, bene, bene. Infatti adesso io sto zitto, ascoltiamo te, potrebbe essere, anzi, sicuramente un bene, un bene. Senti, intanto ti ho visto un ritrovo con ex, quelli bravi, belli, simpatici come te, per ricordare tante belle storie in bianco nero. Che effetto ti fa quando vi rincontrate, oltre a dimostrarti che passano gli anni un po' per tutti?
6: Ah, effettivamente, però devo essere sincero, tutti quelli che eravamo lì li ho visti abbastanza in forma ancora, sia Ciro, Massimo, Carrera, tutti eravamo messi bene. L'effetto è un bellissimo effetto, nel senso che appena ci vediamo sembra che tutto ritorni a 30 anni fa, a 35 anni fa. Scherzi, battute, come quando eravamo nello spogliatoio, quindi si ritorna un pochettino indietro con il tempo e questo non può che far piacere.
0: Assolutamente, le emozioni, i ricordi poi sono tanti per quei compagni che non ci sono, per le vittorie, per i successi e per quel desiderio che tutto torni anche oggi come poteva essere tanto tempo fa.
6: No, sicuramente, sicuramente. I successi ormai purtroppo sono molto lontani per noi, sono dei ricordi più o meno vaghi, anche se sono ben impressi nella nostra mente, quindi è difficile da scalfire questo tipo di vittorie, tutte le vittorie, perché dopo alla fin fine qualsiasi competizione è importante, certo, qualcuna più degli altri, però vincere non è, ripeto delle frasi fatte, no? Vincere non è mai facile ed è verissimo, e qualsiasi competizione vinta, che sia dall'Intertoto alla Champions League, alla Coppa Intercontinentale, è importante. E si spera sempre che questi successi vengano rinfrescati sempre con maggiore frequenza, però nel calcio è tutta è una ruota, no? C'è il periodo di una squadra, c'è il periodo dell'altra squadra, adesso è il periodo di una squadra che vince perché ha dimostrato di avere dei giocatori molto, molto validi per questa situazione. Io credo che la Juve sia sulla buona strada per poter rinnovare questi cicli vincenti. A breve, a medio, vediamo, si spera sempre a breve termine.
0: Che cosa servirebbe secondo l'occhio clinico di Michelangelo Rampulla, cioè in questi casi? Più qualità nei giocatori, la completezza in qualche...
6: No, io credo che servirebbe, la qualità c'è, perché ci sono, i calciatori sono bravi tecnicamente, non si discute, però ci vuole una qualità che purtroppo non si compra e che uno ha o non ha, e credo che sia il carattere, la personalità e la voglia soprattutto di raggiungere certi risultati. Io credo che la Juve sia una buona squadra, ma che manchi ancora... Non lo so, poi questo vedere da fuori, poi uno si sbaglia, un'opinione che si fa guardando le partite in televisione, guardando guardando dall'esterno. È quella che traspare all'esterno, è di una squadra che gioca una bella squadra, ma che non ottiene i risultati che sperati. E questo dipende, come detto prima, non solo dalla qualità tecnica, ma ci vogliono calciatori con una forte personalità e un forte carattere, che in questo momento sembra che non ci sia.
0: Potrebbe bastare solo riempire la casella degli attaccanti, perché poi si torna, manca l'attaccante, a gennaio forse serve un attaccante, si parla poco del centrocampo, ma poi la Juve non fa benissimo, se andiamo a vedere il rendimento, ci prova a fare bene e meglio, ma poi con le piccole... L'anno scorso e quest'anno, gestione Spalletti, 11 pareggi, 18 vittorie e 6 sconfitte. Cioè, sono quei pareggi infatti, che forse pesano.
6: Gli 11 pareggi con le medio-piccole, tu devi tramutarle in vittoria. Magari non tutte 11, ma almeno 8. E 8 sono 16 punti in più. E 16 punti in più sono tanta fanno roba, voglio dire. Fanno molta differenza. E quindi io ho sempre detto, e lo ripeto, lo ribadisco, i campionati si vincono con le medio-piccole squadre, non si vincono con gli scontri diretti i campionati. Certo, se anche negli scontri diretti ti fai bene, è tutto guadagnato, però le partite più numerose sono con le medio-piccole, e se tu sbagli quelle partite il campionato non lo vinci mai. Puoi perdere uno scontro diretto, puoi perdere due scontri diretti, ma questo non inficia il fatto di vincere un campionato. Non devi perdere punti con le squadre piccole e medie, e questo è fondamentale.
0: Che partita è stata quella di Cagliari, secondo te? Simile, diversa rispetto a quella dell'anno scorso? Perché poi si torna a quel concetto, no? Loro... E cosa ne pensi delle provocazioni dell'avversario?
6: Antonio, quelle ci sono sempre state, adesso sono molto più, perché ci sono molte più telecamere, molte più giornalisti, molte più televisioni, ma quelle sono provocazioni che prima...
0: Qual è la prima cosa che hai pensato? Infatti, qual è la prima cosa che hai pensato alla fine di quella partita? Se l'hai vista?
6: No, penso che sono stati due punti buttati via. La prima cosa che ho pensato, perché dopo alla fine hai avuto l'occasione... nitidissima per vincere la partita e non l'hai sfruttata, e questa è la differenza fra una squadra che vuol vincere qualcosa di importante e una squadra che si barcamena, sta bene, si giochicchia e tutto. Quando c'hai quattro occasioni da gol o tre occasioni da gol, devi farne il 90%, devi buttarla dentro, non puoi pensare di fare cinque occasioni da gol e fare un gol. Queste sono situazioni che ci dicevano a noi quando giocavamo in Serie B all'inizio, no? Le squadre grandi, quelle di Serie A, quelle le più forti, Juve, Milan, Inter, queste squadre qui hanno un'occasione, ti fanno un gol. In Serie B magari per fare un gol devi avere 3-4 occasioni e la Juve non può permettersi di fare 4 occasioni da gol e fare un gol soltanto. Le squadre come la Juve devono sfruttare, non dico al 100%, ma all'80%, 80-90% devi sfruttare tutte le occasioni che hai. Ma soprattutto non sono, le occasioni non sono i tiri da lontano, le occasioni sono quando sei davanti alla porta a 2 metri e sbagli. E se non sbaglio, il colpo di testa del centravanti l'altra volta, Kolo Muani adesso che ha tirato la palla alta da
0: La
6: 2 metri,
0: traversa. Ecco,
6: sono 4 punti buttati, voglio dire.
0: qualcuno ha fatto paragoni improponibili, cioè anche Trezeguet sbagliava. Io sono rimasto un po' allibito.
6: Sì, però faceva 25 gol al campionato. E questo mi riallaccia alla tua domanda di prima, se servono più attaccanti. No, serve giocatori che mettono in condizione gli attaccanti di far gol, che è diverso, no? Ci vuole quei giocatori che purtroppo in questo momento la Juve non ha perché ha tanti infortunati. Però i giocatori che ti mettono, Trezeguet segnava perché c'era Del Piero e c'aveva Zidane vicino.
0: Nedved che
6: Insomma,
0: gliela metteva in mezzo.
6: Nedved, Tacchinardi, cioè, tutta gente che la palla te la metteva dove voleva, capito? Allora tu dovevi soltanto magari spingerla in rete. Certo, poi se tu da 2 metri sbagli il gol, non dipende da continuare a cambiare attaccante. Devi
0: Certo.
6: cercare i giocatori giusti. Ripeto, la Juve in questo momento ha diversi infortunati importanti, quindi c'è anche questa piccola, chiamala scusante, chiamala come vuoi, ma effettivamente è realtà. Cioè, c'è tanti infortunati a partire da Yıldız, che è quello che magari ti può mettere sempre la palla giusta per far gol, diventa più complicata la situazione, certo.
0: Senti, ti faccio ancora questa domanda, Michelangelo, così abbiamo fatto l'esperimento per le prossime volte e parleremo di più perché è un piacere sentirti e anche vederti, in ottima forma, nel tuo
6: No, diciamo
0: ufficio lì,
6: che
0: studi. No,
6: no, sono a casa.
0: è stato un
6: C'ho
0: complimento
6: qualcosina. Apprezzo
0: gratuito. Apprezza, apprezza.
6: volentieri, ma ci mancherebbe.
0: Sempre molto simpatico Michelangelo Rampulla. Ti volevo chiedere ancora una cosa. Il percorso in Europa League potrebbe
6: Sì.
0: essere uno spunto, uno stimolo per ingranare, per esaltare anche un po' le caratteristiche, non vuol dire tralasciando il campionato. E poi un'ultima
6: No,
0: domanda te la faccio sull'allenatore, onestamente.
6: tralasciare non bisogna tralasciare niente, né Coppa Italia, né campionato, insomma, parlo di qualsiasi cosa non bisogna mai tralasciare, neanche il torneo di quartiere, cioè, la gente che vuole vincere deve cercare di vincere sempre, e questo è una risposta anche alla tua domanda, nel senso che devi andare avanti in Europa League e che ti possa portare quell'entusiasmo che poi ti può servire per tutto il prosieguo dell'anno, perché dico un'altra ovvietà, è che mi sembra, insomma, a volte si dicono tante ovvietà, ma una più una meno non costa niente. Vincere aiuta a vincere, tu continui a vincere, ti abitua alla vittoria, non sei uno che dice vabbè, tanto pareggiamo, no, no, devi vincere. Allora, se tu in una competizione cominci a avere fiducia, vinci, poi te la porti anche nell'altra competizione. Quindi io credo che si possa far bene sia in Europa League e sia anche in campionato. Certamente ci sono delle squadre più attrezzate, hanno più.
0: Quante sono? Quante sono? Non ti chiedo quali sono, ma quante?
6: Almeno 3-4 ci sono,
0: Ecco.
6: però dopo alla fine la Juve ha già pagato pegno sugli infortuni, poi nessuno augura infortuni o squalifiche, però nel corso di una stagione arrivano di conseguenza, è
0: Anche
6: una
0: agli
6: cosa
0: altri,
6: fisiologica.
0: dici.
6: Quindi credo di sì, poi chi ha la rosa più ampia è certamente avvantaggiato.
0: È migliore. Senti, tu quante uscite a vuoto hai fatto nella tua carriera?
6: No, oggi
0: No!
6: ho fatto 600 partite a uscita
0: Qualche
6: a vuoto
0: volta ha
6: si
0: potuto
6: fanno.
0: capitare. C'è qualche uscita a vuoto nelle cose che dice il nostro allenatore? Che magari non aiuta, che aiuta più la critica e non a compattare il gruppo? Ecco, ti volevo chiedere questo.
6: Sì, no, Spalletti non ha bisogno dei miei consigli, ma per noi che ci siamo apprestati a andare a Coverciano a fare il corso per diventare allenatore, per diventare tutto, Spalletti è stato un maestro, è un maestro in tutto questo, quindi non posso dare consigli a uno come Spalletti. L'unica cosa è che nei momenti difficili, perché sono stato 18 anni alla Juventus, quindi nei momenti difficili bisogna cercare di sdrammatizzare, minimizzare qualsiasi comportamento anche degli avversari, cioè non andare agli scontri sempre, perché se il calciatore vede il proprio comandante, l'allenatore sempre in queste situazioni arrabbiato, sempre che è, non so, credo che reagisca male anche il giocatore. Quindi se posso dire la mia è che secondo me Spalletti ha le qualità e le capacità tecniche, questo non si discute, tattiche, morali per poter
0: gestire avanti questa
6: situazione, certamente, certo. Avere tanti stranieri, e poi finisco, avere tanti stranieri non è facile. Io ritorno al mio vecchio cavallo di battaglia, che in una squadra italiana servono molti più giocatori italiani dentro gli 11 titolari.
0: Se ho capito bene,
6: quindi
0: perché
6: sarebbe,
0: possono aiutare
6: sarebbe più
0: anche
6: facile, sarebbe
0: l'allenatore,
6: più facile anche
0: sarebbe
6: per l'allenatore.
0: Più facile anche per lui.
6: Certo, certo.
0: Molto interessante, Michelangelo Rampulla, alla prossima.
6: Antonio, è stato un piacere, un grande saluto a tutti i tifosi juventini, e io sono tifoso juventino, quindi saluto anche a me.
0: Assolutamente, li saluti tutti e ci mettiamo insieme dentro questo ricordo. Grazie Michelangelo, alla prossima,
6: ciao,
0: partita in trasferta della Juventus.
6: Ciao,
0: adesso lo liberiamo da questo impegno nel suo ufficio, Michelangelo Rampulla con noi tra poco. È un Paolo Rossi che non ha giocato, ma è il Paolo Rossi vero e fa parte di Cose di Calcio XL. A tra pochissimo. E salutiamo Roma, la regia. Ciao.
2: Cose di Calcio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: Cose di calcio XL, mi alzo in piedi, entra la corte, Paolo Rossi, sì. Ciao.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora,
7: i giovani che... giusto che stiano in piedi, quando vai su un pullman, il vecchio lo fai sedere, esatto. E io...
0: Ma non capita quindi... neanche più tanto, io da giovane dicevo così, poi allora, quando sono vecchio...
7: A me è capitato quest'anno per la prima volta in vita mia, dimmi. Che mi hanno detto, se vuole sedere...
0: E ti sei offeso?
7: No, ho detto, ma no! Mi ha chiesto una ragazza inglese, tra l'altro, a Torino.
0: Ti vuoi sedere?
7: C'è da ridere. C'è Emanuele,
0: su che pullman sei
7: prendi
0: andato?
7: Prendi il pullman che poi vediamo. Vabbè, è andata così, dai.
0: No? E sei anche offeso, no?
7: Mi sono offeso, non mi sono offeso, mi sono preoccupato. Ho detto, allora qua inizio a essere quello che non pensavo.
0: È vero, vabbè, è vero. Vabbè. Paolo, tanti temi, è da un po' che non ci vediamo, eri sì. Sul pullman, in piedi. Sul pullman. Assolutamente. No, Che partita è stata quella di Cagliari? Ieri l'ho analizzata con l'analisi tattica, con la possibilità di una partita che potevamo anche vincere, ma abbiamo anche sprecato tanto tempo, dico, e nel tempo ci sono anche le situazioni di gioco. In definitiva, che partita è stata? Sei del partito del pessimismo cosmico o del sano realismo?
7: No, assolutamente del sano realismo, nel senso che io mi fido poi anche molto delle letture che dà l'allenatore, nel senso che io penso che se Spalletti dice alla fine che una partita così ce ne farà vincere tante, penso che lui abbia visto delle cose che gli danno questo tipo di sensazione. E mi riferisco a 1) la capacità di reazione che nel secondo tempo la squadra ha avuto, 2) la quantità di occasioni che ha creato, non tutte limpide, 3) il fatto che oggettivamente questa partita va raccontata come un'occasione sciupata perché abbiamo avuto la palla del 2-1 con Colomani, abbiamo concentrato la traversa, 4) che si conferma che a fronte di problemi seri nell'inizio di una formazione titolare che non riesce a dare il proprio contributo, però poi le risorse dalla panchina ci sono, perché tanto Zegrova quanto Alai Begovic sono entrati bene in campo, e quindi io penso che, al netto del fatto che avessimo vinto, oggi faremmo dei discorsi forse addirittura esagerati, cioè diremmo, guarda la Juve che capacità di risposta, la Juve è quarta, la Juve ha 3 punti dal vertice, i risultati giustamente fanno la storia. E quindi ci tocca fare un altro ragionamento, però non vedo nero, nel senso che la Juve di quest'anno io credo che gareggerà su questo livello qui, cioè molte volte le partite le potrà vincere ma faticando molto. Questa hai detto bene, abbiamo aspettato troppo a pareggiare, se noi avessimo pareggiato all'inizio della ripresa io credo che questa partita la si portava a casa. Così non è andata.
0: Io ho temuto perché è arrivato a 6 minuti dalla fine quel pareggio.
7: Sì, quindi...
0: Poi gli altri si spaventano.
7: No, ma il tempo conta, quindi noi purtroppo... purtroppo
0: la partita dura sempre 95 minuti.
7: Certo, dura 95 minuti. La Juve deve trarre alcune indicazioni, tra le quali il fatto che se alla fine si fa un assalto e vedi che avere 2 attaccanti è una cosa che funziona... Mi chiedo se non si può ogni tanto dare più tempo a questo tipo di soluzione, perché alla fine, se Colomani ti dice che lui a fine partita pensa che la presenza di Voltemade sia servita perché comunque gli ha liberato degli spazi, e aggiungiamo gol, traversa, altra occasione che ha avuto, che poi era stato fischiato fuori gioco, c'è due punti. Noi abbiamo degli ottimi crossatori, cioè questo bisogna ricordarselo. Noi sugli esterni abbiamo gente che la palla sa mettere bene in mezzo. Perché non sfruttare? Non dico dall'inizio per forza di cose, ma almeno in gran parte questa possibilità. E quindi io mi aspetto anche che...

0: allenatore che elogia la linea Orsato, che già, sì, è già scomparsa.
1: È già
0: Via. Tu sei andato via, Orsato in piazza, cioè c'erano le feste di Orsato, fuochi d'artificio, è bastato il mezzo errore? Qualcosa anche a Cagliari io lo rivedrei e correggerei, no? Anche nell'atteggiamento di chiedere spiegazioni alla terna arbitrale. Però ti dico, Spalletti poi alla fine punta sempre su qualcosa della squadra, prima, durante, dopo, su qualche giocatore. È uscito, l'ho scoperto, Colomani. Allora io ti chiedo, c'è qualche uscita a vuoto nell'allenatore che porta alle considerazioni che ho fatto nell'editoriale di oggi, che ti propongo, e fa questa riflessione? Visto che con le piccole non stiamo facendo bene neanche quest'anno.
1: Sì.
0: Sassuolo, Cagliari. 5 punti persi come l'anno scorso nel girone di ritorno. Faccio riferimento a queste due squadre perché sono quelle che abbiamo incontrato in queste prime 6 giornate. Allora a me è venuto in mente di provare a dare questo tipo di spiegazione. O l'allenatore non sa come far migliorare il gruppo, siamo le solite, e i titoli dei giornali cosa ci dicono? A gennaio arriva l'attaccante.
1: Sì.
0: Di nuovo? A gennaio mi arriva o Icardi o l'ex Genoa. Cioè non lo so, Chi mi può arrivare a gennaio? E chi mi può dare quel qualcosa in più a gennaio? I soldi ci sono perché Pantalone paga. Oppure il gruppo non sa recepire quanto l'allenatore prova a trasmettere in settimana. Cioè, c'è un problema sull'atteggiamento. Allora, la personalità, anche Rampulla ci dice, non la possiamo allenare. L'atteggiamento, magari un po' ci puoi fare, però mi sembra una squadra che quando... che dopo la pausa avrebbe dovuto dare di più e fare meglio anche contro il Cagliari.
1: Ma allora, intanto io credo che...
0: Questa è la mia tesi.
1: È tutto legittimo, naturalmente, pensare ai problemi di organico. Però, ragazzi, siamo ottobre. Cioè, facciamo finta che la Juve a gennaio risolve il tema attaccante. Che vorrebbe dire... Anche tu, giustamente, sollevi delle perplessità sulla...
0: Reteghi, scusami,
1: Reteghi, Icardi, ripeto, quando si parla di Reteghi, secondo me lasciamo perdere, perché Reteghi guadagna uno sproposito in Arabia e facciamo dei racconti che non sono reali. Poi, se verrò smentito, vado a canossa, come si suol dire, e chiedo scusa. Io faccio un altro discorso. Mancano 80 giorni al mercato. In questi 80 giorni si decide l'indirizzo della stagione. Quindi è inutile fare questo ragionamento adesso. Anzi, io credo che l'ambiente Juve non debba neanche farlo trasparire, questo ragionamento. Perché noi dobbiamo riuscire a puntare a che cosa? A fare in modo che chi c'è venga valorizzato. Perché tanto i problemi di organico li sapevamo prima e adesso semmai si confermano. Ma prima di risolverli, se riuscirai a risolverli, ti sei già giocato tutto. Il tema è: la Juve ha dimostrato in alcune partite che il famoso teorema Spalletti, cioè vorrei il centravantone, mi può servire contro le difese chiuse. È successo che col Milan nel finale è stato messo Gatti e abbiamo segnato di testa. È successo che col Cagliari segniamo con Colomani di testa su cross della Begovic e non solo, stessa azione ripetuta, tra un po' andiamo anche a vincerla. Il punto è che tanto è inutile discutere di situazioni ideali. Noi dobbiamo discutere della Juve di adesso.
0: Di quello che abbiamo.
1: Di quello che abbiamo.
0: Questo è il punto.
1: Di quello che ci manca.
0: Questo è il punto.
1: Di quello che ci manca, nel senso che abbiamo una serie di giocatori che non sono disponibili. Punto. Noi con questi dobbiamo fare le nozze. Se poi sono fichi secchi, lo andremo a vedere. Ma qui il punto è, se la risposta più urgente è capire quello che ci sta dicendo Colomani. È ragionevole o no? Avrà una risposta o no? Colomani e Voltemadia li mettiamo insieme dall'inizio a metà partita o è una coppia improponibile che ha avuto un colpo di fortuna l'altro giorno o un colpo accidentale o un colpo episodico? Queste sono le domande. E se mettiamo loro due, cosa succede agli altri?
0: Cosa
1: esterni?
0: Togliamo?
1: Cosa togliamo? Se non sono loro due... E Nico Gonzalez che deve fare la seconda punta come ci ha raccontato Spalletti. Però Nico Gonzalez non era in area di rigore. Nico Gonzalez
0: lo ha fatto?
1: Lontano.
0: Lo ha fatto?
1: L'ha fatto una volta. Io l'ho visto una volta.
0: Cioè, onestamente.
1: Io l'ho visto una volta.
0: Quando è andato col ginocchio.
1: Quindi, esatto. Quindi

0: era
1: il
0: la posizione
1: tema vero è che io credo che per una squadra che ha dei limiti, e sono evidenti, di organico, di interpretazione delle gare, di approccio, perché noi ai primi tempi praticamente siamo abbastanza lenti, non siamo gli unici, eh? Non è che l'Inter nei primi tempi, lasciate perdere Parma, l'Inter fa di solito delle grandi partenze, come è successo l'altro giorno col Parma, ma nel primo tempo, se va a vedere i numeri, sono identici ai nostri, ha guadagnato gli stessi punti, sto parlando dell'Inter e anche della Lazio. Quindi il tema vero è un altro, il tema è capire chi hai e decidere delle innovazioni. Ho l'impressione che Spalletti, dopo 6 partite di campionato in Europa League, e non solo per colpa sua, sia ben chiaro, non riesco a trovare ancora l'11 titolare, però a Cagliari ne ha messi 10 di quelli della gara precedente, vero che c'era stata la pausa in mezzo. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto alcuni giocatori che nel primo tempo non hanno inciso, e infatti lui è stato molto bravo a sostituirli subito, non ha aspettato. Io francamente potevo anche pensare che
0: fino al 70esimo,
1: sessantesimo, che provasse ancora a insistere, visto che comunque il campo l'avevi preso, visto che comunque avevi fatto tante cose, e quindi è. Invece è stato bravo a cambiare, i cambi hanno inciso. A questo punto c'è da chiedersi quando finalmente riusciremo ad avere una formazione titolare che funzionerà da subito, cioè che quantomeno non andrà a complicarsi la vita, perché a Cagliari noi ci siamo trovati sotto, quindi peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo preso il gol nel secondo tempo, poi meglio perché siamo riusciti a recuperare.
2: Hai toccato un altro aspetto, intanto saluto Manuel che ha preso le redini della nostra regia, chiedo a voi di mandarci il vostro pensiero, il vostro vocale, preferisco così non mi distraggo troppo dall'interesse delle risposte di Paolo, delle mie affermazioni, delle vostre, che andrei immediatamente ad ascoltare, a chi ce le manda al 340-54-25-324. Poi torno su un aspetto di cui che hai trattato.
3: Egregio direttore, mi chiedo scusa per quella frase che ho detto. Cordiale salute, Pippo.
2: Perché Pippo si è arrabbiato, è andato sempre sull'Inter poi dopo, okay. almeno adesso li ho lasciati tranquilli. Paolo, la Juve è incapace a ribaltare il risultato.
1: Sì, questo è un dato ormai strutturale, grave.
2: Mentale?
1: Ma guarda, io mentale ti direi...
2: Cioè
1: almeno,
2: non si spaventa più come una volta.
1: No, per quello che ho visto mentale direi di no. Nel senso che se noi andiamo a vedere quest'anno, io mi riferisco, il dato è molto grave perché inizia da Bodo Glimt, quindi figuratevi da quanto tempo, manco ce lo ricordiamo quasi più. Però 14 partite in cui tu riesci e non riesci a rimontare, nel senso a capovolgere il risultato, sono veramente tante. Mentalmente io non ti direi neanche che così, perché noi col Milan facciamo un finale all'arrembaggio, col Sassuolo rimontiamo 2 volte, la terza era impossibile perché non c'era neanche più il tempo, ma 2 volte rimontiamo, a Cagliari rimontiamo. Io vedo che questa squadra, come dire, il carattere quando riceve lo schiaffo ce l'ha, non è una squadra piatta, non è una squadra che accetta la sconfitta, e infatti l'unica sconfitta che abbiamo preso è stata rocambolesca e assurda, anche corretto i suoi difetti, perché l'altro giorno noi abbiamo provato in tutti i modi a recuperare il risultato col Cagliari e non ci siamo mai sbilanciati. Il Cagliari nel secondo tempo non ha fatto nient'altro se non azioni che però erano viziate da fuorigioco, per cui Vicario ha fatto 2 grandi parate, ma ai fini statistici non contano perché il gioco era irregolare. E quindi non è questo il tema. Il tema è che intanto passiamo troppe volte in svantaggio e poi che una volta che raggiungi il pari, col Milan non c'era più tempo, col Cagliari ce n'era un po', hai sfruttato la scia e non, la palla per vincerla ce l'hai avuta. Cioè, Antonio, diciamoci la verità. Io sono sempre dell'idea che i risultati ti fanno fare interpretazioni. C'è poco da fare. Perché se tu giochi male, ma vinci 1-0 facendo le barricate, esalti la tua fase difensiva. Punto. Se tu giochi bene, costruisci un sacco di azioni e prendi un gol e la perdi e dici, ecco, non siamo capaci di segnare. Cosa succede l'altro giorno?
2: E se lo prendi al primo tiro che capita?
1: E questo è un serio problema. L'altro giorno c'è stata anche una serie di...
2: Non voglio condannare Vicario, ci mancherebbe. No. Lunga vita Vicario.
1: Forse neanche la difesa, nel senso che ci sono state un po' di
2: imprecisioni.
1: Però io faccio questo ragionamento. Il ragionamento è la Juve, se l'altro giorno avesse vinto, oggi noi avremmo tutto un quadro diverso. Perché? Perché? Perché avresti detto, beh, però Colomani, oh, ha fatto due gol, Colomani si sta svegliando, se vai a aggiungere quelli prima della pausa in una scia positiva, eccetera, eccetera. Quindi la sensazione che hai è che la Juve stia su un filo. Questo filo, o se vuoi, su una strada, questa strada ha due direzioni diverse. Cioè non è detto che la Juve per forza di cose è destinata al baratro.
2: No,
1: può
2: no,
1: anche
2: no.
1: migliorare. Il punto è che noi però, e in questo Spalletti dovrebbe fare un ragionamento più serio.
2: Quale?
1: Anche dal punto di vista comunicativo, dobbiamo smettere di pensare alla Juve sempre come la grande squadra che deve vincere. Appunto, io non so cosa ha detto Pippo, ma se noi guardiamo l'Inter, noi in questo momento dobbiamo guardare noi stessi, i nostri limiti e ogni miglioramento possibile. Se noi continuiamo a fare ogni volta l'elenco degli insufficienti della Juve perché non sono più quelli di una volta, la Juve non è la stessa cosa, e come ci dice Spalletti, io cos'è che ho notato l'altro giorno, al di là delle sue battute sulla sua carriera eccetera, mi ha colpito che Spalletti abbia detto la gara avremmo meritato di vincerla, e poi abbia detto non siamo stati degni di questa maglia perché non l'abbiamo vinta.
2: E allora,
1: ma come dire,
2: sono due cose all'opposto.
1: Un po' più di freddezza, un po' più di tranquillità. C'è la Juve, nessuno sta chiedendo a Spalletti di vincere, no? Perché nessuno gliel'ha chiesto e lui non ha neanche mai detto. Sappiamo tutti che se porti,
2: esatto,
1: la maglia della Juve,
2: nessuno gliel'ha chiesto.
1: Se porti la maglia della Juve, ti aspetti di stare a certi livelli. Però bisogna in questo momento, secondo me, raffreddare il clima. Spalletti ultimamente sta facendo descrizioni dei giocatori come se fossero dei campioni. Poi non vedi altrettanto in campo e cosa si alimenta? Si alimenta il clima del vedi, non siamo più la Juve di una volta, ma non siamo la Juve di una volta, quindi è inutile continuare a ragionare su questo. Ragioniamo passo per passo. Io personalmente, non è che io sono contento del pareggio di Cagliari, anzi, ero arrabbiato come una bestia alla fine, però faccio un ragionamento che abbiamo preso una posizione in più e piano piano magari stiamo scalando. Poi è chiaro che quando sei indietro, e noi siamo indietro, ci sono gare che diventano pericolose, perché se tu con la Lazio non vinci, cosa possibile? Perché loro sono in trend positivo, tu arrivi dalla Coppa, eccetera, tu ti metti in una situazione complicata, perché ti trovi una concorrente che non immaginavi, ancora in più
2: ed
1: nel
2: è,
1: gruppone.
2: Ed è in più rispetto alle 3/4.
1: Prima
2: 4.
1: O poi ci vogliono delle risposte, e la risposta deve arrivare adesso. Però continuare ad alimentare questi ricordi, questi paragoni, questa responsabilità,
2: secondo me questa è un'uscita a vuoto di Spalletti.
1: Secondo me porta pesantezza, perché in questo momento la Juve dovrebbe sentirsi come quelle squadre che valutano passo
2: il
1: dopo
2: piccolo
1: passo
2: progresso.
1: Il piccolo progresso e tra virgolette il grosso problema in via di risoluzione, non che ogni volta c'è un massiccio. E ma questo però te lo dimostra il fatto che poi lui è molto nervoso, perché
2: okay,
1: a fine gara
2: ci sono delle spiegazioni,
1: nervoso.
2: Non è una presa di posizione,
1: ma tutt'altro, perché
2: tua io... mia di Radio Bianconera o di quel giornale. Visto che abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione in questo primo blocco, molto interessante quello che si è aggiunto con Paolo alle frasi molto apprezzate, alle dichiarazioni molto apprezzate di Michelangelo Rampulla, che poi vi vado a riprendere. Vado a chiuderti, per chiudere questo argomento, con quello che ho scritto avanti adesso con l'esame di Vigo. E ti chiederò qualcosa su quella partita che non mi ricordo molto bene.
1: Meno male.
2: Così mi preparo meglio a giovedì. E poi la Lazio, per ridare continuità, quella continuità positiva, e scongiurare le solite unità di crisi di metà ottobre. Perché a metà ottobre inizia sempre l'unità di crisi. Dove
1: la Lazio è la partita più importante di questa prima parte della stagione, dai.
2: Quindi con quello che abbiamo dobbiamo fare meglio. Non stiamo chiedendo il ritorno di Conte, non stiamo dicendo che la linea Orsato era sbagliata, giusta, che ci sono delle cose in cui la Juventus deve calarsi meglio, con più carattere, con più personalità e a volte anche urlando un po' di più, correndo un po' di più in campo. Poi mi dirai se sei d'accordo sulla sintesi di questa risposta. A tra pochissimo, cose di calcio XL, l'ultima mezz'ora e poi approfondimento l'ora successiva con Paolo.
0: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Bruja San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
5: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
4: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
6: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con Real Madrid, diciamo si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions è sempre difficile da giocare.
4: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Cose di Calcio.
2: Ben ritrovati, Cose di Calcio XL, ancora mezz'ora insieme, Paolino Rossi, così come domani, tra l'altro ricordiamo gli appuntamenti della vigilia di Europa League, e poi Paolo ci tracci un primo profilo, ricordo, di quell'ottavo di finale.
1: Celta Vigo Juve,
2: l'hai detto con un tono di voce bruttissimo, quasi come se la Juventus avesse
1: perso. Sai che mi ricordo, ho presente che lo vedo a casa e ne prendiamo quattro, ecco, c'ho questo ricordo qui, non ne ho molti altri di quella partita.
2: Non sta andando benissimo, quindi
1: c'è certo.
2: 8 punti, 8 partite, una sola vittoria, se ricordo bene, una sola vittoria. Dicono qualcosa dei limiti e delle difficoltà di questo momento, in questo momento, di questa squadra. Ma al di là di questo, il programma di domani, 11:15 allenamento del Vigo, del Celta Vigo, alle 13:30 la loro conferenza nel loro centro di allenamento. La Juve invece effettuerà la rifinitura, 15 minuti aperti ai media, c'è per noi già da oggi il nostro Camillo De Michelis, quindi diretta all'interno della trasmissione il club degli inviati, e poi in apertura di Cose di Calcio alle 13 a chiusura un po' della mattinata. Partenza per Vigo alle 18:50, conferenza stampa di Spalletti con un giocatore al momento non conosciamo ancora chi è. Paolo, la Juve è una squadra incompleta, ma viene trattata, riprendo un po' quello che hai detto tu, viene trattata come se non lo fosse, e non solo davanti ai microfoni, ma in quello in cui le si richiede. Cioè, è possibile che si chiedano delle cose? Abbiamo degli esterni, abbiamo degli infortunati, e pesa molto tutto questo, però ce lo dobbiamo trascinare fino a gennaio, non possiamo ripeterlo. Ce lo ricordiamo molto bene, lo mettiamo lì come assioma, però non ti sembra che si possa fare qualcosa di diverso al di là dei due attaccanti, al di là, cioè lo Zegrova di turno che non è nel lista UEFA, ma non avrebbe potuto giocare dall'inizio?
1: Sì,
2: ma è un giocatore che gioca meglio a partita in corso. Sì, Gatti giocherà, spero, a questo punto titolare, darà fiato ai difensori, presumo Gatti, presumo Kelly, quelli che erano rimasti a Torino, a me sono sembrati un po' più spenti degli altri, oltretutto.
1: Sì, io parto dal presupposto che purtroppo le formazioni le capisci dopo se le hai azzeccate. E quindi la nostra critica è ovviamente dettata da quello che hai visto. Ragionevolmente penso che noi abbiamo un problema sui primi tempi. Cioè la Juve nel primo tempo giochicchia. Poi è vero che nell'ultima settimana, prima della pausa, sembravamo avere risolto questo tema, che non è mai risolto una volta per tutte, se non diventi più forte degli altri, però con l'Atalanta e col Nechnimeghe avevamo fatto sicuramente dei buoni primi tempi. A Cagliari siamo entrati per fare quello che noi sappiamo fare. In positivo, aggressione alta. In positivo, squadra compatta. In negativo, circolazione palla lenta, prevedibilità, pochi tiri realmente pericolosi, e quindi sembrava...
2: Attenzione, me lo ripeti, perché io prima ho analizzato i 20 tiri, i 22 tiri, 10 dei quali nella porta, quanti di tasso di pericolosità elevato?
1: Più che altro...
2: Analizzare le partite significa questo.
1: Devi guardare come nascono le nostre opportunità. Nel secondo tempo... nascono dal fatto che Zegrova sale in cattedra e fa tutto lui. Cioè noi a livello di gioco collettivo abbiamo fatto una bella azione nel primo tempo, quella che appunto Nico Gonzalez ha sciupato, e basta. Cioè dobbiamo metterci in testa di provare a giocare con più velocità, a maggior ragione quando è più velocità vuol dire anche muoversi meglio senza palla. Quando hai le difese chiuse, poi sapendo che se per caso passi in svantaggio, chiaramente la difesa è ancora più chiusa. Quindi la Juve dovrebbe cercare di cambiare. Cioè noi abbiamo questa percezione sulla Juve, che si crea problema e poi abbiamo le risorse dalla panchina per risolverle. È vero, ma noi dovremmo cercare di fare anche un'altra operazione, cioè provare a riuscire a nel primo tempo a indirizzare noi la gara e poi vedere gli altri che cosa fanno, come giocano, che controffensive hanno.
2: Anche perché anche il Cagliari perché me l'aspettavo spazi. Così. Ma c'è, il ma Cagliari no, me l'aspettavo esattamente così.
1: Se lo aspettava anche, anche Spalletti, perché l'ha detto che si aspettava un Cagliari basso. Nel secondo tempo noi non abbiamo neanche dovuto sforzarci nel prendere campo, perché ci è stato consegnato subito. Però non è detto che avere questa capacità di recupero palla alta ti serva così tanto, se poi recuperi e torni indietro e organizzi, cerchi il varco, rumini calcio. Tu devi cercare di essere più veloce. Io vedo una Juve ancora troppo dipendente dai suoi dribblatori, con Seisao, Zegrova, Alaibegovic. E allora, se così, cioè io penso che l'indicazione dell'altro giorno debba essere presa. Se noi crossando e avendo due punte vediamo che creiamo dei problemi, però la domanda è: li abbiamo creati perché era il finale e il Cagliari era stanco, o li abbiamo creati perché se hai due punte qualcosa di meglio riesci a fare dal punto di vista offensivo? Perché giustamente...
2: Che percentuale mi dai? Perché è un po' di tutti e due.
1: Ti do 50-50, però con una grossa ipoteca, che nel primo tempo le cose migliori le facevi quando Colomani andava esterno e in area non c'era nessuno. Perché se tu giochi lentamente non dai il tempo e sei molto preoccupato anche delle ripartenze, come dire, tieni le posizioni, per cui chiaramente Douglas Luiz e Sar, che non è neanche il loro compito, riescono ad arrivare in mezzo all'area. Lo può fare McKenny, al quale chiediamo sempre troppo. Quindi io credo che in questo momento forse Spalletti dovrebbe cercare di fare un gioco un po' più semplice, un po' più lineare, dove hai delle ali che vanno sul fondo e che se non vanno riescono comunque a crossare, perché noi i crossatori ce li abbiamo. Noi abbiamo degli ottimi piedi con Zegrova, con Seisao e con Alaibegovic, che tra l'altro poi loro tre hanno due alternative, non è solo faccio tutto da solo, ma c'ho anche dei riferimenti in area di rigore. Ricordiamoci che il gol di Zegrova contro Sassuolo nasce con la sponda di Colomani. Quindi avere uno in area di rigore che ti aiuta, e se sono due meglio, io credo che sia opportuno. Vuoi far giocare Nico Gonzalez seconda punta? Allora fagli fare la seconda punta.
2: Perché tutti dicono che è un attaccante bravo di testa.
1: Fagli fare,
2: mettilo in area di rigore, mettilo attaccato, prova, uno gli ruota attorno. Questo,
1: per me non è quello, per me Nico Gonzalez
2: anche secondo me
1: deve giocare centrale nella tre quarti, però o addirittura gli fai fare altro, ma altro per fare gioco, non per fare gol. Però io trovo che, come dire, tutte le volte che noi troviamo qualche soluzione poi non viene ripetuta.
2: Sbagliamo l'altra.
1: Non viene ripetuta.
2: Sbagliamo quella cosa.
1: Cioè, Gatti ti ha dimostrato che negli ultimi 10 minuti col Milan lo devi far entrare perché ti aiuta e non lo vedi più.
2: Quando... Anche perché a Vigo, se giocherà difensore e non gli darà i compiti di andare avanti. Perché è una partita anche da temere. Gli eroi del sesto posto diventeranno gli eroi del settimo posto, ci scrive Gianluca. Forse non ce ne siamo accorti in passato, è passato un anno e continuiamo a dire di Spalletti e della sua Juve sempre le stesse cose, purtroppo negative. Quanto deve ancora passare? Quanto tempo deve ancora passare per cambiare allenatore? Cerco a volte solo di accorciare, non di saltare qualcosa di interessante delle vostre riflessioni. È giusto che la società rimanga inerme di fronte a questo calvario infinito? Ci scrive Pasquale da Palermo. Poi Firenze bianconera, Massi. Per me Spalletti, lo ripeto, non è da Juve, sbaglia troppo. Ricordatevi le partite dell'anno scorso, Verona, Fiorentina, Lecce. Da semplice tifoso e nulla più contro NEC e Atalanta ho visto una squadra poco sbilanciata, chiusa in difesa, che poi ripartiva gradualmente, ma sempre in modo incisivo e che prediligo. Ora ho rivisto la Juve di Frosinone e Parma, sbaglio Franco? Paolo Antonio, scusate l'osservazione, ma credo che voi del mestiere, non volevo saltare neanche Gianluca, vi rendiate conto che basta nominarlo Conte o qualche altro tecnico per evocarne l'arrivo. Non siete certo i primi. Noi oggi abbiamo parlato di qualche altro allenatore? Abbiamo accennato?
1: No.
2: Abbiamo aperto la strada a Conte o qualche altro? Io ho detto piena fiducia a questo allenatore, a cui chiedo però anche di più, eventualmente fosse no, riferito al momento della prima ora senza Paolo.
1: Stavo leggendo questo messaggio appunto di Pasquale che dice, diciamo sempre
2: Gianluca da San Marino,
1: le stesse cose purtroppo negative, e dice la Juve dovrebbe intervenire subito. Ragazzi, io credo che o si ripristina un minimo di normalità,
2: esatto, se no ogni volta che pareggi devi
1: cambiare. Ma veramente, allora
2: E lo ribadiamo,
1: la domanda lo ribadiamo, è questa,
2: che non è quella la strada,
1: è l'unica da farsi. Ed è l'unico, io potrei accettare una cosa del genere.
2: Sì.
1: Spalletti viene licenziato dopo Cagliari Juve, arriva Antonio Conte e la società ci dice: abbiamo preso Antonio Conte e abbiamo fatto fuori Spalletti perché siamo convinti che con Antonio Conte andremo a vincere lo scudetto. Allora io dico, sai, è giocatore di poker che non ha niente in mano, però come tu sai, a poker puoi vincere con niente in mano. C'è bleffi. Butti tutto nel piatto. E tu ti spaventi, dice: oh, Paolo Rossi, cosa c'ha in mano? C'ha Conte. Ma altrimenti, ragazzi, cioè, adesso, ma a parte tutto, io mi faccio appello alla vostra juventinità. Cioè, ma la Juve deve diventare una società che cambia allenatore ogni anno, a ottobre, a novembre, a febbraio.
2: A me ricorda quella squadra che lo faceva tanti anni fa.
1: Bravo! Che si chiamava Inter di Moratti, lo dico io. Oh. Ecco.
2: Si lamentava degli arbitri quando arbitravano la Juventus.
1: Siamo seri o siamo diventati un'altra roba? Ripeto, qualcuno di voi pensa che questa squadra con Conte va a vincere lo scudetto? Oppure pensa che, perché a me se
2: più
1: mi dicono,
2: di così.
1: A me se mi dicono che Conte domani arriva la Juve, io dormo più felice. Sono molto più contiano di quanto possa essere spallettiano, perché Conte mi ha fatto vincere mi ha fatto godere anche da giocatore, quindi gli sono affezionato. Ok, ma al di là della mia passione, ma ha senso che una società che ha rinnovato il contratto a Spalletti gli tolga la possibilità di allenare la Juve dopo 6 giornate e una di Europa League?
2: È il pareggio di Cagliari, non c'è stato 3-0 a Cagliari.
1: Veramente, ma e quindi il punto è
2: l'insoddisfazione la capiamo.
1: Ma io la dico anche diversamente, cioè, e l'ho detta tra l'altro all'inizio. Noi dobbiamo abituarci a un'annata difficile, lo sappiamo benissimo, eccetera. E no, io sono il primo che critica Spalletti sulle scelte di formazione, sul modo di giocare, eccetera eccetera, riconoscendogli peraltro anche delle qualità sulla comunicazione in gran parte, lo critico, però voglio una società seria, e una società seria, viva Dio, tiene uno dei compiti che si ha proposto il rinnovo a un allenatore, cerca di sostenerlo. Cioè, non è un tema, è un tema mediatico Conte. Poi Conte può anche telefonare tutti i giorni a Continassa, a Gianecca.
2: Ma togliamo il nome di Conte.
1: Tutto.
2: È fuori tema in questa circostanza, no? Che è diversa da quella di Tudor, che è diversa da quella di Thiago Motta, parlare di cambio di allenatore. Più chiari di così,
1: non ha senso.
2: Non è una linea editoriale, è un pensiero serio.
1: Che cambia? Allora, perdi con la Celta Vigo, perdi con la Lazio, perdi la partita dopo, perdi un'altra, sapete tutti che il calcio... Il Venezia probabilmente farà fuori Giovanni Stroppa.
2: Già fatto fuori, pronto Nicola.
1: Pronto Nicola, perché ha 0 punti. E la Fiorentina fa fuori Grosso perché era 0 punti. Ma noi non siamo in questa situazione. Quindi, ripeto, prescindendo...
2: Non mi sembra che stiamo cadendo nel baratro.
1: Ripeto, prescindendo da tutto quanto... Ditemi come si può licenziare un allenatore alla sesta giornata, dove è sesto in lotta per quelli che sono gli obiettivi della stagione, che è il quarto posto. Lo licenziamo per cosa? Perché Colomani non ha fatto gol?
2: Paolo, però è anche corretto, come abbiamo fatto in maniera molto schietta e netta, dire che le pretese devono essere girate,
1: certo,
2: anche al mittente, non solo ai destinatari, cioè, che sembrano essere sempre solo i giocatori.
1: Che però se oggi c'è un bellissimo articolo di Guido Acciago, ho trovato veramente che parla di ambiente tossico e problemi reali. Problemi reali li conosciamo. E e i problemi reali sono fatti da tutti i limiti che questa squadra ha. Tra l'altro, alcuni si sono anche aggiunti, perché magari con tutta la rosa a disposizione eravamo anche un po' più forti. Ma l'ambiente tossico, e sia ben chiaro, e Guido Vacciago lo spiega molto bene su Tutto Sport, non dice l'hanno creato i tifosi e i tifosi non sono colpevoli. Ma se l'ambiente, per ambiente ci metto noi, voi, tutti quanti, continuiamo a fare ragionamenti per i quali ogni passo falso della Juve diventa l'occasione per parlare della Juve che non c'è più, degli ultimi sei anni di difficoltà, eccetera, eccetera.
2: Di Jonel Khan.
1: Di Jonel Khan, facciamo un esercizio del cambio d'allenatore. Facciamo un esercizio che non
2: sbagliato.
1: A parte che non è produttivo, non porta da nessuna parte, ma soprattutto, io credo che sia veramente inutile, perché quest'anno il tifoso della Juve si deve mettere in testa che se riuscirà a fare qualcosa di positivo, lo otterrà faticando e enormemente partita dopo partita.
2: E allora, Paolo, la domanda è questa, che aggiungo e magari la lascio per le riflessioni post questi ultimi 10 minuti. Tra l'altro, hai in mente di trattare qualche approfondimento?
1: No, ma parliamo di Spalletti. Parliamo di Spalletti, dei suoi errori, ma anche delle sue possibilità.
2: E degli stili, e le possibilità
1: alla portata. Lo diciamo, c'è il calcio, certo. Però noi dobbiamo cercare, tra virgolette, allora, c'è il caldo e il freddo. Il caldo è fine partita di Cagliari, vorresti urlare contro il mondo. Poi ci devi ragionare, devi valutare. Questo fa una società. Perché, ripeto, ma se la Juve alla sesta giornata esonera un allenatore, ragazzi, siamo veramente fuori dal mondo.
2: E nessuno da studio l'ha mai preteso.
1: Ma ci mancherebbe altro.
2: Stiamo analizzando.
1: Ma aggiungo, se la società licenziasse un allenatore, io continuo a ripetere, Jonelkan deve prendere i suoi dirigenti e dire adesso andate via voi, perché Carnevali parla di Spalletti come di un top. Spalletti gli risponde: lo ringrazio, ci ha dato fiducia, io non sono ancora quello che dice lui, ma gli dimostrerò che riuscirò. Cosa succede? Due vittorie, un pareggio e lo licenziamo? Ma in che mondo stiamo
2: facciamo
1: vivendo?
2: Facciamo meglio con quello che abbiamo. Parliamo di squadra, parliamo di allenatore.
1: Esatto.
2: I conti si tireranno alla fine, sicuramente. Però vediamo che nel frattempo c'è una settimana caldissima. Vigo, trasferta, 9 certo. marzo del 2000. Il tuo ricordo, il 4-0, ne abbiamo già detto.
1: Il mio ricordo è che quella partita è un incubo, perché andiamo sotto dopo un minuto, si fanno espellere Conte Montero. Montero esce e non è proprio. Fa un po' gesti da Jerry Mina, diciamo. E
2: quando passa sotto la curva,
1: gli fa, come dire, non si fa male. Ne prendiamo 4 e la Juve di Ancelotti esce dalla Coppa UEFA in maniera ingloriosa. La Juve di Ancelotti, andatevi a leggere la formazione, se volete ve la leggo.
2: Cercala un attimo, ce la leggi.
1: Questo a dirvi che te la leggo, guarda, subito.
2: Che aveva...
1: era Van der Sar quel giorno, Birindelli, che fa pure autorete, Ferrara, Montero, Mirkovic, Conte, Tacchinardi, Davis, Zambrotta, Kovacevic e Del Piero. E ne prendiamo 4. O noi torniamo a un'idea di calcio, perdonatemi, in cui... anche perché è quella che poi appassiona, in cui puoi vincere e puoi perdere, e anche quando hai la sensazione che le cose non vadano bene, cioè io penso che in questo momento non c'è uno juventino che ti dice ovviamente vinceremo lo scudetto, e questo per noi è deprimente. Ok, ma ci deprimiamo tutto l'anno oppure proviamo a cercare di arrivare secondi, terzi, quarti, vincere la Coppa Italia, vincere l'Europa League, vedere giocatori che migliorano, vedere delle belle partite con delle soddisfazioni battendo degli avversari importanti, cercare di far crescere la squadra in maniera tale che il prossimo anno si dica ok, siamo arrivati terzi, ma abbiamo costruito le basi. C'è un mondo da vivere, e questo mondo da vivere è con Spalletti, non con i fantasmi o con altri, perché altrimenti diventiamo una società di burattini. E io credo che Carnevale, Massara e Ottolini non siano una società di burattini, anzi, siano una società molto forte che è in grado di gestire momenti di difficoltà. Aggiungo, abbiamo i punti del Como, siamo a meno da uno al Milan, abbiamo un punto in più del Napoli, cioè, siamo lì, non è ripeto, ma non per difendere la squadra, avevo appena detto che cambiava il mondo se avessimo vinto a Cagliari, però per dire calma, perché sennò, certo, sennò siamo dentro un calcio esterico.
2: Paolo, ti lascio riposare un attimo, ascoltiamo qualche vocale, Manuel, e poi andiamo a chiusura di questa seconda ora in compagnia, una in compagnia di Paolo, che proseguirà poi con l'approfondimento sull'allenatore, ma anche su quelle che sono state le caratteristiche principali viste alla ripresa del campionato. È lì che non fa la differenza, ma da cui ci aspettavamo di più. La Juve che riprendeva con Spalletti, con quelli che erano rimasti a Torino, ma con un atteggiamento forse anche diverso, e invece si è puntato e non si è riusciti a ottenere quello che ci si augurava. Prego, Manuel.
9: Ciao ragazzi, Michele da Toronto. Volevo dire la mia sulla partita di Cagliari. La Juventus, se l'anno scorso la cattiveria manca, anche l'allenatore Spalletti è incompleto, perché non riesce a insegnare alla squadra la cattiveria, perché se l'allenatore come Conte, come Simeone, l'Atletico Madrid, vedi, i giocatori hanno cattiveria in campo, e anche la nostra Juventus dei 9 scudetti era cattiva, l'avversario aveva paura anche a stare a fianco nel corridoio prima di entrare in campo. Ci temevano per la nostra cattiveria, per la nostra cinicità, per il nostro essere cinici. E adesso invece vedono che siamo erba molla, e quindi al mio paese una volta si dice che con l'erba molla tutti si puliscono il sedere. Tanto.
2: Temevo che potesse finire Va bene. Allora, intanto cambia un altro allenatore, fumata bianca per David Nicola, nuovo allenatore del Venezia, i dettagli istituto mercato web. Poi Bianconera News, vediamo Torchia RBN, cosa manca alla Juve, Spalletti rischia, la penso così, e poi l'approfondimento in primo piano. Colomani, il primo gol non basta, c'è un dato sulla concretezza che la dice lunga. Che voto hai dato a Colomani?
1: 6 e mezzo, perché comunque ha fatto un gran bel gol. Secondo me non era così semplice, ha sbagliato un gol grosso, importante, però si è mosso, ha preso in mano anche la situazione, quindi secondo me è un attaccante in crescita, è il nostro attaccante, io penso che due gol ne sbaglierà, però se creiamo io penso che ne farà anche. Non stiamo parlando di uno che va a lottare per la classifica cannonieri, ma stiamo parlando di, l'abbiamo detto più volte, la Juve quest'anno deve riuscire a far segnare i tanti attaccanti che ha, piuttosto che solo uno.
2: Aggiungendo, quindi, un secondo attaccante, cosa toglieresti?
1: È molto difficile, perché noi abbiamo tanti trequartisti, forse giocare con un 4-3-1-2 e poi cambiare dopo, cioè provare l'impatto in gara così. Poi cambi, hai tutto il tempo per cambiare.
2: Tu eri in vacanza la scorsa settimana, abbiamo provato a lanciare questo messaggio, ma tanto lo sai che Spalletti non metterà mai due attaccanti, ma magari non è Cagliari, ma probabilmente devi fare qualcosa di meglio o di diverso, quantomeno alla luce dei limiti che sono della squadra. Ultima domanda, Paolo, poi ti lascio al tuo approfondimento, noi ci ritroviamo domani. E parleremo naturalmente tanto di Europa League, saremo alla vigilia, avremo Camillo De Michelis in collegamento. Ti chiedo, più difficile il passaggio a Vigo o con la Lazio in casa? Sono due cose diverse, perché saranno due formazioni diverse?
1: Secondo me sono due formazioni diverse. Con Celta Vigo arriviamo forti della vittoria con Nec Nimeghe. Possiamo anche pareggiare, tra virgolette, in Europa è un buon risultato, muovere la classifica e non succede niente di drammatico. Con la Lazio ci troviamo ad affrontare una concorrente in più, che sta molto bene, dobbiamo essere noi bravi a superare questo ostacolo in uno stadio mezzo vuoto, ricordiamolo, quindi non ci sarà la curva, a salvo controordini, e quindi non è facile per una squadra che sarà un po' più sola e chissà come arriverà dalla Spagna, riuscire a fare un'impresa, perché sarà un'impresa contro una squadra che è abituata a giocare senza pubblico, in gran parte. Quindi ha evidentemente sviluppato delle caratteristiche che di abitudine che che sono assolutamente stimolata a far vedere che ha dei valori a prescindere. Quindi sarà una partita difficile, molto difficile.
2: Spalletti, tutto normale per modo di dire, chiudo come abbiamo aperto e saluto con avanti adesso con l'esame di Vigo e poi la Lazio per ridare continuità e scongiurare le solite unità di crisi di metà ottobre. Abbiamo raccolto e chiuso tutto nel titolo e nella chiusura dell'editoriale di Tutto Juve. Paolo, ti lascio continuare a parlare, ci sono molti vocali, li abbiamo lasciati appunto per il prossimo per il prossimo ora e soprattutto tanti messaggi da approfondire con quello che vorrete aggiungere al 340-5425-324. Domani vigilia e la vivremo appunto con impeto e speranza. A domani, ciao, ciao Paolo.
1: Ciao, ciao.
0: Cose di calcio.
1: Io vi propongo una domanda, visto che comunque il tema chiaramente che cosa deve fare la Juve, abbiamo già ragionato insomma Spalletti, i problemi che sono emersi da Cagliari, a Cagliari, e anche però l'esigenza di essere come dire fiduciosi sulla base di alcuni miglioramenti che abbiamo avuto, no? Poi come dicevo prima, io penso che la Juve in questo momento sia in una strada e ci sia un bivio, o meglio, forse ci sono ancora tre di strade avanti. Una è quella del navigare come stiamo facendo adesso, e per cui hai due partite buone, una meno, eccetera, e di fatto non dai l'idea né del crollo né della crescita. L'altra può essere anche quella del crollo, l'altra può essere quella a cui abbiamo assistito l'anno scorso, perché noi siamo partiti bene con Tudor, abbiamo avuto dei problemi con una serie di pareggi e poi siamo andati incontro invece a delle disfatte che hanno portato appunto al cambio d'allenatore molto molto repentino. E l'altra invece è quella del miglioramento, che magari non è un miglioramento esplosivo. Io credo poco che questa squadra riesca a trovare la scintilla che la fa come dire cambiare completamente, ma deve essere però un miglioramento che si traduce in punti, perché ripeto, io se guardo il merito delle partite di quest'anno, la Juve prende punti dove se li va a guadagnare, con continuità di iniziativa, con produzione di occasione, eccetera. Ve la dico così: noi a Cagliari potevamo benissimo vincere con la traversa di Colomani, a Frosinone, dove abbiamo fatto pure un buon primo tempo, ma un secondo tempo un po' abudico e un finale drammatico, la traversa la prendono i nostri avversari alla fine con Calvani e noi portiamo a casa tre punti. Chissà cosa avremmo detto se fosse arrivato il pareggio. Quindi, insomma, i campionati sono costruiti anche attraverso questi episodi. Una volta ti va male, una volta ti va bene, il saldo è identico. L'importante è che tu in entrambe le situazioni riesca poi a valorizzare quello che hai seminato. Ed è lì il limite, secondo me, della Juve di oggi. Perché la Juve, che abbiamo visto a Frosinone fare un ottimo primo tempo, scendere in campo con una certa grinta, a Cagliari non si è vista nel primo tempo. E questo è un problema che sicuramente c'è. Pippo da Germania: non sono allenatore, ma ho 78 anni, per esperienza farei giocare sia Voltemade che Colomani e dietro un bravo trequartista. Che ne dici? Io dico che non so se questa è la soluzione giusta, però so che Voltemade e Colomani, e attenzione, non è che Voltemade abbia fatto delle cose eccezionali, ma ha dato presenza in area, ha fatto sì che Colomani in area di rigore avesse un altro peso. E quindi noi abbiamo una batteria di esterni, di trequartisti che ormai ci siamo abituati a far giocare all'esterno. A me piacerebbe vedere una Juve che, avendo con Colomani un giocatore che tra l'altro fatica a stare fermo, quindi non aspetta la palla ma va anche a darti la profondità, va sugli esterni, ha un certo tipo di atteggiamento, io mi auguro che la Juve possa sperimentare delle soluzioni diverse, perché quelle che finora ha fatto vedere hanno dato delle risposte parziali, non complete. Quindi perché no? Perché non si può mettere Alai Begovic o Nico Gonzalez o Alai Begovic dietro Colomani Voltemade o Alai Begovic dietro Colomani e Nico Gonzalez, se l'idea di Spalletti è quella che lui può fare anche la punta in maniera tale da avere una riserva come Voltemade che può entrare. Insomma, in ogni caso noi, e chiudo questo tema, abbiamo una possibilità interessante, che è l'Europa League. L'Europa League è un luogo in cui qualche, non che non, è, non va sottovalutata, tutt'altro, ma qualche esperimento lo si può anche fare per vedere se ci sono delle risposte, tenendo conto che poi la Juve ha una panchina tale che, come abbiamo visto in quasi tutte le situazioni in cui siamo andati in difficoltà, la chiami e ti risponde positivamente, ti può anche correggere eventuali errori che ci sono stati. E andiamo a sentire un vocale.
10: Buonasera, sono Antonello da Padova. Allora, io sono d'accordo con voi su Spalletti, anche se a me non mi è mai stato simpatico come personaggio, ma questo conta poco. E comunque bisogna andare avanti con questo allenatore e poi alla fine si tireranno le somme. Però secondo me c'è da dire una cosa, secondo me lui deve capire anche che se queste partite spesso non le vinci, questi tipi di partite come Cagliari, secondo me c'è un motivo tattico, non è solo una questione di uomini, uno o due attaccanti o meno, perché se tu ti vai a sbattere contro un muro, devi provare questo muro a scioglierlo, a farlo venire fuori. Cioè, non è una vergogna, voglio dire, mettersi a livello del Cagliari e magari stare bassi e farlo uscire fuori. Secondo me è una strategia, anzi è un'umiltà. Non bisogna vergognarsi, io la vedo così, perché una grande squadra bastano due occasioni per vincere la partita, non è che ne devi avere 20. Grazie, forza Juve.
1: Antonello, allora, sulla prima parte, cioè quella di Spalletti, io sono esattamente della tua posizione. Io non ho nessun problema a dire che Spalletti non mi è mai stato simpatico, continua a non essermi simpatico nonostante io, nel momento in cui uno arriva a Juve, chiaramente gli faccio il tifo e faccio il tifo. Spero che le cose vadano molto bene. E aggiungo, lo reputo una persona intelligente, perché lo vedo anche dalle cose che dice. Mi sembra uno che abbia una conoscenza profondissima del calcio. Non mi piace il suo modo di comunicare, ma non ho alcun dubbio che Spalletti vada sostenuto. E aggiungo, va sostenuto anche in presenza di eventuali difficoltà, perché una stagione ha esattamente questo tipo di dinamica, quando non sei una grandissima. Se sei una grandissima, e noi lo siamo stati, sei abituato a stare lassù e gli inciampi di percorso sono talmente tanto pochi che non c'è problema ad affrontarli e a gestirli. Se sei una squadra medio-alta, come siamo noi, come il Milan, che dico, faccio questo esempio perché sono le due grandi deluse dell'anno scorso e hanno due progetti imperniati su allenatori importanti che non stanno dando delle grandi risposte. Una società forte deve saper reggere il peso della negatività da queste difficoltà, da questo superamento delle difficoltà, che si arriva a migliorarsi realmente, ad avere dei risultati sul campo. Quanto alla strategia di gioco che tu declini per Cagliari, il problema è che io sono d'accordo con te, però il problema è che a Cagliari noi siamo passati sotto molto in fretta, quindi non c'era modo di farli uscire, perché loro stavano bassi. Ripeto, nel secondo tempo io non ho avuto neanche l'impressione, mentre nel primo in qualche maniera la Juve nei primi minuti ha dato un'accelerata nel recupero palla, ha dato anche qualche spallata, ha fatto vedere che quella era l'intenzione. Nel secondo tempo il Cagliari si è arroccato subito, ha provato a ripartire qualche volta, vedendo che nel primo tempo era riuscito a segnare, ma non li facevi uscire fuori. Diverso è il discorso, e non è un caso, contro una pari grado. Il Cagliari, vedete, l'altro giorno aveva una, come dire, un insieme di elementi tutti favorevoli perché le cose andassero dove sono andate. Quello che era successo l'anno scorso, dove aveva capito che comunque la Juve attaccava, attaccava e non segnava, e al primo tiro, l'anno scorso nel secondo tempo, il Cagliari era riuscito a segnare. La forza difensiva di quest'anno, perché il Cagliari era la migliore difesa della Serie A, 2 gol subiti in 5 gare. Non solo, ma dentro la forza difensiva c'era anche la conoscenza della sua debolezza, perché il Cagliari aveva dei dati sugli expected goal concessi, cioè sulle occasioni prodotte dagli avversari, molto alti. Quindi Cagliari non era una difesa forte, sicura, era una difesa che doveva ancora registrarsi, quindi ha fatto di tutto per chiaramente stare attenta, favorita anche dal fatto che la Juve avesse poco peso in avanti. Quarto, ti trovi in vantaggio anche in maniera episodica, e quinto, la Juve mi sembrava in discreta confusione in certe posizioni. E quindi le condizioni perché il Cagliari ci mettesse in difficoltà c'erano, le hanno sapute cogliere. Aggiungo quella più importante, la classifica. Cagliari è davanti a noi, è arrivato a questa gara dove, se avesse perso, Pisacane l'ha anche ammesso tra l'altro a fine partita, ha detto che la Juve poteva anche meritare la vittoria. Cagliari non avrebbe complicato nulla, quindi aveva tutto da guadagnare, e quindi la strategia che tu dici, che mi trovo d'accordo, cioè non sempre devi fare per forza di cose il gioco iperaggressivo per riuscire a trovare degli spazi, col Cagliari non è stata possibile, mai. Se fossimo passati in vantaggio, allora sì che diventava interessante, perché avremmo avuto noi gli spazi, e Colomani negli spazi si sa esprimere, avremmo potuto trovare delle dimensioni. Però il problema della Juve, che l'abbiamo detto, se la Juve tutte le volte che va sotto non riesce a ribaltare il risultato, abbiamo un numero di partite che diventa complicato da cambiare, diciamo, in corso d'opera. Vocale. Numero di partite che diventa complicato.
11: Buon pomeriggio, Paolo. Sono Valerio.
1: Allora, cambiare.
11: Diciamo che si è costruita una squadra che ad oggi, difesa e centrocampo, assomiglia comunque a una squadra, anche una pseudo grande squadra, perché comunque c'hai presenza. In questo nuovo centrocampo mi piace molto, perché caratteristiche che fino ad ora non si erano viste. Il problema è sempre il solito: quando gli altri ti si chiudono e ti si mettono lì 5-5 davanti alla porta, non hai le qualità, non hai le idee, non hai l'attitudine a superare quel tipo di difesa. E il problema che si rincorre da 4-5 anni, è un problema che tutte le altre squadre conoscono benissimo, perché tutti, solo diciamo, chi arriva con la presunzione di voler imporre il proprio gioco, ti presta il fianco. Le altre, i più avveduti, ti si mettono lì dietro, sanno che tu fai una grandissima difficoltà a creare occasioni in quel tipo di situazione, ed ecco che tu fatichi enormemente con qualsiasi squadra ti si metta con quell'atteggiamento lì. Ciao.
1: Beh, il dato che dici è chiaramente reale, ormai è una prova, però se è vero, ed è vero, dobbiamo fare, aggiungo 2 altre riflessioni. Io non sono così convinto che noi abbiamo questo grande centrocampo. Noi abbiamo un centrocampo, hai detto bene, di presenza, è un centrocampo che sa trattare tanti palloni. Mi è piaciuto Sar mi sembra, mi è piaciuto soprattutto perché mi ha dato l'impressione di un giocatore che è molto rapido nel pensiero e anche di gamba. Francamente, se lo vedevi l'altro giorno, ti sembrava un giocatore che stava nella Juve da tanto tempo. Mi piace quando parte palla al piede, perché a differenza di quanto fa Thuram, che forse tecnicamente è anche superiore, però va dritto, non sta a pensare, o meglio, pensa meglio, diciamola così. Anche nei tempi di scarico non cerca voli pindarici, non cerca cose particolari, ma te la dà la palla. Da Douglas Luiz siamo tutti molto contenti e soddisfatti di vedere un giocatore che sta a stare in campo, tocca moltissimi palloni, la maggior parte dei quali mi sembrano palloni di servizio. Cosa intendo? Passaggio a 1 metro, 2 metri. Douglas Luiz, per far sì che questo centrocampo diventi un centrocampo importante, io voglio vedere la prova in Europa, perché in Europa si gioca comunque con un'altra dinamica, deve fare qualcosa in più. Deve farti l'ultimo passaggio, deve farti cambio di gioco improvviso, non deve rallentare il gioco. Dobbiamo fare due cose che non ci riescono mai. Giocate di prima, giocate negli spazi. Qualcuno può dirmi, e avrebbe ragione, ma non sono nelle nostre caratteristiche. Ok, si possono allenare un po'? Possiamo provare a migliorare un minimo? Possiamo provare...

punte. E poi aggiungo, e chiediamo ai nostri trequartisti, Alai Begovic, Nico Gonzalez, Conceição, Ildiz quando ci sarà, e Zegrova, numeri, concretezza, palloni importanti, tiri in porta, perché la Juve si è costruita su questo. Quindi io continuo a pensare che di fronte a una difesa chiusa tu hai i giocatori che saltano l'uomo, devono però produrre, devono essere risolutivi, altrimenti abbiamo poco. E è un problema che ci portiamo dietro, certo, da tempo, però non è che ci manchino le risorse. Se queste risorse non funzionano, cambiamo modulo, inseriamo un centrocampista in più e mettiamo una punta in più e togliamoci questi trequartisti, obblighiamoli a diventare seconde punte. Zegrova non credo, con Sessao un po' di più, ma non credo. Ildiz e Alai Begovic possono fare seconde punte e andiamo a costruire il gioco diversamente. Se il problema è questo, io ho l'impressione che Spalletti non l'avverta come un problema enorme, l'avverta come un problema risolvibile. O meglio, magari non risolvibile to cure, cioè nella sua interezza, ma risolvibile attraverso le sostituzioni in corso d'opera. Questa è la scommessa della Juve di quest'anno, eh? Perché noi di partite come quella di Cagliari ne faremo su 50, almeno la metà. Forse poco di meno, ma questo sarà. E magari poi ci facciamo invece ingannare da quando giochiamo contro la Lazio, che giocherà più aperta, avremo degli altri spazi e magari tecnicamente dimostriamo di essere superiori, ma poi la gara dopo vai a perdere punti. Peraltro, però, va detto che in tutta la gestione Spalletti noi facciamo molto poco con le piccole, media 1,90, ma con le grandi facciamo 1,75. Cioè c'è un filo comune che ci fa ragionare. 4-4-2, due esterni e due punte, scrive Mattia. Se facciamo il 4-4-2, mettiamoci in testa che dobbiamo avere dei terzini che vanno sul fondo, mettiamo quelli di gamba, e mettiamoci in testa che le ali devono avere certe caratteristiche. Chi le fa fare? Le va a fare uno dei nostri trequartisti o le fanno, che so io, Nico e McKennie, che la gamba ce l'hanno? Però in ogni caso provi a giocare con due punte. Io credo che in realtà il tema vero è che gli allenatori il 4-4-2 non lo usano quasi più, praticamente, perché gli sembra un modulo talmente tanto scontato e ovvio che non gli dà quella patina, diciamo, di applicazione personale, di Deona. Ecco, io non credo che la Juve sia costruita per il 4-4-2, già solo perché non ha degli esterni bassi che vanno in fondo in maniera veloce, non ha quelli dell'Atalanta o quelli dell'Inter che giocano molto larghi col 3-5-2. Però in ogni caso qualche cosa si può fare di diverso. E quindi non lo fai tutta la partita? Fallo quando è il caso, ma gioca con due punte ogni tanto. Provaci e vediamo se la risposta è risolutiva. Perché né Voltemade né Colomani da punta unica hanno dimostrato di saper fare qualcosa di importante. Questo è ormai abbastanza evidente. È troppo presto per dirlo? Allora si vada a piazzare Voltemade al centro dell'area e si provi a vedere che cosa fa. Però diamogli questa possibilità. Ecco perché dico che usare l'Europa League può essere una cosa importante per fare qualcosa di diverso. Buonasera, scrive Mattia. Dite le cose come stanno, per favore. Spalletti ha sbagliato formazione. Io credo di averlo detto per un'ora. Mattia, io non so quando è che tu ti sei collegato. Io l'ho detto per un'ora che Spalletti ha sbagliato formazione. Colomani ha bisogno di un'altra punta vicino. Kalulu, dopo Sassuolo, ha sbagliato anche con il Cagliari perché è venuto a difendere in aria. Non c'è in questo avvio. La formazione ideale sarebbe stata quella del secondo tempo con McKennie al posto di Kalulu. Ho detto anche un'altra cosa, Mattia, che la formazione ideale esiste sempre dopo, perché immagino che in radio si discuta molto al momento delle formazioni, ma è sempre dopo che scopri come va il rendimento. Io personalmente ho pensato, quando è stata data la formazione di Cagliari, che tutto sommato avere almeno uno dei due tra Alai Begovic e Zegrova, che arrivavano molto rinfrancati dalle nazionali, potesse essere opportuno. Però, per onestà intellettuale, devo dire che abbiamo passato la settimana a dirci che la formazione, ne abbiamo parlato anche con Mimmo Celsi
il nostro

0: preparatore atletico che consultiamo settimanalmente, che la formazione la fanno quando sono le pause i medici, che sanno perfettamente le condizioni dei giocatori che ci sono a disposizione. E quindi io francamente l'altro giorno non ho discusso il merito della formazione iniziale, ne vedo l'applicazione, vedo soprattutto il fatto che Spalletti chiede ai giocatori dei movimenti non facili, quelli che lui ci indica ad Azon dicendo non vi siete accorti che Nico Gonzalez in realtà faceva la punta, e dico piuttosto che provare situazioni così complesse che non stanno funzionando, mettiamo gli uomini giusti al posto giusto, perché, e chiudo quest'ora, questo blocco con questa riflessione, immaginando di interpretare anche alcuni dei vostri pensieri, io credo che molti dei nostri giocatori siano un po' fuori ruolo, non siano totalmente a proprio agio. Quindi a volte questo può servire, perché riesce a creare delle alchimie nuove, delle miscele che non sapevi. Però a volte sarebbe bene che alcuni giocatori che fanno fatica gli si mettesse nel ruolo migliore. Cioè, per intenderci, Celik, che mi sembra anche un po' stanco, sempre a giocare a piede invertito, può anche darsi che dopo un po' non ce la faccia più. E allora mi chiedo se, vedendo il Kalulu che stiamo notando in difficoltà nell'ultimo periodo, e tra l'altro aveva giocato anche lui in nazionale, non fosse il caso di fare altre scelte. Però l'abbiamo detto prima con Antonio Paolino, no? Che tutto sommato quelli che hanno lavorato a Torino, vedi Cambiaso, vedi Kelly, e poi non hanno avuto spazio, se non in corso d'opera Cambiaso, che poi peraltro ha dimostrato di non meritarselo neanche. Quindi, insomma, credo che la vera capacità di Spalletti sulla formazione, tenendo conto anche delle indicazioni arrivate da Cagliari, la vediamo in questa settimana, dove sarà importante gestire le energie per due impegni molto molto ravvicinati e molto difficili come Celta Vigo e Lazio. Ci fermiamo, ultima pausa.
1: Cose di calcio.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Brugia San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
3: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
2: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
4: Dobbiamo cercare di fare dei punti, perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions è sempre difficile da giocare.
2: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Val Padana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Stiamo parlando dei problemi della Juve. Sto uscendo fuori un dibattito anche molto ricco e sereno. Questo vuol dire che non stiamo drammatizzando una situazione che appunto giustamente non va drammatizzata, perché siamo a ottobre, sapendo che chiaramente il calcio poi è un mondo nel quale i risultati fanno la differenza, e quindi questa settimana, già una settimana, ma devo dire questo periodo è molto delicato, si gioca un po' tutti ogni 3 giorni e quindi gli umori possono cambiare in fretta, ed è normale che sia così, perché bisogna allinearsi, come dire, ai nastri di partenza delle competizioni. Una Juve che va a vincere a Vigo ci darebbe comunque l'idea di una Europa League molto ben approcciata, e quindi anche di un'ambizione che andiamo a nutrire, perché quella è la competizione, secondo me, che poi ci appassionerà molto, se avremo la capacità di interpretarla alla grande. E una Juve che va a scivolare a Vigo ci fa pensare che allora abbiamo problemi molto seri e che non si sta trovando il bando della matassa. Stiamo a vedere, andiamo a sentire un vocale.
7: Ciao Paolo, sono Giacomo da Tarso. Il problema, il nostro più grande rebus, problema Paolo, è che noi cambiamo allenatori e facciamo sempre lo stesso gioco. Un giro palla lento, non verticalizziamo mai. Io non comprendo questa cosa, dimmela tu Paolo. No, veramente, dimmela tu. Com'è possibile che cambiamo allenatori e facciamo sempre lo stesso gioco? E questo è, ormai tutti sanno come giochiamo, e quindi è facile anche prendere le misure sulla Juventus oggi, fino alla fine.
0: Io ti direi, allora, io capisco cosa vuoi dire con la tua frase, perché io la direi diversamente. Cambiamo sempre il gioco senza cambiare i risultati. Mi spiego. Quello che dici tu è vero, però all'interno delle diverse esperienze degli ultimi anni, io ho visto un Thiago Motta, diciamo, che cercava di fare più possesso e provava a costruire un calcio di schemi. Con Thiago Motta si vedevano dei movimenti molto particolari. La Juve sembrava una squadra che doveva avere il pallone. Avete presente la squadra di basket? Tanto il pallone ce l'abbiamo noi in questi 30 secondi, nel calcio lo puoi tenere anche per dei minuti, e poi cerco delle soluzioni con tagli strani, tagli interessanti, sovrapposizioni, e se piuttosto non riesco a concretizzare, non riesco a trovare la possibilità di andare al tiro, torno indietro. Tant'è vero che c'erano delle partite di Thiago Motta oggettivamente molto noiose, dove si produceva poco. Se ricordate, i nostri dubbi su Thiago Motta nascono all'inizio, quando facciamo quella sequenza di partite tra, magari l'ordine lo sbaglio, ma direi così, Roma e Empoli e Napoli, sono 3-0-0 e non si tira, sono partite quasi annullate. Con Tudor noi cambiamo il modulo, c'è un'interpretazione un po' più fisica, però anche lì molto bloccata nel senso che abbiamo magari anche qualche cambio di ritmo. Vi ricorderete sicuramente le buone partite dell'inizio, quando la Juve si accendeva, ribaltava i risultati, però con debolezza tecnica, cioè le cose che proviamo non ci riescono, e quindi tanti errori, tanta confusione. Con Spalletti noi siamo arrivati ad avere una Juve offensiva, una Juve che aggredisce alto, una Juve che, secondo me, non è vero che non verticalizza, perché i numeri, soprattutto l'anno scorso, i numeri erano positivi, ma con un progressivo insterilirsi della nostra manovra, per cui noi poi arriviamo a che cosa? A consegnare la palla ai nostri esterni e a sperare di vedere che succeda qualcosa. E quindi 1, 2, 3, la somma, hai perfettamente ragione, è quella di essere prevedibili. Però vedete, ed è quello su cui io insisto, essere prevedibili con una batteria di giocatori che saltano l'uomo ci deve far ragionare molto, perché le squadre che hanno così tanti, oggi vanno per la maggiore, io faccio sempre riferimento alla Francia con il suo 4-2-3-1, i tre, e naturalmente non faccio il riferimento tecnico, non voglio paragonare Olisea ai nostri o Mbappé ai nostri, ma dico che se hai un centrocampo di sostanza che ti recupera palla e ti fa ripartire immediatamente l'azione, e davanti quella palla la sai trattare non nella mattonella, non nello spazio stretto, ma in un raggio d'azione molto più ampio, cambia tutto. Perché non facciamo questo? Perché non ci riusciamo? Perché pensiamo che l'altra strada sia più produttiva? Perché siamo lenti? Perché verticalizziamo con troppa lentezza? Perché c'è poco coraggio? Però qui è da qui che passa il gioco di Spalletti. A meno che Spalletti, folgorato sulla via di Cagliari, cambi e dica: sai che c'è? Adesso io voglio giocare con due punte. E quindi sacrifico altri, sacrifico anche giocatori di talento che ho, ma io voglio insistere su due punte e trovo il modo di farlo. E se inizia a funzionare, mi faccio comprare un'altra punta dalla società. Perché vedete, poi oggi che cosa leggo io su Tosport, che spara in prima pagina questa ipotesi? Non che Spalletti stia cercando il centravantone, quello fisico, ma che sta cercando un altro Nico Gonzalez. C'è un giocatore comunque che fa dei movimenti particolari, ma che riesca ad avere presenza in area. Io aggiungo, non ne ho vista tanta, però questo è. E quindi staremo a vedere. Pier, con Ildiz e Loca sono sicuro che avremo 4 punti in più. Io non lo so, perché queste sono sempre ipotesi. Dico che avremo 2 elementi in più, e ci aggiungo anche Turam, pesanti. Cioè, ragazzi, io sto leggendo le formazioni di Vigo e rivedo ancora Sarr e Douglas Luiz. E qui, se non hai ricambi a centrocampo, diventa pesante. Aggiungo. Tutti a fare ironia in Juve-Atalanta, perché abbiamo visto che sì, timido, ieri che sì, fa una grande partita. Giocava col Venezia, per carità, però che alla Juve, comunque, a prescindere, manchi un centrocampista come che sì, perdonatemi, ma io ne sono profondamente convinto. Abbiamo ancora un bel po' di tempo e quindi andiamo veramente ad ascoltarvi. Vocale.
6: Buon pomeriggio, Paolo, Roberto da Empoli. Ma io tanto ritorno sempre sui soliti discorsi, a volte vengo a noia, cioè mi vengo a noia anch'io a dire tutte le volte, ma invece di allargare sempre il gioco dalle parti, destra, sinistra, sinistra, destra, e va bene, e di mettere palloni, ma qualche tiro da fuori area, ma veramente, ma non può piacere a nessuno, io lo so, o sono l'unico, che ne pensi? Ciao.
0: Io anzi ti dico che una delle Juventus che ho amato di più è quella quando avevamo Paul Pogba, che al di là della classe che aveva, e Pogba ci provava anche da 40 metri. Ora, l'altro giorno ho salutato con soddisfazione il fatto che Sara a un certo punto ci abbia provato. Vedete, però i tiri da fuori nascono chiaramente dalle caratteristiche dei nostri giocatori, e noi purtroppo grandissimi tiratori da fuori non sembra che ne abbiamo tra i centrocampisti. Ed è quello che vi dicevo prima su quello che noi dobbiamo chiedere ai nostri trequartisti. C'è Zegrova, il tiro ce l'ha, e infatti lo prova tantissimo. Con Sessao, il tiro ce l'ha, ha preso qualche palo. Ildiz ce l'ha decisamente tiro. Alaj Begovic ce l'ha decisamente tiro. Nico l'ha dimostrato alla prima giornata, prende il palo, riprende la palla, tira e va dentro, sebbene aiutato dalla deviazione. Proviamoci, ma per provarci, se giochi contro le difese schierate che sono a 10, 5-5 o 5-4-1, ma in ogni caso hai due linee difficili e devi riuscire a trovare gli uomini tra le linee, e loro si devono girare in fretta. L'altro giorno io personalmente la cosa che più mi ha fatto arrabbiare in partita sono stati due episodi. Uno, primo tempo, con Sessao riceve palla su un taglio interno e fa un tacco all'indietro per cercare il ghirigoro della manovra, uno sviluppo ulteriore. Ma con Sessao è in grado di girarsi e tirare, accorgendosi del fatto che lo spazio ce l'ha? La summa, poi, come sapete, di questo è il velo che fa Colomani. Un centravanti che riceve palla, il velo se lo fai e mi liberi. E mi porti al tiro un compagno in posizione migliore, è una giocata geniale, è una finta senza palla. Ma se invece la fai e non si concretizza, hai buttato via un'occasione. E la Juve certo che devi tirare di più, ma per tirare di più devi anche fare un'altra cosa: devi schiacciare l'avversario in area, obbligarlo a respingere male ed essere pronto sulla respinta. Questo ti servirebbe anche avere due punte magari. Quindi io credo, certo che io rispetto ai limiti che ha la Juve lavorerei tantissimo sui tiri da fuori, preparandoli. I tiri da fuori tante volte sembrano soluzioni improvvise o addirittura improvvisate. Lo sono, lo possono essere, ma possono essere anche molto preparate. Perché se tu hai un attaccante che sa fare bene le sponde, vedi Colomani contro il Sassuolo, la ridà a Zegrova e Zegrova segna. Se hai oppure una forza d'urto per cui vai a mettere in area di rigore 5-6 giocatori obbligando a rispondere male alla difesa avversaria, si creano delle possibilità. Questo dobbiamo certamente fare. Poi purtroppo grandi tiri non ne abbiamo fatti, ma e la Juve però di tiri ne ha avuti anche tanti, perché 22 tiri in una partita non sono poi pochi. Vocale!
8: Buongiorno Paolo, io sinceramente sono un po' spaventato, anche perché il detto dice che ben comincia a metà dell'opera, chi mal comincia a questo punto magari sempre a metà, ma nella metà bassa, e purtroppo un allenatore, io spero, ho ancora tante speranze in Spalletti, ne avevo tantissime prima, però va a sostituire Locatelli con Koopmeiners, che non è giocatore su giocatore, non con le stesse caratteristiche, infatti si è visto come è andato a Sassuolo. E affronti il Cagliari dopo settimane di pausa nazionale, che avevi tutto il tempo, diciamo così, di preparare almeno lui mentalmente, i giocatori magari non c'erano, però con un gioco che non è quello che non era quello da fare contro il Cagliari. Un Cagliari chiuso, poteva fare qualcosa di più, il doppio attaccante subito, Gatti che aiutasse di testa, con Maines che tira da fuori, mi dà l'idea di un allenatore che comincia ad essere in confusione, a non saper più come, come togliere le castagne al fuoco. Adesso in Europa magari le squadre si aprono di più, come col NEC, e magari troviamo più spazi e siamo tutti felici, e lo spero, però me lo auguro. Però in campionato purtroppo il problema con le squadre che si chiudono un po', ormai hanno imparato tutte che la Juve non fa gol, e poi appena la aggredisci magari uno glielo riesce a fare, e questo mi spaventa tantissimo.
0: E hai ragione, e infatti io credo che noi vivremo questa settimana, io ve l'ho raccontato anche la scorsa, io credo che in una stagione ci siano alcune partite più importanti delle altre, o meglio, penso che vadano vissute come più importanti delle altre, poi magari non si risolvono come nelle previsioni, no? Credo che nessun italiano pensasse che il primo risultato di 0-0 arrivasse alla sesta giornata e arrivasse con Como Roma, che venivano descritte come le squadre più spettacolari. Poi la gara è stata anche vivace, ma certamente non ha fatto vedere né il meglio di una né il meglio dell'altra. Quindi io ritengo che Juve-Lazio è una partita per noi snodo. Snodo per le cose che dici tu. Snodo perché la Juve deve trovare delle soluzioni che diano la parvenza non di essere episodiche, ma che ci diano la sensazione che uno stadio l'abbiamo raggiunto. E aggiungo, io do un alibi a Spalletti molto forte. Cioè, a Spalletti mancano due giocatori che fanno discutere, ma che è innegabile che partano da due annotazioni di realtà. La prima, Yıldız è il giocatore di maggior talento della Juve. Pier ha scritto prima 4 punti in più, non lo so, però il miglior giocatore della Juve di talento non ce l'abbiamo, e Locatelli è il giocatore che in questi anni è stato l'irrinunciabile, colui che ha giocato più partite nella Juve e che ha dato forma al centrocampo. Aggiungo, secondo me, con Douglas Luiz si stava anche stabilendo una buonissima capacità di giocare col doppio play. Questo ci manca. Quello che però è vero è che ho l'impressione che Spalletti fatichi a trovare una continuità nella proposta di gioco che fa. Per cui appunto maturiamo delle consapevolezze nell'ultima settimana prima della pausa, torniamo e sembriamo di nuovo al punto di prima. E questo è un problema serio, molto serio. E quindi non dico che chi mal comincia a metà dell'opera è negativa, ma che certamente va risolto in fretta, perché poi esiste anche nel calcio la psicologia, esistono gli umori, esiste il clima, e se la Juve inizia a entrare in una spirale depressiva, nella quale oggi non ci siamo, anche perché siamo tutte lì, lasciamo perdere il primo posto, che tanto non credo che noi ci avvicineremo. Certo che può deprimere il fatto che già a ottobre facciamo questi discorsi, ci mancherebbe altro, però poi bisogna anche vedere se l'Inter straccia il campionato, c'è poco da deprimersi, vuol dire che sono su un altro livello e stop, se tutti siamo fuori dai giochi. Se invece siamo noi fuori dai giochi e qualche un altro, ma invece il campionato diventa competitivo per diversi club, allora poi scattano quei fenomeni di depressione, preoccupazione, angoscia nel giocare, ansia, che non fanno altro che, come dire, creare ancora più problemi, e dobbiamo uscirne in fretta da questo. Ripeto, per questo Juve-Lazio è un test molto significativo. Vocale!
9: Buonasera Paolo, Francesco da Caserta.
0: Ciao Francesco.
9: Io ritengo che al di là di tante cose giuste che stiamo dicendo noi tifosi, voi giornalisti, ma osservazione, il carattere, cioè quello che manca a questa squadra, secondo me va allenato. E non credo che questo allenatore, nonostante sia un grande allenatore, un filosofo del calcio, uno che sa come far giocare le squadre, ma è carente sotto l'aspetto di stimoli caratteriali da dare ai calciatori. Vedi il primo anno a Napoli, quando perse uno scudetto oramai già vinto. Cosa ne pensi? Ciao, grande, forza Juve.
0: Francesco, penso che il tuo tema, te lo dico con molta sincerità, io ti posso dire qualcosa, mi piacerebbe discuterlo molto con chi è dentro un club, cioè con chi vive giorno per giorno, perché hai ragione, carattere si può allenare. Però che cosa vuol dire? Io provo a entrare dentro questa espressione, che è sicuramente molto importante, perché io ad esempio nella Juve che fa le rimonte ci vedo del carattere. Quello che Antonio Conte diceva odiare le sconfitte. Io vedo una squadra che non accetta le sconfitte. Non ho ancora visto una Juve blackout. Una Juve, avete presente quelle partite l'anno scorso, soprattutto nel finale, che facevamo, in cui iniziava la partita, andavi sotto, o a volte addirittura non andavi sotto, ma avevi la sensazione che la squadra non ci fosse, che non funzionasse. Io questo non lo sto vedendo. Però se tu vuoi allenare il carattere, io faccio questa ipotesi. Tu il carattere, per allenarlo, devi riuscire a far capire che l'idea che tu stai trasmettendo è forte, ed è coerente, ed è vincente. Faccio un esempio che chi ha la mia età, ma anche chi è un po' più giovane, può ricordare. Marcello Lippi, quando inizia la Juve, inizia mica bene. Inizia con alcuni passaggi a vuoto e cambia la squadra, propone un modulo nuovo, un modulo che mette in difficoltà la squadra, ma che li stimola a fare qualcosa in più. Ma com'è che allena il carattere? Allena il carattere con allenamenti tostissimi, Ventrone. Il carattere lo allena facendo sputare sangue ai suoi giocatori in allenamento. E i giocatori perché accettano quello? Perché poi vedono che in campo, quando si va a contrastare, vincono i duelli. Vedono che giocare così porta dei risultati. Io ho l'impressione che negli ultimi anni chi è venuto alla Juve il carattere non l'abbia mai allenato, perché ha delle, appunto, perché è filosofo di calcio, non Tudor. Tudor l'ha un po' allenato, ma Tudor, secondo me, è andato, quella squadra lì non gli piaceva neanche. Del resto aveva fatto capire, aveva detto: datemi due o tre giocatori, questa squadra può diventare grande. Quei due o tre giocatori che volevano non gli sono arrivati, quindi Tudor provava, non riconosceva, come dire, delle risposte da parte dei giocatori. Tudor fa un ottimo precampionato, fa un grande inizio, poi questa storia si va a sfarinare. Allenare carattere significa avere un'idea di calcio che a me non sembra quella di Spalletti, l'hai detto tu. L'hai detto tu rispetto al primo anno col Napoli, quando si mangia lo scudetto. E del resto Spalletti ha vinto il campionato col Napoli in virtù del carattere? No, in virtù di una superiorità che ha avuto in quell'anno, di altro genere. È diverso se tu il carattere lo alleni e vedi che funziona. E noi allenatori di questo genere non abbiamo cercati. E se questa fosse la risposta, io credo che dobbiamo cercare allenatori di quel tipo. Non è Spalletti, non era tantomeno Thiago Motta. E quindi è lì il punto. Dopodiché, nell'ambito di quello che fa Spalletti, secondo me questa squadra a carattere lo sa anche dimostrare. Gianluca: ciao Paolo, d'accordo che Yıldız sia quello di maggior talento che abbiamo, ma non credi che Ibegovic lo sostituisca degnamente? Voglio dire che penso che forse non avremmo cambiato molto con Yıldız presente, ma forse sono influenzato dalle sue prestazioni di fine campionato scorso. Io penso che ne avessimo due sarebbe meglio, perché uno può ricambiare l'altro, e perché Yıldız, io credo che a oggi l'Yıldız migliore sia ancora migliore rispetto ad Ibegovic, ma l'Ibegovic ci sta facendo vedere delle ottime cose. Quindi, anzi, io spero che proprio questo vuoto che abbiamo in organico consenta al giovane bosniaco di fare una grande stagione, e io ci punterei molto. L'altro giorno mi è piaciuto molto, mi è piaciuto l'intelligenza della sua partita. Non è andato mai a fare personalismi inutili, ha giocato per la squadra, ha messo due palloni d'oro in mezzo. E quindi sì, certo. Quindi non dico che con Yıldız cambiavano le cose. Avevamo degli elementi in più. E io sono anche convinto che Alibegovic e Yıldız possano trovare modo di giocare insieme. Non mi dispiacerebbe. A me una Juve 4-3-1-2 in cui Yıldız fa la seconda punta e Alibegovic fa il trequartista, mi piacerebbe molto vederla. Poi è la mia idea, magari supportata da sensazioni che certamente chi vive il campo può non avere e avere del tutto ragione. Ancora un vocale.
10: Fratelli Bianconero, buon pomeriggio. Uno dei più forti centrocampi che la Juventus ha avuto è stato Bonini, Tardelli e Michel Platini Leroy. Grandissimo Bonini, ma se a posto del grandissimo Bonini c'era Falcao, secondo te questo centrocampo come si potrebbe definire? Gianni da Canicattì.
0: Gianni, è una risposta impossibile, non solo perché, come dire, non credo, ti spiego questo, io penso che non credo che tu possa definire un centrocampo prescindendo da quello che fa la difesa a quello che fa l'attacco, cioè ogni reparto è collegato. Falcao e Platini, stiamo parlando di due giocatori straordinari, avrebbero avuto bisogno magari di supporto, di un certo tipo di attacco. È impossibile. In Italia c'è la tendenza che quando due giocatori buoni sono veramente buoni non li si metta insieme. Io credo che invece talvolta si possa fare se gli altri si sacrificano e se anche loro hanno un certo tipo di atteggiamento. Falcao era uno che faceva giocare molto bene gli altri, toccava molti meno palloni di Platini, per me potevano convivere. Meno male Paolo, oggi ti sento più positivo e ottimista. Mi scrive Pierluigi, piangersi addosso come fanno quasi tutti serve a nulla, le prossime due si vince a spasso. Ma io sono ottimista nella misura in cui penso che il calcio possa cambiare sempre. Non vedrò mai una partita convinto di perdere, mai. Poi, se perdiamo, analizzo il perché. Ma se mi si toglie questo gusto in nome del pessimismo, insomma, tra l'altro, ecco, posso averlo a maggio quando vedo che i giochi sono risolti, ad aprile se i giochi sono risolti, non adesso, dove certo che io penso ancora che la Juve possa andarsi a vincere l'Europa League, certo che penso che la Juve possa stare tra le prime, quindi non vedo l'ora di vederla col Celta Vigo e ancor più con la Lazio, poi facciamo degli altri ragionamenti. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio a Frank Donetti, a domani, ciao.
1: Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. Sono stati poi rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti della struttura, a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato infatti dal presidente americano Trump o dal vicepresidente Joe Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
1: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione dunque riguardante lo scostamento di bilancio, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109 e 61 contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
2: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne. Lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi, elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno contano 230 vittime contro le 238 accertate nello stesso periodo del 2025. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17% al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%.
1: La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina circa di trattori è partito da Carpino nel Foggiano, diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare contro il caro carburante, l'aumento dei costi di produzione e la grave crisi che investe uno dei settori primari dell'economia garganica, come l'olivicoltura.
2: Gli esteri: almeno 4 persone sono morte in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multan, nel sud della provincia pakistana del Punjab. Le cause dell'incidente al momento sono ignote. Un soccorritore sentito dall'Agence France-Presse ha dichiarato che i feriti sarebbero 25.
1: Nel calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte di Champions League all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale questa serata l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà una vecchia conoscenza giallorossa, José Mourinho. Lo Special One torna nella capitale per la prima volta ad avversario dopo la sua parentesi da allenatore della Roma. Giusto che ci sia un tributo nei confronti di Mourinho. C'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita il riconoscimento che la gente gli tributerà, ha così dichiarato l'allenatore giallorosso Gasperini nella conferenza stampa pre-match.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire è che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa prima puntata settimanale di questo contenitore denominato Ieri Oggi. Io sono Franco Leonetti, saluto ovviamente tutti voi e Manuel in regia, che prima mi parlava di crema chantilly, ma insomma bypassiamo. Andiamo ovviamente ancora ad analizzare quello che è stato un pareggio che non ha soddisfatto nessuno, che insomma ha depresso tanti tifosi, una di quelle partite assolutamente da vincere, a maggior ragione per come è giunto il pareggio. Una gara dominata sia ovviamente sul campo, nei dati statistici, 78% di possesso, 22 tiri verso la porta, 10 nello specchio, e si è rischiato il bis dell'anno scorso, quando insomma la gara fu più o meno quella e la Juve non riuscì nemmeno a pareggiarla. Oggi, come sempre, come tutti i martedì alle 18 su Bianconera News, uscirà il mio editoriale La Frecciata. Ho analizzato proprio tutte queste problematiche, mettendo in evidenza quello che è il problema, a parere mio, più imponente, ciclopico in questo momento, e che va risolto a tutti i costi e a stretto giro di posta, cioè quello del gol. Colomani, per fortuna, insomma, pareggia, fa un gol da davvero centravanti, però poi deve fare sensibilmente meglio da due metri, in una deviazione dove insomma era molto più facile da mettere dentro che da sbagliare, eppure è andata così. Poi, attenzione, concentriamo anche la nostra attenzione su quelli che sono, secondo me, i difetti e le problematiche che si avvitano attorno all'allenatore. Credo che nessuno di noi sia stato contento, a maggior ragione dopo, ma a maggior ragione per ciò che abbiamo visto in campo, della formazione messa in campo da Spalletti: un McKennie sgonfio, spento, un Cicco con Seisao insomma che praticamente non è mai stato sul pezzo, non mai focalizzato, tenendo fuori Alai Begovic e soprattutto Zegrova, che poi alla fin fine hanno portato quell'assetto qualitativo e hanno dato quelle scintille di cui la Juve aveva assoluta e necessità per cercare di pareggiarla e soprattutto per cercare di ribaltarla. Ovviamente giovedì ci sarà insomma questa insidiosa trasferta contro il Celta di Vigo. Attenzione, perché in Galizia non scherzano, anche se non è più il Celta di Vigo di qualche tempo fa, ma questa Juve secondo me deve veramente aprire gli occhi, svegliarsi. Io l'ho detto tante volte, serve la gamba, serve la voglia. Io in questa Juve trovo pochi attributi, e questo è un problema, perché alcune partite le puoi strappare, le puoi portare via vincendole come meriti, perché la Juve insomma strameritava la vittoria, ma ripeto, ha rischiato di perderla anche con le gonadi d'acciaio, con le palle fumiganti, e invece di sacro fuoco in questa squadra si vede poco. Però ripeto, anche le scelte di Spalletti fanno discutere. Tra l'altro, notizia di poco fa, insomma, è arrivata la giornata di squalifica per il mister bianconero, che non sarà in panchina contro la Lazio. E poi vi do un ulteriore spunto. Ovviamente potete, sapete come raggiungerci, mandare messaggi scritti, note vocali, ma voglio chiedere che impressione vi ha dato la frase pronunciata a fine partita, con tanti altri argomenti toccati, da mister Spalletti: se giocheremo così ne vinceremo tante. E questo però è un refrain che già l'anno scorso il mister ha messo in campo, lo aveva detto, e poi sappiamo come è andata a finire. È una Juve non completamente rivoluzionata, ma vicina a quella dell'anno scorso, e sappiamo benissimo l'anno scorso che tipo di stagione fallimentare è stata. La speranza di tutti noi è che si possa svoltare, però insomma delle problematiche evidenti ad occhio nudo, soprattutto il problema ciclopico enorme del gol, mi pare assolutamente chiaro denunciarlo. Quindi sapete come raggiungerci, c'è anche ovviamente la chat di Twitch aperta. Io invece vado a presentare il primo piacevolissimo consueto ospite e sono contento di averlo qui perché so che anche lui ha determinati pensieri. Filippo Vagli, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, grazie a te e un saluto alle amiche e agli amici di Radio Bianconera.
0: Mecianalist, autore di Frammenti Bianconeri che potete trovare sui social. Filippo, a cosa serve dominare le partite se poi non riesci a segnare e rischi addirittura di perderle?
1: Ti rispondo molto, molto semplicemente, non serve a nulla. Nel senso che noi, la Juventus, nella partita di domenica sera ha avuto un dominio, ma a livello territoriale.
0: Esatto.
1: Nel senso che siamo stati per buona parte della partita nella metà campo del Cagliari, ma io non posso dire che la Juventus abbia giocato bene nel primo tempo, perché manovra poco incisiva, possesso molto lento, sterile, pochissime verticalizzazioni. Io mi sono riguardato la partita, Franco, c'era una totale assenza di movimento senza palle, che
0: sì,
1: aspettavano la palla sul piede,
0: sì.
1: E quello lo puoi anche fare quando giochi con una squadra come il NEC, no? Gli olandesi che abbiamo trovato,
0: certo,
1: in Europa League, ma quando trovi una squadra come il Cagliari che gioca con 9 difensori dietro la linea della palla, e se non c'è movimento è come
0: non vai da nessuna parte.
1: Non vai da nessuna parte. Tra l'altro,
0: Filippo, scusa, ti interrompo per integrare, poi ti lascio riprendere il filo del discorso. Tutto ciò che dici tu è assolutamente comprovato da un'unica occasione, il colpo di ginocchio di Nico Gonzalez. Cioè, se la Juve nel secondo tempo, anche per disperazione, spero un po' di rabbia, di foga nel recuperarla, nel primo tempo tu hai un dominio territoriale sterile con tante orizzontalità e poche verticalità e crei un'occasione da gol. Questo, cioè, non dimentichiamolo, sono passati 2 giorni, però questi secondo me sono i moniti che vanno comunque messi su carta e ricordati. Ma non è una questione di essere ottimisti o pessimisti, è una questione di essere realisti, guardare le partite, interpretarle e purtroppo evidenziare alcune situazioni che non sono propriamente da Juve. A te, scusa Filippo.
1: Sì, no, hai detto perfetto, hai detto benissimo, e in più io ti aggiungo che ciononostante anche in difesa abbiamo corso dei rischi, perché abbiamo concesso 3 ripartenze pericolosissime e a tutti era noto che il Cagliari sarebbe stato basso e poi sarebbe stato molto pericoloso nelle ripartenze, perché sono bravi a fare quelli.
0: Vero.
1: La cosa però che mi preoccupa di più, Franco, è che vedo tante analogie con la Juventus dell'anno scorso.
0: Lo cioè, stavo dicendo nel mio cappello introduttivo.
1: Sembra quasi una continuazione del campionato dell'anno scorso. Sembra quasi che non siamo riusciti, no, a dare uno stop a quello che era quella Juventus e a creare qualcosa di nuovo. E quello lo vedi dal fatto che si sta ripetendo il problema dei punti persi contro le squadre di bassa classifica. L'anno scorso, Franco, abbiamo lasciato 16 punti alle squadre in lotta per la retrocessione e guarda caso è più o meno la distanza che ci ha separato dalla prima in classifica dello scudetto, perché i punti, gli scudetti li vinci in provincia, come si suol
0: certo
1: dire, e quest'anno dopo 6 giornate di campionato abbiamo lasciato già 5 punti tra Sassuolo e Cagliari, che saranno 2 squadre che lotteranno per la retrocessione. E poi un'altra analogia con l'anno scorso, e poi ti lascio la parola, è una squadra fragilissima, una squadra che quando va in svantaggio quasi quasi mai riesce a rimontare, e infatti oggi dopo 6 giornate ci troviamo con un punto in meno rispetto alla squadra di Igor Tudor dopo le 6 giornate del campionato scorso. Quindi qualche motivo di preoccupazione credo che a Torino, insomma,
0: ma ci deve essere,
1: a captare, ma, e ci deve essere assolutamente,
0: ma ci mancherebbe altro. Cioè, se qualcuno fosse così sereno, allegro, insomma, credo che non potrebbe avere la realtà di fronte agli occhi, perché quello che abbiamo visto domenica secondo me è problematico. Però l'enorme problema, la situazione che più deprime o comunque che più preoccupa è quella del gol, Filippo, perché i dati statistici li conosci benissimo, no? 78% di possesso, 22 tiri verso la porta, 10 che hanno inquadrato il rettangolo difeso da Caprile. Cioè, questa è una Juve che non segna. E non è solo un discorso legato agli attaccanti, anche se poi sugli attaccanti facciamo un discorso, è che purtroppo questa è una squadra che non ha goleador, è una squadra che fa tremendamente fatica a gonfiare la rete avversaria. E qui parliamoci chiaro, Filippo. Deve essere l'allenatore a trovare qualche colpo di genio, qualche situazione per cercare di risolvere una situazione stantia che oggettivamente preoccupa. A parte il NEC, la Juventus ha segnato al massimo 2 gol in una partita, no? Ce lo ricordiamo, i risultati ci dicono questo: 1 al Frosinone, 2 al Parma, 2 all'Atalanta, 2 con il Sassuolo, 1 con il Cagliari. Questo è un problema, Filippo.
1: È un problema grosso. Io direi che la partita col NEC fa storia a parte, perché adesso estremizzando quanto probabilmente un gollettino lo segnavamo anche io e te, se andavamo in campo, perché insomma la difesa di quella
0: squadra scattanti sulla fascia.
1: Esattamente, la fase difensiva di quella squadra era qualcosa veramente raccapricciante, quindi credo che quella partita non faccia testo. E sì, hai detto molto bene, tra l'altro è un problema che si ripete da anni, quello della serenità offensiva. Io vedo quest'anno facciamo molta molta fatica a servire gli attaccanti, purtroppo non abbiamo un classico centravanti, perché Oltenade, a parte che non è neanche lui un classico centravanti, no? Ha solo la stazza del 9, ma non è un 9, e poi insomma, mi dà l'idea che potrà rappresentare una meteora e nulla di più, ecco, insomma, anche se poi aspettiamo dare i giudizi definitivi. Certo. Anche quello Umani, che lo ritengo un ottimo attaccante,
0: anche io.
1: Non è un 9 puro, e quando lui svaria, perché il suo gioco poi è quello, no? È quello di non dare punti di riferimento, di svariare. Il problema è che se noi prendiamo la partita, io ho fatto proprio dei fermo immagine, vedi l'area di rigore totalmente vuota, perché nessuno si inserisce da dietro. E allora, quando tu non hai un 9 molto prolifico, l'unica cosa che puoi fare è fare quello che aveva fatto Antonio Conte nel suo primo scudetto, no? Davanti aveva Matri e Vucinic, che non erano due giocatori bravissimi, per carità, ma non due cannonieri esaltanti. E lui creò quella sorta di cooperativa del gol, dove 6 o 7 gol li faceva Marchisi, 5-6 gol li faceva Pirlo, 7-8 gol li faceva Vidal. L'anno dopo che è arrivato Pogba. 4 gol li faceva Pogba, 2-3 gol di testa li faceva Chiellini, perché erano tutti giocatori con la capacità di muoversi tanto e si inserirsi da dietro. Ti invito veramente, se hai la possibilità, a tornare a vedere la partita con una possibilità di fare chiaro immagine. Ci sono veramente tante azioni desolanti, perché l'area di rigore dei Cagliari era totalmente vuota.
0: Guarda, io Filippo l'ho scritto proprio nell'analisi del primo tempo, no? Quindi a caldo ho detto: se non si tira in porta, se non si riempie l'area, non vai da nessuna parte. La realtà è questa.
1: Anche perché poi dei gran calzanti da fuori area non è che ne abbiamo,
0: esatto.
1: Quindi anche da fuori area facciamo fatica. In area non ci entriamo quasi mai. In più trovi una squadra come il Cagliari con un portiere in ottima condizione come Caprile, che è un buonissimo portiere. Guarda, mi viene da dire, Franco, che forse è già andata bene che abbiamo portato a casa la pelle, perché io
0: lo sai che la penso,
1: che ero, guarda, la ero penso convintissimo di uscire esattamente con lo stesso risultato.
0: Anche io, quando ho visto l'andazzo del secondo tempo, dove fondamentalmente, no, poi ne parliamo anche di Zegrova e Begovic, che per fortuna hanno dato qualche scintilla, però non si riusciva a sfondare, ho detto va a finire che tu questa partita la perdi. Poi il calcio è fantastico, perché se con Colomoni quella deviazione, che era più facile da mettere dentro che metterla sulla traversa, la mette dentro, meritavi assolutamente la vittoria. Però la Juve ha rischiato assolutamente di uscire nuovamente con un pugno di mosche dalla terra di Sardegna. La realtà è questa. Ti leggo alcuni messaggi, ci sono parecchie considerazioni, anche una domanda per te. Pasquale dice: Franco, puoi chiedere al tuo gentile ospite cosa ne pensa di un modulo 5-4-1? Quindi si difende a 3-4-3, si difende così e poi diventa un 3-4-3 quando si attacca. La Juve con il NEC ha giocato così e ha vinto 5-0. Però insomma, Filippo stava dicendo: insomma, il paragone tra NEC e Cagliari è assolutamente improponibile. Quindi 5-4-1 a te potrebbe piacere?
1: Ma allora, quando si parla di difesa a 3, in realtà poi in caso di difensiva si può di difesa a 5, e
0: certo.
1: Noi tutte le volte che giochiamo a 3 in realtà giochiamo a 5.
0: Esatto.
1: E quindi il 5-4-1, bene o male, è quel modulo che tante volte abbiamo visto, che poi
0: vero,
1: magari lo chiamano 3-4-2-1,
0: esatto,
1: perché in fase di costruzione è un 3-4-2-1, ma poi in fase di non possesso diventa un 5-4-1. Allora è chiaro che la difesa a 5 ti dà dei vantaggi perché sei più coperto in fase difensiva e anche a centrocampo hai un po' più di compattezza. Il problema è che giocare a 5-4-1 perdi totalmente gli esterni alti
0: che devono fare 70-80 metri di campo.
1: Non lo possono fare, c'è
0: esatto.
1: Conteisao, Zegrova, Begovic, quando tornerà Boga, Illich. Sono giocatori che, se tu volevi giocare 5-4-1, che per carità, benissimo, perché per me tutti i moduli hanno la loro validità,
0: certo.
1: Allora dovevi costruire la squadra in maniera diversa. Questa è una squadra piena di esterni alti che deve necessariamente valorizzare quel tipo di giocatore. Quindi,

0: io cambierei in tal senso. Che ne pensate, Filippo?
1: Allora, è un po' una mia battaglia che così, porto
0: Lo
1: avanti da
0: so.
1: tempo, quella di non c'è per forza bisogno di giocare con gli esterni invertiti, a piede invertito, perché un tempo, Franco, tutti giocavano con l'esterno che
0: Assolutamente, chi era
1: giocava
0: destro
1: sempre
0: giocava
1: piede
0: sulla
1: forte.
0: fascia destra e
1: Sì,
0: viceversa,
1: chiaro, sì.
0: appunto.
1: L'unico motivo che posso vedere in questa scelta è il fatto di non avere un 9 vero che riempie l'area di rigore e allora magari ti affidi non tanto al cross dal fondo perché non hai un vero colpitore di testa in area di rigore e ti affidi più a questi esterni che giocando a piede invertito cercano di arrivare direttamente alla conclusione. Però è vero, perché giocare a piede invertito perdi sempre un tempo di gioco
0: Ah,
1: perché
0: chiaro.
1: quando devi crossare il giocatore deve rientrare sul piede forte. E perde un tempo di gioco e perdere un tempo di gioco consente agli avversari di sistemarti. Quindi non mi trova totalmente in disaccordo il pensiero del nostro amico, che forse qualche ragionamento sul mettere i giocatori a giocare col piede forte sulle fasce corrispondenti potrebbe essere un tentativo da fare.
0: Con Seisao e Zegrova sono ovviamente due esempi, no? Mi pare chiaro che giocano a destra e giocano a piede invertito,
1: Sì, ma anche
0: questo.
1: Alibegovic,
0: Ma anche a
1: Ilic e
0: Ibegovic,
1: Boga sono tutti destri che
0: assolutamente.
1: giocano sulla sinistra o Mancini che giocano a destra, perché ormai la tendenza
0: È
1: del
0: questa,
1: calcio
0: è
1: è questa,
0: questa.
1: anche perché quando era nato il discorso del falso 9, erano tutti dei 4-3-3 mascherati col 9 che faceva il falso 9 che usciva e quei due esterni che
0: Che
1: si
0: si
1: buttavano
0: infilavano,
1: dentro, si
0: certo.
1: infilavano dentro e a piede invertito potevano avere più facilità ad andare in rete.
0: Voltemade totalmente avulso, non mi ha fatto una buona impressione. Kolomoani che qualcuno dice ha bisogno di una punta vicino, anche Kolomoani, no? Ha fatto intendere questa cosa, però poi la risposta di Spalletti è: guardate che abbiamo giocato con due punte a Cagliari, perché nel primo tempo Nico Gonzalez faceva la seconda punta. Ecco, io credo che anche da questo punto di vista puramente tattico si debbano trovare dei meccanismi e delle modalità. Perché va benissimo che Colomani può svariare, può andare, però poi torniamo al discorso fatto poc'anzi con te: non si riempie l'area. E se non riempi l'area, come fai ad arrivare a rete, Filippo?
1: Infatti, come dicevi tu giustamente prima, io mi aspetto qualcosa, anche qualche lampo di genio da
0: Eh
1: Spalletti,
0: sì,
1: perché
0: certo.
1: altrimenti se no potevamo tenerci il buon Igor Tudor. Insomma, abbiamo preso Spalletti proprio perché, a fronte della sua esperienza, della sua capacità di mettere in campo squadre anche proprio, ricorderai anche tu, insomma, nei tempi della Roma, quando inventò Totti falso 9, ma la Roma quell'area di rigore la
0: Perrotta
1: riempiva coi Perrotta, con
0: trequartista.
1: gli esterni, esattamente. Invece qui quest'anno, ma anche l'anno scorso, insomma, sta facendo estremamente fatica a fare questo. E giocare con le due punte, in realtà giochiamo con due punte, ma nessuna delle due è un centravanti di riferimento, anzi nessuna delle tre, perché anche Nico, che nel primo tempo ha giocato vicino a Colo, è un esterno d'attacco, poi lo può fare, per carità, la
0: Sì,
1: seconda
0: può
1: punta
0: anche
1: è
0: fare il
1: centravanti.
0: centrocampista, ma non è
1: Può
0: il suo
1: fare anche il centrocampista,
0: mestiere.
1: però
0: Quello.
1: insomma, ecco, probabilmente un difetto di costruzione di questa squadra, che
0: Cioè.
1: spero, mi auguro, possa provare a colmare con il mercato di gennaio, è stato quello di non riuscire ad arrivare a un vero 9. Io per tutto l'anno ho sperato che la Juventus potesse portare a Torino Pellegrino del Parma, perché io, ex Parma, quest'anno alla Fiorentina, perché
0: Certo.
1: avendolo visto giocare più volte dal vivo l'anno scorso, ero convinto e sono ancora convinto che questa squadra, con un giocatore come Pellegrino in mezzo all'area di rigore, anche con un banalissimo 4-4-2 con vicino a lui
0: Chiaro.
1: Kolomoani, potrebbe giocare un calcio sicuramente molto molto più efficace ed efficiente.
0: Poi, a prescindere dalle responsabilità o meno di Spalletti, e le abbiamo evidenziate perché credo che nessuno, no, sia stato contento della formazione iniziale, e soprattutto vedendo le scintille che poi hanno messo sul prato verde sia Ibegovic che Zegrova, quindi qualcosa sicuramente è stato sbagliato nella computazione della formazione iniziale. E la realtà è che però il mister chiede da gennaio scorso un 9 strutturato e non è arrivato né a gennaio, nel mercato di riparazione e nemmeno in estate, quindi è chiaro che ci sono responsabilità da parte di tutti. Facciamo così: abbiamo ancora 2 minuti, ci sono tantissimi vocali, ne ascoltiamo uno e lo commentiamo insieme, Filippo.

0: Allora, ciao Filippo, ma parliamo di prima punta, seconda punta, ma che sia prima, seconda e
1: Sono
0: terza, lo
1: franco, comunque.
0: sanno che devono tirare in porta per fare gol. No, perché Colomoni fa il velo e invece di provare a mettere un piede, deviare in porta, che gli arriva una palla
1: Ah,
0: spettacolare
1: quella è
0: su cui mette il
1: un'occasione.
0: piede,
1: Sono caduto alla
0: come gli è
1: sedia.
0: capitato per caso a Bastoni in nazionale. E Voltemade, invece che provare a fare la deviazione in porta, prova a stoppare la palla quando è marcatissimo dal difensore. La stoppa in aria e poi chiaramente gliela buttano via perché non hai tempi di gioco e non è che sia così rapido. Quindi che qualcuno gli dica che devono deviare la palla verso la porta, prima o seconda punta o terza che sia.
1: Che siano,
0: Ciao da
1: sì.
0: Marco da Modena.
1: Ciao, ciao,
0: Buongiorno.
1: un saluto. Guarda, io mi trovo perfettamente d'accordo con l'amico, perché quando Colomoni, sbagliando una scelta clamorosa, fa un velo che non va nemmeno a buon fine, io davvero stavo cadendo dalla sedia. Perché è una cosa che non si può vedere, poi per fortuna, insomma, mette una pezza col gol del pareggio. Però le famose scelte che richiede Mister Spalletti, le scelte giuste, saper capire il momento della partita, a me sembra che i giocatori in campo non riescano a riconoscerli. In un minuto, Filippo.
2: Sì, ma guarda, il nostro amico ha perfettamente ragione, perché non è un discorso di essere una prima punta o una seconda punta, cioè quando tu ti trovi al limite dell'area e hai un'autostrada davanti, tu devi calciare in porta, che tu sia un centravanti, che sia un terzino, che sia un mediano, che
1: Ma anche
2: sia
1: un
2: uno stopper,
1: portiere
2: no?
1: che
2: Ma anche un
1: sale, ma chi
2: portiere,
1: se ne
2: ma anche un
1: frega?
2: portiere, ma
1: Certo.
2: certamente. E quindi sì, certo, ci manca molto concretezza. Mi sembra che a volte veramente giochiamo quasi in punta di piedi, no? Che ci specchiamo troppo in noi stessi. Ecco, sicuramente una maggior cattiveria, una maggior decisione e anche un maggior coraggio, perché comunque serve coraggio anche per
1: Assolutamente
2: provare a
1: sì.
2: tirare dalla media e lunga distanza. Io credo che bisogna assolutamente andarlo a recuperare, perché altrimenti ha ragione il nostro amico, non è una questione di essere una prima o una seconda punta.
1: Certo.
2: Quando sei vicino alla porta, qualsiasi giocatore deve essere in grado di calciare e di centrare la porta.
1: È proprio così e speriamo che già da giovedì, trasferta complicata contro il Celta Vigo, occhi aperti, insomma, si
2: E sono
1: possono.
2: molto importanti, Franco, le prossime due, perché se dovesse, non ci voglio neanche pensare, non dovesse andare male con il Celta Vigo e con la
1: Sono
2: Lazio,
1: problemi, sono
2: è
1: problemi.
2: crisi,
1: Sì,
2: è
1: sì, sì.
2: crisi profonda, crisi
1: Concordo,
2: profonda.
1: concordo. Filippo Vagli, match analyst, frammenti bianconeri, grazie come sempre, un abbraccio.
2: Grazie a te, è sempre un piacere, saluto te e tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconero, a presto.
1: E noi andiamo in break. Rimanete lì.
3: Ieri e oggi.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Primo Piano con la Champions League stasera ore 21 in campo l'Inter che ospita San Siro e il Brugge. Chivu nella difesa 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Calhanoglu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi da centravanti 3 soldi e l'ex della partita Sommer tra i pali. Sempre alle ore 21 in campo anche il Napoli in trasferta in Spagna dove affronterà il Villarreal. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista negli scorsi giorni. Confermata la difesa 3 con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere invece il ballottaggio con Lobotka. Vigilia di Champions League invece per la Roma che domani sera alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. In conferenza stampa pre-partita parlato Gasperini, abbiamo delle caratteristiche che non andiamo a snaturare, conosciamo il valore del Real, ma non è la prima squadra di valore che incontriamo, gli basta poco per creare situazioni pericolose, ma questo fa parte delle grandi squadre. Poi Gasperini aggiunge, non credo che la Roma debba snaturarsi e sul Real Madrid afferma.
5: Indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, magari ha bisogno di un po' di rodaggio perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto l'Inter. In Champions, rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
4: Domani ricordiamo in campo alle 18.45 anche il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord. Il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa e sta valutando possibili sostituti. Al momento Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, è in vantaggio su Paolo Zanetti. Quest'ultimo ha già guidato i Veneti dal 2020 al 2022, conquistando una promozione in Serie A, ma il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime 6 partite di campionato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno del Circus sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata dei 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Ieri e oggi.

0: messaggi. Gianluca San Marino dice: ma Colomani non poteva sognarselo di fare velo? Secondo me è stato il compagno che gliel'ha chiamata pensando di arrivare meglio sul pallone. Peccato che poi, se fosse andata così, ma io non credo, perché vedendo la modalità, la gestualità di Colomani, magari ha sentito chiamarla, però poi il compagno è stato anticipato. Marco dice: scusami Franco, non Paolo, ma figurati, non è un problema. Poi Enrico da Prato: credo sia un errore lessicale nel momento in cui si parla di due punte, perché Colomani non ha bisogno di una punta, ma di una seconda punta, ha bisogno di una punta centrale, quindi se si parla di due punte non facciamo un discorso completo. Vi chiedo, dice Lorenzo dal Bano Laziale, ma secondo voi è possibile che tutti gli allenatori che passano alla Juventus chiedono determinati giocatori e poi arriva tutt'altro? Non diventa una difficoltà in più per il mister? Sì, è proprio così, concordo. Allora, facciamo in questo modo: tra poco arriva il prossimo ospite, è un allenatore, quindi andremo a sondare alcune tematiche strettamente legate al campo, ma abbiamo tantissimi vocali, allora direi... facciamo partire un piccolo treno, via.
1: Ciao Angelo da Roma.
0: Ciao Angelo.
1: Volevo fare una nota. Allora, ora c'è la moda del piede inverso, quindi chi è mancino gioca a destra, chi è destro gioca a sinistra. Conclusione: non facciamo altro che fare passaggi orizzontali e non si arriva mai sul fondo per poter fare un cross. Quando le difese sono chiuse, come quella del Cagliari, io continuerei a giocare con un destro a destra e un sinistro a sinistra che possa crossare per i tre attaccanti che stanno nell'area, perché solamente dal fondo, dai cross dal fondo, si possono scardinare le difese chiuse. Che ne pensi? Ciao,
0: vedo, ciao Angelo, vedo che oggi il tema degli esterni a piede invertito va molto di moda. Potrebbe essere come dici tu, io credo che però nel calcio moderno conti lo spunto, la scintilla, la capacità di saltare l'uomo, di creare superiorità numerica. Certo, un mancino che gioca a destra deve saltare l'uomo per portarsi la palla sul sinistro e magari concludere, però stiamo parlando di giocatori di Serie A di alto livello, perché se giochi nella Juve devi aver raggiunto un certo tipo di livello, e quando io sento dire quel giocatore ha solo un piede, io ai miei tempi avevo solo il destro e facevo quello che volevo col destro, ma io non sono arrivato alla Juventus in Serie A. Quindi secondo me possiamo ingegnarci, sono tutte sottolineature estremamente acute le vostre, però c'è guai a pensare che il problema del gol possa essere legato al fatto che gli esterni giochino a piede invertito. Secondo me le problematiche sono altre. Abbiamo parlato prima di aree vuote senza uomini che vanno a colpire, quindi inquadrare la porta, ci sono un insieme di fattori, non ci sono inserimenti da parte dei centrocampisti. Queste sono tutte assieme problematiche che il mister deve cercare di risolvere o comunque trovare una soluzione. Ancora un vocale, via.
2: Leonetti, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca.
2: Buon pomeriggio e forza Juventus.
0: Sempre.
2: Per me è stata la stessa gara dello scorso anno, è cambiato soltanto che abbiamo fatto un punto. Contento per il gol di Colomani, però non puoi sbagliare questi gol davanti alla porta. Quando sei a un metro, a due metri dalla porta, devi farli i gol. Come anche il velo ad un certo punto della parte. No, ma che serve il velo? Hai lo spazio per tirare, tira.
0: È una roba inguardabile,
2: non mai da fuori comunque. Però mi chiedo perché Zegrova non parte titolare.
0: Sarebbe da chiedere a Spalletti.
2: Comunque, adesso testa alla gara col Celta Vigo, forza Juve.
0: Ciao Luca, e non partirà ovviamente nemmeno titolare contro il Celta Vigo, perché Zegrova è fuori dalla lista europea e quindi insomma potrà eventualmente venire schierato titolare contro la Lazio, ma prima c'è il Celta Vigo, occhi aperti assolutamente. Fabio Crecco, buon pomeriggio mister.
3: Ciao, ciao, ciao a tutti i nostri ascoltatori, Franco, e grazie ancora per il tuo invito.
0: Grazie, grazie a te per la tua disponibilità sempre. A cosa, guarda, ti faccio la domanda che ho fatto ai nostri ascoltatori e anche al primo ospite: a che cosa serve dominare le partite, anche con un dominio sterile, ovviamente non così ficcante, creare occasioni, come è successo nel secondo tempo, 22 tiri verso la porta, 10 nello specchio, 78% di possesso palla, e poi rischi di perderla.
3: Ma ricordi quella famosa intervista di Mourinho nella partita col Barcellona? Noi la palla non la volevamo, mi sembra che quello dica tutto. Si è discusso molto di questa partita in questi giorni. Io devo dire che, andando a ripensare poi a freddo a quelle che sono le emozioni che tu vivi nel momento, un po' l'ho guardata con altri occhi la partita, perché se tu hai questi giocatori, questo credo che lo dicemmo anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, Franco,
0: sì,
3: non puoi cercare di fare un gioco di invasione. Perché non ci sono nella Juventus, lo dicevi anche tu poc'anzi, i centrocampisti che
0: si inseriscono
3: a riempire l'area di rigore, certo. I centrocampisti che prendono le seconde palle, calciano in porta e fanno gol. Questi giocatori non ce li hai. Se poi mi metti due punti, continui a cincischiare, perché in tutta onestà, Franco, la partita della mattina tra Como e Roma e quella della sera tra il Cagliari e la Juventus sono molto simili, con una squadra che ha un assoluto dominio e che invece di andare a fare la guerra in area di rigore continua a passarsi la palla a un metro, senza da questo tipo di gioco ricavare alcun vantaggio.
0: Chiaro, perché sei sempre nella stessa zona, se non riesci a verticalizzare, andare in profondità, rimani ancorato lì, con un avversario in 10 sotto linea palla, mi pare evidente.
3: Cioè, poi a un certo momento addirittura Fabregas ha messo Ramon lì davanti, io mi aspettavo delle palle dirette, niente, tic tic tic tic. Dobbiamo uscire da queste mode, questo io lo dico da anni, quando mi è consentito di parlare delle platee di allenatori. Bisogna uscire dalle mode e cercare di mettersi nei panni del calciatore. Che tipo di calciatori ho a disposizione?
0: Le caratteristiche.
3: Perché mi è sembrato che l'altra sera quello che ha capito di più la partita sia stato Alej Begovic, che è più giovane.
0: Sì.
3: Pochi fronzoli e palla nell'area di rigore.
0: Esatto. E infatti è arrivata una traversa che poteva e secondo me doveva essere gol, e il pareggio di Colomoni. Gli altri non hanno capito questo pensiero semplice e lineare. E anche questo è un problema, Fabio.
3: È un problema di leadership, Franco. Nella Juventus abbiamo sempre avuto tanti leader. Io stavo pensando, adesso che tornavo, sono stato a fare la fisioterapia, come ti dicevo, per telefono, e ripensavo alla Juve di Pirlo, di Dal, Pogba. Cioè, quelli erano tutti leader. Capisci che è un'altra cosa, perché quando sono in difficoltà mi affido a te.
0: Certo.
3: E qui non c'è, mi trovo in difficoltà, mi affido a te, perché non per loro colpa, ma
0: questo significa
3: giocatori.
0: Però, Fabio, che noi facciamo questo discorso di leadership giustamente da anni, significa che anche nel mercato estivo non sono arrivati dei leader.
3: Allora, secondo me c'è un giocatore che ha queste caratteristiche, che è Federico Gatti, che
0: però non gioca
3: mai. Cioè, non mi sembra che i nostri difensori, perché se andiamo a vedere l'azione del gol, la difesa è oscena, copre malissimo gli spazi, mi sembra in 7 contro 2, giocatori fuori posizione, quindi non mi sembra che ci siano questi fenomeni talmente più forti di lui che lui non possa giocare neanche 10 minuti, perché nel finale della partita lo avrei visto proprio bene un giocatore con quel carisma lì in mezzo,
0: come è successo contro il Milan, no? Che Spalletti per disperazione lo mette a fare il centravanti e arriva all'1-1,
3: ma magari su quella palla, su quella ripartenza del Cagliari fa un fallo.
0: Esatto.
3: ci scansiamo, lì c'è un uno contro uno da affrontare, invece il difensore scappa, che è Kalulu.
0: Purtroppo è così.
3: Tornando anche allo schieramento che abbiamo, noi non abbiamo due terzini in grado di mettere i palloni interessanti in area di rigore, perché Kalulu è un terzino adattato e Çelik è un destro adattato a sinistra.
0: Certo.
3: gli esterni sono a piede invertito, perché stavate parlando di esterni.
0: Ne parlavamo poc'anzi, esatto.
3: E è una squadra che, come dicevamo oggi, non è costruita in accordo con le caratteristiche dei suoi attaccanti.
0: Sì.
3: Però ecco, come abbiamo detto tante volte anche noi, è anche difficile ribaltare la situazione in pochi mesi con un budget ridotto.
0: No, ma lo sapevamo che tutti i problemi non potevano venire risolti solo con la sessione estiva, io l'ho detto da maggio, senza illudere nessuno. Poi qualcun altro diceva altre cose, ma non mi interessa, io ci metto la faccia in ciò che dico. Però la realtà, Fabio, è che tu domini.
3: Stradominata la partita una volta sola,
0: e tu non riesci mai a segnare.
3: Ma certo, trovi anche in difficoltà a criticarli, perché la partita l'abbiamo fatta, abbiamo creato non lo so quante situazioni da gol.
0: Però, caro Fabio, tu da allenatore, cioè vedi la tua squadra che domina, forse con, soprattutto nel primo tempo, con troppe orizzontalità, ma nel secondo tempo comunque crei 4-5 occasioni. Ma questa è una squadra che non segna, che fa una fatica tremenda. E il primo problema da risolvere è questo. Angela Juve, che saluto, dice esprime un pensiero che potrà essere banale, ma non per lei, perché lo pensiamo tutti i tifosi, ma io stesso l'ho anche scritto, chi lo leggerà oggi. Se tu non segni, ma le partite, ma non le vincerai mai.
3: Non le vincerai mai.
0: E quindi adesso... questo è il problema da risolvere, caro Fabio.
3: Si riproporrà lo stesso problema con questa squadra che affronteremo in Coppa, che è una squadra che adotta un blocco basso,
0: esatto,
3: molto poco spagnola. E tu devi cercare il modo di attirare la pressione, farli venire fuori e giocarli alle spalle. Perché questo è un gioco che la Juve può fare. Fare quel gioco di invasione non è nelle sue corde, perché noi non abbiamo,
0: non abbiamo i giocatori con Higuain, quelle caratteristiche. Esatto.
3: Non ce li abbiamo.
0: Non ha il Mandzukic.
3: L'altra sera guardavo la partita tra Napoli e Frosinone, e a un certo punto è uscito quel ragazzo che era Gabriele Bragaglia, che era distrutto, perché marcare Højlund
0: è un disastro.
3: loro in quattro facevano fatica. Noi non abbiamo un giocatore con quelle caratteristiche, certo, perché anche quel ragazzo tedesco Voltemade, che è un bel giocatorino, non è male, ma è un rifinitore.
0: È avulso.
3: È il famoso 9,5 che diceva.
0: Ma è avulso, perché a me ha dato una cattiva impressione a Cagliari.
3: Ma perché non è una partita per lui, perché non è da quel tipo. Cioè lui, paradossalmente, quello è un giocatore sopraffino. Quindi in quella mischia.
0: Lui deve usare il fioretto e non la sciabola, insomma.
3: Capisci? Non è una partita per lui. Per questo ti ho detto, avrei visto bene Gatti, che è un ragazzo che invece ha la caratteristica di mettere il cuore davanti a tutto. Noi questi giocatori lì non li abbiamo.
0: E i risultati ai noi purtroppo si vedono.
3: C'era Locatelli, si è fatto male Locatelli. Cioè, per dire, secondo me i due centrocampisti della Juve hanno fatto una grande partita per quelle che sono le loro qualità.
0: Sì, concordo.
3: Ma
0: a me Sarri è piaciuto tantissimo nel primo tempo. Perché...
3: Però ecco, non ha...
0: Sì.
3: Come dire, non è Vidal che entra e ti fa gol,
0: no,
3: e tira da 40 metri.
0: Non ci sono inserimenti da dietro da parte dei centrocampisti. A me Sarri era piaciuto nel primo tempo perché era un po' uomo ovunque, e poi nel secondo tempo anche lui si è un pochino perso.
3: Ma è diventata più difficile la partita nel secondo tempo, perché loro si sono abbassati ancora di più.
0: Certo.
3: E poi ecco, col passare del tempo perdi autostima.
0: Assalto a Forte Apache nel secondo tempo.
3: Perché poi non è che loro siano stupidi, loro sanno benissimo che hanno difficoltà a fare gol.
0: Certo. E il problema è che lo sanno benissimo anche gli avversari.
3: Lo sanno bene, quindi vanno in crisi, non c'è modo, perché anche sui calci piazzati non siamo stati pericolosi.
0: No. Quale può essere la soluzione da allenatore, Fabio?
3: E te l'ho spiegato, Franco, questa è una squadra che non può invadere l'area avversaria a meno che non cambi i giocatori che mette in attacco.
0: In questo momento i giocatori che hai sono questi. E quindi tu cambieresti proprio la modalità di approccio e di conduzione della partita?
3: Di giocare, anche perché è stato preso Lucumi per questa ragione, per favorire un po' di più il palleggio basso.
0: Certo.
3: Però è andato in confusione anche lui l'altra sera, perché probabilmente ancora deve capire che qui è Torino, qui è la Juventus.
0: E non sei a Bologna,
3: come diceva il mio vecchio amico, certo, non ti scherza più. che sta più. Ci vuole un altro approccio, un'altra, soprattutto un'altra personalità. Cioè, quando capitano quelle palle davanti alla porta, se sei nella Juventus, non le puoi sbagliare, perché se le sbagli automaticamente diventi un giocatore non da Juventus. E credo che questo gli vada spiegato ai calciatori.
0: Sì, e poi vabbè, abbiamo parlato di rabbia, determinazione, leadership, ma questo lo sappiamo da tempo. Quanto sei d'accordo con me nel vedere la partita, ovviamente, a bocce ferme su scelte secondo me discutibili del mister, perché abbiamo visto un McKennie sgonfio, un Chico Conceição non focalizzato, un discreto Nico Gonzalez nel primo tempo, nel secondo poi è calato di tono, però la Juve di oggi, con tutti gli infortunati e con le poche scelte che ha, può permettersi di lasciare fuori dall'undici iniziale Zegrova e Laibegovic, che sono poi coloro i quali hanno dato la scintilla necessaria per reagire nella seconda frazione?
3: Allora, io credo che questa cosa qui del primo tempo, delle posizioni di Nico Gonzalez e McKennie, io l'ho notata subito, non si capiva che funzione avessero. Sono andati in difficoltà anche loro, perché si fanno tante discussioni sulla differenza tra ruolo e funzioni. Io parlo sempre di funzione e poco di ruolo. Però quando giochi una partita così difficile, a volte dare una funzione specifica al giocatore lo rende più tranquillo. Quando sono entrati Alebegovic e Zegrova, hanno giocato una a destra e una a sinistra.
0: Esattamente.
3: McKennie, a furia di correre, si è perso. E Nico Gonzalez, in quel traffico, perché anche lui è un giocatore a grandi spazi, e nei corridoi centrali, dove trovava sempre lo spazio intasato, è andato in difficoltà. Cioè, io avrei proprio cambiato, mi sarei messo a tre dietro subito, così avrei avuto un uomo in più per fronteggiare i loro contropiedi, e avrei lasciato spazio sugli esterni a Nico Gonzalez, visto che
0: Invece Spalletti ci ha detto una delle critiche, no? È entrato volte male, ripeto, secondo me avulso, è servito così forse a dare più spazio e libertà di manovra a Colomani, che infatti fa il pareggio, e la domanda di un opinionista è stata: perché non giocare con due punte, visto che quando è entrato volte male è successo quello che è successo, quindi più spazio e libertà per Colomani? Però Spalletti dice: guardate che abbiamo giocato con due punte anche nel primo tempo, perché Nico Gonzalez faceva la seconda punta. Secondo me anche questo dilemma tattico è un altro aspetto da affinare, perché poi serve andare dentro, fare i gol. Cioè, è una questione molto sofisticata a livello linguistico, a livello dialettico, ma i risultati poi non si vedono.
3: Ma credo che quando ha fatto, perché l'ho letto anch'io quella risposta, era nella stessa transagonistica di quando è andato a discutere con
0: Pisacane. Tra l'altro squalificato per una giornata mister Spalletti, quindi
3: sono cose normalissime che succedono a tutti. Sì, ma infatti, davanti a tutti i riflettori è un po' più brutta la scena,
0: chiaro.
3: A me è successo centinaia di volte.
0: Sì, succede spessissimo, soprattutto in transagonistica, perché era appena finita la partita. Vai.
3: Mi è successo di discutere con i calciatori, sia i miei che avversari, insomma, di tutti. Allora, Nico Gonzalez non è un attaccante, è un giocatore che ama spazi, ha sempre giocato da esterno, può giocare da mezzala, da tre quarti, può giocare anche da attaccante. L'altra sera la Roma, l'altro giorno a Roma, quando è rimasto in 10, ha giocato davanti Matias Sule, che è tutto, certo, meno che una punta, certo, per carità. Ma dire che la Juventus nel primo tempo giocasse con due punte, no, non... forse
0: però Spalletti l'aveva preparato in questa maniera, ha detto,
3: ma non si evince nulla, perché Nico Gonzalez avrebbe dovuto giocare da quarto a sinistra, poi si buttava dentro per far avanzare Celik, ma che giocasse a seconda punta non me ne sono accorto, come non mi sono accorto quali fossero i compiti di McKennie in fase di possesso della Juventus, perché quando ti trovi contro difese basse, diciamo che i giocatori dovrebbero avere delle certezze. Ecco, queste certezze nella manovra della Juve nel primo tempo non ci sono state, ci sono state nel secondo dove mi è sembrata una squadra molto più ordinata e con un'idea precisa. Poi che davanti alla porta ti mangi il gol cambia tutti i giudizi, certo. Però sicuramente la squadra del secondo tempo aveva una logica.
0: Sì, quella nel primo molto meno, a parere mio.
3: Con queste posizioni fluide purtroppo questo lo puoi fare se hai determinati giocatori. In questo momento questi giocatori la Juventus non li ha, perché non ha un play che dia i tempi di gioco, perché Douglas Luiz è un ottimo giocatore ma non è un play vero.
0: No, è evidente. Anzi in Inghilterra era un centrocampista da box to box Douglas Luiz,
3: e lui sta giocando molto bene perché oggi è lui il mediano di copertura, però non gli puoi chiedere quello che non ha e quindi ci vogliono dei punti di riferimento. Io quando alzo la testa devo sapere che il mio compagno sta lì, è un discorso di empatia e di assertività il passaggio, la logica del passaggio, e in quella Juve del primo tempo non si è visto. Poi prendi gol, sai bene che hai difficoltà a fare gol e vai in difficoltà ancora di più, mentre con una squadra con una struttura più semplice e più snella, meno difficile da comprendere, forse anche un po' più antica, siamo funzionali di più.
0: Allora ti leggo alcuni messaggi, abbiamo veramente due minuti, ci sono una marea di messaggi scritti e di vocali, ringrazio tutti voi, ma insomma dovrei stare qua fino alle 20 per smaltire tutto quanto, però ci sono veramente dei spunti molto interessanti. Camillo dice: buonasera Franco, io giocherei con un semplice 4-4-2 sfruttando la velocità degli esterni, giocherei con Colomani prima punta e Nico Gonzalez seconda punta o McKennie, dimmi solo sì o no se ti piace come
3: no.
0: Ok, Michele D'Ancona, oggi la querelle piedi invertiti appassiona a tutti, da sempre si gioca a piede invertito, basti pensare a Bruno Conti campione del mondo 82, era mancino e giocava alla destra, sono gli esterni bassi che devono arrivare in fondo e crossare come faceva Cabrini per esempio. Poi Cristian da Campobasso dice: Cagliari non è stato un problema di esterni con i piedi invertiti, nel secondo tempo sono arrivati 4 cioccolatini, 3 da Alaibegovic, 1 da Zegrova, se avessimo fatto solo il 50% di quello che andava fatto arrivavano 2 gol, poi manca un centrocampista che tira e si inserisce nei rimorchi, che è un pochino, no, la summa di tutto quello che stiamo dicendo, Fabio, in 30 secondi perché siamo in
3: chiusura. Sì, ma anche volevo tornare anche sul discorso dei terzini. I nostri terzini non sono i terzini che vanno sul fondo e mettono quelle palle belle di cui parlava il nostro ascoltatore. A noi manca una punta d'area di rigore, quindi sì. In qualche modo bisogna risolvere il problema del gol. Se non ce lo danno gli attaccanti, ce lo devono dare o i centrocampisti o i difensori.
0: Ah, da lì non si scappa, perché se non, ripeto, se non fai gol non vai da...
3: Gatti che qualche gol lo fa, magari lo fai giocare invece di Cambiaso che ha giocato con loro.
0: Cambiaso improponibile, tra il velo di Colomani e l'entrata di Cambiaso con mi sembra 3-4 appoggi sbagliati a 2 metri, meno male che non mi avete sentito perché ero molto poco professionale, devo dire la verità. Fabio Crecco, grazie come sempre, ti aspetto qui prestissimo.
3: Un abbraccio a tutti, grazie mille, forza Juve.
0: Ciao, a prestissimo Fabio. Comunque analisi da allenatore, no? Che ci permettono di penetrare sempre di più e meglio la materia. Questa puntata finisce qui, ovviamente rimanete su Radio Bianconera con la nostra programmazione. Noi ci vediamo domani alle 16. Buon pomeriggio, ciao.
4: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: La Juventus dà la sensazione di non essere più temuta. Ecco, mancava solo Ciro Ferrara, caro Federico Rossi, a ricordarci che la Juventus sta attraversando un momento storico che ormai dura, secondo me, da troppo tempo, di cambiamento di status. Dai, questo è il discorso, che poca cattiveria sotto porta e soprattutto, aggiungo io, poca personalità. Pensate che attualmente l'unico forse leader è Nico Gonzalez. Ci ho fatto anche il podcast oggi, cerca personalità disperatamente, ricordando stagione 2015-2016 targata Allegri, sconfitta contro il Sassuolo. Buffon sbuffò, scusate insomma la F, però sbuffò e anzi esplose, mi verrebbe da dire, dicendo: ma io non posso fare la figura del puntini puntini quando sei nella Juve, se non lotti rischi di fare figuracce più pesanti rispetto ad altre situazioni. Da allora in poi la Juventus vinse 15 partite consecutive e di fatto conquistò lo scudetto, il secondo dei tre targati Massimiliano Allegri. Quindi insomma serve sicuramente personalità, serve qualche cambiamento, ma sarà fatto in vista della sfida di giovedì in casa del Celta Vigo. Attenzione, avrà qualche problema forse questa squadra, ma è sempre una trasferta insidiosa. Ma la Juventus dovrà rialzarsi immediatamente dopo il pareggio, che per me è come una sconfitta in casa del Cagliari, per poi prepararsi e presentarsi allo stadium dove attenderà la Lazio, che è una delle squadre più in forma, al di là del fatto che è capolista insieme all'Inter. Quindi staremo un po' a vedere, ci saranno sicuramente diversi cambi da parte di Spalletti. Per esempio io questa questione di Gatti ogni tanto me la chiedete, ma lo farò anch'io a Spalletti prima o poi, glielo dirò, anzi forse gli manderò un messaggio, ma riceverò una risposta sicuramente di quelle, no, delle sue. Però diciamo che Spalletti dovrebbe fare qualche cambio, in particolare Gatti e Kelly potrebbero giocare titolari, quindi magari riposerà Lukumi da una parte, forse dall'altra Çelik, che va sempre ricordato che come quarto a sinistra, poi delle dinamiche di gioco che consentono di cambiare modulo, di alzarsi eccetera, comunque un adattato lì a sinistra. Poi sulla tre quarti dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Alibegovic, vorrei vedere, il giovane talento è pronto a cogliere al volo questa importante opportunità, scrive tutto Juve dal primo minuto, portando imprevedibilità, qualità nell'uno contro uno e nuova linfa alla manovra offensiva. Il dispiacere, il rimpianto ovviamente, che non possa giocare Zegrova, perché non è inserito nella lista UEFA. L'obiettivo della Juve è chiarissimo: incanalare subito la sfida su binari giusti, conquistare un risultato fondamentale, anche perché sarebbe la seconda vittoria. La Juventus, io non voglio nemmeno pensare che non vada direttamente agli ottavi di finale, più o meno abbiamo capito da quando c'è questa nuova formula delle coppe, Champions League, Europa League e ovviamente anche Conference, che è un'unica classifica, no? Una maxi classifica, diciamo che le prime otto vanno direttamente appunto agli ottavi. E come punti, in linea di massima, con 16 punti dovresti andare direttamente agli ottavi, con 11 invece minimo, intendiamo, con minimo 11 punti invece potresti qualificarti quasi sicuramente, anzi vai a fare gli spareggi. Però io insomma spero che vada direttamente agli ottavi, almeno in Europa League, altrimenti vi dico la sincera verità, sarebbe ulteriormente preoccupante, significherebbe un ulteriore passo indietro. Lo scorso anno andò, come ricorderete, uscì agli spareggi, però insomma alla fine della giostra guadagnò comunque 64 milioni che ti sono mancati. Allora l'analisi di Adani sulla Juventus, stanno parlando ovviamente un po' tutti oggi, tra l'altro questa sera abbiamo alle 19:35 il nostro amico direttore sportivo Perinetti, e poi alle 25:20 un altro amico che è il vice di Velasco nell'Italia femminile di volley, che ha perso la finale l'ultima competizione, che però hanno vinto un po' di tutto, Marco Barbolini, che è un tifosissimo della Juventus e poi una persona di sport veramente veramente strepitosa. Adani ha analizzato il momento della Juve, ha spiegato cosa si aspetta da alcuni giocatori. Questa squadra, che sicuramente dovrà migliorare, come la consideriamo? Perché Spalletti ha nel suo percorso fatto formare squadre che sulla carta non erano di prima fascia e poi lo sono diventate. Ma questa Juve quanto può crescere? Io ho detto che per quanto riguarda Zegrova, un giocatore interessante, per me un giocatore da mezz'ora, la Juve non può permetterselo dall'inizio, perché Zegrova quando punta, dribbla, tira, piace a tutti, ma se non me lo fai per 5 partite di fila, come può migliorare con Sesao? Però con Sesao, per esempio, secondo me diciamo che già avrebbe dovuto fare un piccolo salto di qualità, per esempio nella fase realizzativa, per esempio anche per quanto riguarda gli assist, perché comunque sia in un 4-2-3-1 lui è uno degli esterni, precisamente esterno di destra, però non crossa mai, ci avete fatto caso? Rientra, fa sempre lo stesso gioco, qualche volta tira, ma cross, per esempio contro il Cagliari c'è stato un cambiamento. Io continuo a leggere diciamo dei pezzi, degli articoli rispetto ai quali l'ingresso di Voltemade è stato salutare anche e soprattutto per Colomani, perché lui ha detto sì, con la presenza di Voltemade, di Nick mi sono trovato meglio. Io invece, secondo me, la svolta è stata quell'ingresso, l'avevo chiesto mentre ero con Santarelli qui, avevo chiesto se io farei tutti e due i cambi, cambierei gli esterni della tre quarti e metterei Segrò da una parte e la Begovic dall'altra. Perché? Perché intanto sono in forma tutti e due, perché intanto sicuramente riescono a saltare l'uomo tutti e due, perché poi crossano. Che è successo? Che Alebegovic ha fatto l'assist per il colpo di testa di Colomani, poi ci ha riprovato, gli ha messo una palla praticamente sul piede, Colomani l'ha presa di stinco quasi all'altezza della caviglia e ha preso la traversa. Dall'altra parte Zegrova ha fatto 5 tiri, pensate, una sorta di record per quanto riguarda un subentrante, e quindi questo è. Poi volevo uscire un attimo fuori dal campo di gioco, perché la Juventus, e qui è la questione Lodo Ronaldo, voi ricorderete che Ronaldo, per la questione stipendi durante il periodo della pandemia del Covid, quando la Juventus fece degli accordi, no? Con, mi ricordo peraltro che il sindacalista, io l'ho definito così, dei calciatori, era Chiellini, che andava a parlare con la società, fecero questo accordo per quanto riguarda gli stipendi spalmati in diversi mesi, eccetera. Ebbene, dopo qualche anno Ronaldo ha rivendicato 20 milioni di arretrati, secondo lui, di stipendi. La Juventus fece il primo ricorso, la giustizia sportiva ha stabilito il lodo ha stabilito che la Juventus invece ne dovesse versare, ne debba, perché ancora insomma è in atto questo, versare soltanto 9,6, mi pare sostanzialmente la metà di quello che chiedeva Ronaldo, ma la Juventus è convinta che invece non debba dare nemmeno un euro al portoghese, e quindi ha fatto ricorso in Cassazione. Vedremo come andrà a finire, dovranno fissare ancora la data e chissà se alla fine riuscirà a vincere questa battaglia legale con il fuoriclasse portoghese, caro Federico Rossi. A noi basterebbe un milione, no Fede, tra me e te lo dividiamo e buonanotte, no? Questo è il punto del discorso. Quindi questa è la questione fuori dal campo, però insomma bisogna cercare di capire quanto sia sotto pressione Spalletti. Io ve l'ho detto, quel nervosismo insomma non è stato proprio il massimo, secondo me, cioè indica qualcosa di per me di preoccupante, perché Spalletti lo conosco, Spalletti è un po' così. A proposito di Spalletti, lo sapete, ha avuto una giornata di squalifica per quello che è accaduto dopo il triplice fischio contro il Cagliari, non avevamo dubbi su questo, ecco, poteva evitare secondo me quella cosa lì. Io capisco che sei a caldo, sei nervoso, ti provocano, perché Pisacane, come il suo capitano, non è che sia proprio un santo, però tu devi resistere, non devi farti ingannare, perché sono anche delle strategie queste, no? Sia in campo per quanto riguarda il loro capitano, ma sia anche Pisacane, che poi ti ha anche un po' preso in giro, perché vabbè, Luciano l'ho visto nervoso già durante la conferenza stampa della vigilia, non è il massimo sentirsi dire così. Però giudice sportivo, un turno di squalifica per Luciano Spalletti, che quindi non sarà in campo, non sarà in panchina appunto nella sfida contro nella sfida contro la Lazio. C'è un altro problema, in questo caso entriamo un attimo fuori dal perimetro, usciamo dal perimetro della Juventus e entriamo in quello della FIFA, perché sapete che il Times ha fatto un articolo contro, tra virgolette, la FIFA, o meglio, intanto la FIFA ha respinto alcune indiscrezioni, perché ci sono state le indiscrezioni del Times, secondo me Infantino un po' sotto, tra virgolette, botta, diciamo così, delle indiscrezioni su alcune irregolarità dello stesso Infantino, che però ha negato queste irregolarità nella gestione dello stipendio del proprio, diciamo, proprio suo da presidente della FIFA stessa, precisando che le somme corrisposte vengono determinate da un organismo autonomo incaricato di stabilire le condizioni economiche. La FIFA non versa un secondo stipendio al presidente, cioè si era detto che, secondo questa inchiesta del Times, avrebbe preso più soldi, parecchi più soldi di quelli che già, insomma, non sono pochi, che già percepisce. Sostanzialmente la FIFA si difende, però mi pare di capire che in vista delle prossime elezioni ci sia una corrente anti-Infantino, non sarà semplice purtroppo, perché Infantino sta facendo un'opera, secondo me, di una strategia che parecchie accontenta, anche per esempio nell'ultimo mondiale, o la formula per qualificarsi al mondiale ha favorito alcune federazioni tipo quella africana, perché poi quando si va a votare, voi sapete che sono le confederazioni che votano il presidente della FIFA, sono dei voti in più, ragazzi, è tutta, anche questa è una questione politica. Tornando invece al nostro allenatore, stanno parlando tutti, ragazzi, e devo dire che Zazzaroni difende Spalletti. Lui dice: voleva allenare da sempre la Juve, questo ve l'ho detto anch'io, lo sto leggendo, ma ve l'ho detto perché ho saputo che lui sostanzialmente ha coronato il suo sogno, il papà era juventino, e da quello che mi dicono anche lui, però insomma è tutto relativo questo, comunque ha coronato il suo sogno e vorrebbe chiudere la carriera, come ha detto domenica sera, e poi è stato interpretato male secondo me, ma poteva evitare, ecco Luciano, queste cose secondo me bisogna stare attenti, perché quando sei sulla panchina della Juventus qualsiasi cosa tu dica viene amplificata, soprattutto declinata nell'accezione negativa, e quindi bisogna stare attenti. Comunque Zazzaroni dice: lui voleva allenare da sempre la Juve, il top da questo punto di vista, purtroppo è arrivato in una Juve che da 5 anni sbaglia molte scelte. È chiaro che in questo momento vive una situazione di grande pressione, di grande tensione, di risultato da ottenere assolutamente, di Champions da artigliare, dice, perché questa Champions è fondamentale per il futuro anche della società. Allora io ho un po' di nervosismo, quando uno sfocia in gesti inconsulti ci sta, e tu devi tollerare questa cosa. Dal mio punto di vista non ha fatto nulla di grave, si sono guardati in faccia, si sono sfogati, si sono avvicinati, benissimo, ti giri dall'altra parte, la partita è finita, arrivederci. Insomma, c'è chi critica, chi non critica, queste cose succedono, però io insisto, secondo me l'allenatore della Juventus, che sia Spalletti, che sia Federico Rossi, che sia Alessandro Santarelli, dovrebbe evitare questo, che sia il sottoscritto, dovrebbe evitare, perché ormai lui dice quasi 70 anni, ne ha 68, mi pare quest'anno ne compirà 68, e conosce benissimo le dinamiche giornalistiche. E quando sei su certe panchine, purtroppo bisogna stare molto attenti. Lui, devo dire la verità, dopo il fallimento nazionale Spalletti, all'inizio era giustamente, tra virgolette, depresso, tant'è che la Juventus in realtà lo voleva già prendere prima di confermare Tudor, avrebbe fatto bene. Dopodiché io lo dissi anche qui, secondo me Spalletti, giustamente, passano anche gli anni, ma anche in parte per quel fallimento lì, lo vedo meno nervoso, meno permaloso, sicuramente dai tempi che furono, quando io seguivo la Roma e lui rispondeva male a ogni domanda, soprattutto se le cose erano andate male, se magari la Roma vinceva era un po' diverso. E invece adesso mi pare che stia tornando, non dico su quei livelli, ma insomma quasi, a livello di permalosità, di nervosismo, di pressione. Devi, purtroppo quando sei nella Juventus devi reggere questa pressione, e qui mi rifaccio poi al podcast, sì, la deve reggere l'allenatore, ma anche i calciatori. La Juventus purtroppo non ha leader veri, forse un po' Nico Gonzalez, però insomma, con tutto rispetto di Nico, che a me piace molto come calciatore, anche per come si rapporta con gli altri, per come prova a scuotere la squadra, ma è cosa diversa dai vari. Prima ho fatto l'esempio di Buffon, fu clamoroso, no? Quello sfogo di Buffon. Tra l'altro poi a Buffon si aggiunse anche Evra, che non era uno storico della Juventus, ma era un leader che aveva vinto tanto in Inghilterra. E vuoi mettere i Buffon, lo stesso Chiellini, lo stesso Bonucci, oppure poi Pirlo, che era un leader, me lo descrivono alcuni ex compagni, un leader silenzioso, insomma ne ha avuti tantissimi la Juventus nel corso di questi anni. Adesso invece purtroppo manca in realtà Spalletti. Se voi ricordate, durante il mercato aveva chiesto, ha chiesto dei calciatori tecnicamente ovviamente validi, ma aveva anche chiesto giocatori di personalità. Per esempio la scelta del Dibu Martinez, che lui aveva fatto prima di Alisson, ma poi anche del Dibu Martinez, andava verso questa direzione: sicuramente forte, bravo, esperto, ma anche con personalità. Magari il Dibu ne ha un po' troppo alcune volte, va fuori le righe, però è importante questo discorso qui. E io mi ricordo Luis Enrique, io lo dico sempre, mi è rimasta impressa questa frase, no? Quando Luis Enrique allenò la Roma, quell'anno andava male la Roma perché non aveva i calciatori, ne aveva qualcuno di livello, gli altri non erano all'altezza, no? Ok? E ovviamente ogni conferenza stampa Luis Enrique era sotto pressione, domande, poi qui a Roma ti fanno passare dalle stelle alle stalle in un attimo, e gli fu fatta la domanda sulla personalità, e lui disse: ragazzi, la personalità non si acquista al supermercato. Lui vale a dire, se ce l'hai, ce l'hai, altrimenti sì, puoi un po' allenarla, come mi dicono alcuni, magari qualche volta verrà qui, lo farò venire qui fisicamente, proveremo anche a parlarne con l'amico Sandro Corapi, che è mental coach. Si può sicuramente allenare la personalità, ok, però sicuramente non si acquista al mercato. E nella Juventus l'aspetto che a me, diciamo così, non spaventa, però mi fa rimanere un po' perplesso, non solo e non tanto perché tanti di voi, no, giustamente dicono: ma perché quando alcune volte subiamo delle ingiustizie in campo, io non voglio fare come quelli dell'Inter che si mettono attorno all'arbitro, a parte che è uscita una regola che adesso vengono ammoniti quelli che si mettono attorno all'arbitro per protestare, però bisognerebbe protestare un po' di più, farsi rispettare un po' di più. Aggiungo un altro aspetto, sempre legato alla mancanza di leadership, che nella Juventus, questa è una cosa quasi preoccupante se ci riflettete, e da qualche anno peraltro, non da quando c'è Spalletti, ormai è una questione quasi atavica, sono 3-4 anni che è così, quando si perde sembra quasi che sia una cosa normale. Ecco perché vi dico che la Juventus ha cambiato status. Quando il mio amico Massimo mi disse: guarda che secondo me bisogna anche un po' uscire fuori da questo discorso legato al peso della maglia della Juventus, ma siamo sicuri che pesi ancora tanto questa maglia? Perché se la Juventus non è più sulla carta, dovrebbe essere obbligata, no? Spalletti ha detto: siamo condannati a vincere. Però se poi vedi i calciatori che dopo una sconfitta, dopo un pareggio magari con una squadra più debole come può essere quello di Cagliari, sembra quasi normale. E invece io mi ricordo in altri tempi quasi non era concepita la sconfitta in casa Juventus, o comunque veniva la sconfitta comunque un risultato negativo, che può essere, come vi dicevo, un pareggio contro una squadra oggettivamente più debole, cioè, ma erano arrabbiatissimi i calciatori. E invece adesso sì, escono dal campo, però non mi pare che ci sia tutto, e non è nemmeno una questione secondo me di attaccamento alla maglia, è una cosa diversa, è proprio una questione di caratteriale, di dentro, di fuoco che hai dentro, di voglia di lottare, di non mollare mai, di avere la faccia cattiva, cattiva ovviamente dal punto di vista sportivo, su questo non c'è dubbio, agonisticamente cattivi, ecco, non cattivi come persona. Allora Luigi scrive: in panchina chi va domenica sera al posto del mago? Tudor, chi è il vice del mago? Ha 80 collaboratori. Ecco, Luigi mi pare di capire che sia uno di quelli che non vede l'ora che Spalletti lo mandino via, mi pare, giusto Luigi? E ci andrà il suo vice, ragazzi, cioè, pazienza. Mi dispiace perché è una gara importante in un momento delicato, sperando che peraltro questa gara contro la Lazio arrivi dopo una vittoria in Europa League, perché vincere, come diceva Antonio Conte, l'ex allenatore di tante squadre tra le quali la Juventus, vincere aiuta a vincere. E adesso, siccome tu hai fatto un altro mezzo passo falso, la Juventus ha pochi punti, ragazzi, dopo 6 giornate 18 punti disponibili, ne ha solo 11, sono pochi per la Juventus, perché davanti ci sono le altre squadre, perché Io sto anche vedendo questa sera, peraltro giocherà in Champions League il Napoli contro il Villarreal, cioè sto vedendo che il Napoli sta recuperando pian piano i pezzi importanti, e se piano piano si riprende anche il Napoli è ovviamente un'altra rivale, perché a quelle, diciamo, normali di rivali, e mi riferisco l'Inter, la Roma, anche il Como dobbiamo metterci ormai dopo la qualificazione dello scorso anno, ci rientrano il Napoli e poi bisogna vedere il Milan, perché per esempio il Milan e la Juve adesso sono le big più in crisi, con più problemi, si è molto arrabbiato per esempio il padron rossonero Cardinale, e secondo me Amorim, non dico che sia a rischio perché è troppo presto, ma certamente non vive un momento tranquillo, perché la squadra non va, sono i reparti disconnessi, Ramos è stato pagato 70 milioni e non segna, hanno un centravanti ma non segna, la Juventus invece non ha centravanti, ma è sotto pressione ovviamente anche la Juventus, è normale che sia così in qualsiasi club. Tra poco chi è, peraltro è cresciuto come dirigente nella Juventus, sicuramente conosce il calcio perché è da tantissimi anni che è direttore sportivo di diverse squadre, mi riferisco ovviamente a Giorgio Perinetti, cercheremo di capire anche la sua idea su questo momento della Juventus e come potrebbe magari sfruttare la finestra invernale per quanto riguarda il rafforzamento della stessa squadra.
4: Fuori di Juve.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: niente, dai, piano piano ci avviciniamo a questo match di giovedì. Io spero, credo, suppongo che la Juventus vinca. Almeno se tu ti porti avanti con il lavoro, come si dice in gergo anche in Europa, puoi giocare più tranquillamente in campionato. In genere succede il contrario, ma la Juventus adesso, per quanto riguarda il campionato, deve recuperare, quindi bisogna essere tranquilli. Gestione del doppio impegno, che potrebbe fare la differenza. Guardate che vi dico che il discorso del doppio impegno, campionato, coppe, Champions League da una parte, per noi purtroppo soltanto l'Europa League, potrebbe essere, non dico decisivo, ma condizionante, sicuramente importante per quanto riguarda questa corsa. Per esempio, io non sono convinto che il Como riesca a fare bene entrambe le competizioni, ma così come tutte le altre squadre, forse solo l'Inter, perché ha una rosa ovviamente più ampia e oggettivamente di qualità rispetto alle altre, perché alcune riserve, chiamiamole così, dell'Inter sono, non dico come titolari, ma insomma non li fanno rimpiangere, mettiamola così. Ben ritrovato a Giorgio Perinetti, ciao Giorgio.
1: Buonasera, scusate ma il raffreddore mi rende quasi riconoscibile.
0: No, ce l'abbiamo fatta, dai, piano piano ti mollo quasi subito, dai.
1: Allora, no, il discorso di sono io, anche se la voce non sembra.
0: Sì, sì, sì, io ti riconosco. Senti Giorgio, volevo chiederti, allora, la Juventus reduce da questo pareggio di Cagliari, che per quanto mi riguarda è come se fosse una sconfitta, perché già aveva perso contro il Sassuolo, quindi dovevi recuperare dei punti, ma, come la vedo io, la Juve, per fare un ulteriore salto di qualità, alcune gare dovrebbe, con tutto rispetto ovviamente agli avversari, deve comunque vincerle. Invece c'è stato un primo tempo male, e poi nella ripresa con i cambi la Juventus ha ricreato tante occasioni, ma come nella passata stagione ha messo a segno un solo gol. Secondo te, oggettivamente, qual è il problema principale di questa squadra?
1: Ma sai, cosa devo dirti, il discorso un po' traspare anche da qualche passaggio che fa letto in sala stampa, no? Una volta. Sicuramente il primo tempo della Juve non è stato brillante, e lì probabilmente credo che bisogna cambiare qualcosa. Spalletti ha letto subito la gara e ha cambiato, a prescindere che il Cagliari comunque è una squadra di salute, una squadra che sta facendo bene, si trova con entusiasmo, è andata in vantaggio, quindi poi ha creato anche delle difficoltà ulteriori, no?
0: Certo.
1: Però ecco, la Juve manca, secondo me, come Spalletti fa anche un po' capire da qualche dichiarazione, manca di rabbia, di determinazione nella zona più importante, cioè quella zona gol, perché crea tantissimo. Non si può dire che anche col Cagliari non abbia creato, però poi per la finalizzare, una volta dovessi pensarci gatti, una volta, però sono cose sempre molto episodiche, ecco perché non c'è magari quella determinata, quella rabbia, perché il gol è rabbia, no? Il gol,
0: certo,
1: è,
0: certo,
1: e volerlo fortemente, questo ce l'hanno i cannonieri di razza. Ora la Juve ha ottimi giocatori, che quello Monì è un ottimo giocatore, però è un giocatore che prepara, che gioca contro l'altro compagno, e magari il tedesco è anche un buon giocatore, ma anche lui ha la caratteristica di fare spazio, di giocare per il compagno, insomma alla fine sono due che giocano per uno che non c'è, ecco.
0: Bravo, esatto, sei venuto al punto giustamente, da grande dirigente quale sei. Questo significa, possiamo dirlo ma senza essere smentiti tranquillamente, che la Juventus sul fronte del mercato rispetto al centravanti ha sbagliato. Cioè Spalletti intanto avrebbe voluto il rinnovo di Vlahovic, ma sappiamo benissimo non c'è stato l'accordo, ok, però poi aveva chiesto un centravanti vero, invece ha preso 2,9 e mezzo, possiamo definirli così, dai. E quindi come si può risolvere questo problema, Giorgio?
1: Senti, si può risolvere sempre con le idee, col lavoro, purtroppo se non c'è un finalizzatore seriale di quelli cattivi con l'istinto killer, devi sempre arrangiare, questo è il discorso.
0: Per esempio, in questi casi, no, si parla di cooperativa del gol, però è vero, che ne so, Bremer può fare 3 gol, 4 gol, non lo so.
1: Spalletti, se ti ricordi, inventò la Roma,
0: sì,
1: di Totti, con falso 9, purtroppo debuttante a Siena, dove per...
0: Me lo ricordo, è vero, è vero.
1: Quella...
0: C'eri tu nel Siena,
1: sì, sì, sì,
0: ma...

0: si inventò Tortellini, ci ha devastato, no? E quindi,
1: però vedi, hai nominato certo. Totti era un fuoriclasse, questo è il punto.
0: Sì, lo so, però l'idea è avuto Spalletti, e comunque anche per, oddio, per necessità, perché mancavano diversi giocatori. Ora la Juve fa tanto gioco sulle fasce, Ibegovic è bravo, con Cesare è bravo, De Grov ha fatto dei numeri, però certo, poi se non hai quello che la palla te la spinge dentro con intuito, con rabbia, con cattiveria, con la determinazione dei grandi centravanti, è sempre dura, insomma. E poi la Juve mi pare che manchi più che altro questo, poi lascia stare che il primo tempo magari ha avuto un approccio sbagliato e poi Spalletti è stato bravo a cambiare subito e quindi a dare un certo equilibrio diverso, però è chiaro che poi alla fine i gol devi fare, non è che ti può salvare sempre lo stopper e affrontare in area.
1: Sì, prima di gennaio non si può ricorrere ovviamente al mercato, staremo a vedere. A proposito di Spalletti, caro Giorgio, insomma tu tra l'altro, se non sbaglio, da giovane tra virgolette, non perché adesso tu non lo sia, però hai iniziato anche nella Juventus,
0: no, come un maturo dirigente con giovani idee, non sono
1: lo so. Mi ricordo che sei stato nella Juventus, no, ai tempi che furono, no, come esatto. E quindi diciamo già da allora, ma storicamente sappiamo tutti che nella Juventus si vive una certa tra virgolette pressione. Domenica per esempio Spalletti tra l'altro è stato squalificato perché è stato espulso, abbiamo visto quel gesto con Pisacane e poi anche alcune dichiarazioni, ha detto io non mi gioco questa partita, questo risultato, ma in generale l'ultimo tratto della mia carriera. E giustamente molti, insomma io lo conosco Luciano molto bene, come lo conosci anche tu ovviamente, un po' di nervosismo, credi che sia troppo pressato l'allenatore della Juventus adesso, perché poi rischi di non essere lucido nelle scelte.
0: Ascolta,
1: magari
0: chi fa la Juventus è sempre pressato, perché la Juventus ha una storia, una tradizione, ha la vittoria come obiettivo sempre, no? E quindi è normale che c'è pressione, nervosismo può capitare, però insomma io credo che è ovvio che Spalletti si riferisce e vuole anche richiamare la squadra a un senso di responsabilità, cioè chi gioca con la maglia della Juve, chi lavora per la Juve non può che fare il massimo e comunque ambire sempre a fare meglio, non è che può accontentarsi di una classifica o di un pareggio o di una cosa, deve sempre puntare con volontà, arriva alla vittoria, con grinta, con determinazione, con passione.
1: Sì.
0: E forse lui vuole richiamare questo e lo dice anche a se stesso quando dice io non sono venuto qui per dire fare un campionato anonimo, no? Cioè se arrivo alla Juve a quasi alla soglia dei 70 anni, quello che sia, e ci arrivo per determinare, per fare bene, per dare seguito a una carriera importante che ho avuto. Quindi un po' questo, insomma.
1: Credi che diciamo stia anche un po' incidendo il qualcuno lo chiama fantasma, qualcuno ombra Conte?
0: Io questo non dico questo, però lo metto in quello che abbiamo detto prima, nella pressione che si sente. È chiaro che una Juve insomma vuole sempre il massimo e quindi qualcuno poi evoca personaggi diversi. Conte non può essere la mina vagante per tutti gli allenatori delle prime squadre di Serie A, no?
1: Sì.
0: Cioè, poi è chiaro che noi tutti stanno cambiando, però
1: Tra l'altro anche le ultime dichiarazioni, no? Lui ha detto io vorrei prendere una squadra con il blasone, il cui blasone però è un po' in crisi, vorrei rigenerarlo, quelle squadre, quei club dove vai per vincere non per competere. È venuto in mente subito la Juventus, non solo la Juve perché si parla anche di Manchester United, forse anche Milan, però lui vive a Torino.
0: Vabbè, è chiaro da associare subito il discorso alla Juve, però io se penso che il Milan ha girato e per due volte si è fatto scappare Conte, un altro lasciando andare a Napoli e adesso non prendendo lo stesso, mi sembra è la motivazione che Conte è difficilmente gestibile. Io credo che gli allenatori gestibili sono più pericolosi di quelli che non si fanno gestire, perché uno deve avere identità, deve avere, cioè un'altra volta le figure sono incompatibili, ma incompatibili significa prendersi più responsabilità.
1: Certo, esatto.
0: Questo è il discorso, quindi non è che uno deve prendere l'allenatore perché è meno pretenzioso o ha meno ambizione. Uno prende l'allenatore per far bene, vincere e avere una squadra che ha una fisionomia,
1: cioè, e che abbia personalità, magari anche trasferire la personalità ai calciatori.
0: Questo può essere poi certo. Il discorso che poi chi ha queste caratteristiche, se abbia anche le pretese di parlare di chi arriva o di chi va via, questo bisogna anche accettarlo, perché le squadre si fanno insieme, non si fanno nello stereotipo la squadra la fa il club e il allenatore l'allenano. Oggi come oggi penso non esista, non possa più esistere.
1: Esatto. Abbiamo parlato dell'attacco, poi la Juventus sta ovviamente lavorando sul mercato. Sai benissimo che il Diz dovrebbe rientrare, dovrebbe rientrare a dicembre. Poi però ci sono i due titolari a centrocampo dello scorso anno che rientreranno, non lo sappiamo bene, i primi mesi del prossimo anno. Quindi la Juventus secondo te necessita di un centravanti, un centrocampista e...
0: Ma guarda, io queste analisi qui non mi piace farle, perché non è il mio, no, cioè bisognerebbe essere dentro e conoscere più, capito? Una carta può fare tutto ciò che vuoi. Dico che alla Juve, l'abbiamo detto, credo lo rispami anche le Spalletti, un centravanti, cioè un goleador, uno con che sappia finalizzare,
1: certo,
0: chiudere il gioco che comunque la Juve fa. Dopo dice cosa può avere di più la Juve? Se capita l'occasione di migliorare, si può sempre, ogni squadra è perfettibile, ogni squadra è migliorabile. Se capita un'occasione, puoi sempre fare delle scelte, magari che anche in posti, nei ruoli che non pensavi di cambiare, però se viene uno ti capita quello molto più forte, dice mi dispiace, ma cambio, no? Quindi
1: esatto,
0: le esigenze evidenti sono un giocatore con più rabbia, con più determinazione, più capace in area di rigore di fare gol, diciamo, anche di potenza, anche ignoranti, come ti volevo dire.
1: Ho capito benissimo. Senza chiederti un giudizio, perché giustamente tu dici non mi va di dare giudizio, e ci mancherebbe, però diciamo così, possono stare tranquilli, perché si è spesso parlato di società negli ultimi anni, i tifosi della Juventus rispetto al fatto che adesso la società è strutturata e ha comunque Carnevali in testa e poi anche Massara e Ottolini, insomma, sotto questo aspetto si può essere tranquilli?
0: Vale di sì, non vedo che Carnevali ha fatto un ottimo lavoro sempre, no? È un dirigente a tutto tondo, quindi è un dirigente che a stare sul mercato, ma sta anche fare dirigente, ripeto, istituzionale e quant'altro, quindi è un dirigente capace, preparato, che ha fatto gavetta e si è assolutamente formato nel modo migliore. Massara è una persona di valore, sa, conosce i giocatori, conosce il mercato internazionale. Ottolini se ne parla meno perché è un discreto, però lui si è formato nell'Anderlecht, ha girato, un altro dirigente capace. Ma io sono sospetto che sia a posto, poi dopo certi risultati poi danno i voti a tutti, ma comunque la Juve credo sia ben provvista, ecco, da questo punto.
1: Certo. Invece, per quanto riguarda, a proposito di dirigenza, di calcio, di istituzioni, un tuo parere su quello che sta accadendo in Federcalcio, dove insomma c'è stato il commissariamento di Malagò, che poi è diventato di fatto commissario quasi di se stesso, no? E poi ci saranno le elezioni a dicembre, probabilmente sarà l'unico candidato,
0: Vabbè, cosa, l'escamotage, diciamo, è stato tanto inusitato quanto brillante, perché poi alla fine si trattava comunque di lasciare Malagò, che tutti hanno indicato comunque come il dirigente in grado di poter dare una svolta al calcio italiano. Io mi auguro una cosa, è chiaro che Malagò ha avuto parte di tutte queste vicissitudini burocratiche che hanno fatto perdere tempo, è chiaro che ha avuto la necessità di pensare subito alla nazionale maggiore, perché ci voleva affrontare questo girone immediatamente con un grande slancio, e comunque questo è stato fatto. Adesso burocraticamente lui tornerà presidente della Federazione Calcio praticamente a dicembre, 14 dicembre sicuramente, anche perché così vuole lo Stato Maggiore del calcio italiano, cioè la Serie A in particolare, e certo, le altre componenti, quindi viene affidato un compito importante, ma un compito importante deve iniziare dal 15 dicembre, perché è vero che ha immediatamente messo a punto la nazionale con il ritorno di Mancini e quant'altro, ma è anche vero che il calcio italiano ha bisogno di riforme importanti, e anche altrettanto vero che il calcio italiano è pur promettente, in questo momento abbiamo ripreso un po' di rilancio, perché questi giovani, anche Baldini ha fatto giocare, quello che ha convocato Mancini, però non è che ci possiamo fermare lì, dobbiamo continuare, perché certo, il progetto è futuribile, e quindi non è che possiamo dire il calcio italiano si è risanato in un mese, il calcio italiano deve ripartire, e ci sono riforme determinanti che devono essere portate avanti.
1: Esatto, anche perché io dico sempre, Giorgio, no, tutti parlano di nazionale, ma le riforme del calcio riguardano ovviamente anche, se non soprattutto, i club, no?
0: Sì, appunto, c'è da fare tante cose e bisogna metterci mano. Ora, individuato Malagò come la persona che lo può fare, e sono convinto che lo possa fare con la maggior parte di noi, però bisogna poi intenziare il lavoro per dare in profondità.
1: Senti Giorgio, prima di salutarti, perché è una cosa alla quale ovviamente tieni, insomma, giorni fa c'è stata, hai fatto qualcosa di importante, no? Raccolta fondi, puoi spiegarlo ai nostri radioascoltatori?
0: No, è l'Associazione Italiana di Disturbi Alimentari e Peso, l'AIDAP, che è sempre stato vicino, insomma, al mio passato, ma soprattutto come propositività per cercare di portare la terapia alle persone che hanno bisogno sull'anoressia, per combattere l'anoressia nervosa, e ha voluto fare una borsa di studio intitolata a mia figlia, Manuela Pellinetti, comparsa proprio per l'anoressia nervosa, e da devolvere poi alla formazione di due ricercatori che possono appunto aiutare in questo progresso, perché senza lavorare per migliorare certamente il problema non è che si risolve.
1: Certo. Se dovessi lanciare un messaggio, Giorgio, in generale, no? Rispetto a questo problema, cosa ti sentiresti di dire? Magari a dei genitori, no? Come te.
0: Sì, genitore, ho potuto scrivere il libro proprio per,
1: certo,
0: per far capire il mio stato d'animo in quella situazione. Un genitore non capisce i segnali, il libro si chiama Quello che non ho visto arrivare, proprio perché non vedi arrivare i segnali del pericolo, i segnali del disagio, quindi ci vuole molta attenzione, ma soprattutto ci vuole molto ascolto. Io dico in sintesi, per i genitori ascoltare di più le ragazze, i ragazzi, perché da piccoli segnali, da rifiuto di una pizza, da rifiuto di un gelato, da meno socialità, no? Meno stare con i compagni, le amiche, e probabilmente sono segnali che devi cogliere, ecco.
1: Certo.
0: E per, tra i ragazzi dico parlate di più, quindi dico ai genitori ascoltate di più, e dico ai ragazzi tra di voi parlate di più, perché a volte il disagio di un'amichetta a scuola, no?
1: Certo.
0: E rifiuto di isolarsi, rifiuto magari di una pizza insieme, come dicevo, portare a segnalare qualcosa che non va,
1: qualche
0: da
1: disagio.
0: Lì parlando si può poi arrivare a chi ti può dare il modo di curarti,
1: aiutarti,
0: ecco,
1: Giorgio, grazie mille, è sempre un estremo piacere parlare di te, e non solo, di calcio, devo dire la verità. Grazie Giorgio.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie, buona serata. Era Giorgio Perinetti, lui è, come dirigente è cresciuto nella Juventus, quindi, insomma, e poi è stato nel Siena, insomma, tantissime squadre, nel Palermo, e quindi conosce bene le dinamiche. Poi sapete benissimo, lui ha perso una figlia giovane per anoressia, e si sta occupando tramite questa associazione di, appunto, hanno creato questa borsa di studio in modo tale che poi i soldi ricavati vengano utilizzati per la ricerca su questa, che è un bisogna stare molto attenti. Questo è un problema molto molto serio, che magari non viene recepito alcune volte dai genitori, no? Invece purtroppo bisogna stare. Guardate, mio padre diceva sempre che il mestiere più difficile è quello del genitore, e aveva ragione. Insomma, borsa di studio intitolata a Emanuela, la figlia del nostro amico Giorgio. Tornando invece al calcio, caro Federico Rossi, ascoltiamo l'umore di qualche amico, dai, rispetto a quello di cui abbiamo parlato.
2: Buonasera, sono Salvatore da Messina.
1: Ciao.
2: Dico, io non lo so, ma mi meraviglio che nessuno abbia notato o abbia detto che praticamente è 3 anni che facciamo sempre lo stesso gioco. Abbiamo cambiato 3 allenatori, il tizio che veniva da Bologna, poi Tudor e ora Spalletti, che in tutta la sua carriera ha vinto solo uno scudetto con un Napoli costruito da Sarri. E facciamo sempre lo stesso gioco, è un gioco sterile, un gioco dove si fa sempre possesso di palla, ma non si riesce mai a segnare. Gli attaccanti sono cambiati, si cambiano sempre. Come mai gli attaccanti ovunque vanno riescono comunque a non essere fenomeni, ma a segnare serenamente, tranquillamente? Quando si arriva alla Juve ci sono grosse fatiche. Non diciamo che il campionato di Serie A è diverso e più difficile, perché in questo campionato segnano matricole, gente come Raimondo, gente come Varela, cioè sta segnando chiunque e di più. Non credo che siano tutti dei Cristiano Ronaldo.
1: Grazie amico. Allora, non sono d'accordo. È chiaro che sul discorso sul problema della Juventus rispetto alla questione realizzativa è chiaro, è palese, evidente già dallo scorso anno. Io però la colpa non la do tutta a Spalletti, rispetto al fatto che, per esempio, faccio un esempio, no? Contro il Cagliari Colomani non riesce a mettere dentro quella palla che va sulla traversa, dice sfortuna, no, quella le devi mettere dentro perché l'ha presa male. Oppure quella sforbiciata, chiamiamola così, lì devi segnare, e ok. Detto che poi il primo responsabile, questo è chiaro, è Spalletti in quanto capo di questa truppa, no? Mettiamola così. Però non sono d'accordo quando tu dici che ha preso il Napoli costruito da Sarri. Ma Sarri non ha vinto nulla al Napoli, ragazzi. E quel Napoli di Spalletti invece era proprio un Napoli spallettiano, che in quella estate, come ricorderai, furono mandati via diversi calciatori che prima erano stati dei big nel Napoli. Lui ha fatto emergere invece alcuni elementi che erano, per esempio Lobotka, che è stato fondamentale, il perno di quel centrocampo, eppure era messo in panchina sempre, comunque prescindere dai suoi predecessori. Vedete che poi con alcuni allenatori dei calciatori vanno bene, con altri invece no. E soprattutto ha fatto un gioco, uno dei giochi più belli d'Europa, il Napoli. Che non significa vuoi prendere gol e farne uno di più, no, perché il Napoli in quell'anno, io lo ripeto spesso, mi ricordo la classifica, ha avuto la miglior difesa ma giocando molto bene, è andata in casa del Liverpool, gli ha dato una lezione di calcio. Quindi non sono d'accordo sul fatto che ha ereditato la squadra come se non avesse meriti, così no. Ora, adesso, ok, ha le sue responsabilità, se però non gli diamo nemmeno i meriti che ha, io non sono d'accordo con te. Poi, per carità, tu la pensi in un modo, in un altro. Federico Rossi magari amava più Sarri, no, come allenatore, adesso faccio un esempio, ognuno ha le sue, le proprie idee, però non sono assolutamente d'accordo, ma magari a rivedere quella Juve lì. Io ho l'impressione che però diversi calciatori non siano dei grandi calciatori nella Juventus. Io credo che la Juventus non abbia una rosa eccelsa. Certo, Spalletti deve fare di più, e però avete visto anche Giorgio, no, Perinetti, che è molto esperto, lui giustamente non si sbilancia mai, ma l'ha detto chiaramente alla fine. Colomani è un calciatore che gioca con la squadra, crea, si sposta, Boltemade lo stesso, per un centravanti che non c'è. Quindi quello è stato un errore, punto. Eppure Spalletti l'aveva chiesto un numero 9 vero, non gli è stato preso, e quindi sotto quell'aspetto sicuramente c'è parte di responsabilità della società. Poi, come diciamo spesso anche durante Colpo di Tacco, è chiaro che la situazione è questa, e quindi tu, allenatore, devi dare qualcosa in più e sopperire a questa mancanza con delle alternative e permettere alla Juventus comunque di segnare. Certo, se avesse un centravanti sarebbe molto più semplice. Siamo giunti al break, tra poco avremo, ve l'ho detto prima ho detto Marco, mi pare, comunque Massimo Barbolini, vice CT dell'Italia femminile di volley.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Di nuovo in diretta. Allora, questa sera, caro Federico Rossi, devo dirti che c'è la Champions League. L'Inter gioca con il Club Brugge, che immagino tu veda, no, la partita? O vedi quella del Napoli, che scegli Villarreal-Napoli? Sì, sì, ha detto tutte e due, le vede con due televisori, pensate, perché lui è appassionato di calcio. Scherzo, scherzo. Allora, prima vi ho dato solo il titolo del virgolettato di Ferrara, sulla Juventus, Ciro Ferrara. Dice: questa Juve, pur rimanendo una squadra forte, io sul forte, ragazzi, dovremmo metterci d'accordo, eh. Cioè, sul forte dovremmo metterci d'accordo. Forte rispetto a... questa è la domanda. Comunque dice: pur rimanendo forte, deve cercare di stare stabilmente all'interno delle prime quattro e possibilmente giocarsi lo scudetto. Oggi non dà più quella sensazione di essere temuta, questo lo sapevamo, è una squadra sempre rispettata, però le squadre che vanno ad affrontarla lo fanno con un atteggiamento diverso, probabilmente non hanno quel timore reverenziale qui, e qui è proprio perché lo status della Juventus ovviamente è diverso, ragazzi, c'è poco da fare, parole appunto chiave. Poi c'è il discorso di Spalletti che deve cercare anche di sopperire, perché questo è non dico un problema, ma da qualche anno, attenzione, anche nemmeno Spalletti, devo dire la verità, al momento ha trovato la chiave. Lo scorso anno, eppure lo scorso anno mi ricordo, per una parte di stagione la Juventus giocava il miglior calcio, poi però è crollata, non so se mentalmente, comunque sia, le ultime giornate abbiamo visto come è andata a finire, quindi deve ovviamente cambiare marcia, lo stiamo dicendo da tanto tempo, non sarà semplice, speriamo che, insomma, lui dice sempre che nella Juventus la pressione ci deve essere, anzi quasi si nutre di pressione, l'importante è che non lo condizioni in modo negativo. Chi sicuramente nella sua carriera ha vissuto tante esperienze con pressione, oppure magari ormai la respinge, diciamo così, è Massimo Barbolini. Ciao Massimo.
4: Ciao, buonasera a te e ai tuoi radioascoltatori.
1: Grande tifoso della Juventus, ovviamente vice CT della Nazionale, quest'anno Novara, giusto Massimo?
4: Esatto,
1: Novara come club e vice di Velasco nell'Ital Volley femminile, che reduce da questa sconfitta contro la Turchia nella finale degli europei, già metabolizzata?
4: Ma sì, diciamo di sì, bisogna dire di sì, è ormai passata, per cui diciamo che così come non bisogna crogiolarsi troppo nelle vittorie, anche nelle sconfitte non bisogna disperarsi più di tanto. È ovvio, è stata una delusione, però lo sport è questo, cioè si vince, certo, si perde. È la nazionale che in 3 anni ha vinto 4 ori, esatto, su 6 manifestazioni, per cui
1: dai,
4: penso che ci possa stare anche un po' una delusione, una sconfitta. Poi ripeto, è sempre un secondo posto, non è
1: ci mancherebbe,
4: bisogna altro. Arrivarci, ecco, per perdere le finali bisogna arrivarci, quindi penso che anche questa sia è un'esperienza in più, per la squadra, per le ragazze, per tutti, e bene, cogliamo anche le cose, diciamo, i risultati non positivi.
1: E invece una squadra di calcio che non riesce più a connettersi con il verbo vincere è la Juventus. c'è stato questo pareggio contro il Cagliari, attualmente dopo 6 giornate, per carità, è presto, però ho l'impressione, Massimo, che non si riesca a trovare la strada giusta per esempio essere continui, no?
4: Sì, beh, diciamo anche che c'è stata una lunga pausa che è ovvio c'è stata per tutti, non solo per la Juve, però la continuità si ottiene giocando, vincendo, perdendo, pareggiando, per cui dopo una lunga pausa, se uno dei vari palloni entrava, saremmo stati qui a parlare di una vittoria, di una buona ripresa,
1: vero.
4: E quindi il ritmo sicuramente arriverà. Diciamo che la partita di domenica mi sembra, io ho visto solo, sono onesto, ho visto solo gli highlights, però dagli highlights mi sembra che sia stata una partita di quelle che è diversa da altri pareggi, diversa da altri pareggi. Stata, mi sembra come a Cagliari l'altro anno, era stata la stessa cosa.
1: Bravo, tante occasioni,
4: però alla fine si è portato a casa solo un punto, per cui eccoci. È ovvio che mi sembra normale che ci sia un pochino così di preoccupazione, delusione per quella che è la classifica. Però dopo la partita con l'Atalanta, dopo questa partita, dopo c'è stata una pausa lunghissima e quindi il ritmo un po' lo perdi, però mi sembra che era stato ritrovato bene dal punto di vista del gioco e delle occasioni create.
1: Sì, questo è vero, te la dico in sintesi, primo tempo male perché Cagliari si è chiuso molto molto bene, il gioco suo del resto è quello, poi nella ripresa con 2 cambi, Zegarò da una parte e Lebegovic dall'altra, la solita Juve che ha creato, però Massimo siamo sempre alle solite, cioè tante occasioni e si finalizza poco.
4: Purtroppo è diciamo un male che dopo... Da quando si è andato Ronaldo, diciamo, senza stare a evocare i vari centravanti argentini che ci sono state, è stato un po' il problema cronico, no?
1: Sì.
4: Perché pensiamo prima a Vlahovic, adesso a Colomouani, adesso anche manca il Disc, è un altro giocatore abbastanza importante, direi, per cui anche in fase realizzativa. Però ripeto, le scuse se ne possono trovare 2000. È importante, eccoci, secondo me, pensare, se si vuole guardare il lato positivo, che partite così normalmente si vincono, però come giustamente dici tu, bisogna che qualcuno la palla la metta dentro e piano piano sono sicuro che Spalletti troverà soluzioni adeguate,
1: perché manca un centravanti vero, no? Colomani non lo è, Voltemade non lo è, e quindi bisogna, diciamo così, creare situazioni diverse, no? Per andare una sorta di cooperativa del gol. Però è pure vero Massimo che delle big lì davanti, la Juventus è l'unica che non ha un centravanti vero, anche se Spalletti in realtà lo aveva chiesto, no? Sotto questo aspetto magari si poteva fare meglio in sede di mercato, no?
4: Forse sì, perché penso che l'allenatore intelligente qual è, anche se è un modulo di gioco che lui sa diciamo mettere in atto, questo modulo di gioco così senza il centravanti puro, però probabilmente il nostro campionato ha capito benissimo anche lui che ci vuole. Sì, si può fare qualche partita, si può giocare qualche volta, assolutamente, no? In
1: certo.
4: Questa maniera, però alla lunga l'impressione mia, perché non sono un gran specialista, l'impressione mia è che per giocare e vincere bisogna che vada tutto perfetto quando giochi in questa maniera. Quando c'è il centravanti ti può anche capitare che non fai un tiro in porta, gli butti una palla dentro al 90° e lui te la mette dentro.
1: Certo.
4: Questa è l'impressione, è così, forse un po' semplicistica, ma penso che
1: sia la sintesi giusta. Certo.
4: Avere quello che te la mette dentro anche se la tocca una volta. Nell'altro modo bisogna giocare veramente molto bene perché la palla vada dentro.
1: Poi un altro aspetto importante, che peraltro è un problema da qualche anno, diciamo così, a prescindere da Spalletti, che la Juventus se lo porta dietro, e qui ti chiamo in causa perché insomma tu alleni a grandissimi livelli, storicamente lo hai fatto, hai vinto, qualche volta hai perso, soprattutto vinto per fortuna, la mancanza di leadership. La Juventus una volta ne aveva 4-5 in squadra, no? Mi ricordo anche senza andare troppo dietro, i Buffon, Chiellini, Bonucci, ma anche in passato. Ora si sta confermando questo aspetto qui, cioè proprio nei momenti diciamo di difficoltà, al di là del centravanti, la zampata eccetera di cui parlavamo prima, manca però un trascinatore uno, due, non lo so quanti in campo, e questo è un aspetto fondamentale, perché nella passata stagione la Juventus aveva di fatto in tasca la qualificazione e ha avuto un sostanziale crollo con il Verona che era già retrocesso, non ha vinto, con la Fiorentina che è stata una delle peggiori Fiorentine della storia, addirittura perso, e alla fine non si qualificò per la Champions League. Come si... Io mi ricordo che Luis Enrique, quando allenava la Roma, l'ho detto anche prima, però ci tengo a fare questo discorso con te, non era una Roma eccelsa oggettivamente, parlando di personalità, disse: la personalità non si compra al supermercato, però si può allenare? Cioè, come si può?
4: No. Secondo me no, secondo me il leader non lo si crea.
1: Ci nasce.
4: Diventa un giocatore, diventa un leader con esperienza, diventa un leader, ma ci sono dei leader anche a 18 anni, non c'è bisogno di averne 35.
1: Sì.
4: E per cui è una cosa quella che secondo me non si allena assolutamente. Sono d'accordo con Luis Enrique, assolutamente. Se sei fortunato, o se non altro, se fai delle scelte in base a quello anche. Ad esempio, io, quando, se è possibile, a me avere gente che ha vinto fa piacere.
1: Certo. Sì.
4: Perché prima di tutto, se ha vinto vuol dire che è stata brava, e può essere ancora, non è detto che lo sia ancora, però ci sono quei giocatori e giocatrici, anche parlo di pallavolo, che non hanno mai vinto, pur essendo forti, non hanno mai vinto, alla fine non è che può essere sfortuna, non può essere sfortuna, ci deve essere un qualche cosa, per cui insisto, cioè, il mio concetto è quello, non si crea assolutamente, non è che uno dice ok, da domani tu diventi il leader, lo può diventare uno, pian piano sicuramente, sì. Con le vittorie, con esperienze, con però ecco, se forse bisogna cercare, magari anche delle volte prendere giocatori che sono abituati a vincere, magari ecco, non solo che sono abituati a vincere, ma che sono abituati a svolgere questo ruolo, che
1: sì.
4: non è sempre, che ne so, il capitano, quello che fa più gol, quello, tante volte può essere anche un difensore, un portiere, come
1: sì.
4: Hai fatto l'esempio di Buffon, e non solo Buffon, anche in altre squadre. Si ricorda, no, di portieri che erano dei leader della squadra,
1: o di giocatori però, insospettabili che invece però dentro lo spogliatoio io mi ricordo nella Roma non lo era Totti, non è mai stato un leader, per esempio parlava sempre De Rossi quando c'erano le cose che non andavano,
4: ma poi
1: soprattutto abbiamo scoperto, e non parlava mai davanti ai microfoni, perché poi ci ho parlato dopo che si è ritirato, e un leader era Panucci, per esempio. Cioè nello spogliatoio si faceva sentire. Comunque speriamo, insomma, che la Juventus anche sotto questo aspetto migliori, perché è importante avere un leader. Prima di salutarti, Massimo, hai tu il timore, la preoccupazione che la Juventus non possa qualificarsi per la Champions League per il secondo anno consecutivo?
4: Ma secondo me è più un discorso, più che di timore così, è il sapere che è difficilissimo, è molto difficile. È ovvio che è il risultato, diciamo, è il risultato, non dico minimo, ma il risultato a cui ambisce la Juve, però secondo me ci vuole la convinzione che è ovviamente un risultato difficile. Al di là che ci sono nuove squadre, tipo il Como, la Roma anche, che sembra avere, ormai a parte le classiche, le milanesi, ora la Lazio con Gattuso sta facendo benissimo, per cui più che avere il timore bisogna avere la convinzione che è molto difficile. È ancora, come hai detto tu, siamo ancora all'inizio, per cui tempo ce n'è, basta infilare due o tre partite giuste e dopo ti ritrovi subito lì, perché anche le altre non è che stanno vincendo tutte le partite.
1: Vero.
4: E qui secondo me la possibilità c'è, quando recupereranno, anche perché Spalletti giustamente è da apprezzare in questo, non ne parla mai, però nella Juve mancano dei giocatori abbastanza importanti, e quindi recuperando penso che è un obiettivo che si può fare, però più che il timore
1: la consapevolezza
4: che è difficile, che sarebbe veramente un grandissimo, ma non solo per la Juve, penso che al di fuori dall'Inter, che sembra quella più attrezzata di tutte, così
1: con le altre,
4: penso che sarebbe un grandissimo risultato per tutte le squadre. Sì. Poi è ovvio che ne so, il Napoli di turno deve arrivarsi, si deve, però non è detto che ci arrivi.
1: Infatti è partito male, ora si è ripreso con l'ultima vittoria, ma è partito male. Quindi tu dici, al di là dell'Inter, con le altre tutte possono giocarsela con le rivali, quindi
4: rischiano di restare resterà fuori sicuro, sicuramente deluso.
1: Mi fai un nome e ti saluto veramente, poi Massimo, di un calciatore di questi nuovi che ti piace particolarmente?
4: Ma a me piace Colomani, lo metto come nuovo, visto che è stato un...
1: Certo, sei un ritorno, però certo.
4: Un ritorno, sì, io vedo, secondo me fa bene Spalletti a puntare su di lui, fa benissimo e arriverà assolutamente, sta arrivando anche tra l'altro, per cui io faccio il suo nome.
1: Grazie mille Massimo, buona serata. Figurati. E buon tutto in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie Massimo, grazie. Un abbraccio. Grazie. Allora, Massimo Barbolini, che è stato, io vi ricordo, prima CT dell'Italdonne, pensate che vinse tutto tranne le Olimpiadi, ok? Poi, vabbè, lui ha sempre comunque allenato, perché sapete che i CT o i vice CT, tra l'altro è vice di Velasco, che a livello di leadership, insomma, se ne intende molto. Poi è stato richiamato proprio da Velasco come vice, pensate un po' alla carriera anche delle persone, no? Come vice, sempre dell'Italia femminile di volley, hanno vinto tutto. Ora hanno perso la finale degli europei, ma hanno vinto tutto. E gli mancava, Massimo, nel suo palmarès da CT, gli mancavano le Olimpiadi, che sono state le ha vinte da vice CT. Comunque sia, è uno che ha vinto tutto, quindi di leadership, di gestione, di giocatori, di atleti comunque, insomma, se ne intende. E poi, ragazzi, è un grande tifoso della Juventus e questo ovviamente ci fa molto molto piacere. Cioè, oggi sentivo Camillo dire che noi dobbiamo vendere Zegrova perché non è gradito a Spalletti, cioè uno di 70 anni che in questo momento sta a guardare la sua carriera e che sicuramente il prossimo anno ci saluta. Mi dite quando viene Antonio Conte? Basta con questi profili anonimi. Ciao Luca. Guarda Luca, intanto ti dico che non sono mica convinto che non sia gradito a Spalletti, non lo so, perché può darsi anche che magari non fosse fino a qualche tempo fa il preferito di Spalletti. Bisogna essere onesti, era sul mercato, no? Zegrova nell'ultimo, qualche ora prima che chiudesse addirittura, si diceva ancora che Zegrova potesse andare via. Fortunatamente invece non è andato via e adesso sta rivelando il giocatore che è. Magari, siccome non è stupido Spalletti, avrà cambiato idea, sempre che non fosse, non gli piacesse. Io non lo so questo, francamente. Camillo va alla continua sospesa, quindi magari sotto questo aspetto ha qualche informazione in più. Però poi sul fatto, quando dici profili anonimi, se ti riferisci a chi, non so chi ti riferisca tu, Luca. Conte per il momento no. Tra l'altro si parla delle... Pensate, l'ho detto ieri, sono diminuite le quote di Conte, a parte che io spero che non arrivi Conte, ma non per Conte, perché significherebbe che la Juventus sta andando bene, perché se dovessimo sperare nell'arrivo di Conte, di chi per lui, significa che la Juventus sta andando male. Quindi, siccome io tifo Juventus, voglio che la Juventus vada bene, spero sempre che non ci si trovi di fronte a questo problema. Oddio, chi prendiamo adesso? Significherebbe fallimento, cosa che non voglio nemmeno spiegare. Però non so a chi ti riferisca tu quando parli di profili anonimi, non so se calciatori, allenatori, perché insomma, ora a te non piacerà Spalletti, questo l'abbiamo capito, ma non credo che sia un profilo anonimo. Poi, ciao Quinti, una riflessione: è negabile che questa squadra produca tanto gioco e tiri in porta, e tiri in porta lo dimostrano con il Cagliari solo nella ripresa. Secondo me lo scorso anno, quando giocava e creava tutte quelle occasioni, un po' più nel corso di tutta la gara, se la difesa ci assiste, la manovra funziona, possibile allora che quanto ci manchi per fare il salto di qualità possa essere solo un finalizzatore? Grazie. Francesco, ti devo dire la verità, devo dirti di sì, perché onestamente io credo che è un bomber vero, che è un bomber vero. Quelle due occasioni di Colomani, una l'avrebbe messa dentro. Una l'avrebbe messa dentro. Ragazzi, quelle sono proprio occasioni da 9. Stai lì davanti, da numero 9. Anzi, già ha fatto un passo avanti che in entrambe le circostanze lui si trovasse già, si trovasse nell'area del centravanti. Lì già un passo avanti. Però devi poi segnare, altrimenti non vinci le partite. Proprio è una cosa scontata dirla, però è così. Vai Fede.
5: Eccomi Michele da Casali.
1: Michele,
5: siamo sicuri che tutte le responsabilità ricadano sui calciatori, sulla qualità dei nostri calciatori, su un mercato che non ha completato questa squadra al 100%? Cioè, voi pensate che la Juve sia così tanto inferiore qualitativamente al Sassuolo o al Cagliari?
1: No.
5: Cioè, io capisco se affronto il Bayern di Monaco, se affronto il City, l'Arsenal, il Paris Saint-Germain, vabbè, c'è differenza e amen. Però contro certe squadre per me la Juventus è nettamente superiore, è più forte, ce l'ha della qualità, e allora c'è necessità di trovare il modo per far vincere questa squadra, non il modo per arrivare a fare una prestazione vicina al tuo intento di gioco. L'ho detto un po' di tempo fa, mister, non si incarti. E invece dalle dichiarazioni, da alcuni modi di fare, io trovo che invece si stia incartando e stia perdendo della lucidità. Poi vanno contestualizzate le dichiarazioni, però c'è qualcosa che non va, non lo so, però questa squadra non può continuare così. Un abbraccio.
1: Grazie, lo so che non può continuare così, altrimenti non si andrebbe in Champions League. Spalletti, il timore ce l'ho anch'io che si stia incartando, comunque un po' troppo nervosismo che rischia di renderlo poco lucido nelle scelte, e già contro il Cagliari l'abbiamo visto. Sul discorso, è chiaro, Sassuolo, Cagliari, le devi battere, io vado oltre, le devi battere, punto. Poi vanno rispettati tutti gli avversari, il Sassuolo non gioca male, il Cagliari è una squadra in forma, una delle sorprese per il momento insieme al Frosinone, ma devi batterlo il Cagliari, se vuoi, l'ho detto prima che giocassimo la partita, cioè un paio di giorni prima, se vuoi fare il salto di qualità, queste squadre, queste partite vanno vinte, senza se e senza ma, fa anche rima. E invece la Juventus purtroppo non l'ha vinta. Ora mi direte, tante occasioni create, ho capito, ma le palle devi metterle dentro, cioè devi, per vincere le partite bisogna segnare. La Juventus purtroppo, aggiungo io, che ha, creando tante occasioni e facendo un solo gol, purtroppo è tornata indietro sotto questo aspetto qui. Però certamente, però, la mancanza di un centravanti è fondamentale, ma contro il Cagliari non ti serve necessariamente il numero 9. Onestamente, però, con Omanini si è divorato due gol, questo bisogna dirlo, ma in generale la Juventus non dovrebbe aver bisogno, cioè dovrebbe farne 2-3 di reti, e questo è un problema quasi atavico ormai. Su Spalletti l'ho detto anch'io il giorno dopo, quelle dichiarazioni, siccome un po' lo conosco, un po' mi preoccupano. In panchina chi va domenica sera al posto del mago? Tudor, dice Luigi, che è Domenichini, il vice di Spalletti, ormai storico, mi verrebbe da dire, quindi c'è lui, è lui il numero 2. Buonasera Quintiliano, sembra quasi normale quando non si vince, perché purtroppo non si vince più da tanti anni, anche un pareggio per loro è come una vittoria, e questa è la nostra amata Juve. Un abbraccio. Guarda, io spero, non credo che per loro, Luigi, non solo Spalletti, a parte 80 sta estremizzando, tanti allenatori ormai hanno, tanti collaboratori anche questa cosa, ma in generale lo staff tecnico è composto da tante persone. Terry, non è che per loro è uguale, però non vedo che quando si perde non dico dispera, però insomma io non dormirei la notte, per esempio, se perdessi una partita, proprio caratterialmente. E una volta invece era quasi inconcepibile che si perdesse un match, era raro perché comunque avevi una squadra forte, però quelle poche volte che si perdeva o comunque si pareggiava, insomma che non si vinceva, i giocatori erano arrabbiati, così come credo debbano essere arrabbiati a prescindere anche durante il match, arrabbiati, affamati, cattiveria agonistica. Purtroppo queste cose qui, tranne qualcuno a sprazzi, Non è un elemento dominante nella Juventus, e bisogna riacquistare anche questo elemento qui, che in passato invece è stato determinante per tanti trionfi, al di là del fatto che ci fossero tanti calciatori forti, però magari in alcune gare in difficoltà poi veniva fuori questo aspetto e la Juventus riusciva comunque a portarle a casa. E purtroppo, ecco, quando parliamo di leadership ci riferiamo anche e soprattutto a questo, cioè serve uno che trascini la squadra e che inietti vitamine caratteriali, io le chiamo così, ai compagni di squadra. Al momento la Juventus purtroppo non ce l'ha. Siamo giunti all'ultimo break, caro Federossi, quindi palla a te, a tra poco.
3: Fuori di Juve. Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Torna il serale, suoniamo le campane. Torna il serale, Rossi, però non c'è già le campane. Si comincia male, Rossi, Si comincia male, però mi raccomando, no, non deve avere le campane. Ce l'hai Quintiliano? No. Ce l'hai Quintiliano? Sì, hai preparato tutto? Sì, perché insomma, il serale bisogna anche essere un gente allegra, Dio l'aiuta. Ciao Matteo.
7: Ciao Ale, grazie dell'invito.
6: Ma no, allora non ci siamo capiti. Rimandi.
7: Grazie della cena.
6: Non ci siamo capiti. Tu sei uno di noi, punto. Quindi grazie di niente. Per favore, rimanda la sigla perché mi ha già fatto arrabbiare.
7: Oh. Ma io lo faccio apposta.
6: Lo fai apposta. Finalmente. Sono già abbastanza stimolato. Abbiamo cacciato finalmente Marangio e il serale si fa con una persona seria. Vedi, finalmente, Matteo.
7: Come sempre stai? Troppo tardi, comunque.
6: Sempre troppo tardi. Questo sì, Matteo, l'ho detto. Ti toglieremo il camice bianco e verrai qua. Mettiamo il camice bianco a Marangio, per l'amor di Dio. Meglio di no.
7: Però secondo me, sai, tipo Doc, facciamo una serie.
6: Allora, Doc mi piace molto, devo dire la verità.
7: Lo so
6: Doc
7: che mi piace molto. Ma non l'ho detto casualmente.
6: Mi piace molto. Luca Argentero non ha il tuo fascino, questo va detto.
7: No, ma io dicevo di Vincenzo.
6: Per l'amor di Dio. Per però l'amor di
7: entrambi
6: Dio.
7: Sono juventini.
6: E entrambi sono juventini.
7: Quindi qualcosa che li accomuna c'è.
6: Devo dire che mi piace molto anche la protagonista, che però è interista.
7: Quella purtroppo. Grande pecca, perde tantissimo.
6: Sì, infatti perde penso tantissimo. Che non ci riuscirei. Cioè se lei, se lei mi invitasse a cena una sera non ci riuscirei.
7: Dovresti spegnere il cervello, diciamo.
6: Dovresti spegnere il cervello. Va bene, già quanti siete, ragazzi? Nicola D'Avvasto, Roby Damiani dice finalmente nuovo il serale. Grazie. Poi c'è Davide. Ciao Davide. Poi toc toc, c'è spazio per la fantasia in campo. Davide, stasera te ne farò vedere tante. Stefano da Vigne Nuove, il nostro Roberto. Ciao Roberto. Simone da Roma che ci manda anche la foto. Ciao Simone, grazie dal turno di lavoro. Vincenzo da Brugherio, Cristian da Campobasso. Oh, ovviamente, soprattutto perché c'è Matteo. Se c'è qualche nostra ascoltatrice che ci vuole far vedere la sua foto, noi siamo contenti, vero Matteo?
7: Ma qualcosa nel pomeriggio mi sembra che è arrivato.
6: Sì,
7: no?
6: Esatto. Irene e Cinzia, nostre grandi Irene e Cinzia. Quindi fatelo. Eccolo qua anche Graziano da Roma. Un saluto da Trastevere. Ho finito di ascoltare il podcast e ora siete in diretta. Prescritto la russa, no? Grazie. No, infatti, chi non c'è è la russa. Michele da Ferrara. Poi, ciao Fabrizio. Basta che è acceso sotto. Sì, Fabrizio, adesso sì, però con un interista, insomma. Potrebbe essere il quesito per i maschietti. Siete mai state con un interista oppure per le femminucce? Siete mai state con un interista? Tu sei mai stata con un interista?
7: Può darsi, però era una cosa blanda. Cioè, quindi no, ma il suo essere interista, eh?
6: Ok. Certo, Max certo. Da Reggio Emilia, Michele da Caltagirone, Andrea da Torino, Giovanni da Modena, Gianfranco da Salerno, grazie alla provincia di Firenze, Barbara da Lucca che dice: non sono interista e non sopporto Ignazio, quindi presente. Ah, ragazzi, quanto bene vi vogliamo. Dunque, c'è anche quel papero di Marangio. È un papero Marangio. Ciao Marangio.
8: Mentecatto, io saluto Matteo.
7: Ciao,
8: lo
7: grande Vincenzo.
8: Finalmente l'ho rivisto da vicino, straordinario, e per me devi restare da solo a fare la diretta, perché quello che c'è a fianco c'è tutto spento sotto, anzi se hai un buon urologo da consigliargli, e secondo me è venuto il momento di spiegargli come se lo deve tagliare e incalcare vicino al muro, perché oramai no, solo
7: ma
8: a quello,
7: guarda, qualche consiglio posso darglielo pure io, non serve l'urologo, dai.
8: Bravo,
7: possiamo
8: bravo,
7: giocare bravo. In casa
6: possiamo qua. Giocare in casa qui, Matteo è multidisciplinare.
8: Poi, yes. Siccome avete detto che volete mettere il camice bianco, io sì. Al massimo per fare il macellaio taglio.
7: Avresti il tuo faccio tutto schizzato di sangue.
6: Fai schifo,
8: molto palpo, molto esatto,
6: palpo. Esatto. Mi fai veramente schifo. Paolo
8: non sei stato con mezza Italia, non sei mai stato un interista, amica mia.
6: È stato con mezza Italia.
8: Mezza Italia.
7: Speriamo che nessun familiare ascolti Alessandro, perché se no.
8: No, ma lo sanno anche loro.
7: Ah, ecco.
6: Ma interista forse non ho chiesto, forse non ho approfondito.
8: Non riesci a ricordarti qualcosa.
7: Ma
8: romanista?
7: Perché lui non ci parla, questo è il concetto.
6: Romanista.
8: Una pilota.
6: Romanista, sì, temo sì. Di sì.
8: Ma anche una pilota, dai, una pilota.
6: Aquilotta.
8: Una pilota di famiglia Aquilotta. Una no. Cosa un po' poco lecita.
6: Ma che dici, Marangio? No.
7: Ma l'aquila ce la mette Alessandro eventualmente, dai.
6: Va bene, sì. Meglio non chiedere, meglio non chiedere. Simone d'Ancona, Gianni da Ciglia, che però è New York. Marco da Imola. Ciao Marco, ciao Terry. Per Paolo
8: ecco,
6: da Napoli.
8: Terry sta con un interista, per esempio.
6: Terry sta con un interista. Terry, com'è copulare con un interista? Insomma, questo ci interessa. Sì, perché secondo me sono noiosi anche lì.
7: Ci vuole talmente un livello alto di amore per superare questo.
6: Ma soprattutto la domanda è: ma ce l'hanno di cartone gli interisti? Questo potrebbe essere interessante.
8: Tra l'altro voglio spoilerare una cosa di Matteo,
6: sì.
8: Che credo si possa ragionevolmente dire che più che essere prima di essere juventini anti-interista, no? Possiamo dirlo.
7: Sì. Proprio guarda, cioè una nausea, guarda, basta parlarne che mi sento male.
6: Beppe da Firenze, Vittoria da Cittadella, ciao Vittoria. Raffaele e Roberto da Bergamo, Napoli in vantaggio. Ma guarda, c'era dubbio perché Marangio oggi ha detto il Villarreal gliene fa 4. State sereni che quando Marangio si lancia in questi pronostici è sempre il contrario. Gildo d'Ancona, ciao Lorella, tante belle donne.
7: Comunque posso dire che abbiamo rischiato di vincerci noi col Villarreal, esatto, lo scorso sì. Anno con Tudor, quindi con Tudor. Voglio dire.
6: Viking Isola Elba, sì. Finalmente il serale.
8: Da noi tirava le punizioni.
6: Esatto. La Juventina in Inghilterra, Luigi da Stoccarda, Silvan da Malta, Marco da Sesti Levante e chi non c'è, Walter Made. Mamma mia, quanti siete. Bene. Allora.
8: Tanto Viking in vantaggio col Bayern Monaco,
7: clamoroso. Sì,
6: ho visto. Dunque, voi continuate a mandare messaggi, sapete, la prima mezz'ora è di puro cazzeggio. Poi tante slide. Marangio, tu ci devi presentare la famiglia di Totonno stasera?
8: No, io non c'entro niente, però credo che ci sia una telefonata che potete fare a Totonno. Mi ha detto che può stare poco perché sta alla presentazione di una sua nuova azienda che poi gli chiederai a margine. Quindi
6: Okay.
8: Se volete,
6: vabbè, chiamiamo
7: comunque Totonno, quindi è un imprenditore, perché io non ho mai capito il lavoro che fa. È un tuttologo.
8: Sì, no, lui lavora da qualunque cosa. Tu gli dici aprimi un'azienda ospedaliera, te l'apre. Te l'apre. Totonno House.
6: No. Tra l'altro, sì, è vero, e questo è il primo senza Scarponi, che Scarponi il martedì allena, quindi non può.
7: Ma nel senso che
6: Che è di
7: trigesimo?
6: Che è il trigesimo di Scarponi. Devo dire che tanto ormai Scarponi l'ha detto urbi e torbi, no? Perciò insomma ha fatto outing lui. Devo dire che noi abbiamo previsto il futuro di Scarponi. Cioè nel serale
7: voi due, però io
6: noi,
7: no,
6: nel serale
7: io
6: e Marangio abbiamo raccontato quello che poi sarebbe successo a Scarponi. Tanto ha raccontato lui, lo possiamo dire, con una sola differenza, che noi diciamo che andava Rossi a casa Scarponi. Invece, insomma, diciamo che ecco. Però sta bene Scarponi, l'avete visto, c'era mercoledì scorso, no, quando è venuto? Giovedì, in grande forma.
8: Grande forma.
6: Però ricordati che noi dobbiamo stare attenti su questo, perché una volta avevo detto che era morto Leonetti e la gente ci chiedeva davvero, quindi non dobbiamo dirlo più, che gli scriveva, ma che è successo veramente? E poi abbiamo raccontato quello che sarebbe successo a Scarponi. Sì,
7: stregoni proprio,
6: appunto è successo, però ora sta molto bene Scarponi poi ragazzi avremo nelle clip nuove lo sbadiglio di Quintiliano, perché Quintiliano è riuscito a sbadigliare in diretta, chiaramente.
7: Però io ho voluto spezzare una lancia perché lui qua si sente a casa sua, quindi fa sì, esattamente quello che gli viene
6: colpo,
7: di fare.
6: Durante colpo di tacco sbadiglia.
7: Ora Vincenzo, tu che dici?
8: No, raccontiamo la verità, che a casa non dorme perché non c'è più il letto, quindi...
7: Ah, ecco.
6: No, ci ha raccontato adesso... Cosa ti ha raccontato adesso?
7: Allora, ci ha raccontato che lui si sveglia alle 6, fa una rapida colazione, alle 7 è già a Villa Gordiani a correre, ok, a fare quel lavoro di corsa, poi rientra, doccetta... Addominali prima della doccetta, scusate, ho messo queste
8: che non si vedono.
7: Importa- non si vedono. Pensa se non li facesse, però.
8: Quello beh, è. Esatto.
6: Però
8: se li mangerà a pranzo.
6: Poi aspetta, no,
8: è uno sportivo.
6: Guarda, è stata bellissima la domanda naturale che gli ha fatto Matteo. Ma cosa mangi a colazione? Ma boh, una fetta di crostata, quella che c'è, oppure quando non ce l'ha, perché magari non l'ha trovata, perché lui o la crostata del supermercato, però dopo le 20, quando c'è lo sconto, o se no non la prende, prende solo un caffè. Vabbè, questo è Quintiliano, ragazzi.
7: Però non
6: no,
7: ha voluto quel cabaret, va detto.
6: Per, è
7: quel
6: vero.
7: Cabaret che tu gli hai offerto.
6: È vero,
7: non l'ha
6: perché
7: voluto
6: io gli ho detto: guarda,
7: mm-hmm.
6: oggi il grande Fabrizio ci ha portato da mangiare per tutti, qualcosa ancora. Cioè, guarda, se vuoi prendilo. No, no, no, se non mangio. Perché in effetti lui è abituato la sera a non mangiare.
7: Esatto.
6: Lui ormai la sera non mangia oppure ha degli avanzi, insomma, ecco Matteo.
7: Però, questo. Sì, questo si vive a lungo così, si vive a lungo.

0: Ci abbiamo da parlare con Totonno.
1: Mi ha detto che sta aspettando al telefono da 2 minuti, quindi prego Rossi, potete anche oscurare me a sto punto.
0: Sì.
1: Potete anche oscurare me.
0: Va bene, squilla il telefono.
2: Eccolo.
1: Pronto. Buonasera.
0: Buonasera.
1: Voglio però città Brescia, che la presentazione da vendere.
0: Vabbè.
1: Nuova società, se poi ne parliamo, almeno faccio poche pubblicità che io vendi.
0: No, perché Rossi giustamente ha messo anche il sottopasso.
2: Esatto. Però questa è una radio seria comunque,
0: è una radio seria.
2: Non è che possiamo farci superare da una doppia radio qualunque.
0: No.
1: Ma chi si cognome? Ma io zitto, sono come Candy Cane, Totonno Totonno.
0: Io però ti ricordo sempre una cosa, che se in questo momento il nostro editore per sbaglio, fammi vedere cosa c'è a Radio Bianconero.
1: Sì, mai. I ma posso accattare la radio, posso essere in società, i capitali tengo.
0: Va bene, però ho capito. Io spero che l'editore stia guardando la Champions, perché tu pensi, va bene. Totonno, allora qui tu... Io non ce la faccio. Tutti vogliono sapere di cosa ti occupi.
1: No, vabbè, mille cose, criminalità, cose politiche, tutto quello che poi si intreccia, in vicenda si intreccia, sanità, mala sanità, faccio tutte cose. Poi, dopodiché, poi sto a prendere la Totonsure, che praticamente è una società che furti nelle case, evita i furti nelle case. Sapete che c'è stata un'altra società che un poco ci assomiglia con un'ombra, quando uniche di pubblicità che dicono: senta, lei l'abbiamo vista, mo le mandiamo la volante, o fate presto, vi mandiamo la volante. No, la nostra ha deciso di abbracciare un'altra politica più aggressiva. Quando suona l'allarme, esce la voce: voglio i dosaggi, sto prendendo a Cina, sta cagando, hai capito? A Cina, stanno in un bagno, mica in mazzo, manno atleta, fui treno, e quelli se ne scappano, e quindi stasera la presentiamo.
0: Ho capito. Senti, Totonno, so che ti devo lasciare, ma Maresca, cioè ci racconti come hai portato Maresca?
1: Tu volevo sapere i cognomi dei
0: cugini. I cognomi dei cugini, bravo, bravo. I cognomi dei cugini, è vero. Devi chiedere,
1: perché l'anno passato,
0: allora,
1: vuoi sapere alcuni in particolare?
0: Sì, allora io voglio sapere i nomi dei cugini, che ce n'è tanti. Allora, il cugino olandese.
1: Ma il cugino olandese, Ponto Tonnen, è praticamente uno che si interessa di assicurazioni. Cioè le assicurazioni delle auto rubate, Ponto Tonnen.
0: Quello francese?
1: E chi è il più elegante della famiglia? Totuan è il braccio destro dell'ex Macron, che mosa hanno avuto una società insieme.
0: Quello tedesco?
1: Questo è quello un po' più cattivella, dice la verità, non ha mai potuto dire che lavoro fa, 8 tonne si chiama, e lui praticamente pure entra in una società, ma ancora mi ha da spiegare di che si tratta, 8 tonne.
0: Quello turco mi sembra che l'abbiamo conosciuto qua.
1: Totonuk l'abbiamo conosciuto, perché insomma sì, fa i cori negli stati, cioè, si occupa di strutture, non all'avanguardia.
0: E soprattutto voleva esonerare Montella, che poi infatti è stato...
1: Sì. No, l'è andato a prendere, l'ha accompagnato via.
0: Certo.
1: Sì.
0: Quello spagnolo mi incuriosisce particolarmente.
1: In realtà lui si occupa di musica, Totogno, si chiama. Si occupa di musica, è un menestrello, Totogno.
0: E quello norvegese?
1: Lui c'ha una ditta di fotovoltaico, però tutti i proventi di questi guadagni vanno alla malavita, Totostigard si chiama.
0: Va bene, Totostigard, ok, dell'agenzia abbiamo parlato.
1: Sì,
0: Totonno, allora noi giovedì ci rivediamo, sì.
1: Ti presento gli altri cugini, sto raccattando i miei savi. Tra l'altro ho scoperto di avere uno in Afghanistan, proprio quando andai a accompagnare Maresca. Una stella, c'è Totonno, e poi ti ricordo, perché poi te lo svelo la prossima puntata.
0: Va bene, Totonno, grazie, buon lavoro.
2: Ciao Totonno.
1: Ciao a te, sei forte.
2: Grazie, proteggimi.
1: Sempre, a chi lo fa, noi.
0: Grazie al nostro... Totonno, va bene, io ripeto.
2: Comunque gli ospiti che abbiamo qua a Radio Bianconera.
3: No, beh, sono unici.
2: Neanche Quintiliano ci arriva comunque.
0: No, neanche Quintiliano ci arriva.
1: No, bisogna dire. Non credo.
2: No.
1: Famiglia numerosa, devo dire.
2: Esatto.
0: Sì, come quella di Quintiliano, peraltro.
2: Ma quanto è alto, Dodonno? Perché questa cosa non l'ho mai

0: Teatro Totò, no?
1: 3,12
2: metri. 3,12 metri.
0: Allora, devo dire, giustamente un amico ci chiede: siete dei cretini, mi sto pisciando sotto. Siete superlativi, Cinzia. Ragazzi, siete fantastici. Totonno da lacrime, questo è Roberto. Ragazzi, mi avete detto Totonno. I cugini sono i numero uno, Iuri da Viareggio. Però io adoro Francesco. Siete dei cretini, mi sto pisciando sotto. No, allora. Dunque, Cristian da Campobasso, siete mitici. Poi entriamo nella fase dove rideremo purtroppo per altre cose che vedremo.
2: Piangeremo forse.
0: Sì.
1: Piangeremo.
2: Una tragicommedia.
0: Noi avevamo promesso stasera a Vincenzo di raccontare dove nasce Totonno.
1: Raccontalo.
2: Dunque, non lo so nemmeno io questo.
0: Rossi dice io mangio. Dunque, diciamo che Vincenzo, perché io lo inventa Vincenzo, proprio agli albori della radio, avevamo un nostro collega molto bravo, peraltro, molto molto bravo, preparatissimo,
1: cultura, che però
0: cultura juventina straordinaria, sconfinata, che però aveva questo collo un po' lungo. E secondo Vincenzo assomigliava a uno struzzo. E da lì nasce Totonno.
1: Sai, ognuno di noi assomiglia a un animale. Il Tantarelli ne ha tanti, potrebbe essere tanti. Una serpe, per esempio.
0: No, ma
1: no.
2: Basta che ne è biscione.
0: Ecco. E quindi nasce da lì. Però non chiedeteci di fare il nome, perché non lo faremo mai. Anche se ormai è andato in prescrizione, credo, perché...
1: potete indovinarlo,
0: c'era però. Proprio all'inizio,
1: ma solo per i più veramente afficionati.
0: Secondo me lo potrebbe sapere il sindaco, perché il sindaco dal primo giorno sapeva, lo potrebbe sapere.
2: Ma ora
0: il mal di pancia da ridere sono la prima tradizionale, scrive Terry. Grande Vincenzo, sto morendo. Cristian da Campobasso, e quindi nasce da lì, perché Marangio aveva intravisto in questo collo, insomma, che poi in realtà
1: una sembianza.
0: Sì, la prima versione di Totonno aveva anche la sua faccia, però insomma non era proprio, ti ricordi, la prima
1: non
0: versione.
1: Era elegantissimo, no.
0: Va bene,
2: come sarebbe, scusate, una stupidaggine, la versione di Totonno doppiata da Franco Leonetti, come sarebbe? Cioè veramente
0: questa è cattiva,
2: questa è molto...
0: Come sarebbe Totonno Franco Leonetti, Vincenzo?
1: Dobbiamo chiederglielo a lui.
0: Lo facciamo fare.
2: È difficile.
0: Glielo facciamo fare. Sì.
1: Giovedì lo facciamo fare.
0: Mentre...
1: Pareggio di Villareal, effetti.
0: Il nostro...
1: E indovina chi?
0: No, non mi di Vega.
1: Mica Otazze, il mio Mica Otazze, ragazzi.
0: Mentre Fabrizio, il nostro ormai ex cardiologo, perché lui si occupa di statistiche applicate alla Juventus, ci chiede: avete già parlato di Antonio Conte?
2: Non ancora, per la gioia di Vincenzo soprattutto, no?
1: Mamma mia. Ecco, su questa è l'unica nostra divisione con Matteo. Io e Matteo parliamo la stessa lingua come Alessandro, siamo tre fratelli separati alla nascita, ma su Conte... siamo divisi.
2: Sì. Ma poi insomma ci torniamo, perché quando è che comincia la parte seria? Scusami, Ale.
0: Ora.
2: Possiamo fare una piccola parentesi?
0: Devi.
1: Vai.
2: Sei sicuro di volerla fare questa parentesi?
0: No. Allora io so già dove vuoi arrivare.
2: Voglio discutere,
0: non è vero.
2: Con Vincenzo,
0: no, non è vero.
2: Questo
0: no,
2: no, ho no. Un cruccio che io mi devo togliere.
0: No, questo non è vero. No, questo non è vero. No, non è vero.
2: Però Vincenzo è la Cassazione, nel senso che lui decide chi ha ragione e chi no. Cioè, il mio sospetto... Ma veramente, guarda, mi piange il cuore, Vincenzo, perché ci ho pensato se dirlo o non dirlo, però poi ho pensato che fosse corretto, è che Alessandro sia più amaranto che bianconero.
0: Cioè, lui vuol dire se amo più la libertà. No!
1: Sì.
0: No,
1: sì.
0: I figli sono
2: perché
0: figli.
2: Io vedo quando parla
1: però...
2: la libertà, sa che gli brillano gli occhi.
1: No, c'è una luce diversa negli occhi. Cioè, ora si
2: proprio...
1: nervosisce quando parla di Juve, quando parla di libertà si illumina.
2: Cioè,
1: illumina.
2: Allora, sa, domenica c'è stata la partita col Cagliari, no? Quindi eravamo tutti incazzati. Però io percepivo che lui sì... era arrabbiato, ma comunque veniva da quella grande vittoria del pomeriggio della Libertas, per cui diceva: vabbè, ma sti cavoli, pure che pareggiavo.
0: Non è vero, no, questo è un colpo basso. Non è vero. Siete due brutte persone. Sono due figli. Sono due
1: figli.
0: Il sindaco, ovviamente, ha indovinato. Sono due figli, e tra i figli non si sceglie.
1: Guardate qui.
0: Cos'è questa?
1: Questa è la umana.
0: Questo è Nico Gonzalez. Questo è Nico
1: Con ginocchio.
0: È
1: tra l'altro di un'eleganza la maglia bianconera sui pantaloni azzurri.
0: Guarda,
1: proprio,
0: Maraggio, allora,
2: però stasera Alessandro sta benissimo.
0: No, allora quello Marangio, quella è la tuta della Juventus con la maglia della Juventus, quindi cosa vuoi?
1: Gli stivali neri sotto, la maglia di un colore.
2: In realtà, se proprio deve fare un mix, si mette la maglietta della Libertas e i pantaloni da Juventus.
0: Che succede più di una volta? Perché i miei amori li porto sempre addosso. Lo dico e qui lo dico e qui non negherò mai. I miei amori, cioè ci sono le mie due figlie, Martina e Claudia. Sotto Martina e Claudia
1: Mourinho 2-1 Villarreal.
0: Ma che Mourinho, che gioca domani Mourinho?
1: Si chiama Mourinho.
0: Ah. E subito dopo Libertas e Juventus al pari. Quindi non esiste.
2: Ma ci credono però.
1: La profezia. Intanto Petrakov Galatasaray in vantaggio sul Barcellona.
2: Vabbè, comunque sarebbe da interrogare pure un pochino gli ascoltatori,
0: No.
2: Su che ne pensano al riguardo.
1: Tra l'altro, a proposito proprio di questo, ora Conte allo United.
0: Chi?
1: Perché questo Conte allo United, l'Atletico Madrid in vantaggio sullo United 1-0. Quindi si avvicina Conte perché carico potrebbe saltare.
0: L'altra mattina mi manda un messaggio Matteo e mi dice, facciamo il nome, il collega Enzo Bucchioni ha detto che Conte va allo United.
2: Ho letto l'editoriale su tutto il mercato web, questo ha detto.
1: Ci va.
2: Però vedere, anche Vincenzo l'aveva detto, privatamente, me l'ha detto in tempi molto poco sospetti.
1: Bravo, ma non perché io sono esperto di calcio, ma me l'avevano detto e mi sono fidato e mi fido. E attenzione che se perde
2: e se lui aspetta Vincenzo, pensa un po'.
1: Se aspetta vuol dire che è sicuro di sapere che andrà alla Juventus. Questo è poco ma sicuro.
2: Questo lo United potrebbe essere veramente la prova del no.
1: È una cartina di tornasole. Esatto, la cartina di tornasole, perché Carrick dovrebbe saltare se perde anche con l'Atletico Madrid, e lì la chiamata a Conte c'era già stata, quindi lo richiameranno e diranno che facciamo, e se lui prende tempo c'è qualcosa dietro.
2: Esatto. Però posso dire una cosa, così chiudiamo, cioè io non è che lo voglio a prescindere, cioè io vorrei tantissimo che Spalletti spiccasse il volo, in realtà io questo è il mio primario desiderio.
0: Però lui ieri ha bestemmiato. Perché quando ha detto che preferisce Simone Inzaghi e Antonio Conte, io con tutto il rispetto,
1: è molto forte, ma era una provocazione, chi ha capito era una provocazione forte per dire che non torno indietro, non voglio pensare che la Juventus possa ripartire solo riascendendosi con Antonio Conte, punto. Su
2: però tanto l'ho già fatto riprendendosi Allegri,
0: ragazzi, io sono Vincenzo, gol del Bruges intanto, gol del Bruges
2: che gioca contro
1: Allegri
2: con
1: l'Inter 2.0. Con e indovina chi ha segnato?
0: Tre soldi.
1: Però
0: allora, così entriamo nella parte seria, prepara le slide Fede, siccome io la penso come te, Matteo, io voglio arrivare in fondo alla stagione con Spalletti, ok? Però poi io credo che Spalletti non andrà avanti con la Juventus, magari lascia con l'Europa League e saremo tutti,
2: c'è una svolta clamorosa che al momento non è
0: bravo, e a quel punto oppure, siccome non hai soldi per andarti a prendere Guardiola, ok? Perché Guardiola lo prende Luis Enrique, secondo me in questo momento storico non sarebbe l'allenatore adatto per la Juventus, non in questo momento storico, poi io lo adoro Luis Enrique, ma non in questo momento storico. Scommesse ne abbiamo fatte tante, mi dici quanti altri allenatori non scommesse ci sono da eventualmente da prendere?
2: È quello il punto. Cioè, sai, Vince, se tu vai in mano a lui, sai che comunque ti metti in mano a uno che ti fa svoltare. Cioè, io sono convinto
1: che sfonda la squadra.
2: Te la sfonda, ma noi abbiamo bisogno
1: sempre
2: di svoltare.
1: Sempre che tu ci la squadra, perché secondo me poi con questa squadra, quanti di loro lì, per carità. Allora, sai che c'è? Io ho la sensazione che la rosa si stia lavorando bene in prospettiva per questa, con questa rosa, perché Vicario mi piace, perché se arrivasse a prendere Palmisano mi piacerebbe avere un doppio portiere italiano di grande qualità, perché Lukumi e Bremer secondo me fanno un'ottima cerniera difensiva, perché devo dire che insomma l'idea di Alebegovic mi è piaciuta tantissimo,
2: anche Sar, magari, secondo me è un bello,
1: anche Sar, bravi, quindi c'è un'imposta, mancano gli attaccanti, piccolo particolare, mancano gli attaccanti. Cosa riuscirebbe a fare Conte con Colomani e Woltemade? Secondo me riuscirebbe a fare molto meglio di Spalletti.
0: No,
1: quindi io punterei più su questo concetto di squadra, anche con questo allenatore, magari già a gennaio, perché pare che, sai, stavo sentendo un po' di aggiornamenti, parlando con un po' di persone, in realtà altro che seconda punta, avrebbero promesso a Spalletti di prendere finalmente il bomber a gennaio, sarebbe la grande notizia.
2: Ma non c'è un nome, ecco.
1: No, no, non so chi, non c'è un nome in questo momento. È difficile ipotizzare un grande nome, ovviamente, perché a gennaio non te lo dà nessuno, però un'intuizione potrebbe essere una cosa giusta. A quel punto, se tu trovi un bomber o comunque uno che faccia proprio questo di mestiere con Spalletti e la squadra svolta, non c'è bisogno di stravolgere di nuovo un altro
2: Ah, io
1: allenatore, no?
2: sarei
1: Alle origini con Conte.
0: felicissimo. Allora, intanto,
1: Peraltro, Tre Soldi ha segnato sul
0: sì,
1: rigore,
0: sul
1: quindi non
0: rigore.
1: concedono i rigori a San Siro.
0: Siccome ci mancava, ma ne abbiamo parlato anche questa sera di lui, è arrivato Andrea. Ammazza che trio, sono arrivato tardi, ma un abbraccio affettuoso per questo
2: Grande Andrea.
0: superficiale. Grande
1: Che
0: Andrea.
1: te sei perso, Andrea?
0: Abbiamo parlato, ormai noi
2: Amico,
0: siamo un
2: amico e angelo
0: amico
2: custode,
0: e angelo custode.
1: eh?
0: Devo
1: Per tutti.
0: dire che per
1: Grandissimo,
0: tu,
1: grandissimo, grandissimo.
0: Andrea.
1: Noi abbiamo la nostra triade, noi abbiamo la nostra triade, no?
0: Senti Fabrizio, poi iniziamo la parte. Sì, lo so, Rossi già ride. Fabrizio, il tuo collega Fabrizio ti chiede se secondo te esiste Santa Fregna.
2: Ma assolutamente sì, è il 3 maggio, Fabrizio, cioè non bestemmiamo, su queste cose serie bisogna mantenere un certo. Infatti, quando noi ciociari veniamo accusati da qualcuno che non capisce niente,
0: Sì.
2: no? E viene utilizzato in maniera dispregiativa, pensa che perle che abbiamo. Dimmi dov'è che
0: Appunto.
2: si festeggia Santa Fregna se non a Frosinone?
0: Appunto, quindi
2: Ecco.
0: siccome io volevo evitare, ma poi Fabrizio mi ha minacciato, allora a quel
2: È il
0: punto
2: 3 maggio, quindi 3 maggio, festa
0: e noi
2: nazionale.
0: siamo tutti lì.
2: Bravo.
0: Fabrizio, mettiti che noi siamo
2: Tu
0: tutti
2: hai
0: lì.
2: già preso le misure
0: Io
2: il
0: ho già
2: 23
0: preso le misure.
2: agosto.
0: Ah, ragazzi, mi ha fatto fare un giro di
2: Oh,
0: Frosinone,
2: vedi?
0: Matteo. Oltre a aver portato a mangiare in un posto meraviglioso, abbiamo poi vinto. Mi ha fatto vedere tutta Frosinone. Conosco ogni
2: Non è che
0: segreto
2: ci
0: di
2: vuoi fare
0: Frosinone.
2: tantissimo,
0: E
2: specialmente in quel periodo che era abbastanza libera, no?
0: beh,
2: Non
0: era il
2: c'era
0: 26
2: nessuno
0: agosto,
2: e
0: faceva
2: tutti erano laggiù,
0: leggermente caldo, tutti
2: attorno
0: erano
2: allo
0: laggiù, attorno allo
2: stirpe.
0: stirpe. Devo dire che io, per paura del traffico, mi sono presentato tipo Fantozzi intorno alle 11:30,
2: Della
0: quando la
2: sera prima,
0: partita
2: però,
0: della sera
2: alle
0: prima,
2: 23:30 della sera prima.
0: però Fabrizio esiste, quindi il 2 maggio siamo da
2: 3
0: te.
2: maggio,
0: 3
2: 3
0: maggio
2: maggio.
0: siamo a Santa Fregna. Naturalmente viene anche Andrea, quindi
2: Cioè,
0: facciamo tutto.
1: per
0: Ovvio.
1: Andrea.
0: Grande Andrea, che è appunto il nostro angelo custode. Te pensa che quel personaggio che vedi lì ha avuto il coraggio di rompergli le scatole anche per un rimborso di un volo, una
1: L'unica
0: cosa.
1: cosa, a
0: Che
1: differenza
0: schifo.
1: tua, che hai fatto i soldi con Andrea, con le querele, le cose. Io una cosa ho chiesto, tra l'altro, ci hanno messo l'udienza nel 2000 e mai, praticamente, quindi non si
2: Però,
1: vedrà mai.
2: Vince, mi stupisce che chiede Andrea e non a Totonno. Cioè, questa è la cosa che mi stupisce
1: Bravo.
2: in
1: È
2: realtà.
1: perché la compagnia è razionista Totonno, quindi non ha potuto fare causa voglio quando posso aiutare. E quindi,
0: Allora,
1: intanto, Buracchi il mazzo 2-0 con la Tasare Barcellona.
0: Barcellona, che tra l'altro è la partita con i biglietti più costosi d'Europa, ho letto
2: Ah,
0: oggi.
2: non lo
0: Ci sono
2: sapevo.
0: stati dei biglietti a prezzi allucinanti. Pavlidis del Benfica, vi piacerebbe? Guarda, Andrea, a me sì, perché tra l'altro ha le caratteristiche. Allora, non è il bomber dei sogni, ma ha le caratteristiche che chiede Spalletti. Quindi ti dico di sì. Poi magari me lo tengo da qui a giugno e poi a giugno cerco qualche altra cosa, però sì, perché a questo punto possiamo partire? Partiamo. Comunque, che croce lo aspettavate questo serale? Perché siete una marea anche questa sera, quindi grazie di cuore, grazie, grazie, grazie. La minaccia di Fabrizio era forte, per cui avevo parlato anche di Santa Fregna, ma ce lo portiamo, Rossi?
2: Beh, certo. Oh, Fede, eh?
0: Così.
2: Why
0: Però,
2: not?
0: anzi no. Prima delle slide, ragazzi, partiamo con lo sbadiglio di Quintiliano, che dici?
1: Vabbè,
0: Sì,
1: vabbè.
0: beh, lo sbadiglio di Quintiliano. Che lo sbadiglio di Quintiliano insomma, è tanta roba lo sbadiglio di Quintiliano. Prego.
1: Conosciamo.
0: E Spalletti ce l'abbiamo, quindi dopo lo
3: Sta
0: sentiamo.
3: parlando
0: Il
3: anche.
0: simpaticone. È solo Quintiliano. Si sta addormentando
3: No,
0: Quintiliano.
3: addormentando mai, no.
0: No, vai.
3: No.
0: Va bene, comunque.
2: Che poi
0: Poi
2: vederlo in video è diverso rispetto
0: E
2: a
0: allora
2: solo sentirlo.
0: rivediamolo. Poi avremo anche il
1: No,
0: giorno in cui sta per
1: allora,
0: affogare, perché quello.
1: prima di
0: Sì.
1: rivederlo, io vi invito a vedere proprio la partenza. Cioè, lui stava dormendo e si è
0: Sì.
1: svegliato. No, no,
0: Prego. Spalletti ce l'abbiamo, quindi dopo lo
3: Sta
0: sentiamo.
3: parlando
0: Il
3: anche.
0: simpaticone. Hai sonno, Quintiliano?
3: No.
0: Si sta addormentando,
3: No,
0: Quintiliano.
3: addormentando mai, no.
0: No, vai. Perché in realtà era il secondo, perché
2: Però
0: c'era
2: c'è da
0: stato
2: dire
0: anche il
2: che
0: primo. Si
2: praticamente
0: sveglia alle
2: tra
0: 6, sì.
2: Alessandro e Quintiliano ci stava un delta di ore di 4 circa, no? Perché Quintiliano 6,
0: Sì.
2: Alessandro 10 e 30, anzi 4 e mezzo.
0: Sì, ho capito, ma perché lui
2: quindi
0: si...
2: è normale che eri tutto bello sveglio, bello pimpante. Poi la Libertas ti aveva portato proprio in un brodo, cioè, di giuggiole.
0: Allora, l'unica cosa vera è che mi sono presentato, e lo sa anche Federico, perché ho fatto una cosa che non faccio mai, che io prendo 2 caffè al giorno, ok? Mm-hmm. Non lo prendo mai la sera. Avevo il mal di testa, perché la Libertas mi ha fatto il mal di testa, ho preso un caffè, tutto qui.
2: E quindi sei arrivato un po' scarico, poi per il posticipo?
0: Ma non mi sembra...
2: Avevi consumato le energie, diciamo...
0: Ero molto carico.
2: Con l'amante?
0: Con l'amante, vabbè. Sì, con l'amante. Vabbè.
2: Perché la libertà se l'amante, oppure potremmo dire che... Non so come metterla, capito?
0: Sono 2 figlie!
2: Vabbè. Oh.
0: Prego Rossi, cominciamo!
1: Allora, annullato il gol a Galatasaray, pare lo vogliano dare all'Inter.
0: Vai! Allora, cominciamo con le slide versione 26-27. Allora, questa è l'azione che per
1: 2-0 Viking contro Bayern.
0: Sì, beh, però Maraggi ha rotto le scatole. Dacci gli aggiornamenti sull'Inter e sul Napoli. Viking ci interessano. Infatti Bayern Monaco vuole Woltemade. Ah, questa è l'azione in cui noi perdiamo
1: Blackburn Rovers in vantaggio sul Bristol.
0: Senti, lo butti giù per favore. Ecco. L'azione in cui perdiamo palla. Allora, perché l'ho voluta sottolineare? Perché secondo me noi in questa azione lasciamo troppo spazio centrale, ma soprattutto troppo spazio a Mendy. È vero che stiamo attaccando e quindi la palla ce l'abbiamo noi, però la domanda che mi faccio sul 79 del Cagliari, che è il famoso ragazzetto dell'Inter, ma soprattutto su Mendy, chi va a chiudere? E prima domanda, due, ce ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 praticamente sulla stessa linea e veniamo portati a spasso da 3 giocatori del Cagliari. Qui secondo me non siamo messi per niente bene, che dici Matteo?
2: Sì, assolutamente sì. Peraltro, allora, se tu conti il numero di calciatori juventini, sono 5 su 4.
0: Esatto.
2: Cagliari Italia. Quindi in realtà, come numero, non sarebbe nemmeno così sconvolgente. Però effettivamente ci sta un po' di disordine tattico. Perché...
0: Ma questo, sai perché accade?
2: Ma io non vedo per niente, non saprei dove sta Bremer e il resto della difesa. Immagino che stanno.
0: Stanno più. Poi ti farò vedere alcune slide dopo. Però perché questo, e vengo da Vincenzo, noi, soprattutto nel primo tempo, partivamo sempre da quella parte lì, cioè la parte destra per appoggiarsi su Conceição. Vedi come la squadra si sbilancia proprio, sì, da quella parte?
1: Sì. E io volevo arrivare proprio a quel punto perché. La confusione del primo tempo nasce dalla posizione intermedia destra di McKennie, esatto, dove poi c'è Conceição.
0: Conceição si allargava. Sono tutte e due presenti sulla stessa mattonella.
1: Esatto, con Conceição che pur di non stare troppo vicino a McKennie, un altro poco giocava sui tabelloni pubblicitari, e McKennie che praticamente lo doppiava, diventavano due lungo fascia. Questo significa che internamente non c'era nessuno. Questo significa che gli unici interni andavano a scalare. E il 79, il ragazzetto dell'Inter lì stava praticamente da solo, tutti sono andati lì ed è partito questo contropiede in mezzo all'indecisione e alla confusione generale di quella fascia.
0: E questo è stato un problema che ci siamo portati avanti.
1: Devo dire, non so se poi andrai avanti con questa azione del gol.
0: Sì, purtroppo sì.
1: Che comunque c'è anche un movimento sbagliato e anticipato di Kalulu, troppo anticipato di Kalulu, e soprattutto quando è vero che c'è stato un batti e ribatti. Però Maldini entra poi dentro e va sulla seconda palla della ribattuta con una tranquillità unica.
0: Infatti te lo faccio vedere. Infatti te lo faccio vedere. Vai Fede con la seconda slide, perché c'è un'immagine che a me ha colpito tantissimo. Non è questa, ma è quella dopo. Però questa è molto significativa. Perché qua guarda Matteo, prendete Mendy, porta a spasso 4 giocatori nostri. Come diceva Vincenzo, male Kalulu, perché guarda Kalulu lì, insomma, accorcia, ma non lo fa bene e col corpo è messo molto male.
2: A parte che è di spalle.
0: Bravo, a parte che è di spalle. Fa un buon movimento lì Bremer, che si rende conto del pericolo. Tutto sommato è messo bene Douglas Luiz. Sì. Però guarda Mendy, ha un buco nel quale inserirsi, che è tra Bremer e Lukumi, e non è ancora la fase peggiore. Però qui chi è messo veramente male è Kalulu.
2: Ma è la postura che è assolutamente. Poi sai, vederlo frizzato è un po' complicato, no? Perché io adesso non ricordo benissimo l'azione, anche perché non ho voluto rivederla.
0: Hai fatto bene.
2: Le cose che mi fanno male non le vedo.
0: Hai fatto bene.
2: Per esempio, non mi sono letto niente del bilancio dell'Inter, no? Ho letto solo di questi 512 milioni, miliardi di euro.
0: Sì.
1: Di una pasta che non mangerei più.
0: È di una pasta che non mangerei più, credo.
2: Appunto. Quindi sì, visto così in effetti ti fa sembrare che è tutto molto casuale quello che è successo.
0: Purtroppo sì, purtroppo sì.
2: Però comunque secondo me, allora vi dico una cosa, che la sensazione che ho avuto io quando abbiamo preso questo gol è che mi sono incazzato, ma non tanto perché mi sono accorto del fatto che è stata disfunzionale la squadra, ma perché ci hanno dato una grande componente di sfiga comunque, perché il rimpallo c'è stato, eh.
0: Però poi ti farò vedere
2: un'altra
0: cosa.
2: E quel rimpallo è stato talmente veloce che comunque ha scompigliato ulteriormente la difesa.
0: E hai ragione, però ti farò vedere un'altra cosa. Su questo che vuoi aggiungere, Vincenzo?
1: Niente, che il nostro amico che dice che io non ho detto ancora del 2-1 di Villarreal è stata la prima cosa che ho detto appena, l'ho detto in tempo reale.
0: L'ha detto in tempo reale.
1: No, aggiungo semplicemente, guardiamo la prossima slide perché è indicativa anche quella, perché è vero il batti e ribatti fortunato, però bisogna avere più attenzione.
0: C'è questo, vai Fede, ecco, guardate qua, no, come
2: vabbè,
0: siamo, te l'ho detto che poi io mi faccio
1: e
0: molto del male.
1: 1, 2, 3, 4, 5 nessuno segue Maldini,
0: Maldini. Ora questo lo raccontiamo anche per chi magari non ci sta guardando,
2: ma poi
0: praticamente
2: perché tutti dietro a Maldini, cioè, che è successo,
0: tutti dietro a Maldini in 5 giocatori, ok? L'unico che va sull'uomo è Lukumi, che infatti prende Mendy, ma il quale si rende conto che Maldini è passato in mezzo a 5 giocatori della Juve e avrà il pallone per andare a segnare. Questa è oggettivamente una roba che io paragono ai gol sbagliati da Woltemade e Colomani. È grave
2: questo
0: è grave. Noi abbiamo, guarda, McKennie, poi abbiamo Bremer, poi abbiamo Kalulu, poi abbiamo
2: Douglas Lewis
0: e Sar che sembra che vanno a rincorrere il niente, e questo è oggettivamente un errore grave, Vincenzo, grave. Infatti l'ho chiamata passivi senza percezione del pericolo.
2: Dei cinque che rincorrono, penso che il peggiore è Kalulu, perché non ha fatto nulla praticamente.
0: Bravo. Infatti,
2: cioè,
0: anche
2: Bremer comunque era uscito.
0: Era uscito, è Kalulu che ha sbagliato ogni lettura su questa azione.
1: Intanto purtroppo ha pareggiato l'Inter, quindi diamo l'aggiornamento, e ha segnato Lautaro Martinez, a proposito di attaccanti che quando ce l'hai e quando non ce l'hai, e soprattutto ha pareggiato il Barcellona con un altro nostro ex che è João Cancelo, che sta facendo gol uno più bello dell'altro in fila, giocatore che vabbè, insomma, avremmo potuto goderci per più tempo. A proposito di questa azione, secondo me c'è una mancanza di comunicazione visiva e proprio comunicativa, cioè questi non si sono guardati, non si sono parlati, perché c'è un allineamento inquietante della difesa, cioè tutti, e soprattutto immagino che, mi viene da pensare che il Cagliari ti abbia portato apposta tutto sull'out sinistro. C'è stato un tilt organizzativo della Juventus su quella fascia, tutti a inseguire lo stesso uomo, tutti però a chiudere lo stesso arco, ma poi se lo sono perso, perché ribadisco, è vero il batti e ribatti, ma qua bastava che uno fosse incollato a Maldini, col cavolo che tirava, quantomeno faceva un'opposizione maggiore. Mi piace anche come, cioè, mi piace solo come è posizionato Vicario, che
0: è
1: posizionato a seguire bene, tant'è che lui poi la palla gli scivola sotto al corpo e lui non può nulla perché è stato preso controtempo, però ha cercato di seguire bene la traiettoria. E Maldini probabilmente, mi viene da pensare, se avesse pensato che nessuno seguiva Maldini, avrebbe potuto provare anche ad avanzare un pochettino e andare incontro a Maldini quando stava andando sul pallone, gli avrebbe chiuso magari il tiro. Però ripeto, qua hanno sbagliato tutti quanti in blocco, là i 1, 2, 3, 4, 5, 6 moschettieri che stavano là.
2: Non credo che avrebbe avuto il tempo, perché è stato tutto molto rapido, quindi non credo che vi. Peraltro gli è passata la palla proprio sotto al torace.
0: Esatto,
2: cioè,
0: esatto. Insomma, non solo, ma qui lasci libero anche l'altro, appunto, il ragazzo, quello dell'Inter, che mi sfugge il nome, perché qui lui ha due opzioni. È chiaro che la più facile su Maldini, però c'è anche lo scarico centrale. Quindi questa è una lettura totalmente sbagliata della nostra Juventus, grave oggettivamente. Perché poi è vero, Matteo, abbiamo avuto la componente sfortuna, però veramente qua cinque uomini che non prendono Maldini è molto male.
1: E ripeto, mancanza di comunicazione è evidente. Perché è una disorganizzazione imbarazzante in questa fase difensiva. E ti dico un'altra cosa: è vero che la Juventus a livello difensivo con Lukumi e Bremer è migliorata, però vedi Sassuolo, vedi questo gol preso.
0: È vero.
1: A livello difensivo bisogna lavorare tanto sulla comunicazione.
0: Hai ragione.
1: Sull'organizzazione.
2: Ma pure gol preso col Milan.
0: Anche il gol preso col Milan, se vuoi.
1: Anche il gol preso col Milan. Cioè, noi prendiamo dei gol figli di improvvisazione difensiva. Ragazzi, l'ultimo gol con Sassuolo ha difeso Douglas Lewis.
0: Sì.
1: Cioè, c'è un disordine nel ripiegare, sostanzialmente c'è un disordine, bisogna lavorare tanto, secondo me.
0: È ottima sottolineatura. Salutiamo intanto anche Andrea De Eboli e Paolo da Calcinaia, prego, perché non finisce qua ovviamente. Allora, qui cominciamo con le occasioni. Questo è quello che io ho fatto anche con la Viola Umana.
2: Il ginocchio,
0: tre cose voglio farvi vedere. Intanto l'ottimo pallone che mette McKennie è forse l'unica cosa che fa McKennie buona in questa partita. Poi mi colpiscono due aspetti. Che guarda chi è che fa la prima punta, peraltro è in fuorigioco, perché poi lì è in fuorigioco e secondo me se Nico Gonzalez fa gol te l'annullano per fuorigioco, perché si sarebbero inventati chi era davanti al portiere. Ma c'è Conceição. Cioè quella posizione lì, secondo me, la deve tenere Colomani, che invece sta al vertice dell'area piccola, però è più da Colomani che non da Conceição, anche perché su un cross è più facile che il pallone lì possa arrivare a Colomani e non a Conceição. Comunque, almeno è lì. La seconda punta chi la fa? Proprio Nico Gonzalez. Quindi in questa azione, secondo me, c'è quello di cui parlavamo anche oggi, Matteo, e poi anche Vincenzo. Cioè, la Juve potrebbe virare su questo 3-5-2 proprio per arrivare a portare Gonzalez veramente nel ruolo
2: di
0: seconda punta. E lo sa fare, perché questa è posizione alla seconda punta. Magari allontanare dall'area con Conceição, costringerci a mettere Colomani, e forse sia un pochino più pericoloso, perché qui puoi segnare.
2: Ma io penso che è fondamentale mettere qualcuno accanto a Colo. Dopodiché il modulo cambia per forza di cose, perché è chiaro che tu per mettere qualcuno vicino a lui devi comunque variare qualcosa.
0: Esatto.
2: La cosa che mi chiedo è al scapito di chi, perché se tu cambi modulo non penso che puoi mantenere gli stessi identici calciatori, gli stessi
0: interpreti. Questo sicuramente no, però vedi, a corroborare quello che hai detto, con Conceição si porta due uomini e quindi ti libera nell'area di rigore.
2: Certo, è ovvio. Quindi occupi più spazio.
0: Noi
2: più
0: dobbiamo aria. Giocare con due attaccanti. C'è sì. poco da fare. E se è con Conceição che ti porta via due uomini, che è 1,60 m, perché anche fisicamente conta questo aspetto, figurati se ci metti magari un Nico Gonzalez, che è anche più imprevedibile. Perciò
2: l'unica mia preoccupazione o comunque questione è che in una squadra che ha 8 o più di
0: lo
2: o
0: so.
2: Più o meno quelli
0: lo so.
2: di esterni, come fai a sfruttare nel 3-5-2? Dove i quinti devono comunque difendere un pochino, devono tornare indietro. Ti ricordi gli Asamoah e gli Steiner della Juventus?
0: Quelli erano i veri quinti, assolutamente quelli... sì. Come fai? Secondo me mettendo tre centrali. Quindi Kelly, Lukumi, Bremer, Lukumi e Gatti.
2: No, secondo me succede che poi veramente un quinto è offensivo, che può essere
0: uno,
2: un Conceição, uno Zegro,
0: e l'altro
2: è un
0: Cambiaso.
2: Di là è un Cambiaso oppure
0: Onselic.
2: Vincenzo, non credi che possa
1: essere. Qual era il minuto di questa azione, Santare?
0: Questo è la mezz'ora, mi pare. Sfioriamo il gol alla mezz'ora, 32-33, insomma, più o meno.
1: Perfetto, te l'ho chiesto apposta perché al 26esimo Spalletti ha cambiato e questo era il
0: 4-4-1-1.
1: Esatto. Quindi come vedi ha funzionato, però senza passare per il 3-5-2. Lo ha fatto perché ha capito che McKennie e Conceição si accavallavano troppo e che Colomani era troppo solo, quindi ha spostato leggermente dietro Colomani, con licenza di entrare nel cuore dell'area con Colomani che magari si portava l'uomo, Nico Gonzalez. Ha quadrato un po' di più le posizioni di McKennie e Conceição e gli ha chiesto anche più volte di provarsi ad invertire. Paradossalmente in questa azione McKennie fa quello che di solito fa Conceição, solo che lo fa meglio,
0: perché mette un ottimo pallone, certo.
1: Bravissimo, Conceição fa lo scarico basso che spesso e volentieri trova il rivale di fronte. Conceição quando lo fa invece, cioè Conceição lo fa male, invece McKennie qui non viene preso dalla difesa del Cagliari che si aspettava Conceição, che invece si trovano nel centro dell'area di rigore, ed ecco che anche l'effetto sorpresa di questo cambio modulo ha portato a questa azione pericolosa. Però per dirti che anche con una difesa che resta a 4, con un centrocampo comunque
0: sì,
1: rinforzato,
0: va bene. 4-4-2 allora.
1: Sì, ma 4-4 addirittura 1-1, perché Nico Gonzalez non deve dare punto di riferimento lì davanti, cioè si deve spostare avanti quando l'azione lo richiede, con Colomani che poi fa un movimento sul fronte offensivo e quindi andare a occupare la posizione che lascia libero Colomani, senza fare proprio il gioco della coppia tutti e due,
2: anche
1: vicino,
2: se quello che si dice è che Colomani sarebbe la seconda punta.
0: Ma noi abbiamo solo
2: accanto.
0: Seconde punte, sì, Matteo, sì. Abbiamo solo seconde punte. Ma te la difesa a te non convince, quindi l'idea di passare a tre, o non ti convincono gli esterni?
2: A me il discorso degli esterni, no, la difesa a tre certo,
1: con chi è... però Matteo?
2: È quello il punto. Ma
1: esatto,
2: la difesa a 3, chi mette nella difesa a 3?
1: Sì.
2: Beh, si potrebbero mettere Bremer, Kalulu e Lukumi, oppure Kelly o Gatti. Insomma, la difesa a 3 la fai.
0: Anche Kalulu volendo.
2: La difesa a 3 ce l'hai.
1: Però
2: Kalulu lo metti come braccetto di destra. a sinistra ci metti Lucumi e al centro Bremer, ecco che l'hai fatta.
0: Guarda che...
1: O magari invertire Bremer e Lucumi, perché mi pare che...
0: Sì.
1: Bremer è sicuramente sinistro, non so se pure Lucumi.
0: Però il passaggio alla difesa a 3 e l'eventuale 3-5-2 ti porta ad avere un centrocampo più coperto, quindi con, finalmente con i 3 e con McKenny che può essere... Non voglio scomodare i santi, ma il Vidal della situazione.
2: Sì.
0: Quindi io sì, 4-4-1-1, 4-4-2, però resti un centrocampo a 2. E anche col 4-4-2, Vincenzo.
1: Però se dipende da chi schieri, perché se tu nel 3-5-2 come quinti metti Quintiliano.
0: Sì, ma magari infatti fai... vedi, lo hai chiamato perché adesso faremo un breve break tra le slide con
1: magari
0: Quintiliano,
1: fai.
0: Veramente.
1: Dico per dire,
0: ecco.
1: Dico per dire perché non mi piacerebbe, però Lucumi, Bremer, Kelly o Lucumi, Bremer, Gatti, e poi metti a fare il quinto a destra Kalulu, il quinto a sinistra Selic, questa squadra può diventare 5-3-2.
2: Beh, chiaro.
1: E quindi diventa più equilibrata ma meno offensiva. Viceversa, se tu tieni Kalulu, Bremer, Lucumi che ci possono stare, ma largo a destra con Cesao, quinto a destra con Cesao, quinto a sinistra alla Ibegovic, dico per dire, ecco che tu resti molto scoperto.
0: È
1: diventa un centrocampo, sì, che magari ti dà una mano, però secondo me resta molto scoperta la squadra.
0: No, questo è, nel frattempo tu sei rimasto molto frizzato, caro Maraggio.
1: Adesso
0: e allora
1: mentre
0: ti sei frizzato, poi abbiamo anche due vocali da ascoltare. Io direi, perché quest'anno misceleremo un po' le cose. Allora, intanto a proposito di Eccolo, ho appena letto che insomma il Santo Padre è stato operato, tutto a posto, è già rientrato in camera sua, quindi bene, in bocca al lupo al Santo Padre. Però noi ricordiamo che Quintiliano, in una famosa giornata, io non lo sapevo, mi avvisò proprio il buon Matteo, ha rischiato pesantemente di morire proprio in quel giorno. Ecco, vediamo.
3: Ha aggiunto anche Milan, perché si parlava di Juve, e quando è alla Juve, ma Milan, Inter, scusate,
0: perché a distanza di anni
2: in tutti i modi hai cercato di andare avanti, di espellere questo
0: ma poi quella famosa mano
2: germe
0: che richiamava, esatto, aiuto, mentre Rossi era ribaltato, capito, e rideva, cioè per lui poteva morire. Dunque, da medico mi insegni che c'è una mossa da fare eventualmente.
2: La manovra di Heimlich,
0: ecco,
2: sì, bisogna prenderlo da dietro e premere forte.
0: Allora, dopo uno di questi giorni farai un corso a Rossi, perché siccome lui,
2: pensa, a me è successo veramente di doverlo fare.
0: Davvero?
2: Stavo in costiera e per un matrimonio di una collega, pensa, era il giorno dopo.
0: Sì.
2: Stavamo facendo un aperitivo in questo bar, a un certo punto sento le urla della cameriera e ci sta questa signora americana,
0: sì,
2: enorme,
0: strano,
2: che praticamente era rimasta con qualcosa in gola, nel gozzo, e non riusciva a respirare.
0: E te come l'hai presa da dietro?
2: Se era intanto enorme, ho avuto difficoltà proprio a cingerla fondamentalmente per arrivare davanti. E là o andava oppure era un bel casino. Invece, per fortuna, dopo 3-4 tentativi è uscito fuori.
0: Che cosa gli era andato?
2: Era tipo una oliva scolana, una cosa del genere.
0: Mamma. Comunque, bisogna fare dei corsi a Rossi, perché così sei delicato. Anche perché Quintiliano lo prendi bene, insomma.
2: Ma anche proprio di rianimazione.
0: Di rianimazione per Quintiliano. Bene, si è sfrizzato Maraggio, no? Allora, avete mai notato che Quintiliano si stava strozzando sulla parola Inter? Sì, anche questo è vero. Si stava strozzando sulla parola Inter. Hai perfettamente ragione.
2: Nulla è casuale.
0: Nulla è casuale.
4: Stavo incoglionito.
0: Me lo fai risentire, per favore?
4: Ma sono sta rincoglionito.
0: Sì, sta un po' rincoglionito. Se lo dice anche da solo. Poi, naturalmente, è tutto pronto. Io vorrei far risentire anche alcune perle dell'anno scorso. Allora, in attesa che torna il povero Maraggio, ce l'abbiamo. Eccolo qua.
1: Ci sono.
0: Quindi, hai capito, faremo un corso di rianimazione a Rossi, così quando si ristrozzerà, chiaramente lo prendiamo.
1: Ovviamente.
0: Vai, Rossi, con la prossima slide. Con la prossima slide, che poi arriva quelle veramente toste. Oh, ecco. Questa si chiama Colo dove sei. Colo dove sei. Perché? Voi ditemi se lo vedete. Voi ditemi. Allora, no, ma non è uno scherzo. Non è uno scherzo. Allora, Nico Gonzalez va al tiro da fuori e siamo sempre nel primo tempo e perdiamo 1-0. Perché?
2: Ah, ho capito qual è, che poi va alta questa palla, giusto?
0: Bravo, va in che, curva. Poi va alta, che poi va alta. Però, esterno a sinistra, io poi l'ho visto dov'è Colomani, ma ve lo dirò dopo. McKenny, che è al vertice area piccola.
2: Celic?
0: Attacca l'area di rigore Celic. Douglas Lurić giustamente rimane sulla tre quarti.
2: E anche con
0: Cesao rimane sulla tre quarti. E il povero Nico Gonzalez dice: oh,
1: sta girando per il campo.
0: Perdiamo 1-0. Bravo, perdiamo 1-0. Che faccio tiro? Lui è praticamente esterno qua, vicino alla bandierina. Allora, io qui impazzisco perché capisco tutto, ma perdiamo 1-0 e tu lasci l'area di rigore a Celic che deve tagliare. No, lì ci deve essere la prima punta. Santa miseria. È qui che noi dobbiamo migliorare 3-5-2, 4-4-2. Ma non posso io a Cagliari sotto 1-0 costringere Nico ad andare al tiro perché in aria non c'è nessuno.
2: Certo. Comunque a me questa cosa in parte un po' consola. E ti spiego in che senso.
0: Sì, consola anche a me. Fammi la manovra di anche a me. No?
2: Nel senso che Colomoni non fa quel ruolo, ok? Quindi sì, l'equivoco è quello. Quindi la mia speranza qual è? Che se tu lo metti in una condizione un po' più ideale per esprimersi, può darsi che diventi molto più utile, molto più...
0: Chi mette al posto suo? Chi mette al posto suo oggi?
2: Ah, al momento non lo so.
0: Perché questo, guarda che grave.
2: Il problema è
0: cosa,
2: che noi ce lo dicevamo l'altra volta, cioè purtroppo la squadra che noi mal sopportiamo, se vai a vedere, c'ha 4 attaccanti.
0: Lo so, che sarebbero titolari...
2: Che tendono a 5. Questo è il punto. Noi non abbiamo manco uno per piangere, praticamente.
0: Sarebbero titolari comunque, però cioè... qui...
2: Oh no, Vincenzo, tu che dici? C'è Bonny... C'è
0: Pio Esposito, Turam e Lautaro.
2: Mister 80-100 milioni di euro, che non è Lautaro, ma è Pio.
0: Ma è Pio, certo. Certo,
1: certo, no, però c'è un'abbondanza. No, io penso che lui abbia preso troppo alla lettera l'indicazione di attaccare la profondità.
0: È uscito fuori come... dal campo.
1: È uscito fuori da... cioè, attaccare
2: secondo
1: la profondità
2: me stava
1: significa...
2: tipo...
1: Significa che a un certo punto devi accorciare quando si avvicina quello che sta dietro di te, non che ti devi allontanare.
2: Sai dove stava?
1: Fino ad arrivare.
0: Lui sta vicino alla
1: bandierina.
2: Io a fine agosto,
1: come
2: no, a fine agosto ci sono stato a Cagliari, no?
0: Sì.
2: Perché sono stato a Villa Semius. E sì, vi assicuro che accanto a questo stadio c'è il vecchio Santeria.
0: Esatto.
2: Che stava ormai in abbandono. Lui stava di là. Stava nel Santeria.
1: Stava a Santeria, nella porta di Santeria.
2: Esatto.
1: Il discorso è che quando noi parliamo di istinto che manca, non è soltanto l'istinto della slide che farai vedere dopo, di quando Ceglovai dà la palla e lui invece di buttarla in rete con la porta davanti agli occhi fa il velo. L'istinto è anche indovinare la posizione in campo, cioè avere quell'istinto di stare nella posizione giusta da attaccante. Qua se andava a fare la chiacchierata con il raccattapalla, che serve esattamente?
0: Oh, ragazzi, ma qui i due centrali del Cagliari, tra cui l'antipaticissimo Mina, al quale auguriamo una brillante carriera naturalmente, guarda, loro
1: dicono come cabarettista.
0: Come cabarettista. Dov'è l'attaccante? E quindi stanno posizionati serenamente perché l'attaccante non c'è. E questo, ragazzi, non si può. Intanto, bravo Matteo, io continuo a ridere nonostante le slide da incubo rispetto alla tua manovra, insomma, che hai fatto. Senti, mi fai sentire due vocali, poi Rossi, così, ex abrupto.
2: Guarda, quindi piace. Mamma mia, latinismo, guarda, non so perché, ma si
0: abbiamo accita. Qualche altra clip di Quintiliano, così, qualcosa? Ce l'hai sotto?
1: Vabbè, le lezioni, scusa.
0: Le classiche. Vabbè, le classiche, qualcosa facciamo sentire perché Quintiliano sarà sempre presente nella nostra trasmissione.
4: 340 54 35 2 3 340.
2: Oh, eccolo 4, qua, 5, qua c'è il foglio 2, con il numero 3, di 4. Telefono. Tutto cartocciato.
0: E quello del sito ce l'abbiamo. Quello del sito, ragazzi, è spettacolare. Quando lui presenta,
1: quello è bellissimo.
4: Beh, quello si dico completere.eu.
0: Però il punto .eu, ragazzi, l'ha preso. Dai, sentiamo i due vocali.
4: Non so chi sia.
0: Non so chi sia. Beh, prego.
5: Ragazzi, buonasera a tutti. Luigi da Torre del
0: Luigi.
5: Tre. Allora, ciao, Alessandro e Vincenzo, come stanno i cose? Tutto a posto, femmine come stanno?
0: Femmine,
5: poco entusiasmo, mi sto demoralizzando.
0: Luigi,
5: poco entusiasmo, guarda Antonio Conte, decide che le capolite, pure mi abbassa che mi radono, poco entusiasmo per essa Juve, perché è una bella squadra, però... Mi sento demoralizzato.
0: Hai ragione.
1: No, senza amico ci riprendiamo.
0: A femmine, insomma, ormai.
1: Santarelli ha dato. Ormai Luigi, una certa età. Si deve anche arrendere.
0: L'ho appeso al chiodo.
1: Però, Matteo lì presente.
2: Dici, caro.
1: Può testimoniare quello che io racconto sempre in radio. quell'uomo alla destra mia e alla destra di Matteo vive in bagno.
0: Non è vero.
1: Con rumori molesti. Noi l'abbiamo dovuto redarguire più di una volta. Parlavamo di cose serie e sentivamo.
0: Non è vero.
1: Diciamo,
0: allora, a parte che non è vero,
1: niente, ho capito.
0: A parte che non è vero, ma un esimio collega di Matteo. E qua non facciamo nome come, ma magari un giorno, siccome è romanista,
1: sì, ma l'hai portere, preso troppo alla
0: ha detto l'hai in una visita che ha fatto a Claudia: da sopra o da sotto dovete tirare fuori tutto, perché tenere dentro fa male, vero?
2: Sembra più una cosa psicologica, però in effetti è così.
0: Sì, però sì, l'ha sì, detto.
1: Però, sì, però, sì, però non l'hai preso sì, troppo alla lettera.
0: No, lui ha detto, ed è un esimio collega che mette, tra l'altro quando ha detto mi manda Matteo, Matteo è il presidente, quindi ecco, vedi Matteo, ecco, vero? Ecco,
2: vedi?
0: Ha detto questo, bisogna tirare fuori, perché fa male. E quindi
4: io vado a farmi fare un chinotto.
1: Fa male anche a chi ti sta vicino, purtroppo.
2: Però bisogna dire che l'anatomia dello studio qua non aiuta, perché i bagni sono
1: aiuta. Soprattutto non aiuta Rossi.
2: Ma esatto.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon martedì 13 ottobre, buongiorno a Giulia Borletto di verde vestita, questo per farsi mettere da Costa, quella ragazza bella con la maglietta verde,
9: No, no, caro Camillo, ti dico la verità, a parte che aspetta, ma giusto qua un attimo.
10: Quella bellissima ragazza là con la maglietta verde.
8: Eccolo lì, beccata.
9: È peccato, no, non è vero, avevo una bellissima maglia burgundi addosso, perché è uno dei miei colori preferiti del momento ormai, quando arriva l'autunno, così, ma l'ultima volta che l'ho indossata, non eravamo ancora insieme, mi hanno accusata di tifare Toro, perché sembrava granata, io no, è burgundi, non capite, non è granata, è burgundi, però mi hanno detto di tutti i colori.
8: Sai che questa cosa è capitata anche a me? Era l'inizio della mia avventura non in radio, in un'altra emittente, e avevo un maglione, una Dolce Vita, e a un certo punto mi hanno detto che colore è? Da lì ho capito che era meglio evitare, no, ma sai che non ci avevo mai neanche pensato,
9: Ma figurati, tra l'altro ne ho tantissime di maglie di quel colore.
8: Non ci ho mai pensato.
9: L'anno scorso mi hanno insultata totalmente, poi ho detto, per carità, la tolgo.
8: E pensa che all'inizio proprio dell'avventura invece su Radio Bianconera con Simo, quindi io con Simo ho iniziato
9: nel
8: subito.
9: Nel 2019.
8: Conta sei mesi della radio, perché poi i primi sei mesi li abbiamo fatti non insieme e poi subito insieme, ed era arrivato con una felpa tipica di un brand sportivo, granata, e ho detto no Simo, quella non va bene, c'aveva un giacchetto, era comunque una stagione dove il giacchetto lo mettevi perché era mattina, però poi lo toglievi.
9: Quindi
8: subito.
9: Quindi canottiere e giacchetto, insomma.
8: Era maglia, felpa e giacchetto, non era ancora inverno pieno, più o meno come adesso, no, fa caldissimo per il momento.
9: Tutti
8: però
9: a vestirti di felpa, infatti. Ieri chiedevano, no, adesso che hai la felpa, ieri che hai esordito dicendo fa un caldo fotonico.
8: Ma perché messaggi, era tecnica.
9: Ti chiedevano, ma sta felpa te la levi? Cioè, forse volevano vedere i muscoli,
11: Ma questo è un vecchio.
8: Sono molto pigro.
9: I muscoli.
8: E comunque avevo fatto fare più o meno la trasmissione in diretta a Simo con la giacca. Perché ho detto no, te lo dico, evita queste robe che non va bene. E infatti poi, insomma, quella è una cosa che avevo anch'io capito sulla mia pelle, che se ti metti il granata, cosa che,
9: ma
8: ti giuro,
9: Burgundi,
8: io, ma a prescindere,
9: il Burgundi prescindere, è un misto, ti spiego, tra viola e rosso.
8: Ho non capito, però non è che
12: è capito, però che il Bordeaux Imperial del Sultano Farshid.
8: Esatto, sì. Però con tutto il bene, non è che possiamo dire alla gente no, è Burgundi, perché qualcuno non sa minimamente cosa sia il Burgundi, e lo comprendo, cioè,
9: e io
8: in questo momento
9: io, fashion victim, quale sono, ti spiego se vuoi qual è il Burgundi, infatti te l'ho spiegato, poi... ma non lo metto, prometto, non lo
8: no,
9: metto.
8: E
9: non
8: no,
9: voglio
8: no,
13: sentire,
8: no, no.
13: Alessandro è grande, no. Alessandro è troppo piccolo.
8: Ecco, vabbè, dai, abbiamo fatto anche questa spiegazione. Comunque era capitato anche a me. Anche a me, insomma. Guardate, diciamo che non, è, no, non è stata una cosa bellissima, insomma, perché tu non ci pensi neanche minimamente.
9: Ma
8: ti
9: no,
8: ritrovi in una scarica di roba che non,
9: ma
8: non
9: me
8: dici,
9: l'aveva
8: ma
9: detto
8: veramente.
9: Anche Yves, me l'aveva detto anche Yves, ma guarda, sì, quella sì. Mi ha detto Yves, tu di moda non capisci in H, stai buono, quindi non ti permettere. Però ecco, da
8: allora,
9: lì basta. Quindi abbiamo parlato di armocromia in maniera impeccabile.
12: Sento che c'è una bellissima atmosfera oggi.
8: Allora, sì,
9: caro.
8: Io sento che oggi nell'aria c'è una bellissima atmosfera. Sai cosa ti dico? Io vorrei ascoltare il nostro Jerry che ha mandato il vocale alle 11.06, perché ha voglia di parlare, quando manda in apertura ha voglia di parlare. Costa, sei pronto? Possiamo mandarlo?
14: Buongiorno ragazzi.
9: Vai.
14: Camillo, io sono d'accordo con te che la responsabilità, Camillo, la colpa non può essere solo di un giocatore, in questo caso del centravanti. Però la Juve è una squadra che crea tanto, per XG siamo la squadra che crea di più e che in base alle occasioni create segna di meno. Io a Colomuani non rinfaccio, a me è un giocatore che piace pure, secondo me i suoi gol li farà, ma io non rinfaccio tanto l'errore sulla traversa, perché lì l'errore sul gesto tecnico ci può pure stare anche a quei livelli. Io quello che non ho sopportato è stato quel velo su quella palla un metro dentro l'area che gli arrivava perfetta sul destro senza opposizione. Quello significa proprio non capire i momenti, come dice spesso Spalletti, i momenti decisivi della partita. Lì tu devi spaccare la porta o almeno devi tirare, non puoi fare quel velo non si è potuto proprio guardare, una cosa proprio inguardabile.
9: Non capire i momenti.
15: E questa è una cosa molto bella.
8: Sì, no, in verità non è molto bella, mister.
9: Ma è una cosa vostra questo messaggio? Cioè, una discussione che stavate facendo privatamente? No, perché, visto che non volevo... No, visto... Ciao Camillo, pensavo che fosse una cosa che derivava da una...
8: No,
9: qualcosa che hai detto
8: Jerry...
9: tu.
8: No, Jerry è comunque una presenza fissa in quasi tutte le mie trasmissioni, tranne il pomeriggio, ecco, il pomeriggio lavora, però, però Jerry è un borbottone, però io stimo molto Jerry. Cioè, siccome
9: ha detto una cosa realistica, adesso ha detto una cosa reale.
8: Lui là, una volta l'abbiamo anche chiamato, sempre ai tempi con Simo, e aveva ammesso pure lui che litiga da solo a volte di calcio, cioè, che a volte si tormenta da solo.
9: È un che meraviglioso.
8: E che, tipo i suoi amici non lo comprendono. Litiga da solo è stesso estremizzato, che a volte non si comprende, non lo comprende nessuno, no? Perché va nelle sue derive, no? Mi ricordo un anno immaginò Ealing Junior mezzala, cioè è un grande sognatore, però io rispetto molto il suo pensiero di calcio, e qua ha detto una cosa non sbagliata. Io però credo che la Juventus si crea, ma non crea bene. Cioè, il velo è un errore di Colomani, ha fatto, credo, gridare a tutti, no? Io adesso scrivetelo.
9: Allo scandalo abbiamo gridato, allo scandalo.
8: Guarda Giulia, mia mamma non critica mai nessuno, ma mai nessuno mia mamma. Cioè,
9: tua mamma, non toccatemi la mamma di Camillo.
8: Però mia mamma non critica mai nessuno in partita, mai nessuno. Quindi in qualche modo riesce a dire sempre, comunque non è male. Cioè,
9: perché è mamma, perché il cuore di mamma, lei
8: fa
9: sempre il buono nelle cose.
8: Nella traversa di Colomani, dove io ho imprecato in ogni modo, no? Io, no, devi buttarla dentro, devi spaccare la porta, cavolo, cribbio, così, sono impazzito, cribbio. Pure il cane, E il discorso è che invece mia mamma fa: e cosa doveva fare? E come cosa doveva fare? Quindi io essendo fumantino, cioè prevarico,
9: hai,
8: no?
9: Per far, hai anche, per far capire, no? Con tua mamma, sicuro te l'hai presa anche con tua mamma.
8: Ma con qualsiasi cosa, no? Aveva ragione qualcuno che ieri ha detto: quando piglia la traversa c'è da ribaltare la televisione. L'ho compreso in ogni singolo momento della frase, sia chiaro. Però anche lì mia mamma sul velo ha perso un po' la plomb.
9: Ha perso un attimo, ha perso la testa anche tua mamma?
8: No, leggermente, leggermente, però ha detto: tira, cioè lì, pure mio papà a un certo punto, io la partita è sacro, la guardo in famiglia, quindi mio papà fa: ma dai, tira, cioè tutti, mia sorella anche se mia sorella per scendere dal carro di Colomani credo sia impossibile, però per far capire, io
9: scusami,
8: sono d'accordo,
9: tua
8: no?
9: Sorella è sul carro più di te?
8: Sì,
9: Colo?
8: Ovviamente.
9: Poi sul discorso Colo mi sono preparata una cosa, visto che ho ascoltato un sacco di messaggi prima nell'ora di Claudio, eccetera, ma ci arriviamo dopo, con calma, vai.
16: Quattro righe solo.
8: Quindi sai Giulia, secondo me è giusto prendersela per il velo, cioè il velo è un errore, il velo è una porcheria, cioè non so neanche come spiegarla in maniera...
9: Il velo è una porcheria!
8: Cioè in questa cosa, no? Però il discorso è che noi abbiamo proprio un'incapacità nel arrivare alla porta, nel... velocizzare questo gioco. Prima leggevo un messaggio che è arrivato a Claudio, dove veniva chiesto: ma velocizzando il gioco puoi aiutare Colomani? Sì, cioè primo tempo, azione giustissima della Juve, verticale su Colomani, scusate, su McKennie, ne abbiamo sbagliati quei palloni lì a valanghe, tant'è che piamo pure gol da un errore del genere. Verticale su McKennie sponda per Sar entra dentro il campo, quindi va forte, taglia la linea del centrocampo del Cagliari. Lì hai una situazione di palla scoperta per la difesa, che non può fare niente Giulia, può solo rinculare. È l'unica cosa che può fare, perché non ha se si ferma lo attacca alle spalle e ti fai malissimo, cioè, soprattutto con la Juventus, no? E quindi in quel caso lì c'è un'autostrada su una verticale per Colomani, lui fa 1, 2, 3, 4 tocchi e vada con Seisau. Capisci che lì perdi la capacità di andare a fare gol.
9: Perdi il tempo, perdi anche un attimino, ti distrai anche mezzo secondo, che ti porta quindi poi a perderti la palla tra i piedi. Sì, ma infatti ieri abbiamo detto un sacco di volte quanti caspita di tocchi ci sono stati nel primo tempo in maniera particolare. Era un continuo non sapere dove andare. Cioè il Cagliari era messo molto meglio della Juventus. È vero.
8: Però quella cosa la devi allenare, eh?
9: Lo so, quella cosa la devi allenare. Ha preparato la partita meglio della Juve, non lo so.
8: Poi, altra cosa, subito Sar prende un anticipo clamoroso in mezzo al campo, dove poi Colomani non riesce a saltare Mina. Ma Mina in quella situazione lì non deve essere davanti a Colomani. Lì l'attaccante si allarga, porta la palla fino a un certo punto Sar allarga e Colomani deve andare a tirare. Cioè, noi non siamo arrivati a concludere in un'azione che è 2 contro 2. Quella è una cosa sbagliata. 2 contro 2 da un'uscita di un calcio d'angolo. Colomani salta il primo avversario. Ci sono lui e con Seisau più 2 giocatori del Cagliari. Non arriviamo a tirare, torniamo indietro. Ecco, è questa la cosa che secondo me rende la Juventus una squadra sterile a livello offensivo. Poi
9: è prevedibile,
8: le scelte,
9: anche
8: i giocatori.
9: È prevedibile, sterile, sì. È prevedibile moltissimo.
8: È ovvio che rimaniamo qua a dire: ma l'allenatore cosa può fare in queste cose qua, se poi alla fine questo non passa la palla, non se la sente di andare in verticale, se l'allargano, se sono lenti, se sbagliano gli stop. Per carità, è ovvio che questa cosa qua può portare a delle difficoltà in generale, però sono 7 mesi Giulia, cioè dopo 7 mesi e dopo un inizio
9: non te lo aspetti
8: in cui noi...
9: più.
8: Noi andiamo nella squadra che lo scorso anno probabilmente sotto palla difendeva meglio, che è il Parma. Lo scorso anno a fine mercato o poco meno, forse a pochi giorni dalla fine del mercato, con lo scorso anno comunque, e vinciamo 4-1.
9: Sì, dominando. Sì, era, sì, era inizio anno. Era forse inizio anno, una cosa del genere, sì.
8: Dominando in lungo e in largo, dominando in lungo e in largo. Quindi in questo caso ti dico, noi abbiamo fatto intravedere delle potenzialità per arrivare a segnare con dei movimenti, con delle situazioni, però come abbiamo fatto gol l'altro giorno buttando una palla a caso nel mucchio? Perché poi abbiamo fatto

0: un po' che ti dicevo poi ieri, che secondo me abbiamo avuto dopo la partita col Galatasaray un'involuzione
1: Un'involuzione, sì.
0: totale,
1: Sì.
0: e tra l'altro con il gioco corale David aveva iniziato a segnare, perché in quel periodo lì David inizia a segnare.
1: David,
0: Poi
1: poco, per carità, poco sempre, troppo poco, però sì, è vero, segna.
0: successivamente siamo tornati a giocare in isolamento sulle corsie laterali e non segniamo più col centravanti. Ma oggi la cosa su cui batto io, e sembrano che siano amico di Colomouani, non lo conosco, non ho niente con lui,
1: Perché
0: ma
1: poi
0: è un po'
1: iniziano
0: quel...
1: anche a dire cose così, occhio, che sei
0: No, è
1: stipendiato da
0: ovvio.
1: Colomouani, occhio,
0: Ma
1: come lo ero io di Allegri all'epoca, no.
0: no, ma nel caso Colo, poi possiamo
1: Se
0: metterci sempre
1: vuoi,
0: d'accordo,
1: Liban
0: ci
1: ce
0: possiamo
1: l'abbiamo.
0: sempre mettere, esatto, ci possiamo mettere sempre d'accordo. Il discorso è che no, io me ne sono accorto ancora di più nel primo tempo col Cagliari, dove poi c'era iniziato, perché adesso poi a me fa impazzire i telecronisti. Tra l'altro su DAZN era anche un centravanti di Serie A, quindi neanche un centravanti dove dici a pallone non sa giocare, perché era Bazzani in Serie A, ha giocato anche a buoni
1: Ha fatto
0: livelli.
1: anche un bel po' di go.
0: Arrivava a dire: eccolo Moni. Mi sembrava la Rai quest'anno al mondiale, che c'era un telecronista, adesso non mi ricordo il nome, ma era accanito con David. Ma accanito con David, ma sembrava veramente che avesse
1: Non me lo
0: qualcosa
1: ricordo.
0: contro. Continuava a dire: ma David, passava tutta la partita a dire: David ha sbagliato quel gol, David ha sbagliato quello stop, David, ma basta, lasciala in pace, no? E doveva proprio tirar via sta credine con David, e continuava a dire: eccolo Moni. Ma ragazzi, ma se giochiamo in isolamento sull'esterno, Giulia, tu, Colomoni è sempre 1 contro 4/5.
1: Sì. Sì, vero.
0: E
1: È
0: come
1: il
0: fa a fare gol,
1: giocatore
0: ragazzi?
1: maggiormente marcato, credo, della storia. Però ecco, il discorso è che tanti stamattina dicevano: come è possibile? Allora vedete, leggo anche, si torna sul mercato, ovviamente a gennaio arriverà finalmente la punta da quei tanti gol che Spalletti ha chiesto nel corso dell'estate. E io mi sono chiesta, ma scusate, quando Colomouani è venuto a Torino inizio 2025? Come caspita giocava la Juve perché lui ha immediatamente fatto, sì, ha fatto immediatamente quei tot gol che lo hanno reso amabile e amato da tutto il mondo Juve? Allora mi sono presa una formazione a babbo, ad esempio, dunque. C'era ancora Thiago Motta in panchina, in questo caso, era febbraio 2025 e ovviamente Colomouani era dato per giocante da solo con Vlahovic in panchina. Era la quarta volta delle ultime cinque, c'era Weah, c'era Renato Veiga, per carità, tutta una serie di giocatori che poi non ci sono stati più, ma di base la formazione tipica di quel periodo era Di Gregorio, Veiga, Kelly, Cambiaso, Alberto, Gonzalez, McKennie, Locatelli, Conceição, Ildiz, Colomouani. E quel Colomouani faceva gol? Alberto Costa, scusate. Sì, faceva gol, sì. Poi te ne prendo un'altra di formazione, quel Parma-Juventus che era stata la sconfitta di Tudor che più aveva fatto rumore, ti ricordi?
0: Sì,
1: Quindi questo poi
0: perché
1: è il...
0: con la squadra che chiede di andare a Parma in aereo per non
1: Vabbè,
0: stancarsi. E
1: a parte quello,
0: poi abbiamo visto in partita.
1: un viaggio lunghissimo. Comunque, quella formazione che era quella, forse se non sbaglio, del periodo in cui si chiedeva a gran voce l'utilizzo in contemporanea di Colomouani e di Vlahovic.
0: Sì.
1: Cosa fa Tudor? Dice, ok, mettiamoli tutti insieme. Quindi, Di Gregorio,
0: Aspetta,
1: Kalulu.
0: qua ti dico, mette tutti insieme perché nella rifinitura, un giorno ti racconterò anche come, nella rifinitura,
1: Quando mi dice
0: un
1: un
0: giorno
1: giorno.
0: Non questa proprio non posso dirla in diretta.

0: non è
1: Allora,
0: proprio
1: con i tuoi
0: possibile
1: potenti
0: dire.
1: mezzi, passala nella mia testa. Facciamo
0: No,
1: tipo potere
0: no,
1: telecinetico.
0: questa te la devo
1: La
0: scrivere, ma
1: prestidigitazione.
0: non te la scrivo in diretta perché rimani con gli occhi proprio al presente spalancati. Ecco, nella rifinitura si fa male Ildiz. Nella rifinitura si fa male Ildiz, viene detto, botta al ginocchio, ah no, botta alla coscia, non è stata
1: Ah,
0: una
1: ma
0: botta alla
1: forse la
0: coscia.
1: so, me l'hai raccontata già, la so. La
0: Forse sì,
1: so.
0: forse sì.
1: E anche qua non bisogna, che poi torna tutto, occhio. Ho capito. Ci siamo capiti. Ci siamo capiti.
2: Hans Momotalpa Productions presenta Uomo colpito da una pallonata.
0: Più o meno, più o meno siamo lì.
1: Comunque, al di là della questione Ildiz che era assente, ma Vlahovic e Colomoni giocano insieme. Ti ripeto, ci sono Locatelli, Thuram, Cambiaso, Nico Gonzalez, Colomoni e Vlahovic. Come finisce la partita? 1-0 per il Parma. Quindi è per dire, Colomoni segnava.
0: Sì,
1: Cosa c'entra
0: allora.
1: adesso tornare sul mercato?
0: No, ma il problema non è Colomoni.
1: No, no, no, ma
0: La
1: è
0: Juve non ha.
1: perché è il sunto di tutti i messaggi, è quello sempre.
0: Allora, il problema non è Colomoni. La Juve crede in Colomoni.
1: Ma non ci crede il tifo, non ci credono i giornalisti, evidentemente, non ci credono. Chi è che non ci
0: No,
1: crede?
0: io credo che la questione sia spostata in questo momento su Valtemade.
1: Più che su
0: E
1: Colomoni?
0: perché su Valtemade non c'è nulla da dire a Spalletti, no? Ha voluto lui. Cioè, non è un nome di Spalletti. Spalletti ha detto, pigliamo lui. E ha detto, va bene, perché pigliamo lui perché c'era lui, eh. Perché Zirze, ripeto, io non vorrei vedere. Messaggi, potevi prendere. No, Zirze non lo potevi prendere. Come ho raccontato qualche giorno fa, Massara, che non è un dirigente che ti dice lo prendiamo, lo prendiamo, lo prendiamo, ma quando ti dice guardate che è difficilissimo,
1: Vuol
0: è
1: dire che no.
0: difficilissimo. Cioè, quando qualcuno quest'estate continuava a dire Trubin, Trubin, Trubin, Trubin, da Massara continuava a dire no, no, no, no. Anzi, vi posso dire, arrivava smentite totali, totali, e anche tra l'altro con un prezzo più basso di quello che qualcuno raccontava, no? Perciò, quando ti dice no e no, perché poi sai, magari ti dice no, e poi arriva Trubin e dice, scusi, che succede? E perché a volte parli, cioè, non è che sono persone come noi, cioè gli chiedi le cose e poi non è che ti dicono prendiamo questo. Dicono magari può piacere, può non piacere. E quando ti viene detto Zirze è caro, è un'operazione molto più cara, è un'operazione
1: Vuol dire
0: difficile,
1: che
0: noi
1: è
0: abbiamo
1: caro
0: dei
1: davvero.
0: parametri, noi abbiamo dei parametri da rispettare, non possiamo. Intanto, infatti Zirze che fine ha fatto? È rimasto allo United. E ne ha avute di offerte Zirze, non è che è rimasto allo United perché nessuno ha chiamato per Zirze. Quindi loro hanno provato a fare delle robe e allora lì si può aspettare. Cioè, l'arrivo di un'eventuale altra punta, di cui abbiamo parlato anche noi, dicendo magari Ekator può
1: C'è una
0: andare in
1: domanda,
0: prestito,
1: anche su Ecator, poi te la devo fare.
0: cioè può andare in prestito e cercare di trovare continuità, visto e considerato che comunque è iniziata la stagione in maniera difficile, perché due
1: Poverino.
0: infortuni muscolari di cui uno grave è comunque difficile, e allora puoi provare a fare qualcosa, magari verranno fuori delle opportunità e cercherai magari di fare una punta. È ovvio, il mercato di gennaio deve essere visto così, no? Come un'opportunità, come un cercare di mettere una toppa su qualcosa che non ha
1: Se c'è bisogno,
0: funzionato.
1: certo, funziona così.
0: E quindi credo che possa essere una soluzione, però non è vista per Colomoni. Colomoni è un tuo giocatore, Colomoni, anzi, io ho intravisto nella narrazione
1: No,
0: di
1: però
0: oggi,
1: forse mi sono
0: soprattutto.
1: spiegata male, scusami Cam, io non stavo dicendo, forse mi sono spiegata male, no, perché sto ascoltando quello che
0: No,
1: dici,
0: no, no,
1: non stavo dicendo che
0: ho
1: Colomoni
0: capito.
1: viene messo in discussione, che però bisogna cercare, e giustamente tu dici sì, infatti l'oggetto del mistero è Voltemada in questo momento, secondo questo tipo di racconto.
0: Poi io ti dico, sono
1: No?
0: assolutamente Sì, sono assolutamente in
1: Ok.
0: disaccordo con ieri che è arrivato qualcuno a dire no, ma Voltemade non sa giocare a pallone, non sa fare quello, non
1: Ah,
0: sa fare
1: vabbè, ma
0: quell'altro,
1: quello perché siamo
0: perché
1: così.
0: noi abbiamo sentito queste cose per David 12 mesi e poi alla fine David va all'Atletico Madrid, fa 3 gol, 2 assist in 4 partite e Simeone ti dice questo giocatore qua ha tutte le caratteristiche che volevamo noi.
1: E volevamo un giocatore non simile a quello che è stato la Juve, ma quello che la Juve ha scelto quando era
0: Esatto.
1: diventato uno dei giocatori più forti della Ligue 1. Quindi, insomma,
0: È
1: e ci sta
0: 200 gol.
1: riuscendo, eh? Ci sta riuscendo,
0: 200
1: direi.
0: gol.
1: Mi sa.
0: Quindi se io, te, Giulia, insomma, possiamo magari dire ragazzi calmi e qualcuno può dire ah, ma voi non capite niente. Ok, lo
1: Vabbè,
0: accetto, non c'è problema, ci mancherebbe altro, anzi,
2: grazie a lei,
0: anzi.
2: buongiorno a tutti gli italiani e buongiorno a
1: Tra
2: tutta
1: l'altro,
2: l'azienda.
0: ma se Simeone viene a dire ragazzi abbiamo preso uno forte, con tutto il bene, io tenderei a fidarmi su Simeone. Quindi dico, vedremo, ecco, non salterei a conclusioni affrettate. È ovvio che Spalletti su Voltemade
1: Ci
0: non
1: sta
0: posso dire niente.
1: pensando, ci
0: No,
1: sta
0: ma su Voltemade
1: pensando.
0: non posso proprio dire niente,
2: E mi
0: perché non l'ha
2: garberebbe
0: voluto lui. Non
2: vederlo.
0: l'ha
2: Anche a
0: voluto
2: noi,
0: lui.
1: ma anche Hector ci garberebbe vederlo. Se c'è una domanda per te, ma te la faccio dopo su Hector, che dici? O te la
0: Va bene.
1: faccio e ci vuoi pensare?
0: Dai, fammela e ci penso.
1: Allora, perché a parte che grazie perché ci definiscono la coppia più bella e variegata della radio, domanda
0: Non l'hai
1: per
0: vista col
1: entrambi.
0: Burgundi. E non l'hai vista col
1: Anche
0: Burgundi.
1: sì, mi piace variegata perché anche siamo gli unici che sono maschi e femmina insieme in questo caso,
0: Esatto.
1: ma dice molta poca concorrenza. Ma che giocatore è Ekator? No, perché è vero che è un recupero che è ancora in recupero, ma non se ne parla mai. Può essere quella prima punta che sembra essere l'unica cosa che possa salvare il nostro mondo? Ci chiede Daniel da Tenerife.
0: Io credo
1: Pensaci.
0: che ah no, andiamo avanti, ci penso, ci penso. Tra l'altro ho appena visto il
1: Pensaci
0: gol
1: perché.
0: di Kulenovic che non avevo visto ieri. Ho appena visto cosa hanno combinato i due dell'Udinese, bello, molto bello.
1: Meraviglioso. Meno Cardi B, Okoye, meno Belen Rodriguez e più palla. Un consiglio. Sei
2: Crostacci,
1: d'accordo? Poco.
2: scampi, gamberoni.
1: Meno, più. Dopo.
3: Il club degli inviati.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
1: La politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina.
2: Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver trasmesso a Washington delle proposte relative a nuovi incontri e alla prosecuzione dei negoziati volte a porre fine alla guerra con la Russia. Zelensky ha ribadito che Kiev sostiene la proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche, sottolineando tuttavia che anche Mosca deve far parte di questo accordo. La Russia denuncia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev parla invece di un raid su un palazzo di 9 piani nella capitale, un morto e 4 feriti.
1: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione e nei pressi di un impianto del colosso petrolifero Aramco nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a.
2: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
1: Il calcio si rattaccia per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Phase, Inter e Napoli finiscono battute rispettivamente dal Club Brugge e Villarreal. A San Siro i belgi passano 4-3, apre le marcature un rigore dell'italo-tedesco Tressoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny, che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. Allo stadio della Ceramica gli spagnoli battono invece gli azzurri di Allegri 3-1. Mikautadze, Mourinho e Olu Wasei ribaltano il vantaggio iniziale di Rachmani. Partenopei sempre a quota 0 punti.
2: È tutto, a più tardi.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: della Juventus qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Oggi mercoledì 14 ottobre, post Champions League. Oggi voglio iniziare la puntata con una piccola canzoncina che poi magari verrà anche, insomma, ripresa nei prossimi appuntamenti. Un piccolo sfottò, ecco, anche agli amici o magari nemici, ecco, nero-azzurri, procedo, insomma, a farvi, insomma, anche magari sorridere in questa mattinata post Champions League. Scusatemi per la tonalità, perché non sono un cantante, ma insomma, ci proviamo quantomeno, Alla fiera dell'Est, per 3 soldi, 4 pappine, l'Inter incassò. E finisce così perché poi non riesco più ad andare avanti. Ecco, qualche applauso anche per me. L'Inter, dicevamo, chiaramente, insomma, riferimento è alla sconfitta che i nerazzurri hanno subito in casa contro il Bruges. Si dice sempre fino al confine per la Juve, ma poi quando giocano le altre non sembra che le cose vadano meglio. E mi sento anche un po' Zuliani in questo inizio, ma è questo il buongiorno RBN, quindi, insomma, poi ora andiamo ad analizzare quelli che sono i giornali, come tutti i giorni, le prime pagine, gli spunti dei siti, parleremo di Champions League inevitabilmente, perché le italiane, come vi abbiamo raccontato, insomma, non sono andate benissimo. Quindi partiamo, direi, con leggere quelli che sono i risultati della giornata di ieri, seconda di League Phase di Champions League, perché come raccontavamo, insomma, in anticipo, Inter e Napoli non hanno fatto benissimo, entrambe sconfitte, tra l'altro, gli azzurri di Max Allegri, 0 punti per ora in Champions League. Andiamo a leggere appunto i risultati, perché ci sono delle sorprese, e non solo per quanto riguarda le italiane, ma anche per alcune big europee. Subito si parte con l'Anse Sporting, i portoghesi che vincono 2-0, poi lo Sava Baku che vince in casa sempre 2-0, ma contro lo Slavia Praga. L'Arsenal, squadra inglese, batte Lille in casa 3-0, e in questo caso a segno Timber, Eze e Saka. Qualcuno magari si ricorderà Saka per quella famosa tirata di maglietta trattenuta di Chiellini, storica, nella finale dell'Europeo. Tra l'altro, grandi polemiche poi su quell'evento. Piccola parentesi, poi l'Atletico Madrid, invece, di Jonathan David, vince 2-0 contro il Manchester United in casa. Anche in questo caso protagonista, senza segnare e senza fare assist, ma insomma ancora protagonista nella vittoria dei Conchoneros, l'ex bianconero Jonathan David, in prestito appunto Atletico Madrid. Il Barcellona vince 4-1 contro il Galatasaray, tanto odiato Galatasaray che qualche mese fa eliminò la Juventus proprio dalla Champions League, 4-1 appunto la vittoria degli spagnoli. L'Inter, come raccontavamo all'inizio di questa puntata, ha perso 3-4 in casa contro i belgi del Club Brugge, super protagonista anche, insomma, la canzoncina ce lo ha ricordato, Niccolò Tressoldi, italo-tedesco, giocatore seguito anche da, insomma, molte squadre italiane. Lui tifosissimo, come ha già dichiarato, del Milan. Si accenderanno su di lui inevitabilmente i fari di tante altre squadre dopo questa tripletta a San Siro, che, insomma, lo mostra come uno dei giocatori più interessanti in questo momento del panorama europeo, tra l'altro in ottica anche nazionale, perché se lo contendono è la Germania di Jürgen Klopp, ma anche l'Italia di Roberto Mancini. Vedremo poi chi avrà la meglio in questo duello, è in ambito di club e in ambito di nazionali. Proseguiamo con Lipsia, che ha vinto in casa contro il PSV Eindhoven. Anche il PSV Eindhoven evoca vecchi ricordi, insomma, i bianconeri. Il Viking, squadra che ha battuto, o meglio 3-3, ha fatto alla fine 3-3 in casa contro il Bayern Monaco. Incredibile partita, pazzesca, con appunto la squadra norvegese dei Viking che passano in vantaggio 2-0 nel primo tempo. Il Bayern rimonta tutto nel secondo, poi nel finalissimo arriva al 3-3, quindi la prima big europea che in realtà stecca è proprio il Bayern Monaco nell'impegno contro i norvegesi del Viking, che, insomma, sono una squadra ostica e lo hanno dimostrato. Come raccontavamo anche in anticipo, il Napoli ha perso la seconda gara di fila in Champions League, in questo caso 3-1 contro il Villarreal. Ha segnato anche Jorge Mikautadze, che aveva segnato anche, se non ricordo male, contro l'Italia agli europei di qualche anno fa, quando c'era Spalletti sulla panchina degli azzurri. Questo è appunto il recap della giornata di ieri Champions League. Ora procedo a leggervi anche un po' quello che è il programma per quanto riguarda oggi. Poi parliamo chiaramente di Juve, perché siamo in preparazione alla sfida di Europa League, in questo caso contro il Celta Vigo. Trasferta molto, molto, molto ostica anche per la Juve, quindi attenzione a non cadere nella trappola degli spagnoli anche in questo caso. Per quanto riguarda oggi, quindi, la giornata poi di, appunto, mercoledì, andiamo a leggere quali sono le partite, perché chiuderanno il quadro anche le altre due italiane impegnate nella Champions. Si inizia con Feyenoord Como, quindi la squadra di Fabregas, che viene ospitata in Olanda alle 18.45. Stessa ora anche per l'Ansk contro Liverpool. Alle 21 invece si prevede Aston Villa Fenerbahce. Il Betis invece ospita il Porto di Farioli. Sfida tutta giallo-nera fra Bodo Glimt e Borussia Dortmund alle ore sempre 21, grande big match di questa sera, Manchester City contro PSG, segue Roma-Real Madrid, altra grande sfida, Mourinho che torna insomma a Roma dopo i precedenti di qualche anno fa in cui aveva allenato proprio la panchina giallorossa, aveva anche trionfato in Conference League. Lo Shakhtar Donetsk invece ospita l'AEK Atene, si chiude con Slovan Bratislava e Stoccarda. Poi è chiaro, andiamo tutto a parlare per quanto riguarda la giornata poi di Europa League. Abbiamo un sacco di spunti da raccontarvi per quanto riguarda il Celta Vigo, anche per raccontarvi un po' chi è questa squadra, quali sono magari i giocatori chiave di questa squadra. Andiamo poi magari a vedere anche quelle che sono le prime pagine dei giornali, cerchiamo di prenderle, di riprenderle in questo momento in modo tale da avere una panoramica completa, poi dopo approfondiamo quelli che possono essere gli spunti più interessanti della giornata di oggi. La Gazzetta dello Sport titola Inter a 0, Champions amara per le italiane, cadono Kivu e Allegri, come raccontavamo prima. Taglio alto invece dedicato alla Roma e al Como, Roma c'è Mu, Gasp pronto al colpo Real. Chiaramente capiremo anche questo big match della seconda giornata di Champions League con la Roma che ha appena pareggiato tra l'altro il campionato contro il Como. Il Como invece, come dicevamo, giocherà contro il Feyenoord. Il Como ci crede dopo la prima vittoria, battere il Feyenoord, titolo alla Gazzetta dello Sport. Prima pagina, chiaramente, come raccontavamo, dedicata all'Inter con Lautaro, insomma, al centro del quotidiano sportivo di oggi. Tre soldi lancia il Bruges. Lezione ai nerazzurri, Martinez, altro errore, in riferimento al portiere, non all'attaccante che tra l'altro ha trovato anche il gol. Ottavi diretti in salita per la squadra di Kivu. L'Europa per ora è un'altra storia. Si parla invece, come raccontavo, anche di Napoli, Ramani gol perché il Napoli passa in vantaggio contro il Villarreal, salvo poi essere rimontato, poi crolla pure il Napoli, quindi non bene anche la squadra di Massimiliano Allegri, che non è, tra l'altro Allegri si è anche un po' sfogato in conferenza stampa. Passiamo ora al Corriere. Napoli così no, taglio alto, buio invece a San Siro. Inter battuta dall'italiano del Bruges, cioè Tre Soldi, che ne fa tre, quindi tripletta San Siro di Niccolò Tre Soldi. Tra l'altro cercato anche dalla Juventus, qualche settimana fa vi abbiamo raccontato un po' dell'interessamento, le cifre non sono così basse. Tra l'altro in tutto ciò, proprio la Juve che cerca, e l'abbiamo letto, l'abbiamo raccontato, insomma, un attaccante per quanto riguarda il mercato di gennaio, perché no, magari potrebbe essere proprio Niccolò Tre Soldi, che però dichiaratamente è un tifoso milanista, ma il Milan, visti i precedenti affari con il Bruges, insomma, non sembra essere particolarmente interessata, ma il mercato chiaramente può cambiare da un giorno all'altro, quindi staremo a vedere. Sicuramente Niccolò Tre Soldi con questa tripletta si prende la scena e anche i titoli di giornale. Lautaro doppietta, Bonny e 30 tiri non bastano, finisce 3-4 per il Bruges, questo è il titolo per quanto riguarda il Corriere dello Sport. Andiamo a riprendere magari anche tutto sport, insomma quelli che sono gli spunti per quanto riguarda la giornata di oggi, perché ci sono tutti gli spunti da raccontarvi anche per quanto riguarda insomma tutto sport. Ora andiamo a riprendervi quella che è la prima pagina anche del quotidiano sportivo, che è dedicata anche alla Juve, non soltanto all'Inter, quindi ora andiamo a riprenderla, poi ci spostiamo su tutte quelle che sono le notizie insomma più importanti della giornata di oggi, perché si parla di Champions, abbiamo già raccontato quelli che sono i risultati sportivi di questa giornata, ma si parla anche inevitabilmente di Juve. È titolo di tutto sport, taglio alto dedicato al mercato, quindi Juve, Balogun o Sorlot. Poi dopo andiamo a approfondire chi sono questi due attaccanti. Uno di questi, il primo, tra l'altro coinvolto in estate da questa grossa polemica al mondiale, magari qualcuno si ricorderà, con Trump che interviene direttamente per togliere la squalifica di Balogun, espulso con i suoi Stati Uniti, e poi incredibilmente può giocare la gara successiva. Tre soldi, tre gol, incubo Inter, questo è il titolo di tutto sport. L'italo tedesco, tifoso del Milan, eccolo qui come raccontavo, che Mancini vorrebbe in nazionale, in Peversa, complici gli sconcertanti errori della difesa nerazzurra. Non basta una doppietta di Lautaro, la prodezza di Bonny. Kivu, settimo KO nelle... attenzione, ripeto, Kivu, settimo KO nelle ultime 8 gare di Champions. Resta 0 punti come Allegri, che viene ribaltato in Spagna. Quindi, insomma, le italiane in questo momento in Champions League non è che stiano facendo grandi cose. 0 punti sia per l'Inter sia per il Napoli. Attenzione, che quindi ad oggi stanno tirando la carretta semplicemente Roma e Como, in attesa delle gare poi di oggi. Chiaramente il Como ha una gara un po' più facile contro il Feyenoord, ma attenzione alla Champions League perché le sorprese non mancano, ma attenzione anche all'Europa League perché pure lì bisogna essere concentrati per evitare brutte figure, e non metterci ai pari delle altre italiane che in questo momento hanno steccato. Stroppa esonerato, insomma questa è la notizia per quanto riguarda la Serie A, l'ex allenatore ormai del Venezia è stato fatto fuori dopo 0 punti in 6 giornate di Serie A. Al suo posto dovrebbe tornare, o meglio salire in panchina, Davide e Nicola. Vedo che già iniziano ad arrivare messaggi scatenati già nei commenti. Avanti azzurre, adesso la Finlandia per il pass mondiale, questo dedicato invece all'Italia femminile di calcio. Andiamo a riprendere anche qualche altro spunto, perché si parla anche di Toro, ma si parla di Champions soprattutto. Roma e Real si infiammano con Mourinho. Tutti gli appuntamenti e i risultati chiaramente li trovate poi sulla versione di oggi di Tutto Sport. Andiamo ad approfondire qualche notizia. Tra l'altro abbiamo poi, come al solito, gli spunti per quanto riguarda le puntate di ieri di Radio Bianconera. Qualora ve le foste perse, noi cerchiamo di mandarvi qualche spunto in modo tale che appunto andate a recuperarle, perché ci sono degli spunti molto interessanti che poi dopo vi lanceremo. Parlando sempre di campo, ma in questo caso di Juve, ieri ha giocato la Next Gen. Vi diamo anche questa notizia, che interrompe la striscia, insomma, negativa. Non torna alla vittoria, che in realtà manca dalla prima giornata, ma è riuscita a pareggiare dopo una gara veramente di difficoltà, perché è rimasta in 10 per l'espulsione di Radu, il portiere bianconero, che tra l'altro qualcuno di voi avrà anche ammirato nelle sfide appunto con la Juventus. Per un periodo sembrava potesse essere lui la seconda scelta dopo l'infortunio di Grabara, salvo poi l'arrivo di Neto. Quindi la Next Gen che pareggia 0-0 contro Lumezzane in trasferta, una gara giocata veramente per ampie tratti in 10, quindi uno dei migliori bianconeri sicuramente mangia poco il portiere, che è subentrato appunto per colmare, ecco, l'espulsione di Radu. La Next Gen che quindi fa un punto di resistenza, di difficoltà, che magari può dare qualche ottimo spunto ai ragazzi di Brambilla in vista del futuro. Quindi bene la Next Gen per quanto riguarda la gara di ieri. Qualche altro spunto, ora lo riprendiamo dai siti che si occupano di Juve, riprendiamo qualche notizia che ci siamo segnati per darvi appunto in questi giorni. Chiaramente poi dopo andiamo ad analizzare quelli che sono i profili di mercato di cui prima vi parlavo, perché poi c'è anche un altro nome che sta circolando e con forza. Attenzione, perché un nome di questi, lo riprendo ora in questo momento e vi leggo anche un po' il perché, lo riprendo appunto da Bianconera News, perché si parla di un giocatore che qualche anno fa era uno, insomma, dei top a livello europeo nel suo ruolo, poi è finito in Inghilterra come la maggior parte degli attaccanti quando superano certe cifre, e ad oggi però non è al centro pienamente dei piani degli inglesi. Parliamo di Viktor Gyökeres, attaccante svedese che in questo momento è attenzionato anche dalla Juve, ma c'è un po' un messaggio da parte degli inglesi che hanno risposto dicendo: sì, ma volete Gyökeres, allora ci date, insomma, un vostro gioiello. E chi è questo gioiello? Ora lo scopriamo insieme. Juve Gyökeres, sondaggio, la risposta dell'Arsenal apre scenari clamorosi. Scontento per il minutaggio a Londra, l'attaccante potrebbe valutare l'addio. La Juventus avrebbe sondato il terreno, ma ecco la risposta dei Gunners. Il mercato ha una sua lingua, fatta di cifre che sembrano numeri di telefono, valutazioni che cambiano da una settimana all'altra, e giocatori che, a seconda di chi li vende, valgono 70 oppure 100. Le cifre sono un po' fatte così. Poi in Premier League c'è un mercato veramente che definire pazzo è poco. Ogni tanto però arriva una notizia che merita di essere riletta. La Juventus avrebbe sondato davvero il terreno per Viktor Gyökeres. Già questa è la notizia in sé. O almeno così sostengono i convinti in Inghilterra. E l'Arsenal, secondo indiscrezioni, avrebbe risposto mettendo sul tavolo il nome di chi? Pensate un po', Kenan Yıldız. Quindi l'Arsenal dice: ok, volete Gyökeres? Perfetto, dateci Kenan Yıldız. In sostanza, un centravanti per un gioiellino della Juventus. Tra l'altro ci sono 7 anni di differenza fra Gyökeres e Yıldız, quindi insomma le prospettive magari non pendono proprio dalla parte della Juve. Una richiesta che fa rumore, che priva ancora di discutere di soldi, racconta quanto sia considerato Yıldız fuori dai confini italiani, perché il turco non è una figurina da aggiungere a un pacchetto per far quadrare i conti, è uno di quei giocatori che vale la pena. Per cui vale la pena andare allo stadio anche quando la squadra attraversa una giornata storta. Ancora tanto da imparare chiaramente, ma possiede anche una rara qualità: quando prende palla lascia pensare che possa succedere qualcosa in qualsiasi momento. Nel calcio non è poco, anzi è una delle migliori ragioni per cui si paga il biglietto. Quindi l'Arsenal risponde con Kenan Yıldız. Tra l'altro Kenan Yıldız è uno dei giocatori che più vale della Serie A, quindi insomma una richiesta anche importante per quanto riguarda gli inglesi. Dai, vi faccio un po' una domanda che in realtà è un po'... Si risponde da sola, Chi di voi, se mai qualcuno di voi dovesse decidere di farlo, sacrificherebbe Kenan Yıldız pur di, insomma, avere un attaccante anche in stile Gyökeres, quindi un attaccante rapace d'area di rigore, quello che un po' sta mancando da anni alla Juve in squadra attualmente, ad affiancare Colomani e anche Nick Woltemade. Vi chiedo questo. Vedo che continuano ad arrivare messaggi. Abbiamo anche un audio? Possiamo ascoltarlo, Yves? No, ok.
1: RDN, buongiorno. Domenico da Torino. Per vincere il campionato e battere i cartonati non serve spendere tanto. Basta avere una squadra o fare una squadra con tre soldi. Forza Juve fino alla fine.
0: Ok, vedi che ormai sono tutti scatenati sull'Inter, e come anche giusto che sia. Oggi un giorno di festa, ma non godiamo troppo, perché poi potrebbero arrivare per noi anche brutte sorprese, quindi cerchiamo di mantenere quella plomb che è anche un po' signorile da bianconeri, che contraddistingue la nostra squadra da oltre un secolo. Andiamo magari poi a riprendere quelli che sono gli spunti di ieri per quanto riguarda Radio Bianconera. Come vi raccontavo, l'unica che conta, abbiamo un sacco di spunti, un sacco di insomma interventi interessanti che poi andiamo riprendere. In tutto ciò volevo parlarvi un po' del Celta Vigo, perché chiaramente siamo in preparazione della sfida contro il Celta. Poi magari torneremo sui giornali, perché ci sono anche in questo caso spunti interessanti da approfondire. Cerchiamo di capire un po', ecco, il Celta Vigo. Riprendiamo questo spunto per capire un po', da tutto Juve, quella che è un po' la spiegazione della squadra spagnola, come raccontavo prima, da non sottovalutare. Ci sono dei giocatori interessanti, e vedendo un po' come sta andando il rendimento delle italiane in Europa, motivi in più per fare bella figura. Juventus, il Celta Vigo mostra un punto debole, ora lo capiamo, capiremo quale. Spalletti può colpire, ma attenzione alla trappola spagnola, si legge sempre su tutto Juve. Le difficoltà offensive del Celta possono favorire Spalletti, quindi non è soltanto la Juve che fatica in fase offensiva, ma anche il Celta, quindi squadre in questo caso simili. Pressing e velocità saranno decisivi, Zegrova però è fuori lista, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto. Edon Zegrova, motivo anche di tante polemiche nelle sfide, insomma, di campionato riguardanti il suo minutaggio, soprattutto nell'ultimo, in cui sembrava finalmente poter essere una scelta da titolare dal primo minuto. Ad oggi Zegrova sembra relegato ad un ruolo di subentrato o subentrante, quindi a gare in corso, un po' la Douglas Costa, quel giocatore che spaccava le partite. Profili diversi, ovviamente, ma per farvi entrare in questa logica, quanto faceva la differenza Douglas Costa da subentrato? Ecco, questo è un po' l'idea che Spalletti ha di lui. Ecco, leggo un altro messaggio di Teresa. Buongiorno Fabio, sarò antisportiva. Buongiorno a voi innanzitutto. Ma a me dell'italiano in Champions interessa ben poco. Mi fa solo rabbia non vedere la Juventus giocarsi la Champions, anche se mi rendo conto che non siamo da Champions. Domani si torna in campo, partita da non sottovalutare. Ovviamente, attenzione, tre soldi, ottimo profilo, buon lavoro, grazie, buon lavoro anche a voi e buona giornata soprattutto. Oggi appunto si festeggia in parte, magari c'è chi non festeggia, insomma, o chi festeggia di più, chi festeggia meno, ma inevitabilmente quando perdono alcune italiane alcuni sorridono, altri meno, insomma ognuno è libero di fare ciò che vuole. Dispiace chiaramente, e questo è il messaggio che lanciamo, non vedere la Juve giocarsi i più alti palcoscenici europei, ma l'occasione potrebbe arrivare dall'Europa League. Quindi ora direi che abbiamo anche pronti quelli che sono gli spunti per quanto riguarda gli appuntamenti, come vi raccontavo ieri, di Radio Bianconera nella giornata di ieri. Partirei da lanciare quello che è lo spunto di Davide Torca, che ha parlato come di consueto alla rassegna stampa di Claudio Zuliani.
2: Allora, quando tu vai a prendere un giocatore come Davide, che oggettivamente, non me ne voglia, non ha fatto bene alla Juve, se no stava ancora là, giusto? Non ha fatto bene. Lo vai a prendere, quello che devi, questa è la gestione del calciatore, delle risorse umane, che adesso sanno fare in pochi, ve lo dico, perché noi abbiamo perso molto di quello. Noi abbiamo perso il fatto, ai giocatori gli diamo i soldi, però non sappiamo che vita fanno, che cosa fanno, ma non per controllo, per far parte, per farli sentire che siamo noi, noi siamo noi, gli altri sono altri, capito? E ci manca un pochettino questo. Tu prendi un giocatore che viene da un'annata così, o lo tratti come quello, vabbè, mi serviva da tappare un buco, mi serviva uno in più, lo metto lì quando mi capita gioca, comunque un giocatore di qualità. E è sempre sbagliato, perché poi quando fa comodo deve entrare sentendosi parte, non deve entrare sentendosi vabbè, oh, non c'era nessuno, oggi giocherò io. No, devi coinvolgere. Che gli vai a dire a un giocatore del genere? E perché lo prendi? Lo prende perché dice: io ho visto quello in Francia e mi piace molto di più di quello che ho visto a Torino. Ho la possibilità di prenderti non all'apice dei gol, ma in questo momento, ma io credo in te. E te sei quello che mi può risolvere delle partite. E lui, scaricato delle responsabilità che aveva la Juve, perché la Juve è arrivato come il risolutore, quando sei invece quello che dà la mano, scusate se è, ma cambia la cosa, no? Scaricato un po' da quelle responsabilità, il giocatore magari si sente l'importante. Allora, bisogna fare due classifiche differenti. Scusatemi. La classifica della qualità, cioè Colomani e Haaland, no, per qualità ha altre qualità, però per qualità, dai, quello fa 100 gol, ci lasciamo stare. Per qualità, no, non è Haaland. Quella è la prima classifica. L'altra classifica è a parità di caratteristiche, no, sono due giocatori diversi, li puoi calcolare, ma quello c'ha la maglietta numero 9, quello c'ha la maglietta numero 9, chi fa più gol ha vinto. Perfetto, e così parla il libro, i numeri non sono opinabili. Però c'ha anche, allora, la differenza è il calciatore mio che voglio acquistare, che prenderò, ha delle capacità tecniche sicuramente innegabili. Se uno non viene alla Juve, non ci sono quelli che non sanno giocare a pallone, non stanno neanche nel Venezia, figurati nella Juve, non ci sono. Ha le qualità fisiche, strutturali, tecniche, personalità per stare lì? Sì. Che caratteristiche ha? È un terzino d'attacco? No, quello lo fa Felix. Lui fa l'attaccante. È un attaccante all'Haaland? No, è un attaccante diverso. C'è gente che gioca con i centravanti così, c'è gente che gioca con i centravanti diversi, c'è gente che gioca senza centravanti, perché se tu vedi quando è venuto il Belgio, ci ha preso a pallonate con l'Italia,
3: Davide,
2: ha
3: Davide,
2: giocato
3: amico mio, però Davide.
0: Questa dunque è la disamina di Davide Torchia, un po' sui profili degli attaccanti della Juve paragonati ai mostri che in questo momento sono nell'ambito europeo, che hanno certi numeri. Ma abbiamo visto che quando alcuni giocatori, David in questo caso fa da paragone, ecco, quando escono fuori dalla Juve, insomma, le cose funzionano, e lo ha dimostrato e lo sta dimostrando l'attaccante canadese ora, Jonathan David, dell'Atletico Madrid. Leggevo, come vi raccontavo prima, approfondiamo insieme lo spunto sul Celta Vigo per capire un po' che tipo di gara, insomma, aspettarci giovedì. La Juventus prepara la trasferta europea contro il Celta Vigo e può trarre indicazioni interessanti dall'ultima gara degli spagnoli, terminata 0-0 contro l'Elche, che ha evidenziato difficoltà nella costruzione offensiva e nella gestione del possesso. L'allenatore Claudio Giraldes non ha nascosto la propria insoddisfazione. Per Luciano Spalletti si apre una possibilità tattica, ma servirà una Juve molto più concreta di quella vista Cagliari. Attenzione, che la concretezza è un po', diciamo, il fattore X di questa Juventus, cioè quello su cui Spalletti deve lavorare per migliorare, perché se non si fa gol non si vince. Funziona così in un modo o nell'altro. Tra l'altro ha parlato Giraldez, lo posso riprendere da TMV, che riprende l'articolo poi di Tutto Sport, quindi la fonte Tutto Sport. Ha parlato il tecnico del Celta e dice: mi preoccupa il loro organico, quindi il Celta Vigo un po' spaventato dalla Juve. Domani sera al Balaidos la Juve sarà attesa dal Celta Vigo, seconda rivale europea dopo l'ottimo esordio contro il Nijmegen. Per l'occasione Tutto Sport ha riscoperto la guida tecnica, appunto, Claudio Giraldez, autore della qualificazione europea dei Los Celestes, si chiamano così, grazie ad un incredibile sesto posto in Liga, quindi campionato spagnolo. Dobbiamo assolutamente riscattare l'inopinata sconfitta di metà settembre contro l'Omonia, tra l'altro, quindi il Celta che, insomma, ha iniziato non bene questa manifestazione. Abbiamo creato diverse occasioni da gol, dominato la partita, tirato in porta 20 volte contro 10. Oh, quindi il Celta Vigo è un po', diciamo, la Juve della Spagna, quindi sono cose che magari con un po' più di tiri, Però, insomma, la gara è quella. Battuto il quadruplo dei corner rispetto ai ciprioti senza concretizzare la nostra mole di lavoro. Sembra di leggere, insomma, le dichiarazioni di Spalletti post qualsiasi gara della Juve. Mi preoccupa la nostra mole di lavoro che ha subito e così, ecco, al penultimo minuto gli avversari ci hanno castigato sfruttando un'avanzata del terzino Balkovic, un KO bruciante ci ha fatto male, dice appunto Giraldes. Il timore, dice, c'è un aspetto che preoccupa, dice il tecnico del Celta, il loro plantillon, un organico poderoso nonostante le assenze pesanti come quella di Yıldız, Locatelli, Thuram, Boga e l'esclusione alla lista UEFA chiaramente di Zegrova. Queste sono ovviamente ad aggiungere a Thuram, ma anche a Boga, quelli che sono gli assenti di sempre. Dalla panchina spuntano infatti giocatori che possono sparigliare le carte, come è successo al Cagliari. Quindi tecnico del Celta un po' preoccupato e dal rendimento della sua squadra nella prima giornata e nell'ultima gara di Liga, ma anche un po' dall'avversario, che inevitabilmente quando ti chiami Juventus è anche giusto che sia così, che gli avversari un po' di timore ce lo abbiano. Andiamo a capire comunque insieme perché il tecnico è preoccupato. Perché il Celta Vigo arriva dalla sfida, come raccontavamo prima, dopo un pareggio senza reti sul campo dell'Elche. Il risultato però ha permesso alla formazione spagnola di proseguire la propria serie di insomma positive in campionato, ma la prestazione non ha soddisfatto Giraldez. L'allenatore ha sottolineato ancora le difficoltà incontrate della squadra nella gestione del pallone, nella costruzione delle azioni offensive. Il Celta ha faticato a trovare continuità nel possesso, concedendo all'Elche la possibilità di controllare per lunghi tratti della partita. Un segnale che la Juventus, chiaramente, eccolo qui, la Juve deve cogliere quello che il Celta non è in grado di fare o non ha dimostrato di saper fare. Un segnale che la Juve appunto dovrà analizzare da questo punto di vista. La squadra di Spalletti potrebbe cercare di sfruttare proprio le difficoltà degli avversari nell'uscita dalla pressione. Quindi questo è un po' lo spunto. E come raccontavamo prima, proprio il Celta ha lo stesso problema della Juve in attacco. Le difficoltà offensive non devono far pensare ad un avversario semplice. Il Celta ha dimostrato di sapersi difendere anche con ordine contro l'Elche, che è l'esempio che viene riportato qui su tutto Juve. Nonostante la prestazione poco brillante, la squadra è comunque riuscita a mantenere la porta inviolata. La solidità del blocco difensivo rappresenta una delle caratteristiche da considerare. Per questo la Juventus potrebbe riproporsi uno scenario, ecco, speriamo di no, visto contro il Cagliari, possesso del pallone, numerose iniziative offensive, ma difficoltà a trovare il gol. La differenza dovrà essere fatta dalla velocità delle giocate. Quando la Juventus rallenta eccessivamente la manovra, permette agli avversari di sistemarsi. Contro il Celta serviranno maggiore rapidità e precisione. Tra l'altro iniziamo poi a capire quelle che possono essere le scelte. Pare che in questo momento Woltemade si sta candidando anche fortemente per una maglia da titolare nell'undici scelto da Spalletti. Quindi insomma, il tema è sempre lo stesso, quindi gli attaccanti che devono dare quella marcia in più. Si legge ancora su tutto Juve: Colomani e Woltemade, chi può fare la differenza? Il reparto offensivo sarà chiamato a fornire risposte. Colomani arriva dalla sola rete realizzata contro il Cagliari e da quella dell'Europa League all'esordio. Una prestazione che può avergli restituito fiducia. La sua mobilità potrebbe risultare importante per attaccare gli spazi fra i difensori. Woltemade invece offre maggiore presenza fisica e potrebbe rappresentare una soluzione utile contro una difesa schierata. Spalletti dovrà decidere se puntare su un solo riferimento offensivo oppure sta anche valutando una configurazione più aggressiva. Molto dipenderà anche dal contributo dei giocatori alle spalle. Nico Gonzalez, Conceição, Alai Begovic possono garantire qualità, ma dovranno essere più precisi negli ultimi metri. Tra l'altro lo stesso Alai Begovic, che nell'ultima gara non è partito titolare ma ha fatto la differenza anche da subentrato, e con un bellissimo assist proprio nei confronti di Colomani. Quindi ad oggi sembra essere lui, diciamo, candidato fortemente per una maglia da titolare nel tridente alle spalle dell'attaccante. Poi capiremo chi sarà anche questo attaccante. Il punto debole del Celta può diventare un'opportunità per Spalletti, ma soltanto se la Juventus riuscirà a trasformare il controllo della partita in occasioni realmente particolari e soprattutto gol, come diciamo sempre. Dopo il pareggio contro il Cagliari, i bianconeri hanno assolutamente bisogno di una prestazione convincente anche sotto il profilo del risultato, anche per continuare insomma la linea che la Juve ha cominciato bene in casa contro il NEC. Avversario non incredibilmente probante, ma comunque un avversario europeo, una sfida europea, insomma, è sempre importante vincere bene. La Juve l'ha fatto, deve seguire questo percorso anche contro il Celta. Andrei ora a farvi ascoltare quello che è il secondo contributo che abbiamo per quanto riguarda le puntate di ieri. Capiamo poi se ce l'abbiamo pronti, perché ce ne abbiamo altri. Ha parlato Filippo Vaglia anche ieri. Insomma, a ieri e oggi, ecco, lanciamo magari il contributo di Filippo Vaglia, che ha parlato appunto ieri a ieri e oggi. Capiamo quello che è il suo punto di vista sulla Juve.
3: Ti rispondo molto, molto semplicemente: non serve a nulla, nel senso che noi la Juventus nella partita di domenica sera ha avuto un dominio, ma a livello territoriale.
4: Esatto.
3: Nel senso che siamo stati per buona parte della partita nella metà campo del Cagliari, ma io non posso dire che la Juventus abbia giocato bene nel primo tempo, perché manovra poco incisiva, possesso molto lento, sterile, pochissime verticalizzazioni. Io mi sono riguardato la partita, Franco, c'era una totale assenza di movimento senza palle,
4: assolutamente,
3: che
4: sì.
3: Aspettavano la palla sul piede,
4: sì.
3: E quello lo puoi anche fare quando giochi con una squadra come il NEC, no? Gli olandesi che abbiamo trovato,
4: certo,
3: in Europa League, ma quando trovi una squadra come il Cagliari che gioca con 9 difensori dietro la linea della palla, e se non c'è movimento è come
4: non vai da nessuna parte.
3: Non vai da nessuna parte. Ciononostante, anche in difesa abbiamo corso dei rischi, perché abbiamo concesso 3 ripartenze pericolosissime, e a tutti era noto che il Cagliari sarebbe stato basso e poi sarebbe stato molto pericoloso nelle ripartenze, perché sono bravi a fare quelli.
4: Vero.
3: La cosa però che mi preoccupa di più, Franco, è che vedo tante analogie con la Juventus dell'anno scorso.
4: Lo cioè, stavo dicendo nel mio cappello introduttivo.
3: Sembra quasi una continuazione del campionato dell'anno scorso. Sembra quasi che non siamo riusciti, no, a dare uno stop a quello che era quella Juventus e a creare qualcosa di nuovo. E quello lo vedi dal fatto che si sta ripetendo il problema dei punti persi contro le squadre di bassa classifica. L'anno scorso, Franco, abbiamo lasciato 16 punti alle squadre in lotta per la retrocessione, e guarda caso è più o meno la distanza che ci ha separato dalla prima in classifica dello scudetto, perché i punti, gli scudetti li vinci in provincia, come si suol dire,
4: certo.
3: E quest'anno, dopo 6 giornate di campionato, abbiamo lasciato già 5 punti tra Sassuolo e Cagliari, che saranno due squadre che lotteranno per la retrocessione. E poi un'altra analogia che l'anno scorso, e poi ti lascio la parola, è una squadra fragilissima, una squadra che quando va in svantaggio quasi quasi mai riesce a rimontare, e infatti oggi, dopo 6 giornate, ci troviamo con un punto in meno rispetto alla squadra di Igor Tudor dopo le 6 giornate del campionato scorso.
0: Questo era lo spunto di Filippo Vagli. Siete d'accordo con quanto detto? La Juve continua a essere una squadra fragile, che quando subisce gol, lo abbiamo visto, e l'abbiamo visto anche come insomma si racconta bene in questo estratto dall'anno scorso. Cioè, una squadra che quando subisce gol fatica a reagire, e contro squadre che si chiudono, perché giustamente ognuno fa la sua partita, non tutti entrano in campo per dominare in stile Fabregas, no? o Gasperini. La Juve fa tanta difficoltà, tanto possesso, ma poi, come si racconta anche tra l'altro nell'intervento, potete trovarlo in maniera integrale poi chiaramente nei podcast di Radio Bianconera, la Juve fatica quando trova squadre bloccate, squadre con un blocco basso, ecco, che difendono basse, che si chiudono un po' a riccio. La Juve tanto possesso palla, tanta manovra, tanta gestione, ma poca concretezza, che speriamo e ci auguriamo invece possa esserci nella sfida appunto di Europa League contro il Celta Vigo. Poi dopo vi lanciamo anche un altro contributo. Riprendiamo un po' tutto il mercato web, perché lo spunto è sempre quello del mercato e quindi degli attaccanti. Chiaramente ad oggi le alternative per Spalletti non sono tantissime, quindi si pensa anche al mercato. Raccontavamo prima da Tutto Sport quelli che sono i primi due profili, insomma, che la Juve sta puntando. Uno è Balogun e l'altro è Sorloth, che tra l'altro già trattato in estate e poteva rientrare nella trattativa per cui Nico Gonzalez rimaneva all'Atletico e Sorloth poteva fare, insomma, il viaggio inverso. Riprendiamo questo spunto, poi andiamo anche ad approfondire Balogun, perché c'è uno spunto anche su questo. Leggiamo appunto Balogun o Sorloth. Innanzitutto vi chiedo, in primis, se conoscete questi due giocatori. Uno chiaramente insomma, è un po' più conosciuto anche in ambito insomma italiano, anche per visto dei mondiali, ecco, per quanto successo negli Stati Uniti, quella vicenda che inevitabilmente ha fatto risalire Balogun alla cronaca internazionale, e non proprio per motivi, ecco, sportivi, ma più politici. Ma non vogliamo andare a toccare questo, cerchiamo di parlare di campo. E quindi la Juve è interessata a Sorloth e anche a Balogun, queste sono le notizie. La Juve torna a riflettere il mercato degli attaccanti in vista di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, Follarin Balogun del Monaco e Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid sarebbero nuovamente fra i profili valutati per rinforzare il reparto offensivo. Due giocatori molto diversi, accomunati dalla capacità di offrire nuove soluzioni Luciano Spalletti. Intanto, dopo il pareggio contro il Cagliari, il tecnico avrebbe richiamato la squadra a un maggiore impegno. Ah, tra l'altro, questa è anche un'altra notizia. La trasferta europea contro il Celta Vigo diventa così un banco di prova importante anche per gli attaccanti bianconeri. Inevitabilmente, sempre, insomma, sotto la lente di ingrandimento, sempre i primi a essere criticati, anche in parte come giusto che sia, perché il loro lavoro è fare gol, e se non si fanno i gol, insomma, la squadra non rende, a meno che non ci siano dei centrocampisti o degli o delle ali offensive che garantiscono un numero di gol alla Yamal. È normale che un po' di critiche piovano. Quindi leggiamo un po' quelli che sono questi profili. La Juve continua a cercare soluzioni per aumentare la sua pericolosità offensiva. Il primo nome, appunto, è quello di Balogun, che appunto gioca nel Monaco. Il secondo è quello di Soro dell'Atletico Madrid. Giocatori un po' diversi, due centravanti con caratteristiche differenti, che però potrebbero offrire a Spalletti alternative interessanti. Per il momento si tratta soltanto di piste di mercato, non emergono elementi sufficienti per parlare di trattative avanzate o accordi. Parliamo di Balogun. Perché Balogun è interessa alla Juve? Balogun è un attaccante che potrebbe dare una soluzione particolarmente interessante per chi cerca rapidità, in questo caso mobilità, quindi un attaccante veloce, ma anche capacità di attaccare gli spazi. In realtà è un profilo simile a quello che è Colomani, quindi andrebbe un po' a rimpiazzare Colomani. Attenzione che l'investimento anche in questo caso non sarebbe, insomma, di tre soldi, per tornare all'inizio di questa puntata, ma ben più. Il centravanti statunitense del Monaco possiede caratteristiche che potrebbero adattarsi al sistema di gioco offensivo basato su movimento e intensità, quindi ripete un po' quelle che sono le caratteristiche di Colomani. Balogun ama partire sul filo del fuorigioco, sfruttare la propria accelerazione e cercare la conclusione dopo movimenti in profondità. Queste sono un po' le caratteristiche, quindi chiaramente bisogna capire poi se il Monaco si riuscirà a voler cedere un giocatore del genere. Insomma, storicamente il Monaco è una bottega cara, si fa pagare giocatori ben più di poco, diciamo così, Soloti invece, il gigante dell'Atletico Madrid, che qualcuno avrà visto anche nelle sfide contro l'Italia, nel caso in cui avesse visto l'Italia, mi sembra di aver capito che non molti vedono le partite dell'Italia, il gigante dell'Atletico Madrid per dare più peso all'attacco. Quindi in questo caso, insomma, questo è l'attaccante che potrebbe essere un'alternativa un po' più diversa rispetto a quanto già c'è in rosa. Il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid, quindi compagno di Haaland in nazionale, è un attaccante strutturato fisicamente, particolarmente pericoloso nel gioco aereo e capace di diventare un riferimento per i compagni. Opinione mia, Soloth in Serie A per caratteristiche farebbe molto bene, perché è un attaccante un po' impacciato, un po' lento, ma in area di rigore fa la differenza, di testa, sposta gli avversari, crea spazi, non è soltanto un Marcantonio di, credo, 2 metri, poi dopo vado a controllare, in grado di proteggere il pallone, ma è un giocatore che segna. Magari dopo vi leggiamo anche quelle che sono le caratteristiche. Leggo anche qualche altro messaggio. Luca da Roma: secondo il mio parere questa poca personalità della squadra dipende anche dal mister, che dopo Cagliari ha concesso il giorno di riposo anziché chiudere i giocatori in spogliatoio e dargli una bella strigliata. Hai notato che tutte le squadre che incontrano la Juve corrono il doppio? Sono d'accordo, nel senso che, allora, in parte la squadra recepisce quelle che sono le caratteristiche, anche insomma, il carattere, ecco, di un allenatore, motivo per cui esiste l'allenatore. Cioè l'allenatore dà, insomma, il suo carattere, ecco, alla squadra, e si riflette in campo. Quindi è chiaro che in certi momenti anche un po' questo nervosismo di Spalletti l'abbiamo visto, l'abbiamo anche insomma sottolineato in alcuni momenti. La squadra non lo recepisce in maniera positiva, quindi non riesce a trasformarlo in quell'energia per poi risalire la china e vincere quelle partite che inevitabilmente, come si raccontava nello spunto di prima, che vi invito ad ascoltarvi in maniera integrale perché è proprio quello che coglie il punto. I punti nel campionato, quindi in Serie A, le gare, i campionati in generale si vincono contro le piccole, con tutto rispetto per qualsiasi squadra. Ad oggi il Cagliari tra l'altro non è una piccola, perché lo dice la classifica, siamo all'inizio ma lo dice la classifica. Quindi vincere certe partite anche in maniera sporca, come si faceva anni fa, sono quelle partite che poi, quando si fanno i conti a fine stagione, perché i conti si fanno alla fine, non a gennaio, insomma, no, non lì si possono fare i primi conti, ma i conti finali si fanno a fine campionato. Dici: quanti punti ho perso contro Cagliari, Lecce, Tanti, insomma, è lì che poi si fa la differenza. Comunque, leggo un altro messaggio ancora. Come fate a dire che la Juventus, se va sotto, fa fatica a reagire? Insomma, è un po' la cronaca. Spalletti, quando gli vengono fatte certe domande, la Juventus tutto fa tranne che faticare a reagire, piuttosto fatica a concretizzare, ma la reazione e le occasioni da gol ne hanno sempre tante. Pagli si capisce che non vede le partite ma solo il risultato finale. No, dai, io sono d'accordo con quanto detto, insomma, l'ho già raccontato e lo ripeto. Nel senso che la Juve, insomma, reagisce, ma nei minuti finali. Ci sono altri 80 minuti per reagire. Detto ciò, voglio lanciarvi ancora un altro spunto per quanto riguarda i podcast di ieri di Radio Bianconera, perché a cose di calcio ha parlato anche Rampulla. Sentiamo quello che è, insomma, il suo intervento, appunto, con Antonio Paolino.
5: La qualità c'è, perché ci sono, i calciatori sono bravi tecnicamente, non si discute, però ci vuole una qualità che purtroppo non si compra e che uno ha o non ha, e credo che sia il carattere, la personalità e la voglia soprattutto di raggiungere certi risultati. Io credo che la Juve sia una buona squadra, ma che manchi ancora, non lo so, poi questo vedere da fuori, poi uno si sbaglia, un'opinione che si fa guardando le partite in televisione, guardando dall'esterno, e quella che traspare all'esterno è che di una squadra che gioca una bella squadra ma che non ottiene i risultati che sperati. E questo dipende, come detto prima, dalla, non solo dalla qualità tecnica, ma da, ci vogliono calciatori con una forte personalità e un forte carattere, che in questo momento sembra che non ci sia.
0: Eccolo qui un altro spunto interessante. Quindi non si parla soltanto di allenatore che non riesce magari a trasmettere quella giusta energia, quella giusta concretezza ai suoi giocatori, ma il problema potrebbe risiedere anche negli stessi giocatori che, questo è un dato di fatto, cambiando ogni volta guida tecnica, magari non per colpa delle guide tecniche ma per colpa di, insomma, dei loro stessi, delle loro caratteristiche, non riescono, insomma, talvolta a

a giocare in Premier League. Quindi insomma, al Manchester United è, ad oggi, viste anche le difficoltà dei Red Devils, potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato. Però attenzione che anche in questo caso le cifre sono abbastanza alte. Vi riprendo questo spunto per quanto riguarda Sesco. Juventus spunta Sesco per l'attacco, sfida al Barcellona. Il Manchester però chiede 75 milioni di euro. Domanda ora, vi ricordate l'ultima volta che la Juve spende più o meno quei soldi a gennaio per un attaccante? Vediamo chi se lo ricorda, è abbastanza facile. E come è andata a finire? Quindi attenzione a fare certi investimenti anche a gennaio. Tra l'altro, nel momento in cui la Juve, insomma, non è che si può permettere di fare grandissimi investimenti senza uscite. Quindi un nome come quello di Sesco inevitabilmente darebbe un peso all'attacco internazionale, perché è un giocatore importantissimo, un giocatore che ha già esperienza, sebbene sia giovane, perché è un classe 2003, quindi insomma... E comunque da anni che rappresenta uno dei profili più interessanti in ambito europeo. L'ha fatto a Lipsia in quella famosa gara che poi, tra l'altro, la Juve, se vi ricordate, vince in 10 con gol di Conceição, gol molto bello, tra l'altro. Quella partita forse è l'ultimo, primo e ultimo squillo di una Juventus di Motta mai così compatta come in quell'occasione, Ricordo ancora l'esultanza dopo il gol di Conceição. Insomma, tutti a festeggiare e urlare insieme, ma poi quell'unità, quella compattezza non si era più vista, tant'è che Motta, insomma, non finisce bene la stagione, o meglio non la finisce proprio. Ripeto e vi leggo: Benjamin Sesko fra gli obiettivi per il 2027, lo United però chiede 75 milioni, il Barcellona prepara la concorrenza. Ma com'è possibile che il Barcellona, ogni volta che c'è un attaccante, ci si fionda dentro e poi ogni volta non riescono a registrare i calciatori? Le classiche domande un po'. E che ci facciamo? La Juventus guarda il futuro e inserisce Benjamin Sesko fra i possibili obiettivi per rinforzare l'attacco nel 2027. Il centravanti sloveno del Manchester piace anche al Barcellona, ma la valutazione dei Red Devils rappresenta il primo e più importante ostacolo per lasciarlo partire. Potrebbero servire ben 75 milioni di euro. Al momento non risultano trattative avviate, ma il nome potrebbe diventare uno dei più interessanti. Questo perché, come raccontavamo, lo United non ha cominciato molto bene la stagione. Tra l'altro si parla anche in uscita di Bruno Fernandes, giocatore che ha già giocato in Serie A, perché ha giocato con le maglie dell'Udinese e della Sampdoria, dopo poi ceduto in Portogallo allo Sporting, e ad oggi è uno dei punti di riferimento del Portogallo e della sua squadra, nonostante le difficoltà. La Juventus continua a studiare le possibili soluzioni, si legge, per potenziare il proprio reparto offensivo. Fra i profili che potrebbero diventare interessanti c'è quello appunto di Sesko. Il centravanti sloveno del Manchester sarebbe stato inserito fra i giocatori monitorati della società bianconera, un nome di grande interesse soprattutto per le caratteristiche fisiche e tecniche dell'attaccante, che insomma vi raccontavamo prima. Ha 23 anni, rappresenta un profilo capace di abbinare struttura fisica, in primis velocità, e capacità anche di attaccare la profondità. Quindi un attaccante che sembra, almeno per identikit iniziale, essere completo, Qualità che potrebbero risultare particolarmente utili per una squadra intenzionata ad aumentare la propria pericolosità offensiva. La Juventus, tuttavia, non avrebbe ancora avviato una trattativa concreta. L'interesse sarebbe quindi da considerare una pista ad oggi da seguire, un'operazione quindi non già impostata. Chiaramente, come raccontavamo, insomma, i soldi che chiede lo United non sono bruscolini, quindi prima di fare un investimento del genere ci vuole anche un po' più di attenzione, onde evitare i casi che abbiamo già visto, perché come vi raccontavo prima, l'ultima volta che la Juventus fa un investimento del genere a gennaio lo fa in Serie A, quindi su un giocatore che ben conosce. Sebbene la Juve abbia già incrociato Sesko qualche stagione fa, ci vuole un po' più di attenzione, come dicevamo prima. Quindi l'ultima volta che la Juve fa quell'investimento in Serie A lo fa per Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, che arriva a gennaio, ha un grandissimo impatto, perché ricordo il suo primo gol. Qualcuno, dai, se lo ricorda il primo gol di Vlahovic con la Juve? Vi ricordate la partita? Ma dai, qualcuno se lo dice nei messaggi, se no poi ve lo ricordo io, ma sono pienamente convinto che lo sappiate. Tra l'altro Vlahovic che continua a segnare con la maglia del Beşiktaş in Turchia. Vi do anche questo spunto. Riprendiamo ora qualche altra notizia, prima che appunto arrivino i messaggi. Sul primo gol di Vlahovic con la maglia bianconera vi chiedo anche l'assist man, dai su, così la cerchiamo di fare un po' più complicata, ma sono convintissimo e pienamente convinto che molti di voi sappiano questa risposta, per questo questi minuti insomma conclusivi di puntata. Cerchiamo ancora qualche altra notizia, perché si parla sempre di Davide, che continua a fare bene. Ma ripartiamo ora da
insomma, allontaniamoci per il momento dal campo. Si parla del famoso caso stipendi che ritorna in voga, se ne parla su tutto Juve. Ronaldo

0: fa ricorso, attenzione, quindi Juventus Cristiano Ronaldo, la battaglia legale continua, leggo da tutto Juve, ricorso in Cassazione per i 9,8 milioni della manovra stipendi. Non si chiude la controversia economica, scusate, fra Juventus e Cristiano Ronaldo. Il club bianconero ha deciso di ricorrere in Cassazione dopo il lodo arbitrale che aveva riconosciuto all'ex attaccante 9,8 milioni di euro nella successiva decisione del Tribunale di Torino. Al centro della vicenda resta la cosiddetta manovra stipendi risalente al periodo della pandemia, quindi quando la Juve si era accordata con i singoli giocatori per gli stipendi, vista anche la situazione di estrema difficoltà e di emergenza da pandemia e quindi i tifosi che non potevano andare in campo, allo stadio, scusatemi. La disputa fra la Juventus e Cristiano Ronaldo prosegue sul piano legale. A distanza di 5 anni dalla separazione fra il campione portoghese e la società torinese, già 5 anni sono passati da Ronaldo che da addio alla Juve, il contenzioso relativo agli stipendi del periodo Covid non è ancora arrivato alla conclusione definitiva, si legge. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, che riprende appunto questo spunto, la Juve ha iniziato e ha annunciato la decisione di rivolgersi alla Corte di Cassazione dopo due pronunciamenti che hanno riconosciuto le ragioni economiche al calciatore, almeno parzialmente. Il procedimento riguarda somme legate agli accordi salariali maturati durante la permanenza di Ronaldo in bianconero, in un periodo in cui il calcio italiano ha dovuto affrontare conseguenze economiche disastrose dall'emergenza sanitaria. Quindi insomma, capiremo anche come andrà a finire questa vicenda dei 9,8 milioni che da qualche parte devono pur finire. Bisogna capire da chi penderanno. Ora vi riprendo uno spunto che trovate in maniera integrale sul sito della Juve direttamente, perché si parla dei precedenti della Juve con le squadre insomma spagnole, precedenti che ci riportano anche un po' indietro nella storia. Ora andiamo a riprendervi questo spunto perché è molto interessante, dal sito della Juve, capiamo insieme quelle che sono insomma un po' anche un po' la storia, ecco. Juventus e le squadre spagnole, oltre 60 anni di grandi sfide europee, si legge sul sito della Juve. Una lunga storia di incroci, appassionati e combattuti, quella fra Juve e i club spagnoli, una storia fatta di grandi notti europee, sfide decise agli ultimi istanti, trofei conquistati e finali indimenticabili. Io dico questo ricordo, devo dirlo, prima tanto se ne parla poi in questo spunto. Il ricordo delle due finali appunto contro Real e Barcellona, che sono quelli più insomma quelli che ci hanno lasciato più interdetti con tanta tra l'altro eccolo qui, è arrivato lo spunto su eccolo qui Gigi D'Ancona, bravo, se non ricordo male contro l'Hellas, eccolo lì contro l'Hellas Verona, vediamo se qualcuno si ricorda l'assist mentre che continuo a leggervi questo spunto sulla Juve, le squadre spagnole. Comunque giusto, la risposta era l'Hellas Verona, primo gol di Vlahovic che arriva appunto a gennaio dalla Fiorentina alla Juve. Da Real Madrid a Barcellona, si legge, passando per l'Atletico Madrid, Bilbao, Siviglia, Villarreal, tanti gli avversari iberici che hanno incrociato il cammino della vecchia signora nelle competizioni europee. Eccolo lì, subito che arriva la... lo sapevo io che arrivavano subito le risposte, Dai, questo era abbastanza facile. Comunque complimenti anche a Massi da Ancona, che risponde, assist di Dybala, un abbraccio anche a te. Giustamente, vi ricordo il gol, palla che rimbalza, Dybala che lancia in profondità per Vlahovic, che con un tocco sotto supera il portiere del Verona. Quello fu il primo gol di Dusan Vlahovic all'esordio proprio con la Juve. Sembrava anche non dovesse giocare quella gara, poi la gioca e segna. Poi le cose sono andate un po' diversamente, quindi occhio prima di investire certe cifre a gennaio, ma credo bene che alla Juve sappiano evitare certe follie, ecco. Dicevo delle squadre spagnole, gli incroci e le coppe delle fiere addirittura ci riportano indietro nel tempo. Tra gli episodi più significativi c'è la semifinale del 1965, addirittura contro l'Atletico Madrid. Dopo il 3-1 subito in Spagna, i bianconeri ribaltarono il risultato quando la Juve, ragazzi, era tostissima, imponendosi con lo stesso punteggio prima di conquistare poi la finale vincendo 3-3-1 anche lo spareggio disputato al comunale. Nel 71 invece fu il Barcellona ad arrendersi alla Juventus in semifinale, due successi per 2-1, prima al Camp Nou, quando ancora si chiamava Camp Nou, con le reti di Haller e Bettega, ragazzi, che giocatore. E poi a Torino sempre Bettega e Capello protagonisti. Nel 62 invece il primo incrocio con il Real Madrid, quindi insomma ci sono tanti precedenti storici che ritrovate chiaramente sul sito della Juve. Ora vi leggo quelli che sono gli ultimi due le ultime due sfide, perché poi si parla anche degli anni 80, è diviso tutto per periodi, è fatto fatto molto bene, come giusto che sia questo pezzo, insomma, che trovate sul sito della Juve, perché ci sono, si ricordano dei momenti, insomma, memorabili, ecco, della Juve. Vi ricordo questa, attenzione, nei primi anni 2000, quindi torniamo un po' più ai tempi oggi, eccolo qui che arriva anche l'altra risposta, Vlahovic, Dybala, che coppia, eccola lì, visto? Magari qualcuno mancano, magari qualcuno no. Anche nei primi anni 2000, leggo, le squadre spagnole continuano a essere protagoniste nel percorso dei bianconeri. La Champions del 2002-2003, la Juve elimina proprio il Barcellona ai quarti di finale, grazie alla vittoria per 2-1 in supplementari al Camp Nou, firmata da Zalaieta. Chi se lo ricorda Zalaieta? E poi il Real Madrid in semifinale, proprio il successo per 3-1 contro i madrileni delle Alpi, con le reti di Trezeguet, Del Piero e Nedved, restano le notti più emozionanti della sfida europea. Vi leggo l'ultimo precedente prima di dare la parola chiaramente a Zuliani, ricordiamo le due, purtroppo le due sconfitte in finale contro Barcellona prima e Real Madrid dopo, ma volevo leggervi gli ultimi due precedenti contro le squadre spagnole, perché non ci portano grandi gioie. Gli ultimi due confronti si legge risalgono alla fase di campionato del Champions League del 2025-26. Il primo ottobre, quindi praticamente un anno fa, la Juve pareggia 2-2 sul campo del Villarreal, che oggi, o meglio ieri, batte il Napoli grazie a Federico Gatti e Conceição, prima di essere raggiunta nel finale, tra l'altro, da un ex bianconero, Renato Veiga. Tre settimane più tardi, la Juve, il 22 ottobre, affronta il Real Madrid al Bernabeu, si perde 1-0 nel finale, occasionissima per il duo, insomma, David e Openda, che non buttano la palla dentro, cosa che è rimasta anche un anno dopo, quindi cambia giocatori, stessi problemi. Questa era l'ultima notizia che vi diamo per l'appuntamento di oggi, noi ci rivediamo poi domani, parleremo chiaramente di Celta Vigo. Ora la palla passa a Zuliani e la sua rassegna stampa, ciao!
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Conflitto Mosca-Kiev, il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. 3 persone sono state uccise nella capitale, Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità.
3: Mano tesa di Giorgia Meloni a Donald Trump dopo le passate tensioni tra la stessa premier e il presidente americano. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ha detto la premier in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Il legame transatlantico, aggiunto, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Rafforzarlo significa garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni con unità e un chiaro senso di responsabilità.
4: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone XIV è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Tecnicamente è un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
3: Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura Europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori che avrebbero gestito una serie di appalti comunali e un articolato sistema corruttivo.
4: Molte più leggere, ma con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, e questa è la linea che accompagna la revisione del codice della strada voluta da Matteo Salvini, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri dopo il confronto con oltre 100 operatori e associazioni di settore. Le sanzioni devono avere una funzione deterrente e non vessatoria, fa sapere il MIT in una nota. Critiche del Codacons: non è sufficiente, servono più controlli.
3: Il calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri d'Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Bisogna avere più equilibrio difensivo e fare gol davanti, è l'analisi di mister Allegri a fine match. Una squadra forte non si sfalda come abbiamo fatto noi nella ripresa. Il tecnico azzurro rimane però ottimista, abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno, ha detto. Abbiamo pareggiato Kiev, siamo consapevoli che qualcosa non va, le parole dell'allenatore nerazzurro. Oggi il Como Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico con Real Madrid.
4: È tutto, a più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: Hi, Eve, bonjour, Radio Bianconera, good morning everybody, como sa va? Vamos, andiamo! Un po' di sano sfottò mattutino, dai, ma divertitevi, ma è calcio, non è mica... ma chi è? Sono rimasti malissimo. Eve, temperatura a Torino, com'è l'ambiente? Com'è l'umore? Com'è? Com'è?
1: Niente, tutti com'è? Che contano i soldi, escono sempre tre soldi.
0: Hanno tre soldi, pensa se erano 10 denari.
1: Buongiorno a tutti comunque, Torino 13 gradi.
0: Ma che qua?
1: Inizia a far freddo.
0: C'è il 3, 13, 3, c'è il 3, anche qua.
1: Sì, il 3 va sempre bene.
0: C'è il 3, è incredibile, capisci? È bellissimo. Sai che, guarda, ero tentato di andare a dormire un po' stanotte, ma non ce l'ho fatta. È stato più forte di me, non ho dormito, perché mi sono voluto guardare tutti i post partita. Pensa che sono venute fuori delle robe incredibili, addirittura in uno bellissimo, bellissimo, in uno bellissimo, Eve. E beh, ma qua ragazzi, il cammino europeo dell'Inter, ha fatto due finali, è un cammino miracoloso, due finali, centinaia di milioni con cui ci ha fatto i mercati. Ma quando la Juventus faceva un cammino incredibile, con scudetti a ripetizioni, Coppa Italia, Supercoppa e due finali, quando perdeva la finale con Real Madrid e Barcellona più forte della storia, dicevano che era un fallimento, mi ricordo bene o no? Non è mica un fallimento. Eve, quando abbiamo perso le finali non è mica un fallimento.
1: È un fallimento, però per loro è una vittoria.
0: È bellissimo. Stamattina ci mancava la testa alta e poi... Vai, in casa.
1: Basta.
0: Dai, ma col Brugge, dai, in casa, su 4 pere. Dai, col Brugge. Mamma mia. Però veramente... Veramente, ragazzi. Però Eve, ma come sta? Ma sai che sono veramente per. Ma a Milano, sai che stanno diventando peggio dei napoletani? È un po' per malosità incredibile. Hanno accettato più lo sfottoio di essere napoletani che hanno beccato 3 pere col Villarreal. Mamma mia, che è? Ma quando la Juve perde o pareggia, ci riempete, ci fate un mazzo così. Noi zitti, testa bassa, accettiamo tutto. Mamma mia, ragazzi. Po' di sfottò, capisco che siete abituati bene, capite la stampa amica, però la miseria, allora, ma che
1: dobbiamo sempre stare a testa bassa, perché la testa è alta e degli altri.
0: Bravo Yves da Roche, se non ci fosse Yves da Roche, amici della chat, la chat a dire bene, Radio Bianconera sta per esplodere, è piena, è carica, lo vedo, ma fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 14 ottobre 2026, data che potrebbe essere addirittura storica, vediamo come l'hanno presa i quotidiani sportivi oggi, vediamo. Sulla Gazzetta dello Sport, Inter a 0, perché a 0 in classifica, è incredibile, dopo due partite, tra l'altro hai visto, hanno giocato in casa col Bruges, dopo in casa col campionato, ma non è bastato neanche il calendario. Da notare, Yves, stranamente, che hanno perso la foto di Lautaro, capitano, quando vincono c'è Pio. Ma è strana sta cosa però, com'è? Com'è che quando perdono Pio non c'è mai?
1: Ma il fotografo non fa bene gli scatti?
0: È parente, fotografo parente, attenzione. Champions amara per le italiane. Beh, Napoli però è in trasferta col Villarreal, già diverso, dai. Cadono Chivu, che becca 4,5 in pagella, e Allegri, che piglia un voto in più, 5,5 in pagella. Rachmani per il Napoli gol, poi crolla pure il Napoli, che perde 3-1 a Villarreal. 3 soldi lancia il Bruges, 4, vabbè, dai, ma almeno un titolo un po' ironico, no? Dai, un po' di ironia, l'ironia è il sale della vita. 3 soldi lancia il Bruges 4-3, lezione nerazzurri. La nazionale vedremo, dice lui. Sono concentrati più su questa cosa qua, perché sai, povero 3 soldi, l'hanno finita la partita, l'hanno inchiodato in tutte le interviste, ha detto, ma tu sei italiano, insomma, 3 soldi, la nazionale. E lui giustamente ha fatto il democristiano, non ha risposto, ha detto, vabbè, adesso c'ho l'Under 21 tedesca, vogliamo vincere gli europei Under 21, poi vediamo. Ma in realtà aveva lo sguardo che ti dice, oh, ma non mi avete cagato fino a ieri, cioè, adesso 3 soldi, 3 soldi.
1: Risulta che è stato chiamato da Klopp,
0: È stato chiamato da Klopp.
1: Klopp l'ha chiamato di convertirsi.
0: Ma lui ha detto che ha parlato con tutti, Ha detto che ha parlato con Klopp, che ha parlato con Mancini, che ha parlato con le federazioni e che le federazioni sanno cosa vuole fare. Allora mi permetto di dargli un consiglio al buon 3 soldi, dall'alto della mia esperienza. Posso dare un consiglio a 3 soldi stamattina?
1: Certo.
0: Evo, doveroso. Allora, 3 soldi, dai retta a me. Secondo me il trionfo sarebbe Perché tra l'altro lui è tifoso del Milan, quindi capito, tifoso del Milan a San Siro col Borussia che batte l'Inter, lui che fa tripletta, cioè apoteoba, è una bella favola da raccontare. Perché non mi raccontano la favola dei tre soldi stamattina? Su, era una bella favola, no, da raccontare. Dopo che hai fatto questa cosa qua, siccome ci sarebbe anche la partita col Napoli in Champions, io farei una doppietta, dai, con Napoli doppietta, una doppiettina anche col Napoli, così poi hai completato il lavoro e ti fai vedere con le squadre italiane. Martinez, altro errore, ah già, colpa del portiere, il portiere ha fatto sta uscita un po' a vuoto, e quindi, vabbè, allora colpa del portiere, basta, che problema c'è. Ottavi diretti in salita. Strano, perché avevo visto dei titoli, c'era scritto il calcio all'italiana, ti ricordi? Non paga più, Como, Roma, Inter danno, cos'era, danno la via, danno la strada, insomma, ci spiegano come si fa in Champions, però insomma, due partite, zero punti. L'Europa rimane un'altra storia nell'editoriale. Allora, la Moviola, check per una mano, ah, vedi che, perché hai visto? Hanno provato a aprire la partita con Bastoni che se la porta avanti con la mano. Ah no, scusa, c'è per una mano per un giocatore del Bruges. No, la mano di Bastoni in Moviola non c'è. È strano, perché sono sempre precisi, soprattutto sui falli di mano. Vabbè, 7 partite perse delle ultime 8, però è colpa del portiere e poi ci indicheranno un po' la via. Va bene. Dai, c'è il rompipallone però. Oh, c'è il rompipallone, Yves. Scusa. 3 soldi, l'Inter che becca qua. Cioè, è perfetto per fare la battuta ironica. No, Yves?
1: No, non ci arriva.
0: Perfetto oggi. È perfetto. Rompi pallone, parla di Stroppa esonerato dal Venezia. Così. Però aspetta, c'è la sveglia. Piega della sveglia, prende tutta la prima pagina e la sveglia. Uè, chi vu? Sveglia, no? La sveglia di cosa parla stamattina? Vediamo. Allora, a scuola non togliete le magliette. Parla dei bambini della scuola di Parigi, vicino a Parigi, di quello che è successo. Che cosa c'entra questa mattina, scusa, nel quotidiano sportivo in prima pagina con l'Inter che ha beccato 4 pere dal Bruges?
1: Beh, nel dubbio sono notizie, perché loro devono sempre dare notizie.
0: Sì. Sono notizie. Spalletti cerca... No, perché io mi ricordo che quando noi abbiamo perso col Maccabi Haifa, c'era Vergognatevi in prima pagina. Me la ricordo il titolo. Spalletti cerca in Europa la Juve giusta. Oh... Tutto sulla Coppa, la storia chiama, Ale, andiamo in guerra adesso, attacco l'Europa, ma cos'è il risico? Ma stai buono, guarda che noi abbiamo vinto 5-0 con il NEC, possiamo anche a limite non vincere contro il Celta Vigo, non succede mica niente. Pintilla, Luciano, Pisacane, un turno di stop, come Malen. E quindi... Come mai Spalletti ha preso un turno come Malen, che ha fatto un grave fallo di gioco? Secondo te li squalifica? Ive, Spalletti un turno e Malen un turno. Come mai? Perché non c'è l'approfondimento? Ma un turno... E dove è finito? Dove è finito? Ti do uno schiaffo, dove è finito che non compare più?
1: È sparito. Come mai? È sparito.
0: Ah, quindi magari non l'ha
1: Malen
0: detto.
1: Malen comunque avrei dato 2 giornate per il Karate Kid che ha fatto, eh?
0: Eh no, perché fra 2 giornate la Roma gioca con Napoli. Perché nelle motivazioni di Malen c'è scritto grave fallo di gioco, nelle motivazioni di Pisacane e Spalletti c'è scritto provocazione e risposta a una provocazione verbale, non c'è violenza, non compargono insulti, niente, però Spalletti la Lazio la salta una giornata, però non vedi paralleli, strano, perché il giorno prima li facevano. Vabbè, chiudiamo la gazzetta, non è che si può avere tutto dalla vita. Com'era la canzone? Alla fiera dell'est per 3 soldi un topolino mi ho pago. Alla fiera dell'est per 2 un topolino mio padre comprò. Alla fiera. Apriamo Tutto Sport, dai, Tutto Sport ci dà la soddisfazione stamattina, 3 soldi, 3 gol, dai, ma ci sta il titolo stamattina, su, un po' di fantasia, dai. Incubo Inter, Bruges padrone a San Siro, crolla pure il Napoli col Villarreal, 4-3 i tiri in porta del Villarreal nei confronti del Napoli, 12-8 a San Siro, 12 dell'Inter, 8 tiri in porta presi dal Bruges, tanta roba, 4 gol, l'italo-tedesco tre soldi, tifoso del Milan. Vedi, vedi che tutto Spolgia racconta un po' più la storia. Che Mancini vorrebbe in nazionale, imperversa tre soldi, oggi è solo tre soldi. IV, 7 capo nelle ultime 8 giornate di Champions. Ma scusa, ma tutto sport in prima pagina ha fatto un po' di più, diciamo, il giornale di approfondimento che mette lì il focus, no? Dai, Gazzetta, ti fai bagnare da tutto sport. Sei sempre il giornale più venduto, ormai pochissime copie, però sei sempre il giornale più venduto. Dai, un po' di arguzia. Troppo esonerato. Attenzione, Venezia c'è Nicola per la salvezza. Beh, cioè, si sa, pronto intervento salvezza, no? Nicola lo tengono lì quando uno è in difficoltà. Ricorda un altro allenatore del passato, vabbè, che non voglio nominare perché sennò 1-1 con la Bielorussia. Le ragazze hanno fatto 1-1, gol della Bonansea, attenzione, avanti azzurre. Adesso c'è la Finlandia per il pass mondiale, si può fare con la Finlandia, si può fare, così che la nazionale femminile di calcio va ai mondiali. Lei pazzesco. Viking intanto in Champions, hai preso il Bayern al 90esimo, 3-3. Ieri mi sono guardato con un po' di diretta gol, io avevo tutti gli 8 schermi, mi sembrava di essere in una regia televisiva a casa, meraviglioso. Bello, bello, bello. Questi Viking che hanno preso il Bayern allo scadere sono stati importanti. Ma veniamo alla Juve su tutto sport, perché si parla di mercato. Juve, Balogun o Sorloth? Si delineano le scelte per il centravanti di riparazione, tra virgolette, a gennaio. Balogun costa caro, quanto non si sa perché non c'è scritto, però costa caro. Sorloth è un pallino di Spalletti. Devo dirti che con questo grande David all'Atletico di Madrid, Sorloth non trova più spazio. Quindi, Simeone, che te ne fai di Sorloth? Daccelo a noi, abbiamo bisogno di centravanti dell'area di rigore, daccelo a noi. La strigliata di Spalletti alla squadra dopo Cagliari: dovete dare di più. Ogni volta che lo scrivono prendono i diritti di autore il trio di Sanremo. Domani Europa League. Alle 18.50 parla Spalletti oggi. Ragazzi, restate su RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sarà una giornata lunghissima. Alle 11 c'è il training aperto. C'è Camillone De Michelis a vedere il training aperto. E poi alle 18.50 c'è Spalletti e un giocatore della Juve che parlano in conferenza stampa. Invece Giraldes, perché tutto sport ha detto portiamoci avanti col lavoro, il tecnico loro, intervistiamolo il giorno prima. Giraldes dice, tecnico del Celta di Vigo: ecco come vinceremo, calcio dominante. Sai che oramai va di moda il calcio dominante, Ive, quindi due lauree, agente assicurativo, insomma, prima di fare l'allenatore il tecnico del Celta di Vigo ha assaporato un po' come funziona il mondo. E allora come risponde Spallettone? Come risponde? Semplice. Voltemade torna in pole position, può giocare titolare, attenzione. Celik rifiata e c'è Cambiaso al suo posto. Oh, e con questa notizia il tifoso della Juve, secondo me, stanotte dorme e sogni tranquilli. Celik rifiata, Yves, c'è Cambiaso. Come l'hai presa questa notizia?
1: Ho i brividi.
0: Abbassami leggermente la musica perché stai spaccando le orecchie, grazie. Bravo. Tacchinardi interviene, perché Tacchinardi in quel 4-0 che Ancelotti prese a Vigo c'era Tacchinardi. E allora dice Vigo che Bolgia, guai a dargli speranze, state all'occhio che c'è uno stadietto Bolgia, se gli date le speranze questi vi fanno a fette. Però Spalletti non dà colpe il buon Tacchinardi, dice manca il veleno bianconero, questa squadra non ha il veleno che avevamo noi, dice Tacchinardi. Beh, questo lo abbiamo notato un po' tutti. Allora chiudiamo il tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Opera da tre soldi, dai, un po' di cultura, leviamoci quei titoli, forza, dai. Opera da tre soldi ci sta, buio a San Siro ci sta, invece che luci a San Siro, buio a San Siro. Dai, fa più ironia il Corriere dello Sport che rompi pallone stamattina. 30 tiri non bastano, 30 tiri, d'altra parte 23 però, 3-4. L'uscita a vuoto di Martinez, come il Titanic, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio sulla sconfitta dell'Inter in casa. E poi c'è il Napoli perché sul Corriere dello Sport Stadio la sconfitta del Napoli l'hanno digerita ancora meno, perché c'è il punto esclamativo. Napoli così no, punto esclamativo. Allegri ribaltato dal Villarreal, incredibile regalo di Poletano che alla fine partita va interviste, chiedo scusa ai compagni, chiedo scusa ai tifosi, e allora Boban in studio che dice ma no, ma ho sbagliato anch'io, non te la devi prendere, il calcio è così. Capello che dice ma sì, sta sereno, cosa vuoi che sia. Regali inaccettabili. Invece l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio che non ha dormito. Cesc cerca un'altra impresa, non è mica finita ragazzi, stasera c'è Roma e c'è anche Como in Champions League. Allora CESC cerca un'altra impresa. Dove? Il Como a Rotterdam, alle ore 18.45. Vabbè, a Rotterdam. Mentre all'Olimpico, alle ore 21, c'è una notte di stelle. Prima c'è José, che verrà salutato dai suoi ex tifosi della Roma, poi ci sarà soltanto Roma, ma adesso il sovrano è Gasperini. Ci mancavano i sette colli e gli imperatori. Eravamo a posto. Ah, ieri Mourinho ha fatto lo spiritosone, Yves. Ha detto no, perché devo fare i complimenti a Italia, perché Calciopoli è stato Calciopoli. E invece in Spagna, questo scandalo degli arbitri del Barcellona, non succede niente. Caro Caramella Mu, ti vorrei ricordare un paio di cosette. La prima è che Calciopoli non è stata Calciopoli, ma Farsopoli, perché la tua Inter non ha avuto le telefonate uscite con i baffi dai carabinieri quando doveva, altrimenti sarebbe andata lei in Serie B. E per quanto ti riguarda, tu sei arrivato in Italia da campione del Porto con il Porto, con lo scandalo arbitrale Fischetti d'Oro del Portogallo, dove se in Portogallo avessero fatto come in Italia, non ti davano 6 punti di penalità, ma ti toglievano il titolo. Caro Mourinho, perché agli altri la puoi fare, ma a me no, perché io le cose me le ricordo. Allegri duro. Allegri incazzatissimo ieri in conferenza. Si può anche perdere, ma non in questo modo, dice Allegri, perché la Champions è diversa, non puoi farlo spiritoso. Damo Viola del Corriere dello Sport Stadio dice il 2-3 dell'Inter è regolare, il tocco di braccio di Bastoni non è punibile. Perché sai che a Bastoni, con la gogna mediatica, mica puoi punirgli il tocco di braccio. Troppo Arsenal, 3-0 a Lille in 7 minuti. Classifica, Inter e Napoli sono a 0 punti, è in fondo alla classifica. Però flop Italia non l'ho visto scritto. Atletico Super, Simeone fa un bel paio di gol allo United, 2-0. Occhio che tutti danno Conte sulla panchina dello United stamattina. E Jonathan David becca un altro 6,5 in pagella con l'Atletico Madrid. Dacci sorlo, Simeone, che te ne fai di sorlo? Dacci sorlo. Malen va oltre sul Corriere dello Sport Stadio. Gasperini è il mio special one. Il rosso del Como è già alle spalle. Per forza, con la campagna stampa che avete fatto, li avete fatto prendere sulla giornata. Woltemade, prova del 9. A Vigo sarà lui il centravanti. Oh, come l'hai presa questa notizia che Woltemade sarà il centravanti a Vigo stamattina, Yves? Sei contento?
1: Beh, speriamo che salta.
0: Speriamo?
1: Speriamo che salta di testa.
0: Ah, che salta di testa. No, anche salta, ho detto, di testa. Però gli hanno tirato la maglia, Guarda che l'ho rivista bene, c'era Rigorello anche lì. Dove trovare la strada giusta in Europa? E allora anche Woltemade deve trovare la strada giusta. Ma soprattutto Lucio ha trovato le ali per creare Zegrova e Alaibegovic. Lo spieghi tu al Corriere dello Sport Stadio che Zegrova non è in lista UEFA e non può giocare in Europa League?
1: Lo so, insistono.
0: Ripropone la venerdì prima della Lazio sta roba qua, ma oggi che dobbiamo giocare in Europa League è fuori luogo, perché non ha trovato un beato niente di ali, perché Zegrova in Europa League non può giocare. Vabbè, ma questi sono dettagli. Sulle pagine sportive dei politici niente di che, pensavo un po' più di ironia stamattina, ma evidentemente sono un po' permalosi anche da quelle parti. Allora andiamo su tuttojuve.com, il vostro sito di riferimento. Attenzione, in questo momento ovviamente l'apertura di Pavana è dedicata alla Juventus. Spalletti davanti a una scelta. Oh, attenzione, scelta obbligata, attenzione, gestire le forze tra Celta Vigo e Lazio senza sacrificare nessuna partita. Occhio, adesso inizia il giochiamo ogni 3 giorni, vediamo come si comporta il tecnico di Certaldo. Spalletti deve gestire le energie tra Celta Vigo e Lazio, turnover possibile per Gatti, Cobb Mainz e Zegrova, Zegrova per forza, tutte le valutazioni, 2 partite importanti in pochi giorni. Spalletti deve evitare di spremere sempre gli stessi giocatori. Celta Vigo, occasione per Gatti e Cobb Mainz. Attenzione, Gatti e Cobb Mainz. E poi Lazio, attenzione a una squadra con più tempo per preparare la partita. La Lazio non ha le coppe, eh? Il calendario, giochiamo giovedì a Vigo. Torniamo, giochiamo con la Lazio che ha avuto tutta la settimana per preparare la partita. Intanto, la firma bianconera di oggi è di Mirko Nicolino, il box nero su bianco da titolo, meno filosofia e più pratica. O il finale di carriera sarà malinconico. Non gli è sfuggita la dichiarazione del buon spallettone a Mirko. Anche molti dei più stretti e strenui sostenitori di Spalletti lo stanno mollando, tra virgolette. Alla Juve servono i risultati. E quando non arrivano diventa dura per chiunque. Dov'è l'evoluzione di Spalletti dalla sua Juve? Non c'è stata nessuna evoluzione. Gli alibi sono finiti, la Juve è in una gabbia, come ne può uscire? Ragazzi, insomma, un approfondimento di Mirko Nicolino molto interessante, come sempre andate su tuttojuve.com, lo cliccate e ve lo godete tutti quanti. Nel virgolettato del giorno andiamo un po' a puntualizzare quello che la stampa non spiega. Luciano Spalletti squalificato per una giornata, stessa pena di Malen espulso per grave fallo di gioco. Lui salta la Lazio, mentre Malen sarà regolarmente in campo contro il Napoli. Che stranezze a volte, Yves, che succedono anche dal punto di vista del giudice sportivo, eh? Mannaggia li pescetti. Su Calcio e Finanza c'è un po' di ironia su questa Champions o piatti anche lì? Piatti anche lì, eh?
1: C'è qualcosa.
0: Cosa c'è? Tra costo diritti TV? Vabbè, costo dei diritti TV, nuovi investimenti, vabbè, i soldi investimenti di Sky non ci interessano, il paradosso del calcio inglese, ricavi per oltre 10 miliardi ma il 94% dei club è in rosso. Nuovo stadio del Napoli, De Laurenti sei vertici di Kuwait, tutte robe maxi colpo di Netflix, gli spettatori della Serie A, le presenze in me. Inchiesta Ultras. L'ex capo della Curva Sud milanista Luca Lucci, condannato a 8 anni in appello, siamo soddisfatti, dicono i suoi legali, perché erano di più, gli erano ridotti. Ah. Pensa che Marco da Crema e il suo incredibile archivio che non si esaurisce mai mi ha mandato i titoli di questa settimana dei giornali di qualche anno fa. Cioè, tra gli altri ce n'è uno, la polemica. Zanetti, 1 ora e mezza dal pubblico ministero, Spalletti punge Inzaghi e dice Ultras, io riattacco. Lo stupore dell'Inter. Cioè, ma come? Come Spalletti riattacca? No, si chiamano gli Ultras, si parla al telefono, si media per i biglietti. Dai ragazzi, un po' di ironia, forza, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta a Stecca e a San Siro, ieri sera è arrivata la seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa 2, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Vermaan allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
4: Ma le partite di Champions sono così, devi cercare di fare il meno errore possibile, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo noi ci sono stati 4 passaggi corti senza senso nella nostra metà campo, abbiamo messo sotto pressione credo Marini che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
3: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Duvikas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra immediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni. Fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12. Il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sarà la 16ª sfida tra i due che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2 set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per un quarto e mezzo, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il più 21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, non abbiamo dei compleanni particolari, ma che peccato. Quando è che fa gli anni Tre Soldi? Quando è che fa il compleanno Tre Soldi? Lo sai.
1: Tra tre giorni.
0: Ah? A tutto... No, il 20 agosto. È a Cagliari, tra l'altro, Tre Soldi, vedi? 2004. Giovane, dai, ma che giovane che è il buon Tre Soldi. Comunque tripletta, bravo, attenzione, bravo, bravo, bravo, bravo. Ah, la chat di RBN Radio Bianconera. Bribri scrive che goduria ieri sera, dai, ridiamo un po', su, tiriamoci sul morale, dai. Piero d'Altamura, Juventus Club primo amore, poi Piero da Palermo. Ma avete visto il Bruges? Gli andava ad aggredire nella loro metà campo, non gli dava il tempo di ragionare. Ops, a fine partita. Ops, a fine partita. Sono andato prima che erano finite dal fruttivendolo, ho preso quattro pere con tre soldi.
1: Non ne usciamo più, te lo dico.
0: Quattro pere con tre soldi. Scusa, me le devo scrivere tutte. Lo so, cosa ci volete fare? Più si invecchia, più si diventa bambini. Attenzione! Massimo D'Azzurino scrive. Ti ho ascoltato, dunque, la motivazione della giustizia sportiva sull'espulsione di Spalletti è stata che il nostro allenatore ha provocato Pisacane ed è stato espulso. Ti chiedo, come mai Mina non è stato ammonito e poi espulso per tutte le provocazioni che ha fatto durante la partita? Te lo dico io, perché Rocchi, l'opinionista principe ormai di DAZN, poi un giorno spenderemo, no, due parole, anzi tre soldi, sul fatto che Rocchi, dopo quello che è successo, va in televisione a opinare sugli arbitri. Non una grande scelta di opportunità, Yves. Però Rocchi ha detto che è stato bravissimo Marcenaro. Perché Mina è così, è il suo gioco, è caratteristica, è carattere. Prima il regolamento per il rosso diretto equivaleva a due giornate. O mi sono perso qualcosa? No, perché il regolamento non ci capisco nulla, A meno che non venga così applicato per una squadra e per un'altra. E come mai male in una giornata sola? Non lo so, perché tra l'altro nelle motivazioni c'è scritto grave fallo di gioco. Rosso diretto, grave fallo di gioco, in genere quando riguardava, per esempio, che ne so, la Juve, sui giornali ti scrivevano minimo due, però potrebbero essere tre. Invece qua male ne prende una, nel silenzio generale. Luca da Genova scrive: ma la professionalità dei giornalisti si evince dal fatto che parlano di un possibile impiego di un giocatore fuori lista. Ma dai, ma nemmeno lo sanno, ma dai, ma su. Enrico Bianconerissimo, buongiorno. Con la prescritta ieri sera una brugia partita. Nicolò è passato da 3 soldi a 3 gol alla Fiera dell'Est. Per 3 soldi un belgino l'interista sfottò. Era bella, quella canzone era bella tra l'altro, eh. Dai, dai, diamo un po' di diritti d'autore alla famiglia del buon Branduardi. Su, dai, dai, dai ragazzi, dai, mettiamolo. Francesco dalla Calabria.
5: Fiera dell'Est, per 2 soldi, un tortolino.
0: No, poi nella strofa dopo diventa uno, poi alla fine glielo regalano, no. Angelo dice: ah, Mourinho ha detto Calciopoli, bravi italiani, ma parli del Porto invece. L'ho già fatto, Angelo, il video sul Porto di Mourinho l'ho già fatto, se vuoi ne faccio un altro oggi, però l'ho già fatto, però lo potrei rifare, attenzione. Cosa Crema dice: ma questo braccio di Bastoni, no? L'azione del 2-3 che inizia con un bel fallo di mano, ma rientra nella linea Orsato? Eh no, perché in Europa c'è Rizzoli. L'ho visto solo io che il Bruce ha fatto 2 tiri alti davanti al portiere, 2 pali, 3 paratoni di Martinez e 4 gol, che ne poteva segnare 11. No, perché se l'avesse fatto la Juve stamattina, insomma, i titoli sarebbero stati un po' diversi. No, non l'hai visto solo tu. L'ho visto pure io che poteva fare 11 gol il Bruce, però... Se leggi i titoli e le statistiche buttate lì, sembra che gli è andata di sfiga l'Inter, io te lo dico. Ci mancava testa alta e poi era completo. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ah, come brucia. Mannaggia come brucia. Non riesco neanche a sedermi. Quando brucia, brucia tanto. Come brucia. Ah.
0: Come brucia non è male.
1: Era Cesare, un altro era Cesare questo, eh?
0: Ah, era Cesare, Cesare, grande Cesare. Dai, sentiamo un altro vocale.
7: Buongiorno Claudio, sono Angelo da Pioltello. Sì, sì, me la ricordo benissimo quella canzone di Angelo Branduardi, mi sembra, no? Che faceva proprio così, no? Alla Fiera dell'Est, per 3 soldi, il Club Bruges, un giocatore compro. E venne a San Siro che fece 3 gol e TV a casa torno. Ricordo male forse, non lo so.
0: È tutto giusto tranne l'ultimo pezzo, perché chi lo tengono lì perché hanno detto che è bravo. Leonardo da Roma dice: ma insomma, ma una pera costa 1 soldo, e 3 pere? 3 soldi. Luca da Genova: niente, in Gazzetta non riescono proprio a parlare dell'Inter quando perde, quando vince invece diventano logorroici. Luigi da Manchester: almeno ci hanno pensato gli impuniti a tirarci su, mi sono davvero divertito, il calendario del loro amico non ha funzionato, no, vedi, neanche col calendario a favore niente da fare. Ah, povero Gene, in Gazzetta niente, niente, quando perdono niente, non c'è anche l'ironia del rompipallone, non ci riesco. Definizione di karma, scrive Alessio. Il tuo collega interista ti dice in pubblico: state facendo ridere l'Italia, tu lo guardi, accenni una smorfia ma non rispondi, ci pensa come sempre il campo a ristabilire la realtà. Oggi è una bella giornata, un abbraccio anche da Alessio che è in macchina, indovina un po' cosa ha in mano. Tre soldi!
1: Che grande, 1,50 euro.
0: Che io non ho mai sentito Iver ridere in vita mia, ragazzi, me lo state facendo sbellicare dalle risate, bravi, bravi. È un po' come la pet therapy stamattina, attenzione. Garrito dice: pensa se si chiamava 5 soldi. No, è la Senk, è un altro capitolo della nostra vita, eh. Ogni anno la sua, questo è l'anno del 3, questo è l'anno del 3, state calmi tutti. Roby dice: sentire Nerazzurri dire se usciamo dalla Coppa e vinciamo Scudetto e Coppa Italia va benissimo. Erano gli stessi che deridevano la Juve con il motto fino al confine. Mi sembra. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Giuliani. Allora, anch'io ho goduto delle disavventure ieri dei cartonati e dei napoletani. Ma non ricordarci però mai le 2 finali perse contro il Barcellona e Real Madrid. Abbiamo preso 2 tramvate, ma 2 tramvate, 7 gol contro Barcellona, in 2 partite. Veramente... Una cosa da non ricordare, cerchiamo di dimenticare quelle 2 finali.
0: Bisogna ricordare.
8: Sono state una cosa vergognosa. Ricordare.
0: Ma quale vergognosa? Dai, 3-1 con il Barcellona, che sull'1-1 c'è il rigore non dato a Pogba. Dai, ma non te la ricordi neanche quella partita lì, su, che ce l'hanno farfugliata. con il Real Madrid, secondo tempo molto male, però era il grande Real Madrid di Ronaldo and Company, non era mica il Brug, su, fai bravo, o il Bodo, fai bravo. Roby dice, comunque noi 5-0 non abbiamo mai perso. Roby dice questa cosa qua, mentre Berto scrive, Malen, è iniziata l'era Malagò, una giornata grande, bravo. Massimiliano da Roma, sul fatto che ci vuole più cattiveria non posso dare torto a Tacchinardi, ma se pensa che tatticamente sia tutto giusto e non ha intenzione di fare modifiche, il primo sulla strada sbagliata è lui. Ieri ho raccolto questa vocina di prove di 3-5-2 della Juve, e poi magari la analizziamo, tra poco arriva la Juve vista dalla curva e abbiamo tutta un'ora per parlare della Juve non solo. Luke scrive, serata fantastica, non potevo sognare di meglio, nonostante la solita manina di bastoncino. Sky scrive, serata amara per le nostre squadre. Beh, dipende dai punti di vista, scusa. come serata amara, serata amara. Noi ci siamo divertiti perché è serata amara. Mario scrive dalle Marche, è una piccola canzone da tre soldi, che si canta a San Siro, nei sobborghi, è una piccola canzoncina, non ve la dovete prendere. Enzo da Milano, la Fiera dell'Est, comunque seriamente, i cartoon straportiere difesa, la dimostrazione che non hanno soldi, non hanno potuto rinnovare decentemente, non gli avanzavano 8 milioni per vicario? Per fortuna che l'abbiamo preso noi. Tre soldi è figlio di un ferrarese, orgoglio locale, scrive Cinzia, che ne fa anche una questione di campanile. Mentre Raffi, abruzzese, in Belgio, è in Belgio, ci scrive dal Belgio Raffi, dice, wave, che soddisfazione ieri sera, da italiana in Belgio mi sono regalata, anch'io ho goduto vedere tutti quei giornali che cercavano di dare giustificazione all'Inter, forza Juve, sempre, sempre. Maurizio da Grosseto dice, io sto tre soldi, lo pagherei anche qualche euro, perché sai, anche Domenico da Trieste apprezza la Fiera dell'Est, Leonardo da Roma con tre soldi prendi tre pere, e poi Stefano da Torino dice, hanno cominciato a dire sui social gli interisti che noi abbiamo preso CR7 e abbiamo sempre fallito e che dovremmo stare zitti. Oh. Ma noi quando abbiamo preso CR7 e non siamo arrivati in finale di Champions ci siamo presi tutta la melma del mondo, eh? Non abbiamo preso le scusanti. Cinzia è contenta tutta la chat, siamo contenti anche noi. Marco da Cesenatico dice, a me piace gioire più per i nostri successi che non per le sconfitte altrui. Ma quando loro, gli ingiocabili, prendono gol a valanga, io ho un incontrollato senso di benessere che mi pervade. Vedi che mi capisci, Marco, anch'io provo la stessa cosa. Quanto costano 4 pere da voi? Dammi tre soldi, Gianni da Brindisi. Simone scrive, ma come si permettono di togliere un gol a Lautaro in fuorigioco? Ma siamo impazziti. Dare un rigore contro i cartonati. Oh, soprattutto mettere la coppia d'oro a Bergamo e Caressa a commentare il Napoli, ma non si fa così. Comunque ho capito come bisogna giocare contro gli ingiocabili. Palla a terra, testa bassa e via. Tanto loro, a forza di tenere la testa alta, il pallone, non lo vedono più. Giocare da casa.
9: Claudio, buongiorno. Raffaele, un aggiornamento che volevo dare sul discorso dei calendari. I calendari li faceva Butti, i calendari sì. Li fa Butti, i calendari soprattutto li farà Butti.
0: Ah, che battutone, mi devo dissociare però da questo battutone, mi dissocio, non si può. Salvatore carico questa mattina, Greg anche, no, Greg dice esultare per sconfitto altrui, che tristezza. Beh, per te che tristezza, Greg, la chat invece divertita, ha riso anche Yves, non ride mai, vedi. Mentre Francesco scrive, l'Inter ha smentito la crisi economica delle famiglie, il costo del carrello della spesa è diminuito, ora con tre soldi si possono avere quattro pere. Perché alla Fiera dell'Est, con tre soldi, un topolino mio padre comprò. Sentiamo vocale da casa.
10: Ciao Claudio, Fabio da Como. Ma io volevo fare una nota sulla partita dell'altra sera, dove comunque la Juve ha giocato bene, ma resto sempre del parere che manca quella rabbia. Cioè io, forse quello che dico io è che questi giocatori, alcuni proprio non si rendono conto della possibilità che hanno. Cioè io penso che morderà il campo, non lo so, poi col senno di poi è vero, forse è sempre tutto più facile, però ragazzi, c'è gente che veramente, cioè, ciondola in campo. E poi volevo farti una domanda, tu al posto di Commenders non avresti messo, scusami, Gatti? Ma io mille volte Gatti, con la rabbia che ha, con Menas, sì. Ciondola in sì. campo, ragazzi. Non lo vedo. Ciondola in campo. Va bene, un abbraccio, forza Juve.
0: Un abbraccio anche a te, forza Fabio Juve anche a te. Ciao Fabio da Como, sì, anche io avrei messo Gatti, anche Ivo avrebbe messo Gatti, anche la chat avrebbe messo Gatti, ma Spalletti no. Ci sono due geni, anche dei geni, scrive Cinzia in questa chat, troppo divertente. Vedi, c'è soltanto uno che non si sta divertendo, gli altri si divertono tutti. Lavoro tutto il giorno per tre soldi, dice Giacomo da Pistoia, quindi può capire. Buongiorno anche Andrea da Osimo, che però dice, aia... Con le notizie di Cambiaso e Voltemade titolari giovedì sera ho avvertito un brivido lungo la schiena. Però sono su posizione giornalistica al momento, ancora non abbiamo la certezza. Calma, calma, calma, stiamo calmi. Alessandro da Taormina. La partita di ieri sera ci fa capire il vero valore del campionato italiano. Se la squadra più forte fa quella figura in casa, ci fa capire il valore misero del nostro campionato. Pur ammettendo che il Brugge in questi anni ha sfornato giocatori importanti, ha sempre fatto bella figura in Champions, dice Alessandro. Lo so, però quando la Juve perdeva in Europa non si diceva che c'era povertà del campionato italiano, si diceva che la Juve si doveva vergognare. Andrea dice quella di Malen è espulsione per fallo tecnico. Andrea da Benevento, la squalifica di due giornate per rosso diretto non esiste per definizione. Una giornata per fallo di gioco, entrata di Malen, due o più giornate per condotta antisportiva, ad esempio gomitato, pugno, fallo di reazione, offesa grave all'arbitro, cioè tutto rientra nei falli di gioco, scrive Andrea da Benevento. E Andrea da Benevento, però lì non c'è scritto fallo di gioco, lì c'è scritto grave fallo di gioco nella motivazione. C'è scritto grave. Grave fallo di gioco a casa mia sono due giornate, se è grave, altrimenti non è grave. Che dici? Ci sarà differenza tra fallo di gioco e fallo grave?
1: Eh beh, come ti ho detto, faceva Karate Kid.
0: Gianni dice, mia figlia a 3 anni la cantava quella canzoncina, rivedi, ma noi anche a 60. Lucina Manchester scrive, la Liga non danneggerà troppo il Barcellona per non mandare all'aria tutto il sistema come invece abbiamo fatto noi, ma va.

0: Sagra. Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao, buongiorno Radio Bianconera, grandissimi. Ciao Luca da San Donato Milanese. Una precisazione proprio da gne gne gne rompiballe. Il
0: Sì.
1: regolamento non prevede che in caso di espulsione diretta ci siano 2 giornate. La
0: Grave.
1: valutazione è sempre fatta dal giudice sportivo. Poi che sia una
0: Grave.
1: valutazione equa, consona, quello è opinabile, tutto quello che vuoi, ma rosso diretto, grave fallo di gioco, non equivale automaticamente ad almeno 2 giornate. Ciao
0: Grave 2 giornate.
1: ragazzi, forza Juve, battiamo il Celta, dai.
0: Vai. Io apprezzo la tua precisazione da gne gne gne, però io ti rispondo anch'io da gne gne gne. Il grave fallo di gioco sono 2 giornate. Si sono sempre date 2 giornate il grave di fallo di gioco. Dai, su, dai. Ah, Marco da Roma dice Claudione, Branduardi è in vita. Io mica ho detto che è morto. Ah, perché ho detto diamo alla famiglia i diritti d'autore, ma non intendevo mica in quel senso lì, nel senso alla famiglia Branduardi, lui, perché la famiglia insieme a lui gode dei diritti d'autore, no? Non è che se li tiene tutti per sé anche se è in vita, no? Li dà anche ai figli, voglio dire i soldini che guadagna. Allora, Marco D'Aiesi scrive: complimenti ai cartonati per aver mangiato un bel piatto di gnocchi al ristorante con 3 soldi, fino alla fine anche a te. Ma sentiamo un altro vocale da casa.
2: Ciao Claudio, ma nessuno di voi si è accorto che il secondo gol dell'Inter c'era un clamoroso fallo di mano di Bastoni?
0: Ne
2: L'hanno
0: siamo
2: fatto anche
0: accorti,
2: rivedere, ma hanno
0: ce ne
2: convalidato
0: siamo.
2: il gol.
0: Ah,
2: Bah,
0: ho validato
2: alla
0: il gol.
2: fiera
0: Osce,
2: per 3 soldi,
0: tre soldi.
2: cartonati, 4 pere avete preso, evviva!
0: E da Palermo scrive: ecco una poesia ironica e pungente per prendere in giro i tifosi dopo la disfatta col Bruges. Le 4 pere di Bruges. Si partiva ruggenti, la solita storia, con il petto già gonfiato e la testa di gloria. Siamo i più forti noi, tremate in Europa. Poi la sera del Brugge finita in disgrazia e scope. In Belgio credevano di far passerella, ma la notte per l'Inter si è fatta la stella. Tra un liscio in difesa, un pallone smarrito, il grande squadrone si è ritrovato servito. 3 soldi si infila, la porta ringrazia, mentre la retroguardia perde ogni grazia. E una, e due, poi tre, fino al fondo. 4 pere maturate davanti a tutto il mondo. Oh, ama la piangi, la coppa s'allontana. Stasera la festa è tutta fiamminga e nostrana. Tornate a Milano col sacco ben pieno. 4 fitti rospi, il morale sotto zero. Peppe, bravo, bravo, però hanno giocato in casa e non hanno giocato in Belgio. Sai com'è Ivo? Per la precisione hanno giocato in casa, che è ancora peggio. Dall'altro lato, cioè, ah, Cesare dice all'intervista non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Alessandro da Roma, lo stadio Meazza con 3 soldi, la Cartonese 4 pere acquistò. Mamma mia, Luciano con 3 soldi, ho goduto una serata intera. Ma che è, Marcello, sui salotti televisivi, inquisizione per la Juve, lutti per l'Inter, facce contrite, nessun sorrisino, opinionisti pseudo-juventini che li consolavano addirittura. Perché fate così? Ma perché fate così? Sentiamo un vocale da casa.
3: Claudio, buongiorno, buongiorno Ib. Contento per questa giornata di Champions, molto bene, molto bene. Ma
0: Molto
3: torno un attimo a
0: bene.
3: Cagliari. Il
0: Vai.
3: signor Mina, no? Se
0: Sì.
3: poi ci fossero stati i tifosi della Juventus e gli davano qualche insulto, andavamo a finire come sempre sulla pippa del
0: Squalifica.
3: razzismo. Nel senso, razzismo, importantissimo combattere il razzismo, ma sappiamo che qua in
0: Bravo.
3: Italia, soprattutto nel calcio, viene usato come strumento di persecuzione per qualcuno, per altri no. Quindi magari Mina, facendo così un po' lo scemo, se si prendeva qualche insulto, che dice? Andavamo
0: No, razzista
3: sicuramente
0: no.
3: sul razzismo
0: No, razzista no.
3: per
0: L'insulto
3: l'ennesima
0: razzista
3: volta
0: non
3: e
0: se
3: noi
0: lo
3: aspettiamo ancora
0: doveva.
3: McKennie,
0: No, no,
3: vero?
0: no, aspetta, aspetta, no, aspetta. L'insulto razzista non se lo doveva prendere in nessun caso. Poi, se mi dici che nel caso qualcuno viene punito, qualcun altro no, ti seguo. Ma l'insulto razzista non se lo doveva prendere in nessun caso. Pietro ricorda che a Cambiaso hanno dato 2 giornate per molto meno. Per esempio, anche a Kalulu, se non mi ricordo male, gli hanno dato 2 giornate per molto meno.

0: Anche a Yıldız, se non mi ricordo male, gli è andato 2 giorni. Oh, mi ricordo male. Ricordo male, Yves?
1: Sì. No, cioè, scusa, non ti ricordi male, è tutto vero.
0: Per una sbracciatina, no?
1: Sì, sì, mi ricordo, era proprio vicino a Spalletti anche.
0: Ma com'è che, non, che per grave fallo di gioco male prende la giornata? Spiegatemi un po'. Angelo da Pioltello dice, ma con tutti i problemi finanziari che ha l'Inter, è stata riscattata per 3 soldi. Salvatore, le 2 giornate di squalifica per rosso diretto vale solo ed esclusivamente ai giocatori della Juve, non agli altri. Ah, c'hai ragione anche te, che sciocco che sono. Fabrizio abbonato allo Stadium, godere per le 4 prese, godere per le 4 pere prese dai cartonati puniti è scorretto? Non sono io ad essere antisportivo, sono loro ad essere cartonati. Fabrizio dice mica colpa mia, scusa. Allora Andrea da Benevento, bisogna sapere cosa abbia il referto dell'arbitro, cioè cosa ha scritto. Il distinguo è tra fallo tecnico grave volontario e fallo colposo imprudente. Evidentemente l'arbitro ha optato per la seconda ipotesi. Andrea da Benevento, bene, bravo all'arbitro. Gildo d'Ancona, mi costa parlare dei cartonati, ma allora nelle ultime 7 partite di Champions 6 sconfitte e 15 gol subiti, palmarès da grande squadra europea. Antonio da Salendo manda una bella fotina in bianco e nero di Staglio e Olio, dice a me dispiace, in fondo è una squadra italiana, dai. Sì, però dai, non si fa così, non si fa tutto il programma così, è una squadra italiana che ha perso, dai. Vergognati, Yves.
1: Ti fiamo sempre.
0: Bisogna sempre sostenere le squadre italiane. Dai, su. Simone da Cesena scrive... Questo è quello che succede quando non c'è competizione in Italia. In questo Agnelli era stato lungimirante. Ha sempre affermato che avere un campionato di alto livello è fondamentale per alzare il livello. Invece da noi, tra piccoli e grandi furbizie, mettono fuori gioco ogni competitor dell'Inter. E questo è il risultato. Vai in Europa e ti becchi le pere. Marcello dice, Mina comunque detto Mena. C'è questo piccolo soprannome. Nicolò da Torino, finalmente, oh, bel mercoledì di festa, dice lui. No, martedì però, ieri era. Sentiamo un vocale da casa.
2: Alla fiera dell'est, per 3 soldi, un topolino all'andana attorno, e venne Chivu che mise a Canci, che mise Martino. Se prese un gol, ne prese un altro, e poi ancora, e dopolino alla casa torno. Daniele Calabrotto.
0: Oh, andiamo a recuperare, grazie a Francesco, Mr. Frank, che è attento, si sta preparando, tra poco arriva anche lui. Squalificati Serie A, 2 giornate a Yıldız, il giudice sportivo squalifica Cambiaso per 2 giornate, Kalulu squalificato per 2 giornate, 3 giocatori della Juventus, dopo il rosso diretto per sbracciatine anche minime, devo dire a volte, anzi quella di Kalulu presa da un satellite da 50 metri, si presero 2 giornate. Ora, secondo voi il fallo di male non è da 2 giornate? Perché se secondo voi non è da 2 giornate, io alzo le mani. Piccolo stop per noi, riflettete, tra poco si andrà.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Prima notte al Gemelli di Roma dopo l'operazione per Papa Leone XIV, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
4: La politica, comunicazione al Senato di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia, sulla competitività delle imprese, il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, dice la Presidente del Consiglio, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi.
5: Gli esteri, notte di tensione tra Russia ed Ucraina con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il del presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece i droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
4: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno lanciato nuovi attacchi nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli yemeniti. Il presidente Trump torna intanto a minacciare l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: lo colpiremo duramente, ne abbiamo abbastanza.
5: La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione in Istanbul. A darne notizia è stata questa mattina la stessa emittente. L'operazione sarebbe legata ad un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro, che coinvolge il proprietario del canale. 11 persone sono state poste in custodia. Le trasmissioni in diretta sono state interrotte e per l'emittente è stato nominato un amministratore giudiziario.
4: In chiusura uno sguardo ai mercati, avvio in positivo per le borse europee, quei listini che attendono il dato sull'inflazione USA. Parigi sale dello 0,32%, Francoforte guadagna lo 0,25%, Londra è piatta a meno 0,03%. Avvio e rialzo per la borsa di Milano, il FTSE MIB segna un più 0,29%.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera, nati per vincere. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione dalla chat. Daniele, una domandina pignolina. Ieri hanno pronunciato il nome della squadra, era messa su con tre soldi. Brugge. Chiedi in regia la pronuncia esatta, comunque non si dovrebbe dire per il ranking, ma che godure, dice lui. Anche su tuttoio.com, Champions Italia lontanissima dai primi due posti del ranking con le sconfitte dell'Inter e Napoli. Allora, che problema c'è? Ma perché volete la quinta squadra di Champions? Bisogna conquistarsene sul campo le Champions League. Non bisogna mica fare come il Milan che approfittava dell'esclusione della Juve. Come si pronuncia Bruges veramente? Ma che ne sai, Yves? È francese, Bruges è belga. Che ne sai? Sai come si pronuncia veramente Bruges, Yves?
1: C'è chi dice Brugge.
0: Brugge, loro dicono Brugge perché sono fiamminghi. Loro sono fiamminghe. I Françoise li stanno anche un po' sugli Zebedè, te lo dico, a quelli di Brugge.
1: Je regrette.
0: Lo so. Per cui si dice Brugge. Ma ieri è stato l'esplosione dei pronunciatori. Poi c'è stato il collegamento da Villarreal e l'inviato, non mi ricordo di quale televisione, perché ieri ne ho viste talmente tante che mi confondo, ha detto a un certo punto, no, perché... Allora, aspetta, ha fatto questo distinguo. Cos'è che ha detto? Ah, che la città si chiama Villarreal, mentre la squadra di calcio Villarreal... Ragazzi, è stato il Bruges per 50 anni, per noi è il Bruges, dai, su, mamma mia. E allora Göteborg, devi dire Göteborg, Borg era Bori, mamma mia. Lasciateci pronunciare Bruges. Come... L'importante è che ci siano tre soldi, quelli non mancano mai a Bruges, ce ne c'è gli altri. Attenzione, sulla chat un sacco di interventi, allora noi andiamo a dare soddisfazione un po' a tutti quanti. Giancarlo scrive, ma come mai il Napoli in Europa ha potuto reintegrare Giovane dopo l'infortunio di Favasulli e la Juve dopo l'ecatombe di infortuni non lo può fare? Avete spiegazioni, Giancarlo? Giancarlo. Chiedo scusa per un amico, scrivono da casa, ma dopo le quattro prese ieri sera dall'Inter a San Siro, pardon, dagli ingiocabili, cosa rischia la Juve? No, perché a qualcuno devono dare la colpa per questa debacle. In effetti. Ma guarda che qualche anno fa, nella giornata di oggi, 14 ottobre, cosa rischia la Juve c'era sui giornali, io te lo dico. Luca da Genova scrive, mio malgrado, devo dare ragione a Chivu. Nel calcio non sempre vince chi spende di più. Effettivamente l'esempio è il Brucio. Sentiamo un vocale da casa.
7: Adesso da Bollate, ma ciao, Ale. Stavo sentendo parlare delle due finali perse col Barcellona e Real Madrid, che sono state due finali scandalose, non credo proprio. Con Real Madrid il secondo tempo ok, poi lì da come sembra è successo qualcosa nei giorni immediatamente prima la partita prima. E poi negli spogliatoi, non so, adesso... Questa era la narrazione, ma col Barcellona vorrei capire, a parte il risultato che abbiamo perso, se sull'1-1 ci dà il rigore netto su Pogba, voglio vedere come finisce quella partita.
0: Voglio vedere
7: lì, non mi sembra che avevamo giocato male
0: col Barcellona di Messi, Neymar e Suarez.
7: Dopo vabbè, stavamo attaccando noi, dopo vabbè abbiamo preso il contropiede nell'azione, mi sembra che poi l'abbiamo preso proprio nell'azione dopo il rigore non dato su Pogba o subito poco tempo dopo, quindi quella partita lì non la valuterei come scandalosa, anzi io la valuterei come derubata.
0: Attenzione, accuse importanti ai vertici arbitrali. Garrito, che è uno preciso, dice però ragazzi, se vogliamo fare il gioco delle pronunce, Inter si pronuncia per scritti, pronunciatela bene. No, hai ragione, effetti. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno grande Claudio, buongiorno grande Yves. Comunque noi tifosi della grande Juve che ci siamo ridotti a godere delle sconfitte dei cartonati.
0: Certo.
8: Ma non si fa, non è regolare. Non è da noi, noi siamo un altro livello.
0: Certo.
8: Le voglio bene, forza Juve.
0: Sai che potrei stare in onda fino a mezzanotte, Ibe? Cosa dici?
1: Proviamoci.
0: No, ci sono i programmi che seguono, che giustamente poi ci devono parlare della tecnica e della tattica, che sono più seri di noi. Fammi sentire un altro vocale.
9: Ciao Claudio, Bruno Cune. Oh, che buon andamento. Stanotte abbiamo dormito benissimo, con tre soldi sotto il cuscino. Sì. Abbiamo fatto un bel sonnellino. E adesso speriamo di farne un anche bello, magari giovedì notte. Avremo probabilmente bisogno di fare un bel sonnellino. Ah, che goduria però, miseria. Che bellissima giornata. Fino alla fine.
0: Vedi qual è la differenza tra noi e loro, tra me e loro? Che io se poi giovedì becco quattro pere, se mi sfotto non ci sto, mica mi cazzo. Cioè, anzi, cioè mi incazzo con la mia squadra, sembra che ha quattro pere dal seno. Ah no, è già successo, l'abbiamo preso con Ancelotti. Mister Frank, la Juve vista dalla curva, ciao, come stai? How are you? Come sa va? Come la va?
10: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Ma che te frega, te guardavi il basket ieri, che ne sai?
10: Tu di un brutta serata, di... brutta, per me è stata una brutta serata ieri.
0: Brutta serata, brutta, smazzolata dal Real Madrid. No, vabbè, ma 9 punti alla fine, 9 punti, dai.
10: Vabbè, ma... Vabbè, parliamo di calcio, va.
0: Cosa vuoi che siano 9 punti in confronto a 3 soldi e 4 pere? Non so. Non si fa, non si fa. Ma hanno detto che non si fa, Francesco, non si gioisce delle sconfitte altrui, non si fa.
10: No, io non gioisco. Allora, io... E siccome io sto giocando una competizione inferiore e devo ancora giocare giovedì, non so nemmeno come finirà, quindi non mi permetto.
0: Abbiamo già dato 4 pere, le abbiamo già prese da 7.
10: Sì, ricordo bene con l'espulsione di Montero che lascia il campo tenendosi le mani nelle parti intime. È stata una cosa. È stata una disfatta, però noi eravamo in testa al campionato, ci stavamo giocando lo scudetto e quindi pensavamo al campionato, che poi abbiamo perso inopinatamente a Perugia, però era quella stagione lì, insomma, dai, ecco.
0: No, mica ci siamo arrabbiati quando ci hanno presi in giro, scusa, gli sfottò si accettano. Ah no, c'è il re, ti ricordi? C'è il re che dice no, gli sfottò, no, sfottò è sale del calcio, sfottò, dai, se no siamo a fare.
10: Senti, volevo, siccome tu prima hai parlato di Mourinho, siccome mi sono un po' stufato di questo signore, perché non è la prima volta, no,
0: che fa ancora questo Calciopoli,
10: l'esaltazione di Calciopoli o Farsopoli per noi, magari se facciamo un po' di storia e ricordiamo che cosa è stato Fischietti d'Oro. Allora, Fischietti d'Oro in Portogallo, siccome lui, no, ammira la giustizia italiana come abbiamo fatto noi in Italia, ricordiamo che cosa è successo in Portogallo, perché in Portogallo nel 2006 l'ex moglie del presidente del Porto, no, se ne uscì con un'autobiografia, poi qualcuno mi deve spiegare a chi può interessare la storia della vita della ex moglie del presidente del Porto, però in questa autobiografia parlò di episodi di corruzione nel di suo marito nel campionato 2003-2004, campionato vinto dal Porto, ricordiamo stagione in cui il Porto vinse anche la Champions. Okay? Quindi per queste dichiarazioni qua venne aperta un'inchiesta e la giustizia sportiva portoghese condannò il Porto. Lo condannò, cioè trovò degli episodi di corruzione in una partita con il Beita Amar, mi sembra che fosse la squadra.
0: Sì. Però gli diede solo 6 punti.
10: Sì, no, la cosa incredibile è che mentre da noi la pena deve essere afflittiva e devi arrivare dietro la Roma, da noi, no, deve essere afflittiva, quindi non è che io ti posso dare dei punti di squalifica che poi a te non ti fanno niente. Se vinci il campionato di 10 punti, io te ne do 5, rimani campione alla fine. Quindi la pena deve essere afflittiva in Italia. Invece in Portogallo la pena, no, tanto che lui ammira la giustizia italiana, Mourinho, la pena in Portogallo fu innanzitutto che, siccome la biografia uscì nel 2006, non gli tolsero lo scudetto del 2004, no, gli diedero 6 punti di squalifica. L'inchiesta fu nel 2007-2008, tra l'altro campionato vinto dal Porto con un punto di vantaggio sullo Sporting Lisbona, e siccome però è arrivato a campionato concluso il verdetto, 6 punti di penalità sulla stagione 2007-2008. Cioè gli diedero 6 punti, come se la Juve in Calciopoli, no, li lasciano gli scudetti, perché ormai era tardi, il campionato è andato, e gli danno una pena afflittiva di punti, una penalizzazione di punti nel campionato che poi sarebbe iniziato l'anno dopo lasciandogli la categoria. Questo è quello, se la giustizia sportiva italiana avesse fatto come quella portoghese, ma siccome lui ammira quella italiana, allora si deve togliere gli scudetti vinti nel 2004, nel 2005, nel 2006, la Champions del 2004, bravo. Quella però se la tiene stretta. No, complimenti, veramente. Cioè...
0: Ma io no, mi ricordo anche altre uscite meravigliose ai tempi in cui stava in Italia indossando la divisa dei 3 soldi, quando diceva che lui, da operatore, da lavoratore del mondo del calcio, visto quello che era successo in Italia, si vergognava di dar da mangiare ai suoi figli con i soldi del calcio, con quello che era successo in Italia.
10: Certo.
0: Invece con quello che era successo in Portogallo...
10: No, appunto, ma siccome non glielo ricorda mai nessuno, allora magari facciamo noi un po' di informazione. Se quell'episodio certificato di di corruzione di una partita del campionato 2003-2004 vinto dal Porto e fosse successo in Italia, il Porto sarebbe stato retrocesso all'ultimo posto, gli avrebbero tolto il campionato e sarebbe retrocesso, non avrebbe giocato, gli avrebbero tolto la Champions perché vinta quell'anno lì. Invece l'hanno scoperto 2 anni dopo, hanno lasciato tutto al Bordo d'Oro, così l'unica penalità è stata 6 punti da scontare nel campionato successivo. Cioè, se lui invece ammira la giustizia italiana per correttezza, cioè, allora certo, dovrebbe dire certo, che quello che è stato fatto, scusa, in Portogallo.
0: Ma scusa, ma certo che lui ammira la giustizia italiana. Lui è arrivato in Italia con che squadra ha vinto? Con quella che da Farsopoli ha ereditato i giocatori della Juve. Certo che l'ammira la giustizia italiana.
10: No, adesso attacca la situazione del Barcellona. Va benissimo, però voglio dire, dovrebbe essere un pochino. Certo, quando è a favore tuo, no? Mi ricorda un altro che adesso allena la nazionale, che, no, che fa il fenomeno. Poi quando va chiamato dalla difesa, dall'accusa in Calciopoli, si presenta al processo a Napoli e non si ricorda più niente, non ha prove di quello che diceva. Quando era intervistato dalle televisioni italiane accusava delle peggio cose, poi però quando è davanti a un tribunale dove lì non puoi dire il falso, si dice che ha negato tutto perché non aveva prove. Cioè, ragazzi, allora, cioè, praticamente il messaggio è che tu alle televisioni puoi dire quello che vuoi, no? Poi anche senza prove va bene. Però fanno bene, tanto le querele non se le beccano mai. Io ricordo quando la Juve c'era Boniperti, queste cose non passavano. Più di qualcuno è stato querelato dal buon Boniperti. Manca tanto il buon Boniperti.
0: Quando c'era un'altra squadra in campo non passava neanche Mina, non passava. Però insomma i tempi sono un po' cambiati. Dato che siamo in tema di precisazioni, visto che vogliamo specificare che, no, perché Malen prende una giornata per un grave fallo di gioco, ma a Cambiaso, a Ildiz e a Kalul, cioè non a uno, a 3 giocatori della Juve per sbracciatine da 50 metri, 2 giornate.
10: Ci spiegavano che era il minimo.
0: Adesso no, già giornata codificata per Male. Vabbè, ragazzi,
10: codificata però, da chi? Perché non è chiaro, dal giudice sportivo in base a come si sveglia la mattina.
0: Spallettone prende, quindi, ragazzi, il senso è che Male non me ne frega niente, però insomma, vabbè, lasciamo stare. Però Malen per un grave fallo di gioco si becca una giornata rosso diretto. Spalletti per un diverbio dove nessuno dei due si è offeso si becca una giornata. Ragazzi, dove sta l'equità? Dove sta? Spalletti salta Juve-Lazio dove il buon Francesco... Ma tu Francesco, come ti comporti Juve-Lazio, scusa?
10: Non lo so, deciderò e vi farò sapere. Non lo so, arriverò lì davanti allo stadio e vedo l'aria che tira adesso.
0: Beh, ma squalificati anche tu, datti una giornata, datti un'autogiornata.
10: Va bene, io arriverò
0: allo stadio. Vieni con me in televisione.
10: Arriverò allo stadio un paio d'ore prima, come sempre, 1 ora e mezza prima, e poi vediamo com'è. Non lo so, io... La decisione di non entrare è la decisione dei gruppi. I gruppi non entrano. Io, non facendo parte di nessun gruppo, volendo potrei anche entrare.
0: No, scusa, intanto sai che io far 2 cose insieme non ci riesco, però oggi devo farlo perché è un casino. No, intanto che ti ascoltavo stavo segnando perché poi me ne dimenticano. No, se no poi due giorni. Ma perché hai letto quello? Non hai dato soddisfazione a me? Stefano da Torino, piovono polpette? No, piovono pere, in effetti. E le devo segnare tutte perché se dopo non so come rispondere. Tanto io lo so come va a finire tutta questa cosa qua. Va a finire che noi giovedì perdiamo. E giustamente mi massacrano, ma io ci sto. Io a differenza vostra.
10: No, ma io quando erano gli anni... Quando erano i nostri anni belli che mi sfottevano perché perdevo le finali di Champions, io pensavo, tu mi sfotti, ma io ero a giocare una finale. Tu dove eri? Tu non partecipavi nemmeno alla Champions. Quindi oggi io che faccio l'Europa League, se mi devo mettere a sfottere quelli che giocano alla Champions, cioè, bravo, giustamente mi direbbero, bravo,
0: tu sei una persona seria, io no, e quindi io li sfotto alla stragrande, scusa, lasciamelo fare a me sto ruolo. Vedi, Angelo però scrive una cosa interessante, secondo me, e però un giorno di questi Io qualcuno direttamente glielo vorrò chiedere se ne me ne daranno l'occasione, cioè che vale per far sopra, ce lo dice, ma scusa, ma i napoletani perché su Malen stanno zitti? Perché Malen piglia una giornata, perché se ne prendeva due, saltava Roma-Napoli, eh? E perché i napoletani stanno zitti? Perché?
10: Ma è quello.
0: Perché
10: è quello,
0: se c'era la Juve ci massacravano.
10: È quello che non si capisce. Noi, cioè, tutte queste accuse che facciamo, e i calendari, e Viglione, e questo e quell'altro, ma è possibile che le facciamo solo noi? Che tutto sommato siamo in questo momento, non siamo competitor in questo momento, purtroppo. Ma è possibile che le facciamo notare solo noi queste cose? È possibile che le altre che sono lì più vicine in lotta non fanno notare niente, mentre a noi non facevano passare nulla? È quello, cioè, è possibile che noi giochiamo con la Roma e c'è l'allenatore che fa il violino e poi qui invece va tutto bene? Non lo so, va bene, è una cosa che sinceramente non mi spiego. È anche vero che tanto se tu ti vai a lamentare i giornali poi minimizzano, mentre invece con la Juve è più facile, no? E ormai è un giochino che hanno capito tutti, no? Andare a lamentarsi dopo una partita con la Juve vai su tutti i giornali, su tutti i titoloni, prima pagina. Se ti lamenti per un torto subito con l'Inter, vai a pagina 12, 13, e in un giorno sparisce. Quindi è anche vero quello, però è incredibile che nessuno si lamenti.
0: Ma ragazzi, allora scusa, ho recuperato intanto anche grazie a Marco da Crema, siete fantastici. Ragazzi, vi ringrazio tutti. Francesco è da 20 anni che lo ringrazio ormai, inizio a ringraziare anche un po' anche gli altri, perché stanno tutti partecipando. Il bello di questa trasmissione, caro il mio Francesco, è che oramai sono tutti redattori, sono tutti redattori della trasmissione. Però Marco mi manda le motivazioni scritte, per esempio, di Calulu. Perché sai, su Ildiz, nelle motivazioni aveva scritto gomitata, vabbè. Però due giornate. Non... Ma la motivazione di Calulu, due giornate, era per avere al 15° del secondo tempo con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata alla nuca un calciatore avversario. Ora, una manata e l'intervento rischio carriera
10: forse
0: dell'avversario
10: di Malen? Forse è violenta, forse la discriminante è che no. Se tu fai questo è condotta
0: violenta. Non c'è scritto. Mentre nella motivazione di Malen ieri c'è scritto per grave fallo di gioco. C'è scritto, grave fallo di gioco.
10: Insomma, Malen. Se lo prende bene, insomma, fa danni,
0: Dice, non voleva fare male. Ma nemmeno Calulu voleva fare male. Infatti l'hanno beccato dal satellite da 50 metri, se no manco te ne accorgevi. Anzi, aveva preso lui una gomitatina dal giocatore della Lazio, però vabbè, quello è un altro discorso. Neanche Cambiaso voleva far male, neanche Ildiz voleva far male, ha fatto una sbracciata di stizza, ma mica voleva fare male. E infatti non gli ha fatto niente.
10: Vabbè, Verona Juve l'anno scorso la gomitata su Gatti, lì addirittura il cartellino giallo, quindi vedi che cambiano le...
0: Ragazzi, però poi siamo sempre lì, se gli avversari della Juve quando riguarda la Juve fanno il circo Togni e quando riguarda la loro diretta concorrente che non è la Juve stanno zitti...
10: Certo, e torniamo a Boniperti, che non le faceva passare. Quando il presidente Viola parlava di questioni di centimetri, gli fece recapitare un righello.
0: Righel.
10: Però perché dire, lui, io ascolto tutto e rispondo a tutti. Quindi...
0: Con ironia, tra l'altro, anche con grande ironia.
10: E purtroppo. Vedi, uno dice, cosa dovrebbe fare il presidente della Juve? Cominciamo a fare questo, a rispondere, a far vedere che sei sul pezzo. Perché se no, veramente, qui passa qualsiasi cosa. Poi fai le cose... reagisci anche male, perché sinceramente poi se vogliamo parlare della partita di sabato non è che mi sia piaciuto molto.
0: No, non vogliamo parlare. Oggi è festa, non si parla. No, sta scherzando. Adesso abbiamo una bella mezz'oretta per parlarne della partita di sabato. Massimiliano da Roma scrive, vedete cosa serve piangere in TV? Sono riusciti a far passare dalla parte delle vittime roba che dovevano giocare in 9, perché alla fine tempo... Nel primo tempo pure Wesley doveva essere espulso, ma nessuno ne parla, e le due giornate non date a Malen sono vergognose. Poi vabbè, Massimiliano ci fa del retropensiero, dice vabbè, ma la Go è tifoso della Roma. Vabbè, ma quelli sono retropensieri. Che... tifoso della Roma, ma la Go?
10: Così pare.
0: Ah, no. Carlo da Finale Ligure dice: con il buon Benetti sai dove stava Mina? Col buon Benetti Mina secondo me stava male. Sai. No, però scusa, così, poi andiamo a però. Bastava male, no, ma nel senso, ragazzi, ma possibile che il capi, io non dico il capitano della Juve, cioè è possibile che in una fase di gioco, ragazzi, magari ferma, non passa da Mina, gli dice: Mina, smettila, perché smettila.
10: Questa no? È una squadra che non ha personalità, non ce l'ha, ma non da ora, ormai è il problema più grosso di questa squadra, che non ha personalità e quindi subisce, sarà mica la prima volta, ripeto, che ce ne fanno di ogni. Poi di Mina si sapeva, lo dicevamo anche prima della partita, l'aveva fatto l'anno scorso, cioè già lo sai. E poi ti arrabbi alla fine della partita perché Mina fa quello che fa, che non lo sapevi prima, allora non l'hai preparata bene la partita, perché voglio dire, se preparavi bene la partita lo sai che quello che lui è fatto così, cioè se cadi in provocazione,
0: non è che pretendo pronti via al fischio finale, al fischio di inizio Tardelli che interviene su Rivera, però se è quello, no, cioè dici, una bella stecchina subito all'inizio e cercando di capirci. Ragazzi, il calcio è anche questa roba qua.
10: Sì.
0: Si chiama calcio.
10: Ma è pieno di provocatori, ce ne sono tanti. Cioè, se tu caschi in queste cose, vuol dire che non prepari bene la partita, non sei mentalizzato. Ma poi, ripeto, guarda, potrei citarti degli esempi, cioè, parlando di interventi gravi di gioco. Io ricordo quando a Genova lo subì Yıldız, un intervento grave di gioco, che rimase a terra e tutto il Genoa attorno a lui per insultarlo, e nessuno dei nostri a difenderlo. Ma ce ne sono tanti di quei casi. Purtroppo è questa squadra
0: Mina,
10: qua.
0: Ma Mina quando apre in Cagliari Juve Alcaraz, nessuno dice niente.
10: Non so, era Mina sempre?
0: Era Mina, gomitata da Alcaraz, che era rigore ed espulsione, tutti zitti, ma ragazzi.
10: Purtroppo siamo questa roba qui oggi, quindi noi ci possiamo arrabbiare, ma è così. Cioè,
0: No, stavo guardando anche un po' le pagelline, no, perché nel frattempo la primavera della Juve è ultima in classifica. E la Juve nel Genoa un po' in difficoltà. Ieri ha fatto 0-0 in casa con l'Umessa.
10: Sì, era partita bene, come è, invece adesso sta facendo un po' di...
0: C'è un po' in difficoltà,
10: 0-0 con Lumezzane, con Mangia Poco, il portiere migliore in campo. Insomma, è stata una grande.
0: Espulso Radu nel primo tempo. Adesso
10: È vero che appunto era in 10.
0: Era 10, però vabbè, ma non parliamo di queste cose qua. Parliamo del gol della Bonansea nostra. Scherzando, anche lì, sono andate via dalla Juve, segnano tutte le raffiche. Io non volevo dirlo.
10: Non è che sono andate via giocatrici che non erano capaci, sono andate via delle giocatrici che erano delle grandi giocatrici. Quindi ci sta che.
0: Però, diciamo, negli ultimi due anni erano entrate in un periodo di discussione, la titolarità messa in discussione. Poi non vorrei che il nostro ambientino ultimamente cioè io anche ieri David che becca 6,5 in pagella, ha panchinato Sorloth, non gioca più, gioca David titolare in Atletico Madrid, Sorloth non gioca più,
10: ci sarà un motivo, ci sarà un motivo se poi
0: è pronto per la Juve. Sorloth viene da noi
10: e poi magari viene qua e da noi non la struscia mai, quindi non lo so, ci sarà un motivo per cui
0: questi giocatori... Ma non è mica la nuvola di Fantozzi, dai, non è quello.
10: No,
0: dai.
10: Però voglio dire, Davide è uno che da 20 gol a stagione, per ogni stagione che ha giocato, viene da noi e non becca una biglia, sbaglia dei gol sulla riga di porta, cioè, non lo so, ci sarà un motivo. Cioè, Colomoni, che gli arriva quel pallone e fa quel velo lì, è una roba inguardabile, cioè, ci sarà un motivo per cui invece magari in un altro contesto gli arriva quella palla, la calcia in prima in porta, e poi magari c'entra il difensore, c'entra il portiere, la spara alta, però quella è una palla che un giocatore... Cioè, un attaccante, gli arriva un pallone e lo gira in porta, non fa il velo per chi poi? Tra l'altro il velo lo fai se sei pressato e quindi per togliere tu la pressione e lasciare il compagno libero per di calciare, ma lì non era neanche pressato e non ha la personalità, teniamo il discorso della personalità, di provare a tirare, ha paura di sbagliare, io non lo so quale sia il problema. Però è così. Poi a parole di personalità, ma poi c'è anche un problema tattico, secondo me. Però
0: Ah, il
10: non so
0: problema
10: se voi.
0: tattico lo andiamo ad affrontare tra poco, perché ho delle grandi novità per voi. Marcello dice: all'origine del clima c'è una società che tace sempre, che patteggia, che sostiene Gravina, che tace quando Marotta propone Viglione, che si accoda per Malagò. E poi se un allenatore si incazza, lo si striglia e magari lo si licenzia anche. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà voi.
3: Rassegna Stramba.
4: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta stecca e a San Siro ieri sera, è arrivata la seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa due, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Vermaan allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Chivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
11: Ma, le partite di Champions sono così, devi cercare di fare il meno errore possibile, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo noi ci sono stati quattro passaggi corti senza senso nella nostra metà campo, abbiamo messo sotto pressione credo Marini che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
4: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Il portoghese invece Huijsen è favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Dovikas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo, alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra l'immediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni. Fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12. Il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sarà la sedicesima sfida tra i due che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in due set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per un quarto e mezzo, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il più 21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
0: Ah, quanti messaggi. Attenzione, calo di ascolti per DAZN, ma caro il mio Mr. Frank, Cagliari Juve, leggo da tuttoio.com, è stata la partita della sesta giornata di Serie A più vista su DAZN. 1.141.752 spettatori, addirittura davanti al calcio moderno della Roma e del Como, che ne hanno avuti 900.000, dello squadrone che tremare il campionato fa Inter Parma solo 678.000. Come che pigliamo meno diritti TV degli altri, che siamo sempre più visti?
10: Perché c'è un sistema di retribuzione dei diritti TV che è svantaggioso, è stato fatto nel periodo post Farsopoli, quando la Juve politicamente era inesistente, quindi hanno fatto tutto quello che hanno voluto senza la Juve. E poi anche negli anni successivi, insomma, non mi pare che abbiamo avuto, a parte la gestione Agnelli, però insomma ultimamente siamo un po' deboli, ecco, siamo un po' deboli.
0: Abbastanza. Senti, intanto anche la chat vuole tornare un po' su Cagliari-Juve, quindi io ci torno volentieri. Caro il mio Mr. Frank, questo pareggino che ci ha messo un po' in discussione, diciamo, la situazione allenatore, non perché Spalletti in questo momento ovviamente rischi la panchina, ma perché il tifoso della Juve sembra anche quello magari più, diciamo, a favore dell'allenatore, sembra inizi un po' a prendere le distanze da questo allenatore.
10: Ma il primo a prendere le distanze è lui, quando parla del fatto che vuole finire la carriera bene, e quando parla ricorda che c'ha 70 anni, e insomma, noi vorremmo qualcuno che parlasse di progetto e progettualità, non di finire la carriera bene, sinceramente. Però al di là di quello, cioè, ci sono degli equivoci che non sono stati risolti. Se continuiamo a dire che a questa squadra manca una prima punta, probabilmente è vero, ma allora cosa abbiamo preso a fare con Colomoni? Se si parla di giocare con due punte, wow. Se si parla di giocare con due punte, il che può anche essere vero, tant'è vero che noi segniamo il gol e prendiamo la traversa dopo in un cross in cui in area erano in due, c'era Voltemade e Colomoni. Significa che i difensori devono preoccuparsi di
0: tra
10: due.
0: Tra l'altro Voltemade sul primo palo e Colo sul secondo.
10: Esatto, quindi significa che la difesa si deve impegnare su due giocatori presenti in area, non su uno, e infatti troviamo il gol e prendiamo una traversa.
0: Vabbè, ma Spalletti ti ha detto che l'ha fatto anche nel primo tempo, c'era Nico Gonzalez che faceva la seconda punta.
10: Evidentemente no, perché non aveva spazio di manovra più libero, e quindi probabilmente si andava a prendere i palloni più fuori dall'area, io dentro l'area. Nico Gonzalez, a parte quell'azione in cui con la coscia l'ha mandata fuori, che è stata l'unica azione in cui lui era dentro l'area, per il resto dentro l'area non ci stava mai, quindi dentro l'area ci sta solo Colomoni e tutta la difesa si concentra su di lui.
0: Sai cosa ti direbbe, visto che oggi facciamo questo duello a distanza rusticano di sfottò con i nerazzurri, sai cosa ti direbbero gli opinionisti nerazzurri di fronte a una partita della Juve a Cagliari se l'avessero fatta? Sai cosa ti direbbero? Che sfiga, 33 tiri in porta, che giocando così prima o poi le partite si vincono.
10: Però loro le vincono, quello è il problema.
0: No,
10: noi
0: no,
10: non le vincono.
0: Quando non le
10: ma
0: vincevano,
10: loro a Cagliari
0: dicevano
10: vincono,
0: queste robe qua.
10: Loro a Cagliari vincono 1-0, ma hanno tipo veramente 30 palle gol con Caprile che ha parato l'impossibile. È vero anche che all'ultimo minuto il Cagliari pareggia, nell'unica azione in cui... Se è una partita è un episodio, ma qui non è più solo una partita. Cioè la partita di Cagliari mi ricordava quella di Sassuolo, in cui tu alla fine la pareggi, ma per pareggiarla hai messo in campo due attaccanti, e due esterni d'attacco che non tornavano mai. E quindi praticamente ti esponevi, potevi prendere il 2-0 e potevi pareggiarla. Alla fine potevi anche vincerla. Però non è così, cioè non è così, non puoi pensare di andare, di non combinare nulla, andare sotto, perché poi vai sotto e anche lì dici vai sotto il primo tiro che prendi, ma se succede sempre che vai sotto il primo tiro che prendi c'è qualche problema, evidentemente difendi male. Se gli avversari quella volta che vanno giù riescono a farti gol, evidentemente tu difendi male. Ma tornando al discorso delle due punte,
0: c'è da dire che è una carambola il gol del Cagliari.
10: Ho capito, è una carambola, però insomma quello è entrato in area, non l'ha seguito nessuno, cioè se lo sono persi proprio completamente. Cioè è vero, avete una carambola, tu continui a seguirlo, e invece qualcuno che lo seguiva l'ha mollato e lui era in area da solo. Però le due punte, ma una squadra che ha fatto un mercato su 2 anni, abbiamo un mercato, cioè abbiamo 4-5 esterni d'attacco, non sto neanche a dirli, tanto bene o male li sappiamo, Ibis, Bogat, Cicco, Desdegrova. Vabbè, comunque quelli, cioè, sono tanti, quindi noi abbiamo una squadra. Se giochiamo con le due punte, cosa ce ne facciamo degli esterni d'attacco? Non servono più, non puoi giocare con due punte e
0: bravo,
10: due esterni d'attacco. E quindi hai fatto male il mercato.
0: È qua che ti voglio. Perché allora non virare su quel modulo antico che nessuno vuole più sentir nominare, ma che forse ci potrebbe far cambiare? Il 3-5-2.
10: E chi lasci fuori?
0: Chi vuoi tu?
10: Chi lasci fuori?
0: Tre difensori ce li hai, tre centrocampisti adesso ce li hai perché c'è anche Sar, metti due esterni che magari uno è un po' più tranquillo come Seli che l'altro, e l'altro lo tieni molto più d'attacco e basta, e metti due attaccanti.
10: Se tu fai il 3-5-2, l'esterno uno deve essere il McKennie per forza, e l'altro deve essere Selic o Cambiaso, diciamo Selic. E i due attaccanti
0: fai Kolo Muani e Nico Gonzalez,
10: e quindi tutti gli esterni che hai non ti servono più.
0: Li ruoti, tanto uno è infortunato, quell'altro pure, gli altri due li ruoti. Che problema c'è?
10: Alla Ibegovic
0: lo fai giocare a centrocampo come mezzala offensiva.
10: Qualcosa funziona.
0: Ti devi inventare, qualcosa devi cambiare, altrimenti andiamo avanti con questo
10: squadrino. Io sono anche d'accordo con questo tuo discorso, cioè proviamo. Però, porca miseria, è un anno che questo allenatore è in mano a sta squadra e siamo ancora proviamo. Cioè, è possibile che non ne cava un ragno da un buco, perché questa squadra qui veramente fa una fatica incredibile a trovare il gol. E quando va sotto non rimonta quasi mai. Leggevo una statistica l'altro giorno. Quindi praticamente tu prendi un gol, anche se lo prendi al quinto minuto del primo tempo, sai già che la partita non la vinci più. Se ti va di lusso, la pareggi. E quindi c'è qualcosa che... Ragazzi, bisogna cambiare, perché
0: per quello ti dico che ci vuole.
10: Nei primi quattro non ci arrivi.
0: Al di là che mi è arrivato, sai come si dice in questi casi quando non vuoi ritornare, un uccellino mi ha detto che ci potrebbe essere questa prova di 3-5-2. Ma al di là dell'uccellino e dello spiffero, però veramente io in questo momento dall'allenatore, ma per i motivi che stai elencando tu. Cioè io, siccome lo voglio seguire, è il nostro allenatore, allora dico al nostro allenatore, devi dare una svolta. Se tu fai, io dico il 3-5-2 perché ci sono questi rumors, ma può essere anche un'altra cosa. Ma stando sul 3-5-2, abbiamo i problemi che dici tu? Benissimo, col 3-5-2 la difesa è coperta. Siccome il problema pare di capire è non prendere gol, perché come giustamente tu hai sottolineato, se noi prendiamo un gol è finita la partita, e allora giochiamo in modo da non prenderlo sto benedetto gol, e poi con i due attaccanti davanti e con uno fantasista a centrocampo, il gol probabilmente prima o poi riusciremo anche a farlo. C'è qualcosa bisogna fare, perché altrimenti avremo questo spartito tutto l'anno.
10: Però io vedo che se cerchi di essere un po' più coperto, davanti non combini niente. Se vuoi diventare pericoloso davanti, ti devi sbilanciare, come è successo a Sassuolo, come è successo a Cagliari.
0: Ma se Cagliari, ricordiamo che questi. A Cagliari
10: hanno avuto anche un paio di contropiedi loro che potevano anche per...
0: Ma quindi, cioè, se i risultati sono questi...
10: Così non funziona. Così non funziona, non può funzionare. Se tu affronti squadre che ti fanno il blocco basso e ogni volta è un pianto per cercare di fare un gol, c'è qualcosa, devi trovare qualcos'altro, perché sennò
0: facciamoli uscire e poi gli spazi ce li abbiamo noi. Perché se il nostro centravanti è Colomouani, e Colomouani ha bisogno di spazio.
10: Sì.
0: E allora, se noi giochiamo col possesso palla a chiudere gli altri nella loro difesa, ecco, con Colomouani non ci cambiamo.
10: Però il Cagliari non ti verrà mai a prendere alto, cioè lo sai che ti affronterà così, no, e quindi devi essere
0: Ma se tu lo schiacci per un'ora di partita col 70% di possesso palla, avrai tre pullman davanti.
10: Lo so, ma è così. Allora, se la soluzione sono le due punte, allora devi rinunciare agli esterni. Però purtroppo noi siamo pieni di esterni, e quindi per quello che dico, forse non andava preso un giocatore come Ale Begovic, magari con quei soldi dovevi prendere un attaccante. Dico, è un giocatore che a me tutto sommato piace, mi piace Ale Begovic, certo. Non lo vedo funzionale in questo modo di giocare che abbiamo noi. Non lo vedo funzionale. Oppure prendi
0: 3-5-2, lo stanno bocciando
10: l'attaccante, tutti, ma se prendi l'attaccante e con Colomouani lo lasci fuori e fai giocare un attaccante come il vero centravanti. Cioè, io non vedo altre alternative. In ogni caso, secondo me c'è stato un errore proprio in fase di mercato, di costruzione di questa squadra.
0: Ho capito, siccome giochiamo con la Lazio. Ovviamente a me ieri, quando ho fatto questa riflessione sul 3-5-2, che mi stanno massacrando tutti, bocciato da tutti, ma ci sta, è anche una provocazione evidentemente, no? per dare una sveglia, una scossa. Però mi è venuto in mente quel Juve-Lazio di Allegri, no? Quando, l'Allegri quello buono, quando Allegri disse, io ho tutti questi offensivi e io vi metto in campo tutti. Facciamo il 4-2-3-1, voi me lo fate? Marione, ti sacrifichi per gli altri? Va bene, si fa, mister. E l'hanno fatto. Allora io dico il 3-5-2 per il motivo che ho dato. Mi massacrate, va bene, massacratemi quello che volete. Ma qualcosa l'allenatore deve fare. No, non te, la chat me lo sta massacrando.
10: Io la mia perplessità qualcosa del 3-5-2 è che hai una squadra piena di esterni, che se quel 3-5-2 non ti servono.
0: Pace ai piedi loro. Perché l'anima la vogliamo mantenere salva. E pace. Abbiamo una squadra di smidollati, di mosciume, e l'allenatore prende una decisione drastica. Dice, adesso ve ne state un attimo lì e proviamo a fare sta roba qua e vediamo cosa succede. E ragazzi, perché se no... Stai fermo. Yves Darroch, le lunghe mani di Yves Darroch sulla regia. Abbiamo quello storico Mourinho in Italia nel periodo post Falsopoli. Sentiamo.
13: Io ho sentito una parola o qualche parola nuova per me nel mio deficiente italiano, che è dobbiamo abbassare i toni. Non è così che si dice? Dobbiamo abbassare i toni. Bassiamo i toni. Bassiamo i toni. È stato così che voi italiani avete costruito una storia che a me come professionista di calcio, che a me come persona che guadagna la sua vita nel calcio, mi ha fatto una vergogna terribile, perché io in quel momento lavoravo in Portogallo, per quando ho saputo del Calciopoli, brava, mi ha fatto vergogna mangiare e dare di mangiare alla mia famiglia con soldi del calcio. Però adesso bassiamo i toni, non parliamo di niente. E dico ancora una cosa, io arrivo in Italia onesto, escerò d'Italia onesto.
0: Tu dici che dopo quell'esultanza incredibile al gol in fuorigioco di 9 giocatori dell'Inter di Maicon a Siena, uscito d'Italia onesto? Intendeva quello?
10: Non lo so, Non lo so, non si è vergognato quando ha eliminato il Manchester United in semifinale col Portogallo con un gol annullato al Manchester, regolarissimo. Lì non si era vergognato.
0: Neanche dei fischietti dal porto, lì non si era
10: No, lo so, io penso che bisogna avere veramente la faccia come
0: ragazzi,
10: meglio
0: ragazzi,
10: per dire. Tra l'altro, ne
0: No,
10: ripeto, se lui
0: perché
10: le fa queste robe, ma nessuno gli ricorda, anche solo
0: e noi
10: per
0: glielo
10: amor di patria,
0: ricordiamo, e noi glielo
10: anche solo per
0: ricordiamo.
10: amor di patria, di far sembrare che in Italia no, Calciopoli è colpa di tutti perché nessuno parlava, mentre invece è lui che è persona onesta, magari qualcuno che gli facesse qualche riflessione su quello che è successo a lui in Portogallo. Vabbè, noi oggi abbiamo fatto un po' di
0: Un po' di
10: informazione. E
0: informazioni, noi
10: abbiamo
0: ci
10: dato
0: proviamo.
10: del materiale a chi ci ascolta per poter rispondere.
0: Esattamente, esattamente. Ah, incredibile! A proposito, vedi, Portogallo, Leo da Lisbona approva il 352 al 100%.

0: l'abbiamo di riblomani. Cioè il problema 3, 4, 3. Che io, il problema, no, ok, il problema che io noto è che i nostri esterni la fase difensiva la digeriscono male.
1: Non con Seisao no, è uno che la fa.
0: Sì,
1: è uno che
0: infatti,
1: la fa, forse è l'unico.
0: È l'unico rimasto. E gli altri no. C'è lo stesso Alai Begovic, che è stato devastante, perché due assist, uno gol e l'altro quasi, ma anche la traversa di Colo e assist di... Però poi quando perdiamo... No, siccome Spalletti lo nota solo su Zegrova, ma anche su Alai Begovic, quando perdiamo palla non vedo questa grandissima fase difensiva.
1: Noi a Sassuolo perdiamo perché Zegrova, che fa due gol ed è devastante, non tornando mai, ogni volta che questi prendevano palla lanciavano sui loro esterni e trovavano sempre le praterie, perché i nostri che erano in avanti non tornavano, e quindi poi perdiamo la partita, perché comunque è quello, perché cioè, la coperta è corta. E noi per pareggiare a Cagliari abbiamo dovuto mettere dentro quattro attaccanti, e quattro attaccanti non li possiamo, o tornano o non li possiamo, se ti va bene la pareggi, ma se ti va male prendi il 2-0, e a Cagliari se ti andava male prendevi il 2-0, per cui ci deve essere equilibrio, forse il 3-4-3 che mi pare che l'aveva provato col NEC, forse 3-4-3,
0: sì, un pensivo. Poi dopo, guarda, io quando riguardo le partite veramente non ci capisco niente alla fine, perché cambia ogni 5 minuti.
1: Tutto magari gli allenatori oggi ti dicono che non è più una questione, perché tu magari il 3-4-3, che poi diventa
0: loro ti dicono che il calcio è posizionale, che non è. Però dopo quando sono incazzati a fine partita e rispondono a malo modo, qualcuno gli dicono però non ti sei accorto che al 25esimo ho spostato McKennie a sinistra, ho messo Nico a fare seconda... Ah, allora c'è il sistema di gioco.
1: No, perché tu parti con la difesa a 3, poi magari il testare di centrocampo si abbassa a fare il terzino, diventiamo a 4, poi magari invece l'altro si alza. Cioè, quindi sì, è una questione... puramente numerica, ecco.
0: Perché non è che gli dicono ai giocatori andate a campo e fate quel che vi pare,
1: No, gli danno, però loro ti dicono anche che oggi il calcio non è più come lo pensiamo noi, non è più il 4-4-2 classico, vabbè. Cioè ormai si parte in una maniera, poi però durante la partita possiamo cambiare.
0: Va bene, cambiamo, bassiamo i toni. Tra l'altro con quella spocchia proprio da bozzio metto e prende per il culo, hai costruito la tua carriera sul porto dei fischietti d'oro, ma fai
1: Arduino lo voleva la Juve.
0: Arduino lo voleva la Juve.
1: Ma poi sai cos'è? Che lui è talmente così che se venisse la Juve sarebbe il primo difensore della Juve.
0: Ma certo.
1: Esalterebbe tutti noi. Ma
0: non te lo ricordi, allenatore della Roma, Pappa e Ciccia con Allegri allenatore della Juve, te lo ricordi o no? I migliori complimenti. Sì, certo. A Ranieri i migliori complimenti, che quando era in Inghilterra e dopo, a uno che neanche sa dire thank you e good morning e good afternoon, dai, ma ragazzi.
1: Lui me lo ricordo all'Inter, quando era all'Inter, e alla Juve c'era Ciro Ferrara che poi era stato mandato via, la partita dopo per fare un'intemerata difendendo Ferrara, che è stato trattato in maniera indecente dalla sua società, che l'ha cacciato via. Io oggi difendo Ciro Ferrara.
0: Vabbè. I Volta Gabbana non li allaccia le scarpe. Allora, Andrea da Eboli, torniamo a noi. Andrea da Eboli, che ieri ha fatto un po' il provocatore su Spalletti, oggi rinnova la provocazione. C'è Mr. Frank, dice: fammi sentire, Mr. Frank. Hai appena detto: non è che Spalletti rischi la panchina. E perché Tudor e Motta, con risultati migliori e meno panchina alla Juve sulle spalle, la rischiavano?
1: Proprio perché ci sono stati Tudor e Motta, non possiamo cacciare via l'allenatore ogni volta che bisogna, anche perché evidentemente abbiamo capito che non è un problema di allenatore, questa squadra qui c'è un problema di carattere, per questo io chiedevo quest'estate che arrivassero giocatori che avessero vinto, giocatori di personalità, e quando è finito il mercato ho detto, io chiedevo di aumentare...
0: Tu vedi uno Spalletti moscio?
1: Non lo vedevo mosso prima, ma sinceramente prima, nel pre-partita e il dopo partita, non mi è piaciuto. non mi è piaciuto, e poi è anche troppo nervoso, non, cioè,

0: cioè, non lo so, non mi è piaciuto, ecco. Quella dichiarazione che voglio finire bene la carriera, quella cosa, cioè, non lo so,
1: Non ti ha
0: non è, non,
1: convinto.
0: no, non mi ha convinto, no, non mi ha convinto.
1: Senti, senti, allora, visto che qui oramai tutti diciamo tutto il contrario di tutto, si dimentica tutto. Provocazione per provocazione, a sto punto mi tocca chiudere la puntata così. Tu Conte lo riprenderesti alla Juve? No.
0: No, sinceramente, poi se arriva,
1: E
0: per carità,
1: se
0: mi turo il
1: arrivasse?
0: naso, se arriva mi turo il naso e va bene, però non mi è piaciuto quello che ha fatto l'anno scorso, quando aveva veramente la possibilità di venire, ci ha usato invece per farsi i fatti suoi a Napoli. Io penso che un po' di memoria storica ci dovrebbe essere, poi se
1: Allora, no,
0: viene.
1: allora te la giro in un'altra maniera. Secondo te, perché noi siamo sempre soliti descrivere Conte come il salvarape, secondo te oggi, in questo momento, Conte sulla panchina della Juve, sta squadra qua la rivolterebbe o non servirebbe?
0: Beh, visti i precedenti direi di sì, visti i precedenti è proprio la sua situazione di arrivare in una squadra da motivare, perché questa squadra non è una brutta squadra, non è una brutta squadra, ma veramente manca di carattere, manca di personalità, manca. E quindi secondo me sì, ci vorrebbe proprio un vincente, uno che fa tremare i muri. Ecco. E allora, turandomi il naso, ti direi è quello che serve a questa squadra. Poi però io soprattutto, cioè, l'anno già non lo volevo prima, poi l'anno scorso ho detto vabbè, effettivamente per come siamo messi forse è l'unico, anche perché sembrava veramente che stesse per arrivare, e poi invece ha rifiutato ed è rimasto lì, e a quel punto lì io, facendoci perdere ancora un altro anno, abbiamo poi rinnovato Tudor, abbiamo perso un'altra stagione, e quindi non lo so, ecco. Ripeto, dovesse venire mi turerei il naso, però non, se si potesse trovare altro non disdegnerei, ecco.
1: Allora, no, stavo guardando oggi 14 ottobre nel 2016. Maldini, abbiamo chiesto ad Ancelotti di abolire i ritiri. Juve, il piano degli Agnelli. La famiglia investe per tornare al top d'Europa in 5 anni. Con la foto di Elkan John e Elkan Lapo. Non benissimo, poi come devo dire. E
0: Vabbè.
1: Lazio mandato d'arresto per Chinaglia. Attenzione.
0: Insomma, sì.
1: Fine ha
0: Ricordo la
1: fatto
0: vicenda.
1: niente. Niente, fine ha fatto.
0: Chinaglia è passato a miglior vita.
1: No, dico no. Sì, quello lo so che è passato a miglior vita. Quello lo
0: No,
1: so.
0: beh, adesso che tu hai detto che fine ha fatto.
1: Già stamattina qualcuno ha intuito che avessi voluto far passare a miglior vita Baldoardi, ma non era quello il senso dei diritti d'autore. No, perché mi stavo chiedendo, perché Marco da Crema mi manda la gazza di 20 anni fa, dico, ma l'editoriale. Ah, mi dice, leggi la finale dell'editoriale. Scusa, fammi leggere il finale. È una Serie A dal saldo di spettatori. Ah, si stavano accorgendo che senza la Juve andavano in crisi. È una Serie A dal
0: Sì.
1: saldo di spettatori negativo, meno 5% rispetto all'anno scorso con la Juve NBA, capito? Ma dopo il terremoto estivo il dato è ancora buono, e soprattutto tendenzialmente in risalita, è una notizia.
0: Beh,
1: E
0: ragazzi,
1: loro
0: ma un
1: hanno
0: campionato
1: bisogno di noi. Hanno bisogno di noi per poi massacrarci.
0: senza la Juve protagonista, cioè, se la Juve è in lotta per i vertici, il tifoso juventino la partita del competitor di turno, anche con la squadretta piccola, la guarda. No, anche per vedere, fammi vedere se c'è qualcosa arbitrale. È chiaro che la Juve in questo momento è dove si trova, almeno io parlo per me, io non guardo praticamente nessuna partita, non l'ho visto nemmeno le partite ieri, c'era il basket, ho guardato il basket. Per dire, sono.
1: Ma
0: Quindi.
1: sei fortunato perché ci sono i miei occhi che sono un po' i tuoi, quindi le guardo io per te e per tutti quelli come te che non hanno più tempo da dedicare a questo nuovo, il nostro povero calcio derelitto senza la Juve ai massimi vertici. Mister Frank, alla prossima settimana incrociate le dita perché abbiamo due partite da commentare.
0: Eh sì, speriamo bene. Un
1: Grazie
0: saluto
1: Fra!
0: a tutti,
1: Grazie,
0: ciao.
1: grazie, grazie a Francesco, la Juve vista dalla curva, grazie a Yves Da Roche, il nostro grande capotecnico, grazie soprattutto a voi della chat, grazie a Tre Sfondi!
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora. batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Prima notte al Gemelli di Roma dopo l'operazione per Papa Leone XIV, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
4: La politica, comunicazione al Senato di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia, sulla competitività delle imprese, il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, dice la Presidente del Consiglio, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi.
5: Gli esteri, notte di tensione tra Russia ed Ucraina con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece i droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
4: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno lanciato nuovi attacchi nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli yemeniti. Il presidente Trump torna intanto a minacciare l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: lo colpiremo duramente, ne abbiamo abbastanza.
5: La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione in Istanbul. A darne notizia è stata questa mattina la stessa emittente. L'operazione sarebbe legata ad un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro, che coinvolge il proprietario del canale. 11 persone sono state poste in custodia. Le trasmissioni in diretta sono state interrotte e per l'emittente è stato nominato un amministratore giudiziario.
4: In chiusura uno sguardo ai mercati, avvio in positivo per le borse europee, quei listini che attendono il dato sull'inflazione USA. Parigi sale dello 0,32%, Francoforte guadagna lo 0,25%, Londra è piatta a meno 0,03%. Avvio e rialzo per la borsa di Milano, il FTSE MIB segna un più 0,29%.
5: È tutto, a più tardi.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Ma buongiorno ragazzi, ben ritrovati, questo è il club degli inviati, mercoledì 14 ottobre, sono le 11:06 e siamo carichissimi perché torniamo già a parlare di calcio giocato, insomma, ci possiamo dire di essere già dimenticati quello che è successo contro il Cagliari a Cagliari? Assolutamente no, perché è bello che è indelebile nella nostra testa, però insomma possiamo dire che la possibilità di avere adesso subito a che fare con una partita seria in casa del Celta Vigo, tra l'altro dove bisognerà fare molta attenzione perché come sempre si parla di ambiente molto caldo, come sempre quando arriva la Juventus c'è una grande attenzione per quanto riguarda i colori, per quanto riguarda la decisione anche magari di avere uno stadio più che addobbato, quindi insomma grossa attenzione, parola d'ordine, attenzione, dovrebbe essere una parola d'ordine da utilizzare praticamente sempre, non soltanto in occasione di determinate partite. Abbiamo visto come appunto la gara contro il Cagliari abbia in qualche modo messo l'ennesima volta, dopo essere stati sereni e tranquilli con alcuni risultati, uno proprio in Europa League e poi quello con l'Atalanta, siamo tornati punto da capo, ecco, diciamo che abbiamo passato 3 settimane ad elogiare, 3 settimane a parlare in un determinato modo, 3 settimane ad aspettare in maniera davvero frizzantina la ripresa proprio, no, del campionato e il poter tornare a parlare di cose davvero un po' più serie, quasi stavamo meglio durante la pausa nazionale quando appunto cullarci nella nostra sconosciuta ancora nel nostro non essere ancora a conoscenza, diciamo così, di quello che poi sarebbe accaduto o di quello che poi ci saremmo dovuti ritrovare a dire e di cui parlare / analizzare. Allora, vi abbiamo raccontato un po' ieri che questa mattina ci sarebbe stato un club degli inviati in formato esterna, perché Camillo è ovviamente all'allenamento chiamiamolo di rifinitura, chiamiamolo un po' come volete, però insomma è l'allenamento che solitamente in occasione di tutte le competizioni europee appunto viene aperto alla stampa, quindi i primi 15 minuti doveva cominciare alle 11, io non so se sia già cominciato, mi sembra leggermente in ritardo anche perché non vedo ancora aggiornamenti né su tutto Juve né su tutto Mercato Web, quindi c'è sempre un po' di ritardo da quando c'è Spalletti, questo suo modo molto sereno e tranquillo nel vivere la vita si è anche un po' poi trasformato trasformato nel ha un po' trasformato qualcosa che era invece sempre molto inglese, molto diciamo più che inglese svizzero, scusate, ovvero l'organizzazione dei tempi in caso di vento si è un po', ecco, si è un po' così, reso più morbido, è stato reso un po' più morbido da Spalletti. Ecco, infatti io davo per scontato di poter chiamare Giacamillo, ma mi sa che dovremmo tardare leggermente, caro il mio Costa, e quindi aspettiamo, tanto lui il link ce l'ha, quando può entrare lo sa, e tu Costa sarai il primo ovviamente a dovermi dire qualcosa. Ci sono dei dubbi di formazione in vista di questa partita? Assolutamente sì, ieri vi abbiamo parlato, no? Della possibilità che innanzitutto Voltemade possa partire dal primo minuto, cosa che a me non sembra neanche così necessaria, visto che comunque Colomoni è rimasto a Torino, non ha partecipato a nessuna strana spedizione, non ha volato di qua, di là, non ha giocato 4 partite in 3 settimane, no, quindi io non vedo nessuna controindicazione nel immaginarmi Colomoni nuovamente al primo minuto, anzi è in quella situazione lui in cui deve giocare, più gioca e si spera più possa migliorare. Altri dubbi di formazione, forse un turno di riposo per Celik, forse a favore quindi poi di una presenza dal primo minuto eventuale di Andrea Cambiaso, su cui potremmo aprire veramente un forum anche dedicato all'azzurro e al suo e alla necessità di vederlo crescere in qualche modo, alla necessità di vederlo finalmente tornare a dei livelli che purtroppo nell'ultimo anno in particolare non lo hanno visto minimamente vicino al giocatore che comunque è cresciuto non soltanto a Torino, ma poi si è spostato a Genova, ma una volta rientrato tutti avevano una idea ben precisa di quello che sarebbe stato il suo presente, quindi il suo vestire la maglia della Juventus. C'è chi parla di un Cambiaso che nell'ultimo anno in particolare è risultato essere esageratamente svogliato, quasi così, pronto a dare la sensazione di non essere così sicuro di quello che stava per fare, e quindi quando hai questa sensazione, no, nel vedere un giocatore che entra con la gamba molla, letteralmente, sia se gioca dal primo minuto che giochi a gara in corso, diciamo, parte ovviamente il dibattito legato a ma è giusto inserirlo nelle rotazioni barra dal primo minuto nella formazione titolare? Questa è una squadra che si è rapportata con diversi allenatori negli ultimi anni, ma non è una squadra che alla fine però purtroppo ha dimostrato di poter in qualche modo crescere. Questa mattina c'è qualcosa che non va, forse per il doppio Teams, non lo so, ma mi vedo ogni tanto sfarfallare. Pazzie, volano farfalle, non sto più nella pelle. Costa, dimmi se per te va tutto bene, poi ti sento un po' addormentato questa mattina o sbaglio? Non mi sembri frizzante come al solito. Cosa è successo? So che tu non puoi parlare. Dammi un segnale che tu ci sei. No,
4: Avete la mia completa attenzione.
3: Oh! Questo mi serviva. Bene, allora so che ci sei, perché non sentendoti, questo è il nostro modo per comunicare a caso, con cose a caso, ed è bello anche per quello. Dicevamo, opzione Cambiaso, assolutamente sì, pronta ad essere quindi inserito nella formazione titolare. C'era anche questa possibilità di vedere un bel 3-5-2 dal primo minuto, a discapito di una difesa a 4 con cui si è praticamente sempre deciso di cominciare, sia in particolare in queste, ragazzi, abbiamo giocato soltanto 7 partite, sembra passata un'eternità dall'inizio del campionato, sembra che davvero ormai questa stagione duri da mesi e mesi e mesi, ma è poco più di un mese alla fine che le squadre effettivamente realmente stanno giocando, perché poi questo stop di 3 settimane ha messo davvero un po' di confusione, ha mandato un attimino poi in tilt il tutto, quindi ecco, non me ne capacito che stiamo già qua a tirar giù discorsi legati a numeri, tabelle, squadra in difficoltà, squadra in ritardo, quando alla fine poi davvero, cioè, 7 partite ci sono state giocate fino adesso, ma invece ne parliamo come se ne fossero già state giocate 17. Difesa 3, Vicari ovviamente dal primo minuto, Neto, vi ricordo, non è stato convocato contro il Cagliari perché doveva scontare una squalifica pregressa e quindi per un turno non sarebbe stato a disposizione, torna invece assolutamente in questa occasione, ma ovviamente dicevamo, no, visto che Grabara aveva comunque dato sforzo delle sue virtù in occasione della prima partita appunto contro il NEC, non credo che ci sia la possibilità di vedere Neto dal primo minuto in campo, anzi lo escludo praticamente quasi categoricamente. Altre possibili novità, in particolare al di là del discorso Cambiaso, la presenza di Voltemade, perché no, dal primo minuto, la presenza anche di uno tra Gatti e Kelly, magari, o sia Gatti che Kelly, perché no, visto che tutti li davano per titolari contro il Cagliari, poi la sorpresa invece è stata quella che Camillo già sapeva venerdì, ma noi lo abbiamo visto ufficialmente poi domenica prima della partita, il vedere lo schieramento classico in dote appunto al posticipo di domenica sera. Celicrifiata, ripeto, c'è Cambiaso, bisogna gestire i carichi per quanto riguarda in particolare l'esterno turco, partirà per Vigo assolutamente, ma in 90 minuti nelle gambe forse si preferisce farglieli poi giocare contro la Lazio, anche perché, ragazzi, in parte che danno il settore ospiti della Lazio esaurito e vorrei ben vedere, sono primi in classifica, avranno il coltello tra i denti, e poi c'è questa cosa legata invece al discorso curva della Juventus, ecco, senza volerci tornare ancora una volta, mi auguro che chiunque a questo punto possa invece decidere di vederla questa partita e di partecipare possa in qualche modo tanto surclassare i cori dei tifosi bianco-azzurri e possa quindi anche dare un po' di grinta ad una squadra che un minimo affaticata ovviamente potrà arrivare. Vedo che Camillo sta cercando di entrare e letteralmente in sala d'attesa. Ora io parlerò ad alta voce, ma voi lo sentirete invece bisbigliare, perché appunto Costa, vai pure totalmente, metti pure totalmente Camillo, perché possiamo vedere appunto le immagini dell'allenamento e lo commentiamo. Guardate che bella dissolvenza che ci ha regalato il buon Costa. Camillo,
5: ciao Giulia, come stai?
3: Ah, vabbè, non bisbigli allora, va bene, ok, io ero pronta a bisbigliare insieme a te, ma invece guarda che bella voce pimpante. Io bene, tu? È iniziato un po' tardi?
5: No, è iniziato con pochi minuti di ritardo, okay. Due notizie di cronaca, c'è lì che sta lavorando individuale, lo vedi, okay. Dietro, no? Là dietro, sulla porta, sì. Quello è Celic. Adesso sì. C'è una partitella. Mm-hmm. Una partitella a due squadre, anche a buon ritmo. Mm-hmm. E Spalletti sta chiedendo di andare più veloce. E poi invece c'è Bogà che è rientrato in gruppo. Quindi Bogà è rientrato in gruppo. E anche l'uomo lì con la pettorina. Quindi in questo caso è rientrato in gruppo. Io sto cercando di seguire la palla, però è difficile.
3: Sì, non ci fare vomitare, per favore.
5: Non vorrei far venire il mal di testa a qualcuno, ecco.
3: Beh, allora, una bellissima notizia è quella di poter, non so se parta col gruppo, non so effettivamente piano con le dichiarazioni, però ecco, è sicuramente la notizia della mattina. Boga è tornato ad allenarsi insieme ai suoi compagni. Boga sì, Eka tornò.
5: Eka tornò, in questo momento ti do anche le indicazioni legate alla squadra, perché... Mm-hmm. Allora, Pettelina Rosa, Neto in porta, Rugani, Kelly, Bremer e Cambiaso, poi Boga, Douglas Luiz, Conseil Sao e McKenny, e davanti Zegrova e Colomani. Invece,
3: okay.
5: Senza Pettelina, Gatti, e poi aspetta, la Lucumi, Cabal, poi di là con... Adesso non lo vedo perché c'è davanti McKenny. Comunque con me, Voltemade, Kalulu, Nico Gonzalez, con me, se l'ho detto, e Alai Begovic. Ecco, Alai Begovic.
3: Però ecco, non è indicativa, non è indicativa, ovviamente, anche perché mi hai nominato Zegrova e lui Zegrova non parte neanche perché non è in lista. Quindi
5: Rugani, neanche Rugani.
3: E neanche Rugani.
5: No, Rugani sì, però... Sì. Tutto sommato non è comunque indicativa, perché si stanno allenando, non è che se non sei rosa non ti alleni. Presenti all'allenamento Ottolini e Massara. Mm-hmm. Ottolini e Massara
3: non Carnevali.
5: Il tempo è finito, Giulia, quindi ci sentiamo dopo.
3: Va bene, ok, va bene, ci sentiamo tra pochi minuti, ricollegati appena puoi, Camillo, perché il tempo è scaduto, ora arrivano proprio con, dicono via, dovete togliervi, quindi Costa puoi pure togliere l'immagine, anche se è molto bello vedere la continassa, è sempre molto molto bella, però tra l'altro non mi sembra di vedere, cioè non percepivo il caldo che ho percepito sulla mia pelle quando c'è stata l'amichevole con la Cremonese. La notizia quindi di giornata è che Boga è rientrato con il gruppo, non so se questo vorrà dire che per lui ci potrà essere spazio in questa trasferta, nel senso minuti da giocare, ma è sicuramente una buona notizia, ragazzi, perché proprio anche di lui un po' si è sentita la mancanza, sì, perché obiettivamente è risultato essere importante nelle rotazioni lui nei mesi scorsi, lui che sembrava essere arrivato così quasi mezzo oggetto del mistero, quindi, ma questo perché è arrivato, ma cos'è? E invece uno di quelli che, tra l'altro, uno dei primi che sono stati inseriti poi anche nel taccuino, in particolare di Luciano Spalletti, che cercava proprio cercava un giocatore anche così di poterlo mantenere in rosa, da qui appunto poi anche quindi la riscossione del prestito, letteralmente, quindi la decisione di andare avanti col rapporto, questo infortunio che ha condizionato un po' il suo inizio di stagione, non è assolutamente da dimenticare, però adesso possiamo immaginare di avere almeno una opzione in più, sia per quanto riguarda alcune partite, sia poi anche in occasione delle scelte da fare durante i 90 minuti. Chiederemo anche a Camillo magari qualche notizia per quanto riguarda Neto, se per caso potrebbe esserci qualche possibilità di vederlo tra i pali al posto di Vicario. Ripeto, io prima vi ho ipotizzato un no sparato, ma semplicemente perché comunque era tanto che lui non giocava, ha ripreso, no? Fortunatamente ci sono state queste tre settimane, guarda che carina che sono, come va? Sembra un fantasmino, come mai andavo e venivo? Chi lo sa, vabbè, anche qua la tecnologia ogni tanto ci abbandona momentaneamente. Quindi lui aveva, quando lo abbiamo intervistato comunque dopo la gara contro la Cremonese, lui ovviamente si è detto pronto, si è detto carichissimo per quello sicuramente lo avrebbe visto protagonista, ma insomma, da qui a pensare di partire titolare, chiediamolo proprio al buon Camillo. Cami, abbiamo visto...
5: Eccomi.
3: Così, guarda che intro che ti ha fatto Costa, eccolo. Grabara ha giocato titolare contro il NEC, non ci sono chance per Neto, o sì?
5: Non credo, è un altro tipo di portiere, no Giulia? Non è che in questo momento possiamo paragonare Grabara e Vicario. Grabara era arrivato alla Juventus, non dico come quasi un primo portiere, però sicuramente non come una classica riserva, no? Anni magari 90, 2000, dove la riserva poi giocava solo in Coppa Italia. Adesso gli ultimi 10 anni probabilmente è cambiato un po' l'alternanza dei portieri. Neto ha parlato in maniera chiara, c'eri anche tu, ha detto sostanzialmente stavo pensando di ritirarmi. Poi è arrivata questa chiamata e ho detto wow, ci sono. Però io non penso che Neto possa avere lo stesso minutaggio di Grabara, ecco.
3: Sì, magari.
5: Ci stupirà, però io penso che Vicario è il titolare, continuerà a essere il titolare, ma il titolare inamovibile. Ieri non so quanti dei nostri ascoltatori hanno visto Juventus Next Gen Lumezzane, no? Tutti volevano Radu, Giulia. Radu nelle ultime due ha combinato i disastri. Ma non è colpa di Radu,
3: eh no, fa parte del percorso di crescita, esatto. Cioè, quindi ecco, immagino che la risposta migliore a tutte le frasi che abbiamo ricevuto in quel periodo siano poi queste partite, che non auguriamo a nessuno, no, perché insomma è un peccato.
5: Ma non è colpa di Radu, però sai, qualcuno ha visto Radu una volta, nell'amichevole in famiglia, ha fatto delle parate incredibili. Ah, Radu, dobbiamo lanciare il ragazzino. Poi quante volte l'hai visto in campionato con la Next Gen? Mai. E fa parte proprio a livello anche di esperienza, di crescita, di struttura fisica. E lui ha bisogno di fare 30 partite con la Next Gen per poi capire che tipo di carriera farà. Non di buttarlo a caso perché qualcuno no, vuole i giovani e non li ha mai visti, ma meglio i giovani di qualcun altro. E quindi è normale, no? Se quello che ha fatto ieri Radu l'avesse fatto con una prima squadra, apriti cielo. E quindi credo sia una risposta, come dicevi tu, a tanti discorsi fatti non per conoscenza di Radu, ma solo per, non lo so, andare contro la società in ogni modo, in ogni luogo, in ogni lago.
3: Bellissima citazione del buon Valerio! Scusa, quindi tu prima ci hai fatto vedere un Boga presente in gruppo, sì. Non ci sono, secondo te, possibilità che si guadagni qualche minuto già appunto domani? È sicuramente una buona notizia vederlo sgambettare con i compagni, magari tutto in ottica più, che ne so, campionato o comunque per quella successiva.
5: Guarda, io non so se verrà addirittura convocato, perché poi alla fine è il primo allenamento, no, che fa in gruppo con la squadra, anzi addirittura è più veloce la sua ripresa. Penso che con Ekator vogliano evitare ogni tipo di rischio, quindi un po' più cauti su Ekator, che tendenzialmente doveva tornare prima. A livello proprio di tempistica, Giulia. Quindi io credo stiano lavorando per provare quantomeno a convocarlo con la Lazio, ecco, perché immagino. Lui oggi ha fatto in gruppo, magari domani fa un altro allenamento rimanendo qua, venerdì si allena, sabato si allena, ha 4-5 giorni di allenamenti nelle gambe, puoi comunque fare qualcosa di diverso con la Lazio. Nel caso, no, in cui dovesse andare a Vigo, perdi la giornata di domani, perché domani fai solo un risveglio muscolare eventualmente e un riscaldamento, e poi giovedì fai poco. Quindi bisognerà capire cosa vorranno fare, se portarlo a Vigo perché avrà dato delle indicazioni, eventualmente schierarlo, o lasciarlo a Torino per farlo ancora lavorare. E siamo veramente al limite, perché è la prima volta che torna in gruppo, perciò secondo me dovrà valutare lo staff, però tendenzialmente in questi casi si rimanda alla partita dopo. Però non si sa mai.
3: Che non è una partita da prendere sotto gamba, eh? Cioè, ecco.
5: Nessuna, eh? Cioè,
3: no, mai, però.
5: Campionato, nessuna.
3: Si è parlato questa mattina, ho letto di un confronto, Cami, che era obbligatorio e ovvio, tra Spalletti, la squadra, Spalletti chiede di più, ma c'è qualcuno che chiede più a Spalletti secondo te?
5: Ma è un momento delicato, Giulia, perché comunque non posso non dirti che Spalletti in questo momento non abbia tanti pensieri legati comunque a questo fantasma di Conte, che parliamoci chiaro, non è non sto dicendo che Conte è un'opzione per la Juventus, perché non è un'opzione per la Juventus in questo momento, anche, e l'avevamo spiegato dopo Sassuolo, per questioni economiche, perché la Juve non può esonerare, prendere un allenatore con uno stipendio molto elevato. Quindi non, però sai il fatto che delle dinamiche nascoste, no? Non so se hai sentito la frase in conferenza stampa prima del Cagliari, io non chiamo nessuno, ha detto, no? Quello è un riferimento velato, neanche troppo velato. A chi dall'altra
3: ma lui
5: parte...
3: fa riferimenti, lui fa riferimenti in maniera velata, ma poi non capisce che noi stiamo qua tutto il giorno ad analizzare che cosa esatto. dice, quindi ci scervelliamo e capiamo subito con chi parla, mister.
5: È detta poi anche a determinate persone, perché non le dice casualmente a tutti, cioè, a me non avrebbe detto questa cosa della chiamata, a me no.
3: A Camillo non gliela fai,
5: No, non perché mister. Io sia qualcosa del genere, perché io non ho rapporti con Antonio Conte, cioè, abbiamo detto internos, non li ho, e questa cosa qua, no, io credo stia un po' condizionando Luciano Spalletti, stia condizionando Luciano Spalletti, che comunque sente, no...
3: Questo fastidio, questo diavoletto sulla spalla?
5: Sì, sa che comunque qualche giornalista ha parlato con Conte, poi decidete voi. Io la so la cosa, però lasciamo la libertà di pensiero agli ascoltatori. Se Conte a chiamare i giornalisti o i giornalisti a chiamare Conte, questo lasciamolo dire agli ascoltatori, non sarò io a dirlo.
3: Diciamo che è un po', è un 50, è un 50-50.
5: Però insomma, io credo che questa cosa qua lo stia un po' condizionando nella quotidianità, nella comunicazione, in tante cose, e credo anche nella lucidità poi di prendere delle scelte. Detto ciò, voglio fare un paragone a quello che ho visto ieri, perché poi ieri ho visto Bruges, Inter Bruges, o Brugge, non lo so, non so come si
3: Bruges.
5: Pronuncia. Perché qualcuno Bruges. Dice Bruges, qualcuno dice Brugge, quindi...
3: Vabbè, sono... qualcuno dice Celik, qualcuno dice Selik, qualcuno dice...
5: Sono confuso perché...
3: Vondermate, e qualcuno dice Voltemade, quindi c'è... vale tutto ormai.
5: Wondermaid è una delle cose più belle della settimana. Che sia
3: ieri hai visto che ci hanno anche creato i nostri personaggi, i nostri Wondermaid personali.
5: Il mio l'ho visto poi dopo, non era granché il mio, non permetti di dire questo. Sul mio dissento molto dalla creazione.
3: Mio me lo sono salvato perché era stupendo. Io sembravo una Barbie, era bellissima.
5: Diciamo che nel duo sei sempre la più fortunata. Ma a netto di questo, Giulia, io ieri guardo il Bruges e vedo, no, una squadra che attacca sempre, costantemente, che sul 2-4 a San Siro prende un gol in contropiede e che nei 7 minuti di recupero non difende l'area di rigore ma attacca. E allora ti dico, è questa la filosofia non del calcio europeo, del calcio moderno. E finisce 3-4, ma il Bruges ha vinto. Poi ci saranno delle partite in cui non riuscirai a vincere perché non riuscirai a far 4 gol, ma ci sono delle partite in cui non riesci a vincere perché non ne fai uno. E credo che sia quella la mentalità diversa dall'Italia, perché noi pensiamo poi a difendere, noi pensiamo a murarci vivi, noi pensiamo a fare le formazioni per non prendere gol. E poi cosa succede? Facciamo una formazione per non prendere gol, e a Cagliari pareggiamo 1-1, Giulia. Io credo che sia quella la filosofia. Poi Sai, noi creiamo delle mode e delle problematiche interne, no? Su giochisti e risultatisti. Io credo che quella non sia una realtà. Il Barcellona, che ha quella difesa altissima e che in Italia non viene mai considerata, invece è una cosa molto intelligente, magari te lo prende il gol, però poi te ne fa 5. Sicuramente il Barcellona è una squadra più forte della Juventus. Però la Juventus è una squadra sicuramente più forte del Cagliari.
3: Beh, veda lei, direi che non siamo qui adesso a parlare di questo. Spero che almeno questo lo abbiamo così accantonato come discorso. Cami, io ti devo salutare, dobbiamo andare in pausa. Prossima mezz'ora sei in fase relax e poi ci risentiamo a mezzogiorno, ok?
5: A mezzogiorno.
3: A dopo.
0: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta stecca e a San Siro ieri sera, è arrivata alla seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa due, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Vermaan allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
8: Le partite di Champions sono così, devi cercare di fare meno errori possibili, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo noi ci sono stati quattro passaggi corti senza senso nella nostra metà campo, abbiamo messo sotto pressione credo Marini che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
7: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Duvicas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra l'immediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni. Fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12. Il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sarà la 16ª sfida tra i due che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2 set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per un quarto e mezzo, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il più 21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
3: E rieccoci ragazzi, le 11.41, questo è il club degli inviati, mercoledì 14 ottobre. Daniel è un po' inviperito, magari questa domanda tra poco la facciamo ad Ezio. Saluto anche Massimo, anche se oggi buon Camillo in studio non c'è, ce ne faremo una ragione, grazie ovviamente per quanto vi riguarda. Ecator, abbiamo dato l'aggiornamento, non è ancora risultato essere tra i presenti in gruppo, si sta andando molto con calma con lui, forse perché l'essere ricaduto in qualcosa di simile a quello che lo ha fermato già quest'estate, secondo me sta mettendo in estrema sta esagerando la prudenza nello staff medico atletico della Juventus. Si sta un po' andando oltre magari quello che stavo tartagliando, si sta un po' andando oltre quello che normalmente poi alla fine riguarda il rientro, no? Di alcuni giocatori. Vedi Boga aveva qualcosa di simile, forse leggermente più leggera, no? come problematica, ma in qualche modo è già rientrato. E sicuramente anche fa la differenza il tipo di allenamenti a cui Boga è stato sottoposto ed è abituato ad essere sottoposto da più tempo rispetto ad Ecator, che ora non stiamo dicendo che a Genova non si allenano, non stiamo dicendo che lui è estremamente fragile, anche perché è un Marcantonio, quindi capiremo qualcosa di più magari nei prossimi giorni. Ci ascoltiamo un vocalino che poi abbiamo Ezio, anche se non lo vedo ancora, dov'è?
11: Buongiorno, bellissima Giulia, Dani da Tenerife. Beh, hai ragione, sembra un'eternità che abbiamo iniziato a giocare e secondo me è perché sembra la continuazione della stagione passata. Voi vedete un grosso miglioramento da parte del mister, vedete un mister che Sul pezzo, ho detto un mister che ha migliorato
3: Attenzione.
11: qualche cosa o qualcuno. No, io comincio a farmi tante domande, poi chiaramente spero che riesca a trovare la svolta che ci porti allo scudetto, alla Champions e alla Coppa del
3: Tutto.
11: Mondo e pure a Wimbledon.
3: Tutto.
11: Però
3: Tutto. Caso.
11: ho tanti tanti dubbi.
3: Chiediamo a Spalletti di poter iniziare anche a fare altri sport. Ezio!
12: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti. Come sono tutti critici con Spalletti? Con Spalletti, perché?
3: Ezio,
12: Perché?
3: rispondi tu al nostro Daniel.
12: Ma io all'amico che saluto dico che Spalletti sta, come dico sempre, facendo fuoco con la legna che ha. Cioè, andiamo, non è piangeria, ma andiamo a guardare l'elenco degli infortunati dei giocatori che mancano. Qua non mancano delle figure di secondo piano, mancano delle primissime figure. Sta mancando da settimane, mancherà ancora per tante altre settimane, il giocatore in assoluto, tecnicamente più talentuoso. Sta mancando un giocatore come Thuram, sta mancando un giocatore come Locatelli, che se ne dica, quando non c'è vediamo, sentiamo la mancanza. Quindi Spalletti avrà delle responsabilità, sì, sicuramente, però buttare la croce solo ed esclusivamente addosso a lui non mi sembra corretto, perché, ripeto, lui sta facendo quello che può con gli uomini che ha, cercando di metterli nel modo migliore. Poi è chiaro che se inserisci a un certo punto Cambiaso, che nel momento in cui entra fa più danni della grandine, se abbiamo un centravanti, sì, che va bene, ok, è segnato, avete ragione, poi però da 4 metri mi colpisce il pallone con la tibia e la manda sfidando le leggi della fisica sulla traversa, perché era più difficile centrare la traversa che non fare gol, vista la dimensione della porta. Allora, se queste sono le responsabilità di Spalletti, io non so più che cosa aggiungere.
3: Però ovviamente Ezio, l'allenatore è il primo che incassa le critiche, è il primo che
12: Certo.
3: fa da scudo proprio anche nei confronti della squadra. Io per la prima volta dopo la partita col Cagliari mi sono sentita anch'io dalla parte di quella che può criticare Spalletti in alcune scelte fatte e per
12: Sì.
3: come evidentemente ha preparato una partita in maniera diversa rispetto a come l'ha preparata il Cagliari, perché è innegabile, adesso, al di là del tutto, il Cagliari quest'anno lo stiamo facendo diventare il nuovo Barcellona, però comunque. E che il Cagliari abbia perso soltanto una partita contro l'Inter, dove l'Inter avrebbe potuto farne 200, ma alla fine ne ha fatto uno solo, esattamente come è
12: Sì, a
3: capitato con la
12: noi.
3: Juventus, perché anche la Juventus avrebbe potuto farne 4 almeno di gol, magari 4 no, ma 3, tutti, 3 a 1 poteva finire tranquillamente. Peccato che uno l'ha incassato, a differenza in questo caso dell'Inter. Quindi, insomma,
12: E in che
3: che il
12: modo
3: Cagliari
12: l'abbiamo
3: sia in
12: incassato,
3: forza,
12: Giulia?
3: ecco.
12: In che
3: Tra
12: modo? Con
3: l'altro,
12: rimpallo su rimpallo? Cioè, poi il
3: fortunatissimo, una
12: fattore
3: cosa
12: C nel calcio ci
3: è
12: sta e come,
3: fondamentale,
12: però
3: ma
12: andiamo a
3: certo.
12: guardare come abbiamo preso questo gol. Se anche quel gol è colpa di Spalletti, ripeto, io alzo le mani perché non so più che cosa dire. Però è chiaro che in quel momento potevamo essere più attenti, più coperti, ma se c'è un doppio rimpallo e un giocatore avversario si trova da solo davanti al portiere, non vedo responsabilità di Spalletti, tutto lì. Ma non
3: Questo
12: voglio
3: è vero,
12: apparire
3: però c'è qualche
12: come.
3: scelta che secondo te ha sbagliato
12: Ma
3: domenica?
12: guarda, te l'ho detto prima, lui si gira, guarda lo spogliatoio e vede quegli uomini lì, cerca di metterli in campo nel modo migliore. Se poi qualcuno delude, perché tu prendi anche il primo tempo di Conceição,
3: Sì,
12: assolutamente insufficiente.
3: deludente, totalmente deludente.
12: Quindi questo è responsabilità di Spalletti. Gli ha detto lui di giocare così male?
3: No.
12: Non lo so, però attenzione, io non voglio apparire come l'avvocato difensore di Spalletti, innanzitutto perché sa difendersi bene da solo, ma poi quando qualcuno ha delle responsabilità, come con il cuore che sanguina, io sono il primo a non criticare, ma a far notare quelli che sono gli eventuali errori, le eventuali mancanze. Ma ripeto, lo faccio con grande sofferenza, perché vorrei essere qui ad elogiare tutti i 15 certo. giocatori che sono scesi in campo e parlare della nostra vittoria. Così non è stato. In questo momento, se proprio devo andare ad analizzare il momento, il Cagliari, la Juventus, le assenze e tutto quanto, dico, mi tappo il naso e prendo un punto. È chiaro che la Juventus da Cagliari, se vuole ambire a qualcosa, deve venire via con i 3 punti, non con uno.
3: Anche perché domenica viene la prima la capolista nello stadium, quindi insomma era una partita quella contro il Cagliari che si sapeva potesse essere difficile, e soprattutto perché giocare dopo la sosta non è a parte alle solite note, per la Juventus è sempre stato abbastanza dispendioso, no? come lavoro, certo. È complicato, però ecco, io sono molto più preoccupata per domenica, quindi per carità possiamo anche non parlarne, magari soffermarci più fortunatamente su un'altra partita senza andare già a guardare a quello. Però ecco, io una cosa imputo in questo momento a Luciano Spalletti, il essersi esageratamente aver fermato la testa nel guardare un particolare, un giocatore, e non riuscire quella testa a farla girare dall'altra parte, ovvero Zegrova. Perché io non so se tu ti sei accorto che lui, nell'analizzare la partita e nel parlare delle difficoltà anche mescolate a comunque i complimenti ai ragazzi, ha in qualche modo ancora una volta tirato le orecchie al giocatore, dicendo che poi comunque la fase difensiva è perché il rientro della squadra, e ce l'ha con lui quando dice queste cose. Come si fa a non ammettere che è stata l'unica miccia un attimino che ha messo il pepe alla partita Zegrova domenica?
12: Hai ragione, però anche lì guarda che quello che ha detto Spalletti non ha torto, cioè lui è andato a prendere le poche cose non negative, ma che lui vorrebbe ancora quello step, vorrebbe fargli fare quello,
3: ma
12: step.
3: Ma non c'è solo
12: più.
3: Lui che deve fare lo step, pazienza.
12: No, per carità.
3: Me lo devono fare in tanti altri.
12: Zegrova, quando è entrato, ha fatto più di tanti altri messi insieme, ci mancherà.

0: non il 100, ma come diciamo il 101% dei giocatori. Ed è giusto che sia così, soprattutto quando ti chiami Juventus.
1: Beh,
0: Quindi
1: però
0: io non
1: mettiti nei
0: penso.
1: panni, Ezio, dello Zegrova di turno, ma adesso nominiamo lui, ma
0: Sì.
1: ce ne sono tanti altri che magari vivono questa situazione, che ci mette veramente tutto se stesso, che adesso sta bene, l'ha detto, si
0: No,
1: vede
0: no, no, è
1: anche
0: vero. No, il
1: obiettivamente, ma
0: brutto.
1: nonostante questo si continua comunque in qualche modo a sentire così bacchettato. E nonostante questa sensazione, tu dai tutto te stesso. Quello merita un premio quantomeno, che poi un premio
0: Sì,
1: vuol dire magari
0: non.
1: giocare un po' di più.
0: Hai ragione Giulia, però non è tanto il bacchettato quello che pesa, è che sia, che non sia stato inserito nella lista UEFA. Questo ha stupito molti, forse tutti, perché se adesso il giocatore sta bene,
1: È un peccato, eh no, ma quello
0: è un
1: è mezza
0: peccato. Cioè
1: disgrazia, certo.
0: lui, parlo di Spalletti, sicuramente crede più in Conceição. E questo è un po' il pensiero di molti di noi, perché noi dicevamo con sei sague, frizzante, scattante, punta all'uomo, è quello che mette i palloni in mezzo, tutto quanto. Poi se andiamo a guardare le sue ultime prestazioni, sono purtroppo quello che diciamo sempre, tanto tanto fumo e pochissimo arrosto. La frase è sempre la stessa. Mi spiace essere monotono e ripetitivo,
1: Come il
0: però...
1: pesce puzza dalla testa. Quella, grazie al
0: Anche,
1: cielo, la siamo
0: ma
1: riusciti ad
0: soprattutto
1: accantonarla.
0: Giulia, ricordati che non ci sono più le mezze stagioni.
1: Ah, quello, guarda, dopo, poi quest'anno direi che ce ne stiamo sempre rendendo più conto. Allora,
0: Esatto.
1: c'è Sergio che da casa, io ho un grande rispetto per te perché ti chiami come il mio papà, quindi per carità, però non mi
0: Viva
1: piace
0: Sergio.
1: come parte il messaggio, perché dice: Ezio, Giulia ci ha rotto 3 settimane con rigore di Rowe. No, guarda, io non ho rotto assolutamente, ho semplicemente detto che quello non l'avessero dato alla Juve, apriti cielo, perché nel senso, tifosa, tra virgolette, barra addetta ai lavori, anzi, come addetta ai lavori, barra tifosa, vedo una roba del genere, impazzisco se non lo danno, eh? Quindi abbiamo semplicemente detto quello. Quindi, e non
0: Sì.
1: so, per 3 settimane addirittura, cioè tu ti ricordi che abbiamo addirittura per 3 settimane rotto come... Ma vabbè, quello su Douglas Luiz non l'ha visto nessuno, dice. Io
0: Guarda,
1: l'ho trovato
0: purtroppo.
1: non lo, non, non, con le nuove, co, per come stiamo vedendo l'andazzo, e mi piace da morire, non è mai rigore quello, però poi
0: Sono d'accordo con
1: dipende, eh.
0: te, sono d'accordo con te. Poi possiamo, e io lo faccio dall'inizio del campionato, criticare, giudicare, valutare se quello che è il cambiamento portato da Orsato va poi così bene, perché io se tu lo ricorderai sicuramente, penso anche i nostri ascoltatori, che fin dalla seconda giornata ho detto attenzione, perché adesso i giocatori, soprattutto i difensori, si sentono più tenuti e anche più tutelati dall'arbitro per il fatto che tende a fischiare molto meno. E vediamo molti falli in più che non vengono fischiati. Attenzione! Perché questo può portare a degli infortuni, a del nervosismo e sfociare in cattiveria, in tensione. Quindi, sì, il calcio è uno sport di contatto, uno sport maschio, tutto quello che vogliamo, ma come dico sempre, anche qui abbiate pazienza, ma sono ripetitivo, la regola 12 non è cambiata, è solamente Orsato che ha detto... Fate giocare un po' di più. Poi non è assolutamente vero che si gioca di più, il minutaggio è più alto perché si fischia di meno, il minutaggio è più alto perché le rimesse laterali sono più veloci e il calcio di rinvio è molto più veloce perché l'arbitro conta i secondi, dove prima per
1: Perché
0: ogni
1: se no fa
0: rimessa...
1: recuperare tutto, ti dice anche tutto
0: Esatto,
1: minaccia,
0: ma
1: tanto
0: non
1: recuperiamo
0: solo. Ma
1: tutto.
0: non solo, vedi che quando il portiere o il difensore deve effettuare il calcio di rinvio, l'arbitro a un certo punto comincia a contare i 5 secondi. Invece di quei 5 secondi...

0: secondi
1: male,
0: prima,
1: era una cosa
0: brava,
1: fastidiosissima.
0: invece prima di quei secondi, magari ne passavano 20, 30, 40, sommali in 7-8 calci di rinvio e fa quei 2, 3, 4, 5 minuti di gioco, tra virgolette, effettivo in più.
1: Ok, poi Sergio ci tiene a dire che non era riferito a me in particolare, ma a tutti i giornalisti, ok? Però di base ti ha risposto anche Ezio, il rigore su Douglas Luiz non era, cioè ce ne sono stati
0: No,
1: tanti altri che erano
0: oggi
1: da
0: come
1: dare, ma
0: oggi no.
1: quello, no, dai, sarebbe
0: Oggi come
1: stato
0: oggi no.
1: molto tiracchiato.
0: Molto probabilmente l'anno scorso sarebbero perlomeno andato a vederlo al VAR.
1: Sicuramente quest'anno abbiamo capito quanto il VAR
0: Non
1: venga
0: è così.
1: utilizzato solo in determinate occasioni. Lo usano un po' più in Champions il VAR, mi sembra, Ezio.
0: Sì, pare di sì, lì non ci sono i dettami di Orsato, ma quelli di Rosetti, e quindi vedi che ci sono delle disparità e queste disparità portano poi confusione nella mente degli arbitri. Già la classe arbitrale non è propriamente
1: Delle più
0: eccelsa.
1: pregevoli. Mi
0: No, gli errori ci sono sempre stati,
1: spiace.
0: però attenzione a dire che gli arbitri italiani sono scarsi, perché all'estero ne vediamo di ogni. Questo vale da tanti, tanti anni. Poi sicuramente non abbiamo più i grandi nomi, non abbiamo più i Casarini, i Lobello, gli Agnolin, questi personaggi. Però, se ogni 2 per 3 gli diciamo no, adesso ti devi comportare in questa maniera sul fallo di mano, sulle spinte, sulle trattenute. Ricordiamoci che l'arbitro deve decidere in una frazione di secondo. Il VAR era stato messo per questo, proprio per far sì che l'arbitro, se sbagliava in quella frazione di secondo, quello seduto tranquillo davanti a un monitor vedeva le cose come le vediamo tutti quanti noi e lo poteva correggere. Adesso Orsato ha cambiato un po' le cose. Io aspetto ancora un po' di settimane per tirare le somme. Voglio vedere soprattutto coerenza da qui in avanti per quello che è il sistema di arbitraggio.
1: Coerenza che è quella che invece non ci hanno regalato le due italiane ieri in Champions League, ultimi
0: Chi se
1: minuti,
0: ne
1: dai,
0: frega?
1: chiacchieri. Visto, ma no, visto come sono andate, possiamo parlarne, dai, volentieri anche, no? Cioè, perché se no non dovremmo parlarne? Dobbiamo solo
0: No,
1: parlare delle
0: no.
1: disgrazie nostre, parliamo anche delle altre.
0: Beh, sì, diciamo che queste sono abbastanza importanti, soprattutto per
1: Cioè,
0: quanto
1: ragazzi, che
0: riguarda.
1: ieri Tresoldi facesse quello che ha fatto, non era così ipotizzabile. L'Inter, secondo
0: No,
1: me, aveva
0: no, no.
1: l'idea di asfaltarlo, il Bruges, come volete chiamarlo. È un po'
0: Sì,
1: anche i suoi tifosi, secondo me.
0: magari non asfaltarlo, come hai detto tu, perché hai forzato il termine, ma
1: Dai.
0: sicuramente di portare a casa la vittoria, questo sì, per il fatto che sei l'Inter, che giochi in casa e che l'altro avversario si chiami come si chiama, perché le pronunce sono svariate. Prendere 4 gol in casa in quella maniera. Sai cosa? Io non ho visto tutta la partita, ho
1: Io ho visto
0: visto gli
1: solo i gol, ho
0: highlights.
1: visto solo gli highlights anch'io.
0: Anch'io, e ti dico, noi sicuramente lo scorso anno avevamo un problema di portiere, ma penso che i cartonati ce l'abbiano molto più grande, perché a un certo punto vedere il portiere che esce
1: È
0: in
1: uscito.
0: ritardo a 30 metri, 35 dalla porta, ho detto: cosa ci fa questo? Va a raccogliere margherite, ed è venuto il gol, infatti. Ma poi però ti dico una cosa, non sono quello ormai da anni che gode delle disgrazie degli altri, io voglio godere dei nostri
1: Ma
0: successi,
1: che cosa saggia che hai tirato in ballo? Che cosa saggia che hai
0: ma perché sto
1: detto?
0: invecchiando?
1: Beh,
0: Prima,
1: sì.
0: perché prima, ieri sera avrei stappato una bottiglia di moscato piemontese e adesso invece mi limito a mandarti le vignette. Io ho sentito un sottofondo, ma non ho capito bene quale fosse.
1: Era alla fiera dell'Est per tre
0: Ah,
1: soldi,
0: per
1: un
0: tre soldi.
1: topolino. che poi era
0: Ti ho
1: due
0: anche
1: soldi, ma abbiamo inventato.
0: mandato un'immagine di 3 soldi, perché ormai sul web impazzo di tutto e di più. È chiaro?
1: Tu sei frizzantino col web, eh? Ti piace?
0: No, no,
1: Sei.
0: no, ma perché sai, i ragazzi dei gruppi della curva, beh, loro mi mandano queste cose e
1: E tu le
0: io
1: giri a me,
0: le
1: giustamente. E tu le.
0: Io le, ma perché le giro a te? Perché tu che sei la voce, una delle
1: La
0: voci
1: voce.
0: importanti, una colonna di Radio Bianconera, è giusto che tu con il tuo verbo riesca a divulgare queste saggezze.
1: Grazie Ezio, divulghiamo insieme ogni settimana tanto, non ti preoccupare, alla prossima.
0: Divulghiamo più non posso e speriamo solo, e mi fermo qui.
1: Basta così, perfetto, grazie Ezio.
0: Ciao
1: Alla
0: Giulia, un
1: prossima
0: caro abbraccio ai
1: settimana.
0: fratelli Gobbi. Ciao.
1: Grazie a Ezio Morina, noi andiamo in pausa ragazzi, torniamo tra qualche minuto con di nuovo Camillo dalla Continassa.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera. È l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto emerso finora, si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne residenti nella zona Teatro delle Aggressioni, il quartiere Monteverde. Uno di loro è figlio di un carabiniere. I due, convocati in caserma dal PM nella notte, avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. Tra questi, il più grave è quello commesso ai danni dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora alla procura dei minorenni.
3: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
4: Politica, all'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la premier. Una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio europeo, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
3: Russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA, quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano.
4: Economia nel 2026, il PIL cresce sopra le attese al più 1%, lo stima il centro studi di Confindustria, con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Ma avverte, è una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al più 0,6%. Energia, inflazione, tassi frenano la crescita. Il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile media annua.
3: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, riscattare il martedì amaro in Champions League. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita il ritorno di Mourinho nella capitale, dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
4: È tutto, ma più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
1: Eccoci ragazzi, ben ritrovati a tutti, ben ritrovato Camillo.
8: Ciao Giulia, eccoci davanti al G-Hotel, per chi non fosse mai stato qua.
1: Sei ecco. Andato a prenderti un caffettino?
8: Sono andato a caricare il telefono,
1: Ti regalerò un power bank anche poi, due. Natale. Nei due non due. Funzionano però, c'è qualcosa...
8: No, è che bisogna sempre caricare il telefono al massimo e con la presa va più forte, con la presa va più forte.
1: Hai la ragione. Senti, ti porto subito un messaggio. Pare che abbiamo un bel po' di cose da leggere, da ascoltare, perché c'era un ascoltatore un po' innervosito, arrabbiato, che chiedeva, ma qual è il mister... Allora, aspetta, no, dov'è? Devo trovarlo. Lo ritroverò forse. Insomma, ecco qua. Mi dite per cortesia chi e cosa ha migliorato Spalletti da quando è arrivato. E senza che io abbia letto praticamente questo messaggio, un altro, che era di Daniel, un altro ascoltatore ci dice: Spalletti sta facendo rivalutare sia Douglas Luiz che Nico Gonzalez, che con gli altri nostri allenatori valevano zero. E solo questo vale come i 60 milioni della Champions League che non sono arrivati. Lo chiedi, se sei d'accordo?
8: Ogni allenatore, Giulia, ha i pro e i contro. Ogni allenatore ti genera qualcosa di positivo e qualcosa di negativo. Ovviamente di negativo, secondo me, c'è un'involuzione attualmente. Come ti dico, ormai da un po' di tempo c'è un'involuzione da dopo la partita di ritorno col Galatasaray. Per me quella è un'involuzione che sta colpendo la Juventus e ci sta facendo giocare in maniera, secondo me, proprio non corale. Diamo la palla a uno e ci abbandoniamo alla giornata più o meno positiva di qualche giocatore.
1: Vero, vero, e vero.
8: Ovviamente di negativo c'è anche l'essere andati in Europa League, perché noi siamo stati a un passo dalla Champions e abbiamo sbagliato nelle ultime giornate. Tra l'altro l'allenatore ieri del Lumezzane, che affronta la Juventus Next Gen era San Marco, allenatore del Verona, che ci ferma 1-1 lo scorso anno, Verona nel processo, quindi mi faceva male solo il pensiero.
1: Solo a guardarlo avevi male?
8: Esatto. E poi altra cosa, invece ci sono delle cose positive, perché poi è vero, no? Douglas Luiz è una cosa molto positiva, Nico Gonzalez è una cosa molto positiva, non do meriti a Spalletti su Zegrova, perché insomma in questo momento io non credo che Zegrova e Spalletti abbiano un rapporto straordinario, ecco.
1: No, direi.
8: Però oggi c'è un siparietto, se vuoi, che ti posso raccontare tra Zegrova e Spalletti. Spalletti è appena entrato,
1: sono dati un
8: bacio. In campo ha preso un pallone e ha puntato Zegrova con dei doppi passi. No, come dire, vedi, lo so fare anch'io il doppio passo, lo so fare anch'io il doppio passo.
1: Cioè, lo sbeffeggiamo anche,
8: no,
1: oltre
8: vabbè,
1: che insultarlo.
8: Adesso calma, perché poi qualcuno veramente... Sai che in questo mondo...
1: È un attimo!
8: C'è qualcuno che dalla cameretta, no, inizia e ti crea un putiferio incredibile, quindi...
1: Me li vedo con le cuffie, la telecamera, con la loro postazione PlayStation, pronti a sparare a zero. Si scherza, ragazzi, si scherza.
8: E ovviamente no, sai, qualcuno che si spaccia anche da conoscitore enorme... No, della materia giornalistica, non ti dico del...
1: Ma voglio vedere quante fatture hanno fatto per avere il tesserino, vabbè,
8: anch'io,
1: ne riparliamo anch'io. Poi.
8: Anch'io. Però al netto di questo, ecco, c'è stato questo siparietto qua, ti posso raccontare anche che nella partitella, quella che vi ho fatto vedere, il più attivo a livello vocale, no, a dare indicazioni, ritmo, era Neto.
1: Bravo.
8: Quindi questa è un'altra cosa, visto che ne abbiamo parlato prima. Queste sono piccole sfaccettature d'allenamento, nulla di eccezionale. Però questa è la situazione. Tra l'altro, Limoco Volley sta arrivando adesso alla mia sinistra.
1: Chi?
8: Limoco Volley.
1: Ah, ok, scusa, non conosco.
8: E però, allora, credo, non voglio dire una cavolata, ma... Credo che il Moco Volley possa essere...
1: Moco Volley, fammelo cercare.
8: Credo possa essere Milano.
1: Moco Volleyball.
8: I Moco
1: Volleyball, eccolo qua, vediamo un po' di dove sono. Sì. Oh, sono di Conegliano.
8: Ah no, è la squadra più forte di pallavolo.
1: Ragazzi, per Conegliano.
8: Più forte al mondo.
1: Adesso al mondo, non lo so.
8: No, al mondo.
1: Al mondo. Però diciamo
8: sempre. Guarda il palmarès dietro le mie spalle.
1: Vabbè, oh, se la cantano, se la suonano, ragazzi. Comunque sì, è già, vedi, anticipo a Torino tra Conegliano e Chieri, ecco, perché sono lì.
8: Sono giocatrici fortissime. Adesso
1: niente,
8: magari poi vado a fare delle immagini, non lo sapevo.
1: Vai a chiedere se c'è qualcuna della Juve, vai.
8: Tra l'altro invece, se vuoi, ti faccio vedere che sta entrando, però... con i miei potenti mezzi.
1: Ecco,
8: adesso
1: posso,
8: guarda.
1: Andiamo, dove va? Vediamo un
8: guarda.
1: Po', va?
8: Vedi là, c'è il pullman della Juve che sta entrando.
1: Quindi c'è uno scambio praticamente, anzi uno entra o esce? Entra, perché poi andranno dopo pranzo, partiranno.
8: Loro vanno in ritiro, loro vanno in ritiro, e invece la Juventus va a prendere poi la squadra, perché finita l'allenamento vanno a caselle.
1: Fanno.
8: Partenza. Tra l'altro ti do anche questo, ti sciolino queste conoscenze.
1: Grazie.
8: Giocatrice fortissima dell'Imoco Volley, Gabi, schiacciatrice brasiliana.
1: Ma guarda che sta andando, saluta lì che va via il pullman.
8: Guarda come ti ho snocciolato.
1: Tra l'altro la cosa più bella è che ce l'ha scritto Prosecco Doc sulla...
8: perché è una storia pazzesca, tu me l'hai sottovalutata. Ma è una storia pazzesca.
1: Ti si è accesa la lampadina, perché...
8: No, io le cose le vado a cercare, perché sono appassionato di sport.
1: Allora.
8: Loro sono così forti, negli ultimi anni hanno vinto una valanga di Champions
1: League. Sono nate nel 2012, Limoco Volley, cioè è recentissimo.
8: Tutta la comunità Conegliano e dintorni sono tutti... soci della squadra, quindi la società è rappresentata da un sacco di aziende che si
1: quindi
8: sono
1: magari
8: unite,
1: anche del Piero, chi lo sa,
8: un sacco di aziende del territorio che si sono unite per costruire questa squadra, che ha un budget altissimo, altissimo per la pallavolo, e che sta costruendo un sacco, no, di trofei. Tra l'altro c'è anche il libero, che è Moki Di Gennaro, che è una delle giocatrici più forti italiane e che ha vinto di tutto, campionessa olimpica anche con noi. Quindi ti ho snocciolato anche la storia del...
1: Io, ragazzi, cioè, Costa, facciamo un applauso. Quando mi tira fuori queste chicche anche di cose che di base sanno lui e chi si interessa allo sport in particolare, quindi bravo, bravo, bravo, bravo. Oggi Costa è un po', lo sento un po' in difficoltà, Costa.
8: Tra l'altro,
1: oggi,
8: Giulia, senza prepararmi, perché io non lo sapevo della...
1: Ma tra l'altro, cioè, ma no, tra l'altro non hai neanche, dici, il telefono da andare a guardare, no, qualcosa, quindi tutto nella melonera lo tieni queste... allora, le nuove, ti dico io, due cose: nasce nel 2012, vengono soprannominate le Pantere.
8: Sì, questo non lo sapevo.
1: 9 scudetti. 8 Coppa Italia, 8 Supercoppa Italiana, 3 Champions League, 3 Coppe del Mondo per club. Cioè, in 14 anni hanno davvero stravinto tutto.
8: Lo scorso anno sono arrivate seconde o terze in Champions League.
1: Nell'annata 25-26 è anche vittoriosa nella Coppa Nazionale e in campionato. Hanno vinto l'anno scorso, quindi basta. Possiamo andare andare avanti. Però
8: sapere qualcosa di tutto è importante.
1: Se mi chiederanno qualcosa di volley, io saprò anche rispondere. Adesso sono veramente contenta di tutto questo. Hai altre chicche legate alla mattinata?
8: Direi
1: vado sulla chat.
8: Adesso poi nella sosta vi mando anche il video di Celic e Spalletti che parlano, no, e dà delle indicazioni nel lavoro a parte. Ovviamente, avendo fatto un lavoro a parte, io credo che Celic possa essere convocato, ma per la panchina.
1: Ok, ma questo un po' lo sapevamo.
8: A meno che Spalletti non voglia concedergli proprio un turno di riposo da aerei, spostamenti e robe varie, no? Un po' la versione in stile Allegri, mandarlo al prato.
1: Ok, lo manda un attimino a pascolare, fantastico.
8: Al prato, per staccare un attimo. Certo. Ovviamente col fatto che hai Cambiaso e Cabala a disposizione, puoi anche farlo. Poi...
1: Sembra una minaccia questa, io te lo dico spesso, pare una minaccia.
8: Lo so, ma in questo caso non ce li hai rosa. Un amico di mio papà diceva sempre questa cosa, Giulia, che il problema non è il problema averli in rosa.
1: Ah, ok, sì, non è il problema di metterli in campo, non è il problema della scelta, non è lo sceglierli, è il problema di poter scegliere.
8: Perché sai, una volta che ce li hai in rosa, qualche minuto glielo fai fare, sempre.
1: Per forza.
8: Sempre.
1: Per forza.
8: Quindi in questo caso... li vedremo giocare, io sono convinto che da qui a gennaio vedremo tanto Cambiaso, vedremo qualche volta Cabal, sono convinto di questa roba.
1: A me fa un po' paura, ma sono pronta a questa paura a mettermela in tasca, nel senso che mi auguro davvero di potermi ricredere, soprattutto su Cambiaso, perché su Cabal un pochettino ci ho perso le speranze, ma su Cambiaso nutro ancora quel briciolo di follia che può magari così poi tramutare in meraviglia. Allora, ti pongo invece questa piccola questione, Rocco da Reggio Calabria dice: per Spalletti gli unici che giocano sono gli esterni e quindi non può metterle due punte. A me piace, ma è giusto che anche lui si prenda le sue responsabilità, specie se ha avallato l'acquisto di Colomuani, e così ti tiro in ballo ovviamente anche col discorso chi l'ha voluto Colomuani, Luciano Spalletti, e ti chiedo: ma questo Voltemade che viene dato titolare, quindi con un Colomuani in panchina, La trovi corretta come ipotesi? Nel senso, Colomuani è rimasto comunque a Torino, sì che aveva questo problema alla mano, eccetera. Perché dovrei farlo riposare? Io lo voglio vedere in campo, ha bisogno di giocare.
8: Ma io ti dico, Giulia, credo sia anche giusto alternare un po' gli attaccanti e dare anche un po' più di minutaggio a Voltemade. Voltemade, tranne con l'Atalanta, l'abbiamo sempre messo per la disperazione. Entra, dai, siamo sotto, proviamo a recuperare. Momenti della partita anche frenetici, momenti della partita disordinati, dove comunque sì, abbiamo attaccato, ma non abbiamo attaccato con qualità, abbiamo attaccato con impeto, che è una cosa diversa. Quindi ti dico, secondo me, Giulia, è anche giusto provare a dare qualcosa a volte male, perché se no entriamo sempre nella solita ottica che tutti i giocatori della Juventus noi li battezziamo dopo 3 giornate. Cioè adesso Voltemade, se noi chiediamo un parere su Voltemade alla chat, per fortuna che
1: esplode.
8: Io oggi non ho
1: la
8: il parere
1: vedi
8: della chat.
1: E neanche di Twitch, neanche io di Twitch, però esatto. Ecco, meno male.
8: Esatto, in questo caso, cioè, apriti cielo, non sa giocare a pallone, scarso, nessuno può prendere un giocatore del genere. Ma 2 anni fa, io me lo ricordo, l'estate, tutti a dire, si deve prendere Voltemade, l'ho visto nell'under 21 della Germania, è fortissimo, perché non prendiamo Voltemade? E io dicevo, ragazzi, guardate, Voltemade sta andando al Bayern. Poi il Bayern ha tirato lunga la trattativa con lo Stoccarda e è subentrato il Newcastle con i soldi di Isaac. Quindi in questo caso tutti a dire, adesso valutiamolo Voltemade, perché intanto ieri non ha segnato Jonathan David, ma ha procurato il cartellino rosso di Yoro. E nell'azione del gol di Lookman, comunque Jonathan David ci mette lo zampino. Perché ci mette lo zampino? E cavolo, e da noi Jonathan David non sapeva giocare a pallone.
1: Sì. Da noi... Andiamo come per dire, piano con le etichette, ragazzi, piano da con noi, cioè, le definizioni.
8: Perché se no, ripeto, e lo facciamo anche noi addetti ai lavori, Io non tanto, cioè io almeno mi prendo 2 anni con Commainers, io non ne posso più, ma 2 anni ci ho messo, non uno, due anni che
1: due anni di non neanche alti e bassi, di piatto. Cioè,
8: anche qualche addetto ai lavori, no, non va bene una partita, esonero, cambiare l'allenatore, vai a prendere quello, vai a prendere quell'altro, e poi non attaccare, questi attaccanti sono scarsi, non si fa nulla, calma. Cioè, va bene, non saranno Haaland, ma la Juve non è Haaland. Cioè, la Juve non gioca come il City. Non avrò mai la controprova. Ma se metti Haaland alla Juve, fa fatica rispetto ai numeri col City, Cioè, è evidente. C'è una struttura di anni e anni, con quasi gli stessi giocatori, con degli allenatori del genere, e noi già a Voltemade... che ok, viene da una stagione negativa anche al Newcastle, però che 2 anni fa è stato pagato 80 milioni di euro, era nel mirino del Bayern Monaco, adesso da noi non può più circolare, perché è scarso. Cioè, oddio!
1: Scarso! Come ci piace dire che è scarso! Ti dà una soddisfazione dire sei scarso!
8: Perché oggi non so se hai già letto qualcosa su 3 soldi.
1: Nuovo fenomeno! Fenomeno! Perché la Juventus non l'ha comprato?
8: Ma Giulia, ieri quanti parlavano di 3 soldi?
1: Nessuno.
8: Cioè, ad oggi posso ti dirò una cosa grossa. Cioè, 3 soldi, se dovesse venire alla Juventus lo battezziamo alla terza partita.
1: Sì, certo.
8: Lo battezziamo alla terza partita. Ma chi abbiamo preso? Abbiamo preso l'attaccante del Bruges, lo strapaghi. Così, Cioè, ha ragione Jonathan David, che se ne prese di tutti i colori, qualche settimana fa disse, fare l'attaccante alla Juventus è il ruolo più criticato d'Italia.
1: L'ha detto, vero?
8: Ha ragione, sì. Ha assolutamente ragione. Perché chiunque si sente in dovere di dire che l'attaccante alla Juventus è scarso.
1: E siamo qui anche noi, ovviamente, ad ascoltare i commenti dei nostri ascoltatori. Un po' di domande... per noi Frattesi era una ciofeca, poi tra Lazio e Nazionale adesso forse secondo Marco avrebbe fatto un po' comodo, tra l'altro ti saresti potuto fare dei gran selfie con Frattesi tu.
8: Ah sai Giulia, il discorso
1: lo sai
8: che
1: siete molto simili, vero? Sì, lo sai.
8: Così pare, però mia mamma si arrabbia quando viene detta questa cosa.
1: Perché? Non è brutto Frattesi,
8: perché
1: un ragazzo. Ah, pensavo perché lo fosse brutto, però no, è un ragazzo Frattesi.
8: No, sai, il discorso è che Frattesi in questo momento qua noi abbiamo tanta gente lì, abbiamo McKennie che è un giocatore simile a Frattesi, ecco, se in questo caso dobbiamo metterci a cambiare il tre quarti della Juve, Giulia, io vorrei vedere un tre quarti molto tecnico,
1: Non
8: molto
1: Frattesi.
8: non Frattesi, ecco, ma con tutto il rispetto a Frattesi, secondo me è uno che sa giocare a pallone, che sa segnare, che sa muoversi. Poi ovviamente il prezzo fatto alla Lazio è un prezzo che alla Juventus non sarebbe mai stato fatto.
1: Era un prezzo di
8: Questa...
1: disperazione quello che ha fatto la Lazio, dell'Inter. Non sa più cosa fare per toglierselo.
8: Esatto, e quindi in questo caso ti dico quella roba lì. Però onestamente, non, in questa situazione qua, noi dobbiamo cercare qualcosa di diverso a quello che abbiamo già, cioè a noi manca manca qualcuno che lì in mezzo possa farsi dare la palla. Cioè, a noi, anche se non sta giocando, secondo me, bene, anzi, credo sia molto divisivo anche a livello caratteriale, però queste cose non le so perché non seguo Napoli da vicino. Però a noi un De Bruyne servirebbe tanto, un
1: Devi
8: giocatore con
1: chiederlo
8: quelle.
1: a Massimiliano Allegri
8: Però so che
1: se
8: ho sentito che ieri, perché io ieri le ho guardate tutte le partite, ma non ho guardato, ho guardato diretta gol, non ho
1: sì,
8: guardato
1: anch'io l'ho
8: squadra,
1: fatto
8: quindi
1: per un tempo, poi sono andata a dormire, avevo sonno, scusate.
8: vabbè,
1: Scusate, ho sonno.
8: l'età fa queste
1: lo so, l'età.
8: ragazzi,
1: L'età e lo sport.
8: è questo, perché se no sai che selfie dovrò chiedere al tuo compagno se mi manda dei selfie di te che ti abbiocchi sul divano.
1: No,
8: Ecco,
1: è più facile che te li mandi io di lui, stai sereno.
8: così li mettiamo tutti in diretta.
1: No,
8: 50 sfumature di Pisolino.
1: ho una bella carrellata di foto, tranquillo, che
8: E
1: potrei veramente creare un fotoalbum.
8: quindi ti dico,
1: Ecco, sì,
8: in questo,
1: dicevi ieri di De Bruyne?
8: però so che De Bruyne e Allegri nel primo tempo hanno avuto
1: Da ridire.
8: qualche
1: Screzio.
8: frizioncella sul ruolo e sulle situazioni, e invece, sai, Napoli ad oggi ha quel problema lì perché stava facendo giocare un pochettino più basso McTominay, che però è un calciatore tipo McKennie, tipo Frattesi, no? Magari non di grande qualità, ma di grande forza, di inserimento, va a occupare l'area. Ecco, e invece a noi servirebbe un altro nome, no? Che era stato accostato alla Juventus
1: Io
8: quest'estate per un
1: vorrei
8: giorno.
1: Højlund, però vabbè, per carità, eh.
8: Per un giorno Bruno Fernandes. Bruno Fernandes è un altro giocatore che potrebbe dare, no, quel tipo di qualità e di tempistica alla manovra della Juventus, piazzati, robe varie. Quindi ti dico, ci sono dei giocatori che secondo me possono anche far spostare da quel ruolo lì McKennie, però andrei più sulla tecnica che sull'inserimento. Cioè, noi l'inserimento alla fine con McKennie ce l'abbiamo. Noi non
1: Sì,
8: abbiamo.
1: dobbiamo ritrovarlo un po',
8: Sì.
1: quell'inserimento, perché anche lì abbiamo qualcosa da ridire, la chat ha qualcosa da ridire anche a McKennie
8: È
1: in
8: giusto.
1: questo momento, ma ci sta. Poi ti chiedono di Bonny, non so perché, se poteva essere un attaccante utile per la Juve.
8: Sì, però è molto simile secondo me a Colomoni, eh. È un attaccante da profondità, è un attaccante che ama partire largo, è un attaccante forte. Io l'avevo consigliato tante volte al Fantacalcio. Al Parma, era un pupillo ai tempi del Parma, però sai, l'Inter ha già Pio nel ruolo, no, che a noi manca, quello strutturato che magari non fa il contropiede, perché Pio non ti fa il contropiede,
1: Però la,
8: ma
1: diciamo, di base la butta dentro.
8: nell'area di rigore ha un peso specifico importante. Ecco, io credo e ripeto, perché noi non lo stiamo vedendo e quindi non ne parliamo, giustamente, perché non possiamo farlo. Io credo che su Ekator un lavoro da centroboa si potrà fare.
1: Speriamo.
8: Dobbiamo solo capire quanto tempo
1: Quando?
8: ci vorrà
1: Quando?
8: per far capire a Ekator di piantare la gamba e dire: ok, tu non mi sposti mai.
1: Quando capirà che sta bene, forse, no? Quando non avrà più paura che quella gamba possa magari fare un brutto
8: Sai,
1: rumore.
8: ce ne sono tanti di attaccanti forti, perché di attaccanti forti ce ne sono tanti, però costruire in un 2006 la capacità di giocare spalle alla porta è tanta roba, perché a differenza di Pio, Ekator è anche veloce.
1: Ha una struttura fisica diversa, c'è poco da
8: Pio è
1: fare.
8: forte,
1: Fortissimo. Anche se per Cassano è più forte il fratello, quindi bisogna fare attenzione anche qua a occhio. Chiudiamo questa mezz'ora, Camillo, con Fabio che ti chiede se puoi mettere una buona parola per farlo diventare l'autista del pullman della Juve.
8: Oh, tanto l'autista del pullman della Juve è molto simpatico.
1: Ecco, quindi non vogliamo togliergli il lavoro, lasciamoglielo, altro quello molto. Storico era meraviglioso. Ora mi sfugge il nome.
8: Tra l'altro io ho enorme stima per chi guida i pullman, perché comunque sì, ragazzi...
1: Difficilissimo.
8: Io ho ai tempi, no, quando facevo dei lavoretti per pagarmi l'università e robe varie, lavoravo negli eventi col guidare le macchine e spesso chiedevo di poter guidare i camion. Ho i pulmini, quelle robe lì, mi divertiva, volevo provare com'era la sensazione, no? È solo che non avendo la patente non ho mai potuto esaudire questo mio piccolo... Però ho guidato un Ducato a Napoli, che ti assicuro è una delle cose più difficili
1: Bravo!
8: Del mondo. E,
1: devi venirlo a guidare anche a Genova, così poi vediamo.
8: Ma Napoli è un po' più complicato perché...
1: Non credere!
8: E una volta mi fa, fai la scorciatoia, e mi ha fatto andare in un vicoletto dove la strada ci stava solo il Ducato, ma i lati ci saranno stati in fila, perfetti, almeno 200 motorini. Ne avessi toccato uno, andava al domino. Quindi ho avuto una pressione psicologica lì, ma ne sono uscita alla grande.
1: Camillo e la sudarella, potremmo intitolarla così questa mezz'ora.
8: Lì potrei anche chiamarla in un altro modo, ma vediamo.
1: A tra poco, ragazzi!
2: Il club degli inviati.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
2: Bianconero. Che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Due giornate, zero punti, un rapporto col fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano, alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come discrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Proveranno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis, Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, prova a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi, partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket, dopo un inizio con tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in quattro sfide negli ultimi due anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la decima posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup, aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris Napoli contro lo Slask. Poi le altre due gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la decima posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in pedana tra domani e domenica. Il fiore Ferretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa, massime tra 21 e 24 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il club degli inviati.

0: per arrivare anche Camillo, come sempre. Per me Voltemade è forte fisicato, deve conoscere forse soltanto ancora un po' il calcio italiano e poi spacca. Ci scrive Marco, il nocciolo è che la Juve è costruita male, i giocatori sono limitati, dice Daniele da Belforte, non sono fenomeni e non c'è modo di costruire una manovra come si deve, però a questo gruppo serve una svegliata, che è un po' meglio, perché un po' meglio si può sempre fare, ovviamente. E poi ti chiedono, Camillo, anzi ti dicono che ieri, guardando la nazionale femminile, è stato un po' come riassaporare, rivedere la Juventus, le women che furono al completo, e ti chiedono un commento.
1: Ma non l'ho vista, questa è la prima cosa, non l'ho vista, anche perché poi comunque il risultato dell'andata già faceva presagire un passaggio del turno, adesso poi ci sarà l'ultimo step con la Finlandia, e sì, è vero, però poi al netto di questo, Giulia, c'era solo una giocatrice della Juventus in campo, perché è solo Martina Lenzini, e non lo so, io credo che l'Italia stia commettendo un grande errore anche a livello femminile. Sembra un po' un circolo chiuso l'Italia del calcio femminile, ovvero che devono giocare quelle che hanno iniziato, no, a portare avanti questo movimento, e non si riesce a costruire qualcosa di diverso, di nuovo, portando giocatrici giovani, sono sempre le solite, sembra che il cerchio si debba chiudere obbligatoriamente col mondiale. Ci sta, perché comunque è ovvio che questo gruppo di giocatrici ha cambiato, no, la visione del calcio femminile in Italia, però ecco, qualcuna io la vedo in enorme difficoltà, ecco. In enorme difficoltà, e anche il messaggio del nostro ascoltatore, Giulia, ti fa un po' capire, cioè la Juventus che fu,
0: che fu,
1: adesso però è l'Italia attuale.
0: Però appunto questa è la sensazione generale. Cambiaso non sa difendere, ci dice un ascoltatore, e neanche fare copertura a centrocampo. Invece ha visione, corsa e tiro, per cui se non avessimo già 114.000 esterni di attacco, io lo vedrei lì. Domenica a momenti segnava un gol come quello di Rabiot contro il Sassuolo.
1: No, lì è stato bravo.
0: Però ha cominciato in maniera da, oddio mio,
1: drammatica.
0: cosa succede? Dai, perso
1: Drammatica.
0: 2, 4 o 3 palloni almeno.
1: Drammatica. No, lì è stato bravo, c'è poco da dire. Guarda, Giulia, secondo me l'analisi del nostro ascoltatore è pertinente. Ma ti piace questa parola, pertinente?
0: Pertinente e stupendo.
1: Ecco.
0: Pertinente, però non è come fattuale.
1: No, non è come
0: Come si può?
1: fattuale.
0: Mai.
1: Fattuale è bellissima. Però quello che voglio dirti è che secondo me c'è anche la risposta nell'analisi. Tu, come esterno d'attacco, Mancino, chi scegli tra Conceição, Nico e Zegrova?
0: È dura, cioè nel
1: Aggiungi
0: senso.
1: Cambiaso. Cioè,
0: Beh,
1: tu metti
0: non lo,
1: Cambiaso
0: mi
1: sopra.
0: spiace, ma non lo sceglierei.
1: Metti
0: Cambiaso
1: Cambiaso
0: tra
1: sopra.
0: questi mai.
1: Quindi, sai, se non lo consideri un terzino sinistro da Juve, per quello che ti dico che devi pensare di venderlo, ottieni quello che ottieni, magari male, perché poi vai in un'altra squadra, finisce come David, finisce come altri, però...
0: David, tra l'altro, che l'hai visto, sembra anche dimagritissimo, tra l'altro. Cioè, è in una forma... C'era davvero psicologicamente parlando qualcosa che l'anno scorso anche per lui non ha funzionato, non andava. Ora non ti dico, non ti parlo di turbamenti vari, però insomma, e per quello che dico, come dici anche giustamente tu, andiamoci piano con Voltemade adesso, perché non creiamo l'ennesimo caso che poi, al di là del
1: Esatto.
0: fatto che Voltemade tornerà da dove è arrivato senza... diciamo pesare in nessun modo, a differenza ad esempio appunto di Davide o di Openda, ad esempio un altro che però adesso si è anche fermato per qualche mese, però
1: No, ma
0: calmo,
1: infatti il discorso è quello, però sai, Cambiaso ora sono tanti, tanti, ormai un anno e
0: ma è
1: mezzo,
0: troppo, sono troppo, sì.
1: quasi due, E la valutazione è quella, cioè io non escludo che Cambiaso possa, non lo so, andare in un'altra italiana e fare bene, però se da te non fa bene, cosa lo tieni a fare? Puoi svalutarlo? Cioè, se da te non riesci a valorizzare un calciatore, vendilo e poi trova qualcosa, no, di diverso, cioè, e tu devi provare a prendere magari un terzino con caratteristiche più simili a quelle della Juventus o migliori per il modo di giocare di Spalletti, però non è che il discorso con Meines a centrocampo non rende, mettiamolo difensore centrale,
0: Ma
1: o
0: no.
1: Cambiaso in difesa non rende, allora mettiamolo esterno d'attacco.
0: Tanto per.
1: Cambiare tutti i ruoli del campo, cioè come ieri, no? Che qualcuno ci ha scritto magari alla lunga, una pazza idea, con sei solo terzino sinistro, ma noi
0: Ah,
1: non
0: sì. Per
1: dobbiamo cambiare ruoli. Cioè, che cos'è?
0: cercare di valorizzarli, no, perché non è un'opera di bene, questa, ragazzi, bisogna anche portare un po' di acqua al proprio mulino. Davide da Bologna manda un messaggio lunghissimo e io leggo le prime righe perché dice: "Signori, abbiamo i giocatori che abbiamo e dobbiamo avere pazienza e dare fiducia alla squadra. Ieri Lautaro ha segnato, vero, ha fatto il primo gol, stupendo tra l'altro, ma ha sbagliato un gol fatto non angolando davanti al portiere Di Marco, ha sbagliato anche lui, il best player of the year. E hanno perso comunque la partita, ma nessuno li crocifigge. Noi siamo masochisti, dovremmo e li avremmo massacrati di critiche. Quindi, insomma, chiede un attimino di andare semplicemente un po' più con i piedi di piombo nelle critiche, nelle
1: Ma
0: dichiarazioni.
1: esatto,
0: E
1: poi
0: sono d'accordissimo con lui.
1: è per quello che a me la narrazione del se avessimo avuto un altro attaccante al posto di Colomboigny avremmo vinto la partita a Cagliari perché quella traversa non si può mai prendere. Ma ragazzi, io ho visto sbagliare gol a Ronaldo, ho visto sbagliare gol a Tevez, ho visto sbagliare gol a Higuain, ho visto sbagliare gol a Vucinic, a, non lo so, a Del Piero, a Trezeguet, attaccanti anche più forti di Colomoani, e li vedremmo sbagliare a Lautaro, a Malen, ad altri. Il discorso è che l'attaccante non lo puoi valutare due tiri, un gol, due tiri, due gol. Noi dobbiamo valutare l'attaccante anche in base al gioco della squadra. E oggi la Juventus ha dei problemi di gioco. L'Inter in Europa le sta perdendo 7 su l'ultime 8, però in Italia gioca col pilota automatico e quelle partite lì le vince in determinati modi perché ha certezza, perché ha struttura, perché ha consapevolezza dei propri mezzi. A noi mancano tutte queste cose qua e poi ci mettiamo sull'episodio. Ah, con quell'episodio lì avremmo vinto la partita. Sì, ma una volta, due, una corsa di 38 partite, non vinci sull'episodio.
0: No, no, assolutamente. Sono d'accordissimo con te, Lorenzo Aprile.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Ci
2: L'aeroporto di
0: dedica.
2: Barcellona è in scalo, sono
0: Ci
2: 45
0: dedica.
2: gradi,
0: Ci dedica qualche
2: bellissimo.
0: minuto nonostante la trasferta imminente, quindi grazie Lorenzo Aprile, fa caldo, abbiamo capito, a differenza invece di Torino perché Camillo è in giacchetta, non so se lo sai visto che eri in volo, ma ci sono delle buone notizie, c'è una buona notizia per quanto riguarda l'allenamento che
2: Sì.
0: Camillo ha guardato per noi, il rientro in gruppo di Bogà.
2: Sì, diciamo inaspettato perché i tempi dovevano essere un pochettino più lunghi, cioè
0: Più
2: si
0: lunghi.
2: prospettava che potesse rientrare a ridosso delle ultime partite prima della prossima sosta. Vedremo se effettivamente rientrerà tra i convocati, perché chiaramente è un giocatore importante che recupera Spalletti in una zona del campo in cui c'è abbondanza, nel senso che lì alla fine ha alternato Alibegovic e Nico Gonzalez. Però Bogà, lo ricordiamo, l'anno scorso Spalletti l'ha usato anche da punta all'occorrenza per mettere, come dire, una soluzione, per trovare una soluzione alla scarsezza realizzativa dei precedenti attaccanti. Quindi vediamo se effettivamente farà parte dei convocati. Sinceramente credo sia difficile, avendo fatto una seduta in gruppo e arrivi da tanti indifferenziato, però è un giocatore che anche nell'economia del campionato sa come spostare gli equilibri e tornerà particolarmente utile.
1: Lollo, io invece ti faccio un'analisi, perché so che tu sei un grande amante del calcio in generale. legata anche a quello che abbiamo visto ieri, ovvero, non lo so, il Bruges che ha affrontato l'Inter a viso aperto, che nei minuti di recupero, no, con il risultato ancora in bilico, non ha deciso di difendere la porta ma di attaccare, e invece una Juventus che inizia la partita a Cagliari sostanzialmente mettendo fuori ruolo sia Nico che McKennie per giocare a 5 dietro, e con l'idea quasi di non voler prendere gol prima, per l'incapacità poi della Juventus di ribaltare il risultato. Quindi, non lo so, una fascia sinistra abbandonata al suo destino, con Celic che di piede destro tutta fascia, con poche sovrapposizioni, con delle catene che non hanno funzionato. Ecco, non credi che la mentalità troppo difensiva dell'Italia o del calcio italiano, della Juventus in questo momento, stanno incidendo anche nella mentalità e nella incapacità di fare gol?
2: Guarda, però secondo me, se posso spezzare una lancia in favore di Spalletti, è uno dei pochi allenatori che in Italia in realtà ha sempre fatto un calcio di proposta e non un calcio attendista. Col Cagliari ha semplicemente, secondo me, sbagliato proprio l'assetto del primo tempo, e, come dicevi giustamente tu, mettendo giocatori fuori ruolo. Ma nel secondo tempo, quando hanno messo dentro Alibegovic, ha tolto McKennie con Sessão, che erano forse i peggiori in campo, e nel caso di McKennie è un unicum, mi sento di dire, perché storicamente nell'ultimo anno e mezzo quasi
0: Non ne ha
2: sempre il
0: quasi
2: migliore in campo,
0: sbagliata
2: comunque
0: mai, sì.
2: sì, non sbaglia mezza partita, e da lì la Juve ha ricominciato a macinare gioco, a creare occasioni da gol. Mi pare che il totale sia stati 22 tiri in porta, e qualcuno anche addosso a Caprile. Il problema secondo me non è tanto nella costruzione a gol e nel calcio che propone Spalletti, che mi senti dire è propositivo, è europeo, in linea con gli standard a cui dobbiamo allinearci alla svelta se non vogliamo zompare l'ennesimo mondiale di fila. E secondo me il problema è più che altro in chi dovrebbe finalizzare, in chi dovrebbe convertire in gol questa miriade di occasioni che creano i due trequartisti. Mi riferisco ai due attaccanti, Voltemade e Kolo. Cioè, Kolo prima di fare il gol fa una prova in cui fa veramente tanta fatica, stoppa 4 metri, poco preciso sotto porta, si è anche innervosito, nel

0: allenamento a disposizione, provarli tutti e due dal primo minuto. Mi aspetto di vedere Voltemade dal primo, mi aspetto di vedere Alay Begovic dal primo, e l'altro posto sulla tre quarti se lo giocano appunto Polo con Sessão e Nico Gonzalez col portoghese favorito al momento sugli altri. Il Celta è una squadra in difficoltà. Adesso sì, I tifosi bianconeri faranno tutti gli scongiuri del caso, ma ha vinto una partita dall'inizio della stagione. Fa un calcio abbastanza noioso, statico, e con l'Elche ha rischiato più volte di perdere. È Radu, l'ex portiere dell'Inter, quello che praticamente ha fatto perdere uno scudetto all'Inter col Bologna, ve lo ricorderete. È stato strepitoso, ha parato l'impossibile. Quindi credo che gli spazi per fermare al Celta ci saranno domani. Starà appunto nella Juve appaltare una partita sì di proposta, ma non un Reggio Emilia bis in cui ti lanci ad attaccare con 9 uomini e poi subisci
1: le ripartenze
0: in campo aperto. Quindi ci va una prova equilibrata in entrambe le fasi, ma il Celta gli spazi te li concede.
2: Lollo, grazie, che so che sei in partenza.
1: Grazie.
0: Grazie a voi ragazzi, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Ringraziamento a Lorenzo Aprile di Tutto Sport, che ha fatto uno strappo per noi, Strappo per noi.
1: Perché ti vuole bene.
2: Ma un giorno racconterà perché mi vuole bene, un giorno lo racconterà.
1: Non so se voglio saperlo.
2: No, è tutto normale. Tutto normale.
1: Sono robe legali? Sono cose legali? Sì. Allora.
3: Siamo la polizia!
1: Ecco, ma ricordiamo
2: una collaborazione giornalistica.
1: Allora va benissimo, c'è stato un aiuto reciproco, mi pare. Mi pare di capire. Terry dice sicuramente fuori dalla Juventus potrebbe fare bene anche Cambiaso, e poi ci saluta, ovviamente si parla in maniera ironica, credo, da parte della nostra Terry.
2: Giulia.
1: Non lo possiamo sapere, anche perché non è detto che poi per forza andando via si migliora. Sai qual è il giocatore simbolo di questo per quanto mi riguarda?
2: Sì.
1: Matthijs de Ligt.
2: De Ligt
1: è il simbolo del non riuscire a invertire una rotta che secondo lui in particolare, secondo me, doveva ancora rimanere, ma per carità, lì sono state anche questioni economiche di mezzo molto alte, però insomma, ecco, Matthijs de Ligt è l'emblema del non per forza esplodere quando vai via.
2: Però Giulia,
1: anzi, che fine ha fatto?
2: Delle migliori cessioni della Juventus insieme ai mercati.
1: A livello economico, tu ne parli a livello economico più che altro, immagino.
2: Insieme a Mreciano, una delle migliori cessioni, perché adesso qualcuno dissenterà, però prima del Covid piazzare un giocatore a quella cifra che non stava di
1: ma sicuramente.
2: E poi che non ha fatti buchi, perché Mrečan tra l'altro ha enormi infortuni però passato al mediano, difensore, cioè non avrebbe fatto fare salto di qualità al centrocampo della Juve, incassare quella cifra è che abbiamo comprato gente
1: non era peggiore. Mrečan,
2: abbiamo comprato gente peggiore.
1: Dopo Mrečan ne sono arrivati di assolutamente pessimi di altri giocatori. Ti chiedono come hai visto Durmisi ieri, pensi che fra 2-3 anni possa essere aggregato alla prima squadra?
2: Benissimo Giulia, benissimo l'ho visto.
1: Benissimo, non
2: ieri,
1: bene,
2: ieri
1: benissimo.
2: Partita di grande sofferenza, che Radu è stato espulso al 20esimo. Quindi la Juventus ieri punto vale oro di sacrificio, di lotta, tra l'altro col terzo portiere, perché mangia poco il terzo portiere adesso è la Juve, ecco. E qui ha fatto delle parate, Giulia, senza senso, è mostruose.
1: No,
2: mostruose.
1: Mi dispiace non poter raccontare qualcosa anche da parte mia, ma non...
2: E Durmisi è entrato alla grande, ha fatto a spallate, ha lottato. Ieri ho fatto anche delle chiamate per capire qualche retroscena della Next Gen, magari nei prossimi giorni vi racconterò, che ora penso ci sia poco tempo.
1: Sì.
2: Però molto molto bene, però quello che ha cambiato la partita, perché dall'80esimo al 95 comunque la Juve non ha più sofferto, anzi è andata vicinissima a vincere, è Pagnucco. Ragazzi, attenzionatelo, perché sembra quello meno in hype, ma è bravo e ha la testa per fare una bella carriera.
1: Ma l'hai nominato più volte Pagnucco anche l'anno scorso,
2: è stato aggregato, anche poco fa alla mia squadra.
1: Però appunto è stato già nominato tante volte, quindi ci crediamo, ti crediamo. Ascoltiamo qualche vocale, dai, in chiusura, che ne abbiamo ascoltati pochi.

0: Buongiorno Radio Bianconera, Luca d'Ancona e complimenti
1: Ciao.
0: alla tua trasmissione. Come sempre, volevo fare un appunto su Zegrova. Allora, da fuori, secondo me, Spalletti c'è qualcosa, non lo vedi. E questa è una cosa veramente negativa, perché Zegrova l'anno scorso sappiamo da dove veniva, da quasi un anno di inattività, non ha fatto la preparazione e tutto. Quest'anno che è partito si vede sarà un funambolico giocatore, quello che sia, ma un giocatore che comunque ti alza il livello dell'imprevedibilità.
1: Vero, vero, vero. Siamo abbastanza d'accordo con l'ascoltatore, direi. Ancora.
0: Vorrei intervenire solo sulla questione Jonathan David Openda,
1: Sì.
0: perché
1: Openda non
0: è da
1: l'abbiamo
0: troppo
1: nominato.
0: tempo che va avanti, secondo me, e sono stupito che ci siano ancora tutte queste critiche e non parlo di voi di RBN, parlo in generale di altri. Questa cosa mi manda veramente fuori perché dico,
1: Non
0: il
1: capisco se è
0: discorso su
1: positivo o
0: Jonathan
1: negativo.
0: David è molto semplice, non è mai stato fatto giocare nel ruolo in cui giocava a Lille, dove ha fatto un sacco di gol e non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono i dati. Però è uno scarpone, c'ha due piedi sinistri, ma è destro, oppure c'ha due piedi destri, ma è mancino, è sempre le
1: Abbiamo
0: solite
1: capito,
0: cose.
1: Costa.
0: Abbiamo
1: Sì,
0: capito.
1: ho capito, ho capito.
0: Guarda, io sono d'accordissimo, però ragazzi, vi giuro, fatelo per la mia sanità mentale. Non mi dite, non è stato mai fatto giocare nel ruolo. No, oddio, no.
1: Ha avuto un mancamento quando ha sentito
0: Sì,
1: questa cosa, Camillo.
0: cioè è stato fatto giocare nel suo ruolo, punta, punto. Bella questa cosa, punta, punto.
1: E
0: Bella,
1: tipo ieri o male in bene, tipo siamo a quei livelli.
0: bella. Cioè, vi giuro, no, non iniziamo questa cosa, perché con Meinhers lo sentivo per 2 anni, ma lui è quello, è quello, è quello. Gioca lì, fa l'attaccante, ha giocato da attaccante. Poi la Juventus non gioca per l'attaccante. Cioè, è quella la cosa. Non è, cioè, dove lo vuoi mettere, Jonathan David? Ha messo punta e non
1: Doveva fare quello
0: riuscivamo
1: che
0: ad
1: doveva
0: aiutarlo.
1: fare.
0: Perché? Perché se guardi una partita della Juve, quando faceva i movimenti in verticale, non ce n'era uno che gli dava una bella palla forte in verticale e dire, ok, giocati l'uno contro uno. Vai,
1: Stoppa e via, sì.
0: vai. Cioè, una palla come quella di ieri, dove poi lui sbaglia, ma la palla finisce nei piedi di Lookman e segna, no? Alla Juve quasi mai è arrivata, quasi mai. Cioè, cercavamo coi cross e quello di testa una piglia e tu continui a fare 50 cross. Ma se di testa una piglia. Cioè, quindi non è una questione di ruolo. Vi giuro, perché questa cosa del ruolo, cioè, non sono
1: No,
0: cretini
1: è una
0: che.
1: cosa molto semplicistica rispondere così per cercare di, insomma, non dico tirare acqua al mulino David, però insomma, in qualche
0: Giulia,
1: modo spiegare.
0: noi
1: Poi
0: lo
1: dobbiamo
0: stiamo
1: chiudere, Cami.
0: ma noi lo stiamo assolutamente difendendo da settimane. Tra l'altro è passato Ildiz questo momento qua davanti a me.
1: In
0: Ildiz.
1: macchina,
0: Noi lo stiamo
1: immagino.
0: difendendo da settimane, ma non è che per difenderlo devo dire una cosa sul ruolo. Per difenderlo posso dire, avete visto, va all'Atletico e segna. Ha fatto 200 gol prima di arrivare alla Juventus. Il problema forse non era David, ma eravamo noi. Non il ruolo, perché il ruolo ha fatto l'attaccante e faceva l'attaccante. Poi la Juve non giocava l'attaccante.
1: Anche perché il problema persiste. Ci sentiamo domani, Cami.
0: Ciao Giulia, io sono ancora qua col direttore a breve.
1: Va bene, un più per Camillo sullo stipendio del prossimo mese per questa.
0: Dal tuo.
1: No, dal suo. Che vuoi da me? Dal suo. Dal suo. Ci vediamo domani, ragazzi, alle 11. Ciao.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
4: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. L'ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittima azione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
5: Massiccio raid russo sull'Ucraina. La notte scorsa ha colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky. La Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche. Proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
4: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
5: La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. E il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
4: Il calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono in azzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
5: È tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Questo programma è offerto da Oro Grande.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Mercoledì 14 ottobre, questo è il sommario di Cose di Calcio XL, vigilia di Europa League, rifinitura terminata, partenza per Vigo e conferenza alle 18.50. Tutti a rapporto ieri da Spalletti, tra l'altro squalificato per un turno assieme a Pisacane. Serve più rabbia per affrontare Celta e Lazio. In Coppa si cambia, rotazioni necessarie e spazio a Gatti, Kelly e Voltemade, e forse non ci si ferma qui. Next Gen nel recupero con Lumezzane, un pareggio giocando per più di un'ora in 10, e poi la curiosità, la notizia. Juve, Ronaldo e tutti i contenziosi finiscono nuovamente in tribunale. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino, dal direttore di Radio Bianconera. Eccoci qua, un saluto a voi, però visto che abbiamo il nostro inviato pronto naturalmente tra poco alla Continassa, l'avete sentito, l'avete visto, tutti gli aggiornamenti, ripartiremo anche con lui. Io comincerei invece, poi mi diranno, intanto saluto la regia di Roma, il nostro Costantino, l'imperatore Costantino di Roma. Ecco, allora Camillo è già pronto, allora non perdiamo tempo, anche perché lo dobbiamo liberare, è lì praticamente ostaggio di questa rifinitura, di questa vigilia. Tutti gli aggiornamenti con uno dei nostri due inviati speciali, eccolo qui Camillo.
0: Ciao Antonio, buongiorno a tutti. Eccomi.
9: Buongiorno. Buongiorno, quanti giri hai fatto? Perché sai che poi c'è anche la prigione, c'è l'acquisto degli alberghi, delle case, sembri un po' giocare a Monopoli, perché ti vedo in ogni collegamento o alla Continassa, o al J-Medical, o davanti al J-Hotel, o a seguire gli allenamenti. Il tuo tour non finisce qui.
0: No, tra l'altro oggi abbiamo anche raccontato, perché qua alle mie spalle, ve lo rifaccio vedere, c'è il pullman, no, dell'Imoco Volley. La squadra più forte al mondo di pallavolo, che giocherà contro Chieri, quindi è arrivata qua al J-Hotel, un'eccellenza italiana, mi ha raccontato anche qualcosina nella trasmissione precedente. Sulla Juventus è una mattinata classica, no? Sai Anto, con 15 minuti aperti noi giornalisti, c'è stata una gag Spalletti-Zegrova, no? Spalletti che prende il pallone e fa il doppio passo a Zegrova, come a dire, Edon, lo so fare pure io.
9: Però poi si è bloccata l'anca e quindi no, per l'età, semplicemente
0: diciamo, magari
9: per
0: non con quella scioltezza, no, di Zegrova. Poi un netto,
9: ricordiamo Zegrova, Zegrova, sì. Ricorda, perché abbiamo un ascoltatore albanese che ce lo ricorda ogni volta. Zegrova non fa parte della lista di Europa League, quindi non è tra i convocati, non sarà tra i convocati e non partirà. Prego, riassumici la mattinata di questa mattina e ti lascio per il tuo pranzo meritatissimo.
0: Poi un netto molto attivo nella partitella, hanno fatto una partitella a 5 minuti che abbiamo seguito proprio live, facendo vedere le immagini
9: ai
0: nostri ascoltatori. E quindi da questo punto di vista molto attivo nella partitella, c'è stato anche un gol di Boga, che è la notizia del giorno, Anto, perché Boga ha fatto prima un lavoro a parte di riscaldamento e poi si è subito aggregato al gruppo con anticipo, perché rispetto alla tabella di marcia si pensava potesse arrivare, no, a fine mese, e invece ha anticipato. Per quanto riguarda Ekator, stanno cercando di andare un pochettino più cauti, perché comunque ha avuto una ricaduta nel corso, no, dei mesi precedenti, e quindi in questo caso Boga, vedremo se sarà nella lista dei convocati, non lo so, perché ha fatto una sola seduta in gruppo, quindi è lecito magari aspettarselo per la Lazio. E invece poi anche Celik ha fatto un lavoro di nuovo personalizzato, e nel lavoro personalizzato ha parlato un po' con Spalletti, ha dato delle indicazioni, io penso possa essere nella lista, però ecco, credo possa avere, no, un turno di riposo. Bisognerà capire se Spalletti vorrà fare, no, un po' come Allegri, lasciarlo al Prato, evitargli un viaggio e tenerlo poi pronto per la Lazio, anche perché comunque Cambiaso è rientrato ormai da settimane, perché c'è anche Cabal nella lista UEFA, e allora vedremo
9: Cabal
0: cosa deciderà di fare.
9: Perdonami, l'ho perso Cabal un po' dai gruppo. Miei radar. Cabal in gruppo, Cabal... quindi sì, sì, sì. C'è, è a disposizione. E senti, mi dai una probabile, tanto abbiamo tutto il tempo che serve fino a domani, ascoltando anche la conferenza stampa delle 18:50 che seguiremo con il nostro, con la nostra redazione di Roma. Ci sbilanciamo un po' sulla formazione, io l'ho tirata giù, ci saranno sicuramente molti errori. Ricordiamo, la Juve in testa alla classifica di Europa League per la differenza reti, per il grande vantaggio maturato con i gol realizzati. 26esima in classifica invece il Celta Vigo, che riporta anche al ricordo dell'unico incrocio con i bianconeri, tu eri un ragazzino sicuramente, però
0: espulsione di Montero.
9: Sì, con gesti poco nobili, con gesti poco nobili, ma che dimostrano la personalità. E allora io ne approfitto per chiederti, la formazione la facciamo insieme, perché io Neto l'ho messo titolare, ce l'ho scritto qui, me lo sono messo titolare, no? Quando tu mi hai detto si è allenato, no, mi hai fatto più o meno, allora cancello e metto Vicario.
0: Io sono ancora su Vicario, sono ancora su
9: Vicario.
0: Sì,
9: Voltemade in attacco, al posto di Colomani, non insieme.
0: Sì. No, Voltemade al posto di Colomani, sì.
9: Dietro
0: poi
9: di lui chi?
0: Ti dico 100% senza dubbi e smentite. Alaibegovic, McKennie con Seisao, perché con Seisao parlerà alle 18:50 con Luciano Spalletti, quindi questo è facile, questo è facile. E tra l'altro la conferenza stampa, lo dico, dovremmo essere molto bravi a captare qualcosa, perché non verrà trasmessa, ecco. E quindi tutti noi dovremmo essere bravi a captare le parole di Luciano Spalletti. E poi,
9: come, insomma, facciamo di solito sempre, perché vanno captati, esatto, i messaggi, recepiti, poi io li do a te, tu li dai a me, li diamo, li traduciamo un po' nell'essenza. Anch'io li ho azzeccati questi tre nomi, quindi mi hai tolto però un Nico. Ah, centrocampo, vediamo se la pensiamo nello stesso modo. Sarra al 100%.
0: Io ti dico a centrocampo Douglas e Koopmeiners.
9: Ti do ragione, ho dimenticato questa possibilità. Avevo messo Koopmeiners con Sar, no, Douglas. Rimango
0: anzi,
9: lì, 50-50.
0: Me la gioco diversa. Sì. Magari McKennie nei due mediani e mettiamo Nico Gonzalez tre quarti.
9: Allora mi dai un po' ragione, un po' torta, devo rifare tutto, ma non abbiamo tempo. Senti, qual è la partita più difficile, questa o la prossima? O sempre la prima?
0: Ah, è sempre la prima, Anto, perché noi in questo momento qua siamo troppo fragili e non possiamo prendere sotto gamba nulla, nessuno, perché non abbiamo certezze. Io la cosa che,
9: fermati,
0: che mi auguro...
9: Fragili, mi basta e mi avanza. Grazie per questo collegamento, non voglio tagliarti Camillo, ma l'hai già dette tante volte, ti vogliamo lasciare anche libero, magari succede qualcosa. Hai fatto il sunto come solo un bravo inviato sa e può fare. In difesa Gatti Kelly?
0: Sì. Sì.
9: Chi è che risparmiamo lì? Cioè, non c'è Cambiaso dietro al posto di Selic, c'è Lukumi, c'è Kalulu, come ci comportiamo? E poi ti saluto davvero.
0: Ma guarda, secondo me bisogna capire se si fiderà di fare proprio il doppio cambio Gatti Kelly, o se magari deciderà di giocare con Kelly terzino sinistro. E dipenderà molto dal sistema di gioco, perché poi se dovesse decidere di andare di nuovo a 3, a quel punto poi dobbiamo fare delle altre valutazioni per togliere un tre quarti. Però io mi aspetto di vedere Gatti Kelly, Anto, perché la Juventus tornerà da Vigo, farà un allenamento di scarico, poi un allenamento comunque metà e metà, scarico e vero, e poi la rifinitura. Perciò se non si metterà in testa di fare dei cambi e prendersi dei rischi, poi fisicamente fai fatica e soffri.
9: Assolutamente. Serve più rabbia, lo ha detto, e ci risulta che sia questo un po' il concetto emerso nell'allenamento di ieri alla ripresa, e auguriamoci che questa rabbia torni sul campo e che possa produrre una vittoria, quella che ci auguriamo domani sera. Aereo in partenza a che ora? Nel pomeriggio da Caselle?
0: Tra pochissimo,
9: già durante la sono le 13:18. Esatto.
0: Diretta, ecco.
9: E allora prendi la macchina, inseguili e dacci tutti i ragguagli del caso, assolutamente. Ciao Camillo, poi domani metteremo a posto meglio la formazione. Buon
0: tutti
9: lavoro, buona giornata e grazie.
0: Ciao Antonio, grazie.
9: Facciamo poi la bella di tutte queste riflessioni, deduzioni sulla probabile formazione. Serviva necessariamente ripartire e chiudere la giornata di Camillo, perché la squadra poi volerà in questi minuti, quindi è già in direzione Caselle, è già pronta per volare, decollare verso, ci auguriamo, una buona partita. Di sostanza, non serve essere belli, serve essere efficaci, e qui serve l'efficacia. Poi con la Lazio mi aspetto davvero la prova di maturità della Juventus. Ci saranno delle alternanze, si sommeranno i valori, si può giocare con due attaccanti, si possono lasciare i giocatori al posto migliore. Avrei voluto fare questa domanda, ma ce n'erano tante da fare, sarebbe stato bello continuare. Chi sono i giocatori di carattere e personalità che hanno più fame in questa Juventus e dovrebbero sempre giocare? Mi fate l'elenco voi. Questa è la domanda di oggi, ma andiamo a ascoltare già qualche vocale.
10: Sono Giovanni da Riccione, giro anche a te questo messaggio che ho cercato di mandare prima a Giulia. Due considerazioni, sì. Una riguarda la partita col Cagliari, mi spiace tornarci, ma no. Ragazzi, non mi scende proprio giù l'atteggiamento che hanno avuto i nostri avversari. Mina o Mina, come diavolo si chiama, sì. È un provocatore, però io vi faccio due nomi, Montero e Bonucci. Questi erano giocatori che si facevano rispettare in campo e costringiamo gli avversari ad avere rispetto nei confronti della Juventus. Vedo in questi ragazzi della Juve di adesso che questa rabbia agonistica non c'è, e si fanno anche mettere i piedi in testa da soggetti del genere che sono dei provocatori. L'altro aspetto riguarda Voltimade. Io sono amico di Giovanni Carnevali, sono un medico, ci conosciamo e abbiamo un ottimo rapporto. Allora, dico questo, Giovanni è un amministratore intelligentissimo, però non capisco proprio come lui, Ottolini e Massara abbiano aspettato l'ultimo giorno di mercato per prendere Voltimade, che alla fine non era il giocatore richiesto da Spalletti. Mi sembra quasi aver preso un giocatore tanto per prendere qualcuno. Voltimade, ragazzi, è alto quasi 2 metri, non sa colpire di testa, è una cosa paradossale questa. Quindi dico, un Davis dell'Udinese poteva andare bene come seconda punta, secondo me già era meglio. Io parlo di Davis, ma possiamo parlare anche di altri. Questa è l'osservazione che faccio. Voltimade non è il giocatore di cui ha bisogno la Juve. Allora, dai, però sono molto ottimista, sono convinto che nonostante tutto...
9: Hai fatto bene a sfumare, anche perché abbiamo già l'ospite in coda, oggi molto veloci, dobbiamo correre, dobbiamo avere fame, dobbiamo avere più rabbia, in trasmissione ce l'abbiamo sempre, su tutto Juve non manca mai, capirete poi perché, o forse avete già intuito, ti rispondo, se sei amico di Carnevali puoi chiederlo a lui e poi riportare anche a noi. Voltimade è stata l'opportunità per andare a riempire la casella dell'attaccante, forse cercavi qualcos'altro, forse era l'opportunità anche perché te lo danno praticamente in prestito gratuito, e quindi sono d'accordo con te, però il valore di un allenatore è quello di saper anche mettere a posto e fare con quello che hai, perché tornare a parlare di attaccante dopo tutto il mercato che è stato fatto mi sembra un po' pretenzioso, a dire il vero. Per quanto riguarda facevi riferimento alla provocazione, ci sono squadre che provocano. Il Real Madrid è una squadra che provoca, che irrita i loro attaccanti. Il calcio è anche questo. Poi magari un giorno diventerà con la rete in mezzo, eccetera. La risposta l'hai data nella tua affermazione. Noi avevamo giocatori. Il problema è che gli altri provocano o noi non abbiamo nessuno capace di reagire, non alla provocazione gli do un pugno perché ti caccia fuori, ma essere in grado di competere, allargare le spalle e andare a muso duro contro un avversario o a gamba non tesa per far male, ma maschio, con un atteggiamento maschio e di rabbia. Quello manca alla Juve. Cioè noi non abbiamo nessuno. Io ho rivisto delle situazioni di gioco dove magari in presa diretta Douglas Luiz o quell'altro cade in area di rigore, ma a me sembra che l'intervento su Douglas Luiz, doppio di due persone che si disinteressano del pallone, che toccano anche il pallone, che producono l'effetto su Douglas Luiz in area di rigore, possa essere almeno messo più in discussione anche solo dall'ottimo e da Orsato e dalla sua linea guida, o no? Massimo Pavan, tutto Juve. Ciao Massimo, ti teniamo veramente il minimo, ma ci tenevamo ad averti in trasmissione in questa vigilia col Celta Vigo. Intanto ti ricorda qualcosa il Celta Vigo? Cosa dobbiamo ricordarci di quella partita? O non serve a nulla?
11: Al 2000 Ancelotti in panchina, diciamo, ha vinto 1-0 all'andata e perso 4-0 al ritorno. Beh, sicuramente è una squadra diversa, secondo me, col Celta era forse un pochino più forte. Però serve a capire che in Spagna le partite sono sempre difficili e quindi sarà una gara assolutamente complicata e piena di insidie.
9: Per avere più fame, Massimo, perché qui è la fame che manca, è la personalità. Io lo chiedo a te, sei il primo a cui lo chiedo. Poi ci sono tante domande dei nostri radioascoltatori che oggi ti evito. Chi sono i giocatori di carattere e personalità?
11: Io sono d'accordo che manca un po' di personalità, soprattutto nel gestire le situazioni complicate finali di partita, questo assolutamente sì. Però tornando a quello che dicevate prima, quello che diceva l'ascoltatore, due aspetti importanti. Uno, ritengo che Voltemadi è stato preso perché era una situazione in cui Juventus cercava un attaccante a certe condizioni come in prestito, che in prestito nessuno ti dava, cioè si tira Davis, la Udinese non ti avrebbe mai dato Davis in prestito senza includere un obbligo di riscatto. E quindi è stata la miglior situazione e condizione possibile da prendere. Poi Voltemadi, secondo me, due anni fa in Germania veniva considerato un grosso talento, poi l'anno scorso si è perso, l'evento si pensava, spera ancora magari di rilanciarlo e poi di valutare. E sulla situazione invece, sentivo anche questa molto interessante riguardo all'intervento su Douglas Luiz, io penso che qualcuno si deve un po' svegliare per far vedere questi episodi, perché abbiamo passato 3 settimane a parlare dell'episodio Rowe Kalulu e adesso invece non ne parla nessuno di questo.
9: Zero.
11: Intervento sulla palla e il secondo che prende pienamente il calciatore. Cioè, allora qualcuno mi deve dire, perché quei casi lì non, cioè, ci sono in due, uno interviene sulla palla, l'altro falcia tutto su lui. Cioè, va proprio sull'uomo. Cioè, perché se uno prende la palla e l'altro prende l'uomo non è rigore. Ma poi ribadisco, il discorso non è il rigore, non è rigore, è il fatto che abbiamo passato 3 settimane con un caso che è diventato episodio mediatico.
9: È emblematico, il caso emblematico, no? Da studiare nelle università. E qui
11: e questo nemmeno viene mostrato.
9: Esatto, cosa sono d'accordo. Sono d'accordo.
11: Oltre anche
9: con
11: la squalifica di Spalletti è veramente ridicola, perché lui e l'altro hanno parlato. Spalletti ha fatto una rimostranza lecita, non ha alzato i toni, non ha detto niente. Poi l'altro l'ha preso per il braccio e l'altro gli ha tolto qualcosa di Milbano dal braccio. L'espulsione non ci sta. Marcenaro è abituato a fine partita a fare degli errori grandi come una casa, come Juventus Salernitana, dove espulse Milik e Cuadrado dopo aver tolto un gol assolutamente regolare. Secondo me bisognerebbe togliere lui da certe partite.
9: Massimo, velocemente, perché so che hai una riunione importante a breve, sento già il rumoreggiare attorno, quindi ti stanno aspettando. Mi dici qual è una certezza di questa Juve e un punto di debolezza sempre della nostra Juve?
11: Il punto di debolezza è la incapacità di concretizzare tutte le occasioni che fai. Se tiri 22 volte in porta, fai un gol, sicuramente qualcosa non va. Penso che il punto di debolezza sia attualmente la lentezza del gioco offensivo, perché manca un giocatore che ti concretizza le cose in maniera molto più rapida.
9: È un punto di forza?
11: Il punto di forza assolutamente le tante alternative che hai sugli esterni, quello sì, e poi secondo me il Vicario sta diventando un punto di forza, vedendo soprattutto le differenze che fanno gli altri.
9: Sono perfettamente d'accordo con te. Sono perfettamente d'accordo con te. Fiducioso per la partita di domani, la squadra sta partendo per Vigo, ma, al di là di quella che è stata
11: sì,
9: la storia.
11: Io spero che non si stanchino troppo, perché domenica è più importante. Domenica è più importante, perché questa cioè, secondo me nelle 8 ci puoi arrivare, domenica non puoi sbagliare niente.
9: Anche perché bisogna arrivare tra le prime 4 e quindi è anche un po' più complesso, e in questo momento affrontiamo una buona Lazio, quantomeno dal punto di vista mentale e di classifica. Massimo Pavan, grazie, ci risentiremo ciclicamente. Tutto Juve invece lo possiamo, ciao Massimo, grazie per questa tua disponibilità veloce flash, ma ci tenevamo ad aggiungere anche il tuo pensiero. L'analisi di Giletti, ripresa da Mirko Di Natale su Tutto Juve. Spalletti davanti a una scelta obbligata, gestire le forze tra Celta, Vigo e Lazio, e analizzeremo con voi in che modo. Alaibegovic è già decisivo, l'assist contro il Cagliari è un messaggio ben preciso, afferma proprio Massimo Pavan. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, andiamo sulla massima di Claudio Zuliani. Luciano Spalletti squalificato per una giornata, stessa pena di Malen, espulso per grave fallo di gioco. Lui salta la Lazio, mentre Malen sarà regolarmente in campo contro il Napoli. Le riflessioni sempre piccate del direttore e amico Claudio Zuliani, direttore di Tutto Juve. Questo è quanto ci riferisce. Ci aggiorna minuto per minuto proprio il sito di riferimento Bianconero, insieme a Bianconera News, con cui facciamo un altro tipo di comunicazione, ma sempre per poter palleggiare, e voi palleggiatevi quello, la notizia più interessante tra Bianconera News e tra Tutto e Tutto Juve. Interessante anche di spalla nelle firme bianconere, lo vedete in maglia gialla, meno filosofia, più pratica. O il finale di carriera sarà 3 punti di sospensione. Cliccate sull'immagine di Mirko Nicolino, cliccate sull'articolo e approfondite. Noi ci fermiamo perché sono già le 13:30. Ricordo, spazio a voi con chi sono i giocatori di carattere e personalità, perché questa non la puoi trovare nell'algoritmo. Puoi mettere i pallini, i like, tutto quello che vuoi, ma non li trovi nell'algoritmo. Non la puoi per certi versi allenare nel breve periodo, e allora ci chiediamo: ce ne sono di giocatori, e chi, e se dovrebbero sempre giocare, giocatori di carattere e personalità? Perché io vi dico la mia e poi ascolterò i vostri vocali al 340-5425-324. Io non farei mai a meno, in stagioni come queste, simile a quella dell'anno scorso, dei giocatori più forti, più attenti, più disponibili. Ogni tanto li farei riposare, ma io ricordo che la cosa più bella al mondo era giocare a calcio, e non solo all'oratorio, forse anche in Serie A con la giusta gestione. Quindi io non toglierei McKennie, io non lo sposterei sempre di qua e di là. I giocatori che piacciono, che servono in questo momento anche di emergenza, devono sempre partire titolari. Magari migliorano anche così, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche della personalità. Cosa ne pensate? A tra poco con le risposte, e aggiungeremo anche quella della bacchetta. A tra pochissimo.
7: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Due giornate, zero punti, un rapporto gol fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano, alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come discrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Però le hanno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis, Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi, partita favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket, dopo un inizio con tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in quattro sfide negli ultimi due anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la decima posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup, aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris Napoli contro lo Slask. Poi le altre due gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la decima posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in penana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa, massime tra 21 e 24 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
7: la web radio della squadra più tifata d'Italia, la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
9: Cose di calcio XL tra un blocco, adesso Alessandra Bacchetta tra pochissimo, però ci terrei prima a rispondere anche a chi, ma perché diciamo la stessa cosa. Il problema è che non avete voglia di ascoltare attentamente, ma non perché ho ragione, perché non ascoltate attentamente. Allora, che strazio questa storia della fame, non manca la fame, manca la classe, la tecnica, la visione di gioco a centrocampo, eccetera. Il calcio è anche cambiato, il pallone non è più quello rotondo con i rombi di cuoio. La differenza tra Pirlo e Locatelli, che cos'è? Intanto non tirarmi in ballo almeno Locatelli in questo momento dove farebbe un po' comodo, non ne sentiamo la mancanza, ma sentiamo la mancanza della Juve che sogniamo. La Juve rispetto alle prime otto della Champions League non c'è paragone, non c'è confronto. Allora dico, la rabbia, la fame, Paolino, che strazio. Allora, a parte che resterei uno strazio, però impariamo ad ascoltare. Facciamo riferimento intanto alle dichiarazioni di Spalletti, che quando dice almeno qualcosa di concreto, il concreto è manca un po' la personalità, la qualità, la fame, tutto quello che vuoi. Parliamo della Juve che hai, non della Juve che sogni. È chiaro? Cioè, quest'anno parliamo della Juventus 26-27, quella a cui mancano dei giocatori, ma non li stiamo tirando sempre senza Locatelli. Ti dico che in questa Juve Locatelli farebbe sicuramente qualcosa contro il Cagliari, sarebbe stato uno dei protagonisti in campo e forse non l'avresti neanche sostituito, ma non per scendere a difesa di Locatelli, per spiegarti che se noi pensiamo di ragionare con la Juve che vorremmo, ti vai a ritagliare tutti i pezzetti, tu o chiunque altro, anch'io quando ci penso, quando affondo le radici dei miei ragionamenti in i ricordi, i bei ricordi. Beh, io non ho quegli attaccanti. Qualcuno ha osato anche farmi credere che Colomouani è forte almeno quanto David Trezeguet. David Trezeguet però aveva un range per migliorare quello che faceva grazie a chi gli dava i palloni. Camoranesi, Nedved, Del Piero, non so se rendo l'idea. Quindi il problema non è Locatelli. Ma non per Locatelli e non mi regala le magliette. Anzi, gliene devo chiedere una perché mi manca la sua. Primo. Secondo, non parliamo della Juve dei sogni, parliamo della Juve che è stata messa a disposizione da Spalletti e a cui dico, non chiedo di arrivare a Conte, chiedo a Spalletti di fare meglio, qualcosa di diverso e di più con la squadra che ha. E a voi ascoltatori chiedo, che cosa posso aggiungere in questa squadra che ha questa qualità di livello medio? Medio? Perché adesso mi volete dire che Douglas Luiz è il giocatore ideale, sta facendo meglio di Locatelli? È intelligente l'allenatore a farcelo credere, a far passare questo ragionamento. Ma secondo me il centrocampo sta emergendo molto più in fretta il Sar di turno, perché lo vedo collocabile anche in un'altra Juventus, con quelle caratteristiche, con quella fisicità fresca, fluttuante, che può aiutare. Se McKennie è un giocatore jolly, non è che devo leggere oggi sui quotidiani o dai vostri ragionamenti che la Juve ha pareggiato perché abbiamo cambiato gli esterni. Ma come? McKennie e Consensao sono tra i migliori, quelli che hanno un po' più fame, perché dipende anche dalle qualità degli avversari. Allora dico che i migliori, quelli che già dimostrano di avere un po' fame e che meritano la Juventus 25-26, dovrebbero essere impiegati per far capire anche a loro stessi, credo in voi, datemi qualcosa di più. Non quando serve l'alternanza e non ragionando sul risultato. Il risultato ti dice che il primo tempo McKennie, più che Consensao, aveva fatto peggio. Ma non è che mettendo gli altri due che ha tirato 5 volte Zegrova, molto più interessante l'Ibegovic. E allora se ti sembra di personalità, questo è il momento buono per spremere all'Ibegovic. Perché? Perché non hai i centrocampisti. perché non hai Ildiz, perché qualcuno lo puoi far riposare. Per fortuna che domani dovrebbe giocare. Quindi concentriamoci e ascoltiamo quello che dirà anche Alessandra Bacchetta. Non tiriamo fuori quello che ci fa comodo, la fame, anche tu, quando avevamo Pirlo. Era un'altra Juve. Parliamo della Juve di oggi, vero Alessandra Bacchetta? Che piacere ritrovarti alla vigilia di questa Europa League. Mi viene difficile dirlo. Buongiorno, buongiorno a lei.
13: Buongiorno.
9: Mi hai detto che sei carica.
13: Perché sono sul balcone, quindi al sole, perché ho diritto alla mezz'ora di aria quotidiana.
9: Che dedichi a noi e quindi meriti già la medaglia d'oro. Alessandra, mi hai detto che sei bella carica. Per
13: sono
9: cosa?
13: Bella carica perché sto leggendo e sentendo cose che non hanno nessun senso. Intanto
9: che
13: non
9: voi umani
13: parlare. No, allora, signori, io sento discorsi sui giocatori, ma a me scappa sinceramente da ridere. Non ha nessun senso parlare di giocatori della Juve in questo contesto. Nessun senso. L'ho scritto anche su Twitter X l'altro giorno.
9: Sì.
13: Allora, signori, il giocatore mediocre o medio non diventa bravo perché l'allenatore è un fenomeno. Diventa bravo perché è messo, o comunque utile, perché è messo in un contesto di squadra in cui ha davanti gente esperta e vincente che gli sa insegnare quello che deve fare. E dietro a squadra allenatore c'è una società che non lascia nessun dubbio rispetto al dove si trovano i giocatori e quali siano gli obiettivi societari e come si fa ad ottenerli. Tutte queste condizioni in questo momento non ci sono, neanche vagamente, quindi è inutile. Ci puoi mettere anche domine Dio in campo che i risultati saranno i medesimi, perché non ci sono le condizioni per avere un rendimento che sia decente. Ok? Cioè, quindi è inutile che ci mettiamo a parlare.
9: Hai fatto
13: allora,
9: chiarezza anche tu.
13: Il discorso è questo qui. Punto. Cioè, tutto il resto.
9: La rosa 25-26 è questa, Alessandra. È questo che voglio far capire. Quindi tutte le riflessioni, l'incidenza, i giudizi, magari si adattano. Cioè, chi ha fatto il liceo classico 20 anni fa è diverso che farlo oggi. E magari sono gli stessi insegnanti. Anche un bel po', appunto. Perché cambiano le condizioni collaterali. Quello che voglio dire agli ascoltatori, ai tifosi, è di stare attenti, che non è che si vuol difendere o criticare, però contestualizzare è fondamentale, no? Per capire se sei sul balcone o sei allo stadio.
13: Esatto.
9: Anche se Alessandra allo stadio o sul balcone è la stessa. O sbaglio?
13: Beh sì, uguale, sì sì. La grinta era la medesima di solito.
9: Ecco, quindi cosa può cambiare quando c'è, diciamo, mediocrità? Non parliamo di mediocrità, sembra molto distruttivo
13: quando
9: come concetto.
13: Manca la quando società e manca la struttura, punto. Allora, quello che può cambiare è che bisogna cambiare la società. O cambia quello, o signori, io l'ho detto in maniera molto chiara su Twitter, o
9: in
13: torna
9: che senso
13: Andrea
9: la società?
13: Agnelli, o l'andazzo sarà sempre questo qui. Perché se tu
9: Non credi che il tempo possa aiutare a cambiare? Il tempo,
13: no,
9: a questo punto
13: No, con queste premesse non c'è tempo, non c'è nulla che tenga. O cambiano le premesse o i risultati saranno sempre questi. Ci puoi mettere chi vuoi in panchina, non cambia nulla. Se la Juve non ha la società, ma è sempre stato così, non è che io stia facendo una scoperta di chissà quale cosa, è sempre stato così. Alla Juve o c'è il manico giusto, ok, per tenere in mano il rastrello, per sistemare il terreno, o altrimenti non si fa nulla. È sempre stato così. Negli anni in cui non c'era il management giusto e il ramo giusto della famiglia a gestire le cose, abbiamo sempre combinato disastri. Sempre, storicamente, basta andare a vedere. È sempre stato così. Poi, quando c'è...
9: Su questo sei sempre stata molto
13: giusto,
9: chiara.
13: Sì, allora, poi quando c'è il management giusto, attenzione, il management giusto non è che ti garantisce al 200% di vincere, perché poi subentrano anche altri fattori. Però, quando c'è il management giusto, si vince più che si perde. Questo è il concetto. Però io pensavo, ieri parlavo con una mia amica anche da Juventina, e stavamo facendo il discorso. Allora, signori, cioè, qui
9: del balcone di fronte,
13: una
9: cioè,
13: serie di
9: parlando...
13: fattori del calcio che veramente non vengono capiti. Quando la Juve ha vinto la Champions, ok, chi è che andava in Champions League?
9: La prima
13: e la seconda in classifica.
9: Sì, già la seconda, è vero, okay. È vero. Scusa, pensavo alla primissima.
13: E ancora prima ci andava solo la prima in classifica. C'erano 9 partite di Champions League, di Coppa dei Campioni, come si chiamava.
9: Sì.
13: Ok? Allora, quando uno fa un torneo che ha un senso come quello lì, i concetti chiaramente cambiano. Allora, lasciando stare che io mi ricordo ancora, nel caso delle 9 partite, ci siamo il caro Magat, che odio ancora al giorno d'oggi.
9: Sai che è uno di quei pochi nomi che ricordo, anche quando mi sveglio al mattino che sono felice, mi viene, cioè, spesso ti dimentichi dei nomi astrusi, no? Ma Magat, e se dico Magat,
13: non se lo dimentica mai. Cioè,
9: scatta immediatamente il replay di quel gol che non ha fatto neanche mai più in allenamento, secondo me. Ma
13: esatto,
9: va bene lo stesso.
13: Ma mai nella vita. Però voglio dire, allora, lì erano 9 partite, siamo arrivati in finale, la Juve di Trapattoni e di con Platini, cioè, stiamo parlando di livelli di giocatori che adesso manco ci possiamo sognare, ok? E comunque si è perso la finale, perché quindi non è che hai la garanzia di vincere, però voglio dire, se uno arriva in finale di Champions League non mi puoi sicuramente dire che la stagione è stata buttata, mi spiego, ma certo. Anche se arrivi in semifinale. Allora, il concetto è questo qui, c'erano 9 partite, poi hanno messo la prima e la seconda e già lì, ok. Però vabbè, adesso la Champions League è un formato ridicolo che costituisce un altro campionato. Sta gente deve giocare ogni 3 giorni. Mi volete spiegare come si fa giocando ogni 3 giorni, poi con le pause nazionali in cui giocano con la nazionale, che non, di cui non beneficia nessuno, perché dal punto di vista dell'allenamento, eccetera, è pessima la cosa. Spiegatemi come fanno degli atleti a rendere con un livello di stress sul muscolo, sull'articolazione, eccetera, di questo tipo.
9: Certo.
13: Non è possibile. Cioè, qui bisogna cambiare proprio tutto, oltre al management della Juve, bisogna cambiare tutto il sistema se si vogliono rivedere.
9: Bisogna
13: tutto.
9: Commissariare Malagò, mi stai dicendo.
13: Malagò, bisogna commissariare la UEFA e la FIFA.
9: La UEFA, certo. Dove c'è vice di Čeferin, chi c'è? Gravina. Quindi bisogna commissare, vabbè, è un discorso lungo. Senti, ti porto su questa riflessione. No, non ti voglio provocare, perché sennò ti rovino la giornata sul balcone, i 20 minuti d'aria. Senti, ti voglio far riflettere, anche perché ti arriva la domanda diretta. Chiedi alla Bacchetta, standing ovation per la dottoressa Bacchetta, saluti Marco da Torino. Lorenzo di Macerata chiedi alla Bacchetta cosa pensa di Spalletti. Mi fermo qui perché poi aggiunge qualcosa su Conte, ma non vado a leggere. Per dire, con Conte renderemo allo stesso modo. Aspetta, ti aggiungo questo dato. Ho letto su Tutto Sport oggi le dichiarazioni dell'allenatore del Celta Vigo. Mi ha colpito questo passaggio, no? A parte che ha studiato anche giornalismo, preparazione atletica, Allora, era qui. Subentrato nel 2024, lui stesso parla un po', poi un po' strumentalizzato, all'ormai giurassico Rafa Benitez, quindi ha sostituito Rafa Benitez al Celta Vigo, definito giurassico. Poi dice, chi sono i miei modelli? Tutti i grandi innovatori, progressisti, avanguardisti, come Cruyff, Guardiola, Luis Enrique, che tra l'altro è stato anche a Celta Vigo un anno, nel 2013-2014. A me ha colpito il giurassico riferito a Benitez. C'è un giurassico anche nel calcio italiano? Forse bisognerebbe guardare, tu dici, alla società, ma forse anche ad altri prospetti?
13: Allora, cosa
9: in
13: penso
9: panchina,
13: di Spalletti?
9: In campo?
13: L'ho scritto ieri su X. Allora, Spalletti, che inizialmente ho elogiato perché aveva usato un giusto decoro, come si suol dire, e aveva mostrato un certo equo dosaggio di sobrietà, ha completamente perso il, come dire, l'atteggiamento più prudente che aveva all'inizio e più adeguato, ed è tornato ai suoi standard, che sono quelli per i quali, ricordo a tutti perché, io non l'ho mai voluto alla Juve. Ok, perché io quando leggo certe dichiarazioni su Coop Miners veramente vorrei pigliarlo e dirgli: ma senti, ma stai bene o non lo so, hai bevuto qualcosa che ti fa dire cose che non hanno nessun senso? Perché veramente siamo a
9: solo per Coop Miners hai questo retropensiero.
13: Quella è una, perché quella lì veramente ha detto delle cose che una persona sana di mente che legge dice: ma questo qui cosa sta dicendo? Ma veramente delle cose assurde,
9: una persona serena più che sana di mente, perché poi magari si potrebbe, se la potrebbe prendere.
13: No, ma no, allora qui è il

0: cosa stai dicendo?
1: No, ma lo capisce dagli occhi,
0: c'è un problema.
1: Credimi.
0: Cioè, c'è un
1: c'è
0: problema.
1: Un problema.
0: C'è un problema, Drozzo.
1: Non
0: poi,
1: pensi che sia difficile, Alessandra?
0: Dice la mediocrità va bene, perché questo ha detto.
1: Certo.
0: Ah, ma a me va benissimo così. Oppure ti dice, a me interessa arrivare bene alla pensione. Dici, ma bello, cioè,
1: brava,
0: è bene
1: Alessandra,
0: che tu
1: ci
0: le tue
1: sono
0: priorità.
1: Ci sono diverse uscite a vuoto dell'allenatore. L'anno scorso siamo in Europa League, ma potevamo anche non andarci in Europa League. Questa partita col Cagliari, il pareggio, ma abbiamo giocato bene, 20 minuti forse, a me viene in mente. Giocando così ne vinceremo tante. E poi questa sulla pensione, tu l'hai tradotto, l'hai tradotta comunque con senso, ragionevole senso. Però io non guardo quello, devo finire la mia carriera bene. Lo so, ma non siamo qui per svernare,
0: stiamo
1: o no?
0: Scherzando. Esatto, non
1: stiamo
0: sei
1: scherzando?
0: Qui a svernare, numero uno, e numero due, non hai capito dove ti trovi. Però il non capire, ma questo è il problema fondamentale. Lui non capisce assolutamente dove si trova, perché non c'è nessuno che glielo fa capire in
1: O che glielo
0: società.
1: dice,
0: Ma
1: o che
0: e io
1: glielo
0: non sto
1: ricorda.
0: parlando di carnevali, eccetera, quelli sono appena arrivati, non si può dare a loro la responsabilità di questa
1: Bisogna
0: cosa.
1: spiegarglielo anche un po' a loro o no?
0: Allora, va spiegato a tutti, però il discorso è che se non c'è una proprietà presente, attiva e
1: Certo,
0: consapevole, se non c'è,
1: è il manico,
0: non
1: se
0: si
1: non
0: può
1: c'è il manico
0: pensare
1: resistente. Ho
0: esatto, cioè
1: capito, ho
0: non si può
1: capito.
0: pensare che
1: Sei
0: facciano da
1: chiarissimo.
0: soli, perché non funziona così. Questo è il problema vero della Juve, cioè si torna sempre lì. Signori, cioè io veramente, ieri sera parlavamo di nomi di giocatori che venivano considerati, insomma, le riserve, ok, e che non erano certamente all'altezza degli altri, che in questa Juve andrebbero alla grande. Allora, uno come Blasi, vi ricordate Blasi?
1: Certo.
0: Centrocampista, ok, della Juve di Capello? Allora, Blasi era un'onesta riserva. Quello adesso giganteggerebbe in questa Juve. Ok, ma giganteggerebbe, avremmo bisogno di uno così. Era uno che picchiava, che non aveva certamente la tecnica sopraffina, era
1: Cioè, gli
0: uno
1: avresti
0: che
1: fatto
0: giustamente
1: marcare a Blasi,
0: menava quando serviva, esatto.
1: Certo.
0: Sì,
1: Alessandra, gli avresti fatto
0: esatto.
1: marcare Mina, non ti saresti arrabbiata perché Mina provocava all'epoca,
0: Esatto,
1: gli
0: no,
1: avresti
0: gliel'avrei
1: messo
0: fatto
1: Montero
0: marcare, vedi
1: addosso.
0: che gli passava la voglia, cioè,
1: Brava,
0: è
1: io la
0: questo il
1: penso come la
0: concetto.
1: bacchetta. Brava
0: Cioè,
1: Alessandra, diciamo
0: questo
1: le ste cose. Invece quello scimmiottava delle cose e noi tornavamo indietro. Ma il capitano lì, quello di personalità, qualcuno, non devi andargli a far fallo o a spingerlo troppo perché poi l'arbitro è il
0: ma non
1: mercenario di
0: serve fare
1: turno.
0: fallo, basta l'atteggiamento, basta interdire,
1: L'atteggiamento,
0: basta
1: come ha fatto
0: interdire,
1: lui?
0: basta
1: Come ha
0: fargli
1: fatto
0: vedere
1: lui?
0: che
1: Dove
0: dove ci sei tu non passa e vedi che
1: non
0: gli passa la
1: passa?
0: voglia di fare il furbo. Cioè, poi quando serve, se
1: Senti,
0: dagli, si restituisce, però voglio dire, che
1: è
0: ci
1: certo.
0: capiamo, cioè Blasi adesso giganteggerebbe, il panterone Zalaieta sarebbe titolare
1: Sarebbe
0: inamovibile
1: titolare.
0: in questa
1: Brava,
0: Juve.
1: brava, brava.
0: Signori miei, titolare inamovibile, che veniva messo in campo quando erano alla disperazione lì a Capello, e ci tirava sempre le castagne dal fuoco, tra l'altro.
1: Veramente,
0: Cioè,
1: veramente.
0: questo tirava fuori delle
1: Senti,
0: cose che lui dice, ma
1: Alessandra,
0: dimmi.
1: chi sono? Visto che parliamo della Juve di quest'anno, no? E non c'è la dirigenza che dici, potrebbe tornare quella dirigenza lì? Nell'arco di quanto
0: Potrebbe sì
1: tempo?
0: tornare. Io, allora,
1: Potrebbe.
0: il problema è questo che dico sempre.
1: Potrebbe
0: Io sono
1: aggiungersi.
0: convinta che Andrea
1: Sì.
0: Agnelli, non sono convinta, mi dicono che comunque Andrea Agnelli voglia tornare. Il discorso è che prima
1: Certo.
0: bisogna risolvere la questione col TAR, che io non ho ancora capito a che punto sta, perché le notizie ci sono e non ci sono, e poi devono risolvere la questione eredità. Perché quello che sta tenendo tutto in ballo è principalmente quella questione
1: Gli
0: lì
1: equilibri in
0: dell'eredità.
1: famiglia.
0: Esatto, perché quella, come dire, ristabilisce determinati equilibri e, come dire, fa girare delle quote in maniera diversa, perché come tutti sappiamo, John Elkann e i soci in questo momento hanno in mano delle quote che sono sovradimensionate, perché ha in mano le quote della mamma, che non pare che avrà più. Quindi bisogna vedere, ok?

0: Certo.
1: ci sono, c'è
0: Va
1: una
0: rimischiato il
1: semifinale.
0: mazzo di carte.
1: Allora,
0: Questo è il momento
1: quando
0: in cui si sta.
1: risolvono queste cose qui, io penso, non lo so, un
0: Ne
1: anno, non
0: riparleremo.
1: ho idea. Esatto, se ne riparla. Però io veramente invito tutti a riflettere su questa cosa e armarsi di santa pazienza, perché finché c'è questa dirigenza puoi mettere chi vuoi in panchina
0: Panchina. Certo.
1: o in campo, che non cambia niente.
0: Senti, io ho fatto questa domanda, poi ti saluto. Chi sono i giocatori? Perché parlando di questa Juve, devi riuscire a fare qualcosa di diverso, visto che non ci dobbiamo accontentare. E passa dai giocatori che hai, non bisogna cercare alibi, da quelli più bravi, da quelli più tecnici, da quelli che l'allenatore pensa che sia giusto mettere in quella o quell'altra partita. Certo che l'impegno del giovedì rovina un po' i piani, ma a questo punto, visto che parlano loro, no? E noi a ruota, il carattere, la personalità, la fame, eccetera, chi è dei giocatori della Juve che ne ha di più? E mi dicono da casa di chiederti, ma abbiamo Gatti, direttore, ma l'allenatore non lo vede. Gatti che
1: Allora,
0: domani
1: l'allenatore non lo
0: dovrebbe
1: vede
0: giocare.
1: lì, allora, in quei ca quelli sono i casi in cui non è che l'allenatore non lo vede, l'allenatore è lasciata, l'allenatore non ha tutti i venerdì a posto in certi frangenti. Quelli sono i frangenti in cui deve intervenire la dirigenza. Perché
0: Ho
1: se c'è un
0: capito.
1: problema di questo tipo, che un giocatore che è fondamentale non viene utilizzato, non va bene. Alla Juve normalmente la
0: Certo.
1: dirigenza ovviamente non interferisce,
0: Consiglia, consiglia,
1: ma esatto,
0: t'invita.
1: consiglia, esatto. In questo caso, se ci fosse una dirigenza come si deve, il problema verrebbe risolto. Invece, questo viene lasciato a fare. Allora, in questo caso credo che, per esempio, Carnevali potrebbe serenamente intervenire e dovrebbe. Quindi lì ci
0: Magari
1: sono
0: a
1: delle
0: piccoli
1: mancanze anche
0: passi,
1: da parte della Juve.
0: Alessandra, qualcosa si sta
1: Sì,
0: facendo a piccoli passi? Ti
1: può essere,
0: risulta? A
1: può
0: me sì,
1: essere, può
0: a me
1: essere,
0: sì. Senti,
1: sì.
0: è un problema Colomouani senza un altro attaccante con tutti quegli esterni, cominciare la cavalcata verso l'attaccante che serve, lo stiamo dicendo da un anno, e che magari poi ci risolverà sicuramente i problemi da gennaio o bisogna trovare soluzioni alternative? La tua
1: Signori,
0: risposta tecnica.
1: Colomouani è scarso e dirlo adesso è troppo facile perché io, la mia amica di qui sopra, altri l'abbiamo detto al primo giro, non quando l'hanno ripreso, ho detto già al primo giro, hanno detto questo qua è scarso. Ha fatto due o tre gol e la gente si è esaltata al primo giro, ma senza motivo. Non è un giocatore adatto alla Juve, non è un giocatore adatto a questo campionato, punto. Finito. Cioè, non andava preso, men che
0: Ancor
1: meno a
0: meno se
1: queste
0: lasciato
1: cifre.
0: solo là davanti. Sei
1: Esatto,
0: d'accordo?
1: e poi peggio, esatto, poi peggio se non viene debitamente rifornito. Detto questo, prima ho detto cosa stanno ascoltando le mie orecchie. Chi ha osato paragonare chiunque
0: Ah, sì.
1: a David
0: No, lo
1: Trezeguet?
0: so.
1: Bene
0: No,
1: prego, bene prego, per cortesia,
0: ti chiedo scusa per
1: per
0: averlo
1: cortesia.
0: citato indegnamente, eh? Ma
1: Esatto,
0: anche quelli
1: per
0: che gli
1: favore,
0: fornivano i
1: cioè non mi
0: palloni. Trezeguet
1: offenderei se fossi Trezeguet, cioè, ma per cortesia. Cioè, qui stiamo parlando di
0: guardava
1: un
0: sempre
1: livello che
0: male a
1: bisogna
0: cena
1: raggiungere.
0: se facevo questi
1: Sì?
0: paragoni. Mi guardava male e mi diceva:
1: Direi.
0: stasera paghi tu, stasera paghi tu.
1: Beh,
0: E io subito
1: mi pare
0: ritrattavo.
1: opportuno, esatto, mi pare opportuno. No, no, no, stiamo parlando di un livello di
0: No, no,
1: giocatori
0: no,
1: non è
0: non ci
1: neanche
0: siamo.
1: vagamente paragonabile, cioè, stiamo parlando di un nazionale francese inamovibile che ha vinto di tutto e di più, e uno che magari era brutto tutta la partita, ma appena gli arrivava un pallone decente la buttava dentro.
0: Senti,
1: Punto.
0: ti
1: È
0: faccio arrabbiare al
1: questo.
0: volo, ma non posso darti più di 5 secondi. Una tua risposta, un tuo urlo dal balcone. Un ascoltatore, Andrea Agnelli. Ma dai, dopo la sciocchezza, la definisce in un altro modo, che ha fatto allontanando Marotta, avrei seri dubbi
1: Ma
0: sul suo
1: per
0: ritorno.
1: cortesia, ma silenzio, Marotta è un delinquente, perché lo
0: No,
1: è,
0: non
1: e
0: si può.
1: questa
0: No,
1: cosa è
0: no, nel serio.
1: dimostrata da
0: No,
1: quello
0: no,
1: che è
0: no,
1: stato
0: prendo le distanze.
1: detto
0: Delinquente no,
1: pubblicamente.
0: delinquente no.
1: Allora,
0: Delinquente
1: cioè,
0: no,
1: no,
0: rispondi,
1: Marotta,
0: urla
1: allora, no.
0: qualcosa al balcone.
1: Allora, no, Marotta alla Juve non ci rimetterà mai più piede ed è stato cacciato per motivi estremamente validi e meno male che
0: Gravi,
1: l'hanno fatto.
0: forse.
1: gravi, motivi gravi, punto. Allora, poi io ho detto è un delinquente nel senso calcistico del termine, che sia chiaro,
0: sì,
1: non nel
0: ti
1: senso
0: conosco,
1: legale. Dopodiché, dal punto di vista legale ci sono varie pendenze con l'Inter che sono problemi suoi e non nostri, per fortuna.
0: No, ma però non diceva il ritorno di Marotta, il fatto che l'ha allontanato.
1: Veramente...
0: No, ma non parlava.
1: Vorrebbe,
0: ho capito.
1: Vuol dire che stima Marotta e vuole che lo tenesse, ma stiamo scherzando.
0: Che fosse presidente della Juve, non dell'Inter. Hai visto quanti ce ne sono della Juve all'Inter? Manchi tu e manco anch'io. Anche Paolo Rossi che sta per arrivare.
1: E non
0: ci avranno mai, neanche sotto tortura. Alessandra Bacchetta, no. Mi hai creato il putiferio. Sulla nostra chat, ma tutti molto a favore dei tuoi pensieri schietti, diretti e gobbi. Ciao Alessandro, un abbraccio.
1: A voi,
0: salutami anche la tua amica, magari un giorno la sentiremo. Noi siamo aperti.
1: Con piacere. Dai, io e lei abbiamo sempre ragione, cioè, ci indoviniamo sempre
0: sorelle.
1: Prima, chissà perché.
0: Ma infatti, io vi chiamo per avere torto, come tutti gli uomini.
1: Esatto.
0: Ciao Alessandro, un abbraccio.
1: Buona giornata, ciao.
0: Ti saluta ciao. Manuel che è arrivato, adesso inizia alle 2, lui fa il pomeriggio, hai capito? Ciao. Siamo decollati, siamo entrati velocemente nel vero lato dell'XL di questa trasmissione ed è pronto già anche Paolo Rossi, a tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Rassegna stampa, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde e nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre scorso a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
4: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
5: Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Continueremo a sostenere l'Ucraina e ad esercitare pressioni sulla Russia anche attraverso le sanzioni, dichiara intanto un portavoce della Commissione Europea durante il consueto briefing con la stampa.
4: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
5: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
4: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio diventa Excel, oggi e domani e poi tutta la prossima settimana, dove stiamo preparando quella piccola iniziativa che non abbiamo promosso troppo proprio perché i posti erano limitati. Paolino se ne va a lavorare sulla nave, quindi...
6: poi sì, buongiorno a tutti, intanto poi si dice a me, no, che appena c'è la nazionale vado in vacanza. Tu neanche aspetti la nazionale, ma io vorrei ci collegheremo. Io sono curioso di vedere uno come sarai vestito.
0: No,
6: se da marinaio, da barista, se ti vedo inquadrato sempre solo in primissimo piano
0: sarà così, così. Torniamo a noi, Paolo, prima che mi salti la settimana.
6: Di solito cosa si dice? Che nei momenti difficili
0: uno scappa.
6: Tu invece sali sulla nave nei momenti difficili.
0: Tu fai
6: il contrario.
0: Io sto sulla nave.
6: Tu sei l'antischettino.
0: Io sto sulla nave.
6: Vedrai, poi magari non sarà un momento difficile. No, magari vinciamo domani, vinciamo con la Lazio e ti meriti questa. No?
7: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
0: Cioè, è arrivato il nostro filosofo.
7: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Lo farò. Senti, ti giro un po' di domande. Abbiamo un'oretta da passare assieme, poi Paolo l'approfondimento col suo taglio, non lo voglio indirizzare, poi so che è complicato uscire dal marasma delle nostre chiacchiere. Ma io lavorerò lì, farò i collegamenti da lì, caro Manuel. Con qualche juventino, tanti, dell'ottantina, che dovrò seguire per altre vicende, che magari saranno partner del nostro viaggio su Radio Bianconera. Senti, abbiamo Gatti che ha un bel carattere, perché oggi il tema è, no? cosa possiamo aggiungere? Poi ho dovuto spiegare, perché ognuno estrapola sempre qualcosa. Ma parli di fame, manca Pirlo, manca Del Piero, ma... La Juve 25-26 l'ho spiegata, è questa. Cosa posso fare? L'allenatore è qualcosa di diverso. Cosa posso aggiungere tecnicamente nel breve? Che devo dire, cercate di azzannare l'avversario.
6: Allora, intanto...
0: Ci sono quelli che hanno più fame, più carattere e personalità della Juve di oggi? Da casa mi dicono, abbiamo Gatti, bel carattere, ma Spalletti non lo schiera mai.
6: E di questo abbiamo già parlato anche ieri.
0: Gatti... Gli altri chi sono?
6: Ma mi piacerebbe risponderti così e vorrei che domani fosse così. Cioè, tutti quelli che hanno giocato di meno. Cioè, quindi Gatti, quindi Kelly, quindi Combiners, quindi Voltemade. Cioè,
0: Cambiaso.
6: Cambiaso. Cioè, quelli che hanno giocato di meno, l'Europa League in questa fase, che non vuol dire snobbarla, tutt'altro, ma vuol dire riuscire a portare tutti a un livello per cui poi Spalletti ha più carte nel mazzo. Perché ne abbiamo bisogno noi di questo, perché l'Europa League rispetto alla Champions League ha un livello sicuramente inferiore, quindi ci si può anche permettere un turnover di un certo tipo, cosa che invece non fa in Champions. Se tu giochi in Champions, anzi, è molto probabile che il turnover rispetto ai titolari lo vai a fare in campionato. In Europa League, nella prima fase, cioè le prime 8 partite, tu devi riuscire a qualificarti tra le prime 8, cercando di valorizzare di più, il più possibile quelli che giocano di meno, in maniera da portarli a un livello tale che Spalletti avrà delle possibilità di combinazioni diverse. Quindi io domani mi aspetto che qualcuno dei giocatori che per ragioni diverse è stato fino adesso poco utilizzato, Spalletti non l'ha visto, hanno avuto infortuni, eccetera, eccetera, domani si riguadagni il diritto a vestire la maglia della Juve. Quindi domani è una grande occasione, perché vedete che in questi anni ogni tanto qualche italiano ha pagato anche dei prezzi molto cari a questa politica. Cioè, perché c'è poco da fare. Se tu cambi 5-6 uomini, 7 a volte, cioè, rischi perché non c'è l'assemblaggio, perché ci si conosce di meno, eccetera. Però voglio ricordare che noi, tra Sassuolo e Nijmegen, facciamo un cambio di 5 giocatori. E ha portato bene. Domani è una partita diversa, non abbiamo un avversario così aperto, non giochiamo in casa... Però io mi aspetto che Kopp, Kelly, Cambiaso, Voltemade siano della partita e Gatti siano della partita. Poi gli altri 6 dovranno necessariamente, probabilmente, essere giocatori che sono già stati impiegati. Ma forse lo stesso Rugani. Io non so se Rugani viene considerato totalmente inabile, oppure non avendo problemi non possa darci una mano. Quindi... che non vuol dire snobbare, vuol dire constatare se questa squadra è in grado, questa rosa è in grado di fare i due le due competizioni. Lasciamo perdere un attimo la Coppa Italia. Se non è così, allora hai due soluzioni. Primo, comunque alla fine del primo tempo, sostituire chi non rende. E due, far giocare sempre i titolarissimi, ma allora certo. Poi arrivi a marzo che non ce la fai più.
0: Saluto Manuel, non so se l'abbiamo fatto a dovere, Manuel che tra poco non è importante, puoi stare in panchina, a te fa comodo stare in panchina.
6: Salutare non è importante, è l'unica cosa che conta.
0: Esatto, tu sei il pinsoglio di Radio Bianconera. Senti, mi vai a recuperare quelle immagini della rifinitura di questa mattina che ci ha spedito il nostro Camillo, perché così facciamo un po' riepilogo.
6: Sì.
0: Imbastiamo un'ipotetica formazione, Paolo. Tra l'altro stamattina ci siamo fatti una chiacchierata, i nostri amici possono già vederlo e seguirlo.
6: Sì, su YouTube. Tribuna Juve.
0: Tribuna
6: News
0: Juve.
6: 24, Tribuna Juve. Noi di
0: non c'è il buffet?
6: Interroghiamo. È una tribuna senza buffet, diciamo, vecchio stile. Questa è molto bella. Ricordando che chi frequenta la tribuna
0: è ancora dentro. Marocchino è uno di quelli.
6: Siamo questa roba. Okay. Ci sediamo accanto. Ti ho sottoposto un interrogatorio. Devo dire che sei stato esaustivo, innocente, e quindi una firmetta e te ne esci dalla questura.
0: Perfetto. Seguitela anche lì. Noi siamo coerenti con Paolo, però adesso ti giro le domande,
6: sì.
0: Ma non posso fare il copia e incolla come si fa sui social.
6: No, certo.
0: Paolo, Celta Vigo Juventus.
6: Sì.
0: Se è più importante o meno importante me l'hai chiesto a me,
6: sì.
0: E non dai tu la stessa risposta, invitiamo ad andare su YouTube Tribuna Juve. Ma ti chiedo, che partita è la dovessimo paragonare come grado di difficoltà ad una partita del campionato italiano?
6: Questa è difficile, perché vedi poi... abbiamo gli esempi di della ieri, Champions. No? Gli esempi della Champions. Esatto. Però io penso...
0: Cioè, che partita in trasferta ci dobbiamo aspettare? Non parliamo di quest'anno.
6: Io penso un Fiorentina-Juve. Un Fiorentina-Juve,
0: Bologna-Juve.
6: Cioè, partite dove tu hai sicuramente... sei superiore, però c'è l'ambiente, c'è il fatto che loro hanno bisogno di punti più di noi, c'è il fatto che loro
0: sono a zero, hanno perso con i ciprioti, giusto?
6: Esatto. Okay. C'è il fatto che loro in campionato stanno andando male, ma possono chiaramente riscattarsi in Europa. E c'è poi un aspetto che non va mai dimenticato, che noi facciamo, è un discorso che facciamo in Italia e che vale esattamente in Europa. Cioè, qui in Italia, quando la Juve va a giocare in trasferta, che sia a Cagliari o a Sassuolo, battere la Juve significa acquisire prestigio. E in Europa uguale, perché in Europa le squadre titolate quest'anno, le tre titolate per prestigio e trofei vinti, e anche status storico ma anche economico, sono Juve, Milan e Bayer Leverkusen. Quindi domani Vigo, tra l'altro c'è tutto questo precedente che loro si ricordano molto bene del 4-0 nei nostri confronti, quindi Vigo domani ci attende sicuramente con la voglia di fare una grande partita che gli rilancerebbe. La Juve è sempre la Juve significa tanto, significa una raccolta, una collezione di campionissimi che all'estero hanno ammirato e ci conoscono, e quindi fatto, e poi io credo che in Europa nessuno va a sottovalutare gli impegni, perché poi lo vediamo, ci sono gli stadi pieni, c'è grande interesse, una competizione, gli spagnoli tra l'altro, soprattutto col Siviglia, l'Europa League l'hanno sempre onorata, e come abbiamo visto ieri, il Napoli più forte del Villarreal forse sì, ma ne prende 3, l'Inter più forte del Bruges apparentemente sì, e però ne prende 4. Il Bruges ha eliminato l'Atalanta 2 anni fa. Noi siamo usciti col PSV, siamo usciti col Galatasaray. Cioè, c'è un livello che magari sulla carta puoi avere anche un margine di superiorità, ma il campo poi è giudice. E c'è poco da fare. E quella superiorità è labile, non è enorme. Quindi domani attenzione, perché se entriamo distratti...
0: A Firenze, a Bologna, se entri distratto...
6: Te le prendi. E anche lì. Quindi devi entrare con la giusta consapevolezza, brutte figure non le devi fare, devi cercare di portare a casa la vittoria. La vittoria vorrebbe dire tantissimo. La Juve in questo momento è prima nel girone, prima per differenza reti. Di 36 squadre prima. Perché non cercare di arrivare anche a questo? Anche questo contribuirebbe a renderci più forti. Dopodiché, se mi chiedi... Vuoi fare...
0: Intanto Paolo, scusa, ti interrompo, sì, perché mentre parliamo potete ascoltarci o e anche vederci se siete su una Samsung TV, canale 4637, attraverso la nostra app. I 15 minuti di questa mattina riassunti questa clip che ci ha girato, quelle solite, ma perché capita poco, sì, no? Di tattico nei primi 15 minuti, però ci dà il senso e anche dimostra la presenza del nostro Camillo De Michelis con il recupero di Neto.
6: Sì.
0: Super attivo, potrebbe essere titolare? Te la giocheresti?
6: Potrebbe,
0: la
6: ma io non penso.
0: Non penso. Io anche penso Camillo che... mi ha dato la stessa risposta. Sì. Si è rivisto Boga, così diamo qualche informazione.
6: Già fosse aggregato, sarebbe una buona
0: notizia. Aggregato in chiave Lazio, e quella levetta, quel braccetto, quella,
6: esatto,
0: quel muscoletto
6: in più.
0: Che può essere in più. E poi Cabal c'è, e ricordiamo Zegrova. Non fa
6: giocare.
0: Parte della lista, e ricordo anche che Selic si è allenato nel campo adiacente.
6: Quindi io immagino che Selic
0: riposi.
6: Ha tirato la carretta.
0: Così
6: anche
0: abbiamo anche fatto
6: nazionale.
0: Il sunto. Continuiamo a vederle queste immagini. Intanto Paolo, perdonami.
6: No, dicevo, la Juve, io credo che appunto in Europa possa avere degli enormi stimoli, no? Al di là del fatto che qualcuno dice ma è più facile arrivare in Champions in Europa League che attraverso il quarto posto, io direi di no, nel senso che se tu in campionato sbagli una partita ne hai 37 per rimediarle, quando arriveremo agli ottavi, se tu sbagli una partita vai fuori. Puntare tutto sulla Coppa non lo puoi fare, a meno che ad un certo punto...
0: Puntare no, però no. È la corsia privilegiata, cioè è un po' come andare
6: importante.
0: In aeroporto e salti la coda,
6: è una corsia importante. Aggiungo, io più che la qualificazione in Champions mi interessa vincere un trofeo, cioè è talmente tanto che non lo facciamo che sarebbe comunque bellissimo, e aggiungo che ulteriormente noi sappiamo bene che nella nostra storia vincere la Coppa UEFA ha significato anche fare uno step per poi vincere qualcosa di diverso. Però io credo oggettivamente che la partita di domenica sia una partita molto importante. Non dico decisiva, perché sarebbe assurdo dirlo a ottobre, però molto importante, perché la Juve fino adesso ha avuto un calendario non brutto, non ne abbiamo approfittato. Juve-Lazio deve diventare un po' come Juve-Atalanta. Sono quelle squadre che possono trovare l'annata e che tu devi far capire di essere superiore. Con l'Atalanta ci siamo riusciti. Io, se dovessi scommettere che la Juve arriva prima dell'Atalanta, ti dico che non scommetto. Perché
0: che arrivi prima della
6: prima dell'Atalanta in campionato. Non è detto. Perché l'Atalanta è una miscela di buoni giocatori che ad un certo momento può anche trovare la fiammata. Quindi non te lo do per
0: e
6: sicuro.
0: E paga lo scotto del cambio di mentalità. Cambia, con Sarri.
6: Però già l'altro giorno ha fatto vedere che è in crescita. Però non te, cioè io trovo che c'è un gruppo di squadre abbastanza nutrito che sono delle incognite. Noi siamo tra queste. Ecco, la Lazio dobbiamo cercare noi di smorzarla. Perché la Lazio è prima in classifica. Se noi non la vinciamo questa partita, continuiamo ad averlo 5 punti, li accreditiamo come squadra in grado.
0: Si è intanto aggiunta al tavolo delle pretendenti.
6: Si aggiunge, esatto. Giusto? E cerchiamo di...
0: Gli facciamo alzare dal
6: cerchiamo
0: tavolo.
6: Di... No, facciamo non alzare si alzerebbero perché rimarrebbero davanti a noi, però di fargli capire che la tavola è scomoda.
0: C'è da pagare
6: e
0: un
6: che
0: conto.
6: Noi ci sediamo, perché attenzione, certo. Facciamo lo scenario opposto. Se perdiamo con la Lazio, che cosa ci diciamo? Ci diciamo che siamo in crisi. Ci diciamo che abbiamo un percorso fatto prevalentemente di pareggi o di sconfitte, e ragazzi, e iniziamo a vedere quella che è, io ho definito l'ombra di Tudor, non di Conte, ma di Tudor, cioè tornare a quel percorso zoppicante, difficile, problematico che l'anno scorso poi ci ha portato a una situazione molto complicata.
0: L'unità però, di crisi di ottombrina.
6: Esatto, però intanto domani andiamo a fare una gara di livello, perché l'Europa... A noi ci può servire
0: ti
6: molto
0: provocare,
6: come terapia.
0: Ti voglio provocare, sì. In 5 minuti. Intanto, grazie a quelli che stanno scrivendo e che ascolteremo, grazie a Manuel che ci ha proposto queste immagini, le riproporremo anche più avanti, così vi date un occhio come possiamo fare noi durante, quando sono aperti questi allenamenti, le vigilie di Champions, di Europa League, tanto per essere chiari. Parlando sempre della rosa a disposizione quest'anno,
6: sì.
0: Non partendo dall'ossessione di comprare quello o quell'altro giocatore, perché a me sembra sempre che sia l'abbaglio, no? Per aggrapparsi a qualcosa, così tiro a campare fino a gennaio e poi ho dei nuovi temi per criticare da gennaio a giugno eventualmente. Qualcosa manca, qualcosa serve, qualcosa abbiamo sbagliato, qualcosa di meglio. Con quelli che siamo, dobbiamo fare con i soldi che abbiamo e con la rosa che abbiamo. Ti volevo chiedere, adesso me lo sono perso, ma è colpa mia che ho aperto una parentesi in più, la partita di domani. La partita di domani. Ah no, eccola qui. Il ragionamento era capire di che pasta siamo fatti.
6: Sì.
0: Cercando di capire anche quello che possono dare i tanti giocatori, i gatti con Mainz, eccetera. Ma questi non hanno mai giocato tante volte assieme.
6: No.
0: Questi nuovi che tu mi dici, ma che io penso che giocheranno. Non è un po' più complicato mischiare le carte e proporle nella rotazione di domani? Non perché il Celta Vigo meriterebbe più o meno attenzione. Cioè dico, se tu fai giocare domani gatti... con Mainz, Voltemade e ti inventi qualcos'altro, siamo quasi al 50% netto,
6: sì,
0: dico,
6: sì.
0: Motivo per cui non penso che Neto giocherà, almeno per questo motivo. Non pensi che è un po' più rischioso schierarli proprio, ma da qualche parte li devi schierare, ma non li inseriresti con maggior oculatezza? Ecco, questa è la mia critica al ragionamento che hai fatto e che facciamo in tanti.
6: Ti rispondo con due riflessioni. La prima... questa domanda, che è la domanda centrale, la domanda insomma, più importante che si potrebbe fare oggi a Spalletti, cioè
0: 18-50
6: sei in grado di darci delle garanzie cambiandone 5 di giocatori, perché
0: o un tentativo,
6: perché è una domanda centrale, perché c'è poco da fare, le riserve, se sono riserve c'è un motivo, vuol dire che danno meno garanzie, quindi tu sei in grado di dire che non succede quello che è successo alla Roma quando ne ha prese 6, se non sbaglio, in Norvegia, cambiandone troppi, e poi si dice ecco, le riserve non sono adeguate. È evidente,
0: magari non è la risposta.
6: Antonio
0: giusta.
6: Paolino gioca a riserva nella Juve e lo inseriscono su 10 titolari, lo aiutano. Se invece è lui che diventa improvvisamente il leader, diventa problematico.
0: È un po',
6: no?
0: Più complicato. Ecco, se ecco, poi nel cambio anche tre o quattro nei reparti strategici.
6: Hai capito perché ho fatto il riferimento a te, no? Penso che tu allora, abbia capito.
0: Allora,
6: penso che tu
0: capisco, abbia capito. Ma poi c'è la chiusura di questo primo blocco perché stiamo vedendo sì. Le immagini su sì, Sky sì, di ieri sera.
6: Esatto. Ho fatto questo riferimento perché era evidente che ieri eri un po' un corpo estraneo in una squadra consolidata, diciamo, che ha perso le coordinate. Però a parte questo, sono battute nostre.
0: Ma che vi spiegheremo?
6: La risposta che io fossi Spalletti dovrebbe essere questa. Ci saranno giocatori, lui non direbbe mai titolari perché gli allenatori non vogliono mai dire titolari, però ci saranno giocatori titolari che aiuteranno chi gioca di meno e saranno loro a dover garantire il livello della squadra. E quindi la domanda vera è, non è solo, attenzione, ma sono in grado di inserirsi i Gatti, i Cabal, i Combiners, i Voltemade? La domanda vera è, chi sarà in campo? Facciamo l'esempio, Bremer, facciamo l'esempio Douglas Luiz, facciamo l'esempio Conceição, ne dico tre, McKennie, quattro, sono in grado di reggere questa responsabilità e di trascinare la Juve e di dare delle sicurezze? Quindi quando tu ne cambi tanti, vanno in gioco da un lato i nuovi, ma i nuovi li puoi un po' più perdonare sul piano dei meccanismi, non sul piano della prestazione individuale, quella ci vuole. Però sul piano della conoscenza non hanno mai giocato insieme. Sono gli altri che devono riuscire a porsi come punti di riferimento, ok? Quindi io domani, Spalletti, non ha solo il tema chi faccio riposare e chi inserisco i nuovi, ma quelli che io
0: le maggiori garanzie.
6: Quelli che io confermo devono stare bene fisicamente e dare soprattutto delle garanzie. Quindi per me la curiosità di domani della formazione è identica, è pari tra quelli nuovi e quelli che però confermi.
0: Cambiandone diversi in ogni reparto, non pensi però che non si possano assumere tutte queste responsabilità che tu stai delegando loro? Cioè, Voltemade in attacco,
6: sì, sì.
0: Consensao alla Begovic,
6: sì.
0: Parliamo dalla cintola in su,
6: sì, sì.
0: Ok? In mezzo al campo con Miners, dietro Gatti, Kelly, lasceresti probabilmente Calulu.
6: Bremaro, Calulu, sì.
0: Cioè, ti ho detto i tre sì, o quattro sì. Nomi che rimangono, i tre nomi sì. Forse che rimangono. Ma non se cambi troppo è sbagliato, se non cambi niente è sbagliato. Dico, questi che se sono in panchina, se hanno anche un po' meno personalità, cioè mi vengono in mente i Voltemade e i Comanes, sì. Hanno bisogno di giocare, è vero, ma gli altri riescono a assumersi obiettivamente questo tipo di responsabilità.
6: Questo è il tema di domani, lo vedremo domani.
0: Sei in balia poi dell'avversario.
6: E se domani la risposta sarà positiva, per me va persino oltre il risultato l'importanza della
0: altrimenti,
6: risposta. Altrimenti
0: c'è un serio problema.
6: Altrimenti Houston abbiamo un problema, i nostri affidabili non sono 20 ma sono 13-14 ed è un problema.
0: E forse quei 5
6: centrocampo.
0: Esatto, e probabilmente non sempre quei 13 devono essere l'ossatura della squadra. Perché ieri sera, noi stiamo vedendo le immagini, ieri sera sì. È capitata una cosa incredibile. C'era una squadra in vantaggio per 5-0
6: sì.
0: Che ha perso 9-6. Ha vinto Paolo Rossi, ha perso Paolino, che stava vincendo 5-0.
6: Così.
0: Un pesce fuor d'acqua, oserei dire.
6: Un tracollo.
0: Un tracollo
6: alla Mayfredi, mi è sembrato di vedere.
0: Se qualcuno di voi volesse venire una volta a vedere queste partite, è vietato, il biglietto costa certo. Troppo. Anche perché non vi perdete nulla. Soprattutto in certe serate Mi vergogno di aver accettato l'invito ieri sera, ma era per chiudere il discorso di prima. Le immagini le potete vedere non su Sky ma da qualche parte.
8: Ma Zelic di solito non va in onda l'altra sera.
0: Eravamo in contemporanea.
6: Bravo.
0: Eravamo in contemporanea.
6: Bravo,
0: infatti io ho finito la partita, ho visto il Barcellona, l'ho un po' studiato, ecco come si gioca, e poi ho continuato con Zelic con il minuto remember. Caro Manuel, ci riposiamo un po', dopo questa mezz'oretta XL, e andremo a finire con un'altra altra mezz'oretta interessante di cose di calcio XL, il calcio juventino raccontato da Paolino e Rossi.
2: Cose di calcio.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Due giornate, zero punti, un rapporto gol fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come discrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Proveranno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis, Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, prova a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi, partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket, dopo un inizio con tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in quattro sfide negli ultimi due anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la decima posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup, aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris Napoli contro lo Slask. Poi le altre due gare, Venezia-Ankara e Tenerife-Maxima-Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la decima posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in pedana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Media Dub News.
11: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
12: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Val Padana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera
12: è l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Buon pomeriggio, no, buon pomeriggio, sì, anche oggi vale buon pomeriggio. Ciao Paolo, ben ritrovati, Cose di Calcio XL, mezz'oretta ancora con noi, poi approfondimento. Alza il mic, alza, così, va bene, alza. Domani sera mi auguro di vedere la stessa Juve che ho visto col NEC, e cioè schierata col 5-4-1 in fase difensiva, che diventa 3-4-3 quando attacca. Difesa di ferro e attacco in contropiede, con i nostri esterni tutti piccoli, veloci e tecnici, e che hanno bisogno di spazi per esprimersi. Questa è l'unica strada per uscire dal tunnel, anche in campionato, Pasquale da Palermo. Poi c'è un vocale che ti faccio, che ascoltiamo subito e poi commentiamo gli ultimi due pensieri.
13: Buongiorno Stefano, allora vi do io un'esclusiva oggi, uno scoop.
0: Dai.
13: Quello che ha detto Spalletti stamattina a colloquio con i giocatori.
0: Ieri.
13: Ha detto esattamente queste parole: vi do uno schiaffo.
0: Ah, ho capito, la battuta. Perché l'ha detta Pisacane, e allora vi do uno schiaffo, scoop. Vedi che io... ormai riconosco i nostri radioascoltatori. Al di là della battuta, grazie comunque, ci sta. Cose di Calcio è anche un programma dove serve un po' di ironia, quindi l'accetto volentieri. Per fortuna che l'ho capita, se no ho difficoltà.
6: Io non l'avrei capita. Avrei avuto difficoltà. Meno male che l'hai capito tu, perché ci facevo dei ragionamenti assurdi. Quindi mi hai salvato da dire una marea di castronate.
0: Esatto. Ti ho visto impegnato.
6: No, perché non mi ricordavo.
0: Vi do uno schiaffo.
6: Di questo particolare.
14: Senti, tutto tappezzato e tutto scritto.
0: Qui glielo chiesi in una trasferta di Champions, non mi ricordo dove eravamo, perché ero venuto a sapere che appunto aveva piazzato dei bigliettini per dare dei messaggi ai singoli giocatori vicino ai loro armadietti, no? E allora lui mi rispose in conferenza: ma lei conosce la signora delle pulizie? Hai capito? C'è stata questa risposta. Okay. Conserviamole tutte, perché scriverò il mio libro, con la prefazione di Paolo Rossi.
6: Sì.
0: Paolo, sul ragionamento fatto, come dovremmo giocare? È solo una questione di disposizione in campo o qualcos'altro?
6: No, beh, il nostro ascoltatore ha detto delle cose giuste, nel senso che la Juve deve trovare velocità, e la velocità col NEC c'è riuscita. Non dimentichiamo due cose: col NEC arrivavamo dalla sconfitta con il Sassuolo, c'era stata l'esigenza di un riscatto, e anche a Cagliari, se per questo abbiamo pareggiato, ma lo puoi anche vivere male, quindi potrebbe essere per certi versi una condizione psicologica non molto lontana, anche se con Sassuolo c'era stato veramente un disastro. Noi col NEC, sto guardando adesso, abbiamo giocato con 5 giocatori nuovi. Cioè c'era Grabara in porta, c'era Gatti al centro della difesa al posto di Bremer, c'era Sarr, che era la prima volta che giocava titolare, e McKenny, che non aveva giocato titolare a Reggio Emilia, e c'era Voltemade a fare la punta con Nico e Alej Begovic. La risposta fu positiva anche da parte di chi entrò, perché Colomani entrò negli ultimi 20 minuti e fece un gol e un assist, e credo che domani ci troveremo una gara molto più complicata, perché contro il NEC al nono minuto, lancio lungo, papera del portiere, Nico Gonzalez va a segnare e tutto diventa più semplice. Chiudiamo il primo tempo addirittura col 3-0.
0: Abbiamo parlato del segnare nella prima, metà di partita.
6: In Coppa non lo fai il gioco che abbiamo visto a Cagliari, non lo fai questa cosa di prendere campo, nel senso che tra l'altro loro sono a 0 punti, quindi li devi far uscire fuori. Io penso che non giocheremo con la stessa lentezza, anzi, devi avere una capacità pronta di risposta agli accorgimenti degli avversari, e sono d'accordo, io penso che la squadra debba avere una capacità di essere più veloce nel pensiero e nelle gambe, che poi è quello che vediamo in Europa sempre, no? Perché guardavo gli highlights di Inter Bruges, è finita 4-3, poteva finire 6-6 quella partita. Cioè ci sono stati pali, In Europa si gioca calciando molto in porta. L'Inter ieri ha fatto 30 tiri. Il Barcellona in Champions nella prima giornata stravince, fa 35 tiri. E soprattutto quello che succede è che in Europa, molto più che in campionato, anche perché la caratteristica della, proprio della Coppa è un po' quella, cosa fai? Cerchi di ammazzare l'avversario quando segni. Hai notato quante grandi squadre fanno 3 gol in 10 minuti? Quindi noi dobbiamo, e noi siamo stati capaci di fare questo contro il NEC. Abbiamo fatto una bella partita, una bella prestazione. Il valore avversario era quella che era. Domani è uno step in più, una complicazione in più. E però, appunto, mi aspetto 5 cambi anche qui dall'11 titolare di Cagliari. E mi aspetto di vedere una squadra che riesca a essere superiore non in tutto, ma negli aspetti che contano. E questo mi basterebbe. Cioè, tu puoi anche lasciare ogni tanto il palleggio agli avversari, se loro sono bravi in quello. Faccio un esempio. Tu puoi anche avere fasi più difensive, se loro hanno l'esuberanza e la capacità di metterti sotto. Però poi devi anche sapere colpire quando hai gli spazi. Mentre noi in campionato ci andiamo a chiudere un po' troppo nell'imbuto. Ecco, domani mi aspetto una partita più aperta e vedremo se la Juve avrà il passo, la tecnica e la velocità di esecuzione, che sono, secondo me, le tre cose che in Europa vengono maggiormente amplificate.
0: C'è Davide da Bologna che ci manda un lunghissimo messaggio, lo sintetizzo con la sua chiusura. Siamo caduti nei bassi fondi e bisogna stare uniti e combattere contro tutti. Cioè, quindi invita all'unione anche tra tifosi, sapendo che abbiamo e dobbiamo avere pazienza e dare fiducia alla squadra. C'è chi ha sbagliato, anche di attaccanti in altre squadre che sono sotto il tiro dei tifosi, eccetera. Non possiamo più permetterci di avere la puzza al naso. È anche questo che va capito e compreso dai tifosi. Mi sembra che qualcuno capisca, però poi soppesi anche un po' troppo la sconfitta, troppo peso alla sconfitta. Però questi siamo.
6: Sì, io traduco.
0: Ho bisogno di dimenticare tutto, gli infortuni, tutto.
6: Traduco quello che dice Davide in questa maniera, con due considerazioni, due che se volete sono anche due appelli. Smettiamola di pensare questa Juve rispetto alla Juve di una volta, basta.
0: L'ho detto perché, in apertura.
6: Perché è un esercizio che
0: Rosa
6: non può
0: 2025-2026
6: non
0: è diversa
6: può che portare
0: da quella dell'anno scorso.
6: Alla depressione, cioè faccio un esempio nella vita: se tu hai avuto un lavoro, guadagnavi tanti soldi, poi hai un lavoro normale, se tu continui a pensare a quanto guadagnavi quella
0: stai
6: una
0: male.
6: Volta, stai male. Se pensi che però stai guadagnando 5 euro in più rispetto all'anno scorso, dici sto migliorando. Il punto è questo: se noi continuiamo a guardare a un modello e a un periodo della nostra storia,
0: contestualizzando anche bene il periodo, il lavoro,
6: sì,
0: ce n'era di più, magari ce n'è di meno,
6: noi dobbiamo
0: c'era
6: fare
0: un'altra Juve,
6: tabula rasa di questi 6 anni, nel senso che come hanno fatto i dirigenti quest'anno, quest'estate, con molta fatica ma anche con dei risultati, sono riusciti a ricostruire una squadra con 0 euro per certi versi dalle cessioni, perché l'unico che veramente abbiamo monetizzato è stato Muharemovic, e cambiando molto l'impianto noi abbiamo oggi a volte un 11 significativamente diverso da quello dell'anno scorso. Riusciremo a fare meglio? Questo non lo possiamo sapere, però se noi non abbiamo la capacità di resettare, non andiamo avanti
0: anche di anno in anno.
6: Di anno in anno, esatto. Noi dobbiamo puntare a migliorare il percorso dell'anno scorso. E quando dico migliorare, non vuol dire rinunciare alla vittoria, perché migliorare in campionato significa quantomeno arrivare in Champions, e migliorare altrove vuol dire puntare a vincere la Coppa Italia e l'Europa League. Questi sono due obiettivi che ci creerebbero entusiasmo. Quindi io credo che la Juve oggi sia su una strada difficile, ma se noi, io mi ritrovo molto con le parole di Davide, se noi continuiamo a alimentare di settimana in settimana un clima ostile o sfiduciato o peggio depresso, io credo che non facciamo il bene. Già, guardate che questa settimana noi giocheremo una partita con la Lazio molto importante senza la curva. Già questo è un danno enorme. Al di là delle ragioni che ci possono essere o meno da parte dei tifosi che decidono di entrare allo stadio è già un qualcosa che condizionerà pesantemente questa squadra. E quindi io credo che dobbiamo provare anche un po' a esaltare, quando ci riusciremo, i momenti positivi. E l'Europa deve servire a questo, perché se noi domani sera commentiamo una bella vittoria, ragazzi, ci diciamo: va bene, questa competizione la stiamo gareggiando per vincerla. E si dà il caso che negli ultimi 16 anni in Italia chi ha portato le coppe sono state l'Atalanta, l'Europa League e la Roma, la Conference. Non le ha portate l'Inter, non le ha portate il Milan, non le ha portate
0: l'ultima volta che ha vinto la Juventus è 30 anni fa.
6: Ecco, e quindi cerchiamo di guardare così. Chiaro che se invece domani vedo il turnover che non funziona, la Juve che perde, Spalletti che non ci capisce niente,
0: che bisticcia con l'allenatore,
6: ecco,
0: spagnolo,
6: è preoccupante. Però devi rimanere sul pezzo, perché ripeto, se noi a ogni pareggio facciamo l'elenco di tutti i problemi che abbiamo, non siamo più la Juve, eccetera eccetera, finisce male. Finisce
0: e se vincessimo, male, come ci auguriamo, anche goderci quel momento.
6: Bravo.
0: Anche goderci quel momento. Quindi non sarà passare dal disfattismo, dalla critica all'esaltazione. No, il nostro compito è quello di resettare, sì, di partita in partita. Chiaro, ci dà un consiglio anche l'amico Valerio da Gran Canaria. Vere tante cose, riassumo anche qui perché è un po' lungo, sulla chat di Twitch di Radio Bianconera. Far rifiatare i titolari, bla bla bla bla. Ricordiamoci che se, ricordiamoci che giochiamo e affrontiamo una squadra spagnola che non ha iniziato bene, ma che è sempre un campionato a noi superiore. Per cui occhio a sottovalutarla, perché per come sono abituati, magari, e qui torno un po' all'appunto che avevo fatto prima, Kopp, Cambiaso, Kelly, ma pure il lento Douglas Luiz, se li mangiano, cioè dice il ritmo del campionato spagnolo è il vero rischio della partita di domani sera.
6: Allora, io quando guardo il campionato spagnolo e lo guardo non osservando solo le big che sono di un Barcellona in un altro pianeta,
0: di un'altra dimensione,
6: ma quelle normali, tipo appunto il Celta Vigo, più che il ritmo io ci vedo una capacità tecnica in un ritmo un po' più alto del nostro. Però non ci trovo la stessa organizzazione. Non sto parlando di sprovveduti, eh. Io dico, il Celta Vigo, guardo adesso la classifica, 9 e nona in Liga. Noi siamo sesti in Italia, quindi non... Cioè, la Juve può avere tutti i difetti del mondo, ma l'unica roba che noi non possiamo accettare, con l'unica cosa che mi sentirei di dire che il pubblico avrebbe ragione arrabbiarsi e fischiare la squadra, è sottovalutare l'avversario. Perché la Juve negli ultimi anni ha un pedigree, ha un curriculum pietoso in Europa. Siamo usciti con avversari che non c'è un avversario che, da quale siamo usciti superiore a noi per storia. Da Sarri in poi, da Lione, il Porto che comunque è un club importante, a il Villarreal, lasciamo perdere quando siamo usciti al girone in Champions con gli israeliani, l'anno scorso, il PSV Eindhoven, eccetera eccetera, ok? Galatasaray. Quindi la Juve deve entrare in campo con l'atteggiamento, non voglio neanche parlare di umiltà, con il realismo. No, noi per essere Juve dobbiamo, la Juve di un tempo in Europa, dobbiamo dimostrarlo gara dopo gara. Questo gruppo non ha ancora dimostrato nulla. Quindi se domani con Celta Vigo perdi perché sono più bravi di noi, ma facciamo una gara viva, ok. Se domani perdi perché giochiamo in ciabatte, giochiamo presuntuosi, non è perdonabile.
0: Paolo, ti chiedo allora, no? Noi chiaramente chiacchieriamo, sì, tanto di calcio. Nelle tante parole ci sono però... sinceramente anche delle affermazioni molto credibili. Allora io ti chiedo questo, di provare a fare questo sforzo, lo facciamo insieme, perché è sempre bello dialogare, anche perché da casa, sì, sono quegli spunti in cui non stiamo chiedendo di cambiare l'allenatore, non stiamo chiedendo, ma di comprare l'attaccante, certo, non stiamo chiedendo di avere Platini, quello e quell'altro. Tra l'altro qualcuno stamattina mi scriveva chissà se ci fossero stati i social all'epoca, no? O tutto questo chiacchiericcio su Platini, che cosa avrebbero detto, no? nei primi sei mesi. Ma al di là di questo, l'approccio, no? Intanto stiamo vedendo anche le immagini della partenza della Juventus, che ci ha ci ha spiegato molto bene Camillo all'inizio della trasmissione alle 13 quando abbiamo cominciato. Col Milan il pareggio,
6: sì,
0: uno dei due. Col Cagliari e a Reggio Emilia con il Sassuolo, la Juve non è stata in grado di passare in vantaggio, di ribaltare la situazione. Che tipo di approccio c'è lì? E non vorrei aggiungerci poi domani, cioè dopodomani, il Celta Vigo. Cioè, se tu avessi dovuto dire queste parole che hai detto oggi, prima di queste partite, avrebbero rispecchiato la tua aspettativa? Così scegliamo, sì, concretamente, un giochino. Guarda, falso.
6: No, però Sassuolo e Cagliari si assomigliano. Col Milan noi abbiamo fatto...

0: fare qualcosa di diverso, c'è poco da fare e quindi deve riuscire, eh? Ma da questo punto di vista l'Europa è una fortuna, perché il Celta Vigo non gioca per il pareggio, non ci aspetta il Celta Vigo davanti ai suoi giocatori. Poi in quegli stadi lì, nelle gare a eliminazione, diciamo, anche se siamo nel girone, si vuole vincere, si deve vincere. Quindi io credo che sarà una partita vibrante, mi aspetto una gara vibrante, tattica solo fino a un certo punto, in cui è necessario che la squadra abbia la capacità di intervenire subito, perché in Coppa, mi verrebbe a dirla così, quando prendi un gol non è finita, quando lo fai non è finita. L'abbiamo visto l'anno scorso con Galatasaray, abbiamo visto che con Galatasaray noi andiamo avanti e perdiamo 5-2 e al ritorno in 10 facciamo un partitone. Conta molto trovarsi, esaltare sia il gioco individuale che le individualità. Ci si distrugge a campo aperto, ci si annulla a campo aperto, non c'è attacco contro difesa come spesso vediamo in Italia, io credo questo. Poi se avremo invece altre risposte, le andremo a praticare, però io appunto credo che domani sia un test molto serio. Guardiamo la classifica del Celta Vigo con attenzione, perché è vero che loro sono indietro, però è vero che le ultime 5 partite non le hanno perse, hanno una vittoria e 4 pareggi, quindi è una squadra che comunque è uscita da un periodo di crisi ed è una squadra che in Coppa ha bisogno di riscattare la brutta prestazione d'esordio e domani giocherà per vincere. Questo prima, penso.
1: Prima trasferta stagionale in Europa per la Juventus, 20 convocati per domani sera, Manuel ce l'ha già proposti, li vado a riepilogare velocemente, 20 appunto, Selic, Bremer, Gatti, Kelly, Consensao con Miners, Colomani, Douglas Luiz, Kalulu, Alai Begovic, Cambiaso, McKennie, Pinsoglio, Vicario, Lukumi, Voltemade, Sar, Gonzales, Cabal e Neto. Quindi c'è anche Selic, come dicevamo c'è Neto che ritorna dopo il turno di squalifica, quindi non poteva giocare in campionato e questa è la lista. Vedevo, me la faceva notare Manuel, la presenza, la fotografia di Gatti, quindi è molto serioso, determinato, è un'ottima opportunità, Ghiotta, anche per lui e parlerà, è un indizio che gioca, sì, ma potrebbe essere anche un indizio che parte titolare, McKennie parlerà con Mister Spalletti alle 18.50,
0: ah, okay.
1: Ma sarà una conferenza che non verrà trasmessa e quindi dovremo un po' cercare il baracchino, come si faceva una volta, l'antenna sul balcone e riceverla quella. Questa è la notizia che ci ha dato Camillo da bordo campo questa mattina, visto che quest'anno le osserveremo da lontano. Hanno fatto arrabbiare, ho fatto arrabbiare il mister, allora l'abbiamo fatto arrabbiare. Quindi, no, ma lui parlerà, non è che
0: parlerà,
1: non parla,
0: deve.
1: No, ha staccato lo spinotto, sei passato da Vigo per caso, hai staccato qualcosa che non dovevi. Va bene, però noi saremo presenti,
2: ma noi
1: con
2: i nostri potenti mezzi.
1: Ma
2: ci
1: noi
2: arriveremo.
1: Abbiamo la radio, abbiamo la cimice,
0: ma certo.
1: La cimice,
0: ma certo.
1: E quindi non perdetevi tra le 17 e le 19, due in bianconero e a seguire. E a seguire quindi 18.50 la conferenza e a seguire anche il collegamento con l'ultima trasmissione del nostro palinsesto con Quintiliano. Volevo parlare un attimo di quello che ha detto l'allenatore. Lo conosci un po' il profilo di questo allenatore giovane?
0: No, non
1: all'età del figlio, cioè ho visto stamattina un articolo,
0: sì.
1: Ha 4 anni in più del figlio più grande di Spalletti, no?
0: Ok.
1: Quindi potrebbe essere il figlio di Spalletti. Non figlio tuo, non figlio mio.
0: No, ok.
1: O forse potrebbe già essere anche lui, se l'avessi fatto presto. Vabbè, al di là di questo, fa riferimento, mi ha colpito questo passaggio, no? Un po' il conflitto generazionale. Si fa riferimento al giurassico Rafa Benitez, di cui ha preso il posto.
0: Sì.
1: Ok. E lui stesso esalta invece gli avanguardisti, Guardiola, Luis Enrique, oltre che Cruyff. Che cosa nascondono queste affermazioni colorate, no? Nella tipologia di gioco che quindi viene apprezzato dallo stesso allenatore del Celta Vigo. Che Celta Vigo ci dobbiamo aspettare?
0: Beh, se fa quei riferimenti lì vuol dire che il Celta Vigo del calcio totale alla spagnola, cioè di un calcio che comunque ha nella tecnica.

0: nella capacità di muovere le pedine il suo credo. Ma guarda, io su questo penso che Spalletti sia attrezzato. Mi spiego meglio. Spalletti è un allenatore che che ama molto anche studiare il calcio e che guarda con attenzione agli avversari. Non c'è sottovalutazione. E a noi se troviamo una squadra tra virgolette guardiolesca, che naturalmente non ha la forza, l'urto e neanche la tecnica e neanche il valore complessivo di quelle di Guardiola, non può che farci bene, perché la Juve ha bisogno di esperienze diverse. Quindi io credo che, anzi, è un crash test molto interessante, perché io ho questa impressione che se tu giochi contro qualcuno che non pratica un calcio italiano, e in Italia non abbiamo squadre alla Guardiola, in pillole, non stiamo parlando che noi facciamo, ma se ci possa servire, aumenta le tue capacità di
1: esperienza,
0: quindi
1: europea.
0: Io credo che domani meglio che giochiamo con una squadra così, perché ci presenterà dei problemi che non conosciamo e dovremo rispondere. La Juve ha bisogno, secondo me, di difficoltà, di superare le difficoltà. E guarda che, ripeto, io il rimpianto, se noi a Cagliari avessimo vinto con tutti i problemi che abbiamo avuto, noi oggi avremo una nuova consapevolezza. Non ci è riuscita questa operazione, ma sarebbe stata una vittoria che aveva un valore enorme, perché ti dava delle nuove prospettive sulla tua forza. Oggi non ci siamo ancora, vediamo se domani, di fronte a un calcio guardiolesco, la Juve dice sì, noi facciamo un altro tipo di calcio e vi mettiamo sotto.
2: Quella consapevolezza che dovremo ritrovare domani per averla, acquisirla prima dell'impegno molto importante con la Lazio qualche giorno dopo. Ricordo domani tutti gli approfondimenti del caso con un VIP. Vi anticipo che è un regista cinematografico. Avete visto qualcosa anche probabilmente su Rai 1 in queste settimane. E poi gli approfondimenti sul Celta Vigo di chi lo sta studiando, ma lo conosceva già molto bene, come il direttore Malù Pasincato. Tutto quello che c'è da sapere sul Celta Vigo e che io imparerò domani qui in diretta su Radio Bianconera. Gli approfondimenti con Paolo Rossi continuano, cose di calcio. Ti dico solo che Fabrizio La Palma chiede, a proposito della protesta della curva, perché sapete che si è scelto di danneggiare la Juve se i problemi sono con chi ha gestito l'ordine pubblico, perché non c'è il pubblico domenica? Paolo, invece la Juve del passato deve essere sempre presente, altrimenti l'asticella delle ambizioni va sempre più giù. Vi ne dà risposta proprio lui, Paolo.
0: Assolutamente.
2: Rossi. Tra pochissimo rimane XL e ci sarà anche domani tra le 13 e le 16. Ciao Paolo, a domani.
0: Ciao, ciao.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
1: Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
6: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
1: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
6: Gli esteri, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo incontrerà il premier inglese Burnham.
1: Lo sport, l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026 in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Io sono Paolo Rossi, adesso sono solo, mi ha lasciato il direttore Antonio Paolino, ma per fare dei ragionamenti insieme al 340 54 25 324, diciamo che oggi il tema potrebbe essere: che cosa vorreste che dicesse Spalletti questa sera? Un messaggio che lanciasse pubblicamente, non sapete che Spalletti è comunque sempre molto pieno nelle sue conferenze, nelle sue interviste, di tanti concetti, di tante valutazioni, tanto che si fa fatica anche talvolta a lanciare un solo slogan, diciamo, una sola chiave di interpretazione. Io vi chiedo che cosa vorreste che uscisse fuori oggi, e però voglio rispondere a tutte le vostre considerazioni, quindi mandate vocali, mandate messaggi, e riparto proprio da quelli che Antonio Paolino aveva letto precedentemente, prima della pausa pubblicitaria. Paolo, invece, la Juve del passato deve essere sempre presente, altrimenti l'asticella delle ambizioni va sempre più giù, ci scrive Cosimo. Allora, questo è un concetto molto interessante, nel quale è bene, secondo me, prenderci il nostro tempo, e io provo a entrarci dentro. Che cosa mi riferisco quando dico che non dobbiamo, come ambiente, continuare a ragionare sulla Juve del passato? Mi riferisco al fatto che se due squadre sono completamente diverse per valore, continuare a dire alla squadra inferiore non sei come quella di un tempo significa mortificarla e non capire gli eventuali miglioramenti. Cioè, se io prendo gli 11 titolari di questa Juve, è un giochino che facciamo spesso e che crudelmente ci sottoponiamo chiedendoci chi sarebbe mai stato titolare nella Juve di 10 anni fa che vinceva, è chiaro che non c'è nessuno. Ne puoi trovare uno, ne puoi trovare due, ma tendenzialmente è questa la proporzione. Se io quindi mi metto a fare il ragionamento vicario non è Buffon, Colomuani non è Higuain, eccetera eccetera, io continuo a sottoporre a paragone due realtà distanti nel tempo, perché poi ormai nel calcio contemporaneo 10 anni probabilmente valgono 20 anni di una volta, e mortifico ulteriormente e non valorizzo quelli che possono essere i miglioramenti che non devono e non possono in maniera miracolosa diventare pari a quelli di quell'epoca lì. Cioè, se proprio dobbiamo paragonare questa Juve, mi verrebbe da dire a qualcosa del passato, per essere onesti fino in fondo dal punto di vista metodologico, dovremmo trovare Juventus del passato che non vincevano, che arrivavano da momenti di crisi, e paragonarle a questa. C'è la Juve di De Neri, per intenderci. O la non si può neanche chiedere a questa Juve di fare la stessa operazione della Juve di Antonio Conte del primo anno, perché è evidente che non sono arrivati quei 4 campioni che erano arrivati all'epoca. Questa che cosa intende dire? Intende dire che se noi continuiamo a ogni passaggio a vuoto a rimpiangere i bei tempi, finiamo per non goderci e non valorizzare la possibile crescita di questa squadra. Ma questo, tra virgolette, lo sapete voi meglio di me, perché nessuno di voi quest'anno, almeno in questa radio, e vi assicuro, io comunico sulla Juve anche in altri ambiti, ha mai parlato di scudetto. L'anno scorso io ero stato folle nel pensarlo, ma quest'anno non c'è uno che abbia provato a sperare nello scudetto. E fa bene, ed è una posizione giusta. So benissimo che non fa parte della nostra storia, ma è una visione realistica rispetto a tutti invece gli altri anni in cui noi parlavamo di ipotesi che non erano in realtà praticabili. Chi segue questa radio con costanza sa che, ad esempio, l'anno scorso, di fronte al mio ottimismo, spesso, per non dire sempre, Domenico Marocchino raccontava giustamente: guardate che questa squadra non può arrivare oltre il quarto posto, oltre il terzo posto, ma semmai il suo compito è quello di preparare il terreno per essere competitiva nel futuro. Operazione che non c'è riuscita, né in un ambito, non siamo arrivati quarti, né nel prepararci a dire, vabbè, adesso però possiamo gareggiare per essere competitivi per uno scudetto. Questo intendo dire. Poi, che la Juve non debba abbassare l'asticella delle ambizioni, lo andiamo a capire non attraverso il paragone, ma attraverso la lettura di quello che facciamo. E per lettura intendo dire che se un nostro allenatore pareggia o perde una partita e si proclama contento perché ha visto un bel gioco, faccio un esempio, non va bene. Quindi questo sì, ma se come ambiente noi continuiamo ad accompagnare la lettura degli eventi di quest'anno con vabbè, però non siamo più, non abbiamo più i campioni, non ci passa più, ripeto, e non facciamo il bene della squadra. Quindi io credo che sia questo l'elemento sul quale ragionare. Il mio ragionamento è servito per suscitare in Gianluca questo messaggio. Poverini, non mortificate questi giocatori. Traduco, perché a me le parolacce non le dico. Invece continuate a dire che Locatelli e McKennie sono grandi giocatori. Continuate ad aspettare Colomwani. E Gianluca, certo, ma tu non aspettarlo. Io lo aspetto. Cioè, avremo il diritto di avere speranza nell'essere tifoso? Io penso che Colomwani non potrà fare 20 gol in un anno? No, io lo penso, perché se me ne ha fatti 10 in 6 mesi alla Juve, spero che me ne faccia 20 in un anno. Sbaglierò, sono partito male, non è il giocatore di cui avevamo bisogno, abbiamo sbagliato a comprarlo a 38 milioni più bonus, tutto vero. Ma posso sperarlo o devo mettermi qui seduto sul divano a dire io lo so che Colomwani non è quella roba lì? Uno. Due, che Locatelli e McKennie siano dei grandi giocatori, francamente io non so se qua in questa radio sia mai stato detto grandi giocatori. Che siano dei giocatori importanti e buoni, sì, e io penso che lo siano. È possibile oppure dobbiamo denigrare questa squadra come fai tu scrivendo certe cose che io non leggo? Però, ripeto, ognuno ha il suo modo di essere tifoso, Io non vado a discutere la tua posizione se espressa in termini leggibili, tanto per essere chiari. Però, ripeto, io penso che sia più costruttivo per me fare il tifoso. E fare il tifoso per me è legato in maniera totale all'idea di speranza. Perché se fare il tifoso significa non credere neanche più nella possibilità di migliorare, sono un tifoso che sta molto male. Sono un tifoso che vede le partite per confermare la propria depressione. E io invece ho sempre questa idea che nel calcio, anche quando le cose vanno male, si possa migliorare. Se poi razionalmente questa squadra mi dimostra che non è in grado, mi rassegnerò. Rassegnarmi al 15 ottobre mi sembra un po' prematuro dal mio punto di vista. Oggi anzi è il 14 ottobre. Quanto a quello che si diceva prima, cioè a proposito della protesta della curva, perché sapete perché si è scelto di andare a Juve se i problemi sono con quelli con chi ha gestito l'ordine pubblico, Fabrizio da Parma? Beh, leggendo il comunicato della curva, io ci ho fatto anche una trasmissione su YouTube, continuo a sostenere che mi sembra un atteggiamento vittimistico. Cioè, praticamente la curva dice: se non ci ascoltate, adesso ascolterete il nostro silenzio, rivolgendo questo appello alla società. E io faccio fatica a pensare che la curva, che penso che abbia un'idea chiara di che cosa è successo e possa avere anche le sue ragioni, perché è evidente che se un poliziotto spara ad altezza uomo un lacrimogeno colpendo un tifoso è totalmente nel torto, aggiungo, dovrebbe essere persino perseguito, quantomeno non è capace di esercitare l'ordine pubblico e quindi non deve fare quel lavoro. E aggiungo, io credo che la curva sappia benissimo che non entrando allo stadio fa un danno alla società, e se pensa che la società intervenga presso la questura per togliere delle misure di Daspo, io vivo su un altro mondo. Cioè, a maggior ragione dopo tutti questi anni in cui la Juve ha avuto dei problemi con la curva. E quindi non lo so, francamente, quale sia l'idea della protesta, se non quella di vi faccio vedere che allora noi, se non ci fate fare quello che vogliamo, se abbiamo delle ragioni per protestare, noi non entriamo dentro lo stadio. Io continuo a pensare che sia un danno per la società, per la squadra e per se stessi. Poi, come ho sempre detto, anche in relazione alle proteste, il girare le spalle su Sandro Mazzola, io posso non approvare, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. Quindi, se la curva ritiene di arrivare a dei risultati lasciando la curva vuota in Juve-Lazio, fa benissimo a praticare questa forma di protesta. Io ho la sensazione che gli organi preposti all'ordine pubblico, tutte le volte che una curva decide di non partecipare, si freghino le mani dalla contentezza, perché si risolvono un problema. Cioè, il problema diventa della Juve, che non avrà i suoi tifosi più caldi a sostenere la squadra. Aggiungo però, e questo deve essere molto chiaro, che se la curva fa la protesta, il resto dello stadio c'è. E il resto dello stadio può benissimo appoggiare la squadra, può benissimo fare il tifo, può benissimo cercare di trasmettere calore alla squadra. E aggiungo, la squadra deve fare in modo di trascinare lo stadio. Quindi, poi, non per intenderci, se poi perdiamo, non diamo la colpa alla curva. La curva fa quello che vuole. E non diamo neanche la colpa al resto del tifo, sia ben chiaro. Però, se si dice la Juve siamo noi, ognuno ha un suo pezzo di, tra virgolette, responsabilità. Che per me, in quanto tifoso, significa un pezzo di piacere. Perché andare allo stadio e tifare non è un dovere, è un piacere. Questa è la differenza tra me e la logica della curva. E ve lo dice uno che in curva ha praticamente visto quasi tutte le partite da quando ha iniziato ad andare allo stadio negli anni 70 fino a quando ha iniziato a lavorare per la televisione, cioè fino al 2006. Però questa è una mia idea. Ognuno fa quello che vuole, ripeto, e si assume la responsabilità di quello che fa. Questo deve essere molto chiaro. Vocale!
7: Caro Rossi, sti ciavattari, come direbbe qualcuno, che si spacciano per tifosi e sparano a zero in questi modi così, senza nessun tipo di cognizione, non sono tifosi, quindi io proporrei di non usare quel termine per questi individui. Sono fanatici, che è un'altra cosa, che sono come galline senza testa che corrono in giro facendo co co co co co co co e non hanno nessun capo né coda, soprattutto nei discorsi che fanno. Un tifoso è prima di tutto uno sportivo, riconosce i difetti, i pregi, ma della propria squadra così come delle altre. Nelle partite in cui si perde dice: abbiamo perso perché siamo stati peggiori, non abbiamo giocato bene, oppure abbiamo perso perché abbiamo avuto sfortuna, e si riconosce sia l'uno che l'altro caso. Quello è un tifoso, non queste galline senza testa che sparano a zero senza sapere neanche quello che dicono.
0: Purtroppo non ho capito, non so se hai detto il tuo nome. Io chiaramente non do delle galline, però capisco il tuo sfogo, perché poi, ecco, io questo voglio dire con molta franchezza. Tante volte noi parliamo più delle negatività che delle positività. Io mi ritrovo molto in questo modo di ragionare del nostro ascoltatore, che, ripeto, mi spiace se non ho capito il nome. Perché? Perché lo sport è esattamente questo. Cioè, lo sport a me perché piace? Perché sono diventato un tifoso del calcio? Perché la Juve vinceva? No, io ho iniziato a tifare Juve e la Juve non vinceva. Mi piace del calcio, come mi piace dello sport, esattamente, e credo che sia la vera ragione per la quale piaccia alla maggior parte delle persone, perché si può vincere e si può perdere. Perché, e questo ve lo dice tra l'altro il fatto che quando una squadra vince tanto, addirittura si crea un po' di disaffezione del proprio pubblico. è provato. Cioè, la Juve ha avuto nel corso della sua vita a volte più abbonati quando perdeva, ma c'era voglia di tornare a vincere, di quando vinceva a ripetizione, e ad un certo punto la vittoria diventava normale. Cioè, se io vado allo stadio e vinco sempre, alla fine finisce quasi che mi annoio, tra virgolette. Questo non è l'elogio della sconfitta, ma è il fatto che se noi pretendiamo, e il problema è vero che noi tifosi della Juve, abituati bene come siamo, pretendiamo la vittoria. Invece la vittoria è quello che diceva, ha sempre raccontato Antonio Conte, Massimiliano Allegri, tutti gli allenatori che abbiamo avuto, ci hanno sempre detto: guardate che quando si vince è un'impresa, ok? È un'impresa. Questo è il punto. Mentre tante volte si pensa che vincere sia nient'altro che l'adempimento di un dovere. Chiaro, quando sei alla Juve sei più abituato di altri a vincere, e quindi questo è un elemento che incide. Però io sono d'accordo con io personalmente credo che quando si perda, io magari la mia prima reazione istintiva è: ma perché mi interessa il calcio? Ma non potevo questa sera fare altro? Poi in realtà provo grande piacere nel vivere la quotidianità di una squadra nel bene e nel male. Io trovo che tanti tifosi della Juve parlino di fino alla fine, ma non sanno minimamente che cosa voglia dire. Non hanno minimamente l'idea. E quindi infatti sono lamentosi, si distaccano dalla squadra, il che non vuol dire, mentre naturalmente sto parlando di una parte, magari anche la parte che più si manifesta sui social, che più manifesta il malumore, e sicuramente se lo fai perché soffre. Però io mi riconosco molto nel fatto che nella storia di un club e di una tifoseria c'è anche l'accettazione dei momenti negativi, perché dai momenti negativi sì. Io ricordo, guardate, quando parliamo della Juve che è andata in Serie B, chiaramente ricordiamo una ferita molto forte, ma io ricordo in quell'anno, perché c'era anche poi dentro, l'enorme passione del popolo della Juve. Un amore così forse non l'avevamo mai registrato. Noi andavamo in giro e la gente era unita come non mai con la Juve, nel momento più difficile della propria storia. Ecco, io non chiedo questo oggi, anche perché questo non è il momento più difficile della nostra storia, però non chiedo neanche di diventare una tifoseria di lamentosi. Temo che ormai ci siamo già, però mi trovo d'accordo con l'ascoltatore di prima. Bisogna avere più senso, appunto, dello sport, e nello sport c'è l'accettazione della sconfitta esattamente come c'è il godimento della vittoria. Se si pensa che uno debba prevalere e l'altro non debba esistere, si vive male questo sport e si vive male in generale, io penso. Andiamo a sentire un altro vocale.
8: Ciao Paolo, sono Giuseppe da Catania, forse dal tono della voce mi riconosce oramai. Volevo fare due sole velocissime, una constatazione e una domanda. La constatazione è molto semplice. Io sono nato a Piazza Armenia in provincia di Enna, dove dovevo telefonare a mio zio a Torino per sapere cosa faceva la Juve, che non c'era neanche la radio, c'erano i secondi tempi. Quindi io pagherei oro, ora abito a Catania, per poter vedere la domenica la Juve ogni domenica. Quindi questi ripicchi, queste cose mi lasciano sbigottito. E invece una domanda tecnica che so che ti faccio sempre. La Juve, la difesa della Juve la vedo sempre non proprio sempre costante con i titolari. Tu, la tua difesa titolare, non dico Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Bio, Scirea, perché era una bella filastrocca. Ecco, la tua difesa attuale della Juve. Grazie Paolo e forza Juve sempre fino alla fine. Fino alla fine.
0: Allora, intanto io ti ringrazio molto per la tua testimonianza, perché fa capire, tra l'altro, anche il senso di questa radio. Questa radio è uno strumento meraviglioso perché mette insieme gente lontana. A me colpisce sempre quando nelle trasmissioni c'è gente che ci scrive o ci parla dall'estero, e che fa capire l'amore per un club che cos'è. io sono privilegiato, io sono di Torino, quindi se voglio vedere la Juve ci metto un quarto d'ora di macchina. C'è gente che ha fatto di tutto, e la testimonianza del nostro ascoltatore di Piazza Armerina, che ricordo avendola visitata, località bellissima, è assolutamente meritevole, e fai bene a ricordarlo. E guardate che a me la difesa di oggi a me non dispiace, e nel senso che per me va benissimo che Kalulu, anche se Kalulu a me piace di più quando gioca un po' più in avanti, però Kalulu, Bremer e Lukumi danno delle garanzie. Aggiungo, secondo me Gatti e Kelly possono essere delle buonissime risposte, delle buonissime riserve. Credo che il problema della Juve sia un po' ovviamente la protezione, però aggiungo anche, mi sembra che francamente la Juve quest'anno in difesa, a parte l'incredibile situazione col Sassuolo, abbia dato delle risposte. L'altro giorno abbiamo preso un gol, ma è un gol anche con un tasso di sfortuna notevole per la quantità di rimpalli. E aggiungo, vorrei un Bremer più dominante. Cioè Bremer è sempre lì dall'essere un buon giocatore al diventare un campione. Per me Bremer deve diventare un totem di questa squadra. Cioè, quando noi tante volte nel passato abbiamo detto c'è una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer, e i numeri ce lo dicevano, Bremer deve diventare quella cosa lì, perché un Bremer dominante, anche nella costruzione del gioco, diventa automaticamente il giocatore che fa giocare meglio Kalulu e Lukumi. Kalulu quest'anno, secondo me, è in flessione, anche perché Kalulu si esprimerebbe meglio giocando un po' più in avanti. Però, ripeto, non è lì il problema della Juve. Il problema della Juve è nel centrocampo, purtroppo ridotto ai minimi termini, dagli infortuni, e nelle combinazioni d'attacco in cui abbiamo tante opportunità, tante carte, ma ancora non abbiamo trovato la giusta modalità per farle esprimere al meglio. Ci fermiamo, ultima pausa.
3: Cose di calcio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Due giornate, zero punti e un rapporto gol fatti, gol subiti ovviamente non positivo al momento per l'Inter. 4 reti realizzate, 6 subite per il Napoli, 1 realizzata e 4 prese, che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile. Per Inter e Napoli, centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa al limite del miracolo. Dati alla mano, servirebbe un percorso perfetto o quasi. Ora tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa, nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati. La squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
9: Sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
1: Giampiero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Ascoltiamolo.
10: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi, che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
1: Il tennis, Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6, 6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29esima nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket, dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre 4 squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la terza giornata giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre due gare, Venezia-Ankara e Tenerife-Maxima-Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Val Padana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare con voi per quest'ultimo blocco. Ci sono ancora un po' di vocali, messaggi, mandatene ancora 340 54 25 324, e andiamo a sentirne uno.
12: Ciao Paolo, io vado controcorrente, sposo il tuo pensiero, anzi io ti dirò di più. A mio parere noi abbiamo un'ottima rosa. Se io analizzo la rosa della Juventus, tralasciando l'Inter, che è quella che è più rodata, che ha più da tempo giocatori che sono inseriti in un contesto di gioco e di squadra, scusate, ma io tutti questi fenomeni nelle altre squadre non li vedo. Quello che io posso eventualmente lamentare dei nostri giocatori è quella sorta di mentalità o cattiveria agonistica che ancora non vedo, non vedo quella rabbia, quella situazione dove, è un esempio banale, ti fischiano un fallo o non ti fischiano un fallo, quella reazione da andare a protestare, far valere le proprie ragioni. Quello che fa l'Inter adesso, che si lamenta sulle rimesse laterali. Ecco, l'unica cosa che io imputo a questa squadra è quello di mancare un po' di quella cattiveria che in campo fa, secondo me, la differenza. Poi, ripeto, non avremo dei fuoriclasse. Non avremo né i Platini, né i Causio, né gli Anastasi, né i Bettega, per l'amor di Dio, ma non abbiamo neanche gli Scarpantibus, perché ora, se mi venite a dire che i nostri esterni sono inferiori a quelli di Roma o a quelli del Napoli, oddio, l'unico esterno che mi pare superiore a quelli che noi abbiamo è Di Marco, ma gli altri non mi sembra che vi siano dei fenomeni intorno, cioè neanche l'Inter c'ha tutti questi fenomeni. Comunque io rimango sempre ottimista e secondo me quest'anno vedrete che ci togliamo delle belle soddisfazioni.
0: Allora, io voglio riprendere questo messaggio, mi piace il tono intanto, perché ripeto, noi siamo in un clima per il quale nessuno di noi prova a sognare, però non è neanche giusto non guardare la realtà. E io la guardo con molta laicità di solito, che cosa intendo? Con molto realismo, cioè andando a vedere anche alcuni numeri, alcune situazioni. L'anno scorso noi siamo arrivati sesti, potevamo fare di più? Certo. Quest'anno per molti tifosi, leggevo prima un messaggio che non ho letto pubblicamente, in cui mi si diceva la Juve ha davanti sei squadre superiori. Può essere che noi arriviamo settimi. Noi in questo momento siamo sesti. Mi fate dire che se la Juve non riesce a rimontare Cagliari e Lazio, è una tragedia, sportivamente parlando. Cioè, significa veramente essere, come dire, non di basso profilo, ma di bassissimo rendimento. Io parto da un presupposto. Cioè, il valore delle rose. E non vado a scegliere un'opinione, vado a scegliere il sito, sapete benissimo, di riferimento, che ha i valori di mercato delle rose. L'Inter è prima, la Juve è seconda, terzo è Como, quarto è Milan, quinto la Roma. Che cosa intendo dire? Intendo dire che in questa tabella ci sono due verità molto interessanti. La prima, la Juve potenzialmente ha giocatori che valgono tanto. E non siamo lontani anni luce neanche dall'Inter. Quindi potenzialmente i nostri giocatori, quando sono stati presi, avevano un certo tipo di valore. Ed è evidente dal peso che hanno nelle loro nazionali. Cioè, se noi prendessimo quello che adesso si dice il prime, cioè il punto di maggior rendimento dei nostri giocatori, noi sicuramente siamo inferiori all'Inter. Ma non mi si venga a dire che siamo inferiori alle altre. Siamo di quel livello lì. Se performi meglio, fai meglio. Se performi peggio, fai peggio, scusate la semplicità, ma sei su quel livello lì, te lo giochi. Cioè, io non posso pensare che la Juve sia strutturalmente inferiore ad altre 5 squadre. La Juve, questa è la prima cosa. La seconda, potremmo dire, bisogna trovare le connessioni. Bisogna trovare il modo che questa rosa valga più di quello che la somma dei singoli vale. E questo è il problema. Quindi potremmo aver costruito male una rosa, perché per intenderci, se io ho una rosa con 8 Haaland, è una rosa che vale tantissimo, però poi magari in campo ne posso mettere solo 2, gli altri 6 non servono a niente. C'è una rosa, quindi c'ho tanti giocatori che valgono tanto, ma la costruzione di questa rosa non mi porta a fare una squadra forte. Qui è il problema. Ma questo è il tema sul quale bisogna lavorare e sperare nel miglioramento. Cioè, noi, io l'ho sempre detto, se guardo la batteria dei nostri trequartisti, Nico Gonzalez, Ildiz, Alaibegovic, Conceição, Zegrova, io non credo che sia così inferiore a quelli del Milan, a quelli della Roma. Dybala certamente è un giocatore di un certo livello, ma Dybala le fa 50 partite? Magari con Sesao o Ildiz, al netto della frattura, le fanno. Ecco, e quindi io credo che il tema sia questo. Ma che la Juve sia, ed è questo che io discuto con i tifosi, certo che ci può far male pensare di non gareggiare per lo scudetto. Certo che ci può colpire il fatto che siamo già a 5 punti dalla vetta. Aggiungo, ci sono squadre che sono state definite meglio di noi, che sono lì, Milan un punto in più, Napoli da uno in meno e Como gli stessi punti. Fino a 3 settimane fa sembrava che Inter, Roma e Como facessero un campionato a parte. Ecco, io quella speranza di miglioramento nella Juve ce l'ho. Se non fosse così, aggiungo, potevamo anche non tenerci Spalletti, potevamo fare un altro progetto con un allenatore giovane e decidere davvero di costruire ex novo qualcosa. Invece io credo che la dirigenza e l'allenatore abbiano la consapevolezza che questa squadra può fare qualcosa di importante nella stagione. Cosa? Lo vedremo. Lo vedremo già in questa settimana, ripeto, perché 2 vittorie o 2 sconfitte ci fanno cambiare la prospettiva rispetto a 2 competizioni. Deve essere molto chiaro questo. Però non mi arrendo il 14 ottobre. Ripeto, vocale.
13: Secondo me dobbiamo finire di piangerci addosso e cominciare a dire che intanto la Juve è una squadra competitiva e quella che deve riapparire in campo non è il raffronto e il confronto che si fa con le squadre avversarie, sempre l'Inter, il Como, la Roma, il Milan, no, bisogna mettere in campo quella che è la determinazione e soprattutto il vigore agonistico, senza essere scatti, il vigore agonistico manca questo, manca l'atleticità in campo. Le squadre italiane, l'abbiamo vista anche ieri, giocano come minimo 10 km all'ora meno delle avversarie, corrono di meno e soprattutto corrono di meno nel loro pensare e calciare, e questo che manca, il pensiero di calciare, il pensiero di determinare un'azione performante ad ogni volta che si offende l'avversario. Poi la difesa, più o meno l'Italia sa difendersi, ma quando determinata avanti e costruire qualcosa con un vigore agonistico importante atleticamente, in Italia non ci siamo. Quindi smettiamo di piangerci addosso, di criticare la Juve, perché è il livello del calcio italiano che non va. Antonio da Cetara.
0: Antonio, hai fatto un bellissimo intervento e hai detto anche delle cose che mi hanno aiutato a capire meglio certe cose. Provo ad aggiungere proprio dettagli, perché mi sembra già esaustivo il tuo intervento. Io dico sempre: in Italia si pensa prima di correre. Quando parlo con Mimmo Celsi, nostro preparatore atletico di riferimento, lui ci dice: guardate che le tabelle ci dicono che in Italia si corre come gli altri. Ricordo quando la Juve di Sarri affrontò il Bayer Leverkusen, guardammo le tabelle, e fu anche una delle domande fatte a Sarri, e c'era una differenza abissale. Cioè la Juve, diciamo, nella sua complessità correva tipo 110 km e il Bayer Leverkusen correva 125. Ed eravamo tutti molto preoccupati. La Juve quella partita la vinse 3-0, perché la Juve in Italia, se sei organizzato e hai giocatori di livello, non solo corri bene, ma corri in maniera tale che diminuisci le potenzialità degli avversari che corrono di più. Non so se mi sono spiegato, ma quello che ci dice Antonio è fondamentale e mi ha chiarito un aspetto. Noi, più delle volte, e lo vediamo quando escono fuori le tabelle dei chilometri percorsi, corriamo tanto. Ma non corriamo per determinare, corriamo per mantenere l'organizzazione. Perché fateci caso, quando la Juve stessa recupera palla, cosa fa come prima cosa? Si rimette a posto. Cioè crea le condizioni per giocare attacco contro difesa come se fosse una esercitazione di allenamento. E soprattutto molti sforzi vengono fatti per giocate che non determinano. Ecco, è qui la differenza. La differenza è esattamente nel capire, e questo secondo me fanno le grandi squadre, che la maggior parte degli sforzi, anche mentali, li devi fare per segnare. Non per dominare il gioco, non per esprimere movimenti di complessi, eccetera. Noi, più delle volte, io parlo sempre di calcio pensato, ho l'impressione che i giocatori siano preoccupati di fare i movimenti giusti e non guardano la porta. La porta. E infatti l'abbiamo visto clamorosamente a Cagliari, in quelle che secondo me, forse ne abbiamo già parlato anche ieri, sono state le due scene più emblematiche, con Sessão che riceve nel primo tempo palla al limite dell'area e fa un tacco all'indietro, quando se si gira ha la possibilità di tiro, e non parliamo poi del velo clamoroso che fa Kolo Muani. e i nostri giocatori di maggiore talento, ripeto, i nostri fantasisti, sono confinati in un imbuto invece di potersi esprimere con più libertà. In Italia noi abbiamo la preoccupazione di perdere palla ed essere squilibrati. Altrove finisce diversamente. E quando si gioca a ping pong, come è successo ieri in Europa, tra Inter e Bruges, si vede che la superiorità presunta diventa presunta. L'Inter ha perso 7 delle 8 ultime partite in Champions. L'Inter, che è dominante in Italia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente in Europa si pratica un altro calcio che Antonio ha definito benissimo. Si corre per fare giocate determinanti. Da noi si corre per dimostrare che si ha un'organizzazione. E infatti, molte volte, le squadre migliori in Italia, che giocano il calcio migliore, si affrontano e finisce 0-0. Come Roma. Perché si gioca a scacchi. Si fa un altro tipo di sport rispetto a quello che funziona in Europa. E la Juve è dentro questo contesto. Chiaramente, sono d'accordo. In Italia il problema non è correre, ma far correre il pallone, scrive Mirko. E anche questo, chiaramente, è una delle estreme sintesi corrette di quello che stiamo assistendo. Ciao Paolo Suzzegrova, mi scrive Daniele. Io addirittura lo vedrei bene nel 4-2-3-1 sotto punta, insieme con Sessao e Dildiz. Che ne pensi? E penso che tutte le scelte sono possibili. Per avere quel 4-2-3-1, mi viene a dire, ci vogliono due centrocampisti come Rabiot e Koné, per citare la Francia, cioè che vanno a recuperare palla e te la puliscono e te la verticalizzano. Noi non ce li abbiamo, anche se a me Sarri è piaciuto molto, e ci vuole che magari almeno uno dei due, con Sessao più che Yıldız, si metta anche a tornare molto indietro e a fare una partita di sacrificio. Però io dico che se la Juve ragiona su tratti di gara in cui, quando cambi lo schieramento, hai delle potenzialità enormi, esempio Zegrova, quando Zegrova entra, poche storie, determina qualcosa. L'abbiamo visto col Sassuolo, l'abbiamo visto col Cagliari, fa qualcosa di importante. Se la Juve, anche solo, riesce a strutturarsi su questo, io penso che la Juve sia tutt'altro che una brutta squadra. È chiaro che non sempre ti può riuscire alla frittata, però io sono d'accordo con chi ha scritto e ha detto: se avessimo vinto a Cagliari, tra l'altro con due azioni in fotocopia, oggi noi faremo dei ragionamenti opposti sulla Juve. Ci avremmo in testa tutte le potenzialità. Bene, quello che siamo persi col Cagliari lo dobbiamo ritrovare altrove. E questo deve essere molto molto chiaro. Vocale.
14: Ciao Paolo, sono Salvo da Messina.
0: Ciao Salvo.
14: E intanto ti dico che insieme a Giuliani siete i due giornalisti che stimo di più e che ritengo più preparati su questa radio.
0: Grazie.
14: Vi seguo dai tempi di Juve Channel. Mi dispiace che non ci sia più questa possibilità di avere una televisione tutta nostra, come hanno bene o male tutti quanti, al di là dello streaming che hanno realizzato di recente, Lascia il tempo che trova. E non capisco come mai nessuno abbia messo l'accento su una questione. Non esiste nella storia della Juventus un allenatore che abbia portato uno scudetto alla Juventus senza vincerlo al primo anno. Dico, Spalletti sarà uno dei tanti, sarà uno come Ranieri, sarà uno come altri allenatori che sono seguiti come Pirlo. Nella storia della Juventus l'allenatore vincente viene, vince lo scudetto o apre un ciclo e quindi ne rivince subito un altro, o comunque apre il ciclo lo stesso e non fa che vincere scudetti e coppe, alternando lo scudetto alla coppa. Gli allenatori non vincenti, come Spalletti, arrivano alla Juventus e al primo anno non vincono il campionato. E verrà ricordato come tutti quanti gli altri. Inutile perdere tempo. Per quanto mi riguarda, lui è il principale colpevole. Non ha ancora dato una fisionomia, un gioco a questa squadra. Gioca come? Gioca sempre da 3 anni, passandosi la palla in orizzontale. E nessuno ti importa. In area di rigore non si vede nessuno. La colpa è dell'allenatore. Grazie. Buon proseguimento.
0: Allora, io distingo questo messaggio in due parti, nel senso che io credo che le responsabilità dell'allenatore ci siano, e lo dimostra il fatto che l'anno scorso, quando arriva e la Juve inizia a giocare meglio, il riconoscimento della qualità del gioco da Juve era unanime. Adesso no. Adesso la Juve è una squadra che non viene annoverata come una squadra che gioca bene. E sono d'accordo. Ci sono troppi vizi. Raramente.

0: Quindi non, io non sono mai uno che pensa che, come dire, che esistano i giocatori e il gioco e sono separati. No, l'allenatore ha un certo tipo di materiale, se giochiamo bene è merito suo, se giochiamo male è anche colpa sua. Mentre a volte invece a seconda delle simpatie si fanno altri ragionamenti. Non concordo sul fatto che i grandi allenatori abbiano vinto sempre al primo anno, perché è vero, però sinceramente non penso che la Juve di quest'anno avesse le carte in regola per vincere. E questo è il primo anno di Spalletti, l'anno scorso è entrato in corso d'opera. Aggiungo, non è neanche vero che per essere grandi allenatori devi vincere al primo anno con la Juve. Perché Ancelotti, che ha fatto il percorso di Spalletti, subentra in corso d'opera e fallisce. E due anni dopo, e per due anni, poi non vince niente. E Ancelotti è uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, che da noi non è andato bene, ma altrove sì. Quindi, però, indubbiamente, noi siamo abituati a non avere tempo, a non dare tempo. Quindi che le grandi Juve nascono subito. E quest'anno francamente le condizioni non c'erano. E Pier scrive: da studio chi reputa te e Zuliani come i suoi giornalisti preferiti, e fa un sorriso, siete gli opposti. E, io con Claudio ci ho convissuto tanto ai tempi del canale, sì, siamo gli opposti, nel senso che credo che il nostro interesse principale sia opposto, cioè io sono molto per il campo e lui è molto per i media, per tutto ciò che riguarda gli aspetti più polemici. E infatti credo che al canale ci completassimo molto. A me il livello dei media interessa fino a un certo punto e non ho particolari opinioni, tra l'altro. Non sono uno ferrato su questo e trovo che ci siano in Italia tanti invece giornalisti molto bravi su questo. Io a me piace il calcio per il campo. Io, per intenderci, non vedo l'ora stasera di vedermi due partite di Champions. Cioè, a prescindere dal fatto che c'è la Juve, a me piace vedere le partite, ragionare sulle partite. Non sono un tattico perché non sono un allenatore, ma mi piace quell'aspetto lì. Mi piacciono le storie di campo, i media, le polemiche e tutto il resto, ci sto dentro, ma non è certo il mio pane, non è certo il mio interesse principale. Andiamo a sentire ancora un vocale.
1: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Lanciano. Allora io riprendo il discorso che ha fatto quest'ultimo telespettatore e ha perfettamente ragione. A noi manca proprio quella scaltrezza e quella cattiveria che hanno altre squadre, che può essere un fattore determinante in alcuni casi. Io vi invito a rivedere l'azione del gol che ha portato al rigore dell'Inter. Praticamente l'arbitro non aveva fischiato il fallo su Esposito e non avrebbe fischiato e non avrebbe rivisto. Però che succede? Che i suoi compagni, appena recuperano palle, stavano solo a tre quarti, quindi potevano pensare anche di attaccare, che fanno? Buttano la palla fuori e vanno addosso all'arbitro. L'arbitro è costretto ad andare a rivedere e alla fine concede un rigore che secondo me non avrebbe concesso se non avessero fatto in quel modo e se più Esposito non fosse rimasto a terra facendo finta di stare quasi morendo. Se paragoniamo questa situazione qua a quella di Douglas Luiz, che invece lui si alza con gli occhi sbarrati, accenna una protesta, i suoi compagni continuano a giocare protestando relativamente, e la cosa finisce lì. Poi riguardando l'azione abbiamo visto che effettivamente il rigore ci poteva stare. Ecco, questi piccoli particolari che ci mancano a noi e sono determinanti, sono quelli particolari che mancano alla nostra squadra, perché alla fine sembra che alla Juventus manchi proprio quel piccolo particolare per cominciare a essere determinante.
0: Se la Juve fosse una squadra attenta a questi particolari, Gerry Mina faceva una provocazione, una, non 90 minuti di provocazioni. Ma se non hai quel carattere lì, c'è poco da fare, non te lo insegna nessuno. O ce l'hai o non ce l'hai. E lì sì che bisogna ragionare sulla Juve del passato. Pensate a Gerry Mina contro Vidal, Pogba, ma lo stesso Marchisio, che aveva la faccia da buono, ma era tutt'altro che un buono in campo, ed era una gara diversa.

0: a questi, questo è, e c'è poco da fare. E io vi ringrazio, ci vediamo domani, veramente a poche ore dall'inizio della sfida con il Celta Vigo, e lascio la linea a Frank Donetti. Grazie a tutti e grazie a Manuel, buona giornata.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Radio Bianconera.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, e quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio.
4: Sicurezza stradale e controlli sui veicoli più giovani finiscono al centro del nuovo codice della strada. Tra le novità annunciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è un inasprimento delle sanzioni per chi altera le caratteristiche tecniche delle minicar, modificandole per superare i limiti di velocità previsti dalla normativa. In caso di violazione, il nuovo testo prevede, oltre alla sanzione pecuniaria e all'immobilizzazione del veicolo, anche il divieto di circolazione per 30 giorni. Salta inoltre la possibilità della patente B a 17 anni.
5: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
4: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzata, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev, pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
5: Sale la tensione tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, i quali hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dhahran, sull'aeroporto di Rey Khalid e sulla raffineria di Riyadh. Intanto il primo ministro iracheno è arrivato nella capitale saudita Riyadh per colloquio. I rapporti tra Iraq e Arabia Saudita sono di particolare importanza strategica, dato il peso politico ed economico di entrambi i paesi, così come i loro legami arabi condivisi e gli interessi geografici, economici e di sicurezza comuni, sottolinea il Premier, secondo quanto riferisce Al Jazeera.
4: Lo sport con il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di One in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6-6-2-10-5. Ora nei quarti la kazaka Anni Danilina e la cinese Suai Zhang.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi sulla vostra Radio Bianconera, seconda puntata della settimana. Franco Leonetti qui in diretta, saluto ovviamente tutti voi all'ascolto in visione, saluto Manuel che prima di entrare in onda mi ha detto sta sigla con questi riff
1: di chitarra. È a tua immagine e somiglianza.
0: Assolutamente sì,
1: è
0: a mia immagine e somiglianza. Ieri ancora di più, no? Con la maglietta dei Rolling Stones. Bando alle vane ciance, ci gettiamo subito a capofitto sugli argomenti, quelli attuali. La Juve è in viaggio per Vigo, insomma è arrivata a Caselle intorno alle 3:10, uscita la lista dei convocati. Boga, che questa mattina si era allenato parzialmente in gruppo, non è stato convocato, prima convocazione invece per Neto. Celic, grazie Manuel, questa è la lista della squadra, quindi Neto prima convocazione, Celic che insomma non si è allenato ieri col gruppo e nemmeno oggi è stato comunque convocato, ovviamente da questa lista uscirà fuori la formazione. Spicca l'immagine di Gatti, è presumibile e io lo auspico che domani possa essere titolare, credo che con Celic così Cambiaso scenderà in campo dal primo minuto, vedremo quali avvicendamenti ci saranno davanti e Alibegovic insomma credo che sia un serissimo candidato a scendere in campo dal primo minuto. Ovviamente non c'è Zegrova perché è fuori dalla lista UEFA. Ieri puntualmente alle ore 18 è uscito ovviamente il mio editoriale, grazie a Manuel che lo agevola prontamente. L'ho titolato così: come andare il gioco e non andare in gol è un problema enorme, e ho ovviamente affrontato tutte quelle che sono le tematiche di Cagliari-Juve, ma non solo di Cagliari-Juventus. Io in questo momento vedo un Voltemade avulso, vedremo se domani giocherà dal primo minuto in coppia con Colomoni oppure se ci sarà una staffetta tra di loro. C'è questa situazione legata a Spalletti, la formazione messa in campo domenica dal primo minuto non ha convinto molto, stante le prove in colore grigie sia di McKennie e di Conceição. Abbiamo visto un Nico Gonzalez buono, discreto nel primo tempo, poi quando ha finito la benzina era reduce ovviamente da un volo intercontinentale è stato sostituito, però Alibegovic e Zegrova hanno dato scintille, hanno dato dei plus. È arrivato solo un pareggio e questo è il vero problema, perché tu puoi comandare il gioco o avere un possesso palla straripante, però se poi non segni, non concretizzi, non realizzi, le problematiche ovviamente sono quelle che abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, mi pare evidente. Insomma, chi avrà la voglia e la bontà di leggerlo lo trova ovviamente su bianconeranews.it. Già dei messaggi, Operator Goose dice: in realtà la situazione attuale le colpe vanno divise tra calciatori, allenatore e dirigenza, e dimentichi però una componente estremamente importante, la proprietà, perché la proprietà ovviamente è colei la quale impone il placet, il diktat. Sì, prendiamo il centravanti che ci chiede Spalletti dallo scorso gennaio, oppure no. Quindi quando le cose non funzionano, intanto ringrazio Manuel che mette in sovraimpressione le immagini dell'allenamento di questa mattina alla Continassa, quando ci sono delle problematiche diffuse ovviamente tutte le componenti vanno sul banco degli imputati. Davide dice: signori, abbiamo i giocatori che abbiamo e dobbiamo avere pazienza e dare fiducia alla squadra. Lautaro ieri è segnato ma ha sbagliato un gol fatto davanti al portiere non angolandola. Di Marco eccetera eccetera, insomma lui dice: noi possiamo, non possiamo più permetterci di avere la puzza al naso, siamo caduti nei bassi fondi e bisogna stare uniti e combattere contro tutti. Davide da Bologna. E più che altro io ti dico che in questo momento mi attendo molto da Spalletti. Questa squadra, come ho scritto sul mio editoriale, non ha bisogno di alibi e non ci si può richiamare agli alibi. Sarebbe molto facile parlare degli assenti, dei tanti assenti, scusate, importanti di peso che questa squadra ha. Però in questo momento lo status quo è questo, e soprattutto hai questi uomini a disposizione. E quindi in questo caso tu non devi far altro, parlo del mister, di tutto l'ambiente, di cercare le soluzioni migliori che ti consentano di andare a rete. Dominare le partite, ahi noi purtroppo spesso in maniera sterile, non ti regala automaticamente i tre punti. Serve incidere, serve essere cattivi, essere determinati lì davanti. Io ieri ho parlato tante volte della deviazione sulla traversa che spacca la traversa di Colomani. Quello è un gol più facile da fare che da sbagliare. E quindi in questo momento qui è una questione, secondo me, di testa, ma poi è una questione di trovare da parte del mister anche delle soluzioni che ovviamente tutti ci aspettiamo e che dobbiamo pretendere, perché lui, il mister, è lui che li allena, è lui che deve dare comunque delle, così, no? delle idee o creare delle situazioni di gioco. E su tutto ciò ovviamente potete esprimervi, e sono molto curioso di sapere che cosa ne pensa Sandro Mosca. Buon pomeriggio.
2: Ciao grande Franco, un saluto a te, a tutti gli ascoltatori e a tutti i bianconeri.
0: Sandro, che idea ti sei fatto vedendo la Juve contro il Cagliari, ma anche la Juve degli ultimi tempi? Quello che dicevo poc'anzi, cioè comandi le operazioni, comandi il gioco, spesso in maniera non ficcante e incisiva, ma soprattutto, a parere mio, il problema enorme, ciclopico, gigantesco in questo momento è che non segni, perché la partita contro il Cagliari, questo ci ha detto, stante anche i numeri delle statistiche. A te.
2: Ma guarda Franco, la Cagliari sembrava di rivedere la partita di gennaio.
0: È vero.
2: È cambiato solo il risultato, però in un certo senso, ti ricordi, 22 calci d'angolo.
0: Altro che.
2: Possesso palla 80%, insomma ci siamo andati vicini. Poi invece c'è stato questo quarto d'ora finale che ha un po' stravolto, se vogliamo, positivamente le carte. Se avesse vinto non avrebbe fatto nulla, ma restano comunque dei problemi atavici da parte della Juventus. Per me gli esterni passi che non sono forti come li ha sempre avuti la Juve, un centrocampista che abbia una veduta verticale del campo e soprattutto gli attaccanti che la mettano dentro. La Juventus continua ad avere questi problemi non da adesso, da ormai tantissimi anni.
0: Beh, no.
2: E ha sempre cercato alternative negli esterni alti che, ahimè, come dicevi tu, Spalletti comincia anche a sbagliare nella formazione iniziale, perché noi stiamo facendo sempre delle rimonte. Perché? Perché regaliamo i primi tempi agli avversari un po' per sfortuna, un po' per rimpalli. 7 contro 2 abbiamo preso con la Cagliari.
0: Esatto.
2: Un po' perché l'allenatore vede con Senzano, non vede Zegrova e Alibegovic che erano in grandissima forma, come hanno dimostrato poi nel momento in cui sono entrati in campo. Io non è che mi aspetti tanto, purtroppo gli infortuni pesano, altro che non pesano nella Juventus. Aspettiamo che ritorni Ilves, aspettiamo Thuram e soprattutto da questi centrocampisti non mi auguro chissà cosa, perché lo sappiamo che Douglas Luiz più di questo non può dare, e lo stesso anglosassone
0: Pape Sarr
2: non è che è un giocatore che ti può fare il salto di qualità. È sicuramente un giocatore che può rendere, per di più se poi ci mettiamo, e permettimi questa filippica, al primo minuto dico con sé che è un giocatore che più di 60 minuti, sfido chiunque da qui alla fine del campionato, qualcuno che mi dica che possa durare 90 minuti, giocatore che viene tatticamente messo da tutte le parti, ma che è in una confusione totale quando gioca, soprattutto nella manovra offensiva, allora il gioco è fatto. Permettimi di dire una cosa, Franco, sempre a proposito di Spalletti, lui parla di garra a livello caratteriale, a questa Juventus manca la cazzina. E siamo tutti d'accordo, manca la leadership e siamo tutti d'accordo, ma quando parla di garra caratteriale da parte di Nico Gonzalez, sicuramente l'avrà, perché è un argentino e noi conosciamo,
0: certo,
2: il carattere degli argentini, Non parla però di giocatori che lui ha completamente messo da parte, tipo Gatti, che secondo me caratterialmente è il giocatore più rappresentativo di questa Juventus, sia in campo che fuori. E quindi bisogna pure prendere in considerazione anche altri giocatori, perché il reparto difensivo, sì, gli ultimi due shift sono andati abbastanza bene, però francamente nell'impostazione non è che Bremer...
0: No, lo sappiamo, è uno dei suoi difetti.
2: Riesce a dare un grande contributo. So tu che ne pensi.
0: No, guarda, io concordo con te, infatti nel mio cappello introduttivo ad inizio trasmissione parlavo proprio dei convocati di oggi, c'è l'effigie di Gatti e secondo me Gatti deve assolutamente giocare almeno domani. Poi posso capire, no, Lucumi è appena arrivato, voluto da Spalletti, Bremer è intoccabile, però poi vai a vedere il rendimento di Kalulu e storci il naso, perché in questo momento non è il Kalulu che abbiamo visto l'anno scorso. E quindi lì sta tutto al mister. Io infatti lo dicevo poc'anzi, è normale che tutti i tifosi, ma tutti noi osservatori di calcio che facciamo questo mestiere, si aspettino qualcosa da Spalletti, perché se tu hai un problema offensivo, sei arido, sei sterile, non riesci a segnare, e questi sono gli uomini, perché ne parlavi tu prima, no? Bisogna aspettare Yıldız, Thuram, eccetera eccetera, e io mi aspetto la genialata, il colpo inventivo da parte della mente di Spalletti. Io credo che da questo punto di vista non si possa assolutamente derogare, Sandro.
2: Assolutamente, ma poi allora se giochiamo in un campionato, parlo chiaramente di quello italiano, nel quale io non vedo queste grandi squadre, al di là della rosa dell'Inter che tutti riconosciamo
0: e sarà forte, più forte
2: delle altre, la Juventus se la può giocare con tutti, quindi già il fatto dobbiamo entrare nelle prime quattro, già per me è una sconfitta, è già una stagione che parte così. In un certo senso 5 punti non sono tanti, ma non sono nemmeno pochi, nel senso che non ne puoi perdere più, hai già dilapidato Sassuolo e Cagliari, col Milan il pareggio ci può stare, soprattutto per come è arrivato, quindi non è che è una stagione già da buttare via. Cioè, se andiamo a vedere quello che sta facendo il Napoli, che sicuramente è partita con altre ambizioni, certo, e è attrezzata molto più di noi, noi siamo messi meglio, no Franco?
0: Però non si può essere contenti, cioè io sfido qualcuno a essere felice e contento del pareggio di Cagliari, e tu parlavi di Cagliari-Sassuolo e ballano 5 punti, lui ha fatto un punto in due trasferte con due squadre insomma buone, ma sicuramente abbordabili, inferiori alla Juventus, e lo abbiamo visto soprattutto a Cagliari. Ma il vero problema è quello: se tu non centri la porta, se non segni, e nel primo tempo se non riempi l'area, se non provi conclusioni, la Juve a Cagliari fa una conclusione con il colpo di ginocchio di Nico Gonzalez, punto, finito lì. Poi non mi interessa se tieni il boccino del gioco in mano, perché il Cagliari su una ripartenza veloce con il rimpallo e, come hai detto tu, con una difesa che dorme, e poi va bene, lo recuperiamo, non è un problema. Facciamo così, visto che abbiamo già un po' di vocali, li mandiamo e recuperiamo subitissimo Sandro Mosca. Via i vocali.
3: Ciao Frank, Paolo Buschi da Santa
0: Ciao
3: Volta.
0: Paolo!
3: Io ho visto una cosa sulla Juventus. Quando le squadre si chiudono, la squadra della Juventus, come il caso di domenica, si va a chiudere in un imbuto di gioco, e sempre in un imbuto di gioco, mentre le altre squadre giocano più largo, hanno il campo più largo e attaccano, arrivano con tre passaggi in porta, e noi invece continuiamo con questi passaggi,
0: Paolo,
3: orizzontali, e ci chiudiamo in un imbuto al centro.
0: Concordo con te, l'ho detto tante volte. Abbiamo recuperato Sandro Mosca, non so se hai sentito il vocale, se no te lo ripeto.
2: No, se me lo puoi ripetere, Franco.
0: Sì, certo, Sandro, no, l'amico Paolo Bruschi da San Sepolcro ci diceva Io vedo altre squadre che con tre passaggi in verticale arrivano in porta, la Juve invece si infila in un imbuto senza fine con tanti passaggi orizzontali e fatica uno a trovare la profondità, due la verticalità, ma soprattutto non arrivano i gol. E questo, e questo è il problema che ci aspettiamo che Spalletti possa risolvere in un modo o nell'altro. Te.
4: È questa la chiave tattica, non tira nessuno, Franco, ma tu hai visto l'Inter? L'Inter praticamente c'ha Carlos Augusto, Di Marco, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, lascia stare i due attaccanti là davanti che appena vedono la porta, lo stesso Barella, tirano, tirano pure bene, prendono lo specchio. Vedi proprio un'aggressività diversa. Cioè, a Cagliari hai visto la finta di Colomouani su quel cross dalla destra?
0: Allora, Sandro, ti interrompo. L'ho scritto nel mio editoriale di oggi e io ho detto, immagino che una gran parte dei tifosi juventini su quel velo, poi non è andato a buon fine, siano caduti dalla sedia. Ma sai perché? Perché è una scelta concettualmente sbagliata. E ci si richiama poi a quello che dice Spalletti tutti i giorni, vanno fatte le scelte giuste, va interpretato il momento della partita, bisogna essere saldi con la testa, capire, interpretare. È lì Colomouani che può battere a rete su, quel, su quella fantastica fuga di Zegrova che mette il pallone in mezzo, no, lui pensa a fare il velo. E io quando vedo queste cose qui lascio a te la parola, se no dico delle cose brutte. Vai.
4: Ma guarda Franco, settimana scorsa, cioè qualche giorno fa, ho fatto un pezzo sul Mantova che affronterà il Palermo nello scontro diretto della cadetteria.
0: Perché prima e seconda, ricordiamo, Palermo che... primo e Mantova secondo in classifica, secondo, ovviamente.
4: Allenatore del Palermo è Pippo Inzaghi. Certo. Ne parlavo con Simone, col quale mi sento spesso.
0: Certo.
4: E mi diceva, alla Juventus, perché aveva visto la partita di Cagliari, manca proprio mio fratello, cioè manca un giocatore con quella cassimma che ha una tete di gol come Pippo, perché Pippo mo te lo fa il velo, Pippo tira da tutte le parti, tirava, cioè. E quindi cioè, hai capito, è proprio il giocatore, la mentalità che mancano a questa Juve.
0: Manca anche il numero 9 di cui stavi parlando tu con Simone Inzaghi, mi pare abbastanza evidente, Sandro, perché... tra l'altro io prima davo responsabilità ovviamente a tutti, no? Giocatori, staff tecnico, allenatore, dirigenza, società, ma guai a lasciar fuori la proprietà, perché se il tuo allenatore a cui hai fatto il contratto, lo hai sostituito, hai mandato via Tudor, hai preso Spalletti, da gennaio ti chiede un centravanti, gli rinnovi il contratto, quindi basi almeno un biennio su Spalletti e continua a chiederti il 9 strutturato e tu anche in estate non glielo prendi, è un problema anche della proprietà, perché la proprietà che deve dare il placet, dire sì, ok, apriamo i cordoni della borsa, poi sappiamo che la Juve è sotto fair play finanziario, settlement agreement, quindi non può fare tantissime cose. E però ragazzi, poi cioè, non lamentiamoci se manca il 9, perché il 9 sicuramente era il primo elemento da andare a prendere, visto che te lo chiedeva il tuo allenatore. Oggi manca un 9 strutturato, mi pare evidente.
4: Quindi, Franco,
0: Sandro,
4: secondo te Colomouani non l'ha voluto Spalletti?
0: No, l'ho voluto, altro che se l'ho voluto. No. Guarda, Spalletti, io lo ricordo spesso, l'ultimo giorno di mercato di gennaio, dopo nel post partita, e il lunedì si chiudeva il mercato, disse noi domani faremo di tutto per cercare di prendere Colomouani. Colomouani lo ha voluto fortissimamente, ma Spalletti voleva Colomouani da affiancare a un numero 9. Ma il numero 9 non è arrivato, quello
4: meglio
0: è il problema, Sandro.
4: Ecco, quello
0: questo, questo sì, però poi...
4: Meglio volte male che nessuno. Allora però non siamo la Juve, non l'abbiamo mai fatto questo tipo di discorso.
0: Lo so benissimo, noi che insomma conosciamo la Juve da tanto tempo. Sandro, hai parlato di Voltemade, io l'ho visto veramente a Cagliari avulso dalla manovra, poco incisivo, con poca garra, con pochi attributi. Io mi auguro che già domani possa smentirci, è arrivato da pochissimo, quindi guai a trinciare giudizi definitivi. Però oggettivamente credo di poter dire che i tifosi si aspettassero qualcosa di più dallo spilungone biondo tedesco.
4: Ma guarda, io invece sono non ottimista, però mi aspetto una prova sicuramente positiva, ed è meglio che l'esordio dal primo minuto avvenga in campo europeo e non nel campionato italiano.
0: Come è accaduto contro il NEC, tra l'altro, perché partì esatto. Titolare Voltemade.
4: E poi un dato di fatto che è evidente, cioè Voltemade, due attaccanti in area di rigore danno la possibilità reciproca di avere maggiori possibilità.
0: Ah, certo.
4: È chiaro che devi far gol, però la Juventus ha dimostrato a Cagliari in quei 20 minuti, con il brio di Zegrov e con la precisione da parte di Alibegovic, che i due là davanti hanno avuto delle palle per buttarle dentro. Era accaduto anche a Reggio Emilia col Sassuolo, quindi evidentemente il problema vero è quello che dicevi tu: come attaccare l'area, come riempirla. E questo è il vero problema della Juve in questo momento.
0: Eh sì, perché se tu lasci l'area vuota è inutile fare dei cross, è inutile avere l'esterno che va via sull'out e poi metti in mezzo per chi? Per me e per te che siamo a casa, che non funziona. Sandro, siamo quasi alla fine, abbiamo ancora due minuti e voglio portarti sull'attualità, no? La Juve è in volo per Vigo, sfida insidiosa contro il Celta, che è una squadra spagnola anomala, non gioca col tiki-taka ma si chiude dietro, e quindi la Juve secondo me troverà di nuovo un blocco basso da scardinare, e sappiamo che la Juve va in difficoltà. Che cosa ti attendi da questa trasferta europea, sapendo che da qui fino alla prossima pausa per la nazionale Spalletti dovrà fare rotazioni, perché si giocherà ogni tre giorni? A te.
4: Ma mi aspetto sicuramente di, no, al di là della prestazione, soprattutto il risultato. Mi aspetto che soprattutto gli avvicendamenti, che mi sembra siano te o teste rispetto alla formazione iniziale,
0: è probabile.
4: Siano tanti, ma aspetto comunque una certa prudenza. In che senso? Guarda che le squadre spagnole non regalano niente, sia che siano nella parte destra della classifica della Liga, sia a sinistra. L'ha dimostrato ieri
0: Bruges,
4: il Real. Cioè, è il calcio in questo momento che domina non soltanto in Europa, come ha dimostrato, e quindi devono prenderla con le pinze e cercare di ripetere la partita dell'esordio in Europa. Anche perché, Franco, cioè, sarebbe paradossale, però io penso questo: la Juventus ha buone possibilità in Europa League, possibilità che le italiane in Champions League non hanno, nessuna. Cioè, io vedo nebuloso anche stasera per Roma e Como, e quindi tutto sommato, anche se ti leva prestigio e soldi l'Europa League, è comunque alla portata da parte della Juve. Non so se sei d'accordo, Franco.
0: Sì, quindi, a patto però.
4: È un qualcosa in più per cercare poi di affrontare il campionato, perché la partita con la Lazio, secondo me, vedremo una bella Juve.
0: Sì, ma sai, cioè a livello di gioco, seppur sterile, abbiamo visto comunque una Juve saper imporre il proprio diktat, però poi, ripeto, se tu fai una bella partita o comunque una partita dominata e poi non segni, serve veramente a poco. Quindi posso chiederti il pronostico per domani sera? Puoi anche solo secondo dirmi sensazioni positive, non sei obbligato.
4: Ma proprio vuoi il risultato esatto?
0: No, puoi anche solo dirmi ho delle sensazioni positive oppure no, non ti chiedo il risultato
4: esatto. Sì, le mie sensazioni sono positive, non perdiamo sicuro, quindi X2.
0: Bene, speriamo possa essere così, e ti dico anche un'altra cosa: per una volta, se si giocasse un po' meno da dominanti ma si vincesse 3-0, ma chi se ne frega, no? Ma sia domani sera che ovviamente contro la Lazio domenica. Speriamo bene. Sandro Mosca, okay. Collega giornalista,
4: Franco,
0: un abbraccio.
4: Un grande abbraccio.
0: Ciao.
4: Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, a prestissimo ovviamente qui in questa trasmissione e su Radio Bianconera. Manuel mi guarda e mi dice it's break time, here we go.
5: Ieri e oggi.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Due giornate, zero punti e un rapporto gol fatti, gol subiti ovviamente non positivo al momento per l'Inter. 4 reti realizzate, 6 subite per il Napoli, una realizzata e 4 prese, che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile. Per Inter e Napoli centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa al limite del miracolo. Dati alla mano, servirebbe un percorso perfetto o quasi. Ora tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati. La squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
7: Sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
6: Giampiero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Ascoltiamolo.
8: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi, che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
6: Il tennis, Jasmin Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6, 6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29esima nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket, dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre 4 squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la terza giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre 2 gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Eh sì, come diceva Manuel poc'anzi, è tutta una questione di punta e di punte e di essere capaci a ovviamente andare in rete. Messaggi da Twitch, saluto tutti gli utenti, Angela Juve come sempre presente, un grande abbraccio Franco, grazie per i tuoi complimenti, sei sempre gentilissima. Barone 57, ciao Franco, volevo sapere cosa ne pensi. Un allenatore diceva che tenere la palla spesso rallenta il gioco, forse solo il Barcellona riesce a essere veloce, ma una scuola con calciatori abituati dai bimbi. Hai detto tutto tu, Barone 57. Tenere la palla e farla circolare in maniera veloce, rapida, con delle idee, ha un senso. E allora poi sì, trovi l'imbucata e vai dentro. E se invece hai una circolazione palla lenta, sei prevedibile, le squadre che si difendono col blocco basso, tutti raggruppati in 10 uomini, 10 effettivi sotto linea palla, e lì o tiri da distante oppure hai dei fenomeni che riescono a scardinare le difese avversarie. La Juve in questo momento non ha né i tiratori né i fenomeni e neanche i goleador. Questa la cosa che dobbiamo raccontare, perché è la realtà dei fatti. Abbiamo alcuni vocali, andiamo ad ascoltarli. Via.
11: Sì, buonasera amici, sono Andrea da Bruxelles.
0: Ciao Andrea.
11: Io ho visto la partita di ieri dell'Inter, che è considerata la squadra più forte d'Italia, molto forte, che passeggia nel campionato italiano. Mm-hmm. Che è stata letteralmente disintegrata, quasi ridicolizzata la partita dal Bruges, cioè non dal Real Madrid, ma dal Bruges. Allora, cosa aveva questo Bruges? Il Bruges pratica il calcio moderno, quindi grandissimo pressing, grandissima velocità. E palla quasi sempre viene passata di prima, è una squadra che è sempre propensa all'attacco.
0: È così.
11: Questo è il calcio moderno.
0: È così.
11: In Italia non fa nessuno. Quindi quando l'Inter poi si trova a giocare in Europa, anche col Bruges, non ci capisce più niente. Succede che perde. Quindi a mio parere dobbiamo un po' riconsiderare tutto
0: l'idea,
11: il calcio che noi vediamo nel campionato italiano. E quindi dovremmo orientarci verso un calcio più moderno, se vogliamo veramente che la Juve faccia il salto di qualità, non solo in Italia ma soprattutto in Europa.
0: Concordo con te.
11: Questa è un
0: concordo.
11: Una considerazione che mi sentivo di fare.
0: No, hai fatto benissimo, perché io straconcordo con te, mi trovo assolutamente in sintonia con tutto ciò che annoiva. E allora presentiamo, cioè non ci sarebbe neanche bisogno di presentarlo, perché ormai è colonna, punto fisso del mercoledì. Raffaello Corvo, signor Juvemi, buongiorno.
12: Buongiorno a te Franco, buongiorno a Manuel, un saluto a tutti gli amici di Radio Bianconera, un grande abbraccio e grazie mille per l'invito.
0: Fammi vedere come annuivi al vocale dell'amico.
12: Mi hai visto? Sì. Saluto Andrea da Bruxelles, che ci ha detto una grande verità. Un messaggio, Franco, che forse mai come questa volta è attuale, non so se sei d'accordo.
0: Sì, concordo.
12: È una testimonianza molto forte questa, ma verità assoluta, assolutamente.
0: Ma è la realtà dei fatti. Poi ovviamente noi guardiamo insomma a latere le squadre italiane, ma guardiamo soprattutto la nostra Juve, e credo che anche tu abbia ricavato delle impressioni non positive dalla Juve di Cagliari, nel senso che io ci ho scritto il mio editoriale, domini la partita, il pallino del gioco in mano, ma poi sei infruttuoso sotto rete, sei arido e sterile in fase di realizzazione, e questo a parere mio è il problema più grosso. Ma questo è un problema che deve risolvere Spalletti. E poi Guarda, ti faccio due domande in uno, perché tanto so che tu sei bravissimo a districarti.
12: Grazie.
0: Poi anche il mister, insomma, vedi le scelte iniziali e vedi poi come entrano Laibegovic e Zegrova, insomma, qualcosa di non azzeccato, viste le prestazioni sfocate di McKennie e di Chico Conceição. Anche il mister deve metterci del suo, non in maniera negativa ma propositiva. A te, signor Iuemi.
12: Concordo, Franco, in pieno, perché l'allenatore non è chiamato solo ad allenare, ma è chiamato anche a fare scelte, a risolvere i problemi quando si presentano. E quello di Cagliari purtroppo è stato, ecco, uno dei tanti momenti che questa squadra ha avuto all'interno di questo ultimo lasso di tempo, dove da una parte sì, c'è sicuramente un enorme possesso palla, un predominio territoriale, un'ottima pressione, ma quando poi arriviamo a giocare in un campo, una metà campo piena zeppa, ecco, di calciatori, gli spazi sono corti, c'è la sensazione, ecco, che non si riesca a creare il presupposto per andare a fare l'ultimo passaggio, l'ultimo dribbling. Una delle caratteristiche più importanti delle squadre che comunque adottano questa tipologia di gioco. Detto questo, Franco, concedimi anche, il Cagliari probabilmente ha voluto fare anche questa partita.
0: Noi
12: parliamo tanto,
0: sì,
12: ecco, certo, del nostro possesso palla, però il Cagliari ha voluto, secondo il mio punto di vista, lasciarlo anche il pallino a mano alla Juventus, proprio perché per caratteristiche, e quindi si è predisposta anche in modo difensivo per poter attaccarci,
0: certo,
12: ovviamente anche in ripartenza. Detto questo, concordo con te sulla formazione, perché a mio parere, ecco, anche il trend delle nazionali ci aveva dato uno Zegrova a tutto campo importante, lo stesso Laibegovic è stata anche una prestazione positiva. Mi sarei aspettato anche, ecco, questi cambi inversi, nel senso Zegrova e
0: Laibegovic dall'inizio, certo,
12: sì, con Zegrova e magari Francisco e Nico, che uno con la nazionale ha avuto problemi fisici, l'altro che comunque ha fatto anche un volo intercontinentale, magari avrebbero potuto dare, ecco, qualcosa in più nel secondo tempo. Probabilmente col senno di poi, ecco, non si va avanti, va contestualizzato. Però se siamo qui anche per analizzare quello che è successo,
0: certo,
12: nel primo tempo, molto opaco, devo dire, sotto l'ultimo passaggio.
0: Un'unica occasione da rete, il colpo di ginocchio di Nico Gonzalez.
12: Sì, sì.
0: Basta.
12: Ecco perché.
0: Basta.
12: Ma proprio per questo, Franco, proprio per questo serviva magari dall'inizio mettere uomini che potessero essere un po' più rapidi di esecuzione con il dribbling, l'ultimo passaggio.
0: Quelli che ti spaccano la partita, no?
12: Sì,
0: che ti danno un indirizzo.
12: Giustamente la domanda che ci facciamo è: sarebbe stato Laibegovic e Zegrova dall'inizio, avremmo visto quel primo tempo? Non lo sappiamo, perché nel secondo tempo
0: non
12: il contesto cambia, gli avversari cambiano, questo non lo sappiamo, ecco, però la partita,
0: però visto lo stato questo di forma e la brillantezza atletica di Edon Zegrova e di Laibegovic, ovviamente i dubbi vengono, o comunque è una domanda lecita da porsi,
12: certo,
0: mi pare evidente. Intanto sappiamo che domani Zegrova non giocherà, perché fuori dalla lista UEFA.
12: Anche per questo, Franco.
0: Esatto. Se tu non lo puoi schierare il giovedì, perché non lo fai partire al primo minuto? Questo secondo me andrebbe chiesto a mister Spalletti. Poi Spalletti, insomma, nel post partita ha detto: sono arrabbiato, queste sono partite da vincere, però se tu non tiri in porta, non riempi l'area, come è successo nel primo tempo, perché la Juve ha fatto un primo tempo di puro dominio sterile, ti tic ti toc in maniera orizzontale, nel secondo tempo dovevi recuperare anche preso dall'affanno, dalla rabbia, dalla voglia, e ci mancherebbe altro, stai perdendo a Cagliari. Però poi serve finalizzare meglio. Allora ti chiedo, Voltemade entra, a me non è piaciuto, l'ho visto molto avulso, però ha aperto degli spazi per Colomani, che poi in 4 minuti ha avuto due occasioni, una l'ha buttata dentro di testa finalmente da centravanti di fiuto, e secondo spacca la traversa, però da 2 metri, dove è più facile fare gol che metterla sul legno. Cioè, e allora ti chiedo, tu vedi una Juve a due là davanti, cioè tutte e due le punte in campo, oppure secondo te Spalletti continuerà con il 4-2-3-1?
12: Franco, hai detto bene, quando è entrato Voltemade non ci ha fatto, ecco, brillare gli occhi, perché la sua prestazione è stata molto complicata anche da definire, perché un giocatore che è stato anche molto lontano dalla porta, e sinceramente in quel momento serviva che almeno uno dei due fosse un po' più presente, non si sono alternati, ecco, questo è probabilmente un processo di integrazione che deve crescere tra i due, perché quando uno è fuori l'altro deve stare assolutamente in aria. Detto questo, sicuramente potrebbe essere una soluzione, anzi io l'auspico all'interno, ecco, delle prossime partite. Non dimentichiamo che c'è anche la carta Nico Gonzalez, che spesso e volentieri ha giocato anche nella sua carriera da seconda punta. Sì. Ma tutto sta allo stesso Spalletti, Franco, ecco, perché sarà lui, no, a decidere, a mio avviso, ecco, nelle prossime partite, in base anche al rendimento di un centrocampo che, detto, concedimelo, probabilmente è stata una, forse una delle uniche partite, delle poche partite sottotono di Weston McKennie, perché McKennie, sì, per me a Cagliari non è stato neanche sufficiente.
0: A Cagliari fa una cosa bellissima, una, cioè quando spalle alla porta si gira, innesca Douglas Luiz, che poi viene praticamente tamponato da 2-3 difensori del Cagliari, però per il resto oggettivamente McKennie fuori focus, e infatti viene sostituito poi nell'intervallo, e comunque secondo me sostituzione giusta. Per domani che cosa ti aspetti? Trasferta insidiosa, lo diciamo subito, la Juve sta per arrivare a Vigo, è in volo. Prima convocazione per Neto, la Juve mette il faccione di Federico Gatti per i convocati. Ti aspetti tanti cambi? Celic non si è allenato col gruppo, quindi probabilmente ci sarà l'esordio dal primo minuto di Cambiaso. Che cosa ti aspetti sia come atteggiamento, e soprattutto quanti cambi secondo te Spalletti opererà nella gara di domani?
12: Franco, questi sono avversari che comunque riescono a palleggiare bene anche negli spazi stretti, aggrediscono anche, è una squadra che in casa dà fastidio a tutti quanti, è inutile poi girarci intorno, poi a seconda di quello che poi è il rendimento del match andiamo a tirare, ecco, una sommatoria. Quindi mi aspetto attenzione, mi aspetto voglia, ecco, di ribaltare, ecco, le azioni, perché possiamo anche optare per andare a creare il presupposto per un gioco di rimessa, a volte in alcune circostanze, ma una Juventus che secondo me non abbandonerà l'intenzione anche di trattare il pallone e fare la partita. Quanto ai personaggi, ecco, mi aspetto anche Federico Gatti, anche perché, Franco, credimi, si parla tanto, come diceva, sì, l'ospite precedente, si parla tanto di personalità, di grinta e tante altre situazioni, il fatto, ecco, che Federico venga escluso così in maniera importante, ecco,
0: sistematica, in maniera sistematica, mi pare, ripeto, evidente.
12: In difesa ci sono due signor difensori come Lucumi e Bremer, però nel contesto, ecco, delle rotazioni io mi aspetto assolutamente Gatti in partita, ma anche lo stesso Lloyd Kelly, che francamente anche,
0: concordo,
12: almeno personalmente oggi lo reputo superiore nel portare il pallone, poi ripeto, in fase di marcatura sicuramente Lucumi è superiore a Kelly, però per come usciamo dal basso almeno non ho visto ancora questo salto di qualità, ecco, dello stesso,
0: sì, concordo, Lucumi. Concordo.
12: Abbiamo un po' di problemi, ecco, Franco, quindi anche l'inserimento di Cambiaso potrebbe aiutare la manovra dal basso, sperando, ecco,
0: speriamo,
12: di non avere problemi, speriamo, difensivi con Andrea.
0: Sì, perché sinceramente Cambiaso è entrato a Cagliari e a me, insomma, ha lasciato parecchio
12: proprio
0: perplesso.
12: Per quello lo dicevo, sì.
0: Come mi lascia perplesso il rendimento di Kalulu, che l'anno scorso abbiamo ammirato in una forma straordinaria, smagliante, e in questo inizio di stagione non mi pare assolutamente così, così brillante. Speriamo recuperi in fretta, perché la Juve per uscire da queste situazioni ha bisogno dell'apporto di tutti, anche perché da qui alla prossima pausa per la nazionale, insomma, ci sono gare ogni tre giorni e quindi bisogna farsi trovare pronti. Ti leggo alcuni messaggi. Allora, Rosanna dice: ciao Franco, ciao al mio opinionista preferito Raffaello, quindi ormai ciao. Insomma, c'è questo filo diretto. Domani la Juve vince e poi con la Lazio deve per forza farlo, sarebbe un bel regalo per il mio compleanno. Guarda Rosanna, Ross dalla Sardegna, noi ci auguriamo che la Juve vinca anche tutte le altre partite, se poi non è più il tuo compleanno non importa, però speriamo che la Juve possa farti passare un bel compleanno gioioso. Piero da Palermo dice: buongiorno, avete visto il Bruce? Li andava ad aggredire nella loro metà campo e non gli dava il tempo di ragionare. A fine partita, prima che fosse finita, sono andato al fruttivendolo, ho preso 4 pere con 3 soldi. Piero da Palermo.
12: Ah, vedi?
0: Vabbè, dai, ci sta.
12: Il messaggio.
0: Ci sta assolutamente come battuta. Tre soldi, che è un giocatore che devo dire i nostri ascoltatori hanno citato tante volte in estate, ed è un giocatore che comunque la Juve mi risulta avesse osservato, però poi quando questi giocatori fanno una tripletta in Champions, quanto costano poi? Ragazzo giovane, ragazzo sveglio.
12: Sì, infatti.
0: Allora, ti leggo 2 messaggi sul nostro allenatore. Allora, Massi da Firenze Bianconera dice: quando andrà via Spalletti io festeggerò, non mi piace, non è da Juve, sta bene a Roma, Firenze, Milano, ricordiamoci quello che è accaduto a Lecce, Verona, Fiorentina, Sassuolo e Cagliari, sta fallendo anche se non è colpa tutta sua. E poi ti leggo l'altro messaggio di Raffaele che dice: vabbè, mi definisce top player Zebrone Franco, troppo buono, grazie. Ho finito adesso il lavoro, ti ascolto mentre vado a farmi 12 chilometri di corsa, smaltendo la tensione già per questa Juve. Domanda, ti chiedo, c'è il rischio dell'ombra di Conte su Spalletti? Rischia come Tudor l'anno scorso? E allora lascio a te queste 2 belle patate bollenti.
12: Allora Franco, innanzitutto sono d'accordo con Raffaele, il top player ce l'abbiamo noi in casa ed è alla mia destra, ed è Franco Lionetti.
0: Non scendo in campo, no, troppo buono, perché poi pensano che tu mi paghi il caffè, quindi...
12: Anzi, adesso dobbiamo organizzare un'altra situazione.
0: Questo posto poi... aspetta te, lo sai.
12: E con Manuel, con il Santino di Cofmenes, poi andremo a fare un'altra
0: analisi. È lì in regia. Ecco. Guarda, solo a pensare che Cofmenes domani sera possa eventualmente venire schierato titolare, mi viene la febbre a 42. Vai.
12: Dai. E poi saluto Ross, che ovviamente ringrazio, e poi gli faccio ovviamente un augurio sincero per questo compleanno. Franco, credo che sia l'ordine del giorno, ma... facciamo chiarezza, quando un allenatore come Antonio Conte in una stagione come questa, in una stagione generale, è libero, non è solo una minaccia, ecco, per minaccia tra virgolette per Spalletti, un peso per tutti gli allenatori che non stanno facendo
0: benissimo magari.
12: Ragazzi, qui stiamo parlando di un allenatore che non devo sicuramente presentare io, e quindi credo sia normale. Quanto invece a mister Lucio, io ho fiducia sul fatto, ecco, che possa ritrovare quella continuità che avevamo apprezzato Franco all'inizio del suo percorso juventino, ti ricordi? Quei primi mesi, certo, che sono stati positivi, importanti. Detto questo, è normale che dobbiamo valutare, ecco, step by step, una dirigenza che a mio avviso ha inquadrato e sta inquadrando bene la situazione.

0: Diesel che partita dopo partita si sta integrando in Juventus e sta prendendo piede la sua personalità, la sua tecnica, la sua tipologia di calcio, anche se tendo sempre a ricordare che l'equilibrio che si era creato con Manuel Locatelli, capitano della Juventus all'inizio della stagione, mi faceva ben sperare, proprio per l'integrazione del brasiliano. Ma oggi stiamo vedendo, ecco, che è in crescendo. Sarri invece è un giocatore che è tutto da scoprire, abbiamo assaggiato delle sue caratteristiche, io dico che è stato uno dei positivi a Cagliari, mi è piaciuto tantissimo l'approccio, mi è piaciuto tanto, ecco, il modo come accompagna l'azione. Non è sempre scontato avere un
1: Soprattutto nel
0: centrocampista.
1: primo tempo,
0: Sì.
1: Raffaello, secondo un po' meno, anche perché
0: Magari
1: c'era
0: Franco.
1: meno spazio, il Cagliari era
0: Sì.
1: schiacciato lì.
0: Proprio per questo, infatti mi ha tolto le parole di bocca. Poi possiamo dire anche che magari, ecco, il giocatore che più andremo avanti più troverà condizione rispetto, ecco, magari ai compagni di squadra che hanno giocato di più. Quindi per me è un giocatore che in questa Juventus serve, che può far bene, è anche uno capace di rincorrere l'avversario quando spesso, ecco, i contropiedi sbocciano dalla zona centrale o laterale. Quindi è un giocatore che a me piace. Poi nell'attesa, ecco, del ritorno anche di Locatelli, che ce ne vorrà, ecco, di tempo, quindi secondo me è giusto, giusto dare fiducia a Sar.
1: Facciamo così, ci sono parecchi vocali, ne ascoltiamo uno, poi preparati perché voglio farti un paio di domande laconiche, dirette, come sempre, no? Il botta e risposta. Ascoltiamo il
2: Ciao Franco, sono Giacomo da Tax. Il
1: Ciao,
2: problema,
1: ciao
2: Franco, è
1: Giacomo.
2: che facciamo sempre lo stesso gioco. Facciamo questo giro palla sterile e lento, quindi
1: Sì.
2: molto
1: È
2: lento,
1: così purtroppo.
2: inaspettato da Spalletti, perché comunque le squadre di Spalletti sono sempre state molto
1: Rapide, veloci,
2: veloci.
1: toccanti.
2: Un giro palla veloce, una verticalizzazione continua. Qua invece no, Franco. E quindi
1: Concordo.
2: siamo prevedibili, tutti sanno come giochiamo e prendono
1: Esatto.
2: le contromisure, e quindi ci troviamo in difficoltà. Questo è il vero problema, Franco.
1: È
2: Buona
1: così,
2: fine.
1: caro Giacomo, ed è anche quello che dicevi tu, Raffaello, prima, cioè Cagliari prepara anche la partita in questo modo perché tanto gli avversari sanno che la Juve fatica a scardinare il loro blocco basso. È triste da dire,
2: Sì.
1: però la realtà è questa, purtroppo.
2: Perché uno agisce con i mezzi che ha, Franco, e i mezzi in quella partita per Pisacane erano quelli appunto di
1: Assolutamente
2: giocare di
1: sì,
2: rimessa. Noi, come ha
1: assolutamente.
2: detto il nostro amico Giacomo, dobbiamo cercare di velocizzare molto la manovra e eliminare, ecco, molti passaggi inutili.
1: Quanti gol secondo te segnerà in questa stagione? Te l'ho detto, è domanda diretta. Colomoni.
2: Beh, spero Franco una ventina, me lo auguro.
1: Mamma mia,
2: Me lo auguro
1: magari.
2: perché già se tu fai un calcolo di tutte le opportunità che comunque non sono state concretizzate, adesso non voglio dire 6-7, ma almeno un 5 gol avrebbe, non so, ecco, tra Frosinone e poi in poi. Ecco, un giocatore che comunque le occasioni le ha avute, che però ha faticato tantissimo nel primo tempo a Cagliari. Addirittura, ecco, anche il controllo di palla semplice non le riusciva. Dopo, nel secondo tempo, è uscito, ha fatto gol e la traversa, ecco, concordo con quello che dicevi prima. Sì, è sfortuna, ma quello, a mio avviso, è anche un gol
1: Lì
2: sbagliato.
1: devi saper dosare. Siamo
2: Sì.
1: veramente al gong finale. Tu sai qual è la domanda che chiude la
2: Ma
1: puntata?
2: hai visto cosa è successo? Cioè, capito? Non lo so. Franco.
1: Positive vibes o no per domani?
2: Sì, sempre, sempre, perché mi aspetto una reazione, anche se l'ho detto, il campo è un campo complicato, però sono positivo, ecco, fiducia nei ragazzi.
1: Visitate la piattaforma di Raffaello Corvo UVMe perché ne vale assolutamente la pena. Noi ci ritroviamo qui esattamente tra una settimana sperando di poter parlare di risultati molto molto positivi. Raffaello, un abbraccio alla prossima settimana.
2: Franco, un abbraccio a te, un abbraccio a Manuel, un abbraccio a tutti gli amici che ci hanno seguito, sempre fino alla fine, Forza Juventus, e grazie.
1: Ciao, ciao Raffaello, qui si conclude questa puntata odierna di ieri oggi, l'appuntamento con il sottoscritto è per domani alle ore 16, rimanete ovviamente con la programmazione sulla nostra e vostra Radio Bianconera. Buon pomeriggio, ciao!
3: UVM. ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali.

0: giornali dell'epoca.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana. Lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con i giornalisti.
1: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, è quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'intervento. Interrogatorio.
2: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della prefettura e al secondo piano, battendo i caschi e urlando lo slogan «L'Ilva di Genova non si chiude». Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
1: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
2: La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea e missili prodotti da aziende ucraine. Il sostegno alla difesa ucraina rimane una priorità fondamentale per l'Unione europea, a dirlo è la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Complessivamente dal 2022 gli stati membri dell'ONU hanno fornito a Kiev 231 miliardi e mezzo di euro di sostegno.
1: Lo sport, giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Ci siamo portati
6: che
5: in
6: bella
5: forzi.
6: Giornata!
5: Ci siamo portati in forzi perché noi col Celta Vigo vogliamo vincere, allora abbiamo bisogno di lui. Lo avete sentito, lo avete visto, lo avete letto.
6: Lo avete testato.
5: E adesso
6: insomma.
5: Lo avete visto.
6: Fabietto Urbisaglia, grande Fabio.
7: Ciao a tutti, un
5: direttamente
7: a tutti.
5: Da Bahia. In realtà no, perché
6: bellissima giornata.
5: Da dove vieni?
7: Qualche deviazione.
5: Fatto qualche piccolo viaggio.
7: Oh, ero in Basilicata, nell'entroterra lucano, fino a 5 ore fa.
5: Attenzione, 5 ore fa. Poi hai preso il raccordo.
7: Poi ho preso il raccordo, no? Sono riuscito a fermarmi per una doccia rapida e poi ho detto no, non posso perdermi la diretta.
6: Ah, quindi non sei come Broccolo che non le fa le docce.
5: Abbiamo uno che purtroppo ha scelto questa strada.
6: Ma prima c'è venuta a trovare anche Andrea! Ma che cosa
5: che
6: possiamo chiedere di più dalla vita?
5: Ce ne dobbiamo solo andare.
6: No, io adesso lo dico subito, oggi parliamo di tutto, meno che di Juve, perché con Fabio voglio parlare di Brasile, di come
5: fai
6: si vive in Brasile, di Filippine, cioè io quando vedo Fabio voglio parlare di altro. Perché non è un cialtrone come te.
5: Mamma mia, sei proprio, guarda,
6: e devo dire,
5: una brutta persona sei.
6: E devo dire che tra le topiche che ha preso Marangio,
5: appena detto top mi sono cominciato
6: almeno
5: a preoccupare.
6: Almeno uno, bravo, bello, competente, come
5: ragazzi,
6: Fabio ce l'ha portato.
5: Ragazzi, competenza, e vi dico anche un'altra cosa.
7: Non mi mettete in imbarazzo.
6: No, ma è la verità, Fabio.
5: E te la dico a te che non la sai perché non sai niente.
6: Non so niente. Però ti dico, chi l'ha portato il grande Andrea? Io. Chi l'ha portato Matteo? Io. Perfetto. Tu hai portato una serie di disastri.
5: Poi ti ho portato un grande Fabio Urbisaglia che a sua volta, rullo di tamburi, sai chi è che mi ha fatto conoscere all'Enval Negri?
6: Fabio.
5: Eccolo qua. Eccolo qua.
6: Ma
5: eccolo
6: davvero?
5: Qua. È un amico di Fabio, nasce amico di Fabio.
7: Ma io ai tempi dell'università.
6: Io ho scoperto una cosa di Alain, poi parliamo, ma è vero che vive in un bungalow?
7: Sì, Alain è un personaggio sui generis, sì.
6: Ah, ecco.
7: Meriterebbe una puntata.
5: Sì,
6: ma ha detto che vive così, perché ovviamente tra le mille volte che lui non c'è, Alain, ma sei a casa tua? No, io sono in un bungalow, vivo in un bungalow.
7: Poi anche molto ironico, bisogna sempre prendere con le pinze.
5: Esatto.
7: Le sue dichiarazioni.
5: Perché
6: parliamo anche di brasiliane di costumi, scrive Fabrizio da Roma, che domani sarà con noi. No, quello non si può.
5: No, ragazzi, siamo in fascia protetta. Lui si è già informato. Ma tanto informato. Questo in Brasile non ci può andare. Questo non prende l'aereo.
6: No, io per stare una settimana con Fabietto.
5: Sì, danna droga, però.
7: Risolviamo, dai.
6: Risolviamo.
5: Un bel sonnifero.
6: Sonnifero, sì.
5: Che dormi e ti svegli direttamente là, tipo una notte da leoni. Ti
6: e
5: trovi,
6: poi si va a ballare.
5: Ti svegli
6: la samba!
5: Ce lo vedi da questo che balla la samba.
7: Perché no?
6: Perché no?
5: A te sicuro ti viene vicino qualcuno che...
6: No, perché mi sono già informato. Ha detto Fabietto, quelli vengono tutti in Italia. Non stanno lì.
5: Lì è tutto...
6: Perché c'è gente come Rossi che gradisce.
5: Perfetto, gradisce anche queste cose qua.
6: Dai, parliamo anche
5: allora,
6: di Juve.
5: Ovviamente parleremo anche di Juventus. Parleremo di questo famoso...
6: Ma pensa te, se rimaneva con noi anche Andrea, facciamo Fabio,
5: era
6: Andrea. Cioè, era meraviglioso.
5: Domani avremo Fabrizio Foschi invece per il serale.
6: Vabbè,
5: quindi anche
6: proprio
5: Fabrizio.
6: Raccogliamo dalla spazzatura. Facciamo Fabrizio Foschi.
5: Così, mamma mia. Grande Fabrizio. Non gli dai grande Fabrizio. Ieri ci hai portato anche i viveri. Allora, a proposito di viveri,
7: permettetemi di ringraziarvi a nome di tutti gli juventini e gli ascoltatori che vivono all'estero.
8: Grazie.
5: Oh, che bello.
7: È davvero emozionante avere questo rapporto diretto, questo filo diretto, soprattutto per chi vive lontano. E io ovviamente ogni giorno vi ascolto con grande piacere, sia per i contenuti, chiaramente, ma anche proprio perché ci fate una grandissima compagnia e ci fate sentire sempre presenti, ecco.
5: Grazie Fabio. Non erano scontate, non erano preparate, mi hai fatto inibrividi.
7: No, no,
5: poi tra l'altro, pochi giorni fa ero, così raccontiamo anche un'altra storia.
8: Magari poi vogliono sentire anche di
5: salutiamo intanto Andrea Maiocconi, facciamo un
6: Andreone,
5: grande bocca al lupo.
6: Forza Andreone, grande bocca al lupo Andreone.
5: Torni vincitore. Ieri mi trovavo vicino alla Basilica San Paolo. Vicino alla Basilica San Paolo.
8: Sì.
5: E mi sono ricordato che io e Fabietto condividevamo un appartamento all'epoca. Tra l'altro c'era anche Raffaele, lo salutiamo, si è rotto una caviglia, vabbè.
8: Mamma mia. Stavate insieme praticamente. Dormivate anche nello stesso letto?
5: Stesso letto no, che lui c'era una stanza reale, perché poi ogni tanto ospitava.
7: Perché lui ospitava.
5: Aveva persino il ventilatore. Facevamo le passeggiate vicino alla Basilica San Paolo e dicevamo chissà un domani che ci aspetta il futuro.
7: Verissimo.
5: Mi sono trovato lì vicino e a distanza di quanto? Quasi 10 anni.
7: Una dozzina.
5: 8 anni, eccetera, eccetera. Io e lui, perché non solo il sottoscritto, ma anche Fabietto sta diventando papà.
7: È vero, è vero.
5: Del piccolo Leonardo. Quindi auguri a Fabietto anche.
7: Oggi volete farmi piangere, già che
5: no. No, ci emozioniamo.
8: C'è qualche
5: altra cosa. Basta che non piangiamo domani. Infatti. E quindi ci emozioniamo oggi. Allora. Ieri ti coinvolgiamo subito, perché ieri abbiamo parlato anche nel serale di quella che può essere un'ipotesi di cambio modulo per uscire da questa impasse che si riesce a segnare.
8: Spalletti parla stasera intorno ai 19,
5: quindi quando ci sarà Quintiliano.
8: Se non si addormenta Quintiliano.
5: Quando ci sarà Quintiliano alle 19.
8: Quintiliano, dopo ci fa sentire.
5: Okay.
8: Io non so se si sbilancerà su questo, però ascoltiamo e vediamo.
5: Ascoltiamo se c'è. Allora, te lo chiediamo anche a te, visto che noi la nostra l'abbiamo già detta, i nostri ascoltatori la continuano a dire, eccetera. È il cambio modulo, quindi un eventuale 3-5-2 che può risolvere il problema del gol lì davanti? O gli uomini quelli ci attacchiamo?
7: Chissà. In questo momento non credo sia una questione di moduli. Io la sensazione che ho, ed è un po' una sensazione che ci accompagna da diversi anni, è che manchi quella cattiveria, quella scioltezza, ecco, davanti alla porta, che è tipica di giocatori che indossano maglie pesanti. Purtroppo sono frasi fatte, ce lo diciamo da anni.
8: No, non sono frasi fatte, Fabio.
7: Però continuiamo, diciamo, a lottare contro gli stessi fantasmi, cioè indipendentemente dagli interpreti ci ritroviamo poi sempre a raccontarci le stesse cose, cioè, anche adesso che Spalletti è riuscito comunque a creare un'intelaiatura di gioco che ci permette di essere soddisfatti in quello che è la proposta, e però poi quando si tratta di concretizzare, quando c'è il pallone da buttare dentro, quando c'è la decisione da prendere, c'è sempre troppa titubanza legata, secondo me,
5: alla qualità,
7: magari non necessariamente tecnica, però ecco, mentale sicuramente manca una tempra, secondo me è prerogativa necessaria per poter giocare nella Juventus. Sono troppi elementi inadatti o troppi elementi che hanno bisogno ancora di sbloccarsi, di crescere sul piano temperamentale, e poi i soliti leader di cui parliamo ormai da anni, cioè,
5: che mancano.
7: Ecco,
5: tra l'altro tu non eri tra quello che non accoglieva con grande favore Colomani, ma non pensavi che fosse quello che stai vedendo.
8: Esattamente,
5: non è vero, perché poi lui diceva anche non avrei speso quei soldi, però non penso te lo immaginavi.
8: Però io
5: così
8: e Fabio ne abbiamo parlato abbondantemente quest'estate.
7: Sì, no, il discorso di Colomani è legato alle caratteristiche, il primo aspetto, cioè Spalletti per mesi chiedeva il famoso attaccante da pallata, il giocatore che spalle alla porta potesse permettere comunque alla manovra di rifiatare, di darti un'opzione in più, di essere dominante sul gioco aereo, e poi insiste tutta l'estate per portare un giocatore che ha chiaramente caratteristiche diverse. Questo senza addentrarci nella questione economica, che poi è diciamo un altro aspetto da considerare, perché poi il giocatore è costato, cioè è costato tanto a livello di cartellino.
8: Io, Fabio, continuo a pensare che lì ci sia stato, è una mia opinione, non è una ma che ci sia stato una sorta di risarcimento, di obbligo,
5: non riesco a capire.
8: Per mantenere dei rapporti col Paris Saint-Germain di un certo livello, perché oggi il Paris Saint-Germain, ragazzi, conta.
5: E lo so, ma che mi restituisce a me il Paris Saint-Germain?
8: Che hai praticamente sanato dei rapporti che quel grande dirigente che avevamo prima aveva completamente
7: ti
8: distrutto.
7: Ti seguo, però poi ti chiedo, e allora l'affare Suzuki?
5: Quello è di
7: trattato, non trattato, prestato,
5: scippato,
7: poi a un certo punto.
8: Lì abbiamo fatto un affare, secondo me, perché... Vicario
7: sì, questo a prescindere.
8: No, ma il tuo ragionamento è corretto. Però non mi spiego come due grandi dirigenti come Carnevali e Massara abbiano messo sul piatto 40 milioni, 38, 40 per Colomani.
7: No, con i bonus si arriva anche a 50.
8: Esatto.
7: Che poi speriamo, insomma, che vengano pagati, perché vorrebbe dire che comunque i risultati sportivi... No, sarebbero soddisfacenti.
8: Non lo so, hai ragione, perché poi ragionandoci c'è la vicenda Suzuki, vero, però non riesco a capirlo, o quantomeno non lo riesco a capire nel momento in cui lui mi fa la prima punta. Dici, sai, avevi un altro attaccante forte, per dirti, non Vlahovic, sennò questo mi si riscalda come prima e combatte con Piccari, che però ora non c'è, diciamo l'Icardi della situazione. Allora Icardi più Colomani lo posso capire, non lo posso capire in questa situazione, trovandoti poi, così apriamo anche il secondo capitolo, a prendere Walter Made l'ultimo giorno di mercato.
7: Sì, che è un altro atipico.
8: Parecchio,
7: poi,
8: Fabio mio.
7: Sembra davvero fatta apposta, insomma, di tutti i centravanti che potevi andare a prendere, non che ce ne fossero tantissimi alle condizioni che la Juve esigeva, però ecco, qualcuno con i cavalli più da centravanti si poteva trovare. Lui è...
8: Te lo conoscevi bene Walter Made prima?
7: Abbastanza,
8: sì.
7: Perché comunque in Bundesliga era molto chiacchierato. L'anno in cui esplode a Stoccarda il Bayern lo voleva a tutti i costi, okay. Poi non lo prende perché a un certo punto lo Stoccarda, pur di non venderlo nel mercato interno, pur di fare ostracismo rispetto al Bayern, chiese una cifra che il Bayern non considerò diciamo accettabile, salvo poi cederlo all'ultimo minuto al Newcastle, che aveva provato, diciamo, a rincorrere altri attaccanti, non era riuscito, e quindi poi il Newcastle accettò condizioni assurde, perché parliamoci chiaro, 70 milioni per un giocatore
8: follia.
7: Che fece un ottimo campionato, un'ottima stagione con lo Stoccarda, sono però comunque obiettivamente troppi.
8: Allora, ci sono già una marea di messaggi,
5: sì,
8: intanto anche
5: salutano.
8: Per Fabio, grazie Fabietto, rappresentante di noi juventini nel mondo, Daniel da Tenerife, poi...
5: Questo è bello, poi un saluto a Fabio, mi hanno detto che in Basilicata la vita costa 3 soldi.
7: Bellissimo.
8: Invece Francesco è molto interessato al fatto se è sempre in tempo ad iscriversi alla gita a Frosinone per Santa Fregna, che è venuta fuori ieri, sei inutile che ridi Rossi, ci ha confermato Matteo che il 3 maggio è Santa Fregna, vieni?
5: È un po' lontano.
7: Calendario permettendo.
8: Poi ancora il vostro ospite mi fa venire in mente per come parla Antonio Conte.
7: Oddio,
5: c'è qualcosa di
7: agghiacciante.
8: Però c'è qualcosa di...
5: Allora, però devo dire, questo è un altro ricordo che condivido con
8: poi
5: Fabio.
8: Poi voglio rispondere anche all'amico che c'è scrittore.
5: Sì. Io e Fabio eravamo sotto lo stesso tetto davanti a 2 diverse televisioni per regioni scaramantiche il giorno in cui ritornammo a vincere lo scudetto con
8: Cagliari.
5: Antonio Conte,
8: sì,
5: io ricordo a Trieste, io ricordo che andai a bussare poi alla sua porta e disse adesso ci possiamo abbracciare, lo trovai inginocchiato a piangere. Beh, fu un momento
8: tutto
5: molto
8: vero,
5: emozionante, c'era il derby
8: vero
5: di Milano, ricordi?
8: No. Allora ragazzi, colo a parte, voi dal direttore in giù ci avete raccontato che tra Walter Made e Zirkzee Spalletti ha chiesto Walter Made. Allora io no, perché non ci credo, però la
5: io
8: leggenda
5: sì,
8: è questa e continuo a dire
5: che ci raccontano.
8: Se Walter Made l'ha scelto Spalletti, mi faccio delle serie domande su Spalletti. Tutto
5: io posso qui garantire, ma non perché lo garantisco io, che lo diceva, l'ha detto apertamente lui, che Massara voleva Zirkzee. Ora l'unico
7: e
5: dubbio
7: lo adora
5: da
7: anni,
8: ci dovevi metterci dei soldi sul piatto, cosa...
7: Bravo.
8: Che
7: sì, penso che la sua spiegazione sia più che altro questa, sì.
5: E torniamo alla vicenda Lea Begovic, che meno male l'hanno preso, perché Fabio è un grande estimatore, ma lo siamo tutti quanti noi.
7: Ve ne accorgerete presto,
5: e sono convinto anche io. Quello è stato un extra budget che la Juventus non si aspettava di spendere.
7: Sì.
5: Allora ha detto proviamoci, 30 e 80 arriva il Chelsea e se lo prende. No,
7: la mia
5: ha giudicato
7: anche, sì. Anch'io la
5: e lì hai dovuto rifare dei calcoli su Dibu Martin, dei calcoli su l'attaccante in più da prendere, e probabilmente lì non hanno trovato l'incastro con lo United, l'unica
7: sì, e lo United quando deve vendere tutto, malgrado continui a ciccare e a fallire clamorosamente acquisti in serie, diciamo che noi abbiamo un po' creato quasi un gemellaggio con lo United, cioè la capacità di fallire clamorosamente acquisti o comunque di farli rendere al di sotto del valore, nonostante anche loro abbiano tutta una serie di grane, però nel momento in cui poi devono cedere hanno delle richieste a volte esorbitanti. Nel caso di Zirkzee volevano comunque l'obbligo di riscatto e la Juve non voleva.
8: Capito, secondo me è quello, perché se no intanto Cinzia dice che sta ancora ridendo per il 3 di ieri sera, sì, ci siamo divertiti. E poi Omar da Mestre, che saluto sempre, dice: ieri sera mi sono dimenticato il vostro serale, ma recupero. E guarda, devi recuperare perché è stato molto bello fino a quando almeno non c'era Marangio, poi è arrivato Marangio e purtroppo il serale è crollato. Mentre io mi trovo d'accordo con Camillo, il quale dice: io credo che Colomani, e questo può essere un tema, il meglio lo possa dare con il Diz a fianco. Allora, ci sono due cose che voglio dire. La prima, se la Juve passa a giocare con, diciamo, due attaccanti o anche con una mezza punta, è perché onestamente Colomani, lo si è visto con Woltemare accanto, gli portano fuori un uomo e lui è più libero. Nico Gonzalez, bene, mi piace, però per me l'ideale lì è il Diz, ma si deve convincere lui, allora lo vedo un 3-5-2.
7: Cioè parli di un il Diz eventualmente seconda punta,
8: sì,
7: quindi accentrato.
8: Fabio, tu non lo vedi?
7: Bah, per le capacità balistiche, per le capacità fisico-atletiche, per il talento che ha, sicuramente avvicinarlo alla porta, centrarlo, vorrebbe dire automaticamente aumentare l'apporto in zona gol. Questo è ovvio. Poi però bisogna convincere il ragazzo, perché lui è abituato nella sua zona di comfort, pestando la linea, dove comunque sappiamo che è più facile ricevere palla, è più facile comunque puntare l'uomo perché non hai mai, diciamo, nessuno dietro. E bisogna convincere il ragazzo ad andare a giocare in quelle zone di campo invece.
8: Se no, chi ci può giocare? Nico, ok, poi?
7: Ma lo stesso Alibegovic, secondo me, il trequarti lo può fare. Il problema è che nel calcio moderno ormai, perché mancano i trequartisti puri? Perché c'è questa tendenza, diciamo, a trasformare i giocatori di qualità in esterni. Perché l'esterno ormai, nell'uno contro uno, si cerca di creare superiorità numerica in quella zona di campo, perché il calcio di oggi è un po' tutto strutturato in quella maniera lì, tanto che in Brasile è un tema. Per esempio il Brasile da anni non ha più terzini di alto livello, nonostante
8: Wesley,
7: lo storico,
8: tutto sommato,
7: Wesley, diciamo, sì, è uno dei pochi che è emerso negli ultimi anni, però diciamo dai Marcelo, i Maicon, i Cafu, i Roberto Carlos in poi, perché c'è stato questo declino ed è stato studiato il fenomeno. E in Brasile una delle risposte che danno a questa problematica è il fatto che oggigiorno, se sei bravo a giocare sulla fascia, la tendenza è a portarti 30-40 metri più avanti per farti fare l'attaccante esterno, perché in questo 4-3-3-4-2-3-1 che è diventato il modulo di riferimento a livello internazionale, se vuoi fare carriera è molto più facile che giocando in quella posizione tu possa ritagliarti, diciamo, un futuro. Questa è una delle spiegazioni
5: allora,
7: in Brasile.
5: C'è una
8: una situazione che ci stavi lavorando, che anch'io non ho ben capito.
5: Ci stiamo lavorando. Bravo, allora, Kelly è stato convocato. In teoria lui doveva scontare due giornate di squalifica. Sì. Stiamo ricercando sul sito dell'UEFA, grazie anche a Mirko Nicolino che si sta attivando, però in realtà il sito dell'UEFA puntualizzava questo: il giocatore della Juventus, il numero 6, usando i suoi tacchetti, ha avuto un forte contatto con la caviglia sinistra dell'avversario Yılmaz con Galatasaray, mettendo chiaramente a repentaglio la sua incolumità, motivo per il quale il VAR ha deciso poi di correggere la decisione di campo, che era doppio giallo, in rosso diretto. Ora, con il rosso diretto, Kelly deve ricevere due giornate di squalifica, mentre con il doppio giallo ne avrebbe ricevuta soltanto una. E quindi mi sto aggiornando con Mirko per capire. Perché tecnicamente non potrebbe essere convocato. Non vorrei che ci andasse incontro.
8: Sarebbe una roba da dilettanti, cioè, non è da Juventus questa roba.
7: Vi sorprendereste?
8: Sei cattivo.
7: Ultimamente ne stiamo vedendo di ogni.
8: Sono d'accordo con te, ma lo
7: anche
8: sanno.
7: Anche il discorso liste quest'estate è stato, secondo me, gestito malissimo.
8: Sì, sono d'accordo.
7: Zegrova fuori dalle liste.
8: Senti, invece, prima poi di entrare sulla vicenda Celta Vigo, ce lo illustrerai un po'. C'è un amico che dice, veramente una marea di messaggi, ma solo perché ci siete, Fabietto, perché se no... ma la vicenda David, cioè, dice questo amico, è il sistema Juve che non funziona, guardate David, tant'è vero David ha panchinato Sorloth, a parte il fatto che Sorloth è infortunato, mi sembra. Ancora.
7: Sì, ancora sì.
8: Però... secondo te è questo? Cioè, chiunque arriva alla Juve non funziona? Per me non è così, perché bene o male, male o bene, fate voi, Vlahovic su gol l'ha sempre fatto.
7: Io estenderei il discorso anche a Colomani, no? Di cui mi chiedevate. Colomani è un altro esempio di come comunque bisogna sempre cercare di ritagliare un ruolo a seconda delle caratteristiche. È vero che i grandissimi giocatori poi riescono sempre ad adattarsi, e diciamo che i grandi campioni, i fenomeni, esatto, sono fenomeni, però esatto, rappresentano l'eccezione. Dopodiché ci sono i buoni giocatori, ottimi giocatori, che secondo me bisognerebbe provare a mettere sempre nelle condizioni ideali, anche per creare, diciamo, una fiducia intorno allo stesso calciatore, aumentare l'autostima. E non credo che sia stato fatto negli ultimi anni, perché molti profili arrivati da Openda a Davy, dallo stesso Colomani, sono giocatori con caratteristiche, diciamo, ben, ben particolari. Farli giocare da 9 in un calcio di dominio, in un calcio, diciamo, di power play, come lo chiamo io, sì, come quello che abbiamo visto per esempio con il Cagliari a Cagliari nell'ultima uscita in campionato, non è sicuramente metterli nelle condizioni ideali. Ma vale anche per David.
6: Vale anche per
7: David. David sta facendo bene a Madrid, perché comunque l'Atletico di Madrid tende a creare campo alle spalle degli avversari, certo, per poi ad andare ad aggredire.
6: E allora ti porto su un'altra riflessione che in queste ultime ore a Radio Bianconera è emersa. Ma per le caratteristiche dei giocatori della Juve non sarebbe meglio giocare blocco basso e contropiede?
7: Sì, ecco, la risposta è sì, sì. Solo che Spalletti non sì, ama quel tipo di calcio.
6: Ho capito, ma se noi
7: si
6: abbiamo
7: è messo
6: le caratteristiche
7: in testa di farci giocare bene,
6: ma non lo possiamo
7: no,
6: Fabio,
7: sono d'accordo,
6: non lo possiamo fare.
7: Ma il mercato peraltro ci sbugiarda, perché vuoi fare un calcio di quel genere, il primo reparto dove dovevi intervenire in maniera massiccia era il centrocampo. Dovevi andare a prendere almeno un paio di palleggiatori, di brevi linee, di giocatori comunque di tocco, come si dice in gergo. Invece noi ci siamo ripresentati ai nastri di partenza con lo stesso centrocampo dell'anno scorso, e grazie a Dio abbiamo recuperato Douglas Luiz.
8: Sì, sono d'accordo, che mi sta
7: perché
8: piacendo,
7: perché altrimenti saremmo veramente, diciamo, invece di progredire, regrediti.
8: No, però giustamente qualche amico dice che non è automatico le due giornate di squalifica, ma no, Allen rosso diretto ne ha presa una, quindi
5: no,
8: può
5: no,
8: darsi
5: no,
8: che
5: no,
8: ne abbia
5: no,
8: date
5: no,
8: una.
5: No, in quel caso il rosso diretto è ti dà la squalifica di due giornate. Il problema è che non si trova proprio il comunicato neanche sul sito del UEFA.
8: Lo saprà la Juve.
5: Sì, comunque lo dovrà sapere.
6: Cioè io su questo
5: sarà stato
6: dico,
5: comunicato,
6: immagino. Io non mi scandalizzo.
5: Io nel dubbio
6: non lo farei giocare.
5: No,
6: io
5: non l'avevo convocato.
6: Non mi scandalizzo se oggi faccio blocco basso e riparto. Fabio, noi siamo in una fase in cui dobbiamo portare fieno in cascina.
7: Concordo. Detto che poi diciamo che la proposta di gioco, a parte in alcuni casi eccezionali dove sei il Barcellona, il Bayern di Monaco, il Manchester City, quindi ti imponi a prescindere,
6: sì,
7: dipende anche dal tipo di avversario.
6: Okay.
7: Nel senso
6: è chiaro
7: che a volte
6: che a
7: te lo concedono, a volte
6: forse
7: no,
6: non lo fai. Ma ora te la butto lì. Noi domenica abbiamo una partita già fondamentale con la Lazio. È il caso di far fare la partita a loro o farla noi? Per come siamo messi oggi, io la farei fare a loro la partita.
7: Però c'è un modo per essere dominanti e comunque cercare di creare profondità, che è la famosa uscita dal basso, che noi facevamo per esempio molto bene all'epoca di Thiago Motta, per
8: sì,
7: quanto
8: vero,
7: fossimo sterili
8: vero,
7: a prescindere, perché poi davanti avevamo le stesse difficoltà. Però che succede? Che quando la squadra avversaria si gioca in 30 metri e ti lascia il pallone per sentirsi comoda nel difendere, diciamo, di mettere il famigerato pullman davanti all'area, tu puoi comunque provare ad attrarli, a farti pressare un po', uscire bene tecnicamente dal pressing e andare poi a attaccare lo spazio che si crea.
8: Ma a me questo piace come idea.
7: E non siamo bravi neanche in quello, perché non abbiamo caratteristiche ideali. Per esempio l'uso di Selic a sinistra, adesso permettimi di entrare un po', per quanto abbia avuto un impatto eccellente col mondo Juve, sembra giochi della Juve da anni, e secondo me è giusto che giochi titolare, a maggior ragione
8: sì,
7: se l'alternativa è
8: Cambiaso.
7: Esatto. Però da un punto di vista prettamente tecnico, mettere un destro a sinistra già comunque ti mette in difficoltà il
6: sì,
7: calciatore,
6: perdi sia un tempo di gioco in
7: assolutamente
6: realtà.
7: E nei come li chiamano, pressing triggers, cioè la preparazione del pressing normalmente si fa sui difetti.
6: Certo.
7: Uno dei
6: certo
7: difetti che le squadre avversarie studiano sicuramente è quello di, per esempio, di un destro che gioca a sinistra e che è costretto, gioco forza, a spostarsi sempre sul piede forte. Quindi è lì che poi ti vengono a pressare per metterti in difficoltà e ti costringono magari a spazzare, ti costringono a un passaggio non progressivo, eccetera, eccetera. Quindi secondo me uno dei motivi per cui abbiamo difficoltà anche ad uscire bene ed eventualmente fare una buona uscita è che non abbiamo i giocatori giusti nei ruoli giusti. E torniamo sempre al discorso della creazione della rosa.
5: E torniamo anche a un altro ruolo carente. Intanto abbiamo trovato il comunicato, l'ho ritrovato adesso, la squalifica è per rosso diretto ma di una giornata, perché l'infrazione contestata è gioco scorretto falloso.
6: E come mai?
5: Esatto, articolo 15/1, squalifica per una gara nelle competizioni UEFA per club che ha già scontato, quindi
6: quindi, ma
5: chiaramente
6: male,
5: questo l'abbiamo risolto. No, manca il discorso che quando tu non vuoi, diciamo, rompere un blocco basso restando alto, hai bisogno del centrocampista trequartista di qualità,
6: sì,
5: che ti legge le linee di passaggio, che ti scavalca le linee, inserisce il padrone nelle linee di passaggio e ti trova il giocatore. Tant'è che riesce facile quando una squadra t'attacca. L'Atalanta ci ha attaccato e noi siamo ripartiti in contropiede perché gli spazi c'erano, il NEC ci attaccava.
7: No, ma in quello siamo anche bravi.
5: Motivo per il quale sono fiducioso nella gara col Celta, perché il Celta non segue, non credo sia una squadra che ci aspetterà.
7: No.
5: Ma ci verrà a prendere.
7: No, per quanto siano in difficoltà quest'anno, bisogna vedere insomma se giocheranno Spavaldi.
8: Sì, anche il Villarreal era un po' in difficoltà, abbiamo visto ieri.
7: Sì, infatti, no, è vero. Ma il Villarreal anche l'anno scorso, insomma, con noi quel pareggio all'ultimo minuto,
8: sì.
7: Arrivavano da un periodo simile, eppure poi in casa.
8: Da fare molta attenzione.
7: E la Champions, le serate di Champions, diciamo, rappresentano poi sempre un unicum, no? A prescindere da quello che è il cammino in campionato, poi le squadre si trasformano perché la musichetta.
5: L'Europa League ti dà la stessa emozione a certi club, secondo te?
7: Ni.
5: Perché io è questo che cavalco anche come cosa. Allora, io e te abbiamo parlato a lungo. Una volta stavo tornando a casa e mi dicesti: guarda che per esempio la Zeta Alkmaar sarà un osso duro,
7: sì.
5: E magari poi lo presenteremo, eccetera. Sì. Tu ci hai presentato tutte le squadre su Bianconera News,
7: sì.
5: Torniamo sul Celta Vigo. Come ce lo presenti? Così anticipiamo un po' la presentazione di questa sfida.
8: Aspetta, ce lo dice dopo la pausa.
5: Ah, siamo già ai 31?
9: Sì.
5: Vabbè, un
8: nel
5: po' di
8: tempo, però, ragazzi, sto invecchiando, la mia sensibilità sta aumentando. Non fatemi emozionare. Auguri ai nostri futuri papà. Buon pomeriggio a tutti, voglio bene. Noi ti vogliamo bene.
5: Grazie,
8: terri.
5: Ti facciamo il cuoricino.
8: E poi Tiziano che dice: grande intenditore il vostro ospite, si esprime anche bene. Complimenti, se è vero, Fabio.
6: Grazie. Ma io infatti sai che fa? Io manderei in Brasile Maraggio e mi terrei Fabio. Si può fare sta
7: cosa? Non lo vedo disperato, però l'idea. Non lo vedo disperato.
6: Ma guarda,
5: adesso balliamo.
6: Dove devo firmare?
5: Adesso balliamo. Tu sicuro non ti puoi muovere.
6: Ma vattene, io voglio Fabio.
5: Tu manca Ostia, riesci a arrivare più oramai.
6: Cioè, io voglio Fabio. È da stamani che mi rompi le palle.
5: Ho ragione,
6: non posso
5: però, ragione. Siamo stati attaccati dalle api asiatiche.
7: Sì. C'è meraviglioso
5: le api in Brasile.
6: Chi è?
8: Le api in Brasile ci sono.
5: Asiatiche anche?
8: Sì.
7: O no, le asiatiche non arrivano. C'è l'oceano di mezzo.
5: Le porta turco.
7: Tanti.
8: Tanti.
7: Ma ti racconto qualche aneddoto.
6: No, ora me lo racconti io, ho paura. Ma anche vicino a dove stai te?
7: Anche in casa.
6: No, vabbè, andiamo in pausa.
5: E raccontiamo tra poco.
10: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Due giornate, 0 punti e un rapporto gol fatti, gol subiti ovviamente non positivo. Al momento per l'Inter 4 reti realizzate, 6 subite per il Napoli, 1 realizzata e 4 prese, che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile. Per Inter e Napoli centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa al limite del miracolo. Dati alla mano, servirebbe un percorso perfetto o quasi. Ora tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa, nel mezzogiorno e mezzo di fuoco, che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati. La squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella Coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
13: Sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
12: Giampiero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Sanremo. Ascoltiamolo.
9: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi, che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile, che possono cambiare le partite in qualunque momento.
12: Il tennis, Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di Wuhan. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6, 6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29esima nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket, dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre quattro squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la terza giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre due gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera.
15: L'unica che conta.
17: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
15: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
14: che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
18: Media Dub News.
19: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
20: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
21: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
22: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
23: Radio Bianconera.
20: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Ragazzi, che meraviglia! Abbiamo visto delle foto, dei video. Sì. Spettacolari, cioè lui praticamente c'aveva un bradipo a casa che all'improvviso che è caduto a terra.
6: Che era Quintiliano,
5: che era uguale a Quintiliano. Tutto e per tutto uguale a Quintiliano.
7: No, un'esperienza. Ma tu l'hai detto, ciao Quintiliano.
8: Era Quintiliano.
5: Ah,
8: no?
5: Poi magari lo manderemo sto video.
7: Fate i bravi, però
6: è uguale a Quintiliano.
5: Sì, sì. Però è affettuoso.
6: Beh, anche Quintiliano.
5: Poi ha avuto l'invasione di un serpente piccolino.
7: Un paio.
5: Che se li vedeva Alessandro, penso che adesso non. Sì. Proprio soltanto a guardarlo.
6: Vabbè, sentiamo un paio di vocali, dai, Brasile.
5: Bradipo.
6: Vabbè, ma noi ce l'abbiamo, c'è Quintiliano.
5: Lo so, ma sta sempre qua. Bradipo a casa è simpatico.
7: Ma fra un po' arriva Quintiliano.
5: Sì.
6: Beh, è chiaro. Sì.
5: Lo conoscerete, direte, ah, è lui il Bradipo.
6: No, magari.
5: Evitiamo di farglielo conoscere.
6: Eccolo Quintiliano. Io eviterei di far conoscere Quintiliano, se no poi si portano l'incubo in Brasile.
8: Esatto. Ma sta rincoglionito.
5: Sì, abbastanza. Un pochino.
6: Quintiliano, stai rincoglionito. Un pochino. Vai, prego, sentiamo un po' di
5: stai rincoglionito.
0: Buonasera, Alessandro da Roma.
6: Ciao Ale.
0: Un quesito che mi è venuto a me, quindi lo chiedevo a voi.
6: Vai.
0: Tra detti a lavori e altri. E altri che possono scrivere al programma. Io mi chiedo, no? Vabbè, fino ad oggi, dopo Marotta, secondo me i dirigenti della Juve hanno fatto un mare di fesserie tra parati, senza che faccio l'elenco. Il dubbio che mi viene è, oggi abbiamo una compagine societaria comunque molto più equilibrata, sì. Abbiamo Carnevale, sì. Massaro, Tolini. Ma mi chiedo, no? È vero che sono arrivati dopo, quindi adesso per il momento un attenuante gliela do, ma com'è possibile che se un allenatore ti chiede un trequartista, un terzino sinistro e una punta di peso non riescono a comprargliele e poi arrivano a prendere un Voltemate che, con tutto il rispetto, poverino, mi fa pure tenerezza, no? Nel vederlo giocare, però magari un giorno diventerà un grande, non lo so quando, perché e come. Quindi mi chiedo, com'è possibile un Massara che ha l'occhio buono, perché insomma dovrà prendere Aria Begovic, che veramente secondo me questo esplodere è un fenomeno, come è possibile che non riescono ad accontentare l'allenatore?
7: Si può dire?
5: Ma rispondi tu, ci togli la...
7: Ci sono tante dinamiche dietro il mercato che purtroppo rimangono, diciamo, dietro le quinte. Ecco, non tutto si può dire. Nel senso
5: però
7: che
5: io ritorno in questi casi sempre a una cosa che disse Spalletti, che secondo me gli è rimasta qua. Il bravo allenatore è quello che si fa prendere i giocatori.
6: Come ha detto Gasperini.
5: Fino adesso lui si considera un bravo allenatore a questo punto?
6: Per me no.
7: Certo, anche
5: il nervosismo
7: condizioni...
5: nasce anche da questo o è soltanto dal fantasma di Conte?
7: Ma perché lui arriva dopo l'esperienza in nazionale con poco credito, accetta condizioni che obiettivamente erano ben al di sotto del valore dell'allenatore, del suo pedigree. E poi da lì c'è un'escalation, perché c'è il cambio di dirigenza, c'è il rinnovo che arriva, poi non arriva, poi arriva.
6: Tu l'avresti rinnovato, Fabio, abbiamo parlato mille volte, però siccome in questi giorni sta tornando il tema.
7: Sì, perché io nello Spalletti allenatore credo.
6: Anch'io, ma
7: però,
6: sono contento di questo.
7: Però per caratteristiche, per il tipo di profilo, insomma, è molto importante che gli si costruisca una squadra. Cioè, nel senso, paradossalmente ci sono allenatori più gestori che riescono a fare con quello che hanno, sono magari più eclettici. Lui ha un'idea di gioco, ma non mi riferisco al modulo tattico, perché poi indipendentemente 3, 4 di giorno vale
5: fluido,
7: sempre
5: quindi...
7: di meno. Esatto.
6: Sì,
7: però diciamo... la visione calcistica che ha prevede una rosa e delle caratteristiche di un certo genere, e la Juve in questo momento
6: non
7: purtroppo
6: ha.
7: È lontana da poter garantire.
6: Dico due cose, poi Tiziano appoggia, dice manda Marangio in Brasile ma non accetterà mai per il troppo caldo e tieni Fabio. Guarda, io
5: questo
6: Fabio,
5: vero,
6: io Fabio
5: vero,
6: lo tengo
5: vero,
6: con me, Marangio lo mando via subito. Non so
5: però...
6: se la signora di Fabio accetta, ma io Fabio me lo tengo volentieri.
5: Mi sa che Fabio pure con Roma non è che ci ha avuto questa grande esperienza.
6: Io però su questo Fabio ho una mia idea, anche qui idea e non notizia, cioè ora faccio arrabbiare Marangio.
5: Ovviamente.
6: Io vedo l'arrivo di Conte, ok? Lo vedo in due opzioni. Giusto, la prima che spero non avvenga, cioè durante questa stagione. La seconda a fine stagione. Io non vedo Spalletti l'uomo ad aprire un ciclo, ok? Per l'età, per tutta una serie di cose. Poi mi potrei dire, qui concordo con Vincenzo, magari in estate puoi anche guardare altrove, però hai già guardato tante
5: con Conte
6: volte.
5: Conte apri cicli o duri due anni,
6: Vincenzo,
5: ti sfonda la squadra.
6: È un altro...
5: se pensi all'apertura di un ciclo,
6: no,
5: Conte è uno che te
6: la distrugge,
5: no.
6: Per l'amor di Dio.
7: Però quello che dice su Spalletti, dimentichiamoci di Conte per un attimo.
5: Esatto,
7: è vero che Spalletti un po' di dichiarazioni fatte anche recentemente,
5: no, no,
7: circa
5: no,
7: l'età,
5: è nervoso,
7: circa,
5: sì, è nervoso, ma... si sente a fine carriera,
8: esatto. Capisci,
5: percepisce che evidentemente, o meglio, gliel'avranno anche detto probabilmente, guarda che poi alla fine parliamo del risultato,
8: sì,
5: che raggiungerai,
8: sì. E poi non ti dimenticare mai una cosa: non è stato un allenatore scelto dalla dall'attuale dirigenza. Poi li vorranno un bene dell'anima, ma non l'hanno scelto né Carnevali né Massa, lo sono trovati.
5: E secondo me, conoscendolo, conoscendolo, a Elkan non è piaciuta tanto la scena con Pisacane. Conoscendolo,
7: poco sabauda,
8: Elkan... sì, però posso dire che a me sta cosa
5: lo
8: mi
5: so,
8: ha riempito.
5: Lo so, ma io infatti non la giustifico
8: perché
5: però...
8: poi alla fine posso prendere sempre ciaffoni da tutti.
5: Lo so.
8: Io se ero io da Pisacane, gli davo una testata. Pensa te,
5: The Crown. Io ti posso sempre
8: capito, Vince, ho capito.
5: Ma su un'altra dimensione. Ricordati l'articolo scritto sul giornale, chi sono questi animali che scrivo,
8: cioè... sì, che lo scrisse il padre.
5: Esatto. Quindi lui che pensa soprattutto all'etichetta avrà detto, vabbè, così è troppo. Io voglio sempre dare l'immagine che
8: sì,
5: noi
8: cosa,
5: siamo.
8: In fondo, cosa ha fatto Spalletti?
5: Fondamentalmente,
8: su
5: se volevi Pisacane, questa etichetta, non chiamavi Sarri, ma questo è un altro discorso.
8: Sì,
5: però...
8: ma Sarri lo chiamò Paratici.
5: Esatto, ma secondo me anche.
8: Mi dite cosa ha fatto di male Spalletti con Pisacane? Poi
5: secondo
8: alla fine
5: me non c'è stato nulla, a parte il fatto che a un certo punto un po' di guapparia napoletana
7: ha messo
5: l'ha tirata
7: a nudo
5: fuori.
7: Il fatto di aver rosicato,
5: sì,
7: lo possiamo
5: sì,
7: dire.
5: Sì. Sì.
8: Ok, anch'io.
5: E toglimi le mani di dosso.
7: Abbiamo dato
5: che l'ha detto più volte.
7: Soddisfazione, dai, secondo me si poteva.
5: Sai che c'è? Allora, complessivamente è vero, non c'è stato niente. Là, un'ammonizione a testa e chiudevi la partita tranquillamente,
7: sì,
5: che l'espulsione è eccessiva. Però, come dice Fabio, ha tirato fuori un nervosismo che si portava dentro, che rivela un nervosismo interno della Juventus.
7: E Pisacane ha toccato
5: Pisacane
7: il nervo.
5: Pisacane ha toccato
8: bravissimo,
5: il nervo. Lo ha cavalcato perché poi sai che cosa ha detto? Tu eri in diretta. Pisacane ha detto
7: già da ieri,
5: già da ieri nervoso. Forse era nervoso perché voleva vincere la partita, ma è normale che siano nervosi. Se sono nervosi perché pensano di non poter battere il Cagliari è un problema. Cioè lui poi ha cavalcato sta cosa. Noi ci siamo esposti a questo fianco. E onestamente lì finiva meglio se dice salutavi e te ne andavi.
7: La frustrazione di Spalletti sta nel fatto di non vedere la stessa tigna in campo da
5: bravo,
7: parte dei giocatori.
5: Bravo,
7: cioè
5: perché,
7: lui alla fine
5: dovevano uscire incazzati i giocatori, non
7: è
5: lui.
7: È costretto a fare un ruolo che non sarebbe dell'allenatore se la Juve fosse la Juve e se smettessimo di farci prendere in giro da Geremina.
8: Capisci?
7: E se smettessimo
8: capisci,
7: di,
8: Fabio, bravo!
7: Di essere molli.
8: Bravo,
5: stessa
8: bravo.
5: Identica...
8: Io ho visto una cosa che non ho visto di Geremina quando fa il ballettino
5: davanti,
8: così,
5: a,
8: davanti a
5: McKennie. Però McKennie che,
8: ma sì,
5: che
8: ma
5: è più smaliziato.
8: Io ti prendo, veramente, cioè, ma ha ragione Fabio.
5: Però stessa uguale scena, uguale. L'anno scorso il Bologna, Lukumi che poi è venuto da noi,
7: sì,
5: alza da terra con Sesau, fine partita, Spalletti che va vicino, lui gli mette le mani addosso e Spalletti che fa toglimi le mani addosso, l'ha fatto anche con Pisacane. È un atteggiamento che svela un nervosismo che però deve essere risolto, cioè deve essere trasferito nella
7: sì,
5: squadra.
7: Non è nuovo comunque
5: no,
7: Spalletti
5: no, no,
7: in carriera
5: no,
7: questo
5: no,
7: tipo
8: dopodiché
7: di.
8: Dopodiché io credo anche un'altra cosa, poi sentiamo altri vocali e leggiamo testuali. Allora, qui anche noi con gli amici da casa bisogna fare una sorta di patto, cioè o Spalletti è l'allenatore della Juve almeno da qui a dicembre. Ma Spalletti non può essere sotto esame ogni partita. Io invece ho la sensazione che lui sia sotto esame ogni partita. Lo è domani, lo sarà poi domenica, lo risarà poi il giovedì. E così, ragazzi, però è difficile per tutti.
7: Allena la Juve.
5: Esatto.
8: Ho capito.
5: Virgola, io credo che siamo entrati in una situazione, il famoso cul-de-sac, per cui chiunque, ma fosse anche Guardiola, arriva alla Juve, è sotto esame dal momento in cui mette piede in campo. Perché la Juventus sono 6 anni che non vince una scudetto, è dal 2024 che non alza un trofeo. Quindi chiunque viene a questo punto
8: allora
5: deve dimostrare.
8: Lo so. E allora
5: o c'hai due cocones così,
8: perciò ti dico che
5: o fai la fine del Bradipo
8: pochi
5: a casa di Fabio.
8: Allora ti dico che sono
7: oppure
8: pochi.
7: Ti fai fare la squadra.
8: Oppure fai fare la squadra.
7: Fare come il già citato esatto, normalmente fa, che poi in queste condizioni non è detto che riuscirebbe.
8: Come già citato nel momento fa è bellissimo.
5: Bravo, non lo nominiamo
7: in questo
5: spesso.
7: Momento non è detto che insomma ci sia la possibilità di farlo
5: United
8: però... Sì, però per quello che avete detto voi è l'unico che in questo momento nella rosa planetaria, perché qualcuno dice Guardiola, sì certo Guardiola no, viene nella Juventus che prende 20 milioni l'anno, non viene, quindi non ne hai tantissimi. Allora io mi auguro di andare avanti con Spalletti, ma sinceramente la mano sul fuoco io oggi non ce la metto. No, perché qui bastano due pareggi e altro che locandine.
5: metti che Conte va allo United, ok?
8: Ma non ci va, secondo me, allo United.
5: Metti che Carrick sta in difficoltà,
7: che vive una situazione molto simile alla nostra, solo con più soldi.
5: La storia è uguale,
7: la nostra versione
5: cadono comunque i piedi perché c'hanno ancora i Glazer.
7: Sì, hanno i Glazer, ma poi come marchio lo United è ancora il numero uno al mondo.
5: Chiude Real Madrid, e siamo d'accordo. Allora, metti che Conte va allo United, che gli dicono quanto vuoi, 60 fantasmi miliardi, te ne diamo di più, 100, quello va. Spalletti salta. Io ho fatto un nome di provocazione,
8: Simone,
5: sia chiaro,
8: Inzaghi, Simone Inzaghi, per
6: l'amor di Dio. Però no, di certo, però è uno dei pochi.
5: Però Simone Inzaghi, e te l'ho fatto prima questa provocazione, se salta Allegri è il nome di De Laurentiis. E secondo me lui lì fa funzionare il Napoli. Salta Spalletti, chi chiamate?
7: È oggigiorno è difficile. O vai su un nome tra virgolette esotico, cioè ti rivolgi all'estero.
8: Ancora.
5: Però esatto,
7: con i soliti problemi,
5: esatto,
7: perché diciamo il tecnico straniero lo riesce a inserire in un contesto ancora una volta in cui comunque le cose funzionano. È lo stesso discorso che applica ai giocatori: quando il sistema funziona, vedasi gli innominabili, loro adesso hanno una struttura solida e quindi più o meno dove pescano riescono, magari possono metterci un po', però poi vedi i giocatori li inseriscono.
5: Bravo, fermati pelato. Perché
8: chi ha parlato il capellone?
5: Se, però, vedi che noi abbiamo mantenuto un feeling, perché io lo volevo portare proprio qua, sempre nella difesa tra virgolette d'ufficio a Spalletti. Ma chi vuoi un allenatore da top club?
6: No,
5: perfetto,
6: questo stavo
5: perché
6: dicendo,
5: perché ha funzionato,
6: perché
5: sta funzionando.
6: C'è la squadra forte,
7: oh, l'intelaiatura.
5: In Champions che fa? Sono 7 per su 8 partite, ne ha perse 7.
6: E sono tutte e quattro, tutte e quattro.
5: Ottimo.
6: Perché chi vuoi un allenatore modesto in una squadra forte?
7: E poi prende 3 soldi per cui
6: appunto, tra l'altro.
5: Dai, non tutti, 2 attaccanti dei 6 che c'ha l'Inter, uno se giocherebbero titolari.
6: Bonnie è titolare della Juve, Vincenzo, parliamoci
5: benissimo.
6: Chiaro.
5: Dai,
6: l'ultimo
7: triste da dire,
5: dai,
7: triste,
5: dai Bonnie a Spalletti con questa squadra, con il lavoro che lui sta facendo, secondo voi la Juve dove arriva?
7: Non credo sia solo una questione individuale,
8: non lo so.
7: Cioè lì c'è anche un discorso di autostima.
8: Esatto.
5: Che arriva con le vittorie, la vittoria arriva se la butti dentro. Se io faccio 10 20 tiri e di cui 10 nello specchio con un attaccante, con un attaccante, e mi fermo qua, 2 gol li fai, la partita la vinci.
7: No, no, ma
5: vinci
7: Spalletti
5: una,
7: ha i suoi anni,
6: ma infatti con 2 attaccanti normali, poi lo diventeranno,
5: quindi
6: fenomeni.
5: Se io cambio l'allenatore,
6: tu a Cagliari vinci.
5: Quindi se io cambio l'allenatore, cambio le cose, o se ammetto 2 giocatori lì davanti, cambio le cose.
6: Però
5: non, so,
6: oggi
5: non è Tudor, non è Motta,
6: sono d'accordo con te, ma io sono il primo a tenerlo fino a giugno, oltre giugno sinceramente non lo so, però se ogni partita è un esame noi non andiamo a nessuna parte, e oggi purtroppo ogni partita è un esame, e il primo l'hai fallito per me non per colpa di Spalletti, o meglio non solo per colpa di Spalletti, ma perché uno davanti alla porta prende la traversa. Poi mi dirai, sì, ha fatto gol, ma
7: veniamo
6: fino a
7: al
6: quel
7: dunque,
6: momento.
7: Veniamo
6: e veniamo al dunque.
7: Dunque.
6: E perché quell'altro, di fronte, l'hai vista la slide di ieri? La cosa a mettersi
5: ce
6: le mani
5: ancora,
6: davanti agli occhi.
5: E
6: la faccio
7: anche
6: vedere.
7: No.
6: Anche no. Davanti alla porta, con il portiere dall'altra parte.
7: No,
6: il ritardo la fa parare. Sì, te la faccio vedere dopo. Dopo
5: vengo la
6: dopo
5: facciamo vedere. Ti faccio un'altra. Ieri ti ho fatto l'esempio sbagliato. Chiedo scusa e vi chiedo scusa, che a un certo punto io ho ricordato il gol di Ronaldo sul cross sbagliato,
8: sì,
5: di Alessandro. Ho detto non si possono paragone, ho fatto l'esempio sbagliato. Ti faccio un esempio più giusto, attuale. Juventus-Milan, cross in area di rigore, come va su quello stacco di testa Gatti?
7: Con la cattiveria.
5: Gatti.
7: Ha anche i tempi.
5: Non molte madre.
7: Ha anche
5: Gatti
7: i tempi, diciamo
5: allora
7: la verità.
5: Allora io ti dico, togliamo Ronaldo, esempio sbagliato, Gatti non è un attaccante. È la i tempi, ma la cattiveria.
7: Sì, sì, sì.
5: Se io salto da Bradipo, mo ci vuole, salto da Bradipo,
6: ma
5: colpisco da Bradipo.
7: Ma è quello che Spalletti
5: è l'attaccante, però, porca miseria.
7: Spalletti continua a parlare sempre dello stesso argomento.
8: Esatto.
7: Che poi lo rimpasta perché,
8: esatto,
7: comunque,
8: bravo Fabio.
7: Però
8: alla quello
7: fine arriva sempre allo
8: il
7: stesso
8: punto, è proprio quello
7: che ci manca: l'astuzia, la cattiveria nel prendere posizione,
5: quindi,
7: nel prendere quel centimetro in più.
6: Bravo. E questo secondo me sì, puoi provare a allenarlo, ma o ce l'hai o non ce l'hai. Cioè non parliamo su Walter Madde e Colomé, due ragazzi 18 anni su quelli, cioè, si devono ancora, detto che a 18 anni qualcosa deve avere. No, parliamo di giocatori giovani ma che hanno già un background alle spalle, e non li cambi da così a così.
7: Il gol di Lautaro di ieri, il primo, l'avete visto?
8: Sì,
5: sì.
7: Lui ha l'uomo addosso,
5: però,
7: la difesa schierata,
5: lui gira,
7: però lui usa
5: crea lo spazio, usa,
7: esatto,
5: il corpo per fare,
7: esatto,
5: il perno sul
6: poi
5: corpo.
7: Quello
6: lui
7: è il centimetro, quello è lo spam,
5: bravo,
7: che chiede.
5: Bravo,
6: poi è chiaro, bravo, che anche lui, che io detesto come tutti voi, sbaglia
5: però
6: i gol.
5: Nel frattempo te ne fa due.
6: Però nel frattempo te ne fa due.
7: è quella astuzia, è quella capacità di leggere il movimento.
6: Ce l'ha anche Pio Esposito, che sai, purtroppo ce l'ha anche lui.
5: Ce l'ha Pinamonti, che piace tanto ce a l'ha... te.
6: Non mi piace Pinamonti.
5: Tu sei innamorato di Pinamonti.
6: Io ti dico, tra Voltemade e Pinamonti, prendavo Pinamonti.
7: Ma Voltemade non, è un non pensa da centravanti.
5: E allora perché l'abbiamo comprato? Voltemade
7: è, quella la domanda che si è fa come quei cagnolini piccoli che crescono col cane grande. L'ho già fatto questo esempio. Che pensano di essere
6: sì,
7: quelli
6: ma
7: grandi
6: sono.
7: Che crescono,
5: ma restano piccolini.
7: Esatto. E poi vogliono passare sotto le sedie e non riescono a pagare. Lui ha il fisico da... da cannoniere, da 9, però si sente un 10.
6: Bravo, è lui che te lo dice. Io non sono un 10, sì, non sono un 9.
7: Sì, è così.
6: Dai, sentiamo un paio
5: poi
6: di
5: volte. Poi mi devo sentire dire che la Juventus sta cercando una seconda
6: mezza punta. Vabbè, vai Rossi. Distratto oggi.
1: Ciao ragazzi, Leo da Lisbona. Ciao, oggi vi dico soltanto che sono completamente d'accordo con il vostro ospite, ecco, Fabio.
5: Abbiamo portato
1: in
5: a
1: quanto poco. Tifoso juventino all'estero, siete unici. Ci fate una compagnia, siete veramente qualcosa che ci mancava. E grazie del vostro lavoro. Leo, un abbraccione.
7: In una tifoseria, all'interno della tifoseria che fa tanto fatica ad essere unita. Voi siete veramente un trade union.
6: Oh, che bello.
7: Grazie, no, è la verità.
6: Almeno
7: la verità.
6: Ci proviamo.
5: Ci proviamo, mezzo a mille difficoltà. Giovanni dal Brasile, c'è Fabio qua. Vuoi scriverci? Così gli do il numero.
6: Va bene, vai.
5: Che vuoi?
6: È un messaggio.
5: Sei irritante oggi.
6: Sì, anche te. Da stamattina mi stai facendo due palle.
5: Queste vespe.
6: Ce n'è 10.
5: Ci sono le vespe asiatiche.
6: Sono nate,
5: allora io gli ho detto.
6: Ne hanno
5: ci
6: già
5: sono.
6: Fatte 4-9. E io ti rispondo. Chiamiamo il signor Barba, che non è quello che sta su. Ma
5: il proprietario.
6: Che c'ha la barba, allora, ragazzi. E qua. E chiamo. Se no, chiamo i vigili del fuoco. Se no, vado a far pieno di benzina. E qualcuno.
5: Si accompagnano all'uscio.
6: Con queste si può.
7: Il pieno te lo sconsiglio in questo caso.
6: Ma anche il diesel, il gas. No, perché salta tutto.
5: No, là poi andiamo su cose. Un omaggio a loro. No, ecco qua, vedi. Allora, io gliel'ho detto ieri. Vedi che ci sta una tana di
7: ho sentito che l'alveare. Addirittura hai telefonato. Cosa che raramente
6: sì,
7: fa.
6: Mi mette l'ansia.
5: È stata un'accortezza. Lui stava è arrivato in macchina. Da dentro la macchina faceva così. Le vedo. Non stanno
6: ma
5: in macchina.
6: Ma questa è dalla mattina che mi manda le foto. Le guarda, ce n'è una. Due, allora, hanno figliato.
5: Io,
6: vabbè,
5: hanno
6: avranno figliato.
5: Sono usciti i bambini.
6: Ma io non posso vivere così. Prego.
5: Faccio vedere.
6: Ti sopporto più, Marangi.
5: Ma è vero.
6: Vai, Rossi. Toglimi

0: cosa ne pensate. Ciao.
1: Che la difesa a 3 col centrocampo a 5 avrebbe dei vantaggi e degli svantaggi. Gli svantaggi giustamente li ha elencati lui. Il vantaggio potrebbe essere, e qui attenzione, rispolverare Cambiaso da quinto, quindi non lo costringe a difendere, che abbiamo visto insomma non essere proprio il suo punto di forza. E poi avvicineresti una punta a Colomani, e torniamo al discorso originale: Colomani con qualcuno che gli crea gli spazi può diventare sicuramente più insidioso. Questo potrebbe essere, diciamo,
2: però... qualità oggi di livello tattico e comunicativo dell'ospite. Poi vabbè, non leggo il resto. Comunque Fabio sta riscuotendo un grandissimo successo.
3: Oh. Grazie a te.
2: L'hai letto il resto del messaggio, Raffaele?
3: No.
2: Vai, va bene.
3: Dopo lo leggo. Dicevo, in un 3-5-2 devi mettere i quinti, chi sono? Questa è la domanda.
2: Ne puoi mettere quanti ne vuoi.
3: No, sì. E invece no, cioè devi equilibrarli. Cioè, se io metto,
2: come diceva
3: come
2: Matteo
3: quinto...
2: ieri, metti con Sesao e un Cambiaso.
3: Bravo.
2: Un Alebegovic, sì. E un
3: cioè, fai la simmetrico. Se io prendo con Sesao, devo tenere Selicli. Ma neanche Cambiaso, per carità, perché sennò prendiamo gol da tutte le parti.
1: Parliamo del Cambiaso ideale, ideale, non del Cambiaso recente.
3: Ma è anche troppo spinto. Selicli con Sesao. Se io voglio giocare con Alebegovic con il quinto a sinistra, a destra devo mettere Kalulu e devo cambiare il 3 di dietro.
1: No, dovresti rivoluzionare. E poi il centrocampo a 3 ha un altro problema, che siamo corti. Cioè, certo, numericamente con Thuram fuori e Locatelli fuori.
2: Il quarto è quello che ha gli occhiali tridimensionali. Ecco, lì a me non piace Spalletti.
1: Che non è più un centrocampista, abbiamo scoperto.
2: Non è più un centrocampista.
3: Ma nemmanco difensore.
1: Il visionario Xavi adesso lo fa giocare centrale di difesa.
3: Sì, abbiamo visto quali risultati.
1: Sì, vabbè, nonostante una presenza che è quella di Van Dijk accanto, è riuscito a far prendere gol di testa. Sì.
2: Questo non mi piace di Spalletti oggi.
3: Guarda chi ci saluta.
2: Cioè, questo. Il fatto che passi da il bastone alle carote nel giro di una conferenza, due conferenze stampa, questo non mi piace.
1: Ma Spalletti, quando parla bene dei giocatori, c'è da preoccuparsi.
2: Sì, è vero.
1: L'avete capito? È diventato un pattern questo qui ormai. Da un paio d'anni, da quando è arrivato alla Juve, che ogni volta che parla bene di qualcuno o smette di schierarlo, è successo anche con Openda.
2: Con Openda, sì, è vero.
1: Tra gli altri.
2: Bravissimo, bravissimo.
1: Oppure vuol dire che sta facendo un po' di psicologia inversa, perché c'è qualcosa che non...
2: Ritornando sui nomi, perché poi tanto, purtroppo, per fortuna, non lo so, alimenta decisamente il toto nomi c'è. Io però sui nomi che vengono fatti non mi trovo d'accordo, ma è un mio pensiero, perché Farioli è una scommessa che non farei mai. Deschamps, ragazzi, Deschamps è un allenatore che ha allenato la nazionale per tanti anni. A parte che a me non piace Deschamps, anche se noi abbiamo un debito con Deschamps enorme. Però non lo porterei mai oggi alla Juve. Mi piacciono questi nomi, allora, lui... proprio per esprimere i pensieri. Farioli, io è l'ultimo allenatore che porterei oggi alla Juve. Italiano, leggo, a parte che è in Turchia. Ma non vanno bene questi nomi per la Juve.
3: Sono
2: ragazzi.
3: D'accordo anche io. Su Deschamps una cosa mi sento di dirla: lui la Juve te la sa raccontare, te la sa trasferire.
2: Sì, ma non la sa allenare.
3: No, però te la sa raccontare e trasferire. Allora, se il primo passo, un passo aggiuntivo, deve essere questo, io prendo il lavoro che ha fatto Conte, se sono intelligente, Deschamps lo è, lo porto avanti, ma ci metto dentro un'identità che molti giocatori non sanno,
2: sì, però
3: non hanno capito.
2: Vincenzo, un Conte fare selezionatore della nazionale da anni.
3: Sì, non, no, ma non mi è neanche piaciuto.
1: No, lui, come allenatore,
3: lui sia meglio come allenatore.
1: Ha sempre fatto bene, bisogna dire la verità, perché lui esplode come allenatore nel Monaco e raggiunge addirittura la finale di Champions.
3: Infatti, per me lui è meglio da club che da nazionale, perché da nazionale, con quella nazionale francese, avrebbe dovuto vincere molto di più.
1: Solo che con la rapidità con cui cambiano le cose nel calcio, i 10-12 anni, insomma, sono passati dall'ultima volta che ha allenato un club, sono veramente, cioè, rappresentano una, due ere.
2: Sì, e tra l'altro lui poi... con quella nazionale lì ha raccolto molto meno di quello che poteva raccogliere.
1: E ha fatto un calcio un po' sparagnino.
2: Vero. Allora, andiamo in pausa. Poi, siccome ci avete girato delle foto che io conosco molto bene, le commentavo prima anche con Vincenzo, non è che ci nascondiamo quello che è successo alla curva di quelli che hanno lo smoking bianco.
3: Sì, mo ti leggo una cosa, però.
2: Vi diciamo quello che, almeno quello che io so, perché è la prima foto che mi hanno girato nella chat degli sbandati questa mattina. Quindi, che tra ultra si parla anche di questo. Quindi ne parliamo tra un attimo.
4: Due colori, due voci.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5.

0: 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
1: È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri, un episodio su cui la procura di Lodi ha aperto un fascicolo iscrivendo a modello 45 bis, ovvero il registro delle annotazioni preliminari, i due militari del radiomobile intervenuti nel residence in cui il 39enne si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato il 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
0: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
1: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
0: Le organizzazioni per i diritti umani rilanciano l'allarme per il numero crescente di condanne a morte ed esecuzioni in Iran dopo le notizie secondo cui una 23enne, Najam Amini, è stata condannata a morte per blasfemia a causa di un post sui social. L'accusa è di insulto al profeta. Sarebbe stata arrestata sulla base dell'attività di monitoraggio del web da parte della polizia iraniana, ma non sono stati rivelati i contenuti incriminati. È stata condannata a più di 12 anni di carcere e a morte in 2 processi diversi.
1: Lo sport, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza, di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tempo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Scaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera dalla redazione.
0: Individuati e denunciati 2 minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
1: È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri, un episodio su cui la procura di Lodi ha aperto un fascicolo iscrivendo a modello 45 bis, ovvero il registro delle annotazioni preliminari, i due militari del radiomobile intervenuti nel residence in cui cui il 39enne si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato il 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
0: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
1: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
2: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: scambio di convenevole
1: Rossi, e cuffie.
2: C'è scritto
1: anche
2: replica, sennò poi qualcuno pensa che siamo sì in replica.
0: Era uscita una replica.
2: Allora,
0: non so se abbiamo tra poco fa.
2: Dunque,
0: cioè, scusami.
2: Noi abbiamo
0: Mirko,
2: visto, ho visto, grazie alla prima cosa che ho visto stamattina, queste immagini di questa rissa che ci sarebbe che c'è stata nella curva dell'Inter. A me risulta che insomma ci siano dei, come dire, delle rese dei conti in queste ore nella curva dell'Inter. Ad altri risulta che invece, lo possiamo dire perché abbiamo provato,
0: sì, allora io tanto,
2: a sentire
0: tanto
2: Mirko,
0: tanto è pubblico, poi eventualmente
2: loro lo fanno a fine partita per giocare.
0: Allora leggo
2: è
0: quello,
2: tutto vero ragazzi, perché loro
0: leggo
2: sono così.
0: Quello che ha scritto Mirko, che riporta quello che i tifosi dell'Inter hanno scritto a lui. Mi scrivono privatamente e in maniera molto educata, ci mette le virgolette, diversi tifosi dell'Inter, due punti. Il video che sta circolando è semplicemente un gioco, tra virgolette sempre. Al termine delle partite casalinghe è abitudine dei gruppi ultra nerazzurri giocare picchiandosi tra di loro anche con bastoni e altri oggetti. Riferiscono che è un modo per aggregazione oltre il risultato. Nessuna violenza. Riporto per completezza di informazione.
3: D'altronde questa... anche noi poi a fine programma...
2: Sì, ci picchiamo. Vabbè, ma se sono così uno può dire che sono stupido, sapevamo, fino a questo punto no. Però la cosa che c'hanno di bello loro è che si proteggono. Noi abbiamo attaccato le proprietà, le società, i dirigenti, la curva. Noi l'abbiamo demonizzata la nostra curva, per alcune cose giustamente. Ma anche quando c'è stato il famoso gesto delle spalle, ok, che si può condividere o si può non condividere, li abbiamo demonizzati. Loro, di fronte anche a queste immagini, che mi sembra di gioco c'è poco, giocano. Guardate che loro sono quelli che credono ancora a Zhang, per l'amor di Dio, e non arriveremo mai al loro livello. Fortunatamente abbiamo un cervello pensante. Però la compattezza, Fabio, credo che ogni tanto serva.
3: Assolutamente, assolutamente. Un po' c'è mancata, no, in questi anni. Poi è chiaro, è più facile essere uniti quando le cose vanno bene. Però in linea di massima effettivamente loro hanno questo, chiamiamolo pregio, tra virgolette, che poi a un certo punto può anche sfociare nell'assurdo.
2: Questo è assurdo.
3: Questo è un esempio di come poi a tutto ci sia un limite. Però ecco, anche noi sì, effettivamente da questo punto di vista possiamo migliorare. Siamo un po' troppo frazionati, a volte ci sabotiamo,
2: ci autosabotiamo per la difesa delle nostre idee, pensando prima alle nostre idee e poi alla Juventus. Così
0: noi siamo
2: lontano,
0: frazionati, delusi, e ci sta.
3: Questo però, rincara la dose.
0: Esatto, però siamo una costante. Cioè tu no, non hai sentito, perché il pomeriggio da noi è più o meno notte da te.
3: No, cioè, è il contrario, noi siamo indietro.
0: Ah, siete indietro.
3: 5 ore, poi a fine ottobre diventeranno 4.
0: Il test Juventus Cremonese a te che ore erano? Che noi era
3: ah
0: luna.
3: No, ma ero qua.
0: Ah, eri qua, perfetto, ero qua, ok. Sì. Noi ce lo guardiamo, il signore qui alla tua destra fa la live, mo era in testa, in famiglia. Sì. Cosa è successo?
2: Di tutto, Fabio, vergogna, non c'hanno nemmeno un minimo di dignità, abbiamo perso sta partita. Era semplicemente nemmeno un'amichevole, una sgambata dopo 2 settimane di allenamenti così... Ma lì sbaglia la Juve.
3: Ma l'equilibrio emotivo d'altronde.
2: Sì, ma lì sbaglia la Juve. Perché te queste partite non le fai vedere? Non le fai vedere. La Juve, dal punto di vista della comunicazione, secondo me, c'ha tanto da crescere.
3: Sì, sì, assolutamente.
2: Tanto da crescere.
3: Sì, sì.
2: E
3: sì,
2: mi fermo su una cosa che ho raccontato oggi.
3: Anche
2: a Vincenzo,
3: gli auguri, la storia degli
2: anche
3: auguri.
2: Anche la storia degli auguri,
3: anche
2: ci basta. Fermiamo. Cioè, non funziona così. E siccome noi non siamo l'organo ufficiale della Juve, ma lo siamo semmai dei tifosi, quando le cose non vanno, le diciamo. E lì sbaglia la Juve, perché noi non la faccio vedere nemmeno nel sito, perché lo sai che oggi funziona così.
0: Sì.
2: Perché allora un'amichevole estiva va bene, ormai c'è anche questo malvezzo e malcostume, però un'amichevole estiva, ma tu fai vedere Juventus Cremonese, dove è normale che poi rischi di fare quella figura lì, ma che è una figura normale all'interno di 3 settimane di stop.
3: Sì, anche il Napoli ha perso, penso, pesantemente.
2: Il Napoli
3: ha perso 3-0.
0: Certo.
3: Sì, sì.
0: Certo.
3: Ma quello poi indipendentemente dalla...
0: 2-0 col Pescara in casa.
3: Sì, ecco.
0: No, con l'Avellino, scusami. Con l'Avellino.
3: Sì, con l'Avellino, che poi tra l'altro sappiamo quanto l'Avellino senta.
0: Sì,
3: nei partiti,
0: sì. Il Milan ha pareggiato col Padova.
3: Sì, sì, no, vanno contestualizzate, però,
0: però
3: è chiaro
0: che anche a Napoli e anche nel casa Milan ci sono un po' queste divisioni, questa voglia di distruggere. Loro invece si proteggono davanti a...
3: Sì, sì, ma loro hanno fatto decenni, diciamo, di esperienza per potersi, diciamo, hanno avuto il tempo per unirsi e cementarsi, ecco. Per nostra fortuna hanno avuto decenni di rosicate e oggi sono più forti, evidentemente, da questo punto di vista.
2: Allora, buonasera ragazzi, sono Silvio, dovete credere ai tifosi prescritti perché io la sera prima di andare a letto prendo tutti i miei familiari a bastonate. Buongiorno, come mai il Napoli in Europa ha potuto reintegrare Giovanni alla lista UEFA dopo l'infortunio di Favasulli e la Juve dopo le catombe non lo può fare? No, in teoria lo poteva fare anche la Juventus, ha deciso di non farlo perché comunque l'infortunio grave, soprattutto quello di Locatelli, poteva essere sostituito, però evidentemente hanno preso a far così anche perché altrimenti non potevi inserire Neto, credo, nella lista, per cui questo. Scusate, l'idea ha raccolto poco con la Francia, due finali mondiali, una vinta e una persa, non poco, e Colo l'ha sempre convocato tranne l'ultimo anno. Preferite davvero Spalletti? Sì,
3: io bisogna fare anche la tara, il potenziale della nazionale francese, della generazione,
2: insomma. Tra Spalletti e Deschamps come allenatori, questione di gusti, preferisco Spalletti.
3: No, ma Spalletti è il meglio che la Juve potesse auspicarsi, cioè per quello che c'era disponibile sul mercato, per il modo in cui avevamo iniziato la scorsa stagione con Tudor da separato in casa, sapendo che aveva comunque le ore contate, eccetera, e tutto quello che già sappiamo. Obiettivamente, trovare un allenatore di quel rango, disponibile, che poi ha accettato anche condizioni, lo dicevamo poc'anzi, cioè ben al di sotto di quelle che magari avrebbe potuto meritare, visto il pedigree e lo storico, e secondo me è stato anche, tra virgolette, una fortuna, un'opportunità se non altro che la Juve ha avuto. Poi è chiaro, ormai tutto brucia molto in fretta,
2: esatto.
3: Questo è il discorso.
2: Ti chiedo un'altra cosa, Lorenzo, cioè ce lo chiede Lorenzo e la giro a te, caro Fabio. Buonasera ragazzi, ma provare Nico come Mertens nel Napoli oppure portare in prima squadra Durmisi che almeno ha i movimenti dell'attaccante? Questo ti chiede Lorenzo da Roma.
3: Durmisi, io ne avevo parlato,
2: me lo ricordo, anche con me,
3: sì. Te lo dissi che lo nella peggiore delle ipotesi, piuttosto che andarsi a inventare cose che non stanno né in cielo né in terra,
0: ti prende
3: a metti uno di ruolo. No, parlo per esempio a partita in corso, quando ti trovi magari quelle partite chiuse con le difese da scardinare, ti servono centimetri, o metti Gatti, che però è una forzatura, e secondo me è grave che una squadra del livello della Juve sia costretta a inizio campionato, a inizio stagione, diciamo, ad appellarsi, ad appoggiarsi su un centrale difensivo perché non ha alternative in determinate fasi della partita. Ecco, piuttosto ti porti un ragazzo che comunque fa l'attaccante di ruolo che ha i centimetri e sul gioco aereo comunque ti può dare una mano, se non altro sgomita, ti spizzica un pallone. Cioè a noi mancano proprio determinate caratteristiche, cioè quando si parla di assenze e lacune all'interno di una rosa si parla di questo, cioè quando allestisci una rosa di calcio ci sono delle caratteristiche che devono essere presenti. Se mancano due o tre caratteristiche fondamentali, chiave, è chiaro che tu parti già monco, cioè tu inizi una stagione nella quale poi prima o poi dovrai fare i conti con delle assenze gravi e gli avversari non stanno lì ad aspettare, gli avversari ti studiano, la Juve ormai l'hanno capito che un certo tipo di partita fa fatica a farla e quindi ti stendono
0: un
3: tappeto rosso e ti fanno fare quel tipo di calcio lì perché sanno che poi ti vai ad autosabotare. A proposito di sabotare,
0: esatto, sei d'accordo anche sul fatto che oramai hanno studiato anche la questione con Cesao, cioè la Juventus si appoggia
2: Bravo
0: con Cesao che fa sempre la stessa cosa, salta l'uomo, io ne metto due, uno tanto ti salterà, metto un altro sul primo palo, tanto lui arriva sulla linea di fondo, la mette dietro, tu la prendi, abbiamo risolto, abbiamo disinnescato, esatto, perché lui chiude gli occhi . E noi abbiamo disinnescato l'attacco della Juve che rischia di diventare monotematica.
3: Sì, perché se da un lato è vero che il 4-2-3-1, 4-3-3 che dir si voglia è pensato per usare gli esterni d'attacco come scardinatori, però è anche vero che non devi sempre andare sullo stesso tipo di giocata, cioè gli esterni puoi anche usarli, per esempio fissarli, come si dice in gergo, per creare il lato debole, attaccarlo e poi magari allargare le maglie e andare centralmente. Noi centralmente non abbiamo il tiro in porta, perché raramente vediamo la Juve segnare un tiro da fuori. Non abbiamo gli scambi nel breve, nello stretto. Se voi guardate le squadre che fanno dominio, che fanno calcio di dominio, spesso arrivano in porta letteralmente con gli 1-2, eccetera.
2: Esatto.
3: Spalletti lo chiama angusto, cioè quello spazio difficile dove solo i grandi giocatori riescono a divincolarsi. Ecco, o hai quei giocatori, perché tu con Cesao puoi metterlo lì a creare caos, e lui è bravo nel creare caos. però poi devi avere qualcuno che quel caos lì
0: lo, diciamo, sfrutta.
3: Esatto, è lì che manchiamo noi.
0: O magari quel caos non deve arrivare fino alla fine, deve essere un caos ordinato, cioè nel senso che creo il caos ma c'ho anche l'ultima scelta giusta, perché nell'ultima scelta è carente.
3: Che a volte può anche essere un passaggio all'indietro,
0: sì,
3: a volte può essere anche un passaggio alle spalle con l'inserimento di Calulu, che è un movimento che fa molto.
1: Dopodiché, però lui purtroppo Gianni, nella tua domanda c'è la risposta. Osimhen nel Napoli, Spalletti molte volte giocava in campo aperto. Vabbè, Totti Osimhen con la Roma faceva il falso 9 e molte volte Roma giocava senza prima punta. Perché ora il mister si è fissato con la pallata? Ti sei risposto? Perché
3: citato,
1: da una parte c'era Osimhen,
0: non hai Totti, che... non hai Osimhen. E comunque a Colomani gli chiede di fare questo lavoro.
1: Ma che non può fare?
3: Questo è veramente l'aspetto di tutti gli aspetti che mi lasciano interdetto. Questo qui è quello che mi sorprende di più. Cioè, come un allenatore preparato come Spalletti, così conoscitore nel profondo del calcio, secondo me è il più bravo, il più preparato, cioè, tra gli allenatori italiani, secondo me, da un punto di vista prettamente
1: tattico. Se lo gioca con Gasperini, che dice?
3: Sì, Gasperini poi, diciamo, è di una scuola diversa, però sì, come livello sì, ci siamo.
1: Diversa, diversa.
0: Ecco qua, è arrivato Quintiliano.
3: Però
1: lo volevi Quintiliano? Nice. Te lo porti in Brasile? Eh?
3: Ah, se vuole, perché
0: vuoi
3: no?
0: Andare in Brasile, in braccio? No.
1: Senti, se lui fa tutto, ti pulisce anche il locale.
0: Fai
1: fa
0: tutto. Vuoi andare in Brasile, Quintiliano?
1: Gli dai un piatto di fagioli, un piatto di la
3: riso
1: sera.
3: E fagioli.
0: Lo rendi felice.
1: No, quindi dicevi?
3: No.
1: È povero, quindi viene.
0: Si accontenta di poco, si accontenta di
3: al
0: poco.
3: Al contrario.
1: Quindi dicevi, Fabio?
3: No, dicevo che quello che più mi sorprende è che poi lui stesso abbia chiesto esplicitamente un giocatore che non soddisfa minimamente i requisiti. Cioè, di tutti gli elementi. Io ti dico, avrei preso anche un giocatore più funzionale, magari anche da 7-8 gol a stagione, sul quale lavorare, magari portarlo a 12-15, che però avesse quel tipo di caratteristiche. Perché poi un giocatore che fa quel lavoro lì spalle alla porta può anche agevolare, diciamo, gli altri, e magari i gol li distribuisci, come abbiamo detto più volte. Invece sei andato a prendere un giocatore che poi castri, cioè lo fai giocare in una condizione di disconforto, quando secondo me o fai un calcio diverso e gli dai campo. Abbiamo visto Colomani comunque anche nelle sue difficoltà, ma quando ha 2-3 metri da attaccare si vede che ha un passo.
1: Assolutamente.
3: Ecco, però se lo fai giocare così lo metti in difficoltà.
0: La domanda che vi faccio.
1: Poi sentiamo un paio di vocali.
0: Sì,
1: dai.
0: Oggi è stato fatto anche un altro piano raccontato, no? O cambio modulo e vediamo come va, o a gennaio si torna sul mercato. Balogun, Sorloth. Questi sono stati i due nomi che ha fatto tutto Sport in prima pagina.
1: Nuovi più che altro. Hanno tirato fuori due nomi che guardano. No, ma
0: perché chiaramente altri giocatori attaccanti di un certo livello non li puoi andare a prendere.
3: C'è uno nel Bruges che io prenderei subito.
0: Sì, quello costa forte, anche forte. Tre soldi. Quindi.
1: Anche la seconda
0: però,
1: punta è forte, non mi ricordo come si chiama. Io ho visto la Lazio, poi guarda che, a parte che il Bruges ha fatto una cosa ieri, dal punto di vista statistico, come vista, hanno avuto un expected goal del 4,61 e l'Inter comunque del 3,50.
3: Sì,
1: cioè,
3: sì, partita.
1: E dimostra tutte le lacune dell'Inter.
0: Forbes,
1: e anche
0: ha fatto una grande partita.
1: Però tre soldi.
0: Però Balogun, Sorloth.
3: Balogun piace a Massara, per questo torna in auge.
0: Perfetto. Esatto. Mettiamo da parte Sorloth, secondo me è un po' infortunato, un po' il nome che ritorna, l'Atletico
1: però.
0: Madrid dice non mi ha voluto Dannico, allora mi devi spendere i soldi, non sarà facile, non sarebbe facile. Balogun ti potrebbe già dare qualcosa anche senza l'aiuto di Trump, oppure?
3: A me non fa impazzire e ancora una volta non credo sia il profilo che c'è.
0: È
3: tra i due serve più Sorloth.
1: Cioè, assolutamente.
3: Se vogliamo parlare ancora una volta di questo carrozziere da metter lì e sgomitare, eccetera, per me è lui.
1: Sai qual era il giocatore perfetto per questa Juve di Spalletti? Edin Dzeko.
3: Ecco, sì, lui unisce
1: con 10 anni di meno.
3: Le caratteristiche fisiche alla tecnica, sì. Ma Voltemade, paradossalmente, avrebbe le caratteristiche.
1: Sì.
3: Se non fosse che lui per primo non ci crede. È chiaro, qualche chilo di muscolo magari lo potrebbe anche mettere su, questo sicuramente. Però l'altezza e la tecnica combinate ce le ha. Solo che non pensa da attaccante, non ha la cattiveria. Ma avete visto come si è imbufalito Spalletti nel finale? Non tanto sulle occasioni che sono passate negli highlight, ma l'unica che poi negli highlight non hanno messo, che è quella dell'ultimo secondo.
1: Sì, è vero. Lui ha una possibilità su un pallone nell'ultimo secondo.
3: E non aggredisce
1: non
3: il pallone.
0: No, non ci va. Oltre agli insulti dati a Cambiaso, eccetera. Però siamo sempre là, insomma, è un giocatore che non ha quell'istinto. E allora la domanda che ti fanno i nostri amici, e che ti giro, poi sentiamo veramente qualche nota vocale.
3: Io ce l'ho qualche nome.
0: Qualche nome adesso lo tiri fuori. parliamo di quelli che ci abbiamo, ma Ekator che mestiere, cioè, che mestiere può fare?
3: Ekator può fare quel lavoro lì, perché ha il fisico e le caratteristiche, diciamo che sa lavorare sull'uomo, nel senso che si fa rispettare fisicamente.
0: Cioè, potrebbe
3: è anche
0: essere
3: bravo
0: anche
3: in campo aperto
0: interno, no?
3: Sì, ma sicuramente noi se l'avessimo avuto disponibile dall'inizio, il suo contributo secondo me l'avrebbe dato fino ad... anche perché non dimentichiamoci che tre mesi anche che non lo vediamo, cioè,
1: rientra prima Bugatti lui, ragazzi,
3: Anche lì bisogna capire, abbiamo preso un ragazzo che nonostante sia giovane non avesse uno storico di infortuni, si è infortunato muscolarmente e poi ha fatto ricaduta. Bisogna anche chiedersi un po'.
1: Sentiamo un po' di note audio, vai Fede.
4: Ciao ragazzi, Mimmo. Io ho fatto un piccolo pensiero che poi è mio, non è che i ragazzi che vengono alla Juve hanno immettono dentro loro che essere alla Juve si è già superiore. E quindi non è che giocano con insufficienza, ma adottano quel sistema di gioco da grandi calciatori, di tocchetti, di cose. E alla fine, chiaramente non essendo veramente dei grandi calciatori a livello importante, si perdono. È una sensazione che ho avuto da un paio di anni a questa parte.
1: Che dici, Fabio?
3: Dico che sì, ogni tanto danno un po' questa sensazione.
1: Che si sentono forti pure onestamente.
3: Sì, sì, e quando parliamo di cinismo, anche di cattiveria sottoporta, effettivamente... ogni tanto troppo fioretto e poca spada.
0: Ma quelli non tirano
3: per una squadra che ha bisogno maledettamente di alzare le statistiche.
1: 22 tiri l'hai fatti, ma 4 te ne fa subito Zegrova appena entrato in campo, cioè...
3: Però Zegrova bene,
1: molto bene.
0: No,
3: Zegrova è un tema,
1: ma Zegrova... infatti, sì, è un grande
0: però
1: tema,
0: è il tema, cioè, però anche qui se tema. Cambio e faccio 3-5-2 lo uccido un'altra volta.
3: Ah no, ma infatti
0: lo uccido un'altra volta.
1: 3-5-2 proprio non lo può fare,
3: è un tema della disperazione, però dai, non... secondo me si sta lavorando comunque su un'idea con tutte le variabili del caso ormai da quasi un anno. Adesso Spalletti peraltro tra un po' farà un anno, no? Dall'arrivo.
1: Sì, è ottobre. Se non sbaglio, sì, arrivo.
3: Se non l'ha già fatto
0: con la Cremonese. Cremonese.
3: E quindi, secondo me, andare a stravolgere di nuovo tutto.
1: No, era metà ottobre. Prego.
0: Mi voglio fidare di te.
1: Vai a vedere. Comunque, siamo a metà ottobre.
5: Ciao, ragazzi. Buona serata a tutti. Allora, io ho una domanda da fare. Sono Daniele da Novara.
1: Ciao, Daniele.
5: È veramente una domanda dettata probabilmente dal fatto che la mia conoscenza del calcio è limitata. Oggi sentivo Radio Bianconera e alcuni ascoltatori, uno dei quali ha detto secondo me una cosa giusta, che la qualità dei giocatori delle squadre di Serie A dei nostri concorrenti non è così superlativa, cioè non si
1: d'accordo.
5: Vede questa grande differenza, almeno sulla carta, tra i giocatori della Juventus e quelli dell'Inter, della Roma, piuttosto che altre cose. Magari nel singolo ci può stare, però in generale direi di no, e ha ragione secondo me. Io noto nel gioco della Juventus un gioco piuttosto fatto di tiki-taka, ma non fluido, come se ci fosse sempre la necessità di addomesticare il pallone.
1: Chiarissimo. Allora, poi lascio a Fabio. Dico solo che concordo in generale sul fatto che non ci sono squadre nettamente più forti. Inter e Roma oggi hanno qualcosa in più. Però Fabio, lascio
3: a te. Vabbè, a parte il valore assoluto di una squadra, poi come lo misuriamo? Lo misuriamo con la resa, in verità. Perché poi un conto è fare il famoso gioco delle figurine, che diciamo è fine a se stesso. E un altro poi è parlare di squadra, di amalgama, di concetti, di gioco e di concetti applicati sul campo soprattutto, perché poi fino al giovedì si lavora e poi però la domenica bisogna portare sul campo quello che si è preparato e non tutti hanno la capacità di rendere, e noi ne sappiamo qualcosa, quando la temperatura sale. Non lo so, io non lo so, è veramente difficile... in questo momento anche dare un valore al calcio italiano, cioè in Europa balbettiamo, ecco, per non usare altri termini.
1: Io spero
3: tempi.
1: Che anche le altre due stasera facciano pessime figure. Ah, secondo me la Roma vince, io ho questa sensazione.
0: Proprio per il calcolo delle probabilità. Sì, la Roma vince. Poi il Real Madrid sta male.
3: Sì, il Real è in grossa difficoltà. Si è andato, ha perso anche il derby con, con gol di un ragazzo che penso conosciate.
1: Sì.
3: No, questo per dire che cosa? Nonostante si stia provando a far giocare di più, anche con le nuove direttive arbitrali, eccetera, qualcosa si sta vedendo. Sicuramente più gol, sicuramente un gioco effettivo maggiore, quindi c'è un tentativo di avvicinarsi al calcio europeo o comunque alla Premier, che rappresenta un po' il punto di riferimento in questo momento storico. Però poi la qualità individuale alla lunga fa la differenza, quindi o sei bravo a spremere quello che hai a disposizione. Anche l'Inter, ieri sentivo nel post partita, non ricordo se di Canio,
2: sì, parlare sia di Canio che poi parlare di, fatto un'altra riflessione, sì,
3: di livello assoluto, no? Analizzando le rose, effettivamente una squadra come l'Inter, che ha centrato due finali di Champions negli ultimi anni, che comunque è altamente competitiva, che in Italia quasi, diciamo, domina a mani basse, però se poi vai a fare un'analisi individuale, effettivamente manca di giocatori, diciamo,
0: più marcatori
3: da top 10 europea, sì, no? Sì. Se prendi il Bayern, il Barcellona, il Real, tutti i top, il Manchester City, tutti presentano due, tre giocatori star o top player. L'Inter è riuscita, diciamo, a crearsi una dimensione propria, dove in Italia è più che sufficiente,
2: certo,
3: per essere dominante, tant'è che anche in questo inizio di stagione, nonostante spesso vada sotto, recupera. Ha una capacità di reagire, ha un'autostima tale, ha un dominio tale, e secondo me incute anche un timore, no, reverenziale nei confronti degli avversari abbastanza evidente, per cui poi riesce sempre a svangarla. È chiaro che in Europa poi il discorso cambia, perché trovi squadre che hanno anch'esse grande autostima, il Bruges di turno, perché nessuno segue la Jupiler League, a parte qualche malato, io mi ci includo, però le squadre abituate a dominare i rispettivi campionati comunque hanno una grande identità, perché nella loro realtà hanno grandi storie,
0: una squadra molto giovane, assolutamente, però di
3: essere, e poi già soprattutto fanno mercati funzionali, hanno progetti all'interno dei quali mettono nel motore anno dopo anno giocatori funzionali, non fanno il mercato dei procuratori, non fanno il mercato dei favori, non fanno il mercato dei rappresentanti.
1: Sono d'accordo.
3: Fanno il mercato funzionale. Io ci metto dentro il Bruges, l'Ajax, piuttosto che il Borussia Dortmund.
0: E poi si rialimentano, realtà, perché vedi il Bruges che ti vende Yashari, ti prende delle Catelere, che poi non a caso, per il discorso che facevi tu e ci fermiamo, altrove non funzionano, nel loro contesto funzionano,
3: esatto,
0: perché c'è quell'identità, perché sono
3: inseriti,
0: che altrove non manca.
3: È quello che dicevamo parlando di Colomani,
0: dell'Atalanta all'italiana, diciamo,
3: esatto,
0: l'ex,
3: cioè,
0: Atalanta.
3: Tu, i giocatori o sono dei fenomeni assoluti oppure devi metterli nelle condizioni
0: in un sistema che funziona,
3: cui li fai rendere, altrimenti
0: al rientro fuori nomi.
1: Sì, ma soprattutto ci devi dare anche qualche chicca sul Celta, che si gioca domani,
3: tra poco.
6: Due colori, due voci.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Ascoltiamo le parole del tecnico del Como, Fabregas.
9: So che il Feyenoord è una squadra, come ho detto prima, una squadra che andrà a attaccare, una squadra che ha due terzini che vanno tanto in avanti, due esterni che vogliono fare la differenza uno contro uno, con due interiori che si giocano molto bene, un attaccante forte che sa quello che deve fare nel suo ruolo. Con una partita o due praticamente hai già capito l'idea di quella squadra.
8: La Roma di Gasperini ospita invece il Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale. I giallorossi nella prima partita hanno portato a casa un pari dalla Turchia. Ascoltiamo, in merito alla partita contro il Real Madrid, il tecnico Gasperini.
10: Hanno del valore, del talento incredibile, che possono cambiare le partite in qualunque momento.
8: Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di Wang in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anna Dallindina e la cinese Zhuai Zhang. L'atletica giornata memorabile per la rissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stirato dal World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così la rissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso. Il ciclismo: l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato. Ancora il ciclismo: il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto Verona-Vicenza di 167 km. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Ascaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Media Dub News.
13: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
16: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Sei stato abituato al meglio.
19: Ad essere un vincente.
18: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
19: Radio Bianconera.
18: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, i nomi e presentiamo il Celta. Tanto
1: una marea di complimenti a, al nostro Fabio. Bene. Comunque, qualcuno ti ha scambiato per Allegri.
0: Stavo leggendolo pure. È Fabio Urbisaglia.
3: Lo rappresento legalmente.
1: Lo rappresenti legalmente.
0: L'ho conosciuto all'università.
1: Dici qualcosa, nomi e qualcosa sul Celta Vigo.
3: Allora, il Celta, che dire? Ha l'allenatore più giovane della Liga, che è Giraldes, ex giocatore, giocò anche nel Real e nell'Atletico, peraltro giocò in entrambe le rivali di Madrid, che ha soli 38 anni, quindi è un po' un fenomeno della panchina. L'anno scorso ha fatto una stagione molto importante, al punto da classificarsi sesta, quindi poi qualificarsi per l'Europa League, cosa non evidente in un campionato come quello spagnolo, che comunque è di alto livello, diciamo, al di là del Real e il Barcellona, seguiti poi dall'Atletico, che rappresentano le tre top. Però poi anche la terra di mezzo è molto dibattuta, il livello è molto alto, quindi qualificarsi sesti comunque denota, oltre che delle ottime idee, anche una resa importante. Loro fanno un calcio di proposta, un calcio tra virgolette banalmente moderno, nel senso che pressano molto, hanno coraggio e poi hanno un paio di giocatori sui quali si appoggiano. Il centravanti della nazionale spagnola, campione del mondo, che praticamente non ha mai giocato, che adesso rientra tra l'altro dall'infortunio, e poi hanno Thiago Aspas, che è un giocatore che lì da tipo 20 anni, 25 anni, capitano, quasi quarantenne anche lui. Iglesias è l'attaccante, che adesso non mi veniva,
1: che è il figlio di Julio
3: Iglesias, esatto, il più grande cantante
0: non riconosciuto,
3: che recuperano peraltro Iglesias, quindi sì. Non so se verrà schierato domani e Aspas dovrebbe giocare, quindi loro sono i due punti di riferimento tecnici.
1: Ti chiedo, per il resto, come hanno fatto a perdere con l'Omonia Nicosia?
3: Questo è quello che ieri ne parlava in conferenza proprio l'allenatore, insomma, dice che hanno fatto una bella partita. Io non ho seguito il match, però ho visto un po' i dati statistici, effettivamente avrebbero meritato il risultato. Poi hanno preso gol proprio nel finale su una ripartenza e hanno perso 1-0, insomma. Il livello individuale non è eccellente, è una squadra organizzata che però quest'anno ha iniziato malissimo,
1: sì,
3: nella Liga sta andando molto male. Hanno grosse difficoltà, che poi è tipico di squadre che diciamo hanno questo exploit, si qualificano per le coppe, poi hanno difficoltà col doppio impegno, e quindi secondo me insomma è altamente alla portata. Non sarà una partita, non aspettatevi la partita del NEC, perché
1: sono squadre diverse. Dei pazzi furiosi.
3: Il NEC l'avete visto,
0: però è una squadra che ti attacca. Vi fermo perché abbiamo una probabile formazione della Juventus che vi stupirà molto, perché non sarebbe il cambiamento 3-5-2, ma un più carino, direi 3-4-2-1.
1: Però più o meno
3: l'abbiamo visto
1: fatto
3: più volte.
0: Esatto, però dovrebbe essere il seguente: Vicario tra i pali, Kalulu, Gatti e Kelly. Quindi occhio che ci sarebbe il riposo per Bremer e per Lucumi.
1: Cambia tutti e due centrali.
0: Kalulu, Gatti e Kelly nella difesa a tre. A centrocampo, da destra verso sinistra, McKennie largo a destra. Sar, Douglas Luiz centrali, Cambiaso largo a sinistra. I due dietro Woltemade, che sarà la punta e non Colomani, saranno con Seisawa e Lea Begovic.
3: Sì.
0: Potrebbe essere questa la formazione, sperimentata, totalmente sperimentata, come la vedete?
3: Io continuo a credere che una delle possibili soluzioni che la Juve avrebbe per essere più incisiva negli ultimi 20 metri è McKennie da assaltatore e non da esterno. Che
1: concordo
3: a me,
1: al 100%.
3: Cioè, aveva trovato una delle chiavi, se non la chiave più importante nella scorsa stagione, che era proprio McKennie, concordo, che non a caso segnò tantissimo e si era rivelato giocatore fondamentale, probabilmente il migliore della stagione. Adesso relegarlo nuovamente in quella posizione dove non si capisce esattamente cosa fa.
1: Bravo.
3: Perché poi lui da esterno si adatta, però non ha l'uno contro uno. Si corre, perché uno che comunque ha corsa si mette a disposizione. Però lo snaturi, non ti riesce a dare poi quell'apporto in area, dove secondo me lui è bravissimo ai tempi di inserimento come nessun altro nella nostra rosa. Non lo so, a me per esempio McKennie in quella posizione è una delle cose che non approvo di questa formazione. No,
0: e invece
3: no.
0: Con Seisawa e Lea Begovic alle spalle di Woltemade?
3: Sì, ma quello in assoluto secondo me dovrebbe diventare una tendenza. Cioè i nostri esterni devono imparare a giocare
0: più interno.
3: Lo dicevamo parlando di Ildiz, no?
0: Ildiz.
3: Chi ha il tiro, magari con Seisawa un po' meno. Io con Seisawa lo vedo più esterno, perché con Seisawa poi non ha grandi doti balistiche, è molto impreciso. però è bravo proprio nel dribbling secco, quindi se gli dai la linea come riferimento lui riesce a crearti quel caos e ti porta fuori il terzino, magari a volte chiama anche il raddoppio. Invece Alay Begovic, il Diz, sono giocatori che poi spostano e calciano e hanno grandi doti balistiche, quindi secondo me se li accentri un po' in quella zona 14 famigerata, cioè con la porta davanti, possono secondo me essere più decisivi.
2: Ma diciamo che è una formazione che onestamente per il Celta Vigo può bastare avanzare. Ma sì. Poi immagino Walter Made che esce dall'area, accentra noi due, magari un paio di difensori e Alay Begovic e Cicco che possano entrare.
3: Ma lui nello Stoccarda era preziosissimo, era questo, proprio questo. Facendo questo tipo di lavoro.
2: Infatti, cioè, la vedo così. Certo, è una difesa inedita, perché mi sembra che tutte e tre insieme non hanno mai giocato, però ripeto, per il Celta Vigo può andare bene. Ragazzi, noi domenica ci abbiamo Lazio.
0: Devi tenere conto anche il focus,
2: perciò mi sembra una formazione logica. L'unico dubbio che è quello che dice Fabio, io McKennie esterno non ce lo vedo proprio.
3: No, anche se poi lui lo schiera in modo da
2: sì,
3: in
2: che
3: fase
2: poi
3: di possesso
2: che poi si accentra molto,
0: anche perché sì. Immagino lui faccia questo perché intanto devi sperimentare la posizione di Conceição come più interno.
2: Bravo.
0: Però lui tendenzialmente Conceição si aprirà e a quel punto McKennie lo va a coprire.
3: Lì delle due l'una, cioè o lascia la corsia McKennie, che poi diciamo prende la corsia, arriva
0: oppure
3: anche sul
0: fondo, oppure quando si allarga McKennie si stringe,
3: esatto, oppure fanno il movimento invertito o tentano anche
2: perché
3: magari.
2: Perché Fabio non si è preso, prendo il messaggio di Andrea, tre soldi a giugno, insomma in estate, e invece si è andati
3: ottima
2: su Colomani.
3: Domanda. Tre soldi peraltro è proprio l'attaccante perfetto, nel senso esatto. Che ha caratteristiche per farti qualsiasi tipo di gol, segna di testa, segna di sinistro, è bravo in area, ha l'istinto, sa anche dialogare, diciamo è associativo. Ricordo un po', è una versione più giovane, secondo me un po' più pulita tecnicamente, di Retegui.
2: Sì,
3: Retegui quando arrivò dal Tigres,
2: bravo, vero,
3: aveva
2: vero.
3: L'istinto da killer, cioè un pallone lo metteva dentro, segnava un po' in tutti i modi.
2: A me piace ancora.
3: È cresciuto Retegui, con Gasperini a livello tecnico, ecco. Invece Tre Soldi a soli 21 anni, 22, è già più pulito tecnicamente, però ha quel tipo di caratteristiche, cioè proprio quel 9 che sa fare un po' di tutto, cioè ti fa il gol di rapina, ha il senso della posizione, ha personalità. Ma avete visto che rigore ha tirato a San Siro ieri?
0: Mamma mia. Bellissimo,
3: se l'ha messo all'incrocio,
0: ma con una freddezza e una serenità,
3: per
0: poi
3: cui...
0: tra l'altro da milanista sotto la curva della,
3: è chiaro, sì per lui era anche una specie anche di derby, purtroppo ci sfuggono. Un altro è,
0: però hai fatto bene a evidenziare, perché ci vuole personalità, ci vuole coraggio, ci vuole istinto, ci vuole forza, ci vuole convinzione, quello che manca a quelli che ci abbiamo noi.
3: Purtroppo.
0: Domani adesso vediamo, magari una partita del genere si trova il modo di innescare Walter Made.
2: Sai che c'è, Vincenzo, che secondo me in partite europee le difese sono un pochino più allegre.
0: Sì,
2: quindi
0: che magari...
2: Walter Made, che peraltro ha già segnato un gol in Europa League,
0: rigore. Per carità, anche lui l'ha dimostrato di sapere
2: creare freddezza, quindi magari lì riesce anche lui a trovarsi più nella sua comfort zone.
3: Ma non facciamo passare il messaggio che Walter Made non sia un giocatore importante,
0: perché
3: Klopp fa il titolare nella Germania. Klopp è un allenatore esigente, insomma.
0: Questo è mangiato.
3: Questo non possiamo negare. No, deve crescere.
2: Sì,
3: deve
2: è un giocatore che però nel mio calcio ideale non c'è mai.
3: No, capisco, è veramente particolare anche come giocatore.
2: A me
3: no.
2: Non piaceva neppure Peter Crouch, no? Molti l'hanno paragonato,
3: però Crouch
2: a lui
3: era più punta.
2: Però a me non piaceva neppure lui.
3: Sì, sono abbastanza particolari come giocatore. No, o gli ritagli un calcio adeguato dove veramente, diciamo, ne esalti le caratteristiche, altrimenti rischiano di diventare veramente dei pesci fuor d'acqua. Cioè, se non fai un calcio propedeutico ad esaltare un calciatore con quelle caratteristiche, è inutile che lo schieri.
2: Bravo.
3: Cioè,
2: però in Europa forse si può trovare più a suo agio.
3: Sì, perché lui ha tecnica, ha questa capacità di svuotare l'area, venire incontro. Per me lui con Colomani può fare molto bene. Con Colomani. Poi però purtroppo in questo 4-2-3-1 devi trovargli una posizione. O lo metti sotto punta, quindi lo accetti per quello che è, nel senso una punta travestita da trequartista,
2: o se no 4-4-2 classico,
3: oppure
2: 4-4-2.
3: Devi tornare a 4-4-2 classico. Esatto. E poi secondo me non bisogna perdersi nei numeri, perché poi abbiamo visto
0: 4-4-1-1 non ha funzionato male se tu lo interpreti
2: è vero,
0: nel modo giusto.
2: Però secondo me lui non può essere l'uno, lui può essere il due, ma non l'uno.
0: Deve essere quello che accompagna, non a caso poi quando ha accompagnato Colomani è diventato uno. Esatto. Voglio fare un esperimento in questi ultimi
2: qualche
0: 12 minuti. Sì, no, ci risenti, aspetto 3 secondi.
2: Mamma mia, che noia.
0: Tu ci
2: che
0: sei su Instagram, no? Sì, vogliamo sì. vedere quanti di voi riescono a aggiungerlo su Instagram in 12 minuti. Fabio Rubisaglia. Sì, sì, sì. Così vedete anche il lavoro che fa Fabio.
3: Piuttosto YouTube, allora, che dai, che
0: anche
3: faccio
0: su YouTube,
3: contenuti.
0: Vai, dai, almeno ci fai
3: soldi. Perché io Instagram non sono
2: Fabio Rubisaglia. Poi un'altra cosa, Fabio, dovresti portare con te Rossi in Brasile. Perché
0: sì,
2: Rossi è in
0: sì,
2: un momento sì, in cui lui ha detto prende tutto.
0: Esplora.
2: Anche con la sorpresa.
0: Vuole esplorare. Ah, vuole
2: anche
0: esplorare.
2: Quindi aia, Rossi vorrebbe venire.
0: Night.
2: Ma ci sono i night in Brasile?
3: Da noi no, però.
2: Allora Rossi, però lo portiamo.
3: Non
2: dove
3: c'è bisogno, perché là è, diciamo, è tutto sì, si fa per strada la festa.
0: Ah, si fa per strada.
2: Ah, si fa, Rossi, si fa per strada.
0: Quindi puoi Rossi, farlo per strada.
2: Però Rossi ha detto anche se c'è la sorpresina, lui va bene uguale.
0: Lui
2: allora, è aperto a tutto.
3: Siamo vicini al Natale. Fa, per cui,
2: però lo devi portare, lo devi portare perché il ragazzo. Invece un'altra
20: no,
2: cosa.
20: Piace.
2: No, non mi
0: no,
2: piace.
0: No, no,
2: ma
20: ti giuro, no.
2: È una domanda stupida, ma si gioca ancora a pallone per strada in Brasile?
0: Sì, sì,
2: assolutamente. Cioè l'Aristotele se si trova in Brasile ancora
0: sì, ce l'abbiamo sì, noi sì, Colomani,
2: sì, sì, sì.
3: No, ma nelle comunidades che loro chiamano, che sono diciamo
2: queste
3: zone più povere o comunque le favela,
0: ma
3: eccetera,
0: sempre con la musica in sottofondo, cioè, tipo
3: loro creano dei campetti spettacolo, dal nulla e giocano bello, i bambini sì sì. Ma da noi in particolare, essendo di litorale, avendo quindi le spiagge, si gioca molto a foot volley, che questo gioco con la rete, che
0: te lo sembra... ricordi Edmundo Animal
2: come
0: che
2: no,
0: saltò una partita col Napoli, mi
3: sì
0: pare
3: sì,
0: che
3: sì per giocare
0: a football,
3: football. Sì, football. Sì, chi ci gioca moltissimo è Romario nonostante
0: Romario,
3: i 60
0: Romario,
3: anni
0: Romario,
3: dà ancora spettacolo a Copacabana
0: sì, 60 anni.
2: Sulla spiaggia esiste ancora il topless in Brasile, perché questa non capisco che si perdono queste belle abitudini. Esiste ancora il topless?
3: No, devo
2: il tanga
3: da noi,
2: però, il tanga, sì,
3: no, quello,
2: beh, tanga,
3: quello è culturale,
2: Napoli,
3: quello è culturale.
2: Anche tu vai in tanga, Fabio?
3: No, ancora non mi sono
2: Rossi
3: convertito.
2: Ha detto lui è pronto anche a indossare il tanga.
0: Leopardato.
2: Però perché si perdono queste belle abitudini?
0: Zebrato.
2: Non c'è più il topless in Brasile. Guardate che ragazzi, questa è una brutta cosa.
3: Forse, non lo so se bannato per legge, non saprei.
2: Gli squali?
3: Così, squali ci sono,
2: top,
3: ci sono
2: sì, topless alle squali.
3: Ci sono dei litorali famosi,
0: gravi.
3: Sì, a nord, sempre nel nord-est, salendo un po', c'è una località di cui non ricordo il nome adesso, che è famosa per gli squali, c'è la baia degli squali. Sì, sì.
2: Però non puoi fare il bagno.
3: No,
0: beh, sai,
3: no, non è consigliato.
0: Turismo pericoloso.
3: Non è consigliato.
2: Vai, sentiamo un paio di... Che c'hai, Rossi? Ah, esploso il computer perché
0: così,
2: parlando di topless,
0: ma
2: noi siamo andando in onda o no? Ah, radio, vabbè, allora
0: niente video,
3: allora possiamo toglierci.
0: Ma che carina sta roba qua dietro, si sta proprio accendendo.
2: No, però noi
0: siamo tornati,
2: stiamo andando.
0: Che si è trasformato in un Commodore 64.
2: Senti, allora, dice, vedi subito, Mauro dice, guardate che prima di ieri sera tre soldi dal primo settembre ieri ha segnato solo due gol sul rigore, quindi non va bene neppure.
3: No, sta andando fortissimo. L'anno scorso è stato campocannoniere della Jupiler, ha segnato 20 gol.
2: Anche a me sembrava.
3: Sì, no, e anche quest'anno è partito fortissimo, no.
0: Però
3: scherziamo.
0: Non ha ancora scelto se giocare con la Germania o con l'Italia.
3: Secondo me ha scelto, ma non l'ha detto. Io penso che giocherà con la Germania.
2: Anche
3: sì,
2: perché, siccome c'è Walter Mari che fa il titolare.
0: No, ma soprattutto perché in Italia
3: l'hanno
0: scartato.
3: Sì, a più
0: lui
3: scartato,
0: dice:
3: sì,
0: ma avete scartato? Lui faccio sentire il profumo che vengo e poi vado a Deutschland.
3: Peccato, sarebbe.
2: Fabio, che ne pensi
0: siamo
2: di
0: tornati?
2: Forbes del Bruges? Ieri mi ha conquistato.
3: Sì, grande rapidità, un contropiedista formidabile, velocità di passo, tecnica, bel sinistro. È un bel giocatore, ma il Bruges, io lo dico sempre, due bacini dal quale attingerei sempre sono la Jupiler League e l'Eredivisie, cioè Olanda e Belgio, secondo me.
2: Beh, se pensi anche lo stesso De Ketelaer, che secondo me è un bel giocatore,
3: sì, assolutamente.
2: Non è un fenomeno,
3: no,
2: ma un
3: giocatore
2: importante,
3: altro che...
2: A me piace anche Yashari, lo sai.
3: Sì, Yashari non ha funzionato, secondo me nel Milan l'hanno pagato un po' troppo, è
0: sì,
3: arrivato con il solito problema
0: del Karelbrug, eh?
3: Sì.
0: Cara.
2: Ma infatti da Luana, tanto Marco da Palermo ti ha già aggiunto su Instagram. A me un giocatore che
0: Urbisaglia
2: piace...
0: però Bisaglia è un altro.
2: Urbisaglia. A me un altro che piace molto e che vedremo
0: e
2: domenica è Taylor. Taylor.
3: Sì, forte.
2: Allora, se l'ha preso Fabiani, che insomma ne è sto fenomeno di direttore
3: no,
2: sportivo.
3: Ma
2: su questi
3: prendere,
2: giocatori dobbiamo andare noi all'Ajax, tornando al tuo ragionamento Belgio Olanda. Poi è chiaro che dall'Olanda c'è anche Yattaren, ma Yattaren Mattarella era un passo che
0: sta facendo
2: prende.
0: Bene, ma adesso là,
3: quello fa parte di uno di quegli acquisti che andrebbero evitati, cioè che sono diciamo le marchette che
0: il discorso di cui sono.
2: Però c'è sostanza lì, è detto bene. Taylor è uno che nel nostro centrocampo faceva il professore,
3: assolutamente
2: faceva Taylor, il professore,
3: ma Götze che adesso è andato al PSG a fare numero,
2: come no,
3: è un giocatore che ci poteva arrivare un paio d'anni fa,
2: ce ne sono tanti,
0: forte. Magari se finisce come scarto del Paris Saint Germain ci arriveremo anche noi
2: sempre in questo ping pong. Chi è Tiziano? Le favelas sono ancora quartieri pericolosi? Beh sì.
3: Ma più che pericolosi, diciamo, vivono, no, è una realtà a sé stante, cioè è come se fosse controllata internamente, come se avesse delle leggi tutte sue, comunica con il mondo esterno per, diciamo, motivi di necessità, ma per il resto è come se fossero delle isole.
2: Cioè ci vai a fare una passeggiata,
3: nessuno, nessuno che non ne faccia parte ci entra, e la maggior parte di quelli che non ci escono, vive non escono.
0: Non hai conosciuto Totò Naudonascimento, il cugino brasiliano di Totò? No?
3: Non ho avuto ancora questa fortuna.
2: Beh, solo Rossi si potrebbe perdere nelle favela, a caccia di...
3: No, ma sono delle realtà in verità affascinanti, molte sono diventate anche famose.
0: Ma Adriano sta ancora nelle favela?
3: Adriano. Lui è tornato alle sue origini. Sì. In realtà non si è mai staccato.
2: In realtà non si è mai staccato, bravo Fabio, è vero.
0: No.
3: Anche nel momento, diciamo, top della carriera, un certo tipo di legami non li ha mai
0: avercelo un Adriano, voglio dire, ragazzi.
3: Adriano
2: non era molto problematico.
0: Molto problematico, però aveva una fucilata, ragazzi.
3: No, ha reso il 70% di quello
2: che Filippo da Milano ti ha aggiunto su Instagram. Talenti brasiliani sui quali tu punteresti oggi, Fabio?
3: Guarda, a me piace molto Pedro, che non è più un ragazzino, ha 28 anni, arrivò nella Fiorentina molto giovane, non funzionò proprio nell'anno in cui esplose Vlahovic. Quindi anche per questo.
2: Mi ricordo, come no?
3: Adesso fa i buchi al Flamengo da diversi anni. Il Flamengo per il calcio brasiliano, diciamo, è di riferimento.
0: E ora sei partitao.
3: E adesso parte doppia tutti gli anni, segna tra i 15 e i 20 gol. È un giocatore che si associa anche molto, e qui fa tanti assist. Ha una particolarità, sogna di petto.
2: Di petto.
3: Ha già fatto, se non sbaglio, 8 gol di petto in carriera. Sì, no, è un fenomeno. A me piace moltissimo, un giocatore che porterei subito in Europa.
0: Costo?
3: Il Flamengo è una bottega cara, perché oggi viene a comprare i giocatori nel prime in Europa. Questo per farvi capire. Però secondo me, se ti presenti con una trentina, 35, lo prendi. Per un attaccante non sono tanti.
0: No,
3: ed è un attaccante, secondo me, potrebbe alzare molto.
0: Colomani ha pagato 50 milioni.
3: Sì, no, per questo ti dico, quando io parlavo dei costi di Colomani, non parlavo non ho nulla contro il calciatore. Però se fai la tara tra quello che ti costa e quello che è il rendimento, e fai un po', diciamo, osservi un po' il calcio internazionale, secondo me ci sono giocatori che puoi pagare di meno.
2: Però Fabio, si può dire che il calcio italiano è in crisi di più, ma anche quello brasiliano non è che se la passi molto bene.
3: A livello finanziario se la passa malissimo. La maggior parte dei club sono indebitati, e praticamente una settimana e l'altra, una settimana sì e l'altra pure, devono affrontare dei ban di mercato, delle restrizioni, perché non riescono a pagare i fornitori, non riescono a pagare i calciatori, non pagano i diritti d'autore.
0: Pensi.
3: E tutto quello che già sappiamo.
0: Noi, fortunatamente.
3: Però, grazie a questa riforma fatta diversi anni fa, in cui sono passati da società sportiva a società per azioni, sono cresciuti a dismisura. Oggi il Brasileirão rappresenta la Premier League del Sud America. Tant'è che la Libertadores ormai se la giocano solo tra di loro. Cioè, è rarissimo che non arrivino in finale due brasiliani.
0: Proprio loro due. Bella domanda, il nostro amico, è che è un pupillo di cui tu
2: sei. Caio Giorgio.
0: Perché Caio Giorgio è diventato
3: Bayern.
0: Un giocatore.
3: Andrà al Bayern.
0: C'è il Bayern che sulle sue tracce.
3: Lui, dopo l'infortunio con la Juve, era rientrato. Aveva fatto anche una buona prestagione.
2: Male.
3: Però dopo l'infortunio aveva fatto una buona prestagione, eccetera. Poi l'hanno

0: di vita fuori dal campo, bravo, campo, che il professionismo, per come lo intendiamo in Europa, a volte lì non viene inteso al 100%.
1: Ho capito, ma io non te l'ho detto a caso.
0: Grande amico di un amico, Vampeta.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Attenzione.
0: Lui è baiano, è delle zone sotto
2: Salvatore. Sta baiano. Sentiamo un altro vocale, poi ci salutiamo, va.
3: Allora, ragazzi, sono amico da Molinella.
2: Ciao.
3: Volevo dire solo una cosa. Alla fiera dell'est, per 3 soldi, 4 pere mio padre comprò. E comunque, da ingiocabili e inguardabili, un attimo. E piccola riflessione: se questi sono i migliori della Serie A, mamma mia come siamo messi male, mamma mia come l'hanno ridotta male questi qua.
2: Siamo messi male, ragazzi.
3: Andiamo bene.
2: A livello complessivo, poi è chiaro che noi godiamo come delle lucertole al sole,
1: sì,
2: o come dei caimani,
1: o come un bradipo che cade per terra.
2: Però poi
1: si va a coccolare.
2: Oggettivamente noi siamo messi male. Cioè quest'Inter qua non è minimamente paragonabile alle migliori Juventus che noi abbiamo avuto.
0: Perché l'Inter riuscisse a creare quello che ha creato negli ultimi anni, c'è stato bisogno di che cosa? Dell'abbassamento generale,
2: certo,
0: del livello.
1: Comunque ieri ha avuto qualche aiutino. C'è Diouf che ha spaccato il naso a uno in area di rigore, manco il rigore gli hanno dato. Però per dirti, nonostante
0: fa parte dei salotti buoni.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Esatto.
2: Beh,
1: però,
2: Infantino, Seferin,
1: capisci.
0: Ministri vari.
2: Pronta! Fabio, pronta, mi porti.
1: Mentre in Italia tu dici, però stanno tutti quanti zitti, che più o meno si sono definite delle priorità interne lì in Champions League, col cavolo che si stanno zitti, quindi sì, ti posso dare l'aiutino, non posso esagerare, perché sennò poi gli altri dicono
2: non ti dimenticare che il fenomeno di Mourinho ci ha vinto una Champions con l'aiutino, perché in quella partita col Chelsea c'erano
1: solo
2: due rigori per il Chelsea,
1: solo una, anche col
2: Barcellona,
1: ragazzi,
2: gli esplose il vulcano e andarono così. Esplose il vulcano in Finlandia e il Barcellona andò in pullman. Da Barcellona a Milano, quindi insomma. Però va bene, io andrei avanti un'altra ora con Fabio.
1: Ci ha messo meno tempo di Fabio per andare a Rio con la macchina.
2: Sì, è vero.
0: È vero.
1: Fatto 4 minuti in Brasile.
2: Un'ultimissima cosa: più avanti gli argentini e i brasiliani a livello calcistico in questo momento?
0: Il Brasile, per questione proprio di finanze, insomma,
2: avanti,
0: di disponibilità, di infrastrutture.
2: Cioè, in Argentina sono messi peggio?
0: Sì. L'Argentina è una situazione generale
2: peggiore,
0: abbastanza complicata, sì.
1: Senti, l'ultima te la faccio io. Che pensano gli Ancelotti di Brasile?
0: No, l'hanno distrutto dopo il mondiale. Perché già accettare comunque l'idea del CT straniero non è stato facile, non l'hanno digerita. E quindi chiaramente lo aspettavano al varco. E il modo in cui poi è uscito, diciamo, giocando anche un calcio che loro non hanno gradito, un calcio fatto di speculazione, di fase difensiva, di ripartenze.
2: Te lo chiedo proprio in 30 secondi, perché Ancelotti è andato a fare l'allenatore del Brasile? Io non una scelta che non ho proprio capito.
0: Secondo me per rilanciare alcuni calciatori che in nazionale non riuscivano ad esprimersi come nel Real Madrid, in particolare Vinicius, che è il loro, diciamo, giocatore di punta, non a caso anche richiamato Casemiro, che era un po' uscito dal giro, in teoria Militão, che poi però si è rotto e non ha fatto il mondiale, e perché comunque, visti i successi col Real Madrid, hanno ritenuto che di quelli disponibili, tra virgolette, potesse essere l'ideale, anche se poi c'è stato un po' un problema diplomatico con Real Madrid, perché
2: Real
0: lui voleva andare già l'anno prima, non ha rotto il contratto e poi ha aspettato l'anno
2: seguito. Quanti anni ha lui di contratto?
0: Adesso ha rinnovato per arrivare al prossimo mondiale. Farà tutta la preparazione.
2: Vabbè, ma lui
0: al
2: che
0: mondiale.
2: Le frega sta lì.
0: Ma tanto il problema per le sudamericane non è qualificarsi, perché hanno un sistema molto agevolante.
2: E poi il mondiale.
0: Poi il mondiale è un'altra storia.
2: Va bene, io starei ore e ore, Fabio. Torna
0: io che vi ringrazio.
1: Senti, ma oggi è mercoledì.
2: Sì.
1: Stasera c'è Nerino. Domani c'è Edomasi. Il sito. Tu quando è che arrivi in Brasile?
0: No, sabato sono operativo.
1: Sabato, ragazzi.
0: Sono operativo.
1: Perché
0: sì.
1: Fa tutto, Fabio.
0: No, devo
1: fa
0: ringraziare
1: tutto,
0: Nerino, perché mi sta coprendo.
2: Non lo ringraziando.
1: Perdonaci, l'abbiamo messa a lavorare pure la sera sul computer.
2: No, vabbè, ma allora, dopo che ci ha portato dei disastri, Marangio, io lo perdono soltanto perché hai portato un Fabio nella nostra famiglia. È un top. Perché ne ha sbagliati 100.
1: Poi,
2: uno l'ha preso, ma l'ha preso vero.
1: Cioè, Poi prima gli ha detto manco fosse dietro l'angolo. Quando è che torni? Ci andiamo a mangiare una cosa? Devi venire dal Brasile.
2: Devi tornare qua.
0: E no, devi venire tu.
2: Va bene, ma apriamo un chioschetto a Ostia.
0: Dai, va
1: bene. Un chioschetto a Ostia.
2: A Livorno, andiamo a Livorno.
0: Poi a microfoni spenti vi racconto.

0: appunto con dei piani, dai.
1: Attenzione, oh! Attenzione, attenzione.
2: Poi mettiamo Rossi e Quintiliano, lo mettiamo in cucina.
0: Rossi l'avete mandato in crisi, guarda.
1: Abbiamo mandato in crisi anche il computer, anche il computer. Si è bloccato tutto.
2: Ragazzi, allora domani
1: guarda quello che dice Taglia.
2: Quintiliano 17-19 Chiara Leati 19-20-30 3 di notte, speriamo di no,
1: la metto,
2: colpo di tacco, colpo di tacco.
1: Ciao,
2: buona sorte, si dice buona sorte,
0: buona
2: sorte.
1: Santare, così sei deficiente. Ciao a tutti.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
5: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
6: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
5: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
6: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
5: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale a causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. L'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Ciao ragazzi, io porrei l'accento su una cosa per quanto riguarda Colomani, che io non avrei preso per quei soldi, avrei preso Sorloth. Però c'è da notare questo, che l'unico che gli ha messo la palla da buttare in rete è stato Alibegovic, perché degli altri nessuno gli ha dato una palla precisa per segnare, tranne forse quando ha fatto il velo. Purtroppo la partita non l'ho vista, quindi non posso essere preciso su tutto. Quindi lui i movimenti giusti a volte li fa, il problema è che quasi nessun compagno è in grado di mettergli la palla per segnare. Perciò bisognerebbe dire anche questo a Spalletti, che Colomani quando fa il movimento deve essere primato con un passaggio giusto, non che poi passano la palla indietro o laterale. Ciao Luigi.
8: Ciao ragazzi, Agostino, prima cosa complimenti come sempre e grazie di tutto quello che fate.
9: Stavo facendo un pensiero. La Motta si era fissato sullo schema 4-2-3-1, Tudor col 3-4-3, e diceva che non aveva gli uomini per giocare in altro modo, con un altro sistema. A me sembra che Spalletti si sia fissato col suo 4-2-3-1. Sì, che durante la partita cambiano i vari sistemi di gioco, i vari schemi, ok. Però alla fine quello che voglio dire è che i grandi allenatori si adattano anche ai giocatori che la squadra ti mette a disposizione.
10: Ragazzi, Andrea da Bergamo, d'accordo su tutta la linea, d'accordo con voi al 100%, chiunque venga deve essere messo sotto esame, sarà messo sotto esame, però una cosa che manca a questa squadra, secondo me l'abbiamo persa da Pirlo in poi, manca la cazzimma, manca la grinta, non vedi più nessuno farsi rispettare, nessuno che protesta, nessuno che accerchia l'arbitro, nessuno che fa una reazione, nessuno che esce arrabbiato, siamo molli, molli, molli. Questo il tifoso, secondo me, lo soffre più di una sconfitta, perché tu puoi perdere, ma se giochi, se dai l'anima, se escono con la maglia sudata.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Allora, sia ben chiaro, caro Federico Rossi, la Juventus domani deve ribaltare quello che è accaduto ieri, cioè non vogliamo fare un bilancio disfatta italiana nelle coppe, ok? Perché ieri sera c'è stata una disfatta, vedremo questa sera tra Como e Roma cosa accadrà, ma a noi non interessa, perché purtroppo siamo costretti a giocare di giovedì, caro Fede, perché facciamo l'Europa League, e quindi domani, tra l'altro 17-19, quando gioca la Juventus in Coppa, sempre così il turno di fuori di Juve, ma soprattutto la Juventus deve assolutamente ribaltare tutte le critiche che sono ripiute addosso alla squadra, a Spalletti, complice il pareggio di Cagliari che per me è come una sconfitta, B, ottenere la seconda vittoria consecutiva in Europa League, e diciamola tutta, la Juventus deve provare quantomeno ad arrivare fino in fondo, tant'è che stanno parlando Spalletti e Conceição. Spalletti, per esempio, gli hanno chiesto, la prima domanda che gli hanno fatto, pensate, siete tra i favoriti per questa competizione? Spalletti ha risposto: allora, mi sembrano tutte cose giuste quelle che lei ha segnalato, nel senso che questa competizione ci dà la possibilità di allargare la conoscenza della rosa, perché è immancabile che qualche calciatore nuovo rispetto all'ultima formazione debba giocare, è immancabile che debba far recuperare qualcuno a due giorni dalla partita successiva, ci dà la possibilità di crescere, di fare nuove conoscenze, di andare a lavorare ancora in maniera più profonda su tutta la rosa. In sostanza non ha quasi risposto, di risolvere il turno e di abituarci anche a fare un percorso differente, il livello europeo per il quale bisogna per forza acquisire qualità e caratteristiche. Per tutto quello che riguarda questo percorso, noi andiamo ad affrontare la squadra, il Celta Vigo, come qualsiasi altra cosa, essendo la squadra che siamo, dobbiamo affrontare tutte le situazioni. Insomma, Spalletti il solito rigira sempre attorno, alcune volte non risponde sostanzialmente, come in questo caso si dice tutte cose giuste, però non ha risposto siete favoriti sì o no. Dopodiché gli hanno chiesto dei cambi, domani ci saranno dei cambi, è fondamentale dover cambiare, perché noi abbiamo una rosa forte, Gatti merita di poter giocare e un calciatore come Nick domani verrà utilizzato. Pensate che secondo me Spalletti già sapeva il podcast che io facevo, perché ci ho inserito alcune cose, tra le quali: ma perché Gatti non gioca? Perché comunque gioca poco? Invece poi lui ha risposto adesso, no? Ha detto no, Gatti merita, però finora bisogna essere onesti, non l'ha visto quasi per niente. Ci si chiede anche Tacchinardi, per esempio, stamane io ho letto una sua intervista
11: e ha detto: non capisco perché Gatti giochi così poco. Tra l'altro si parla di mentalità Juve, juventinità eccetera. Credo, ha detto Tacchinardi, che insomma ne sa qualcosa di mentalità Juve, che Federico sia uno dei pochi ad avercelo, secondo me quasi l'unico. Comunque sia, io il podcast invece l'ho fatto, cari ragazzi, su Spalletti, rispetto al fatto di secondo me deve utilizzare, perché c'è stato un faccia a faccia con la squadra, come del resto ci fu dopo la sconfitta contro il Sassuolo, durante il quale ha detto ai calciatori: siamo sulla strada giusta sotto il profilo del gioco, della tattica. Secondo me già qui sarebbe da, diciamo, da quantomeno da discuterne. E poi però, e questa è la carota, dopodiché ha aggiunto il bastone dicendo: però bisogna fare di più, essere più cattivi agonisticamente eccetera eccetera. Diciamo, un faccia a faccia soft invece, secondo me, come ho scritto, serve qualcosa di straordinario. Secondo me deve usare più bastone e meno carota, ovviamente deve fare autocritica su se stesso, e ci mancherebbe altro. Poi usare più bastone che carota, che non significa essere cattivi. Dopodiché alcune scelte, tipo Gatti per esempio, ok, mi ha letto nel pensiero, questa sera, domani sera giocherà. Già più o meno l'avevamo intuito. Alabegovic adesso deve giocare titolare, punto. Cambiaso, se è quello che abbiamo visto, ora domani probabilmente sarà di nuovo in campo, però se è quello, ragazzi, mi dispiace, ma panchina, e a gennaio si farà una riflessione. Questo è il succo del discorso. Tra poco telefonicamente avremo Mirko Nicolino. Oggi è mercoledì, ma anticipiamo e facciamo un quarto d'ora, perché lui, sapete che allenatore, quindi ha un'amichevole, e quindi ha detto: sentiamoci un quarto d'ora e telefonicamente, con il quale analizzeremo alcuni punti, e poi alla fine gli farò due o tre domande secche, che più o meno potrebbe essere una nostra abitudine questa qui con Mirko. Quindi Fede, quando vuoi chiamalo telefonicamente. Sì, lo so che hai da fare, non ci mancherebbe altro. Domande ne avete da fare a Mirko, preparatele al volo se ce l'avete, abbiamo poco tempo, però insomma cercheremo di essere brevi, sintetici. E domani si dovrebbe scendere in campo con la difesa a 3, quindi Gatti, probabilmente anche Kelly giocherà, poi vedremo gli altri ragazzi, perché ci sono dei dubbi. Secondo me giocherà, ma l'ha anche accennato Spalletti, lo ha fatto capire, Voltemada è terminale offensivo, e dietro di lui con Sesau e Alabegovic. Sono molto curioso, se dovesse essere questo l'attacco, diciamo così, sono molto curioso di vedere insieme e così ravvicinati. L'abbiamo detto forse ieri o l'altro ieri, bisognerebbe, visto che non abbiamo un centravanti vero, un bomber di razza eccetera eccetera, bisognerebbe avvicinare i trequartisti alla punta, che sia Colomani, che sia Voltemade, e di conseguenza avvicinarli anche alla porta, no? Perché se l'avvicina alla punta, l'avvicina anche alla porta. Vi piacerebbe questa cosa col Sesao e Voltemade, forse anche a piede invertito, guardate che vi dico, dietro a Voltemade? Vi piace una linea 4 del centrocampo, con a destra McKennie, a sinistra Cambiaso, e al centro ovviamente Douglas Luiz e Sarr? Queste sono le domande da fare, ma soprattutto siete convinti anche voi che bisognerebbe cambiare anche il modo, intanto voltare pagina rispetto a Cagliari, e ci mancherebbe altro, ma soprattutto anche avere un atteggiamento, cioè un atteggiamento diverso di Spalletti. Io sono convinto, ma non si deve essere cattivo, eccetera eccetera, però siccome abbiamo parlato di personalità ieri, di leadership che manca, i giocatori devono cominciare a capire, forse non l'hanno ancora capito, che sono comunque nella Juventus, e quindi più grinta, più cattiveria, e quindi un po' più di bastone, ma per bastone, ragazzi, non significa certamente chissà cosa, più bastone rispetto alla carota. Questo è un po' il succo del discorso. Vedremo da adesso in poi. Ricordiamoci che poi la Juventus, se non ho capito bene, dovrebbe tornare di notte, alle 3 di notte, pensate, e poi domenica c'è la sfida contro la Lazio, che sarà l'ennesimo test importante, probante, rispetto al quale non si può perdere. Ben ritrovato a Mirko Nicolino, ciao Mirko!
12: Ciao a tutti, buona serata!
11: Allora, prima che tu scenda in campo, siamo alla vigilia della Juventus, di questa sfida contro il Celta Vigo, stanno parlando sia con Sesau che Spalletti. Ti dico subito che a Spalletti la prima domanda che gli hanno fatto, Mirko, così, tanto per la famosa intervista in Imbuto eccetera: ma la Juventus è favorita? Ha dato tutta una risposta lunga, che alla fine non ha risposto praticamente, no? Si dice: no, perché non siamo la Juventus, dobbiamo cercare di... per quanto ti riguarda, no? Secondo te la Juve ha l'obbligo di provare ad arrivare fino alla fine in questa competizione?
12: Secondo me rimango di quello che ho detto quando c'è stato il sorteggio. La Juventus in questa fase campionato deve fare almeno 6 vittorie su 8 e poi arrivare fino in fondo a questa competizione. È la squadra assieme all'Inter con il monte ingaggi più alto della Serie A, vorrei vedere che non abbia un minimo di ambizione in questa Europa League.
11: Sperando che poi il destino non sia quello dell'Inter, almeno quello iniziale, diciamo così, che tutti danno per sicuramente direttamente agli ottavi. Anche nel mio intervento in Rai l'altro giorno con il conduttore, ragazzi, la Champions League è un altro mondo, ma soprattutto, Mirko, mi viene da dire che il calcio italiano non è retorica, è una sorta di Serie B del calcio europeo, quello vero, o no?
12: Sì, dobbiamo essere onesti, la Juventus quest'anno è nella Serie B delle competizioni europee, quindi fare bella figura è un obbligo, ma come dico sempre, siccome vincere abitua a vincere e aiuta a vincere, magari ottenere un successo in Europa League può essere un trampolino per nuovi orizzonti che in questo momento purtroppo sono lontani.
11: Esatto, tra l'altro è molto lontano l'ultima volta che la Juventus ha alzato un trofeo europeo, 30 anni fa, e è lontanissimo anche il discorso scudetto. Ti chiedo questo, secondo te, Mirko, io oggi ho fatto un podcast, mi sono un po' concentrato sul rapporto tra Spalletti, c'è stato questo faccia a faccia, no? Che poi alla fine ha detto cose sostanzialmente ordinarie, no? Sì, siamo sulla strada giusta, se giochiamo così, eccetera, eccetera. Poi il bastone, prima la carota, poi il bastone, ha detto però bisogna fare meglio, cattiva agonistica. Mi sembra un po' troppo ordinario, come, no? Come faccia a faccia. Secondo te invece, anche sotto questo aspetto qui, poi parleremo della probabile formazione di domani, cosa dovrebbe cambiare Spalletti? Io ritengo che debba utilizzare un po' più di bastone, perché ho l'impressione, al di là delle colpe di Spalletti, al di là della sfortuna, al di là dei gol mancati, che questi calciatori, Mirko, non si rendano ancora conto di dove siano. Cioè, sembra quasi che la sconfitta o il pareggio in casa del Cagliari, che per me è una sconfitta, sia la norma.
12: Sì, devo dire che purtroppo è ormai questa brutta abitudine alla Juventus da qualche anno ad abituarsi un po', no, alla mediocrità.
11: Bravo.
12: Al galleggiare. Ecco, il galleggiamento ormai è ritenuto come un grande risultato, basta vedere come si festeggiano i gol dei pareggi. Non so, devo dire la verità, per esperienza personale, quale sia la soluzione, perché ci sono casi in cui tu usi il bastone e la squadra crolla del tutto. Ci sono situazioni invece in cui tu usi la carota e non ottieni niente. In questi anni la Juventus ha avuto allenatori diversi, sì, per carattere e per approccio allo spogliatoio. Motta, per esempio, mi risulta sia stato molto formale, anche abbastanza duro nello spogliatoio, sì, eppure come risultati non ha ottenuto una reazione d'orgoglio, uno spirito. Ecco, a questa squadra, come dice sempre il mio amico Stefano Salandin, mancano un po' dei figli di quelli,
11: o le faccette che... o le faccette da C, no?
12: Esatto, sì, quella gente lì che alzano. A me raccontano, per esempio, qualche collega che ha assistito agli allenamenti del Real Madrid, che i vari Rudiger e altri, quando perdono le partitelle, arrivano anche a mettersi le mani in faccia in allenamento. Ecco, questa gente qui non vuol perdere mai, nemmeno quando gioca a briscola con i figli, quindi alla Juventus manca di questa gente.
11: Come era un tempo nella stessa Juventus, Mirko, diciamola tutta, una volta era,
12: esatto,
11: così,
12: sì,
11: e
12: sì,
11: dai, su.
12: Sì.
11: Allora, caro Mirko, domani si profila, si presume, mi pare di capire che ci sia, chiamiamolo cambio di modulo, lo Spalletti non vuole sentir parlare, comunque sia, difesa a 3, secondo te, in linea di massima, quali potrebbero essere le scelte, considerando che ha parlato di Gatti, ha parlato di Voltemade, ma già più o meno qualche spiffero ce l'abbiamo, no?
12: Ma io credo che l'unico dubbio in questo momento sia se far riposare Kalulu o Bremer. Credo che Gatti e Kelly giocheranno in caso di difesa a 3. Se gioca Kalulu, Gatti fa il regista difensivo. Se gioca Bremer, Gatti si mette sul centro-destra e Kelly sul centro-sinistra. La base di partenza, ecco.
11: 3-4-2-1, ovviamente avevamo sempre detto, almeno io, ma credo anche tu, che siccome non abbiamo una punta vera, sarebbe opportuno che i trequartisti si avvicinassero alla punta, quindi alla porta, come vedresti alla Begovic e con Sesao, addirittura forse a piede invertito?
12: Ma io continuo a dire che in questo momento i due giocatori più in forma della Juventus sono Alej Begovic e Jegrova. Jegrova non può giocare in Europa League perché è fuori lista, quindi con Cesao oppure Nico Gonzalez. Credo però che opti per con Cesao, perché Nico Gonzalez ha giocato un po' di più e comunque nell'ultima partita, e poi comunque nel weekend ci sarà la Lazio.
11: E Voltemade centravanti?
12: Voltemade credo che abbia una grossa chance. Fin qui dobbiamo essere molto onesti, ha alternato qualcosa di interessante a situazioni di gioco che lasciano perplessi. Deve dare una risposta, deve cominciare a anche lui a far capire di avere la stoffa, ecco, per vestire la maglia della Juventus, anche perché è in gioco il suo futuro, perché Voltemade ha fatto benissimo in Germania, poi è andato in Inghilterra e ha fatto così, altrimenti il Newcastle non l'avrebbe ceduto. E quindi Voltemade, oltre che giocarsi questa stagione con la Juventus, si gioca un po' della sua carriera, quindi che si dia una mossa anche lui. Ecco.
11: Esatto, io allora, se nel caso in cui dovessi andare o a Roma-Juve, a Lazio-Juve, o in conferenza stampa, privatamente gli farò questa domanda a Spalletti. Caro Luciano, ma nelle tue gerarchie, ora lasciamo perdere domani, perché Gatti è così indietro? E te la giro anche a te questa domanda, visto che si parla tra l'altro anche di giocatore con personalità, eccetera, eccetera, per carità, non ha solo quello Gatti, però sicuramente uno che ce l'ha. Perché secondo te è dietro nelle gerarchie Gatti di Spalletti?
12: Credo sia semplicemente ci sia dietro una motivazione di caratteristiche. A Spalletti piacciono i difensori con determinate caratteristiche, evidentemente le caratteristiche di Gatti, cioè solo avere la rabbia, la foga agonistica, eccetera, non lo convincono. Ecco, è successo nella storia recente della Juventus che Gatti si perdesse spesso la marcatura, è successo che in impostazione abbia commesso degli errori. Ecco, a Spalletti queste cose qui, ecco, preferisce un difensore pulito come Kelly, che non fa nulla di eccezionale, che magari non alza più di tanto il suo livello di cattiverie, di rabbia, eccetera eccetera, però è pulito nell'impostazione, gioca, palleggia, ecco, è un po' la concezione del difensore moderno. Ecco, Gatti forse in questo identikit di difensore moderno non rientra tanto.
11: Allora ti faccio
12: Spalletti, ovviamente.
11: Ti faccio due o tre domande secche, insomma, alle 19:30 poi ci salutiamo, ovviamente secca. Hai fiducia a Spalletti?
12: In questo momento devo essere onesto, poca, perché un anno secondo me è un periodo abbastanza lungo per poter valutare un lavoro che in questo momento non ha dato, a mio avviso, i risultati sperati.
11: Due, a gennaio sicuramente la Juventus andrà sul mercato. Stamane leggevo che insomma sta cercando il famoso centravanti che in realtà aveva chiesto già nella passata stagione, ma come lì alla fine non è riuscito a prenderlo. Confermamolo, e se sì, chi è in vantaggio? Ho letto di Sorloth, Balogun, eccetera eccetera.
12: Ma io credo che dire oggi chi sia in vantaggio o chi è in vantaggio è un po' è difficile. Sono entrambi giocatori molto costosi. Per Sorloth la richiesta è di 40, per Balogun la richiesta è di 50. Intanto la Juventus deve far uscire eventualmente Ekator e poi capire con quale incastro riuscirà a fare uno di quegli attaccanti che finalmente incontrano i favori di Spalletti, posto che con Spalletti la Juventus non ha battuto il Lecce, la Fiorentina, il Verona, il Torino, il Cagliari due volte, il Sassuolo due volte. Io, ecco, non credo che per battere queste squadre serva per forza Osimhen o Haaland, ecco.
11: Esatto.
12: Si possa fare comunque qualcosa in più con quello che c'è.
11: E sei d'accordo con me? Io sostengo che tra i tanti salti di qualità della Juventus, proprio il dover, uso questo verbo, vincere queste gare. Ora il Cagliari è in forma, quell'altro. Però la Juventus, se vuole fare il salto di qualità, Mirko, dimmi tu come la pensi, alcune partite le deve vincere senza se, senza ma, o sbaglio?
12: Guarda, le squadre che arrivano nei primi posti del campionato sono quelle che vincono 8 partite su 10 con le piccole. La Juventus, da quando c'è Spalletti, ne vince 5 su 10, il 50%. Con questa media tu non puoi arrivare nei primi posti. È una statistica molto semplice da fare.
11: Domanda ulteriormente secca per tornare al discorso allenatore. secondo te, onestamente, ma Spalletti sta un po', non pagando, però accusando la pressione contiana, cioè di Conte, perché comunque sia parla, poi si dice, si scrive e Conte è sempre lì. Secondo te, stiamo parlando di un allenatore comunque di 68 anni, l'ha detto lui stesso, cioè sta accusando anche questa sorta di pressione, di peso, di nuvola, di fantasma di Conte?
12: È chiaro che Spalletti è arrivato alla Juventus con grandi aspettative da parte dell'ambiente, perché nonostante avesse fatto male con la nazionale c'era ancora l'onda lunga dello scudetto col Napoli, e quindi è stato accolto con grande fervore. Anche è arrivato l'allenatore che fa giocare bene le squadre, adesso facciamo, perché io me li ricordo molti sì. commenti soprattutto sui social network, adesso facciamo il calcio spettacolo, facciamo 4-5 gol a partita, e invece no, invece non è stato così, e quindi è normale che adesso sia cambiato anche l'umore attorno a Spalletti, e l'umore un allenatore lo percepisce attorno a sé, quindi il cambio di umore e il cambio di rumors anche, Antonio Conte, Simone Inzaghi eccetera eccetera, è normale che arrivino anche a lui e che comunque lo disturbino un po', quindi non lo vedo molto sereno e lo vedo troppo in modalità guru, ecco, dovrebbe secondo me scendere un pochettino di più terra a terra e trascorrere questo, quello che lui dice essere il suo finale di carriera, in maniera un po' più umile, ecco, secondo me.
11: L'ultimissima veramente, perché premiamo anche i radioascoltatori oggi, ripeto, un quarto d'ora, poi dalla prossima riprenderemo l'appuntamento un po' più lungo. Pasquale scrive: buonasera caro Mirko, contro il NEC Spalletti ha giocato con un 5-4-1 in fase difensiva che diventava 3-4-3 quando si attaccava, e si è vista una squadra solida in difesa con gli attaccanti che avevano tanto spazio per sprigionare la loro velocità e la loro tecnica in contropiede. Per me la migliore Juve vista finora. Cosa ne pensi? Per me è l'unica strada per uscire dal tunnel anche in campionato. Grazie, da Pasquale.
12: Penso che sia la migliore Juventus vista contro il NEC. Poi è chiaro che ci sono anche gli avversari in campo, non tutte le partite sono uguali. Magari rimettiamo quella formazione con quel modulo contro l'Inter, contro il Manchester City, contro il Paris Saint Germain, e vediamo cosa succede.
11: Beh, non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Mirko, puntualissimi, grazie, buona partita e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie.
12: Grazie a voi, un caro saluto a tutti.
11: Un abbraccio, grazie a Mirko Nicolino. Allora, caro Fede, siamo giunti al primo break, alle 20:05-20:10 avremo una decina di minuti con Giuliano Giannichè, ex centrocampista anche della Juventus, ma anche della Lazio, devo dire, e ora allenatore.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Ascoltiamo le parole del tecnico del Como, Fabregas.
13: So che il Feyenoord è una squadra, come ho detto prima, una squadra che andrà ad attaccare, una squadra che ha due terzini che vanno tanto in avanti, due esterni che vogliono fare la differenza uno contro uno, con due interiori che si giocano molto bene, un attaccante forte che sa quello che deve fare nel suo ruolo. Con una partita o due praticamente hai già capito l'idea di quella squadra.
5: La Roma di Gasperini ospita invece il Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale. I giallorossi nella prima partita hanno portato a casa un pari dalla Turchia. Ascoltiamo, in merito alla partita contro il Real Madrid, il tecnico Gasperini.
14: Hanno del valore, del talento incredibile, che possono cambiare le partite in qualunque momento.
5: Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di Wang in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anna Dallindina e la cinese Zhuai Zhang. L'atletica giornata memorabile per la rissaia Pichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stirato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così la rissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso. Il ciclismo: l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato. Ancora il ciclismo: il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto Verona-Vicenza di 167 km. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Ascaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
15: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
16: Media Dub News.
17: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Allora, prima di Spalletti, sapete che in ogni conferenza stampa al fianco del tecnico c'è un calciatore. Una volta, pensate che alla vigilia parlava sempre il capitano, invece da qualche anno a questa parte si alternano i calciatori. Per esempio questa sera, come vi ho accennato prima, ha parlato con Cesao. Andiamo a leggere qualcosina. Per esempio, quanto ti manca, gli chiedono a Cesao, per diventare un top. Fa parte dell'evoluzione di un giocatore, voglio sempre migliorare per aiutare la squadra. Poi dice giustamente l'Europa League è importante, attenzione al Celta Vigo, perché comunque è una squadra forte. C'è un allenatore postmoderno, mi pare di capire, eh. Uno molto ha detto che sa come attaccare la Juventus, come affrontarla, eccetera eccetera. Tra l'altro Tacchinardi, sapete che ha giocato in Spagna, che lo stadio è molto molto caldo, è lo stadio del Celta Vigo. E poi gli chiedono: ti piacerebbe rimanere qui tanti anni, caro Francisco Conceição? Io mi sento molto bene qua, la fiducia del mister, del direttore e di tutti, l'esigenza alla Juve è alta e dobbiamo migliorare i dettagli per raggiungere gli obiettivi. Poi sui Spalletti, sui cambi, è fondamentale dover cambiare, ha citato già Gatti e Voltemade, quindi presumo che la formazione sia quella lì, 3-4-2-1, fatemi anche sapere nel caso in cui fosse quella se per voi andrebbe bene o meno. E poi gli chiedono a Spalletti quale dettaglio della squadra vorresti migliorare, lo giro anche a voi questa domanda, vediamo cosa ha risposto il tecnico toscano. Non siamo abbastanza feroci. Sentite, questa è bella questa risposta: non siamo abbastanza feroci quando la partita ci mette davanti all'occasione che può far cambiare tutto. E quindi, ragazzi, in sintesi, sotto porta bisogna segnare, essere determinati a segnare. Quando arriva quell'attimo non dobbiamo indugiare, dobbiamo pretendere la soluzione da noi stessi, ovviamente, intende. In questi attimi si andrà a portare a casa molti risultati delle partite. In quella situazione lì non siamo abbastanza avvelenati. Questa è secondo me la risposta, una risposta molto importante, che però conferma quello che noi diciamo. E poi avranno letto anche questi colleghi il pezzo mio di ieri sulla leadership, perché gli chiedono come si allena l'essere feroci dopo una partita. Il giorno dopo si fanno analisi e riassunti per parlare in modo corretto di ciò che è avvenuto e cosa vogliamo andare a prendere, il faccia a faccia che c'è stato ieri. Si preparano cose da dire ed è anche alla base del lavoro settimanale. Poi si mettono quelle cose lì in allenamento, si va ad aiutare nell'apprendimento, vanno a suonare la campanella della sveglia in questa cosa qui. Comunque un po' mi fa un po' ridere, mi piace, però sapete quanto io stimi Spalletti, però adesso un po' meno filosofia e più pratica, cioè nel senso che, per carità, è bello le parole tutto, però bisogna anche cominciare a fare un po' di fatti. La partita ha raccontato questo, ciò di cui andiamo a parlare dice questo. Poi c'è un confronto dove i nostri giocatori dicono la loro impressione, come essere aperti a imparare sempre tutto da tutti, quello che fa la differenza. Chi smette di imparare si ripete e fa le stesse cose, chi invece mette qualcosa in più va a esplorare qualcosa di nuovo. Poi l'altra domanda, insomma, che era immaginabile: Voltemade può fare il centravanti? Secondo me può fare il centravanti con delle attitudini di manovra, può creare dello spazio che poi va a attaccare. Vedete che di manovra, vi ricordate il famoso centravanti di manovra, che però non è una punta. Domani difesa a 3 o a 4, loro sono squadra organizzata nelle due fasi e ti permettono di agganciare il tuo riferimento se vorrai andare a prenderli forte. Quando avranno palla, non risponde mai alle domande alcune volte, quando avranno palla loro saremo costretti a comportarci in un certo modo e quando avremo palla noi cercheremo di non dare dei riferimenti per essere capiti facilmente. Sulla squalifica l'accetto perché poi hanno deciso così, ma io non abbiamo fatto nulla di particolare. poi quanti sono negativi, quanto sono negativi che arrivano dalla Champions, quello che è successo ieri sera è una cosa che può accadere, i risultati di ieri, la domanda l'hanno scritta male, sono cose che possono accadere e fa parte dell'analisi di cui abbiamo parlato. A me sembra un po' esagerato quello che si scrive del risultato di una singola partita, non sono d'accordo con lui, ragazzi, sono convinto che squadre come Inter e Napoli troveranno delle contromisure per andarci a qualificare. Ora su questo voglio aprire una parentesi, una riflessione, no? Io mi ricordo che tempo fa dissi, ragazzi, il calcio italiano è una sorta di Serie B dell'Europa, e mi riferisco soprattutto rispetto ai campionati top e a delle squadre big in primis, ma ieri abbiamo avuto la netta, proprio la certificazione che anche quando giochi contro squadre non big, ma comunque abituate a certi livelli, perdi anche male. L'Inter, ragazzi, ieri poteva prendere 7 gol, sicuramente poteva farne qualcuno in più, eppure gioca con il Bruges o Brugge, perché Brugge sarebbe fiammingo, Bruges il francese, scegliete voi come chiamarlo. È chiaro che gioca bene la squadra belga, soprattutto in ripartenza, perché ha una difesa, una fase difensiva veramente critica, così come l'Inter. E attenzione all'Inter, perché tutti quanti davano per scontato che sarebbe andata direttamente agli ottavi. Io con il conduttore Rin Rai mi diceva no, perché l'Inter è l'unica a livello, dopo le big big c'è l'Inter, attenzione l'Europa è un'altra cosa. Comunque, ritornando al discorso nostro, cioè quella che viene considerata la migliore squadra italiana, cioè l'Inter, in Europa perde con chiunque, no, ma anche con squadre sulla carta, sempre sulla carta, più deboli. Il Bruce gioca bene. Io ho scritto anche un post stamane, perché abbiamo capito, se mai ce ne fosse bisogno, che anche con le ripartenze si può fare il bel calcio, perché io ho visto delle ripartenze bellissime. Poi c'è stato qualche errore ovviamente della fase difensiva, però delle ripartenze il Bruce veramente toste, belle, veloci. E poi c'è un altro aspetto, non so perché, ma in Europa corrono di più tutte quante le squadre, lo stesso Napoli che pure nel primo tempo non aveva fatto male, ma il Villarreal è abituato a giocare a certe temperature agonistiche, come le chiamo io, e ha preso 3 gol. Ma vi rendete conto? 2 partite, 4, cioè la squadra che detiene lo scudetto in Italia e la seconda che si è classificata, che è stata che ha preceduto la stessa Inter nella vittoria del campionato italiano, hanno preso 4 più 3, 7 gol, ma non dal Barcellona, non dall'Arsenal, non dal City, non dal Real Madrid, che pure questa sera vedremo la Roma. Secondo me la Roma, se gioca da Roma, non credo che possa perdere male, ma non lo so, vedremo, perché poi è chiaro che lì davanti hanno tre forti, tra i quali Mappé che rientra, l'altra volta nelle ultime partite è mancato Mappé. A proposito, mi pare di capire che vincerà lui il pallone d'oro, mi pare di capire, però. E poi l'ultima domanda, cosa ti piace del Celta? Una squadra che ha queste qualità di saper stare in campo, difficilmente squilibrata nelle fasi di gioco, sono quasi sempre in preventiva, ogni tanto spezzano in due la squadra. Eppure è vero, però, ragazzi, che sta andando malissimo, sta andando veramente male il Celta Vigo. Però non è detto, in Europa secondo me alcune squadre sono cioè è proprio l'Europa che per le squadre italiane, cioè adesso come adesso, come mi diceva stamane un amico, in Europa ci sono delle squadre, non ci sono più delle squadre materasso, se voi ci riflettete, ma soprattutto aggiungo io, per le squadre italiane non è facile nessuna gara, non è facile nessun avversario. È così, ragazzi. Per esempio, domani noi adesso sfottiamo l'Inter, eccetera, ma domani la Juventus, cioè, non è che farà una passeggiata, anzi, anche perché gioca in trasferta. Poi c'era stato questo, vi ricordate, no, che Spalletti una volta disse rispetto a Conceição, mi fa pensare a Salah, secondo me non c'entra nulla con Salah, ma magari fosse il 70% di Salah, ma è proprio al di là del livello, no, che è più basso del giocatore egiziano, ha proprio caratteristiche diverse, e glielo chiedono, no, a Conceição, come vivi il paragone con Salah. Io imparo da tanti giocatori, Salah è una leggenda del calcio e devo migliorare ancora, e so di avere le qualità per diventare ancora più forte. Ecco, però di questo ragazzo mi piacciono due cose, dal punto di vista anche di come approccia nelle stesse interviste, no? Primo, Io ho capito che vuole veramente stare alla Juventus, perché lui qualche richiesta ce l'ha in Europa, però lo disse anche il papà Sergio Conceição, disse, ma mio figlio sta benissimo nella Juventus, deve chiaramente fare i salti di qualità di cui parliamo spesso, no? Per esempio in fase realizzativa, così come anche nei cross, negli assist, perché il ruolo che ha lui è deve fornire assist. Vedete quando sono entrati Alebegovic e Zegrova, che hanno cambiato il match proprio sotto quell'aspetto, hanno fornito tanti assist, tra l'altro Zegrova ha tirato anche 5 volte in porta, e quindi questo è, però mi piace perché poi c'ha questa umiltà di dire, giustamente consapevole del suo status attuale, devo migliorare molto. Cioè il confronto con Salah secondo me non c'ha nulla a che fare. Allora diciamo che la formazione più o meno l'avete capita, 3-4-2-1. Ditemi cosa ne pensate, cioè magari se non siete d'accordo su qualche ipotetica scelta. Ora verranno ufficializzate domani, avete sentito cosa ha detto Mirko, solo forse un dubbio, ora insomma linea di massima, poi ve la rileggo. Poi anche rispetto alle parole di Spalletti, cosa ne pensate, anche al fatto che se secondo voi deve cambiare, qui riprendo un po' il podcast che ho fatto, l'approccio, no? Secondo voi serve più bastone e meno carota, perché comunque di carota ne dà tanta Spalletti. Vero che durante la partita richiama eccetera, però secondo me dovrebbe, ma non ripeto per cattiveria, per fargli rendere conto ai calciatori, guardate che siete nella Juventus, guardate che non possiamo permetterci il lusso di non qualificarci un'altra volta per la Champions League. E ovviamente il primo a fare autocritica deve essere lui, perché comunque lui è il condottiero, l'allenatore, e come dico spesso io, in un contesto di gruppo allora, quando vanno bene le cose i meriti sono di tutti, ma la percentuale principale è del capo, quindi dell'allenatore. A parte, cioè, al contrario, se le cose vanno male, il primo responsabile è l'allenatore, però poi sono anche i calciatori. Perché io, con tutto che do delle colpe a Spalletti per lo scorso anno o per qualche gara di questa stagione, però ragazzi, alcune palle vanno messe dentro. Ieri sera un amico, che pure non è proprio un sostenitore di Spalletti, mi ha detto, certo, se avessimo un centravanti staremmo molto molto meglio. Infatti la Juventus sta cercando sul fronte del mercato, Sorloth, Balogun, vediamo. Sorloth, come ha detto Mirko, vorrebbero tanti soldi, ma ci sarebbe la David magari come contropartita, però se lo valutano 40-45 e invece David il riscatto è fissato a 25, gli devi dare una differenza. Oppure lo statunitense, che tra l'altro è fuori dalla lista UEFA, gioca con il Monaco, lo sapete, e da quello che leggo vorrebbe cambiare aria. Comunque sia, diciamo così, che l'indiscrezione che potrebbe diventare una notizia è che la Juventus sta cercando un centravanti. Però io vi dico anche questo, secondo me Sorloth, che è ovviamente un ottimo calciatore, per come la vedo io, non è nemmeno lui il centravanti vero, un 9 vero. Serve uno alla Icardi, uno alla Vlahovic, questi calciatori qui, perché tanto gli altri, i 9 e mezzo famosi, ne hai già 2, uno è Voltemade e uno è Colomani. Servirebbe, perché quando parecchi dicono Spalletti non ha voluto, non voleva Voltemade, Spalletti non è che se la Juventus gli dice guarda possiamo prendere questo, non è, e non hai altra scelta, ok prendete questo, però Spalletti, che non avrebbe preso secondo me come prima punta nemmeno Colomani, ma se magari gli dicono prendiamo Colomani, cosa poi è accaduta, e poi con un 9 vero, secondo me l'obiettivo suo, la speranza era quella di avere la conferma di Vlahovic e con Colomani, perché Colomani io non lo denigro assolutamente. Ieri qualcuno ha detto basta con queste crociate contro Colomani, ma non le faccio mai le crociate contro Colomani. Con una punta vera sì, è un po' il contrario. Cioè si sta dicendo negli ultimi giorni che con l'ingresso di Voltemade è andato meglio Colomani, ma no, perché Voltemade non è un centravanti vero. Cioè secondo me Colomani gioca con un 9 vero, perché si muove, fa salire la squadra, crea spazi. Io la vedo così. Vai Fede.
19: Ragazzi, buonasera a tutti.
11: Buonasera.
19: Luigi da Torre del Greco. Allora, Quindigliano Giambi, come ci hanno citato stamattina? Stiamo tutti contenti, visti che bella andata, bella l'Inter che perde, a Gazzetti lutto, tutti i giornalisti italiani in tutto, e come ci regina sulla tot perde anche il Napoli. Ah, che bella giornata, quindi Giano Giambi, per te che giornata è stata?
11: Linea di massima ho capito, secondo me mi ha chiesto che giornata è stata, secondo lui vuol dire un bel risveglio perché l'Inter ha perso, il Napoli ha perso, però poi domani c'è in campo la Juventus, sicuramente uno non è che si metta a piangere. Ieri c'era un amico che sì ogni volta che segnava il Brugge o Bruge che sia, di fatto anche poi la sconfitta del Napoli molto molto brutta, però queste sconfitte, no, detto che l'Europa è un altro mondo, dovrebbero, non so come la pensiate voi, queste sconfitte così nette di Napoli e di Inter, ok, dovrebbero anche stimolare la Juventus, e mi spiego, cioè questi prendono tanti gol, cioè l'Inter, facciamo l'Inter, no, favorita, lo scudetto qua e là, ma l'Inter, ragazzi, fa tanti gol perché ne ha fatti 18 se non sbaglio nelle prime 6 di campionato, ma ne prende tanti. Cosa vi ho detto io ora? Non è successo ieri la dinamica, però l'Inter non può campare con andiamo sotto di 2 gol e poi ripariamo il risultato scavalcando spesso l'avversario. Per esempio la Roma è lì, secondo me si deve mangiare le mani perché è un'occasione fallita. Cioè prima o poi trovi un avversario che se tu vai sotto non ti permette di raggiungerla. Oppure se tu dovessi andare in vantaggio, ma l'Inter, ragazzi, c'ha una fase difensiva che è spaventosa. Ieri sembrava quasi Zeman che non ha fase difensiva, ok? Ma proprio quasi ogni palla che portava avanti il Bruges era un pericolo. Cioè io, se fossi stato un tifoso dell'Inter ieri, ogni palla che andava lì davanti era un pericolo. Avrei avuto il timore, cosa accaduta poi, che segnassero. Perché non ragiona un amico quando mi dice guarda che il Bruges insomma è una squadra forte, sì, tecnicamente dietro sicuramente a criticità come la stessa Inter, però ti massacra, fa delle ripartenze bellissime e ha giocatori forti, e poi ha avuto questo tre soldi che insomma oggi non so quanti post, quanti meme, quanti sfottò, no, perché poi è un cognome che si presta, peraltro era contentissimo perché lui è un tifosissimo del Milan e si vedeva, è un tifosissimo del Milan, tant'è che il padre aveva detto ieri, non so se magari lo chiedesse l'Inter, non sono mica convinto mio figlio ci andrebbe, pensate quanto è milanista. E poi vabbè, sta rifacendo il solito discorso, siamo fatti scappare questo ragazzo. Sapete che c'è, che cari amici, quando poi ci sono tanti giovani non è che tu puoi tenere tutti, certo dovresti essere bravo a, no? Dice ok, questo possiamo tenerlo, ok, quest'altro no, però ci sono tanti giovani spesso, no, nelle squadre, parliamo di giovani, proprio giovani, quindi magari qualcuno lo lascia andare e poi ti rendi conto che, fermo restando che non è detto che poi venendo in Italia in un contesto diverso lui possa rendere così. Tra l'altro mi pare di aver capito, io non lo so, ma da come ha parlato ieri, lui deve scegliere ancora la nazionale, adesso voglio vincere l'Under 21 tedesca, boh, non lo so se sia più spinto a scegliere la Germania o l'Italia. Tra l'altro lui, sapete che se giochi nelle giovanili anche nell'Under 21 ancora puoi scegliere, lui è italo-tedesco, no? Puoi scegliere l'altra nazionale, tu hai la nazionalità italiana, però vedremo, staremo a vedere. Buonasera, caro Mirko. Questo è quello che ho letto prima, su questa ipotesi. No, Pasquale, tu hai ragione su questo discorso qui, però giustamente non è detto che la tattica che è andata bene con una squadra possa essere riproposta con successo contro un'altra squadra, perché siano caratteristiche diverse. Fermo restando, Pasquale, ti posso dire, con tutto rispetto del NEC, ma quella squadra olandese è quantomeno mediocre. È vero, la Juventus non ha preso gol, non ha rischiato mai, ha avuto anche il merito di, sul 3-0 mi ricordo, in una fase di chissà adesso molleranno, di non aver mollato nemmeno con un risultato sostanzialmente acquisito. Quello è un altro aspetto di crescita, era importante anche perché veniva dalla sconfitta contro il Sassuolo e poi ha confermato le buone cose contro Atalanta. Dopodiché vai a Cagliari, tradacte, vecchi fantasmi, 24 tiri, 7 parate del portiere e non vince. Quindi questa la Juventus deve fermare questa discontinuità, e servono anche delle scelte coraggiose da parte di Spalletti. Alebegovic titolare, punto, adesso, perché magari fra un mese non è così in forma e fai giocare un altro. Zegrova, mi dispiace, non possa giocare in Europa League, ma adesso come adesso, secondo me, meriterebbe più Zegrova che lo stesso con Cesao. Cambiaso, se domani rifà, io, dopo un quarto d'ora già si vede Cambiaso, perché è entrato a Cagliari, è entrato a Cagliari, due o tre errori gratuiti alla Cambiaso ormai degli ultimi due anni, possiamo dire. Non va bene, quindi ti fai la panchina, qualche volta puoi subentrare, ma se mi dimostri che sei ancora disconnesso, io a gennaio, io dirigenza, quindi Carnevali, Massaro, chi per loro, io ti metto sul mercato, caro Andrea, ma non per cattiveria, perché io devo fare il io dirigenza devo fare il bene della Juventus, così come io allenatore mettendoti in panchina, e di conseguenza andrebbe fatta una riflessione. Ecco perché la Juventus, guardate che non è un caso che sta cercando anche un terzino sinistro, perché non c'è affidabilità, perché Cabal, quando sarà di nuovo abile arruolato, sì, è un, numericamente un'alternativa, ma non rientra certamente nel progetto di Spalletti, no? La Juventus infatti sta cercando un difensore, perché tra le altre cose c'è Cambiaso che non è affidabile, tra le altre cose c'è Çelik che domani

0: che lo facciano segnare. Speriamo che il 3-4-2-1 e quindi due dietro di lui gli diano un supporto maggiore, o comunque lui crei le condizioni affinché i due trequartisti possano inserirsi e andare a rete, o comunque si possa inserire qualche centrocampista. Staremo a vedere. Fatto sta che se passa a tre, evidentemente un motivo ci sarà da parte di Spalletti. Ormai l'abbiamo capito che lui sulla carta, diciamo, la sua testa dice 4-2-3-1, ma si sta giustamente rendendo conto, cosa che stiamo dicendo da tempo peraltro da questi microfoni, almeno io, che il centrocampo a 2 non è supportabile con i giocatori che ha la Juventus, secondo me, e di conseguenza è meglio, è più sicuro giocare a 4 a centrocampo, che poi è anche tutto relativo, perché magari se scala qualcuno, in particolare per esempio Cambiaso, può diventare una difesa a 4, per esempio, no? Così come quando giochi a 2, se scala McKennie diventa un centrocampo a 3. Comunque domani staremo a vedere, tra poco invece andremo a fare due chiacchiere, diciamo così, con il nostro amico Giuliano Giannichedda.
1: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
3: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
4: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
3: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
4: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
3: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale a causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. L'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni

0: Singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Buonasera a tutti, Giorgio da Reggio Emilia, e come al solito vi ascolto con immenso piacere. Io vorrei dire una cosa semplice. Io ho giocato a calcio, non in Serie A purtroppo, ma mi è stato insegnato che una squadra è completa quando c'ha il portiere forte e Vicario, insomma, è un bel portiere, una bella difesa e noi non siamo scadenti, un bel centrocampo. In questo momento purtroppo paghiamo con gli infortuni di Thuram e Locatelli, e soprattutto un attaccante. Noi quest'anno pagheremo la cessione di Vlahovic, cioè il mancato rinnovo di Vlahovic.
2: Buonasera, vorrei lanciare uno spunto di riflessione. Se la Juve giocasse come il Bruges, Colomoni l'avrebbe fatti gli stessi gol di tre soldi? Così, per capire. Vorrei una vostra risposta, grazie. Pablo da Roma.
3: Buonasera ragazzi, Claudio da Stoccarda. Allora, non voglio fare l'avvocato del diavolo, però esaminiamo benissimo, per bene, la scena del colpo di testa di Voltemade con la V. E il pallone gli è arrivato a lui, lento, lui ha voluto saltare, ha saltato, ma se guardate quella telecamera di fronte, il giocatore del Cagliari lo trattiene per la maglia, gli impedisce di staccare bene, e nel frattempo il portiere ha avuto tutto il tempo di rialzarsi e mettersi in posizione, perché il pallone era lento. Diamo a Cesare quelli che è dei Voltemade. Ciao e forza Juve.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori: il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
5: Eccoci di nuovo in diretta, tra poco con Giuliano Giannichedda. Ho letto un messaggio, adesso lo ritrovo. Marco, mi arriva Marco da Palermo, aiuto! Non mi far tremare. Ciao Quinti, ricordi la partita di Vigo del 2000? La ricordo, sì, ahimè. Io purtroppo sì, anch'io. Speriamo di vendicarla, forza Juve, Marco. Marco, speriamo, altri tempi, altre cose, però insomma la ricordo, sì, come non la ricordo. Allora, Luca invece, caro zio Quinti, sono Luca B da Roma. Secondo me, il mio parere, questa poca personalità della squadra dipende anche dal mister, che dopo la partita di Cagliari ha concesso un giorno di riposo, anziché chiudere i giocatori nello spogliatoio e dargli una bella strigliata. Hai notato che tutte le squadre che incontrano la Juve corrono il doppio? Allora Luca, grazie intanto del messaggio. Due cose sul fatto che corrano più della Juventus: purtroppo sì, devo darti ragione. E sul discorso, il primo discorso, ci ho fatto un podcast oggi, secondo me devo cambiare un po' più di bastone e meno carota, che non significa essere cattivi, ma avere un atteggiamento un po' più netto, mettiamola così. Chi ne sa di queste cose sicuramente più di noi è Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
6: Ciao, buonasera.
5: Allora, caro Giuliano, ti volevo chiedere, secondo te, perché tu fai anche l'allenatore, insomma, no, e poi hai vissuto spogliatoi importanti, tra i quali quelli della Juventus, Nel momento della Juventus, vista questa discontinuità che sembra abbia trovato il filo del discorso, invece poi si riperde tipo Cagliari eccetera, fermo restando le occasioni perse, ma siamo alle solite, serve un po' più di bastone e meno carota, che non significa essere cattivi, da parte di Spalletti intendo,
6: Ma penso che poi nella gestione di una squadra come la Juve ci sia questo bastone e carota, che semmai non si vede, però nello spogliatoio funziona così. Poi è chiaro che dopo una partita, a seconda di come va, c'è il fatto di chiarirsi dentro lo spogliatoio, perché tante cose che poi giustamente non vengono dette fuori dentro lo spogliatoio, però c'è un confronto che può essere più o meno acceso, però sicuramente conoscendo Spalletti, ma conoscendo anche chi è in società, i confronti sono giornalieri, non sono settimanali, per cui sicuramente con chi bisogna essere, o usare il bastone lo sanno loro, così come la carota, per cui nella gestione però di un gruppo c'è sempre come un'importanza sia un confronto costruttivo,
7: certo.
6: È importante, però sicuramente dentro lo spogliatoio i confronti ci sono.
5: Ma perché secondo te la Juve non riesce a essere continua? Perché è dallo scorso anno che si va su questo trend.
6: Perché come dicevamo l'anno scorso, e secondo me come si può anche capire quest'anno, c'è bisogno di lavorare molto, c'è bisogno di lavorare sull'autostima dei giocatori, c'è bisogno di lavorare su una presa di coscienza che questi giocatori sono alla Juve, perché
5: bravo.
6: È vero che sono ottimi giocatori, però non sono giocatori che vengono da realtà molto molto molto importanti, oppure vengono da realtà importanti dove sono stati protagonisti, per cui c'è una mentalità vincente, oppure una mentalità dove io vado in campo e indosso una maglietta gloriosa come quella della Juve, non è che si costruisce in pochi mesi, poche partite e in un anno. Poi il grande campione, il campione che non l'ha fatto, riesce con l'abilità tecnica a gestire certe situazioni, gli altri hanno bisogno un po' più di tempo. Il fatto di avere una squadra che alterna buonissime prestazioni o buonissimi minuti durante una partita e poi invece sembra ritornare quella di una volta, significa che c'è bisogno di lavorare sotto questo aspetto qua.
5: E non c'è dubbio su questo. Guarda, ti vado a leggere, caro Giuliano, perché domani potrebbe tornare alla difesa a tre Spalletti, la possibile se non probabile, ovviamente Vicario in porta, Kalulu, Gatti, Kelly, McKenny, quindi linea 3 della difesa, poi linea mediana 4 con McKenny, Douglas Lewis, Sarre e Cambiaso, Alebegovic e Consesao alle spalle di Voltemade.
6: E i giocatori più o meno sono questi, cioè, secondo esatto. me è giusto dare, se c'è la possibilità, è giusto dare minuti a quei giocatori che forse hanno giocato di meno per vari problemi fisici, e riguardo parlo di Cambiaso, che comunque è un giocatore che se torna al 100% è un giocatore molto importante per la Juve, così Voltemade che non ha avuto problemi fisici ma è arrivato da poco e deve ancora inserirsi negli schemi della squadra di Spalletti, per cui c'è bisogno secondo me di ruotare, perché le partite sono tante e tutte importanti e è giusto così. Poi è chiaro che di volta in volta non puoi cambiare 7 giocatori perché devi trovare una fisionomia, però è giusto fare alcuni cambi, è giusto farli.
5: La Juventus, fatto sta, caro Giuliano, che diciamo è priva, questo ormai l'abbiamo capito tutti, lo sapevamo già dopo il mercato, chi segue il calcio senza un centravanti vero, no? E quindi ora domani probabilmente giocherà Voltemade, però in linea di massima il titolare è Colomani. Infatti la Juventus sta cercando per gennaio un 9, io li chiamo così, un 9 vero. È un errore questo, però, perché Spalletti ha sempre chiesto, addirittura voleva la conferma di Vlahovic, ok, non c'è stato l'accordo, non si sono messi d'accordo, però ha chiesto un simile Vlahovic. Il fatto che manchi, perché poi le rivali, Giuliano, lì davanti ce l'hanno tutte bene o male un centravanti, per esempio la Roma l'anno scorso male gli ha fatto la differenza. È un peccato questo, tra virgolette, dal punto di vista del mercato intendo,
6: Sì, però poi bisogna vedere chi è sul mercato e chi dovevi prendere e a quanti soldi prenderlo. Perché è vero che la Roma l'ha trovato in Malen, ma Malen, tra virgolette, non è quel numero 9 che tutti si aspettavano, perché Malen all'inizio della carriera l'ha fatto come attaccante che partiva dalla sinistra per rientrare, per cui poi con Gasperini, perché ha intuito che lì potesse far bene, in effetti aveva ragione perché fa un gol a partita,
5: è vero.
6: Però anche lì hanno trovato un giocatore forte, però che giocava e non giocava in Premier League, cioè poi delle volte deve essere anche, non dico una questione di fortuna, perché il giocatore è forte, però è quello che secondo me la Juve voleva fare con Colomani, anche se sinceramente quando è entrato Voltemade che lui ha spaziato un po' di più,
5: andato un po' meglio
6: Sprazzi, dico, le mani di una volta, perché sì. Ricordate pure che Spalletti sta pensando, quelli in allenamento ci lavora per giocare con due attaccanti di un certo spessore a livello fisico, però sono cose che sicuramente sta provando. È chiaro che è il fatto che tu non riesci a vincere le partite, poi ti attardi un pochettino in classifica, tanti esperimenti poi
5: non puoi fare, non puoi permetterteli, esatto. Anche se secondo me Giuliano, in realtà, per come la vedo io, la partita l'hanno cambiato soprattutto i due esterni della tre quarti, cioè da una parte Segrova e dalla parte la Begovic, più che Voltemade, che comunque, per carità, sicuramente è andato meglio con Romani, ma in ogni caso la Juventus aveva in campo due non centravanti, ecco, questo voglio dire, magari con più cross dagli esterni, ed l'ha fatto Lebegovic, uno addirittura l'assist per il gol, e anche Segrova peraltro è andato anche a segno, quindi anche sotto questo aspetto qui, diciamo così, se non è un centravanti i trequartisti dovrebbero contribuire alla fase anche realizzativa, se vogliamo, no?
6: Sì, però io li ho visti, hai detto bene tu, chi è entrato molto bene, però al di là di chi è entrato è anche il modo di cambiare proprio mentalità, no? Che faccio la partita per andare a far male, li metto tutti lì, punto, uno contro uno, cerco le soluzioni più congeniali per le caratteristiche della Juve. De Grom è andato benissimo, Lebego ci è andato benissimo, ma sono giocatori che ce li hai, e lo sa Spalletti perché li ruota tutti lì davanti. Peccato che si è fatto male Irdiz, perché poi si pensa sempre, dice, la Juve, però se tu togli i campioni alle altre squadre è chiaro che fanno fatica tutti, perché togli Irdiz e Thuram, che in mezzo al campo ti dà tanta sostanza, e in certe circostanze adesso manca anche Locatelli che ti dava geometrie, cioè alla fine sei sempre a rincorrere in qualcosa e non trovi mai la soluzione adatta. Anche se Sarri, devo dire la verità, è stata una piacevolissima sorpresa.
5: Ti piace?
6: Perché,
5: ecco, questo volevo chiederti. Ti piace come
6: mi piace, perché è dinamico, è un che strappa anche, è un giocatore che non si ferma mai, e mi è piaciuto, devo dire la verità, è stata una nota positiva.
5: C'è un messaggio vocale per te, Giuliano, ascoltiamolo.
7: Eccomi, Michele da Casali.
5: Ciao Michele.
7: È un dato di fatto che la Juventus, quando affronta le squadre che si chiudono, per strategia di gioco che si sviluppa attraverso una manovra lenta, compassata, fa estremamente fatica a fare gol. Questo è un dato oggettivo. Ora, alla luce della gara di domani sera di Europa League, dove affronti il Celta Vigo, che in campionato ha la miglior difesa, se non sbaglio, con 6 gol subiti, è vero che ne fa pochissimi, ma l'intento di gioco di questa squadra è comunque chiudersi, la Juve rischia di affrontare le solite difficoltà. Cosa deve cambiare nella strategia Spalletti? Che cosa vi aspettate che cambi nella strategia di gioco Spalletti per domani? Un abbraccio.
5: Grazie Michele. Giuliano,
6: La soluzione, allora, quando trovi le squadre chiuse è chiaro che, l'abbiamo detto poc'anzi, no? Tu devi avere un numero 9 d'area di rigore,
5: certo,
6: perché la squadra chiusa, com'è, tu vai, cerchi di sfruttare l'ampiezza, cerchi di allargare la difesa, e poi o con cross o traversoni o passanti, come ha chiamato anche Spalletti, cerchi di trovare gli uomini lì dentro, almeno un giocatore che sa dove va la palla, ci deve essere più degli inserimenti degli altri, però chi si difende a blocco basso è sempre difficile a tutti i livelli, perché noi pensiamo a Barcellona di Guardiola e al City di Guardiola, che erano maestri nel prendere questa palla e girare al limite dell'area degli avversari con gli altri chiusi, diventa difficile, perché avere 10 persone che sono lì diventa per tutti difficile. È chiaro che lì serve qualità sicuramente sugli esterni, è quella poi che ha chiesto domenica Spalletti al Cagliari, cambiando i due esterni, ha chiesto qualità e alla fine ha avuto ragione. Però oltre agli esterni che hanno qualità, che ti puntano e cercano questi cross in area, devi avere anche gli uomini d'area di rigore.
5: Certo.
6: Chiaro che più ce ne metti e meglio è, però un 9, diciamo, faccio un nome, un 9 alla Trezeguet, con un 9 alla Trezeguet è più facile scardinare
5: le
6: chiuse che con 9 che vanno in giro per il campo perché hanno altre caratteristiche.
5: Mi hai aperto il cuore, Giuliano, devo dire la sincera verità, nominando proprio Trezeguet. L'ultima, prima di salutarti, visto che hai giocato con entrambe le squadre, intanto la Lazio, che sta sorprendendo un po' tutti, La Juventus però non può permettersi ulteriori passi falsi, quindi domenica cosa accadrà in Juventus-Lazio?
6: Hai detto bene, secondo me la Lazio è la sorpresa del campionato, perché nessuno al di là della squadra, che secondo me negli 11-12 calciatori è una buonissima squadra, ma con tutti i problemi che c'erano, con l'ambiente un po' ostile e tutto quanto, nessuno si aspettava questa Lazio. E è chiaro che la Lazio che ha entusiasmo, che viene e non ha da giocarsi tra virgolette nulla, perché come ha detto anche Gattuso, noi non dobbiamo guardare la classifica adesso, dobbiamo solo mantenere quella concentrazione e quella voglia di far bene e di stupire ancora di più, e quando le squadre giocano a testa libera, diciamo così, sono molto pericolose. Poi la Lazio comunque ha giocatori importanti,
5: sì,
6: che
5: sì,
6: possono determinare, però hai detto bene tu, la Juve il piccolo passo falso già l'ha fatto, deve andare in campo e cercare con il proprio gioco, con i propri principi di fare la partita e vincere la partita, perché poi è chiaro che se non fai il bottino pieno poi cominci veramente a
5: perdi troppo
6: dalle altre,
5: terreno,
6: se poi le altre vincono ti trovi te ne trovi tante avanti e hai anche dei punti che ti mancano.
5: Marco da Palermo ti saluto con questo messaggio, perché dice: un saluto a Giuliano Giannichedda con la Juve anche in B, grande. E ti volevo salutare con questo messaggio di Marco.
6: Di questo, ma quello noi della B, come tante volte sento dire, è vero, e da che era un motivo un po' che chiaramente tu ti ritrovi a vincere il campionato e poi in Serie B, però poi è diventato un motivo d'orgoglio, anzi sono stato, e ripeto, abbiamo fatto secondo me una scelta giustissima a rimanere quell'anno in B.
5: Non tutti, devo dire, alcuni se ne sono andati, però vabbè, certo, certo. Grazie mille Giuliano, buon lavoro e bocca al lupo per tutto, grazie, un abbraccio, un abbraccio, un abbraccio. Allora, ha fatto 2 anni Giuliano, sì, ha dato anche B, ragazzi. Marco mi scrive: ciao Quinti, tu come lo vedresti Nico falso 9? Potrebbe essere un'idea secondo me. Marco, ti posso dire la verità, il discorso è questo: se, ovviamente mettiamoci questo se, Voltemade e Colomani continuano a non segnare o comunque a non finalizzare rispetto alle occasioni create, ad onor del vero Voltemade ha giocato molto meno, quel colpo di testa secondo me, guardate ragazzi, quel colpo di testa, cioè io me la prendo un po' più con Colomani per i 2 gol che si è divorato, quello che ha colpito la traversa, ma anche l'altro, quella specie di sforbiciata. Voltemade chiaramente doveva e poteva fare meglio, di testa e alto eccetera, però era un po' disturbato, un po' dietro, però se continuiamo a vedere che entrambi in fase realizzativa non rispondono presente, potrebbe essere una soluzione anche questa, potrebbe essere una soluzione anche questa. Voi insomma ricordate le parole di Spalletti, no? Dopo il match contro il Cagliari, parlando proprio dell'ingresso di Voltemade che è stato benefico per il gioco di Colomani, lui ha detto: ma in realtà parte della gara ha fatto la seconda punta Nico Gonzalez. Però lì si tratterebbe, come dici tu Marco, addirittura falso 9. Ti posso dire di tutti quelli che alla Juventus, nel caso in cui i due di qui sopra non rispondessero presente, forse è l'unico che potrebbe farlo. In caso di necessità, sì, perché no? Vai Fede.
8: Ciao, sono Quinti, è Simone da Roma.
5: Simone.
8: Allora, io, siccome è qualche annetto che ascolto voi di Radio Bianconera, e ricordo cosa nelle vostre trasmissioni avete detto tutti i periodi di questi anni. Perciò
5: tutto,
8: ricordo anche bene che durante il mercato estivo, questo mercato estivo che ha dato il via alla stagione corrente,
5: sì,
8: si diceva sempre che Carnevali e Massara, grandi professionisti, esperti che sanno il loro lavoro, non hanno potuto migliorare la squadra perché stanno riparando i disastri che hanno fatto i Comolli e i Giuntoli. E si diceva praticamente in tutte le trasmissioni, e io sono d'accordo su questa cosa. Perciò, appurata questa cosa, io dico che secondo me il vero giudizio che deve essere fatto a sia Cannavali e Massari, nuovi dirigenti, e anche Spalletti deve iniziare dalla stagione prossima.
5: Peccato Simone, perché dalla stagione prossima? Ragazzi, perché? Già da adesso, ora aspetta, il discorso del mercato sono due piani diversi secondo me. Allora, partiamo con Spalletti. Spalletti quest'anno, al di là del mercato di cui adesso parleremo, per me non ha alibi dal punto di vista della qualificazione in Champions League, che io dico, uso questo termine, obbligatoria, lo ripeto, per tutto il discorso, al di là della questione del prestigio, due volte la Juventus fuori dalla Champions, ragazzi, chiudiamo e ce ne andiamo, ok? Però poi tutto il discorso di natura economica, ti vengono a mancare lo scorso anno, io ve lo ricordo sempre questo, bisogna tenerlo sempre bene in mente, la Juventus lo scorso anno è uscita ai playoff, bene, malgrado non sia andata quindi agli ottavi, ha incassato 64,3 milioni, la cui mancanza, perché non si è qualificata in Champions League, adesso quest'anno si sta facendo sentire. E quindi sul fronte dei giudizi Spalletti adesso non ha alibi, sul fronte del mercato secondo me c'è stato questo errore del centravanti. Se l'allenatore ti chiede un 9, ma prendegli un 9 anche se non è un top, perché un top non puoi permettertelo, però già prendi Colomani. Io ho questa impressione che la Juventus forse credeva che alla fine sarebbe riuscita a convincere Vlahovic, perché Colomani è stato preso, ma con l'intenzione, credo, perché non sono due stupidi, Cannavali e Massara, anzi, sono due ottimi dirigenti, con una punta vera. Voltemade, io ho l'impressione che veramente sia stato un acquisto, non della disperazione, però, ok, cioè questo giocatore è scontento dove sta, paghiamo 4 milioni di prestito secco, e magari Spalletti alla fine, che ne so, l'ultimo giorno, il penultimo giorno, gli ha detto ok, se non c'è altro prendo questo, ma io sono convinto, ve lo firmo qui, che Spalletti non avrebbe mai preso Voltemade. Quindi sotto quell'aspetto c'è un errore. Per il resto però hai ragione tu Simone, bisogna anche contestualizzare, come dico io, e quest'anno tra fair play finanziario, soldi mancanti dalla Champions League, questo bisogna ricordarlo, è difficile dare un giudizio sul mercato, o meglio lo possiamo dare sul mercato, sul primo mercato targato Cannavali e Massara, aggiungiamo anche Ottolini che c'era già dall'anno scorso, però è il primo Cannavali Massara, dobbiamo dare un giudizio parziale con quegli asterischi lì. Fair play finanziario, e quindi devi stare attento, c'è stata già una multa di 6 milioni per 3 anni precedenti e ci sono altri 14 milioni condizionati al rispetto per i prossimi 3 anni di questi benedetti o maledetti paletti del fair play finanziario, quindi già lì è un limite. Poi la Juventus comunque deve stare attenta al bilancio, altra limite, e il perimetro di azione è stato limitato. Ok, si può dare il giudizio secondo me per quanto riguarda il mercato sul centravanti, però su Spalletti quest'anno, tu hai detto il prossimo, no, Spalletti quest'anno, io lo sai Simone, io l'ho voluto, sono contento, però deve incidere e deve arrivare tra le prime quattro, altrimenti sarebbe oggettivamente un fallimento. Per curiosità vi leggo le formazioni della Roma e del Real Madrid, cosa c'entra? Così, allora la Roma 3-4-2-1, Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Deron, Kone, Wesley, poi Dybala e Sulé alle spalle di Malen. Il Real, vedete che poi, per dirvi che sulla carta dovrebbe vincere il Real in maniera, però il Real ancora non è definito secondo me, vi dico anche un'altra cosa, è molto distante dal Barcellona nella Liga, e se continua così ho l'impressione che prima o poi a Sor Mourinho i fazzoletti bianchi sventoleranno la famosa pagnolata, secondo me, 4-2-3-1. Courtois, Dumfries, Konaté, Rudiger, Cucurella, cioè sulla carta già questi, no? Valverde, Tchouaméni, Diomandé, Bellingham, Vinicius e Mbappé. Che Mbappé sarebbe terminale offensivo con Bellingham e Vinicius alle sue spalle, insomma. Io non so, la Roma secondo voi, perché qualche amico dice, ma secondo te sei convinto che la Roma a una squadra più forte della Juventus? Io non lo so, perché poi la carta è una cosa, il campo è un'altra. Ho letto anche Real Madrid, perché comunque parliamo del Real Madrid ed è sempre, diciamo così, fa notizia. Però poi se riesce a sviluppare bene questo 3-4-2-1, quasi si prescinde dai calciatori, fermo restando che con un Dybala in forma e con Malen capisci che, ecco perché dico la Juventus un centravanti andava preso e andrà preso a gennaio, perché sennò i gol non li fai. Io non credo, spero, ma non credo che Colomari riuscirà a trasformarsi in un bomber. Io non credo, spero che Voltemade riuscirà a trasformarsi in un goleador. Quindi da qui a gennaio bisogna stare molto attenti. Se però tu hai un centravanti, ma su quelle occasioni contro il Cagliari, ma io ve la dico tutta, anche altre occasioni nelle prime due partite che sono state vinte, però Colomani, non ricordo se con il Frosinone o col Parma, si è divorato 2-3 gol impossibili da sbagliare a questi livelli. Con un centravanti vero, secondo me, non serve Mappé, Haaland, eccetera. Un centravanti vero, secondo me, le metti dentro almeno la metà di quelle palle lì. Poi, per carità, tutto può succedere. Però, caro Fede, siamo giunti all'ultimo break, quindi ti passo la linea e ci sentiamo tra poco.
0: Fuori di Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
9: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Ascoltiamo le parole del tecnico del Como, Fabregas.
10: So che il Feyenoord è una squadra, come ho detto prima, una squadra che andrà ad attaccare, una squadra che ha due terzini che vanno tanto in avanti, due esterni che vogliono fare la differenza, un uno contro uno, con due interiori che si giocano molto bene, un attaccante forte che sa quello che deve fare nel suo ruolo. Con una partita o due praticamente hai già capito l'idea di quella squadra.
9: La Roma di Gasperini ospita invece il Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale. I giallorossi nella prima partita hanno portato a casa un pari dalla Turchia. Ascoltiamo in merito alla partita contro il Real Madrid il tecnico Gasperini.
11: Hanno del valore, del talento incredibile, che possono cambiare le partite in qualunque momento.
9: Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di Wang in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anna Dallindina e la cinese Zhuai Zhang. L'atletica giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stirato dal World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso. Il ciclismo, l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato. Ancora il ciclismo, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto Verona-Vicenza di 167 km. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Ascaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Media Dub News.
5: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro, anche quando ascolti.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
7: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
7: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: primo tratto di trasmissione, caro Federico Rossi. Stasera c'è la Roma, vedrò solo il secondo tempo. E chissà come andrà a finire. Ieri giornata nerissima per il calcio italiano. Allora, Terry ci scrive: a noi in campo serve uno come Gatti, che non sente il peso della maglia, grintoso, barra juventino, barra italiano, uno di quelli che quando c'è da fare a sportellate è sempre pronto. Buona serata Quintigliano, grazie. Grazie a te. Guarda, sul fatto che sia italiano o meno, secondo me, Terry, ti posso dire, è relativo, perché ti faccio un esempio, guarda, anche qui un po' il cuore, perché quando non meno certi calciatori non c'entra nulla con l'italiano, per esempio uno come Tevez, no? Che era ma forte vero, anzi addirittura io mi ricordo che quando prendemmo Tevez un po' di dubbio c'era, no? Ma non solo da parte mia, boh, chissà, forse lui è un po' finito, qualcuno diceva finito, chissà come. Ragazzi, 2 anni di Tevez io mi sono innamorato, ma non solo perché era forte tecnicamente, non solo perché era forte tatticamente, ma aveva una grinta stratosferica, altro che leader. Quindi non è tanto il discorso dell'italiano o non italiano, però sono d'accordo con te, se parliamo di parliamo spesso di DNA Juventus, manca carattere, manca personalità, manca leadership. Gatti non è un fenomeno, ragazzi, è chiaro, non stiamo parlando di un fenomeno con i piedi eccetera, ma come personalità, ragazzi, credo che sia il numero uno nella rosa della Juventus. Ecco perché mi chiedo, ora Mirko ha provato a dare una spiegazione, magari non rientra nell'idea di Spalletti, però anche l'allenatore, e qui mi rivolgo anche a Luciano, devi trovare un compromesso tra la tua idea di giocatore e alcune, perché delle virtù ce l'ha, e quindi cerca di far combaciare le virtù del calciatore con le tue idee di calcio. Perché poi se ti manca personalità, con lui sicuramente ce l'hai, anche qualche volta, anzi qualche volta eccede, va anche ricordato, perché non bisogna dimenticarlo, che lo scorso anno la Juventus stava sprofondando, poi purtroppo non si è qualificato lo stesso, ma contro la Roma, se avesse perso, andava a meno 7, secondo me sarebbe stato drammatico, sportivamente parlando ovviamente, il campionato, peggio di quello che poi non è stato, non qualificandoti nelle ultime giornate. Se non ci fosse stato Gatti che subentrato all'ultimo segnò, lo stesso discorso quest'anno. Quindi secondo me anche sotto questo aspetto vanno soppesate le cose. Ecco perché ho fatto oggi questo pezzo sia sull'approccio di Spalletti, un po' più di bastone e meno carota, ok? Sì, ok, una carota, però un po' più di decisione, perché altrimenti io ho l'impressione che questi ragazzi non capiscano dove si trovino. Io ho questa impressione, qui invece bisogna farglielo capire. E poi il discorso di alcune scelte decise, titolarità di Alajbegovic senza se senza ma, non ce l'ho messa nel pezzo, ma aggiungerei anche Zegrova, che ovviamente purtroppo non è nella lista UEFA, quindi non può giocare, anche perché la concorrenza deve essere salutare, deve essere produttiva, la concorrenza in vari ruoli. Questo è un po' il discorso. Vai Fede.
1: Ciao, Tom dalla Sardegna. Tom. Se Spalletti sente la pressione di Conte è un problema suo, non può essere un problema della Juventus squadra, non può essere un problema dei tifosi ai quali piace Conte, non può essere un problema dell'ambiente. Cioè, anche Allegri aveva il fantasma di Conte alle spalle, eppure si è preso la squadra e ha vinto. E stessa cosa si poteva dire di Sarri o di chi magari non ha ottenuto risultati come Motta e come Tudor. Quindi Conte avrà sempre i suoi estimatori, ci sono quelli che lo detestano, che non lo possono più vedere alla Juve, ma ci sono quelli, tra i quali il sottoscritto, che invece per me è superiore come allenatore rispetto a Spalletti. Sono contento che ci sia Spalletti alla Juve, perché comunque io ero a favore del suo rinnovo e a favore della prosecuzione del progetto. Non sta andando benissimo, io vorrei però che arrivasse a fine campionato e ci facesse qualificare in Champions, poi il prossimo anno si vedrà. Ciao.
0: Grazie, guarda Tom, io sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te sul fatto, tu giustamente dici, se Spalletti sente la pressione, io però la domanda la devo fare perché sono un giornalista e quindi quando ho determinati personaggi, in questo caso Gianni Chedda o chi magari è, voglio sapere cosa ne pensano. Gianni Chedda ha vissuto lo spogliatoio della Juventus, era un'altra Juventus, per carità, ha giocato nella Lazio, comunque ha giocato a livelli importanti, ed è anche allenatore, quindi gliela devo fare la domanda. È chiaro che non deve essere un problema della Juventus, o meglio, vado anche oltre, pensate, la mia onestà. Se veramente Spalletti, io non lo so, ma se Spalletti sta sentendo la pressione di Conte, non va bene, non va bene, perché non sei lucido, capito? Non sei lucido. Invece dovrebbe essere uno stimolo, e sotto questo aspetto un po' Spalletti, non dico mi sta deludendo, però non riesce, ecco, il fatto che non riesca a incidere. Io sono convinto di una cosa, che lui non abbia, alcuni calciatori non siano, perché secondo me sul mercato lui ha deciso poco e niente, più niente che poco, ok? Però poi, siccome comunque sei nella Juventus, prendi uno stipendio importante, lo voglio mettere come ultima cosa, devi, come dice spesso Alessandro, devi tu trovare delle soluzioni alternative rispetto a una condizione che forse non è l'optimum per te. Però sei pagato anche per cercare soluzioni alternative. Però sono d'accordo con te, Tom, sul fatto che non deve, ma certamente non deve essere un problema la Juventus. Però siccome lui allena la Juventus, se dovesse veramente sentire questo peso, sarei molto molto preoccupato. Su questo, ragazzi, ci sono pochi dubbi, eh. Non deve essere così, assolutamente. Però il sospetto ovviamente ce l'hanno un po' tutti. Gianfranco da Salerno: Tevez fuori classe, stratosferico, 2 anni con lui bellissimo. Guarda Gianfranco, ti dico la mia, ma perché solo 2 anni l'abbiamo avuto quando andò via? Ma Tevez, guarda, io, lo sapete, per me il più forte giocatore della storia della Juventus è stato Michel Platini, ok? Però poi, se dovessi fare una classifica, io Tevez, peccato, ripeto, 2 anni, peccato che sia arrivato tra virgolette tardi, ma lo metto tra i primi 3, come affetto, anche come impatto, come devastante, vero, 2 anni stratosferici. Poi Simone da Roma: il mio vocale non è andato con completo, anche giustamente, perché era troppo lungo. Stavo dicendo che siccome è stato un mercato più riparatore, la squadra è migliorata poco e niente, quindi il tecnico e i dirigenti non sono giudicabili. Poi se mi dice che andare o non andare in UEFA e in Champions League fa tutta la differenza al mondo dal lato economico, sono d'accordo, ma siamo sempre lì, sarà probabilmente un'altra annata di alti e bassi, speriamo di no. Però Simone, perdonami, io credo che, e te lo sta dicendo uno che ha voluto Spalletti, che Spalletti quest'anno non può non qualificarsi per la Champions League, ed è molto difficile, te lo dico, è difficile perché sono delle rivali, se soprattutto la Lazio resta in alta classifica, ragazzi, è una rivale in più. Io adesso il Milan non mi convince, il Napoli stesso vedete che stenta, però non è semplice. Ma la Juventus non può badare, cioè la Juventus deve andare in Champions League, punto. Ciao Quinti: alcuni gruppi ultra possono certamente organizzare forme di contestazione per tutto quello che ritengono opportuno, ma perché non sono mai state organizzate contro questo governo del calcio? Non ho mai visto la tifoseria coordinarsi per delle pacifiche forme di protesta contro il 2005, il 2022 e l'archiviazione per la Juve, che paga sempre e comunque. Nicola da Aversa: guarda Nicola, i tifosi possono anche ovviamente protestare, ci mancherebbe altro, l'importante è che si faccia qualsiasi tipo di protesta, io sono di questa idea, deve essere fatta con civiltà, con rispetto, eccetera. Però in questo caso tu ti riferisci ovviamente, hai scritto 2005, ma immagino ti riferisca a Calciopoli, 2006 e 2022, ovviamente ti riferisci alla questione plusvalenze. Se vogliamo dire tutta, doveva essere un po' più la Juventus a doversi difendere. Ma qui riapriamo il file storico ormai. Perché la Juventus ogni volta gli è stato fatto un torto non si ribella mai? Questo è un domandone da Calciopoli in poi. Addirittura un paio di anni fa ha rinunciato anche, sapete che aveva chiesto la cancellazione dell'assegnazione dello scudetto all'Inter, non per riprendere, insomma, quantomeno non ha assegnato, ha rinunciato anche a quello, per esempio lo scudetto, famoso scudetto di cartone, relativamente proprio al periodo di Calciopoli. Questione plusvalenze: alla fine si è beccato meno 10, è stata estromessa, pensate, la Juventus ha beccato meno 10, è stata estromessa dalla Champions League ed è stata retrocessa con quel meno 10 in Europa League, poi parlò con la UEFA, sostanzialmente alla fine fuori dall'Europa, ma ti posso dire, anzi in conference con quel meno 10, alla fine da quello che ho capito, non dico che fecero un accordo, ma la Juventus giustamente per quanto mi riguarda non ha partecipato alla Conference League, ma ha perso 80 milioni quell'anno senza partecipare alla Champions, e neppure non ha protestato. Questione stipendi, che era collegata alla stessa inchiesta Prisma, no? Dal punto di vista penale, inchiesta Prisma che poi la Juventus ha patteggiato, alcuni dirigenti tra l'altro, e non ha protestato, ha patteggiato sulla questione stipendi, ha pagato 718 mila euro di multa per la manovra stipendi, e ha fatto un accordo con la giustizia sportiva, paghi questa multa 718 mila euro patteggiando, ma nel patteggiamento c'era anche compreso purché tu non faccia nessun ricorso per la questione plusvalenza. Capisce? È un po' più la società, ma è una questione storica questa, io penso non l'ha mai fatto. Credo di averlo ricordato ieri o l'altro ieri, no? Andò dopo tutto questo, quindi dopo la chiusura della questione Prisma, anche dal punto di vista della giustizia sportiva, andò ospite al Parlamento il presidente Ferrero e alcuni parlamentari appartenenti al Juventus Club, appunto Parlamento, gli chiesero: ma perché la Juventus non ha protestato contro la meno 10 delle plusvalenze, eccetera, eccetera? E lui disse: è stato meglio se avessimo fatto la guerra, non mi ricordo se utilizzò il termine guerra, comunque se avessimo fatto ricorso, sarebbe stato peggio, eccetera, eccetera. Ma è una questione storica. E questo è un po' il succo del discorso. Quindi, più che i tifosi, secondo me, è la società che dovrebbe difendersi, ma anche rispetto ad alcune ingiustizie arbitrali, no? Ma voi avete fatto caso adesso, no? Per esempio, nemmeno i calciatori protestano più di tanto. Ecco perché dico, secondo me, per fargli capire che, cioè, devono avere più rabbia anche sotto questo aspetto. Non dico a cerchiare l'arbitro come fa l'Inter, anzi, quest'anno in realtà è stata introdotta una delle nuove norme, riguarda proprio l'ammonizione nel caso in cui un giocatore accerchiasse o più giocatori accerchiassero l'arbitro, però io penso non protesta mai, non... sotto questo aspetto bisognerebbe farsi rispettare un po' di più in campo i calciatori per le ingiustizie magari che si sentono di subire dal punto di vista arbitrale, ma fuori dalla società rispetto a tutte le cose di cui abbiamo parlato. Vai Fede.
2: Buonasera, quindi Francesco da Cosenza. Domanda secca per te, mister Giannichetta. Si recupera Cambiaso? E se sì, come si può recuperare? Vi abbraccio e vi ascolto.
0: Caro Francesco, fai sempre domande belle, pertinenti e molto, molto buone, diciamo così, per sviluppare un discorso. Guarda, io su Cambiaso mi sto quasi arrendendo. E l'ho fatto prima il discorso, tra l'altro... E vai su Biancora News, anche nel podcast io l'ho scritto, no? Quando scrivo di Spalletti, no? Che deve essere un po' più severo, diciamola tutta, con i calciatori, quindi un po' più di bastone e meno carota, e poi su alcune scelte. Tra le scelte ho messo quella di Cambiaso. Io ti dico questo, Francesco, per me Cambiaso è un giocatore forte, però almeno da un anno non è più quello di una volta, ma soprattutto da quando non è riuscito ad andare al Manchester City. Io credo che lui, umanamente, è lecito, no? Magari ha accarezzato l'idea di andare al City e quindi di essere allenato da Guardiola. Da Guardiola, il più forte allenatore considerato al mondo, no? Almeno allora, ma io per me è più bravo, per me però è un'idea mia, è più bravo Luis Enrique. Ti dico, se non ho molta fiducia, sto perdendo la fiducia sul recupero di questo calciatore. Ora, per esempio, domani, se verrà confermata l'indiscrezione del 3-4-2-1, Cambiaso giocherà quarto a sinistra della linea mediana. Lo recupererà in questo modo? Io non ne sono certo, perché lo puoi mettere dove vuoi, Francesco. Anche magari terzino sinistro della linea 4, ok? Ma se lui è disconnesso, ti entra in campo, le prime tre palle che tocca, commette degli errori gratuiti come se stesse facendo un allenamento, una partitella con gli amici, nemmeno la partitella del giovedì della Juventus. Per me Cambiaso a gennaio, se è quello che stiamo vedendo e che abbiamo visto lo scorso anno, per me mi dispiacerebbe, ma sarebbe da mettere sul mercato, perché la Juventus dovrà fare una riflessione. Ora vediamo se, come dici tu, come può essere sfruttato quarto a sinistra di una linea di centrocampo, vediamo, però se non c'è questa qui, Francesco, lo sai benissimo, perché segui il calcio da tanti anni come me, se non c'è questa qui, puoi essere anche Cristiano Ronaldo, ma se non hai la testa, non fai nulla. Io spero, però sto perdendo veramente anche le ultime cartucce di fiducia rispetto a Cambiaso. Poi, ovviamente, uno spera sempre, no, che Cambiaso venga rivitalizzato, che Douglas Luiz in parte è stato già rivitalizzato. Addirittura un lumicino mi è rimasto anche per Coppa Menes, guarda che ti dico, però onestamente pure lui ha avuto occasioni ovunque e purtroppo non ha risposto presente. Ma Cambiaso è un'involuzione clamorosa, sembra quasi che sia entrato in un loop, in un tunnel dal quale non riesce a uscire. Ma secondo me il tunnel di Cambiaso, Francesco, è mentale, perché non è diventato scarso all'improvviso o non è stato sopravvalutato prima, perché Cambiaso li ha i mezzi, ma non c'è, per me è una questione mentale, fa degli errori che non è possibile che tu faccia a quei livelli lì, proprio gratuiti, di disconnessione, di distrazione, qualcuno dice di arroganza, secondo me invece no, è disconnessione dal contesto della gara barra superficialità, che è una conseguenza poi questa, no? Avessimo scelto lo scorso anno Palladino, avremmo, intanto Luigi ce lo scrive, avremmo giocato stasera in Champions, ne sono convinto, in più avremmo un tecnico giovane, juventino e solo ad inizio carriera, non un pensionato come Spalletti. Ragazzi, io diciamo che con i se non si va da nessuna parte, io non è magari hai ragione tu, Luigi, ci mancherebbe altro, però non abbiamo controprove, capito? No, Quinti, mi fa pensare a Salah, nel senso che vorrebbe l'egiziano, non il portoghese. Marco, vorrebbe chi? Quando Marco, tu dici che Spalletti, accostandolo, ma secondo me non lo so, non so se sia convinto Spalletti di questo, secondo me non c'entra proprio l'accostamento tra Conceição e Salah, sono proprio due giocatori diversi, detto che Salah è un fuoriclasse e Conceição purtroppo no, magari lo diventerà, chissà. Tu dici che Spalletti, sostanzialmente dicendo quella frase, è come se avesse fatto una profezia, no? Questo è un po' il succo. Allora, tre soldi, perfetto per noi, giovani italiani, soprattutto l'attaccante svelto che ci manca. Lo so, ma tanti potrebbero essere utili, ma tre soldi gioca con il Brugge o Bruges, dipende da se lo chiami in fiammingo oppure in francese. Ciao Quinti, non vorrei essere un catastrofista, ma tutte queste sconfitte in Europa da parte di squadre che in Italia sono ai vertici probabilmente sono il sintomo che anche tatticamente noi siamo davvero un po' antiquati. Cosa ne pensi, Nicola? Guarda, Nicola d'Aversa, grazie Nicola, secondo me non è una questione di essere antiquati, anzi abbiamo detto fino all'altro giorno che l'Inter è moderna, che l'Inter è europea, che gioca un calcio europeo perché attacca. È che proprio secondo me, Nicola, te la dico, il calcio italiano, lo ripeto, secondo me attualmente è una sorta di serie B del calcio europeo, e non soltanto se paragoniamo queste squadre alle top Paris Saint-Germain, Barcellona, City, Bayern Monaco, ci metto anche il Real, perché comunque il Real è sempre il Real, anche se non è nel migliore momento della sua storia e secondo me Mourinho non sta incidendo come dovrebbe, però ha dei fenomeni lì davanti, e non solo rispetto a queste, ma anche rispetto a un Bruges qualsiasi, che sarà una brava squadra, un'ottima squadra, ma stiamo parlando di una squadra belga rispetto alla squadra più forte italiana. Eppure lo scorso anno l'Inter, il Bodo Glimt, sì, è stata una sorpresa, ma tu hai perso con il Bodo Glimt, hai preso 4 gol al ritorno, oh ragazzi. E quindi ti dico, non è tanto il discorso di antiquato eccetera, perché l'Inter non ha un gioco antico, se vogliamo utilizzare, è che proprio comunque il calcio italiano è serie B rispetto a quello europeo, e adesso come adesso in Champions League anche una squadra dell'Azerbaijan potrebbe metterti in difficoltà. Perché secondo me è cresciuto il livello europeo, ma è diminuito quello italiano. Io sono convinto di questo, ragazzi. Ora magari stasera la Roma ci smentisce e batte il Real Madrid, per carità, può succedere, però in generale se la squadra che è ritenuta più forte in Italia, quasi una dittatrice l'Inter, perde malamente, sono già 2 partite e 0 punti, e vuol dire che siamo proprio dietro. Vai Fede.
3: Emiliano, buongiorno, buonasera. Sono Antonio da Cetare, il problema, ciao. È questo, io ero avvelenato, nel momento in cui abbiamo perso con la Cremonese in amichevole e si è trovate tutte le scuse, perché per dire la verità avevamo vergogna di quello che aveva fatto la Juve contro la Cremonese, e poi si è visto, era il preludio, ma non quello di Mozart.
0: Ah, così,
3: non era il preludio di Mozart, no. Che sì, sto ascoltando, è il preludio della partita di Cagliari. Oggi ho visto il Torello, ma di cosa parliamo? Ma di cosa parliamo? Sentiamoci un po' il preludio, va? Ma di cosa parliamo?
0: Ecco, guarda, grazie, speriamo che sia il preludio a una vittoria, però è un po' moscia questa musica, Non è adatta, diciamo, a caricare la squadra, se questo è l'intento, però ce lo teniamo, dai, questo preludio. Lorenzo dal Bano Laziale dice: sì, ma noi siamo molto più scarsi mentalmente, non c'è nessun giocatore di esperienza nella Juve, siamo più scarsi mentalmente rispetto a Lorenzo, non lo so, però sicuramente non c'è nessun giocatore di esperienza, ma di personalità vera. Allora Luigi dice: tre soldi, cognome tipico della Bergamasca, il papà infatti è originario della provincia. Poi Antonio Quinti: sappiamo bene perché molti giovani non sfondano, un po' è procuratore, un po' per essere visti, e si deve pagare. Bravo Antonio. Guarda Antonio, questo discorso dei giovani lo promise il suor Gravina nel 2018, quando disse: con me ci sarà il risorgimento del calcio italiano. Questa frase la ripeto perché mi è rimasta, ero lì quando fu eletto la prima volta. I primi tre punti gli chiedemmo: giustizia sportiva, sappiamo come andava a finire, riforma dei campionati mai fatta, e poi disse: politica dei giovani, speriamo che con Malagò, perché tanto alla fine presumo che il 14 ci sarà l'unico candidato e quindi sarà rieletto, che il discorso dei giovani venga visto. Perché è importante questo, eh? Egregio Quintigliano: ma Chiellini che ruolo svolge? Non può occuparsi di trasmettere ai giocatori cosa significa?

0: Natale sarà di nuovo uno dei consiglieri. Rapporti con le istituzioni, intendo Federcalcio, Lega Calcio, UEFA, FIFA, e tra l'altro lui ha anche un ruolo in quella che è l'ex EICA, cioè l'associazione dei club, una sorta di Lega Calcio Europea. Quindi lui ha questo ruolo qui, Chiellini. Era Pippo dalla Germania che mi scriveva, Giuseppe. Grazie comunque, Giuseppe. Caballo era titolarissimo con Tudor, il mago che non lo vede come non vede Vasic. Poi abbiamo visto che a Sassuolo invece ha fatto fuoco e fiamma. Allora, Luigi, da quello che si capisce, non ami molto Spalletti, ma ha fatto una parte buona all'inizio. Caballo poi si è infortunato, è andato malissimo, però francamente Vasic sta andando bene con il Sassuolo, ma con il Sassuolo. Spero che la Juventus lo riprenda e che si sia fatto queste famose ossa, perché poi quando giochi con la Juventus è un po' diverso da Sassuolo, no? Siamo giunti alla fine, caro Federossi, domani ci incrociamo quando tu verrai qui a dare il cambio, se non sbaglio, a mister Latini. Io domani farò 17-19 e poi ci sarà Chiara Leati, il pre-partita, il pre-colpo di tacco, diciamo così, poi colpo di tacco prima, durante e dopo, fino alle 3, le 4, non so fino a che ora farete. No, scherzo. Quindi appuntamento a domani, grazie a tutti e grazie a Federico Rossi. Buona serata.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Daremo uno sguardo approfondito alla Champions nel corso del programma, ma naturalmente ci soffermeremo anche sul campionato. Un'analisi dunque a tutto tondo e la faremo con il nostro primo ospite, Salvatore Biazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Anche a voi, grazie.
0: Parliamo naturalmente della Champions, Napoli e Inter. Oddio. A quota zero, serata da dimenticare quella di ieri.
1: Ah, non c'è dubbio. Peraltro prendono un sacco di gol, no? 3 li ha presi Napoli, 4 li ha presi l'Inter. E c'era una bellissima domanda che Capello ha fatto ad Allegri, dice: ma scusa, 7 gol tra due squadre che sono nelle prime 4 del campionato, prendono 7 gol, ma che non si difende più, o forse nella tentazione di giocare sempre dal basso si finisce con lo sbagliare?
0: Sì, ha detto Allegri, sembra diventata una vergogna, no? La capacità di difendere in un certo modo.
1: Ma sì, però d'altro canto, guarda, ci sono anche delle scelte che francamente poi uno stenta un po' a capire. Cioè, sicuramente ogni allenatore ha una logica per cui fa delle scelte, però poi certe scelte ti lasciano alquanto perplesso e da qui deriva poi la delusione dei tifosi.
0: Parliamo un po' del Napoli che è calato notevolmente nel secondo tempo dopo una buona prima frazione di gioco, ha subito forse anche la miglior tecnica, la miglior condizione fisica del Villarreal.
1: Ma guarda, sono andato a vedere le statistiche, quelle serie che fa la Champions, che fa l'UEFA, a livello, come dire, di analisi del match. Se vai a vedere, i parametri sono uguali. I tackle sono 21 per squadra, i chilometri percorsi sono 229 per squadra, il possesso palla è quasi identico. E allora dove sta la differenza? La differenza sta nel fatto che Politano commette un errore, un piccolissimo errore che però costa il pareggio, e da quel momento in poi il Villarreal prende in mano le redini della partita. Poi c'è stato il secondo gol, quello di Mourinho dalla distanza, sulla quale io ho qualche piccola perplessità, però ci sta. Hanno segnato 3 gol, forse anche

0: eccessivo il bottino. Ci sono alibi per il Napoli, certamente una panchina corta, qualche sostituzione che francamente non ho capito, non ho difficoltà a dirlo. Io non capisco perché viene schierato, per esempio, Milinkovic-Savic per quella famosa costruzione dal basso, per quei passaggi lunghi. Ne ha fatti 4 e 3 erano sbagliati. Nella prima giornata in porta c'era Meret. È anche vero che tu hai perso come Napoli con l'Arsenal per 1-0 per uno splendido gol di Odegaard, che secondo me è uno dei migliori calciatori in circolazione. Però poi vai a vedere le statistiche sempre della Champions e vedi che Meret insieme a Alisson Becker sono tra i migliori portieri per le parate che hanno fatto nella prima giornata. E allora perché Milinkovic-Savic? Ma non che con lui voglio dire, voglio dare la colpa al portiere, ma serve soltanto per dire che a volte nel corso di una partita fai delle scelte e quindi poi ne derivano delle conseguenze. Allegri ha parlato nel post partita di un nervosismo, di un equilibrio da trovare. Ma come fai a trovare l'equilibrio se ogni calciatore si sente precario nel suo ruolo? Sono come gli insegnanti, dovrebbero fare un lavoro eccellente, però non vengono mai stabilizzati. Allora io vorrei capire questa alternanza Milinkovic-Savic, che è un'eredità di Conte, a cosa serve?
1: Eh no, le alternanze poi alla fine portano pochi risultati perché nessuno si sente al sicuro e quindi è chiaro che il rendimento è sempre abbastanza così in bilico. Per quanto riguarda quelle leggerezze a cui facevi riferimento, l'errore di Politano è stato grave. In Champions, soprattutto, questi errori li paghi caro.
0: Guarda, lì c'è una corresponsabilità, anche se tutti quanti ovviamente danno la colpa, che ha sicuramente Politano, almeno per l'80%. Però il portiere ha avuto un'incertezza su quell'errore: o esci e chiudi o arretri e aspetti. Cioè, voglio dire, ma restare in quella posizione che sembrava quasi volesse fare le finte senza avere possesso di pallone, credo che sia deleterio. Però nella sconfitta del Napoli io ho visto anche delle cose molto positive. Intanto mi dispiace che a Di Lorenzo venga dato lo stesso voto appena appena sufficiente di altri calciatori. Di Lorenzo ha giocato su una fascia che non è quella sua abituale. Ha giocato quasi come una mezzala. È stato veramente determinante in alcune giocate e ha lanciato Giovane in maniera straordinaria e dice: ma intanto si è perso. Ma i voti in pagella si riferiscono a prestazioni individuali. Poi tu puoi mettere 4 a tutta la squadra per non aver vinto. Però quando vai a fare le pagelle devi stare attento. Secondo me Di Lorenzo è stata una buona scelta, ha dimostrato ancora una volta grande intelligenza, ma soprattutto d'utilità. Giovane non ci aveva nelle gambe 90 minuti, ha giocato 20 minuti alla grande, lanciato da Di Lorenzo, poi si è affievolito. Politano, a furia di fare il quinto di difesa, ha preso l'abitudine di tornare continuamente indietro. Allora, quando ti vai a schierare con un assetto offensivo, come ha fatto il Napoli, ha fatto bene nei primi 20 minuti, non puoi tenere poi Politano che ritorna in difesa e ti fa quell'errore.
1: Senti, parliamo anche dell'Inter perché anche quello dei Nerazzurri è un KO che fa male e c'è stato a spianare la vittoria del Bruges l'errore di nuovo da parte del portiere Martinez. È evidente che c'è una questione da risolvere per quanto riguarda la porta dell'Inter.
0: Ma sicuramente, ma mi pare che è un problema che era stato già, come dire, evidenziato all'inizio del campionato.
1: Sì.
0: Però io sarei un poco più tenero con l'Inter, nel senso che una partita che finisce 4-3, alla fine c'è la giocata che fa la differenza. Cioè, però 4-3 vuol dire che la partita l'hai giocata, non è che hai perso 3-0 e quindi hai questo grande problema. Certo, poi se il portiere fa un errore, e allora tu ti chiedi, ma forse all'inizio del campionato
1: Sì.
0: dovevamo fare qualcosa di
1: Sì, e poi
0: diverso.
1: insomma viene confermata questa tendenza a subire troppi gol da parte dell'Inter, lo si è visto in campionato e lo si vede ancora più chiaramente in Champions. C'è una fragilità generale da parte di quest'Inter a cui Chivu deve metter mano.
0: Infatti in campionato è andata 2 volte sotto di 2 gol e poi ha rimontato una volta proprio contro il Napoli. Questo è un segnale, però d'altro canto io dico una squadra che gioca con 3 difensori e 5 centrocampisti che sembrano degli attaccanti aggiunti e 2 punte vere, è del tutto evidente che poi sulla difesa si può scaricare una pressione maggiore di una squadra che gioca invece con 4 difensori e casomai con 2 play o fa un 4-2-3-1. Il 3-5-2 è uno schema, a mio giudizio, molto affascinante, duttile perché consente agli esterni di salire e scendere sulle fasce come i fluidificanti, i tornanti di una volta, però ti comporta anche dei rischi. Allora devi accettare sia i rischi che i pregi che quel tipo di schieramento ti dà. Perché poi se vai a vedere l'Inter le partite le vince con la pressione di un Calhanoglu che è assolutamente eccezionale, Zielinski che vive la sua seconda gioventù con 2 punte davanti vere, con la fascia destra che addirittura 3 ricambi, uno meglio dell'altro, alla fine verrà fuori.
1: E la scena ieri sera a San Siro se l'è presa a 3 soldi, attaccante vero, capace di segnare una tripletta.
0: Ma guarda, è un calciatore molto interessante, però sarei molto presuntuoso se ti dicessi che ho visto la giocata. 2 partite contemporaneamente non sono riuscito a vederle, quindi diciamo che l'Inter l'ho vista solamente
1: Sì.
0: negli highlights, che sono una sintesi di 4 minuti e non dicono quasi niente.
1: Comunque, alla fine, secondo te, parlando dei 3 soldi, hai l'impressione che sceglierà la Germania o l'Italia?
0: Ah, questo è difficile. Questo è difficile, non ce l'ho la risposta, francamente. E in questo momento sono tutti i calciatori che hanno delle qualità, sono, come dire, attirati da altri campionati, perché il campionato nel contesto dell'Europa, il campionato italiano, non è che sia un campionato spettacolare. Però a volte io credo che ci sia anche una critica eccessiva nei confronti del campionato italiano, perché se andiamo a vedere poi la Premier oppure il campionato tedesco o anche quello spagnolo, poi alla fine i top club si riducono a 4, 5, 6. Non è il campionato nella sua totalità che è molto meglio di quello del Napoli. Se nel Na de del Napoli del campionato italiano vai a vedere le 4 squadre che giocano, Juventus, Inter, adesso lasciando stare questo inizio di campionato che è un inizio, però negli altri anni hanno fatto vedere anche bel gioco.
1: Senti, invece, tornando ad analizzare il nostro campionato, Cagliari quarto in classifica, bisogna celebrare questa squadra che ha dimostrato di essere concreta, pratica e organizzata.
0: Guarda, è dalla scorsa stagione che sottolineo la bravura di Pisacane, che peraltro è un campano, e a me è dispiaciuto moltissimo quello scazzo con Spalletti che secondo me sta un po' fuori paradigma, però insomma anche per quello che dice che è incomprensibile, è lui che va un poco con un piglio aggressivo verso Pisacane. Pisacane è un allenatore molto umile, non ha vinto niente, sta facendo un lavoro eccezionale dando fiducia a molti calciatori. Pensate a Maldini che sembra ritornato a una nuova vita dopo la scorsa stagione nella quale non aveva fatto male, pensate alla fiducia che ha dato a Caprile, che viene fuori dal Napoli dove hanno preferito a Caprile Milinkovic e Savic, giudicate voi. Cioè voglio dire, Pisacane mi sembra uno che dice io mi devo salvare e lo voglio fare al meglio delle possibilità. Poi è chiaro, guarda, storicamente, purtroppo ho una certa età, ma io ho visto tantissime squadre di provincia che arrivano in Serie A e buttano la palla in tribuna a perdere tempo. Quindi il fatto che Spalletti se ne sia lamentato dovrebbe piuttosto guardare all'interno della Juventus quello che sta accadendo.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazzo, parliamo anche dell'Atalanta. Lo facciamo con Sauro Fattori, che nel corso della sua carriera ha militato anche nelle file della squadra bergamasca.
2: L'Atalanta, secondo te, dopo la vittoria contro il Venezia, sia pure con le sue fragilità, il Venezia, però ecco, a questo punto è in grado di decollare?
3: Sì, secondo me l'Atalanta sicuramente una rosa ha una potenzialità enorme. Per adesso probabilmente non ha assorbito ancora il modo di giocare
2: Sarri.
3: di Sarri e questo scotto un po' l'ha pagato inizialmente. Ora vediamo se sono riusciti a entrare in questo meccanismo, anche se poi i giocatori sono di una qualità esagerata e l'Atalanta la reputo sempre una squadra da primi sei posti, insomma.
2: Ecco, ma secondo te quanto manca ancora per arrivare a poter digerire tutti i dettami tattici di Sarri?
3: Sì, io spero che anche Sarri, insomma, cerchi di digerire un po' anche i giocatori, come si muovono, probabilmente sarà un compromesso, me lo auguro, almeno per l'Atalanta, perché io oltretutto di Bergamo ho un grandissimo ricordo, sì che, però è sicuramente una squadra che se cresce di condizione di certe cose, insomma, diventa difficoltoso incontrarla.
2: Che sì, secondo te, è sulla strada per poter diventare di nuovo un giocatore fondamentale per l'Atalanta, al di là del gol che ha segnato contro Venezia?
3: Ma secondo me che sì, lo è sempre stato un giocatore di qualità, cioè, anche se poi ha avuto quella parentesi in Arabia, insomma. Però per il resto è un giocatore che ha già dimostrato le proprie qualità e l'ho visto proprio l'altro giorno, sempre contro il Venezia, perché Venezia in questo momento, mi dispiace perché Venezia gioca anche bene oltretutto, non è un test che ti può far dire di essere ritornato a essere quello che sei, però insomma è sempre un giocatore importante, esperto, grande fisicità, grande posizione tattica, insomma, giocatore importantissimo.
2: E Krstovic è una garanzia in attacco?
3: Questa è una garanzia, però loro gli attaccanti ce l'hanno, non è che gli manca, cioè, ora se no si fa per ragionare, però Krstovic sinceramente l'ho visto molto bene, vedo che ha preso, che Sarri gli sta dando molta fiducia, se l'era già presa anche l'anno scorso con Palladino, insomma, cioè, è un giocatore importante, è un giocatore che da Lecce è cresciuto molto e sta dimostrando tutte le proprie qualità.
2: Cioè, là davanti l'Atalanta non ha grandi problemi,
3: No. Penso proprio di no, insomma, a due giocatori.
2: contando anche
3: No,
2: Scamacca, De
3: vabbè, no,
2: Ketelare.
3: Scamacca, De Ketelare, più se ne ha, più se ne mette, insomma, per essere chiari. Cioè, sono una squadra, secondo me, molto, ma molto forte. Poi anche Rove, insomma, anche
2: Certo.
3: Rove ancora non sta molto entrando come fase realizzativa, però è un giocatore importantissimo.
1: Occupiamoci adesso anche del Torino che è reduce dalla vittoria preziosa in casa contro l'Udinese. Il punto della situazione attraverso il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
4: Per il Torino è arrivata una vittoria di fondamentale importanza contro l'Udinese, un po' perché la classifica iniziava a farsi delicata, un po' perché Ignazio Abate è riuscito finalmente a sbloccarsi allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il 2-1 contro i friulani ha rappresentato la prima vittoria davanti ai propri tifosi per il tecnico Granata, che ha deciso di cambiare il suo Torino durante questa pausa. Contro l'Udinese si è vista una squadra con il 4-4-2 ed è una squadra che pur con i limiti è riuscita a convincere. I terzini Belgali e Rodriguez sembrano dare più protezione alla porta di Perri con Coco e Comuzzo, coppia centrale. A centrocampo Ristagno e Cacciamani si sono alternati poi con l'inserimento di Vlasic sugli esterni. Braganza e Mandragora anche hanno dato ottime indicazioni in mediana e poi si è passati al tandem offensivo. Questa volta è toccato a Simeone e Adams, ma c'è Sandro Kulenovic, che adesso davvero scalpita. Il croato ha messo la firma sugli ultimi 4 punti del Torino, ha realizzato il gol del pareggio a Bologna, ha realizzato il 2-1 contro l'Udinese. In entrambi i casi c'è comunque la chiara responsabilità dei due estremi difensori, Skorupski a Bologna e Okoye sotto la mole, ma comunque Kulenovic continua a mandare segnali. Segnali che adesso si aspettano dal Ciolito Simeone, ancora secco in questo campionato dopo 6 giornate. Abate comunque lo difende, lo ha anche definito come il migliore in campo nella gara contro l'Udinese, perché ha avuto un atteggiamento da leader, ha comunque lottato su ogni pallone, adesso gli manca davvero soltanto il gol. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti dei Granata, il calendario dà in qualche modo una mano, almeno sulla carta, perché lunedì prossimo ci sarà un nuovo Monday Night per il Torino, che sarà di scena al Tardini di Parma. Successivamente si anticipa al venerdì in casa contro il Monza dell'ex Ivan Juric. Ci sarà la voglia di riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano dei Brianzoli. L'obiettivo ovviamente è dare continuità alla vittoria contro l'Udinese per continuare a migliorare la classifica.
1: E dopo questo approfondimento sul Torino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate. Buona serata a tutti.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: Hi, Eve, bonjour, Radio Bianconera, good morning everybody, como sa va? Vamos, andiamo! Un po' di sano sfottò mattutino, dai, ma divertitevi, ma è calcio, non è mica... ma chi è? Sono rimasti malissimo. Eve, temperatura a Torino, com'è l'ambiente? Com'è l'umore? Com'è? Com'è?
1: Niente, tutti com'è? Che contano i soldi, escono sempre tre soldi.
0: Hanno tre soldi, pensa se erano 10 denari.
1: Buongiorno a tutti comunque, Torino 13 gradi.
0: Ma che qua?
1: Inizia a far freddo.
0: C'è il 3, è incredibile, amici! È bellissimo. Sai che, guarda, ero tentato di andare a dormire un po' stanotte, ma non ce l'ho fatta. È stato più forte di me, non ho dormito, perché mi sono voluto guardare tutti i post partita. E sai che sono venute fuori delle robe incredibili. Addirittura in uno bellissimo, bellissimo. In uno bellissimo, Eve. E beh, ma qua, ragazzi, il cammino europeo dell'Inter ha fatto due finali. È un cammino miracoloso. Due finali, centinaia di milioni con cui ci ha fatto i mercati. Ma quando la Juventus faceva un cammino incredibile con scudetti a ripetizioni, Coppa Italia, Supercoppa e due finali, quando perdeva la finale con Real Madrid e Barcellona più forte della storia, dicevano che era un fallimento, mi ricordo bene o no? Non è mica un fallimento. Quando abbiamo perso le finali non è mica un fallimento.
1: È un fallimento, però per loro è una vittoria.
0: Era bellissimo, stamattina ci mancava la testa alta e poi... Ah, in casa,
1: basta!
0: Dai, ma col Brug, dai, in casa, su quattro pere, dai, col Brug. mamma mia, però veramente, oh, ragazzi, però Yves, ma come sta, ma sai che sono veramente per, ma a Milano, sai che stanno diventando peggio dei napoletani, è un po' per malosità incredibile, hanno accettato più lo sfottoglio di essere napoletani che hanno beccato tre pere col Villarreal. Oh, mamma mia, che è? Ma quando la Juve perde o pareggia, ci riempete, ci fate un mazzo così, noi zitti, testa bassa, accettiamo tutto. Mamma mia, un po' di sfottò, capisco che siete abituati bene, capite la stampa amica, però la miseria, ma che è?
1: Dobbiamo sempre stare a testa bassa, perché la testa è alta e degli altri.
0: Bravo, bravo Yves da Roche, non ci fosse Yves da Roche, amici della chat, la chat a dire bene, Radio Bianconera sta per esplodere, è piena, è carica, lo vedo, ma fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 14 ottobre 2026, data che potrebbe essere addirittura storica, vediamo come l'hanno presa i quotidiani sportivi oggi, vediamo. Sulla Gazzetta dello Sport, Inter a zero, perché a zero in classifica, è incredibile, dopo due partite, tra l'altro hanno giocato in casa col Bruges, dopo in casa del campionato, ma non è bastato neanche il calendario. Da notare, Yves, stranamente, che hanno perso la foto di Lautaro, capitano, quando vincono c'è Pio. Ma è strana sta cosa però, com'è? Com'è che quando perdono Pio non c'è mai?
1: Ma il fotografo non fa bene gli scatti?
0: È parente, fotografo parente, attenzione. Champions amara per le italiane. Beh, Napoli però è trasferta, col Villarreal, già diverso. Dai. Cadono Chivu, che becca 4,5 in pagella, e Allegri che piglia un voto in più, 5,5 in pagella. Rachmani per il Napoli gol, poi crolla pure il Napoli che perde 3-1 a Villarreal. Tre soldi lancia il Bruges, 4, vabbè, dai, ma almeno un titolo un po' ironico, no? Dai, un po' di ironia, l'ironia è il sale della vita. Tre soldi lancia il Bruges 4-3, lezione nerazzurri, la nazionale vedremo, dice lui. Sono concentrati più su questa cosa qua, perché sai, povero tre soldi, finita la partita, l'hanno inchiodato in tutte le interviste, ha detto, ma tu sei italiano, insomma, tre soldi, la nazionale. E lui giustamente ha fatto il democristiano, non ha risposto, ha detto, vabbè, adesso c'ho l'Under 21 tedesca, vogliamo vincere gli europei Under 21, poi vediamo. Ma in realtà aveva lo sguardo che ti dice, oh, ma non mi avete cagato fino a ieri, cioè, adesso tre soldi.
1: Risulta che è stato chiamato da Klopp,
0: È stato chiamato da Klopp.
1: Klopp l'ha chiamato di convertirsi.
0: Ma lui ha detto che ha parlato con tutti, Ha detto che ha parlato con Klopp, che ha parlato con Mancini, che ha parlato con le federazioni e che le federazioni sanno cosa vuole fare. Allora mi permetto di dargli un consiglio al buon Tresoldi, dall'alto della mia esperienza. Posso io dare un consiglio a Tresoldi stamattina?
1: Certo.
0: Evo, doveroso. Allora, Tresoldi, dai retta a me. Secondo me il trionfo sarebbe perché tra l'altro lui è tifoso del Milan, quindi capito, tifoso del Milan a San Siro col Bru che batte l'Inter, lui che fa tripletta, cioè apoteoma, è una bella favola da raccontare. Perché non mi raccontano la favola dei tre soldi stamattina? Su, era una bella favola, no, da raccontare. Dopo che hai fatto questa cosa qua, siccome ci sarebbe anche la partita col Napoli in Champions, eh? Io farei una doppietta, dai, con Napoli doppietta, con Napoli una doppiettina anche con Napoli, così poi hai completato il lavoro e ti fai vedere con le squadre italiane. Martinez, altro errore, ah, cioè colpa del portiere, il portiere ha fatto sta uscita un po' a vuoto, quindi vabbè, allora colpa del portiere, basta, che problema c'è. Ottavi diretti in salita, strano perché avevo visto dei titoli, c'era scritto il calcio all'italiana, ti ricordi? Non paga più, Como, Roma, Inter danno, cos'era, danno la via, danno la strada, insomma ci spiegano come si fa in Champions, però insomma, due partite, zero punti, l'Europa rimane un'altra storia nell'editoriale. Allora, la Moviola, check per una mano, ah, vedi che, perché hai visto? Hanno provato a aprire la partita con Bastoni che se la porta avanti con la mano. Ah no, scusa, c'è per una mano per un giocatore del Bruges. No, la mano di Bastoni in Moviola non c'è. È strano, perché sono sempre precisi, soprattutto sui falli di mano. Vabbè, 7 partite perse delle ultime 8, però è colpa del portiere e poi ci indicheranno un po' la via. Va bene. Dai, c'è il rompipallone però. Oh, c'è il rompipallone, Yves. Scusa. Tre soldi, l'Inter che becca qua. Cioè, è perfetto per fare la battuta ironica. No, Yves?
1: No, non ci arriva.
0: Perfetto oggi. È perfetto. Rompipallone parla di Stroppa esonerato dal Venezia. Così. Però aspetta. Aspetta, c'è la sveglia. Spiega della sveglia, prende tutta la prima pagina. La sveglia, uè, TV, sveglia, no? La sveglia di cosa parla stamattina? Vediamo. Allora, a scuola non togliete le magliette. Parla dei bambini della scuola di Parigi, vicino a Parigi, di quello che è successo. Che cosa c'entra questa mattina, scusa, nel quotidiano sportivo in prima pagina con l'Inter che ha beccato 4 pelle dal Bruges?
1: Beh, nel dubbio sono notizie, perché loro devono sempre dare notizie.
0: Sì, sono notizie. Spalletti c'è, no, perché io mi ricordo che quando noi abbiamo perso col Maccabi Haifa, c'era Vergognatevi in prima pagina. Me la ricordo il titolo. Spalletti cerca in Europa la Juve giusta. Oh, tutto sulla Coppa. La storia chiama. Ale, andiamo in guerra adesso. Attacca l'Europa. Ma cos'è il risico? Ma stai buono. Guarda che noi abbiamo vinto 5-0 con il NEC. Possiamo anche al limite non vincere contro il Celta Vigo. Non succede mica niente. Pintilla, Luciano, Pisacane. Oh, un turno di stop. Come Malen. E quindi... come mai Spalletti ha preso un turno come Malen, che ha fatto un grave fallo di gioco? Secondo te li squalifica? Ive, Spalletti un turno e Malen un turno. Come mai? E non c'è l'approfondimento? Ma un turno... E dove è finito? Dove è finito? Ti do uno schiaffo, dove è finito che non compare più?
1: È sparito. Come mai? È sparito.
0: Ah, quindi magari non l'ha
1: Malen
0: detto.
1: Comunque avrei dato 2 giornate per il Karate Kid che ha fatto.
0: No, perché fra 2 giornate la Roma gioca col Napoli. Perché nelle motivazioni di Mane c'è scritto grave fallo di gioco, e nelle motivazioni di Pisacane e Spalletti c'è scritto provocazione e risposta a una provocazione verbale. Non c'è violenza, non compargono insulti, niente. Però Spalletti la Lazio la salta una giornata. Però non vedi paralleli? Strano, perché il giorno prima li facevano. Vabbè, chiudiamo la gazzetta. Non è che si può avere tutto dalla vita. Com'era la canzone? Alla fiera dell'est per 3 soldi.

0: Apriamo Tutto Sport, dai, Tutto Sport ci dà la soddisfazione stamattina, tre soldi, tre gol, dai, ma ci sta il titolo stamattina, su, un po' di fantasia, dai. Incubo Inter, Bruges padrone a San Siro, ah, crolla pure il Napoli col Villarreal, 4-3 i tiri in porta del Villarreal nei confronti del Napoli, 12-8 a San Siro, 12 dell'Inter, 8 tiri in porta presi dal Bruges, tanta roba, 4 gol, eh. L'italo-tedesco, tre soldi, tifoso del Milan. Vedi che Tutto Sport già racconta un po' più la storia. Che Mancini vorrebbe in nazionale. Imperversa tre soldi. Oggi è solo tre soldi. PV, 7 KO nelle ultime 8 giornate di Champions. Ma scusa, ma Tutto Sport in prima pagina ha fatto un po' di più, diciamo, il giornale di approfondimento che mette lì il focus, no? Dai, Gazzetta, ti fai bagnare da Tutto Sport. Sei sempre il giornale più venduto, ormai pochissime copie, però sei sempre il giornale più venduto, dai, un po' di arguzia. Troppo esonerato, attenzione, Venezia c'è Nicola per la salvezza, si sa, pronto intervento salvezza, no? Nicola lo tengono lì quando uno è in difficoltà, ricorda un altro allenatore del passato, vabbè, che non voglio nominare perché sennò... 1-1 con la Bielorussia, le ragazze hanno fatto 1-1, gol della Bonansea, attenzione, avanti azzurre, adesso c'è la Finlandia per il pass mondiale, si può fare, con la Finlandia si può fare, così che la nazionale femminile di calcio va ai mondiali, lei. Pazzesco Viking intanto in Champions, hai preso il Bayern al 90esimo, 3-3, ieri mi sono guardato con un po' di diretta gol, io avevo tutti 8 schermi, mi sembrava di essere in una regia televisiva a casa, meraviglioso, bello, questi Viking che hanno preso il Bayern allo scadere sono stati importanti. Ma veniamo alla Juve su Tutto Sport, perché si parla di mercato. Juve, Balogun o Sorloth, si delineano le scelte per il centravanti di riparazione, tra virgolette, a gennaio. Balogun costa caro, quanto non si sa perché non c'è scritto, però costa caro. Sorloth è un pallino di Spalletti, devo dirti che con questo grande David all'Atletico di Madrid Sorloth non trova più spazio, quindi Simeone, che te ne fai di Sorloth? Daccelo a noi, abbiamo bisogno di centravanti dell'area di rigore, daccelo a noi. La strigliata di Spalletti alla squadra dopo Cagliari, dovete dare di più. Ogni volta che lo scrivono prendono i diritti di autore il trio di Sanremo. Domani Europa League, alle 18.50 parla Spalletti oggi. Ragazzi, restate su RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, se è una giornata lunghissima, alle 11 c'è il training aperto, c'è Camillone De Michelis a vedere il training aperto e poi alle 18.50 c'è Spalletti e un giocatore della Juve che parlano in conferenza stampa. Invece Giraldes, perché Tutto Sport ha detto portiamoci avanti col lavoro, il tecnico loro, intervistiamolo il giorno prima. Giraldes dice, tecnico del Celta di Vigo, ecco come vinceremo, calcio dominante. Sai che oramai va di moda il calcio dominante, Ive, quindi due lauree, agente assicurativo, insomma, prima di fare l'allenatore il tecnico del Celta di Vigo ha assaporato un po' come funziona il mondo. E allora come risponde Spallettone? Come risponde? Semplice. Voltemade torna in pole position, può giocare titolare, attenzione. Celik rifiata e c'è Cambiaso al suo posto. Oh, e con questa notizia il tifoso della Juve, secondo me, stanotte dorme e sogni tranquilli. Celik rifiata, Yves, c'è Cambiaso. Come l'hai presa questa notizia?
1: Ho i brividi.
0: Abbassami leggermente la musica perché stai spaccando le orecchie. Grazie. Bravo. Tacchinardi interviene perché Tacchinardi in quel 4-0 che Ancelotti prese a Vigo c'era Tacchinardi. E allora dice Vigo che Bolgia, guai a dargli speranze. State all'occhio che c'è uno stadietto Bolgia, se gli date le speranze questi vi fanno a fette. Però Spalletti non dà colpe il buon Tacchinardi. Dice manca il veleno bianconero. Questa squadra non ha il veleno che avevamo noi, dice Tacchinardi. Beh, questo lo abbiamo notato un po' tutti. Allora chiudiamo il Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Opera da tre soldi. Dai, un po' di cultura, leviamoci quei titoli. Forza, dai. Opera da tre soldi ci sta. Buio a San Siro ci sta, invece che luci a San Siro. Buio a San Siro. Dai, fa più ironia il Corriere dello Sport che rompi pallone stamattina. 30 tiri non bastano. 3, adesso 30 tiri, d'altra parte 23 però. 3-4. L'uscita a vuoto di Martinez, come il Titanic, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio sulla sconfitta dell'Inter in casa. E poi c'è il Napoli perché sul Corriere dello Sport Stadio la sconfitta del Napoli l'hanno digerita ancora meno, perché c'è il punto esclamativo. Napoli così no, punto esclamativo. Allegri ribaltato dal Villarreal, incredibile regalo di Poletano che alla fine partita va interviste, chiedo scusa ai compagni, chiedo scusa ai tifosi, e allora Boban in studio dice ma no, ma ho sbagliato anch'io, non te la devi prendere, il calcio è così. Capello che dice ma sì, sta sereno, cosa vuoi che sia. Regali inaccettabili, invece l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio che non ha dormito. CESC cerca un'altra impresa, non è mica finita ragazzi, stasera c'è Roma e c'è anche Como in Champions League. Allora CESC cerca un'altra impresa. Da dove? Il Como a Rotterdam, alle ore 18.45. Vabbè, a Rotterdam. Mentre all'Olimpico, alle ore 21, c'è una notte di stelle. Prima c'è José, che verrà salutato dai suoi ex tifosi della Roma. Poi ci sarà soltanto Roma, ma adesso il sovrano Gasperini. Ci mancavano i sette colli e gli imperatori. Eravamo a posto. Ah, ieri Mourinho ha fatto lo spiritosone, Yves. Ha detto no perché devo fare i complimenti a Italia perché Calciopoli è stato Calciopoli, e invece in Spagna questo scandalo degli arbitri del Barcellona non succede niente. Caro Caramella Mu, ti vorrei ricordare un paio di cosette. La prima è che Calciopoli non è stata Calciopoli ma Farsopoli, perché la tua Inter non ha avuto le telefonate uscite con i baffi dai carabinieri quando doveva, altrimenti sarebbe andata lei in Serie B. E per quanto ti riguarda, tu sei arrivato in Italia da campione del Porto con il Porto, con lo scandalo arbitrale Fischietti d'Oro del Portogallo, dove se in Portogallo avessero fatto come in Italia, non ti davano 6 punti di penalità, ma ti toglievano il titolo. Caro Mourinho, perché agli altri la puoi fare, ma a me no, perché io le cose me le ricordo. Allegri duro. Allegri incazzatissimo ieri in conferenza. Si può anche perdere, ma non in questo modo, dice Allegri, perché la Champions è diversa, non puoi farlo spiritoso. Damo Viola del Corriere dello Sport Stadio dice il 2-3 dell'Inter è regolare, il tocco di braccio di Bastoni non è punibile. Perché sai che a Bastoni, con la gogna mediatica, mica puoi punire il tocco di braccio. Troppo Arsenal, 3-0 a Lille in 7 minuti. Classifica, Inter e Napoli sono a 0 punti, è in fondo alla classifica. Però flop Italia non l'ho visto scritto. Atletico Super, Simeone fa un bel paio di gol allo United, 2-0. Occhio che tutti danno Conte sulla panchina dello United stamattina. E Jonathan David becca un altro 6,5 in pagella con l'Atletico Madrid. Dacci sorlo, Simeone, che te ne fai di sorlo? Dacci sorlo. Malen va oltre sul Corriere dello Sport Stadio. Gasperini è il mio special one. Il rosso del Como è già alle spalle. Per forza, con la campagna stampa che avete fatto, gli avete fatto prendere sulla giornata. Voltemade, prova del 9. A Vigo sarà lui il centravanti. Oh, come l'hai presa questa notizia che Voltemade sarà il centravanti a Vigo stamattina, Yves? Sei contento?
1: Beh, speriamo che salta.
0: Speriamo?
1: Speriamo che salta di testa.
0: Ah, che salta di testa. No, speriamo anche salta. Ho detto, ah, di testa. Però gli hanno tirato la maglia, eh. Guarda che l'ho rivista bene, c'era Rigorello anche lì. Dove trovare la strada giusta in Europa? E allora anche Voltemade deve trovare la strada giusta, ma soprattutto Lucio ha trovato le ali per creare Zegrova e Alaj Begovic. Lo spieghi tu al Corriere dello Sport Stadio che Zegrova non è in lista UEFA e non può giocare in Europa League?
1: Lo so, insistono.
0: Ripropone la venerdì prima della Lazio sta roba qua, ma oggi che dobbiamo giocare in Europa League è fuori luogo perché non ha trovato un beato niente di ali, perché Zegrova in Europa League non può giocare. Vabbè, ma questi sono dettagli. Sulle pagine sportive dei politici niente di che, pensavo un po' più di ironia stamattina, ma evidentemente sono un po' permalosi anche da quelle parti. Allora andiamo su tuttojuve.com, il vostro sito di riferimento. Attenzione, in questo momento ovviamente l'apertura di Pavana è dedicata alla Juventus. Spalletti davanti a una scelta. Oh, attenzione, scelta obbligata, attenzione, gestire le forze tra Celta Vigo e Lazio senza sacrificare nessuna partita. Occhio, adesso inizia il giochiamo ogni 3 giorni, vediamo come si comporta il tecnico di Certaldo. Spalletti deve gestire le energie tra Celta Vigo e Lazio, turnover possibile per Gatti, Cobb Maynes e Zegrova per forza, tutte le valutazioni, 2 partite importanti in pochi giorni. Spalletti deve evitare di spremere sempre gli stessi giocatori. Celta Vigo, occasione per Gatti e Cobb Maynes. Attenzione, Gatti e Cobb Maynes. E poi Lazio, attenzione a una squadra con più tempo per preparare la partita. La Lazio non ha le coppe? Il calendario, giochiamo giovedì a Vigo. Torniamo, giochiamo con la Lazio che ha avuto tutta la settimana per preparare la partita. Intanto, la firma bianconera di oggi è di Mirko Nicolino, il box nero su bianco da titolo, meno filosofia e più pratica, o il finale di carriera sarà malinconico. Non gli è sfuggita la dichiarazione del buon Spallettone a Mirko. Anche molti dei più stretti e strenui sostenitori di Spalletti lo stanno mollando, tra virgolette. Alla Juve servono i risultati, e quando non arrivano diventa dura per chiunque. Dov'è l'evoluzione di Spalletti alla sua Juve? Non c'è stata nessuna evoluzione. Gli alibi sono finiti, la Juve è in una gabbia, come ne può uscire? Ragazzi, insomma, un approfondimento di Mirko Nicolino molto interessante, come sempre. Andate su tuttojuve.com, lo cliccate e ve lo godete tutti quanti. Nel virgolettato del giorno andiamo un po' a puntualizzare quello che la stampa non spiega. Luciano Spalletti squalificato per una giornata. Stessa pena di Malen, espulso per grave fallo di gioco. Lui salta la Lazio, mentre Malen sarà regolarmente in campo contro il Napoli. Che stranezze a volte, Yves, che succedono anche dal punto di vista del giudice sportivo, eh? Mannaggia li pescetti. Su Calcio e Finanza c'è un po' di ironia su questa Champions o piatti anche lì? Piatti anche lì, eh?
1: C'è qualcosa.
0: Cosa c'è? Tra costo diritti TV? Vabbè, costo dei diritti TV, nuovi investimenti, vabbè, i soldi, gli investimenti di Sky non ci interessano, il paradosso del calcio inglese, ricavi per oltre 10 miliardi ma il 94% dei club è in rosso, nuovo stadio del Napoli, De Laurenti sei vertici di Kuwait, tutte robe maxi colpo di Netflix, gli spettatori della Serie A, le presenze in me, inchiesta Ultras. L'ex capo della Curva Sud milanista Luca Lucci, condannato a 8 anni in appello, siamo soddisfatti, dicono i suoi legali, perché erano di più, gli erano ridotti. Ah. Pensa che Marco da Crema e il suo incredibile archivio che non si esaurisce mai mi ha mandato i titoli di questa settimana dei giornali di qualche anno fa. Cioè, tra gli altri ce n'è uno, la polemica. Zanetti, un'ora e mezza dal pubblico ministero, Spalletti punge Inzaghi e dice Ultras, io riattacco. Lo stupore dell'Inter, cioè, ma come? Come Spalletti riattacca? No, si chiamano gli Ultras, si parla al telefono, si media per i biglietti. Dai ragazzi, un po' di ironia, forza! Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta a Stecca e a San Siro, ieri sera è arrivata la seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges, nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa due, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Vermaan allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Chivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
4: Ma, le partite di Champions sono così, devi cercare di fare meno errori possibili, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo noi ci sono stati 4 passaggi corti senza senso nella nostra metà campo, abbiamo messo sotto pressione credo Marini che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
3: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Duvicas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni. Fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12 10:15 il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Sarà la 16ª sfida tra i due che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2-7. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per un quarto e mezzo, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il più 21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, non abbiamo dei compleanni particolari, ma che peccato. Quant'è che fa gli anni tre soldi? Quant'è che fa il compleanno tre soldi? Lo sai?
1: Tra tre giorni.
0: Eh? A tutone, no, il 20 agosto. Sto a Cagliari, tra l'altro, tre soldi, vedi? 2004. Giovane, dai, ma che giovane che è il buon tre soldi. Comunque tripletta, bravo, attenzione, bravo, bravo, bravo, bravo. Ah, la chat di RBN Radio Bianconera. Bribri scrive che goduria ieri sera, dai, ridiamo un po', su, tiriamoci sul morale, dai. Piero d'Altamura, Juventus Club primo amore, poi Piero da Palermo. Ma avete visto il Bruges? Gli andava ad aggredire nella loro metà campo, non gli dava il tempo di ragionare. Ops, a fine partita. Ops, a fine partita. Sono andato prima che erano finite dal fruttivendolo, ho preso quattro pere con tre soldi.
1: Non ne usciamo più, te lo dico.
0: Quattro pere con tre soldi. Scusa, me le devo scrivere tutte. Lo so, cosa ci volete fare? Più si invecchia, più si diventa bambini. Attenzione! Massimo D'Azzurino scrive. Ti ho ascoltato, dunque, la motivazione della giustizia sportiva sull'espulsione di Spalletti è stata che il nostro allenatore ha provocato Pisacane ed è stato espulso. Ti chiedo, come mai Mina non è stato ammonito e poi espulso per tutte le provocazioni che ha fatto durante la partita? Te lo dico io, perché Rocchi, l'opinionista principe ormai di DAZN, poi un giorno spenderemo, no, due parole, anzi tre soldi, sul fatto che Rocchi, dopo quello che è successo, va in televisione a opinare sugli arbitri. Non una grande scelta di opportunità, Eve. Però Rocchi ha detto che è stato bravissimo Marcenaro. Perché Mina è così, è il suo gioco, è caratteristica, è carattere. Prima il regolamento per il rosso diretto equivaleva a due giornate. O mi sono perso qualcosa?
5: No, perché il regolamento non ci capisco nulla, a meno che non venga così applicato per una squadra e per un'altra. E come mai male in una giornata sola? E non lo so, perché tra l'altro nelle motivazioni c'è scritto grave fallo di gioco, rosso diretto, grave fallo di gioco. In genere, quando riguardava, per esempio, che ne so, la Juve, sui giornali ti scrivevano minimo due, però potrebbero essere tre. E invece qua male ne prende una nel silenzio generale. Luca da Genova scrive: ma la professionalità dei giornalisti si evince dal fatto che parlano di un possibile impiego di un giocatore fuori lista. Ma dai, ma nemmeno lo sanno, ma dai, ma su. Enrico Bianconerissimo, buongiorno. Con la press sprinter ieri sera una brugghia partita. Nicolò è passato da tre soldi a tre gol alla Fiera dell'Est per tre soldi. Un belgino l'interista sfottò. Bella, quella canzone era bella, tra l'altro. Dai, dai, diamo un po' di diritti d'autore alla famiglia del buon Branduardi. Su, dai, dai, dai, ragazzi, dai, mettiamolo. Francesco della Calabria.
6: Alla Fiera dell'Est per due soldi. Un
5: tuo soldi. No. Poi nella strofa dopo diventa uno, poi alla fine glielo regalano. No, Angelo dice: ah, Mourinho ha detto Calciopoli, bravi italiani. Ma parli del Porto invece. L'ho già fatto, Angelo. Il video sul Porto di Mourinho l'ho già fatto. Se vuoi ne faccio un altro oggi, però l'ho già fatto, l'ho già fatto. Però lo potrei rifare, attenzione. Scusa Crema dice: ma questo braccio di bastoni, no? L'azione del 2-3 che inizia con un bel fallo di mano, ma rientra nella linea Orsato? Eh no, perché in Europa c'è Rizzoli. L'ho visto solo io che il Brugia ha fatto due tiri alti davanti al portiere, due pali, tre paratoni di Martinez e quattro gol, che ne potevano segnare 11. No, perché se l'avesse fatto la Juve stamattina, insomma, i titoli sarebbero stati un po' diversi. No, non l'hai visto solo tu. L'ho visto pure io che poteva fare 11 gol il Brugia. Però se leggi i titoli e le statistiche buttate lì, sembra che gli è andata di sfiga l'Inter. Io te lo dico. Ci mancava testa alta e poi era completo. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ah, come brucia, mannaggia come brucia, non riesco neanche a sedermi, quando brucia, brucia tanto, come brucia.
5: Come brucia non è male.
1: Era, era Cesare questo.
5: Ah, era Cesare, Cesare, grande Cesare, dai, sentiamo un altro vocale.
8: Buongiorno Claudio, sono Angelo da Pioltello. Sì, sì, me la ricordo benissimo quella canzone di Angelo Branduardi, mi sembra, no? Che faceva proprio così, no? Alla Fiera dell'Est, per tre soldi, il Club Brugge un giocatore comprò e venne a San Siro che fece tre gol e TV a casa torno. Ricordo male, forse, non lo so.
5: È tutto giusto tranne l'ultimo pezzo, perché chi lo tengono lì perché hanno detto che è bravo. Leonardo da Roma dice: ma insomma, ma una pera costa un soldo, e tre pere? Tre soldi. Luca da Genova: niente, in Gazzetta non riescono proprio a parlare dell'Inter quando perde, quando vince invece diventano logorroici. Luigi da Manchester: almeno ci hanno pensato gli impuniti a tirarci su, mi sono davvero divertito, il calendario del loro amico non ha funzionato, no, vedi, neanche col calendario a favore niente da fare. Ah, povero Gene, Gazzetta, niente, niente, quando perdono, niente, non c'è anche l'ironia del rompipallone, non ci riesco. Definizione di karma, scrive Alessio. Il tuo collega interista ti dice in pubblico: state facendo ridere l'Italia, tu lo guardi, accenni una smorfia ma non rispondi, ci pensa come sempre il campo a ristabilire la realtà. Oggi è una bella giornata, un abbraccio anche da Alessio che è in macchina, indovina un po' cosa ha in mano. Tre soldi!
1: Che grande, 1,50€.
5: Ma che io l'ho mai sentito Iver ridere in vita mia, ragazzi, me lo state facendo sbellicare dalle risate, bravi, bravi, è un po' come la pet therapy stamattina, attenzione. Garrito dice: pensa se si chiamava 5 soldi, no, è la Senk, è un altro capitolo della nostra vita, ogni anno la sua, questo è l'anno del 3, state calmi tutti. Roby dice: sentire Nerazzurri dire se usciamo dalla Coppa e vinciamo Scudetto e Coppa Italia va benissimo. Erano gli stessi che deridevano la Juve con il motto fino al confine. Mi sembra. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Giuliani. Allora, anch'io ho goduto delle disavventure ieri dei cartonati e dei napoletani. Ma non ricordarci però mai le due finali perse contro il Barcellona e il Real Madrid. Abbiamo preso due tramvate, ma due tramvate, sette gol in due partite. Veramente una cosa da non ricordare. Cerchiamo di dimenticare quelle due finali.
0: Bisogna ricordare.
9: Sono state una cosa vergognosa. Ricordare.
0: Ma quale vergognosa, dai, 3-1 con il Barcellona che sull'1-1 c'è il rigore non dato a Pogba, dai, ma non te la ricordi neanche quella partita lì, su, che ce l'hanno farfugliata. Con il Real Madrid, secondo tempo molto male, però era il grande Real Madrid di Ronaldo and Company, non era mica il Brugge, su, fai bravo, o il Bodo, fai bravo. Roby dice, comunque noi 5-0 non abbiamo mai perso, Roby dice questa cosa qua, mentre... Roberto scrive: Malen, è iniziata l'era Malagò, una giornata grande, bravo. Massimiliano da Roma: sul fatto che ci vuole più cattiveria non posso dare torto a Tacchinardi, ma se pensa che tatticamente sia tutto giusto e non ha intenzione di fare modifiche, il primo sulla strada sbagliata è lui. Ieri ho raccolto questa vocina di prove di 3-5-2 della Juve, e poi magari la analizziamo, tra poco arriva la Juve vista dalla curva e abbiamo tutta un'ora per parlare della Juve non solo. Luke scrive: serata fantastica, non potevo sognare di meglio, nonostante la solita manina di bastoncino. Sky scrive: serata amara per le nostre squadre. Beh, dipende dai punti di vista, scusa. è come serata amara, A noi non ci siamo divertiti perché è serata amara. Mario scrive dalle Marche: è una piccola canzone da tre soldi che si canta a San Siro, nei sobborghi, una piccola canzoncina, non ve la dovete prendere. Enzo da Milano, la fiera dell'Est. Comunque seriamente, i cartoon straportiere difesa, la dimostrazione che non hanno soldi, non hanno potuto rinnovare decentemente, non gli avanzavano 8 milioni per vicario, per fortuna che l'abbiamo preso noi. Tre soldi è figlio di un ferrarese, orgoglio locale, scrive Cinzia, che ne fa anche una questione di campanile. Mentre Raffi, abruzzese, in Belgio, ci scrive dal Belgio Raffi, dice: wave, che soddisfazione ieri sera, da italiana in Belgio mi sono regalata, anch'io goduto vedere tutti quei giornali che cercavano di dare giustificazione all'Inter, forza Juve, sempre. Maurizio da Grosseto dice: io sto tre soldi, lo pagherei anche qualche euro, perché sai, anche Domenico da Trieste apprezza la fiera dell'Est, Leonardo da Roma con tre soldi prendi tre pere, e poi Stefano da Torino dice: hanno cominciato a dire sui social gli interisti che noi abbiamo preso CR7 e abbiamo sempre

0: la coppia d'oro, Bergamo e Caressa, come tale il Napoli, ma non si fa così. Comunque ho capito come bisogna giocare contro gli ingiocabili. Palla a terra, testa bassa e via. Tanto loro, a forza di tenere la testa alta, il pallone non lo vedono più. Giocare da casa.
1: Claudio, buongiorno. Raffaele, un aggiornamento che volevo dare sul discorso dei calendari. I calendari li faceva Butti, i calendari sì. Li fa Butti, i calendari soprattutto li farà Butti.
0: Ah, che battutone, battutone. Mi devo dissociare però da questo battutone. Ah no, mi devo dissociare, mi dissocio, non si può. C'è Salvatore carico questa mattina, Greg anche. No, Greg dice esultare per sconfitto altro che tristezza. Beh, per te che tristezza, Greg. La chat invece divertita. Ha riso anche Yves, non ride mai, vedi. Mentre Francesco scrive: l'Inter ha smentito la crisi economica delle famiglie. Il costo del carrello della spesa è diminuito. Ora con tre soldi si possono avere quattro pere. Perché alla fiera dell'Est, con tre soldi, un topolino mio padre comprò. Sentiamo vocale da casa.
2: Ciao Claudio, Fabio da Como. Ma io volevo fare una nota sulla partita dell'altra sera, dove comunque la Juve ha giocato bene, ma resto sempre del parere che manca quella rabbia. Cioè io, forse quello che dico io è che questi giocatori, alcuni proprio non si rendono conto della possibilità che hanno. Cioè io penso che morderei il campo, non lo so, poi col senno di poi è vero, forse è sempre tutto più facile, però ragazzi, no, c'è gente che veramente ciondola in campo. E poi volevo farti una domanda, tu al posto di Commander, se non avresti messo Gatti? Ma io mille volte Gatti, con la rabbia che ama, Commander, ciondola in campo ragazzi, non lo vedo. Ciondola in campo. Va bene, un abbraccio, forza Juve.
0: Un abbraccio anche a te, forza Juve anche a te. Ciao Fabio da Como. Sì, anche io avrei messo Gatti, anche Iva avrebbe messo Gatti, anche la chat avrebbe messo Gatti, ma Spalletti no. Ci sono due geni, anche dei geni, scrive Cinzia in questa chat, troppo divertente. Vedi, c'è soltanto uno che non si sta divertendo, gli altri si divertono tutti. Lavoro tutto il giorno per tre soldi, dice Giacomo da Pistoia, quindi può cacciare. Buongiorno anche Andrea da Osimo, che però dice, aia... Con le notizie di Cambiaso e Voltemade titolari giovedì sera ho avvertito un brivido lungo la schiena. Però sono su posizione giornalistica al momento, ancora non abbiamo la certezza. Calma, stiamo calmi. Alessandro da Taormina. La partita di ieri sera ci fa capire il vero valore del campionato italiano. Se la squadra più forte fa quella figura in casa, ci fa capire il valore misero del nostro campionato. Pur ammettendo che il Brugge in questi anni ha sfornato giocatori importanti, ha sempre fatto bella figura in Champions, dice Alessandro. Lo so, però quando la Juve perdeva in Europa non si diceva che c'era povertà del campionato italiano, si diceva che la Juve si doveva vergognare. Andrea dice quella di Malen è espulsione per fallo tecnico. Andrea da Benevento, la squalifica di due giornate per rosso diretto non esiste per definizione. Una giornata per fallo di gioco, entrata di Malen, due o più giornate per condotta antisportiva, esempio gomitato, pugno, fallo di reazione, offesa grave all'arbitro, cioè tutto rientra nei falli di gioco, scrive Andrea da Benevento. E Andrea da Benevento, però lì non c'è scritto fallo di gioco, lì c'è scritto grave fallo di gioco nella motivazione. C'è scritto grave. Grave fallo di gioco a casa mia sono due giornate, se è grave, altrimenti non è grave. Che dici? Ci sarà differenza tra fallo di gioco e fallo grave?
3: Eh beh, come ti ho detto, faceva Karate Kid.
0: Gianni dice, mia figlia a 3 anni la cantava quella canzoncina, rivedi, ma noi anche a 60. Lucio da Manchester scrive, la Liga non danneggerà troppo il Barcellona per non mandare all'aria tutto il sistema come invece abbiamo fatto noi, ma neanche il Portogallo sai l'ha fatto, perché il Porto di Mourinho ha vinto uno scudetto con lo scandalo dei fischietti d'oro, ma non l'hanno mandato in Serie B. Henry dice, Reggio Emilia, 22 gradi, anche oggi splendida giornata di sole. Meno male che solo una giornata di squalifica, di solito quando si tratta della Juve si abbonda sempre. Dai, che ottobre è il mese delle fiere. È vero, ottobre è il mese delle fiere, anche qua a Milano ci sono le fiere ad ottobre. Ci sono a Torino le ottobre, le fiere, Iba?
3: Sì, sagre, fiere, pieno.
0: No, sagre è una cosa, fiere è un'altra, la fiera è una cosa, sagra è un'altra.
3: No, ci sono, nei dintorni di Vinova ce ne sono tantissimi.
0: La fiera, sagra, le fiere,

0: Sagra. Sentiamo un po' da casa.
1: Ciao, buongiorno Radio Bianconera, grandissimi. Ciao Luca da San Donato Milanese. Una precisazione proprio da gnegnegne rompiballe. Il regolamento non prevede che in caso di espulsione diretta ci siano due giornate. La valutazione è sempre fatta dal giudice sportivo. Poi che sia una valutazione equa, consona, quello è opinabile, tutto quello che vuoi, ma rosso diretto, grave fallo di gioco, non equivale automaticamente ad almeno due giornate. Ciao grave ragazzi, forza Juve, battiamo il Celta, dai.
0: Dai. Io apprezzo la tua precisazione da gnegnegne, però io ti rispondo anch'io da gnegnegne. Il grave fallo di gioco sono due giornate. Si sono sempre date due giornate il grave di fallo di gioco. Dai, su, dai. Ah, Marco da Roma dice Claudione, Branduardi è in vita. Io mica detto che è morto. Ah, perché ho detto diamo alla famiglia i diritti d'autore, ma non intendevo mica in quel senso lì. Nel senso alla famiglia Branduardi, lui... Allora, perché la famiglia insieme a lui gode dei diritti d'autore, no? Non è che se li tiene tutti per sé, anche se in vita, no? Li dà anche ai figli, vuol dire i soldini che guadagna. Allora, Marco D'Aiesi scrive: complimenti ai cartonati per aver mangiato un bel piatto di gnocchi al ristorante con tre soldi, fino alla fine anche a te. Ma sentiamo un altro vocale da casa.
2: Ciao Claudio, ma nessuno di voi si è accorto che il secondo gol dell'Inter c'era un clamoroso fallo di mano di Bastoni?
0: E siamo
2: hanno fatto anche rivedere, ma hanno convalidato il gol.
0: Convalidato?
2: La fiera per tre soldi. Cartonati, quattro pere avete preso, evviva!
0: Peda Palermo scrive: ecco una poesia ironica e pungente per prendere in giro i tifosi dopo la disfatta col Bruce. Le quattro pere di Bruce. Si partiva ruggenti, la solita storia, con il petto già gonfiato e la testa di gloria. Siamo i più forti noi, tremate in Europa. Poi la sera del Brugge finita in disgrazia e scope. In Belgio credevano di far passerella, ma la notte per l'Inter si è fatta la stella. Tra un liscio in difesa, un pallone smarrito, il grande squadrone si è ritrovato servito. Tre soldi si infila, la porta ringrazia, mentre la retroguardia perde ogni grazia. E una, e due, poi tre, fino al fondo. Quattro pere maturate davanti a tutto il mondo. Oh, ama la piangi, la coppa s'allontana. Stasera la festa è tutta fiamminga e nostrana. Tornate a Milano col sacco ben pieno. Quattro fitti rospi, il morale sotto zero. Peppe, bravo, bravo, però hanno giocato in casa e non hanno giocato in Belgio. Sei come i alla precisione hanno giocato in casa, che è ancora peggio. Dato la cioè di bene. Ah, Cesare dice all'intervista non far sapere quanto è buono il four maggio con le pere. Alessandro da Roma, lo stadio Meazza con tre soldi, la Cartonese quattro pere acquistò, mamma mia Luciano con tre soldi ho goduto una serata intera, ma che è Marcello sui salotti televisivi, inquisizione per la Juve, lutti per l'Inter, facce contrite, nessun sorrisino, opinionisti pseudo-juventini che li consolavano addirittura, perché fate così? Ma perché fate così? Sentiamo un vocale da casa.
3: Claudio, buongiorno, buongiorno Ib. Contento per questa giornata di Champions, molto bene, molto bene. Ma molto torno un attimo bene a Cagliari. Il signor Mina, no? Se sì, poi ci fossero stati tifosi della Juventus e gli facevano gli davano qualche insulto, andavamo a finire come sempre sulla pippa del razzismo. Nel senso, il razzismo, importantissimo combattere il razzismo, ma sappiamo che qua in Italia, soprattutto nel calcio, viene usato come strumento di persecuzione per qualcuno, per altri no. Quindi magari Mina, facendo così un po' lo scemo, se si prendeva qualche insulto, che dici? Andavamo sicuramente sul razzismo.
0: No, razzista no, l'insulto razzista l'insulto razzista non se lo doveva prendere in nessun caso. Poi se mi dici che nel caso qualcuno viene punito, qualcun altro no, ti seguo, ma l'insulto razzista non se lo doveva prendere in nessun caso. Pietro ricorda che a Cambiaso hanno dato due giornate per molto meno, per esempio. Anche a Calulu, se non mi ricordo male, gli hanno dato due giornate per molto meno. Anche a Ildiz, se non mi ricordo male, gli è andato 200. Oh, mi ricordo male. Ricordo male, Yves?
4: Sì. No, cioè, scusa, non ti ricordi male, è tutto vero.
0: Per una sbracciatina, no?
4: Sì, sì, mi ricordo, era proprio vicino a Spalletti anche.
0: E ma com'è che, non, che per grave fallo di gioco male prende la giornata? Spiegatemi un po'. Angelo da Pioltello dice, ma con tutti i problemi finanziari che ha l'Inter, è stata riscattata per tre soldi. Salvatore, le due giornate di squalifica per rosso diretto vale solo ed esclusivamente ai giocatori della Juve, non agli altri. Ah, c'hai ragione anche te, che sciocco che sono. Fabrizio abbonato allo Stadium, godere per le quattro prese godere per le quattro pere prese dai cartonati puniti è scorretto? Non sono io ad essere antisportivo, sono loro ad essere cartonati. Fabrizio dice mica colpa mia, scusa. Allora Andrea da Benevento, bisogna sapere cosa abbia il referto dell'arbitro, cioè cosa ha scritto. Il distingue tra fallo tecnico grave volontario e fallo colposo imprudente. Evidentemente l'arbitro ha optato per la seconda ipotesi. Andrea da Benevento, bene, bravo all'arbitro. Gildo d'Ancona, mi costa parlare dei cartonati, ma allora nelle ultime sette partite di Champions sei sconfitte e 15 gol subiti, palmarès da grande squadra europea. Antonio da Salendo manda una bella fotina in bianco e nero di staglio e olio, dice a me dispiace, in fondo è una squadra italiana, dai. Sì, però Yves, dai, non si fa così, non si fa tutto il programma così, è una squadra italiana che ha perso, dai. Vergognati, Yves.
4: Ti fiamo sempre.
0: Bisogna sempre sostenere le squadre italiane. Dai, su. Simone da Cesena scrive... Questo è quello che succede quando non c'è competizione in Italia. In questo Agnelli era stato lungimirante. Ha sempre affermato che avere un campionato di alto livello è fondamentale per alzare il livello. Invece da noi, tra piccoli e grandi furbizie, mettono fuori gioco ogni competitor dell'Inter. E questo è il risultato. Vai in Europa e ti becchi le pere. Marcello dice Mina, comunque detto Mena. Cioè, c'è questo piccolo soprannome. Nicolò da Torino, finalmente, oh, bel mercoledì di festa, dice lui. No, martedì però, ieri era. Sentiamo un vocale da casa.
5: Alla Fiera dell'Est, per tre soldi, un topolino all'andana attorno, e venne Chivu che mise a Canci, che mise Martino. Se prese un gol, ne prese un altro, e poi ancora, il topolino alla casa tornò. Daniele Calabrotto.
0: Oh, andiamo a recuperare, grazie a Francesco, Mr. Frank, che è attento, si sta preparando, tra poco arriva anche lui. Squalificati Serie A, due giornate a Ildiz, il giudice sportivo squalifica Cambiaso per due giornate, Calulu squalificato per due giornate, tre giocatori della Juventus, dopo il rosso diretto per sbracciatine anche minime, devo dire a volte, anzi quella di Calulu presa da un satellite da 50 metri, si presero due giornate. Ora, secondo voi il fallo di Male non è da due giornate? Perché se secondo voi non è da due giornate, io alzo le mani. Piccolo stop per noi, riflettete, tra poco si andrà.
6: Rassegna Stramba.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Prima notte al Gemelli di Roma dopo l'operazione per Papa Leone XIV. Il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
7: La politica, comunicazione al Senato di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia, sulla competitività delle imprese, il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, dice la Presidente del Consiglio, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi.
8: Gli esteri, notte di tensione tra Russia ed Ucraina con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece i droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
7: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno lanciato nuovi attacchi nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli yemeniti. Il presidente Trump torna intanto a minacciare l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: lo colpiremo duramente, ne abbiamo abbastanza.
8: La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione in Istanbul. A darne notizia è stata questa mattina la stessa emittente. L'operazione sarebbe legata ad un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro, che coinvolge il proprietario del canale. 11 persone sono state poste in custodia. Le trasmissioni in diretta sono state interrotte e per l'emittente è stato nominato un amministratore giudiziario.
7: In chiusura uno sguardo ai mercati, avvio in positivo per le borse europee, quei listini che attendono il dato sull'inflazione USA. Parigi sale dello 0,32%, Francoforte guadagna lo 0,25%, Londra è piatta a meno 0,03%. Avvio e rialzo per la borsa di Milano, il FTSE MIB segna un più 0,29%.
8: È tutto, a più tardi.
6: Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera, nati per vincere. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione dalla chat. Daniele, una domandina pignolina. Ieri hanno pronunciato il nome della squadra messa su con tre soldi. Brugge, Brugge, Brugge. Chiedi in regia la pronuncia esatta. Comunque non si dovrebbe dire per il ranking. Ma che goduria, dice lui. Anche su tuttoio.com, Champions Italia lontanissima dai primi due posti del ranking con le sconfitte dell'Inter e Napoli. Allora, che problema c'è? Che problema c'è? Ma perché volete la quinta squadra di Champions? Bisogna conquistarsene sul campo le Champions League. Non bisogna mica fare come il Milan che approfittava dell'esclusione della Juve. Come si pronuncia Bruges veramente? Ma che ne sai, Yves? Yves è francese, Bruges è belga. Che ne sai? Sai come si pronuncia veramente Bruges, Yves?
4: C'è chi dice Brugge.
0: Brugge. Loro dicono Brugge perché sono fiamminghi. Loro sono fiamminghi e i François gli stanno anche un po' sugli zebedè, te lo dico, a quelli di Brugge.
4: Je regrette.
0: Lo so. Per cui si dice Brugge. Ma ieri è stato l'esplosione dei pronunciatori. Poi c'è stato il collegamento da Villarreal e l'inviato, non mi ricordo di quale televisione, perché ieri ne ho viste talmente tante che mi confondo, ha detto a un certo punto, no, perché... Allora, aspetta, ha fatto questo distinguo. Cos'è che ha detto? Ah, che la città si chiama Villarreal, mentre la squadra di calcio Villarreal... Adesso. Ragazzi, è stato il Bruges per 50 anni, per noi è il Bruges, dai, su, mamma mia, E allora Göteborg, devi dire Gotebori, Borg era Bori, mamma mia, che... lasciateci pronunciare Bruges come... L'importante è che ci siano tre soldi, quelli non mancano mai a Bruges, non ce ne accediamo. Attenzione, sulla chat, un sacco di interventi, allora noi andiamo a dare soddisfazione un po' a tutti quanti. Giancarlo scrive, ma come mai il Napoli in Europa ha potuto reintegrare Giovane dopo l'infortunio di Favasulli e la Juve dopo l'ecatombe di infortuni non lo può fare? Avete spiegazioni, Giancarlo? Giancarlo. Chiedo scusa per un amico, scrivono da casa, ma dopo le quattro prese ieri sera dall'Inter a San Siro, pardon, dagli ingiocabili, cosa rischia la Juve? No, perché a qualcuno devono dare la colpa per questa debacle. In effetti. Ma guarda che qualche anno fa, nella giornata di oggi, 14 ottobre, cosa rischia la Juve c'era sui giornali, io te lo dico. Luca da Genova scrive, mio malgrado, devo dare ragione a Chivu. Nel calcio non sempre vince chi spende di più. Effettivamente l'esempio è il Bruscio. Sentiamo un vocale da casa.
11: Adesso da Bollate, ma ciao, Ale. Sto sentendo parlare delle due finali perse col Barcellona e Real Madrid, due finali scandalose, non credo proprio. Col Real Madrid il secondo tempo ok, poi lì da come sembra è successo qualcosa nei giorni immediatamente prima la partita prima. E poi negli spogliatoi, non so, adesso questa era la narrazione, ma col Barcellona
0: era la narrazione.
11: Vorrei capire, a parte il risultato che abbiamo perso, se sull'1-1 ci dà il rigore netto su Pogba, voglio vedere come finisce quella partita.
0: Voglio vedere anche
11: lì, non mi sembra che avevamo giocato male
0: col Barcellona di Messi, Neymar e Suarez.
11: Dopo vabbè, stavamo attaccando noi, dopo vabbè abbiamo preso il contropiede nell'azione, mi sembra che poi l'abbiamo preso proprio nell'azione dopo il rigore non dato su Pogba o subito poco tempo dopo, quindi quella partita lì non la valuterei come scandalosa, anzi io la valuterei come derubata.
0: Attenzione, accuse importanti ai vertici arbitrali. Garrito, che è uno preciso, dice però ragazzi, se vogliamo fare il gioco delle pronunce, Inter si pronuncia prescritti, pronunciatela bene. No, hai ragione, effetti. Sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno grande Claudio, buongiorno grande Ibe. Comunque cioè, noi tifosi della grande Juve che ci siamo ridotti a godere delle sconfitte dei cartonati.
0: Certo.
12: Ma non si fa, non è regolare. Non è da noi, noi siamo un altro livello.
0: Certo.
12: Me voglio bene, forza Juve.
0: Sai che potrei stare in onda fino a mezzanotte, Ibe? Cosa dici?
4: Proviamoci.
0: No, ci sono i programmi che seguono, che giustamente poi ci devono parlare della tecnica e della tattica, che sono più seri di noi. Fammi sentire un altro vocale.
13: Ciao Claudio, Bruno Acune. Oh, che buon andamento. Stanotte abbiamo dormito benissimo, con tre soldi sotto veramente. Il cuscino. Sì. Abbiamo fatto un bel sonnellino. E adesso speriamo di farne un anche bello, magari giovedì notte. Avremo probabilmente bisogno di fare un bel sonnellino. Ah, che goduria però, miseria. Che bellissima giornata. Fino alla fine. No,
0: vedi qual è la differenza tra noi e loro, tra me e loro? Che io se poi giovedì becco quattro pere, se mi sfotto non ci sto, mica mi cazzo. Cioè, anzi, cioè mi incazzo con la mia squadra se becca 4 pene dal Senna. Ah no, è già successo, l'abbiamo preso con Ancelotti. Mister Frank, la Juve vista dalla curva, ciao, come stai? How are you? Come sa va? Come la va?
14: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Ma che te frega, te guardavi il basket ieri, che ne sai? Tu di un
14: brutta
0: campo,
14: serata, dico. Brutta, per me è stata una brutta serata ieri.
0: Brutta serata, brutta, smazzolata dal Real Madrid. No, vabbè, ma 9 punti alla fine, 9 punti, dai.
14: Vabbè, ma... Vabbè, parliamo di calcio, va.
0: Cosa vuoi che siano 9 punti in confronto a 3 soldi e 4 pere? Non so. Non si fa, non si fa. Ma hanno detto che non si fa, Francesco, non si gioisce delle sconfitte altrui, non si fa.
14: No, io non gioisco. Allora, io... siccome io sto giocando una competizione inferiore e devo ancora giocare giovedì, non so nemmeno come finirà, quindi
0: abbiamo già dato 4 pere, le abbiamo già prese da 7.
14: Sì, ricordo bene con l'espulsione di Montero che lascia il campo tenendosi le mani nelle parti intime. È stata una cosa
0: è stata una
14: disfatta, però noi eravamo in testa al campionato, ci stavamo giocando allo scudetto e quindi pensavamo al campionato, che poi abbiamo perso inopinatamente a Perugia, però era quella stagione lì, insomma, dai, ecco.
0: Ah, mica ci siamo arrabbiati quando ci hanno presi in giro, scusa, gli sfottò si accettano. Ah no, c'è il re, ti ricordi? C'è il re che dice, no, gli sfottò, no, sfottò è sale del calcio, sfottò, dai, se no che siamo mai fatti.
14: Senti, volevo, siccome tu prima hai parlato di Mourinho, siccome mi sono un po' stufato di questo signore, perché non è la prima volta, no,
0: che fa ancora questo Calciopoli, insomma,
14: l'esaltazione di Calciopoli o Farsopoli per noi, magari se facciamo un po' di storia e ricordiamo che cosa è stato Fischietti d'Oro. Allora, Fischietti d'Oro in Portogallo, siccome lui, no, ammira la giustizia italiana, come abbiamo fatto noi in Italia, ricordiamo che cosa è successo in Portogallo, perché in Portogallo nel 2006 l'ex moglie del presidente del Porto, no, se ne uscì con un'autobiografia, poi qualcuno mi deve spiegare a chi può interessare la storia della vita della ex moglie del presidente del Porto, però in questa autobiografia parlò di episodi di corruzione nel di suo marito nel campionato 2003-2004, campionato vinto dal Porto, ricordiamo, stagione in cui il Porto vinse anche la Champions. Ok, quindi per queste dichiarazioni qua venne aperta un'inchiesta e la giustizia sportiva portoghese condannò il Porto. Lo condannò, cioè trovò degli episodi di corruzione in una partita con il Beita Mar, mi sembra che fosse la squadra.
0: Però gli diede solo 6 punti.
14: Sì, no, la cosa incredibile è che mentre da noi la pena deve essere afflittiva e devi arrivare dietro la Roma, da noi, no, deve essere afflittiva, quindi non è che io ti posso dare dei punti di squalifica che poi a te non ti fanno niente. Se vinci il campionato di 10 punti, io te ne do 5, rimani campione alla fine. Quindi la pena deve essere afflittiva in Italia. Invece in Portogallo la pena, no, tanto che lui ammira la giustizia italiana, Mourinho, la pena in Portogallo fu innanzitutto che, siccome la biografia uscì nel 2006, non gli tolsero lo scudetto del 2004, no, gli diedero 6 punti di squalifica. L'inchiesta fu nel 2007-2008, tra l'altro campionato vinto dal Porto con un punto di vantaggio sullo Sporting Lisbona, e siccome però è arrivato a campionato concluso il verdetto, 6 punti di penalità sulla stagione 2007-2008. Cioè, gli diedero 6, come se la Juve in Calciopoli, no, li lasciano gli scudetti, perché ormai era tardi, il campionato è andato, e gli danno una pena afflittiva di punti, una penalizzazione di punti nel campionato che poi sarebbe iniziato l'anno dopo, lasciandogli la categoria. Questo è quello, se la giustizia sportiva italiana avesse fatto come quella portoghese, ma siccome lui ammira quella italiana, allora si deve togliere gli scudetti vinti nel 2004, nel 2005, nel 2006, la Champions del 2004, quella però se la tiene stretta. Complimenti, veramente. Cioè...
0: Bravo. Ma io mi ricordo anche altre uscite meravigliose ai tempi in cui stava in Italia indossando la divisa dei 3 soldi, quando diceva che lui, da operatore, da lavoratore del mondo del calcio, visto quello che era successo in Italia, si vergognava di dar da mangiare ai suoi figli con i soldi del calcio, con quello che era successo in Italia.
14: Certo.
0: Invece con quello che era successo in Portogallo.
14: No, appunto, ma siccome non glielo ricorda mai nessuno, allora magari facciamo noi un po' di informazione. Se quell'episodio certificato di corruzione di una partita del campionato 2003-2004 vinto dal Porto fosse successo in Italia, il Porto sarebbe stato retrocesso all'ultimo posto, gli avrebbero tolto il campionato e sarebbe retrocesso, non avrebbe giocato, gli avrebbero tolto la Champions perché vinta quell'anno lì. Invece l'hanno scoperto due anni dopo, hanno lasciato tutto al Modoro così, l'unica penalità è stata 6 punti da scontare nel campionato successivo. Cioè, se lui invece ammira la giustizia italiana, per correttezza, cioè, allora certo, dovrebbe dire certo, che è quella, quello che è stato fatto, scusa, in Portogallo.
0: Ah, scusa, ma certo che lui ammira la giustizia italiana. Lui è arrivato in Italia con che squadra ha vinto? Con quella che certo, da Farsopoli ha ereditato i giocatori della Juve. Certo che l'ammira la giustizia italiana.
14: No, adesso attacca la situazione del Barcellona. Va benissimo, però voglio dire, dovrebbe vita, essere un pochino. Eh beh, certo, quando è a favore tuo, no? Mi ricorda un altro che adesso allena la nazionale, che, no, che fa il fenomeno. Poi quando va chiamato dalla difesa, dall'accusa in Calciopoli, si presenta al processo a Napoli e non si ricorda più niente, non ha prove di quello che diceva. Quando era intervistato dalle televisioni italiane accusava delle peggio cose, poi però quando è davanti a un tribunale dove lì non puoi dire il falso, si dice che ha negato tutto perché non aveva prove. Cioè, ragazzi, allora, cioè, praticamente il messaggio è che tu alle televisioni puoi dire quello che vuoi, no? Poi anche senza prove va bene. Però fanno bene, tanto le querele non se le beccano mai. Io ricordo quando la Juve c'era Boniperti, queste cose non passavano. Più di qualcuno è stato querelato dal buon Boniperti. Manca tanto il buon Boniperti.
0: Quando c'era un'altra squadra in campo non passava neanche Mina, non passava. Però insomma i tempi sono un po' cambiati. Dato che siamo in tema di precisazioni, visto che vogliamo specificare che, no, perché Malen prende una giornata per un grave fallo di gioco, ma a Cambiaso, a Illiz e a Calul, cioè non a uno, a tre giocatori della Juve per sbracciatine da 50 metri e 2 giornate.
14: Sì. Ci spiegavano che era il minimo. Ci spiegavano che era il minimo.
0: Adesso no, già giornata codificata per male. Ma ragazzi,
14: codificata, no, da chi? Perché non è chiaro. Dal giudice sportivo in base a come si sveglia la mattina. Sì, perché.
0: Spallettone prende. Quindi, ragazzi, il senso è che male non me ne frega niente, però insomma. Lasciamo stare, però Malen per un grave fallo di gioco si becca una giornata rosso diretto. Spalletti per un diverbio dove nessuno dei due si è offeso si becca una giornata. Ragazzi, dove sta l'equità? Dove sta? Spalletti salta Juve-Lazio, dove il buon Francesco. Ma tu, Francesco, come ti comporta Juve-Lazio? Scusa,
14: non lo so, deciderò e vi farò sapere. Non lo so, arriverò lì davanti allo stadio e vedo l'aria che tira adesso.
0: Beh, ma squalificati anche tu, datti una giornata, datti un'autogiornata.
14: Va bene, io arriverò allo
0: stadio. Vieni con me in televisione.
14: Arrivo allo stadio. No, se sono allo stadio, arriverò allo stadio un paio d'ore prima, come sempre, 1 ora e mezza prima, e poi vediamo com'è. Non lo so, io. La decisione di non entrare è una decisione dei gruppi. I gruppi non entrano. Io, non facendo parte di nessun gruppo, volendo, potrei anche entrare.
0: No, scusa, intanto sai che io fare due cose insieme non ci riesco, però oggi devo farlo perché è un casino. No, intanto che ti ascoltavo, stavo segnando perché poi me ne dimenticano. No, se no poi devo dire, ma perché hai letto quello? Non hai dato soddisfazione a me? Stefano da Torino, piovono polpette? No, piovono pere. In effetti. E le devo segnare tutte perché se dopo non so come rispondere. Tanto io lo so come va, sai come va a finire tutta questa cosa qua? Va a finire che noi giovedì perdiamo. E giustamente mi massacrano, ma io ci sto. Io a differenza vostra.
14: No, ma io quando erano gli anni. Quando erano i nostri anni belli che mi sfottevano perché perdevo le finali di Champions, io pensavo, tu mi sfotti, ma io ero a giocare una finale. Tu dove eri? Tu non partecipavi nemmeno alla Champions. Quindi oggi io che faccio l'Europa League, se mi devo mettere a sfottere quelli che giocano alla Champions, giustamente mi direbbero,
0: tu sei una persona seria, io no, e quindi io li sfotto alla stragrande, scusa, lasciamelo fare a me, sto ruolo. Vedi, Angelo però scrive una cosa interessante, secondo me. E però un giorno di questi, io qualcuno direttamente glielo vorrò chiedere se me daranno l'occasione, cioè che vale per Farsopoli, ce lo dice, ma scusa, Ma i napoletani perché su male stanno zitti? Perché male piglia una giornata, perché se ne prendeva due saltava Roma-Napoli, eh? E perché i napoletani stanno zitti? Perché?
14: Ma è quello, è
0: perché
14: quello
0: se c'era la Juve ci massacravano.
14: È quello che non si capisce. Noi, cioè, tutte queste accuse che facciamo, e i calendari, e Viglione, e questo e quell'altro, ma è possibile che le facciamo solo noi? Che tutto sommato siamo in questo momento, non siamo competitor in questo momento, purtroppo. Ma è possibile che le facciamo notare solo noi queste cose? Possibile che le altre che sono lì più vicine in lotta non fanno notare niente, mentre a noi non facevano passare nulla? È quello, cioè, è possibile che noi giochiamo con la Roma e c'è l'allenatore che fa il violino e poi qui invece va tutto bene? Non lo so, va bene, è una cosa che sinceramente non mi spiego. È anche vero che tanto se tu ti vai a lamentare i giornali poi minimizzano, mentre invece con la Juve è più facile, no? E ormai è un giochino che hanno capito tutti, no? Andare a lamentarsi dopo una partita con la Juve, vai su tutti i giornali, su tutti i titoloni, prima pagina. Se ti lamenti per un torto subito con l'Inter, vai a pagina 12, 13, e in un giorno sparisce. Quindi è anche vero quello, però è incredibile che nessuno si lamenti.
0: Ragazzi, allora scusa, ho recuperato intanto anche grazie a Marco da Crema, siete fantastici, ragazzi, vi ringrazio tutti, Francesco è da 20 anni che lo ringrazio ormai, inizio a ringraziare anche un po' anche gli altri perché stanno tutti partecipando, il bello di questa trasmissione, caro il mio Francesco, che oramai sono tutti redattori della trasmissione, però Marco mi manda le motivazioni scritte per esempio di Calulu, perché sai, su Ildiz nelle motivazioni aveva scritto gomitata, vabbè. Però due giornate, non una. Ma la motivazione di Calulu due giornate era per avere al 15° del secondo tempo con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata alla nuca a un calciatore avversario. Ora, una manata è l'intervento rischio carriera
14: forse
0: dell'avversario di male?
14: Forse è condotta violenta, forse la discriminante è che se tu fai questo è condotta violenta.
0: Non c'è scritto. Mentre nella motivazione di Malen ieri c'è scritto per grave fallo di gioco. C'è scritto, grave fallo di gioco.
14: Se lo prende bene, insomma, fa danni,
0: Dice, non voleva fare male. Ma nemmeno Calulu voleva fare male. Infatti l'hanno beccato dal satellite da 50 metri, se no manco te ne accorgevi. Anzi, aveva preso lui una gomitatina dal giocatore della Lazio, però vabbè, quello è un altro discorso. Neanche Cambiaso voleva far male, neanche Ildiz voleva far male, ha fatto una sbracciata di stizza, ma mica voleva fare male, e infatti non gli ha fatto niente.
14: Vabbè, Verona Juve l'anno scorso la gomitata su Gatti, lì addirittura il cartellino giallo, quindi vedi che cambiano le...
0: Ragazzi. Però poi siamo sempre lì, se gli avversari della Juve quando riguarda la Juve fanno il circo Togni e quando riguarda la loro diretta concorrente che non è la Juve stanno zitti.
14: Certo, e torniamo a Boniperti, che non le faceva passare, Quando il presidente Viola parlava di questi centimetri li fece recapitare un righello. Però per dire, lui io ascolto tutto e rispondo a tutti. Quindi
0: con ironia, tra l'altro, anche con grande ironia.
14: E purtroppo vedi, uno dice cosa dovrebbe fare il presidente della Juve, cominciamo a fare questo, a rispondere, a far vedere che sei sul pezzo, perché se no veramente qui passa qualsiasi cosa, poi fai le cose, reagisci anche male, perché sinceramente poi se vogliamo parlare della partita di sabato non è che mi sia piaciuto molto.
0: No, non vogliamo parlare. Non ne parliamo. Oggi è festa, non si parla. No, sta scherzando. Adesso abbiamo una bella mezz'oretta per parlarne della partita di sabato. Massimiliano da Roma scrive: vedete cosa serve piangere in TV? Sono riusciti a far passare dalla parte delle vittime roba che dovevano giocare in nove, perché alla fine tempo, nel primo tempo pure Wesley doveva essere espulso, ma nessuno ne parla. E le due giornate non date a male, sono vergognose. Poi vabbè, Massimiliano ci fa del retropensiero, dice vabbè, ma la Go è tifoso della Roma. Vabbè, ma quelli sono retropensieri. Perché... tifoso della Roma, ma la Go?
14: Così pare.
0: No. Carlo da Finale Ligure dice, con il buon Benetti sai dove stava Mina? Col buon Benetti Mina secondo me stava male. Sai. No, ma però
14: stava
0: scusa,
14: Mandzukic,
0: così, poi andiamo
14: ma
0: a no, però. La stava male, no, ma nel senso, ragazzi, ma possibile che il capitano della Juve, cioè è possibile che in una fase di gioco magari ferma, non passa da Mina, gli dice: Mina, smettila, perché smettila.
14: Questa no. È una squadra che non ha personalità, non ce l'ha, ma non da ora, ormai sono, è il problema più grosso di questa squadra, che non ha personalità e quindi subisce, sarà mica la prima volta, ripeto, che ce ne fanno di ogni. Poi di Mina si sapeva, lo dicevamo anche prima della partita, l'aveva fatto l'anno scorso, cioè già lo sai. E poi ti arrabbi alla fine della partita perché Mina fa quello che fa, che non lo sapevi prima, allora non l'hai preparato bene la partita, perché voglio dire, se preparavi bene la partita lo sai che quello è così, che lui è fatto così, cioè se cadi in provocazione
0: non è che pretendo pronti via al fischio di inizio Tardelli che interviene su Rivera, però è quello, no? Cioè, dici, una bella stecchina subito all'inizio e cercando di capirci, ragazzi, il calcio è anche questa roba qua,
14: sì.
0: Si chiama calcio.
14: Ma è pieno di provocatori, ce ne sono tanti, cioè se tu caschi in queste cose vuol dire che non prepari bene la partita, non sei mentalizzato, ma poi ripeto, guarda, potrei citarti degli esempi, parlando di interventi gravi di gioco. Io ricordo quando a Genova lo subì Yıldız, un intervento grave di gioco che rimase a terra e tutto il Genoa attorno a lui per insultarlo, e nessuno dei nostri a difenderlo. Ma ce ne sono tanti di quei casi. Purtroppo è questa squadra
0: Mina,
14: qua.
0: Ma Mina, quando apre in Cagliari Juve Alcaraz, nessuno dice niente.
14: Non so, era Mina sempre.
0: Era Mina, gomitata da Alcaraz, che era rigore d'espulsione, tutti zitti, ma ragazzi.
14: Purtroppo siamo questa roba qui oggi, e quindi noi ci possiamo arrabbiare, ma è così. Cioè,
0: No, stavo guardando anche un po' le pagelline, no? Perché nel frattempo la primavera della Juve è ultima in classifica. E la Juve nel Genoa un po' in difficoltà. Ieri ha fatto 0-0 in casa con l'Umessa.
14: Sì, era partita bene, come invece adesso sta facendo un po' di...
0: Siamo un po' in difficoltà,
14: 0-0 con Lumezzane, con Mangia Poco, il portiere migliore in campo, insomma, è stata una grande
0: espulso Radu nel primo tempo adesso,
14: È vero che appunto era in 10
0: però vabbè, ma non parliamo di queste cose qua, parliamo del gol della Bonansea nostra, scherzando. anche lì, sono andate via dalla Juve, segnano tutte raffiche. Io non volevo dirlo,
14: Vabbè, non è che sono andate via giocatrici che non erano capaci, sono andate via delle giocatrici che erano delle grandi giocatrici, quindi ci sta che...
0: Però diciamo, negli ultimi due anni erano entrate in un periodo di discussione, la titolarità messa in discussione, poi non vorrei che il nostro ambientino ultimamente si... Cioè, io anche ieri, David, che becca 6,5 in pagella, ha panchinato Sorloth, non gioca più, gioca David, titolare nell'Atletico Madrid, Sorloth non gioca più.
14: Ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo se poi...
0: È pronto per la Juve, Sorloth, l'ho preso. Viene da noi.
14: E poi magari viene qua e da noi non la struscia mai, quindi... Non lo so, ci sarà un motivo per cui questi giocatori...
0: Ma non è mica la nuvola di Fantozzi, dai, non è quello.
14: No, però voglio dire, Davide è uno che da 20 gol a stagione, per ogni stagione che ha giocato, viene da noi e non becca una biglia, sbaglia dei gol sulla riga di porta, cioè, non lo so, ci sarà un motivo. Cioè, Colomoni, che gli arriva quel pallone e fa quel velo lì, è una roba inguardabile, cioè, ci sarà un motivo per cui invece magari in un altro contesto gli arriva quella palla, la calcia in prima in porta e poi magari c'entra il difensore, c'entra il portiere, la spara alta, però quella è una palla che un giocatore, un attaccante, ti arriva un pallone e lo gira in porta, non fa il velo per chi poi, tra l'altro il velo lo fai se sei pressato e quindi per togliere tu la pressione e lasciare il compagno libero per di calciare, ma lì non era neanche pressato e non ha la... Insomma, la personalità, teniamo discorso della personalità, di provare a tirare, paura di sbagliare, io non lo so quale sia il problema, però è così. E poi a parole di personalità, ma poi c'è anche un problema tattico, secondo me.
0: Lo andiamo ad affrontare tra poco, perché ho delle grandi novità per voi. Marcello dice: all'origine del clima c'è una società che tace sempre, che patteggia, che sostiene Gravina, che tace quando Marotta propone Viglione, che si accoda per Malagò. E poi se un allenatore si incazza, lo si striglia e magari lo si licenzia anche. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a voi.
6: Rassegna Stramba.
7: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta a Stecca e a San Siro, ieri sera è arrivata la seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa due, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Chivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
15: Le partite di Champions sono così, devi cercare di fare meno errori possibili, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo noi ci sono stati quattro passaggi corti senza senso nella nostra metà campo. Abbiamo messo sotto pressione, credo, Marini, che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
7: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Dubikas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo, alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina, che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni. Fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12. Il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sarà la 16ª sfida tra i due, che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2 set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano, che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per un quarto e mezzo, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il più 21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperatura in lieve ascesa, massime tra 21 e 24 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Rassegna stramba.
0: Quanti messaggi, attenzione, calo di ascolti per DAZN, ma caro il mio Mr. Frank, Cagliari Juve, leggo da tuttoio.com, è stata la partita della sesta giornata di Serie A più vista su DAZN. 1.141.752 spettatori, addirittura davanti al calcio moderno della Roma e del Como, che ne hanno avuti 900.000, e dello squadrone che tremare il campionato fa Inter Parma, solo 678.000. Com'è che pigliamo meno diritti TV degli altri, che siamo sempre più visti?
14: Perché c'è un sistema di retribuzione dei diritti TV che è svantaggioso, è stato fatto nel periodo post Farsopoli, quando la Juve politicamente era inesistente, quindi hanno fatto tutto quello che hanno voluto senza la Juve. Poi anche negli anni successivi, insomma, non mi pare che abbiamo avuto, a parte la gestione Agnelli, però insomma ultimamente siamo un po' deboli.
0: Abbastanza. Senti, intanto anche la chat vuole tornare un po' su Cagliari-Juve, quindi io ci torno volentieri. Caro il mio Mr. Frank, questo pareggino che ci ha messo un po' in discussione, diciamo, la situazione allenatore, non perché Spalletti in questo momento ovviamente rischi la panchina, ma perché il tifoso della Juve sembra anche quello magari più, diciamo, a favore dell'allenatore, sembra inizi un po' a prendere le distanze da questo allenatore.
14: Ma il primo a prendere le distanze è lui, quando parla del fatto che vuole finire la carriera bene, e quando parla ricorda che c'ha 70 anni, e insomma, noi vorremmo qualcuno che parlasse di progetto e progettualità, non di finire la carriera bene, sinceramente. Però al di là di quello, cioè, ci sono degli equivoci che non sono stati risolti. Se continuiamo a dire che a questa squadra manca una prima punta, probabilmente è vero, ma allora cosa abbiamo preso a fare con l'Omonì? Se si parla di giocare con due punte, wow. Se si parla di giocare con due punte, il che può anche essere vero, tant'è vero che noi segniamo il gol e prendiamo la traversa dopo in un cross in cui in area erano in due, c'era Voltemade e Colomoni. Significa che i difensori devono preoccuparsi di
0: tra
14: due.
0: Tra l'altro Voltemade sul primo palo e Colo sul secondo.
14: Esatto, quindi significa che la difesa si deve impegnare su due giocatori presenti in area, non su uno, e infatti troviamo il gol e prendiamo una traversa.
0: Vabbè, ma Spalletti ti ha detto che l'ha fatto per il primo tempo, c'era Nico Gonzalez che faceva la seconda punta.
14: Evidentemente no, perché non aveva spazio di manovra più libero, e quindi probabilmente si andava a prendere i palloni più fuori dall'area o dentro l'area. Nico Gonzalez, a parte quell'azione in cui con la coscia l'ha mandata fuori, e che è stata l'unica azione in cui lui era dentro l'area, per il resto dentro l'area non ci stava mai, quindi dentro l'area ci sta solo Colomani, e tutta la difesa si concentra su di lui.
0: Sai cosa ti direbbe, visto che oggi facciamo questo duello a distanza rusticano di sfottò con i nerazzurri, sai cosa ti direbbero gli opinionisti nerazzurri di fronte a una partita della Juve a Cagliari, se l'avessero fatta? Sai cosa ti direbbero? Che sfiga, 33 tiri in porta, che giocando così prima o poi le partite si vincono.
14: Però loro le vincono, quello è il problema.
0: No,
14: noi
0: no,
14: non
0: quando non le
14: ma
0: vincevano,
14: loro a Cagliari dicevano queste robe qua. Loro a Cagliari vincono 1-0, ma hanno tipo veramente 30 palle gol con Caprile che ha parato l'impossibile. È vero anche che all'ultimo minuto momenti Cagliari pareggia, nell'unica azione in cui... Però noi non possiamo essere... Cioè, se è una partita è un episodio. ma qui non è più solo una partita, cioè la partita di Cagliari mi ricordava quella di Sassuolo, in cui tu alla fine la pareggi, ma per pareggiarla hai messo in campo due attaccanti e due esterni d'attacco che non tornavano mai, e quindi praticamente ti esponevi, potevi prendere il 2-0 e potevi pareggiarla, alla fine potevi anche vincerla. Però non è così, cioè non è così, non puoi pensare di andare, di non combinare nulla, andare sotto, perché poi vai sotto e anche lì dici vai sotto il primo tiro che prendi, ma se succede sempre che vai sotto il primo tiro che prendi c'è qualche problema, evidentemente difendi male, se gli avversari quella volta che vanno giù riescono a farti gol, evidentemente tu difendi male. Ma tornando al discorso delle due punte,
0: c'è da dire che è una carambola il gol del Cagliari,
14: ho capito, è una carambola, però insomma non è, quello è entrato in area, non l'ha seguito nessuno, cioè se lo sono persi proprio completamente, cioè è vero, ha vinto una carambola, tu continui a seguirlo, e invece qualcuno che lo seguiva l'ha mollato e lui era in area da solo. Però le due punte, ma una squadra che ha fatto un mercato, su due anni abbiamo un mercato, cioè abbiamo 4-5 esterni d'attacco, non sto neanche a dirli, tanto bene o male li sappiamo, Ibis, Bogà, Cicco, Desdegnova, vabbè, comunque quelli, cioè, sono tanti, quindi noi abbiamo una squadra, se giochiamo con le due punte cosa ce ne facciamo degli esterni d'attacco, non servono più, non puoi giocare con due punte e due esterni d'attacco, e quindi hai fatto male il mercato.
0: È qua che ti voglio, perché allora non virare su quel modulo antico che nessuno vuole più sentir nominare, ma che forse ci potrebbe far cambiare, il 3-5-2?
14: E chi lasci fuori?
0: Chi vuoi tu?
14: Chi lasci fuori?
0: Tre difensori ce li hai, tre centrocampisti adesso ce li hai perché c'è anche Sar, metti due esterni che magari uno è un po' più tranquillo come Seli, che l'altro, e l'altro lo tieni molto più d'attacco e basta, e metti due attaccanti.
14: L'esterno, se tu fai il 3-5-2, gli esterni, uno deve essere McKennie per forza, e l'altro deve essere Selic o Cambiaso, diciamo Selic. E i due attaccanti
0: fai Kolo Muani e Nico Gonzalez,
14: visto, e quindi tutti gli esterni che hai non ti servono più,
0: li ruoti, tanto uno è infortunato, quell'altro pure, gli altri due li ruoti, che problema, quindi, c'è Alaibegovic lo fai giocare a centrocampo come mezzala offensiva, qualcosa
14: funziona.
0: Ti devi inventare, qualcosa devi cambiare, altrimenti andiamo avanti con questo squadrito.
14: Claudio, io sono anche d'accordo con questo tuo discorso, cioè proviamo, però porca miseria, è un anno che questo allenatore è in mano sta squadra e siamo ancora proviamo, cioè è possibile che non cava un ragno da un buco, perché questa squadra qui veramente fa una fatica incredibile a trovare il gol. E quando va sotto non rimonta quasi mai, leggevo una statistica l'altro giorno, quindi praticamente tu prendi un gol anche se lo prendi al quinto minuto del primo tempo, sai già che la partita non la vinci più, se ti va di lusso la pareggi, quindi c'è qualcosa che ragazzi bisogna cambiare, perché
0: andando avanti così, nei primi quattro non ci arrivi, al di là che mi è arrivato, sai come si dice in questi casi quando non vuoi ritornare, un uccellino mi ha detto che ci potrebbe essere questa prova di 3-5-2, ma al di là dell'uccellino e dello spiffero, però veramente io in questo momento dall'allenatore, ma per i motivi che stai elencando tu, cioè io siccome lo voglio seguire, è il nostro allenatore, allora dico al nostro allenatore, devi dare una svolta. Se tu fai, io dico il 3-5-2 perché ci sono questi rumors, ma può essere anche un'altra cosa, ma stando sul 3-5-2, abbiamo i problemi che dici tu? Benissimo, col 3-5-2 la difesa è coperta. Siccome il problema pare di capire è non prendere gol, perché come giustamente tu hai sottolineato, se noi prendiamo un gol è finita la partita, e allora giochiamo in modo da non prenderlo sto benedetto gol, e poi con i due attaccanti davanti e con uno fantasista a centrocampo, il gol probabilmente prima o poi riusciremo anche a farlo. C'è qualcosa bisogna fare, perché altrimenti avremo questo spartito tutto l'anno.
14: però io vedo che se cerchi di essere un po' più coperto davanti non combini niente. Se vuoi diventare pericoloso davanti ti devi sbilanciare, come è successo a Sassuolo, come è successo a Cagliari,
0: perché Cagliari, ricordiamo che questi. A Cagliari
14: hanno avuto anche un paio di contropiedi loro che potevano anche per...
0: Ma quindi, cioè, se i risultati sono questi,
14: Così non funziona. Così non funziona, non può funzionare. Se tu affronti squadre che ti fanno il blocco basso e ogni volta è un piano.

0: attaccante. Dico, parlando di giocatore che a me tutto sommato piace, mi piace Alibegovic, no, però non lo vedo funzionale in questo modo di giocare che abbiamo noi. Non lo vedo funzionale. Oppure no, prendi
1: 3-5-2, bocciamo.
0: Prendi l'attaccante, ma se prendi l'attaccante, Colomani lo lasci fuori e lasci mentre fai giocare un attaccante come se, il vero centravanti. Cioè, io non vedo altre alternative. In ogni caso, secondo me c'è stato un errore proprio in fase di mercato, di costruzione di questa squadra.
1: Ho capito, ma scusami. Siccome giochiamo con la Lazio. Ovviamente a me ieri, quando ho fatto questa riflessione sul 3-5-2, che mi stanno massacrando tutti, bocciato da tutti, ma ci sta, è anche una provocazione evidentemente, no? per dare una sveglia nascosta, però mi è venuto in mente quel Juve-Lazio di Allegri, no? Quando l'Allegri quello buono, quando Allegri disse sì, io ho tutti questi offensivi e io vi metto in campo tutti, facciamo 4-2-3-1, voi me lo fate? Marione, ti sacrifichi per gli altri? Va bene, si fa mister, e l'hanno fatto. Allora io dico il 3-5-2 per il motivo che ho dato. Mi massacrate, va bene, massacratemi quello che volete. Ma qualcosa l'allenatore deve fare. No, non te, la chat me lo sta massacrando.
0: Io la mia perplessità del 3-5-2 è che hai una squadra piena di esterni che se qua il 3-5-2 non ti servono.
1: Pace ai piedi loro. Perché l'anima la vogliamo mantenere salva. E pace. Abbiamo una squadra di smidollati, di mosciume, e l'allenatore prende una decisione drastica. Dice: ah sì, adesso ve ne state un attimo lì e proviamo a fare sta roba qua e vediamo cosa succede. E ragazzi, perché se no. Stai fermo. Yves Darroch, le lunghe mani di Yves Darroch sulla regia. Abbiamo quello storico Mourinho in Italia nel periodo post Falsopoli, sentiamo.
2: Io ho sentito una parola o qualche parola nuova per me nel mio deficiente italiano, che è dobbiamo abbassare i toni. Non è così che si dice? Dobbiamo abbassare i toni. Bassiamo i toni. È stato così che voi italiani avete costruito una storia che a me come professionista di calcio, che a me come persona che guadagna la sua vita nel calcio, mi ha fatto una vergogna terribile. Perché io in quel momento lavoravo in Portogallo, per quando ho saputo del Calciopoli, brava, mi ha fatto vergogna mangiare e dare di mangiare alla mia famiglia con soldi del calcio. Però adesso bassiamo i toni, non parliamo di niente. E dico ancora una cosa, io arrivo in Italia onesto e escerò d'Italia onesto.
1: Ah, tu dici che dopo quell'esultanza incredibile al gol in fuorigioco di 9 giocatori dell'Inter di Maicon a Siena è uscito d'Italia onesto? Intendeva non quello?
0: Non lo so, non si è vergognato quando ha eliminato il Manchester United in semifinale col Portogallo con un gol annullato al Manchester regolarissimo, si era vergognato.
1: Neanche dei fischietti del porto, lì non si è vergognato.
0: No, lo so, io penso che bisogna avere veramente la faccia.
1: Tra l'altro,
0: perché lui le fa ste robe, ma nessuno gli ricorda, anche solo per amor di patria, di far sembrare che in Italia no, Calciopoli è colpa di tutti, perché nessuno parlava, mentre invece lui, che è persona onesta, magari qualcuno che gli facesse qualche riflessione su quello che è successo a lui in Portogallo. Vabbè, noi oggi abbiamo fatto un po' di informazione.
1: Un po' di informazione.
0: E abbiamo dato del materiale a chi ci ascolta per poter rispondere.
1: Esattamente. Ah, incredibile! A proposito di Portogallo, Leo da Lisbona approva il 3-5-2 al 100%. Cioè, incredibile, qualcuno ogni tanto. 3-4-3. Marco da Luca dice facciamo il 3-4-3. Michele D'Ancona dice... Come, chi è questo che parla? Mourinho. Ma non riconosci Mourinho? Passiamo i toni.
0: Tra l'altro,
1: Tony si offese. Tony si offese moltissimo. Abbassiamo i toni. Cioè, l'unica cosa era alto. Tony gli dice.
0: Comunque il 3-4-3 è forse quella che più si potrebbe applicare in questa squadra, no? Con un attaccante e i due esterni, visto che li abbiamo, e un centrocampo di 4, di cui da una parte McKenny, dall'altra Cambiaso Selic, e in mezzo da Grasluiz.
1: Però noi abbiamo anche Marcello scrive: gli esterni sono anni con primi esterni, gli esterni sono dei blomani, ma proprio che

0: abbiamo di riblomani. Cioè il problema 3, 4, che 3. Io il problema no, ok. Il problema che io noto è che i nostri esterni la fase difensiva la digeriscono male.
1: Non consensavo, no, è uno che la fa.
0: Sì,
1: è uno che infatti, la fa, forse è l'unico.
0: È l'unico rimasto. E gli altri no. C'è lo stesso Alai Begovic, che è stato devastante, perché due assist, uno gol e l'altro quasi, ma anche la traversa di Colo è assist. Però poi, quando perdiamo... No, siccome Spalletti lo nota solo su Zegrova, ma anche su Alai Begovic, quando perdiamo palla, non vedo questa grandissima fase difensiva.
1: Noi a Sassuolo perdiamo perché Zegrova, che fa due gol ed è devastante, non tornando mai, ogni volta che questi prendevano palla, lanciavano sui loro esterni e trovavano sempre le praterie, perché i nostri, che erano in avanti, non tornavano, e quindi poi perdiamo la partita, perché comunque è quello, perché la coperta è corta. Noi per pareggiare a Cagliari abbiamo dovuto mettere dentro quattro attaccanti, e quattro attaccanti non li possiamo, no, o tornano o non li possiamo, se ti va bene la pareggi, ma se ti va male prendi il 2-0, e a Cagliari se ti andava male prendevi il 2-0, per cui ci deve essere equilibrio, forse il 3-4-3 che mi pare che l'aveva provato col NEC, forse 3-4-3,
0: sì, un pensivo. Poi dopo, guarda, io quando riguardo le partite veramente non ci capisco niente alla fine, perché cambia ogni 5 minuti.
1: Tutto magari gli allenatori oggi ti dicono che non è più una questione, perché tu magari il 3-4-3, che poi diventa
0: loro ti dicono che il calcio è posizionale, che non è. Però poi dopo quando sono incazzati a fine partita e rispondono a malo modo, qualcuno gli dicono: però non ti sei accorto che al 25esimo ho spostato McKennie a sinistra, ho messo Nico a fare seconda. Ah, allora c'è il sistema di gioco.
1: No, perché tu parti con la difesa a 3, poi magari il terzino di centrocampo si abbassa a fare il terzino, diventiamo a 4, poi magari invece l'altro si alza. Cioè, quindi sì, è una questione... puramente numerica, ecco.
0: Perché non è che gli dicono ai giocatori: andate a campo e fate quel che vi pare,
1: No, gli danno, sì, però loro ti dicono anche che oggi il calcio non è più come lo pensiamo noi, non è più il 4-4-2 classico, vabbè. Cioè ormai si parte in una maniera, poi però durante la partita possiamo cambiare.
0: Va bene, cambiamo, bassiamo i toni. Tra l'altro con quella spocchia proprio da Bozzio e prende per il culo. Hai costruito la tua carriera sul porto dei fischietti d'oro. Ma fai
1: Arduino lo voleva la Juve.
0: Arduino lo voleva la Juve.
1: Ma poi sai cos'è? Che lui è talmente così che se venisse la Juve sarebbe il primo difensore della Juve.
0: Ma non te lo ricordi allenatore della Roma, Pappa e Ciccia con Allegri allenatore della Juve, te lo ricordi o no? I migliori complimenti. A Ranieri i migliori complimenti, che quando era in Inghilterra e dopo a uno che neanche sa dire thank you e good morning e good afternoon, dai, ma ragazzi,
1: lui me lo ricordo all'Inter, quando era all'Inter e alla Juve c'era Ciro Ferrara, che poi era stato mandato via, la partita dopo fare un'intemerata difendendo Ferrara, che è stato trattato in maniera indecente dalla sua società, che l'ha cacciato via. Io oggi difendo Ciro Ferrara.
0: Vabbè. I Volta Gabbana non gli allaccia le scarpe. Allora, Andrea da Eboli, torniamo a noi. Andrea da Eboli, che ieri ha fatto un po' il provocatore su Spalletti, oggi rinnova la provocazione. C'è Mr. Frank, dice: fammi sentire, Mr. Frank. Hai appena detto: non è che Spalletti rischi la panchina. E perché Tudor e Motta, con risultati migliori e meno panchina alla Juve sulle spalle, la rischiavano?
1: Proprio perché ci sono stati Tudor e Motta, non possiamo cacciare via l'allenatore ogni volta che bisogna, anche perché evidentemente abbiamo capito che non è un problema di allenatore questa squadra qui, c'è un problema di carattere. Per questo io chiedevo quest'estate che arrivassero giocatori che avessero vinto, giocatori di personalità, e quando è finito il mercato ho detto, io chiedevo di aumentare.
0: Tu vedi uno Spalletti moscio?
1: Non lo vedevo mosso prima, ma sinceramente prima, nel pre-partita e il dopo partita, non mi è piaciuto. non mi è piaciuto, e poi è anche troppo nervoso, cioè, non lo so, non mi è piaciuto, ecco. Per quella dichiarazione che voglio finire bene la carriera, quella cosa, cioè, non lo so,
0: Non ti ha convinto.
1: non mi ha convinto, no, non mi ha convinto.
0: Senti, senti, allora, visto che qui oramai tutti diciamo tutto il contrario di tutto, si dimentica tutto. Provocazione per provocazione, a sto punto mi tocca chiudere la puntata così. Tu Conte lo riprenderesti alla Juve? No.
1: No, sinceramente. Poi se arriva,
0: E
1: per
0: se
1: carità, mi turo
0: arrivasse?
1: il naso. Se arriva mi turo il naso e va bene, però non mi è piaciuto quello che ha fatto l'anno scorso, quando aveva veramente la possibilità di venire, ci ha usato invece per farsi i fatti suoi a Napoli. Io penso che un po' di memoria storica ci dovrebbe essere, poi se
0: Allora, no,
1: viene.
0: allora te la giro in un'altra maniera. Secondo te, perché noi siamo sempre soliti descrivere Conte come il salvarape, secondo te oggi, in questo momento, Conte sulla panchina della Juve, sta squadra qua la rivolterebbe o non servirebbe?
1: Beh, visti i precedenti direi di sì, visti i precedenti è proprio la sua situazione, di arrivare in una squadra da motivare, perché questa squadra non è una brutta squadra, non è una brutta squadra, ma veramente manca di carattere, manca di personalità, manca, e quindi secondo me sì, ci vorrebbe proprio un vincente, uno che fa tremare i muri. Ecco. E allora, turandomi il naso, ti direi è quello che serve a questa squadra. Poi però io soprattutto, cioè, l'anno già non lo volevo prima, poi l'anno scorso ho detto vabbè, effettivamente per come siamo messi forse è l'unico, anche perché sembrava veramente che stesse per arrivare, e poi invece ha rifiutato ed è rimasto lì, e a quel punto lì, facendoci perdere ancora un altro anno, abbiamo poi rinnovato Tudor, abbiamo perso un'altra stagione, e quindi non lo so, ecco. Ripeto, dovesse venire mi turerei il naso, però non... se si potesse trovare altro non disdegnerei, ecco.
0: Allora, no, stavo guardando oggi 14 ottobre nel 2016. Maldini, abbiamo chiesto ad Ancelotti di abolire i ritiri. Juve, il piano degli Agnelli. La famiglia investe per tornare al top d'Europa in 5 anni. Con la foto di Elkan John e Elkan Lapo. Benissimo, poi devo dire. E Lazio mandato d'arresto per Chinaglia, attenzione.
1: Insomma, sì.
0: E fine ha
1: Ricordo la
0: fatto,
1: vicenda.
0: niente. Niente, fine ha fatto.
1: Chinaglia è passato a miglior vita.
0: No, dico, no, sì, quello lo so, è passato miglior vita. Quello lo
1: No,
0: so,
1: beh, adesso che ti ho detto che fine ha fatto.
0: già stamattina qualcuno ha intuito che avessi voluto far passare a miglior vita Baldoardi, ma non era quello il senso dei diritti d'autore. No, perché mi stavo chiedendo, perché Marco da Crema mi manda la Gazza di 20 anni fa, dico, ma se l'editore... Ah, mi dice, leggi la finale dell'editoriale. Scusa, fammi leggere il finale. È una Serie A dal saldo di spettatori. Ah, si stavano accorgendo che senza la Juve andavano in crisi. È una Serie A dal saldo di spettatori negativo, meno 5% rispetto all'anno scorso con la Juve NBA, capito? Ma dopo il terremoto estivo il dato è ancora buono, e soprattutto tendenzialmente in risalita, è una notizia.
1: Ragazzi, ma un
0: Hanno
1: campionato
0: bisogno di noi. Hanno bisogno di noi per
1: senza
0: poi
1: la Juve
0: massacrarci.
1: protagonista, senza la Juve protagonista, cioè, se la Juve è in lotta per i vertici, il tifoso juventino la partita del competitor di turno, anche con la squadretta piccola, la guarda. No, anche per vedere, fammi vedere se c'è qualcosa arbitrale. È chiaro che la Juve in questo momento è dove si trova, almeno io parlo per me, io non guardo praticamente nessuna partita, non ho visto nemmeno le partite ieri, c'era il basket, ho guardato il basket. Per dire, sono...
0: Ma
1: Quindi...
0: sei fortunato perché ci sono i miei occhi che sono un po' i tuoi, quindi le guardo io per te e per tutti quelli come te che non hanno più tempo da dedicare a questo nuovo, il nostro povero calcio derelitto senza la Juve ai massimi vertici. Mister Frank, alla prossima settimana, incrociate le dita perché abbiamo 2 partite da commentare.
1: Eh sì, speriamo bene. Un
0: Grazie
1: saluto
0: Fra!
1: a tutti, ciao.
0: Grazie a Francesco, la Juve vista dalla curva, grazie a Yves Daroche, il nostro grande capo tecnico, grazie soprattutto a voi della chat, grazie a Tre Sfondi!
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Ma buongiorno ragazzi, ben ritrovati, questo è il club degli inviati, mercoledì 14 ottobre, sono le 11:06 e siamo carichissimi perché torniamo già a parlare di calcio giocato, insomma, ci possiamo dire di essere già dimenticati quello che è successo contro il Cagliari a Cagliari? Assolutamente no, perché è bello che è indelebile nella nostra testa, però insomma possiamo dire che la possibilità di avere adesso subito a che fare con una partita seria in casa del Celta Vigo, tra l'altro dove bisognerà fare molta attenzione perché come sempre si parla di ambiente molto caldo, come sempre quando arriva la Juventus c'è una grande attenzione per quanto riguarda i colori, per quanto riguarda la decisione anche magari di avere uno stadio più che addobbato, quindi insomma grossa attenzione, parola d'ordine, attenzione, dovrebbe essere una parola d'ordine da utilizzare praticamente sempre, non soltanto in occasione di determinate partite. Abbiamo visto come appunto la gara contro il Cagliari abbia in qualche modo messo l'ennesima volta, dopo essere stati sereni e tranquilli con alcuni risultati, uno proprio in Europa League e poi quello con l'Atalanta, siamo tornati punto da capo, ecco, diciamo che abbiamo passato 3 settimane ad elogiare, 3 settimane a parlare in un determinato modo, 3 settimane ad aspettare in maniera davvero frizzantina la ripresa proprio, no, del campionato e il poter tornare a parlare di cose davvero un po' più serie, quasi stavamo meglio durante la pausa nazionale quando appunto potevamo cullarci nella nostra sconosciuta ancora, nel nostro non essere ancora a conoscenza, diciamo così, di quello che poi sarebbe accaduto o di quello che poi ci saremmo dovuti ritrovare a dire e di cui parlare / analizzare. Allora, vi abbiamo raccontato un po' ieri che questa mattina ci sarebbe stato un club degli inviati in formato esterna, perché Camillo è ovviamente all'allenamento chiamiamolo un po' come volete, però insomma è l'allenamento che solitamente in occasione di tutte le competizioni europee appunto viene aperto alla stampa, quindi i primi 15 minuti doveva cominciare alle 11, io non so se sia già cominciato, mi sembra leggermente in ritardo anche perché non vedo ancora aggiornamenti né su tutto Juve né su tutto mercato web, quindi c'è sempre un po' di ritardo da quando c'è Spalletti, questo suo modo molto sereno e tranquillo nel vivere la vita si è anche un po' poi trasformato qualcosa che era invece sempre molto inglese, molto, diciamo, più che inglese svizzero, scusate, ovvero l'organizzazione dei tempi in casa di vento, si è un po', ecco, si è un po', così reso più morbido, è stato reso un po' più morbido da Spalletti. Ecco, infatti io davo per scontato di poter chiamare già Camillo, ma mi sa che dovremmo tardare leggermente, caro il mio Costa, e quindi aspettiamo, tanto lui il link ce l'ha, quando può entrare lo sa, e tu Costa sarai il primo ovviamente a dovermi dire qualcosa. Ci sono dei dubbi di formazione in vista di questa partita? Assolutamente sì, ieri vi abbiamo parlato, no? Della possibilità che innanzitutto Voltemade possa partire dal primo minuto, cosa che a me non sembra neanche così necessaria, visto che comunque Colomuani è rimasto a Torino, non ha partecipato a nessuna strana spedizione, non ha volato di qua, di là, non ha giocato 4 partite in 3 settimane, no, quindi io non vedo nessuna controindicazione nel immaginarmi Colomuani nuovamente al primo minuto, anzi è in quella situazione lui in cui deve giocare, più gioca e si spera più possa migliorare. Altri dubbi di formazione, forse un turno di riposo per Celik, forse a favore quindi poi di una presenza dal primo minuto eventuale di Andrea Cambiaso, su cui potremmo aprire veramente un forum anche dedicato all'azzurro e al suo e alla necessità di vederlo crescere in qualche modo, alla necessità di vederlo finalmente tornare a dei livelli che purtroppo nell'ultimo anno in particolare non lo hanno visto minimamente vicino al giocatore che comunque è cresciuto non soltanto a Torino, ma poi si è spostato a Genova, ma una volta rientrato tutti avevano una idea ben precisa di quello che sarebbe stato il suo presente, quindi il suo vestire la maglia della Juventus. C'è chi parla di un Cambiaso che nell'ultimo anno in particolare è risultato essere esageratamente svogliato, quasi pronto a dare la sensazione di non essere così sicuro di quello che stava per fare, e quindi quando hai questa sensazione, no, nel vedere un giocatore che entra con la gamba molla letteralmente, sia se gioca dal primo minuto che giochi a gara in corso, diciamo, parte ovviamente il dibattito legato a ma è giusto inserirlo nelle rotazioni barra dal primo minuto nella formazione titolare. Questa è una squadra che si è rapportata con diversi allenatori negli ultimi anni, ma non è una squadra che alla fine però purtroppo ha dimostrato di poter in qualche modo crescere. Questa mattina c'è qualcosa che non va, forse per il doppio Teams, non lo so, ma mi vedo ogni tanto sfarfallare, pazzie, volano farfalle, non sto più nella pelle. Costa, dimmi se per te va tutto bene, poi ti sento un po' addormentato questa mattina o sbaglio? Non mi sembri frizzante come al solito, cosa è successo? So che tu non puoi parlare, dammi un segnale che tu ci sei.
6: No, avete la mia completa attenzione.
5: Oh. Questo mi serviva. Bene, allora so che ci sei, perché non sentendoti, questo è il nostro modo per comunicare a caso, con cose a caso, ed è bello anche per quello. Dicevamo, opzione Cambiaso, assolutamente sì, pronta ad essere quindi inserito nella formazione titolare. C'era anche questa possibilità di vedere un bel 3-5-2 dal primo minuto a discapito di una difesa a 4 con cui si è praticamente sempre deciso di cominciare, sia in particolare in queste, ragazzi, abbiamo giocato soltanto 7 partite, sembra passata un'eternità dall'inizio del campionato, sembra che davvero ormai questa stagione duri da mesi e mesi e mesi, ma è poco più di un mese alla fine che le squadre effettivamente realmente stanno giocando, perché poi questo stop di 3 settimane ha messo davvero un po' di confusione, andato un attimino poi in tilt il tutto, quindi ecco, non non me ne capacito che stiamo già qua a tirar giù discorsi legati a numeri, tabelle, squadra in difficoltà, squadra in ritardo, quando alla fine poi davvero, cioè, 7 partite ci sono state giocate fino adesso, ma invece ne parliamo come se ne fossero già state giocate 17. Difesa 3, Vicari ovviamente dal primo minuto, Neto, vi ricordo, non è stato convocato contro il Cagliari perché doveva scontare una squalifica pregressa e quindi per un turno non sarebbe stato a disposizione, torna invece assolutamente in questa occasione, ma ovviamente dicevamo, no, visto che Grabara aveva comunque dato sforzo delle sue virtù in occasione della prima partita appunto contro il NEC, non credo che ci sia la possibilità di vedere Neto dal primo minuto in campo, anzi lo escludo praticamente quasi categoricamente. Altre possibili novità, in particolare al di là del discorso Cambiaso, la presenza di Voltemade, perché no, dal primo minuto, la presenza anche di uno tra Gatti e Kelly, magari, o sia Gatti che Kelly, perché no, visto che tutti li davano per titolari contro il Cagliari, poi la sorpresa invece è stata quella che Camillo già sapeva venerdì, ma noi lo abbiamo visto ufficialmente poi domenica prima della partita, il vedere lo schieramento classico in dote appunto al posticipo di domenica sera. Celi Crifiata, ripeto, c'è Cambiaso, bisogna gestire i carichi per quanto riguarda in particolare l'esterno turco, partirà per Vigo assolutamente, ma in 90 minuti nelle gambe forse si preferisce farglieli poi giocare contro la Lazio, anche perché ragazzi, in parte che danno il settore ospiti della Lazio esaurito e vorrei ben vedere, sono primi in classifica, avranno il coltello tra i denti, e poi c'è questa cosa legata invece al discorso curva della Juventus, ecco, senza volerci tornare ancora una volta, mi auguro che chiunque a questo punto possa invece decidere di vederla questa partita e di partecipare possa in qualche modo tanto surclassare i cori dei tifosi bianco-azzurri e possa quindi anche dare un po' di grinta ad una squadra che un minimo affaticata ovviamente potrà arrivare. Vedo che Camillo sta cercando di entrare e letteralmente in sala d'attesa. Ora io parlerò ad alta voce, ma voi lo sentirete invece bisbigliare, perché appunto Costa, vai pure totalmente, metti pure totalmente Camillo, perché possiamo vedere appunto le immagini dell'allenamento e lo commentiamo. Guardate che bella dissolvenza che ci ha regalato il buon Costa. Camillo,
7: ciao Giulia, come stai?
5: Ah vabbè, non bisbigli allora, va bene, ok, io ero pronta a bisbigliare insieme a te, ma invece guarda che bella voce pimpante. Io bene, tu? È iniziato un po' tardi?
7: No, è iniziato con pochi minuti di ritardo, okay. Due notizie di cronaca, c'è lì che sta lavorando individuale, lo vedi, okay. Dietro, no? Là dietro, sulla porta, sì. Quello è Celic. Adesso sì. C'è una partitella. Mm-hmm. Una partitella a due squadre, anche a buon ritmo. Mm-hmm. E Spalletti sta chiedendo di andare più veloce. E poi invece c'è Bogà che è rientrato in gruppo. Quindi Bogà è rientrato in gruppo. E anche l'uomo lì con la pettorina. Quindi in questo caso è rientrato in gruppo. Io sto cercando di seguire la palla, però è difficile.
5: Sì, non ci fare vomitare, per favore.
7: Non vorrei far venire mal di testa a qualcuno, ecco.
5: Beh, allora, una bellissima notizia quella di poter, non so se parta col gruppo, non so effettivamente piano con le dichiarazioni, però ecco, è sicuramente la notizia della mattina. Bogà è tornato ad allenarsi insieme ai suoi compagni. Bogà sì, Eka tornò.
7: In questo momento ti do anche le indicazioni legate alla squadra, perché mm-hmm. Allora, pettorina rosa, Neto in porta, Rugani, Kelly, Bremer e Cambiaso, poi Bogà, Douglas Luiz, Conceição e McKennie, e davanti Zegrova e Colomoni. invece
5: okay.
7: Senza pettorina, Gatti, e poi aspetta, la Lucumi, Cabal, poi di là, con, adesso non lo vedo perché c'è davanti McKennie, comunque con me in Temade, Calulu, Nico Gonzalez, ecco, con me ne sono detto, e Alai Begovic, ecco, Alai Begovic.
5: Però ecco, non è indicativa, non è indicativa, ovviamente, anche perché mi hai nominato Zegrova e lui Zegrova non parte neanche perché non è in lista,
7: neanche
5: quindi
7: Rugani, neanche Rugani.
5: E neanche no, Rugani.
7: Sì. No, scusa, Rugani sì, però sì. Tutto sommato non è comunque indicativa, perché si stanno allenando, non è che se non sei rosa non ti alleni. Presenti all'allenamento Ottolini e Massara. Mm-hmm. Ottolini e Massara.
5: Non Carnevali.
7: Il tempo è finito, Giulia, quindi ci sentiamo dopo.
5: Va bene, ok, va bene, ci sentiamo tra pochi minuti, ricollegati appena puoi, Camillo, perché il tempo è scaduto, ora arrivano proprio con, dicono via, dovete togliervi, quindi Costa puoi pure togliere l'immagine, anche se è molto bello vedere la continassa, è sempre molto molto bella, però tra l'altro non mi sembra di vedere, cioè non percepivo il caldo che ho percepito sulla mia pelle vissuta quando c'è stata l'amichevole con la Cremonese. La notizia quindi di giornata è che Bogà è rientrato con il gruppo, non so se questo vorrà dire che per lui ci potrà essere spazio in questa trasferta, nel senso minuti da giocare, ma è sicuramente una buona notizia, ragazzi, perché proprio anche di lui un po' si è sentita la mancanza, sì, perché obiettivamente è risultato essere importante nelle rotazioni lui nei mesi scorsi, lui che sembrava essere arrivato così quasi mezzo oggetto del mistero, quindi, ma questo perché è arrivato, ma cos'è? E invece uno di quelli che, tra l'altro, uno dei primi che sono stati inseriti poi anche nel taccuino in particolare di Luciano Spalletti, che cercava proprio cercava un giocatore anche così di poterlo mantenere in rosa, da qui appunto poi anche quindi la riscossione del prestito, letteralmente, quindi la decisione di andare avanti col rapporto, questo infortunio che ha condizionato un po' il suo inizio di stagione, non è assolutamente da dimenticare, però adesso possiamo immaginare di avere almeno una opzione in più, sia per quanto riguarda alcune partite, sia poi anche in occasione delle scelte da fare durante i 90 minuti. Chiederemo anche a Camillo magari qualche notizia per quanto riguarda Neto, se per caso potrebbe esserci qualche possibilità di vederlo tra i pali al posto di Vicario. Ripeto, io prima vi ho ipotizzato un no sparato, ma semplicemente perché comunque era tanto che lui non giocava, ha ripreso, no? Fortunatamente ci sono state queste tre settimane, guarda che carina che sono, ma va, sembra un fantasmino, come mai andavo e venivo? Chi lo sa, vabbè, anche qua la tecnologia ogni tanto ci abbandona momentaneamente. Quindi lui aveva, quando lo abbiamo intervistato comunque dopo la gara contro la Cremonese, lui ovviamente si è detto pronto, si è detto carichissimo per quello sicuramente lo avrebbe visto protagonista, ma insomma, da qui a pensare di partire titolare, chiediamolo proprio al buon Camillo. Cami, abbiamo visto, eccomi così, guarda che intro che ti ha fatto Costa, eccolo. Grabara ha giocato titolare contro il NEC, non ci sono chance per Neto, o sì?
7: Non credo, è un altro tipo di portiere, no Giulia? Non è che in questo momento possiamo paragonare Grabara e Vicario. Grabara era arrivato alla Juventus, non dico come quasi un primo portiere, però sicuramente non come una classica riserva, no? Anni magari 90, 2000, dove la riserva poi giocava solo in Coppa Italia. Adesso gli ultimi 10 anni probabilmente è cambiato un po' l'alternanza dei portieri. Neto ha parlato in maniera chiara, c'eri anche tu, ha detto sostanzialmente stavo pensando di ritirarmi, poi è arrivata questa chiamata e ho detto wow, ci sono, però io non penso che Neto possa avere lo stesso minutaggio di Grabara, ecco.
5: Sì,
7: poi
5: sì,
7: magari
5: sì,
7: ci stupirà, però io penso che Vicario è il titolare, continuerà a essere il titolare, ma il titolare inamovibile. Ieri non so quanti dei nostri ascoltatori hanno visto Juventus Next Gen Lumezzane, no? Tutti volevano Radu, Giulia. Radu nelle ultime due ha combinato i disastri.
5: Ah!
7: Ma non è colpa di Radu, eh?
5: Eh no, fa parte del percorso di crescita. Esatto. Cioè, quindi ecco, immagino che la risposta migliore a tutte le frasi che abbiamo ricevuto in quel periodo siano poi queste partite, che non auguriamo a nessuno, no, perché insomma è un peccato.
7: Ma non è colpa di Radu, però sai, qualcuno ha visto Radu una volta, una, nell'amichevole in famiglia, ha fatto delle parate incredibili. Ah, Radu, dobbiamo lanciare il ragazzino. Poi quante volte l'hai visto in campionato con la Next Gen? Mai. E fa parte proprio a livello anche di esperienza, di crescita, di struttura fisica. E lui ha bisogno di fare 30 partite con la Next Gen per poi capire che tipo di carriera farà. Non di buttarlo a caso perché qualcuno no, vuole i giovani e non li ha mai visti, ma meglio i giovani di qualcun altro. E quindi è normale, no? Se quello che ha fatto ieri Radu l'avesse fatto con una prima squadra, apriti cielo. E quindi credo sia una risposta, come dicevi tu, a tanti discorsi fatti non per conoscenza di Radu, ma solo per, non lo so, andare contro la società in ogni modo, in ogni luogo, in ogni lago.
5: Bellissima citazione del buon Valerio! Scusa, quindi tu prima ci hai fatto vedere un Boga presente in gruppo, sì. Non ci sono, secondo te, possibilità che si guadagni qualche minuto già appunto domani? È sicuramente una buona notizia vederlo sgambettare con i compagni, magari tutto in ottica più, che ne so, campionato o comunque per quella successiva.
7: Guarda, io non so se verrà addirittura convocato, perché poi alla fine è il primo allenamento, no, che fa in gruppo con la squadra. Anzi, addirittura è più veloce la sua ripresa. Penso che con Ekator vogliano evitare ogni tipo di rischio, quindi un po' più cauti su Ekator, che tendenzialmente doveva tornare prima. A livello proprio di tempistica, Giulia. Quindi io credo stiano lavorando per provare quantomeno a convocarlo con la Lazio, ecco, perché immagino, lui oggi ha fatto in gruppo, magari domani fa un altro allenamento rimanendo qua, venerdì si allena, sabato si allena, ha 4-5 giorni di allenamenti nelle gambe, puoi comunque fare qualcosa di diverso con la Lazio. Nel caso, no, in cui dovesse andare a Vigo, perdi la giornata di domani, perché domani fai solo un risveglio muscolare eventualmente e un riscaldamento, e poi giovedì fai poco. Quindi bisognerà capire cosa vorranno fare, se portarlo a Vigo perché avrà dato delle indicazioni, eventualmente schierarlo, o lasciarlo a Torino per farlo ancora lavorare. E siamo veramente al limite, perché è la prima volta che torna in gruppo, perciò secondo me dovrà valutare lo staff, però tendenzialmente in questi casi si rimanda alla partita dopo. Però non si sa mai.
5: Che non è una partita da prendere sotto gamba, eh? Cioè, ecco.
7: Nessuna, cioè,
5: no, mai, però.
7: Campionato, nessuna.
5: Si è parlato questa mattina, ho letto, di un confronto, Cami, che era obbligatorio e ovvio, tra Spalletti, la squadra. Spalletti chiede di più, ma c'è qualcuno che chiede più a Spalletti, secondo te?
7: Ma è un momento delicato, Giulia, perché comunque non posso non dirti che Spalletti in questo momento non abbia tanti pensieri legati comunque a questo fantasma di Conte, che, parliamoci chiaro, non è non sto dicendo che Conte è un'opzione per la Juventus, perché non è un'opzione per la Juventus in questo momento, anche, e l'avevamo spiegato dopo Sassuolo, per questioni economiche, perché la Juve non può esonerare, prendere un allenatore con uno stipendio molto elevato. Quindi, non... però sai il fatto che delle dinamiche nascoste, no? Non so se hai sentito la frase in conferenza stampa prima del Cagliari, io non chiamo nessuno, ha detto, no? Quello è un riferimento velato, neanche troppo velato. A chi dall'altra
5: ma lui
7: parte...
5: fa riferimenti, lui fa riferimenti in maniera velata, ma poi non capisce che noi stiamo qua tutto il giorno ad analizzare che cosa esatto. dice, quindi ci scervelliamo e capiamo subito con chi parla, mister.
7: È detta poi anche a determinate persone, perché non le dice casualmente a tutti, cioè, a me non avrebbe detto questa cosa della chiamata, a me no.
5: Perché... A Camillo non gliela fai,
7: No, non perché mister... io sia qualcosa del genere, perché io non ho rapporti con Antonio Conte, cioè, abbiamo detto inter nos, non li ho. E questa cosa qua, no, io credo stia un po' condizionando Luciano Spalletti. Stia condizionando Luciano Spalletti, che comunque sente, no...
5: Questo fastidio, questo diavoletto sulla spalla?
7: Sì, sa che comunque qualche giornalista ha parlato con Conte, poi decidete voi. Io la so la cosa, però lasciamo la libertà di pensiero agli ascoltatori. Se è Conte a chiamare i giornalisti o i giornalisti a chiamare Conte, questo lasciamolo dire agli ascoltatori, non sarò io a dirlo.
5: Diciamo che è un po', è un 50, è un 50-50.
7: Però insomma, io credo che questa cosa qua lo stia un po' condizionando nella quotidianità, nella comunicazione, in tante cose, e credo anche nella lucidità poi di prendere delle scelte. Detto ciò, voglio fare un paragone a quello che ho visto ieri, perché poi ieri ho visto Bruges, Inter Bruges o Brugge, non lo so, non so come si
5: Bruges.
7: Perché qualcuno Bruges. Dice Bruges, qualcuno dice Brugge, quindi...
5: Vabbè, no. Qualcuno dice Celik, qualcuno dice Celik, qualcuno dice...
7: Sono confuso perché...
5: Vondermate, e qualcuno dice Voltemade, quindi c'è... vale tutto ormai.
7: Wondermaid è una delle cose più belle della settimana. Che sia
5: ieri chiaro. Hai visto che ci hanno anche creato i nostri personaggi, i nostri Wondermaid personali.
7: Il mio l'ho visto poi dopo, non era granché il mio, mi permetti di dire questo. Sul mio dissento molto dalla creazione.
5: Mio me lo sono salvato perché era stupendo. Io sembravo una Barbie, era bellissima.
7: Diciamo che nel duo sei sempre la più fortunata, ma a netto di questo, Giulia, io ieri guardo il Bruges e vedo, no, una squadra che attacca sempre, costantemente, che sul 2-4 a San Siro prende un gol in contropiede e che nei 7 minuti di recupero non difende l'area di rigore ma attacca. E allora ti dico, è questa la filosofia del, non del calcio europeo, del calcio moderno. E finisce 3-4, ma il Bruges ha vinto. Poi ci saranno delle partite in cui non riuscirai a vincere perché non riuscirai a far 4 gol, ma ci sono delle partite in cui non riesci a vincere perché non ne fai uno. E credo che sia quella la mentalità diversa dall'Italia, perché noi pensiamo poi a difendere, noi pensiamo a murarci vivi, noi pensiamo a fare le formazioni per non prendere gol. E poi cosa succede? Facciamo una formazione per non prendere gol e a Cagliari pareggiamo 1-1, Giulia. Io credo che sia quella la filosofia. Poi, sai, noi creiamo delle mode e delle problematiche interne, no? Su giochisti e risultatisti. Io credo che quella non sia una realtà. Il Barcellona, che ha quella difesa altissima e che in Italia non viene mai considerata, invece è una cosa molto intelligente, magari te lo prende il gol, però poi te ne fa 5. Sicuramente il Barcellona è una squadra più forte della Juventus. Però la Juventus è una squadra sicuramente più forte del Cagliari.
5: Beh, veda lei, direi che non siamo qui adesso a parlare di questo. Spero che almeno questo lo abbiamo così accantonato come discorso. Cami, io ti devo salutare, dobbiamo andare in pausa. Prossima mezz'ora sei in fase relax e poi ci risentiamo a mezzogiorno, ok?
7: A mezzogiorno.
5: A dopo.
3: Grazie, il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianco.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
5: E rieccoci ragazzi, le 11.41, questo è il club degli inviati, mercoledì 14 ottobre. Daniel è un po' inviperito, magari questa domanda tra poco la facciamo ad Ezio. Saluto anche Massimo, anche se oggi buon Camillo in studio non c'è, ce ne faremo una ragione, grazie ovviamente per quanto vi riguarda. Ecator, abbiamo dato l'aggiornamento, non è ancora risultato essere tra i presenti in gruppo, si sta andando molto con calma con lui, forse perché l'essere ricaduto in qualcosa di simile a quello che lo ha fermato già quest'estate, secondo me sta mettendo in estrema sta esagerando la prudenza nello staff medico atletico della Juventus, si sta un po' andando oltre magari quello che stavo tartagliando, si sta un po' andando oltre quello che normalmente poi alla fine riguarda il rientro, no? Di alcuni giocatori, vedi Boga aveva qualcosa di simile, forse leggermente più leggera, no? come problematica, ma in qualche modo è già rientrato e sicuramente anche fa la differenza il tipo di allenamenti a cui Boga è stato sottoposto ed è abituato ad essere sottoposto più tempo rispetto ad Ecator, che ora non stiamo dicendo che a Genova non si allenano, non stiamo dicendo che lui è estremamente fragile, anche perché è un Marcantonio, quindi capiremo qualcosa di più magari nei prossimi giorni. Ci ascoltiamo un vocalino che poi abbiamo Ezio, anche se non lo vedo ancora, dov'è?
10: Buongiorno, bellissima Giulia, Daniela da Tenerife. Beh, hai ragione, sembra un'eternità che abbiamo iniziato a giocare e secondo me è perché sembra la continuazione della stagione passata. E voi vedete un grosso miglioramento da parte del mister? Vedete un mister che è sul pezzo? Vedete un mister che ha migliorato qualche cosa o qualcuno? No, io comincio a farmi tante domande, poi chiaramente spero che riesca a trovare la svolta che ci porti allo scudetto, alla Champions e alla Coppa del Mondo e pure a Wimbledon.
5: Tutto.
10: Però ho tanti tanti dubbi.
5: Chiediamo a Spalletti di poter iniziare anche a fare altri sport. Ezio!
11: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti. Come sono tutti critici con Spalletti? Con Spalletti, perché?
5: Ezio,
11: perché?
5: Rispondi tu al nostro Daniel.
11: Ma io all'amico che saluto dico che Spalletti sta, come dico sempre, facendo fuoco con la legna che ha. Cioè, andiamo, non è piangeria, ma andiamo a guardare l'elenco degli infortunati, dei giocatori che mancano. Qua non mancano delle figure di secondo piano, mancano delle primissime figure. Sta mancando da settimane, mancherà ancora per tante altre settimane, il giocatore in assoluto tecnicamente più talentuoso. Sta mancando un giocatore come Thuram, sta mancando un giocatore come Locatelli, che se ne dica, quando non c'è vediamo, sentiamo la mancanza. Quindi Spalletti avrà delle responsabilità, sì, sicuramente. Però buttare la croce solo ed esclusivamente addosso a lui non mi sembra corretto, perché, ripeto, lui sta facendo quello che può con gli uomini che ha, cercando di metterli nel modo migliore. Poi è chiaro che se inserisci a un certo punto Cambiaso, che nel momento in cui entra fa più danni della grandine, se abbiamo un centravanti, sì che va bene, ok, è segnato, avete ragione, poi però da 4 metri mi colpisce il pallone con la tibia e la manda sfidando le leggi della fisica sulla traversa, perché era più difficile centrare la traversa che non fare gol vista la dimensione della porta. Allora, se queste sono le responsabilità di Spalletti, io non so più che cosa aggiungere.
5: Però ovviamente Ezio, l'allenatore è il primo che incassa le critiche e il primo che fa da scudo proprio anche nei confronti della squadra. Io per la prima volta dopo la partita col Cagliari mi sono sentita anch'io dalla parte di quella che può criticare Spalletti in alcune scelte fatte e sì, per come evidentemente ha preparato una partita in maniera diversa rispetto a come l'ha preparata il Cagliari, perché è innegabile, adesso al di là di tutto, il Cagliari quest'anno lo stiamo facendo diventare il nuovo Barcellona, però comunque che il Cagliari abbia perso soltanto una partita contro l'Inter, dove era l'Inter avrebbe potuto farne 200, ma alla fine ne ha fatto uno solo, esattamente come è capitato con la Juventus, perché anche la Juventus avrebbe potuto farne 4 almeno di gol, magari 4 no, ma 3, tutti, 3-1 poteva finire tranquillamente, peccato che uno l'ha incassato, a differenza in questo caso dell'Inter. Quindi insomma,
11: che
5: il Cagliari sia in forza,
11: Giulia,
5: ecco,
11: in che modo, con rimpallo su rimpallo, cioè, poi il fattore C del calcio ci sta,
5: è fondamentale,
11: come. Però
5: ma
11: andiamo
5: certo
11: a guardare come abbiamo preso questo gol, se anche quel gol è colpa di Spalletti, ripeto, io alzo le mani perché non so più che cosa dire. Però è chiaro che in quel momento potevamo essere più attenti, più coperti, ma se c'è un doppio rimpallo e un giocatore avversario si trova da solo davanti al portiere, non vedo responsabilità di Spalletti, tutto lì. Ma non voglio
5: apparire
11: come...
5: Questo è vero, però c'è qualche scelta che secondo te ha sbagliato?
11: Ma guarda, te l'ho detto prima, lui si gira, guarda lo spogliatoio e vede quegli uomini lì, cerca di metterli in campo nel modo migliore. Se poi qualcuno delude, perché tu prendi anche il primo tempo di Conceição, assolutamente insufficiente,
5: deludente, totalmente deludente.
11: Quindi questo è responsabilità di Spalletti, gli ha detto lui di giocare così male?
5: No.
11: Non lo so, però attenzione, io non voglio apparire come l'avvocato difensore di Spalletti, innanzitutto perché sa difendersi bene da solo, ma poi quando qualcuno ha delle responsabilità, con il cuore che sanguina, io sono il primo a non criticare, ma a far notare quelli che sono gli eventuali errori, le eventuali mancanze. Ma ripeto, lo faccio con grande sofferenza, perché vorrei essere qui ad elogiare tutti i 15 certo. giocatori che sono scesi in campo e parlare della nostra vittoria. Così non è stato. In questo momento, se proprio devo andare ad analizzare il momento, il Cagliari, la Juventus, le assenze e tutto quanto, dico, mi tappo il naso e prendo un punto. È chiaro che la Juventus da Cagliari, se vuole ambire a qualcosa, deve venire via con i 3 punti, non con uno.
5: Anche perché domenica viene la prima la capolista nello Stadium, quindi insomma era una partita, quella contro il Cagliari, che si sapeva potesse essere difficile, e soprattutto perché giocare dopo la sosta non è a parte alle solite note per la Juventus, è sempre stato abbastanza dispendioso, no? come lavoro sì. è complicato, però ecco, io sono molto più preoccupata per domenica, quindi per carità possiamo anche non parlarne, magari soffermarci più fortunatamente su un'altra partita senza andare già a guardare a quello. Però ecco, io una cosa imputo in questo momento a Luciano Spalletti, il essersi esageratamente aver fermato la testa nel guardare un particolare, un giocatore, e non riuscire quella testa a farla girare dall'altra parte, ovvero Zegrova. Perché io non so se tu ti sei accorto che lui, nell'analizzare la partita e nel parlare delle difficoltà, anche mescolate a comunque i complimenti ai ragazzi, ha in qualche modo ancora una volta tirato le orecchie al giocatore, dicendo che poi comunque la fase difensiva, perché il rientro della squadra, e ce l'ha con lui quando dice queste cose. Come si fa a non ammettere che è stata l'unica miccia un attimino che ha messo il pepe alla partita Zegrova domenica?
11: Hai ragione, però anche lì guarda che quello che ha detto Spalletti non ha torto, cioè lui è andato a prendere le poche cose, non negativa, ma che lui vorrebbe ancora quello step, vorrebbe fargli fare quello,
5: ma
11: step.
5: Ma non c'è solo lui che deve fare lo step, pazienza.
11: No, per carità,
5: me lo devono fare in tanti altri.
11: Zegrova quando è entrato ha fatto più di tanti altri messi insieme, ci mancherebbe, ma forse proprio per questo lui pretende ancora di più, perché io penso che ritenga che il giocatore sia talentuoso, però è arrivato con un infortunio serio e se l'è trascinato per tanto tempo. Forse i suoi allenamenti, ho detto forse perché non li vediamo tutti, non erano con il massimo dell'impegno, con il massimo della volontà. Guarda che gli allenatori esperti e bravi queste cose le notano, basta che vedano qualche secondo, qualche minuto di leggerezza nell'allenamento, se lo segnano e se lo portano dietro per un po', perché vorrebbero sempre non il 100 ma, come diciamo, il 101% dei giocatori, ed è giusto che sia così, soprattutto quando ti chiami Juventus.
5: Beh, quindi però io non penso, nei panni Ezio dello Zegrova di turno, ma adesso nominiamo lui, ma ce ne sono tanti altri che magari vivono questa situazione, che ci mette veramente tutto se stesso, che adesso sta bene, l'ha detto, si vede obiettivamente, ma nonostante questo si continua comunque in qualche modo a sentire così bacchettato, e nonostante questa sensazione tu dai tutto te stesso, quello merita un premio quantomeno, che poi un premio vuol dire magari non... giocare un po' di più.
11: Hai ragione Giulia, però non è tanto il bacchettato quello che pesa, è che sia, che non sia stato inserito nella lista UEFA. Questo ha stupito molti, forse tutti, perché se adesso il giocatore sta bene,
5: è un peccato, no, ma quello
11: è un peccato, cioè lui, certo. Lui parlo di Spalletti, sicuramente crede più in Conceição. E questo è un po' il pensiero di molti di noi, perché noi dicevamo con sei sangue, frizzante, scattante, punta all'uomo, è quello che mette i palloni in mezzo, tutto quanto. Poi se andiamo a guardare le sue ultime prestazioni, sono purtroppo quello che diciamo sempre, tanto tanto fumo e pochissimo arrosto. La frase è sempre la stessa, mi spiace essere monotono e ripetitivo.
5: Come il
11: però...
5: pesce puzza dalla testa, quella grazie anche, al cielo la siamo riusciti ad accantonarla.
11: Ma soprattutto Giulia, ricordati che non ci sono più le mezze stagioni.
5: Ah, quello guarda, dopo poi quest'anno direi che ce ne stiamo sempre rendendo più conto.

0: quello su Douglas Luiz non l'ha visto nessuno, dice. Io
1: Guarda,
0: l'ho trovato
1: purtroppo.
0: non lo, non, non, con le nuove, per come stiamo vedendo l'andazzo, e mi piace da morire, non è mai rigore quello, però poi
1: Sono d'accordo con
0: dipende, eh.
1: te, sono d'accordo con te, poi possiamo, e io lo faccio dall'inizio del campionato, criticare, giudicare, valutare se quello che è il cambiamento portato da Orsato va poi così bene, perché io se tu lo ricorderai sicuramente, penso anche i nostri ascoltatori, che fin dalla seconda giornata ho detto attenzione, perché adesso i giocatori, soprattutto i difensori, si sentono più tenuti e anche più tutelati dall'arbitro per il fatto che tende a fischiare molto meno. E vediamo molti falli in più che non vengono fischiati. Attenzione, perché questo può portare a degli infortuni, a del nervosismo e sfociare in cattiveria, in tensione. Quindi, sì, il calcio è uno sport di contatto, uno sport maschio, tutto quello che vogliamo, ma come dico sempre, anche qui abbiate pazienza, ma sono ripetitivo, la regola 12 non è cambiata, è solamente Orsato che ha detto fate giocare un po' di più. Poi non è assolutamente vero che si gioca di più, il minutaggio è più alto perché si fischia di meno, il minutaggio è più alto perché le rimesse laterali sono più veloci e il calcio di rinvio è molto più veloce perché l'arbitro conta i secondi, dove prima per
0: Perché
1: ogni
0: se no fa
1: rimessa.
0: recuperare tutto, ti dice anche sotto
1: Esatto,
0: minaccia, tanto recuperiamo tutto.
1: ma non solo, vedi che quando il portiere o il difensore deve effettuare il calcio di rinvio, l'arbitro a un certo punto comincia a contare i 5 secondi. Invece di quei 5
0: Ma meno
1: secondi,
0: male,
1: prima,
0: era una cosa
1: brava,
0: fastidiosissima.
1: invece prima di quei secondi, magari ne passavano 20, 30, 40, sommali in 7-8 calci di rinvio e fa quei 2, 3, 4, 5 minuti di gioco, tra virgolette, effettivo in più.
0: Ok, poi Sergio ci tiene a dire che non era riferito a me in particolare, ma a tutti i giornalisti, ok? Però di base ti ha risposto anche Ezio, il rigore su Douglas Luiz non era, cioè ce ne sono stati
1: No,
0: tanti altri che erano
1: oggi
0: da
1: come
0: dare, ma
1: oggi no.
0: quello no, dai,
1: Oggi
0: sarebbe
1: come
0: stato
1: oggi no,
0: molto tiracchiato.
1: molto probabilmente l'anno scorso sarebbero perlomeno andato a vederlo al VAR.
0: Sicuramente quest'anno abbiamo capito quanto il VAR
1: Non
0: venga
1: è così.
0: utilizzato solo in determinate occasioni. Lo usano un po' più in Champions il VAR, mi sembra, Ezio.
1: Sì, pare di sì, lì non ci sono i dettami di Orsato, ma quelli di Rosetti, e quindi vedi che ci sono delle disparità, e queste disparità portano poi confusione nella mente degli arbitri. Già la classe arbitrale non è propriamente
0: Delle più
1: eccelsa.
0: pregevoli. Mi
1: No, gli errori ci sono sempre stati,
0: spiace.
1: però attenzione a dire che gli arbitri italiani sono scarsi, perché all'estero ne vediamo di ogni. Questo vale da tanti, tanti anni. Poi sicuramente non abbiamo più i grandi nomi, non abbiamo più i Casarini, Lobello, gli Agnolin, questi personaggi. Però, se ogni 2 per 3 gli diciamo no, adesso ti devi comportare in questa maniera sul fallo di mano, sulle spinte, sulle trattenute. Ricordiamoci che l'arbitro deve decidere in una frazione di secondo. Il VAR era stato messo per questo, proprio per far sì che l'arbitro, se sbagliava in quella frazione di secondo, quello seduto tranquillo davanti a un monitor vedeva le cose come le vediamo tutti quanti noi e lo poteva correggere. Adesso Orsato ha cambiato un po' le cose. Io aspetto ancora un po' di settimane per tirare le somme. Voglio vedere soprattutto coerenza da qui in avanti per quello che è il sistema di arbitraggio.
0: Coerenza che è quella che invece non ci hanno regalato le due italiane ieri in Champions League, ultimi
1: Chi se
0: minuti,
1: ne
0: dai,
1: frega?
0: chiacchieri. Visto, ma no, visto come sono andate, possiamo parlare.

0: Carne, dai, volentieri anche, no? Cioè, perché se no non dovremmo parlarne? Dobbiamo solo
1: No,
0: parlare di
1: no.
0: disgrazie nostre, parliamo anche delle altre.
1: Beh, sì, diciamo che queste sono abbastanza importanti, soprattutto per
0: Cioè,
1: quanto
0: ragazzi, che
1: riguarda.
0: ieri tre soldi facesse quello che ha fatto, non era così ipotizzabile. L'Inter, secondo
1: No,
0: me, aveva
1: no, no.
0: l'idea di asfaltarlo, il Bruges, come volete chiamarlo. È un po'
1: Sì,
0: anche i suoi tifosi, secondo me.
1: magari non asfaltarlo, come hai detto tu, perché hai forzato il termine, ma
0: Dai.
1: sicuramente di portare a casa la vittoria, questo sì, per il fatto che sei l'Inter, che giochi in casa e che l'altro avversario si chiami come si chiama, perché le pronunce sono svariate. Prendere 4 gol in casa in quella maniera. Sai cosa? Io non ho visto tutta la partita, ho
0: Io ho visto
1: visto gli
0: solo i gol, ho
1: highlights,
0: visto solo gli highlights anch'io.
1: anch'io, e ti dico, noi sicuramente lo scorso anno avevamo un problema di portiere, ma penso che i cartonati ce l'abbiano molto più grande, perché a un certo punto vedere il portiere che esce
0: È
1: in
0: uscito.
1: ritardo a 30 metri, 35 dalla porta, ho detto: cosa ci fa questo? Va a raccogliere margherite, ed è venuto il gol, infatti. Ma poi però ti dico una cosa, non sono quello ormai da anni che gode delle disgrazie degli altri. Io voglio godere dei nostri
0: Ma
1: successi,
0: che cosa saggia che hai tirato in ballo? Che cosa saggia che hai
1: ma perché sto
0: detto?
1: invecchiando?
0: Beh,
1: Prima.
0: sì.
1: Perché prima, ieri sera avrei stappato una bottiglia di moscato piemontese, e adesso
0: Sera
1: invece mi
0: riesci
1: limito
0: per
1: a
0: due
1: mandarti le
0: soldi.
1: vignette. Io ho sentito un sottofondo, ma non ho capito bene quale fosse.
0: Era alla Fiera dell'Est per tre
1: Ah, per
0: soldi, un
1: 3 soldi.
0: topolino, che poi era due soldi, ma abbiamo
1: Ti ho anche
0: inventato.
1: mandato un'immagine di 3 soldi, perché ormai sul web impazza di tutto e di più. È chiaro?
0: Tu sei frizzantino col web, eh? Ti piace?
1: No, no,
0: Sei.
1: no, ma perché sai, i ragazzi dei gruppi della curva, loro mi mandano queste cose
0: E tu le giri a me, giustamente, e tu le leggi.
1: Io legge, ma perché le giro a te? Perché tu che sei la voce, una delle
0: La
1: voci
0: voce.
1: importanti, una colonna di Radio Bianconera, è giusto che tu con il tuo verbo riesca a divulgare queste saggezze.
0: Grazie Ezio, divulghiamo insieme ogni settimana tanto, non ti preoccupare, alla prossima.
1: Divulghiamo più non posso e speriamo solo, e mi fermo qui.
0: Basta così, perfetto. Grazie Ezio.
1: Ciao
0: Alla
1: Giulia, un
0: prossima
1: caro abbraccio ai
0: settimana.
1: fratelli Gobbi. Ciao.
0: Grazie a Ezio Morina. Noi andiamo in pausa, ragazzi. Torniamo tra qualche minuto con di nuovo Camillo dalla Continassa.
2: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. I lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
0: Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti, ben ritrovato Camillo.
6: Ciao Giulia, eccoci davanti al G-Hotel, per chi non fosse mai stato qua.
0: Sei ecco. Andata a prenderti un caffettino?
6: Andata a caricare il telefono,
0: Ti regalerò un power bank anche poi, a Natale. Nei due non due. Funzionano però, c'è qualcosa...
6: No, è che bisogna sempre caricare il telefono al massimo e con la presa va più forte, con la presa va più forte.
0: Hai la ragione. Senti, ti porto subito un messaggio. Pare che abbiamo un bel po' di cose da leggere, da ascoltare, perché c'era un ascoltatore un po' innervosito, arrabbiato, che chiedeva: ma qual è il mister... Allora, aspetta, no, dov'è? Devo trovarlo. Lo ritroverò forse. Insomma, ecco qua. Mi dite per cortesia chi e cosa ha migliorato Spalletti da quando è arrivato. E senza che io abbia letto praticamente questo messaggio, un altro, che era di Daniel, un altro ascoltatore ci dice: Spalletti sta facendo rivalutare sia Douglas Luiz che Nico Gonzalez, che con gli altri nostri allenatori valevano zero. E solo questo vale come i 60 milioni della Champions League che non sono arrivati. Lo chiedi, sei d'accordo?
6: Ogni allenatore, Giulia, ha i pro e i contro. Ogni allenatore ti genera qualcosa di positivo e qualcosa di negativo. Ovviamente di negativo, secondo me, c'è un'involuzione attualmente. Come ti dico, ormai da un po' di tempo c'è un'involuzione da dopo la partita di ritorno col Galatasaray. Per me quella è un'involuzione che sta colpendo la Juventus e ci sta facendo giocare in maniera, secondo me, proprio non corale. Diamo la palla a uno e ci abbandoniamo alla giornata più o meno positiva di qualche giocatore.
0: Vero.
6: Ovviamente di negativo c'è anche l'essere andati in Europa League, perché noi siamo stati a un passo dalla Champions e abbiamo sbagliato nelle ultime giornate. Tra l'altro l'allenatore ieri del Lumezzane, che affronta la Juventus Next Gen, era San Marco, allenatore del Verona, che ci ferma 1-1 lo scorso anno, Verona nel retrocesso, quindi mi faceva male solo il pensiero.
0: Solo a guardarlo avevi male.
6: Esatto. E poi altra cosa, invece ci sono delle cose positive, perché poi è vero, no? Douglas Luiz è una cosa molto positiva, Nico Gonzalez è una cosa molto positiva, non do meriti a Spalletti su Zegrova, perché insomma in questo momento io non credo che Zegrova e Spalletti abbiano un rapporto straordinario, ecco.
0: No. Direi.
6: Però oggi c'è un siparietto, se vuoi, che ti posso raccontare tra Zegrova e Spalletti. Spalletti è appena entrato in campo, in campo, ha preso un pallone e ha puntato Zegrova con dei doppi passi. No, come dire, vedi, lo so fare anch'io il doppio passo, lo so fare anch'io il doppio passo.
0: Cioè, lo sbeffeggiamo anche, no, oltre vabbè, che insultarlo.
6: Adesso calma, perché poi qualcuno veramente... Sai che in questo mondo...
0: È
6: poi
0: un attimo, è un attimo.
6: C'è qualcuno che dalla cameretta, no, inizia e ti crea un putiferio incredibile, quindi...
0: Sì, me li vedo con le cuffie, la telecamera, con il loro, la loro postazione PlayStation, pronti a sparare a zero. Si scherza, ragazzi, si scherza.
6: Ovviamente no, sai, qualcuno che si spaccia anche da conoscitore enorme... No, della materia giornalistica, non ti dico del...
0: Ma voglio vedere quante fatture hanno fatto per avere il tesserino, vabbè, ne riparliamo
6: anch'io.
0: Poi.
6: Anch'io. Però al netto di questo, ecco, c'è stato questo siparietto qua, ti posso raccontare anche che nella partitella, quella che vi ho fatto vedere, il più attivo a livello vocale, no, a dare indicazioni, ritmo, era Neto.
0: Ah!
6: Era Neto.
0: Bravo.
6: Quindi questa è un'altra cosa, visto che ne abbiamo parlato prima. Queste sono piccole sfaccettature d'allenamento, nulla di eccezionale. Però questa è la situazione. Tra l'altro, Limoco Volley sta arrivando adesso alla mia sinistra.
0: Chi?
6: Limoco Volley.
0: Ah, ok, scusa, non conosco.
6: E però, allora, credo, non voglio dire una cavolata, ma... Credo che il Moco Volley possa essere...
0: Moco Volley, fammelo cercare.
6: Credo possa essere Milano.
0: Moco Volleyball.
6: I Moco
0: Volleyball, eccolo qua, vediamo un po' di dove sono. Sì. Oh, sono di Conegliano.
6: Ah no, è la scuola più forte di pallavolo.
0: Ragazzi, per Conegliano.
6: Più forte al mondo.
0: Adesso al mondo, non so.
6: No, al mondo.
0: Al mondo. Però diciamo
6: sempre. Guarda il palmarès dietro le mie spalle.
0: Vabbè, se la cantano, se la suonano, ragazzi. Comunque sì, è già, vedi, anticipo a Torino tra Conegliano e Chieri, ecco, perché sono lì.
6: Sono giocatrici fortissime. Adesso niente, magari poi vado a fare delle immagini. Non lo sapevo.
0: Vai a chiedere se c'è qualcuna della Juve, vai.
6: Tra l'altro invece, se vuoi, ti faccio vedere che sta entrando, però... Con i miei potenti mezzi,
0: ecco,
6: adesso
0: posso,
6: guarda.
0: Andiamo, dove va? Vediamo un po', guarda.
6: Vedi là, c'è il pullman della Juve che sta entrando.
0: Quindi c'è uno scambio praticamente. Anzi, uno entra o esce? Entra perché poi andranno dopo pranzo, partiranno.
6: Loro vanno in ritiro. Loro vanno in ritiro. E invece la Juventus va a prendere poi la squadra, che è finita l'allenamento, vanno a Caselle.
0: Fanno.
6: Partenza. Tra l'altro ti do anche questo, ti sciolino queste conoscenze.
0: Grazie.
6: Giocatrice fortissima del Limoco Volley, Gabi. Schiacciatrice brasiliana.
0: Ma guarda che sta andando, salutali che va via il pullman.
6: Guarda come ti ho snocciolato.
0: Tra l'altro la cosa più bella è che ce l'ha scritto Prosecco Doc sulla...
6: perché è una storia pazzesca, tu me l'hai sottovalutata. Ma è una storia pazzesca.
0: Ti accenda la lampadina perché
6: io le cose le vado a cercare perché sono appassionato di sport.
0: Allora,
6: loro sono così forti, negli ultimi anni hanno vinto una valanga di
0: Champions. Sono nate nel 2012 Limoco Volley, cioè è recentissimo.
6: Tutta la comunità Conegliano e dintorni sono tutti soci della squadra, quindi la società è rappresentata da un sacco di aziende che si
0: quindi
6: sono
0: magari
6: unite,
0: anche del Piero, chi lo sa?
6: Un sacco di aziende del territorio che si sono unite per costruire questa squadra che ha un budget altissimo, altissimo per la pallavolo, e che sta costruendo un sacco, no, di trofei. Tra l'altro c'è anche il libero che è Moki Di Gennaro, che è una delle giocatrici più forti italiane e che ha vinto di tutto, campionessa olimpica anche con noi, quindi ti ho snocciolato anche la storia del...
0: Ragazzi, cioè, Costa, facciamo un applauso quando mi tira fuori queste chicche anche di cose che di base sanno lui e chi si interessa allo sport in particolare, quindi Bravo, bravo, bravo, bravo. Oggi Costa è un po', lo sento un po' in difficoltà, Costa.
6: Tra l'altro,
0: oggi,
6: Giulia, senza prepararmi, perché io non lo sapevo della
0: rete. Ma tra l'altro, cioè, ma no, tra l'altro non hai neanche, dici, il telefono da andare a guardare, no, qualcosa, quindi tutto nella melonera lo tieni queste. Allora, le nuove, ti dico io, due cose, nasce nel 2012, vengono soprannominate le Pantere.
6: Sì, questo non lo sapevo.
0: 9 scudetti. 8 Coppa Italia, 8 Supercoppa Italiana, 3 Champions League e 3 Coppe del Mondo per club. Cioè, in 14 anni hanno davvero stravinto tutto.
6: Lo scorso anno sono arrivate seconde o terze in Champions League.
0: Nell'annata 25-26 è anche vittoriosa nella Coppa Nazionale e in campionato. Hanno vinto l'anno scorso, quindi basta. Possiamo andare andare avanti, però
6: è importante, ragazzi, sapere qualcosa di tutto è importante.
0: Se mi chiederanno qualcosa di volley, io saprò anche rispondere. Adesso sono veramente contenta di tutto questo. Hai altre chicche legate alla mattinata o
6: direi
0: vado sulla chat.
6: Adesso poi nella sosta vi mando anche il video di Celic e Spalletti che parlano, no? E dà delle indicazioni nel lavoro a parte. Ovviamente, avendo fatto un lavoro a parte, io credo che Celic possa essere convocato, ma per la panchina.
0: Ok, ma questo un po' lo sapevamo.
6: A meno che Spalletti non voglia concedergli proprio un turno di riposo da aerei, spostamenti e robe varie, no? Un po' la versione in stile Allegri, mandarlo al prato.
0: Ok, lo manda un attimino a pascolare, fantastico.
6: Al prato, per staccare un attimo. Certo. Ovviamente col fatto che hai Cambiaso e Cabala a disposizione, puoi anche farlo. Poi
0: sembra una minaccia questa, io te lo dico spesso, pare una minaccia.
6: Lo so, ma in questo caso non ce li hai rosa. Un amico di mio papà diceva sempre questa cosa, Giulia, che il problema non è, è il problema averli in rosa.
0: Ah ok, sì, non è il problema di metterli in campo, non è il problema della scelta, non è lo sceglierli, è il problema di poter scegliere.
6: Eh sì, perché sai, una volta che ce li hai in rosa, qualche minuto glielo fai fare, sempre.
0: Per forza.
6: Sempre.
0: Per forza.
6: Quindi in questo caso.
0: Io
6: in
0: ti.
6: Li vedremo giocare. Io sono convinto che da qui a gennaio vedremo tanto Cambiaso, vedremo qualche volta Cabal. Sono convinto di questa roba.
0: A me fa un po' paura, ma sono pronta a questa paura a mettermela in tasca, non, nel senso che mi auguro davvero di potermi ricredere, soprattutto su Cambiaso, perché su Cabal un pochettino ci ho perso le speranze, ma su Cambiaso nutro ancora quel briciolo di follia che può magari così poi tramutare in meraviglia. Allora ti pongo invece questa piccola questione. Vabbè, Rocco da Reggio Calabria dice: per Spalletti gli unici che giocano sono gli esterni e quindi non può metterle due punte. A me piace, ma è giusto che anche lui si prenda le sue responsabilità, specie se ha avallato l'acquisto di Colomuani. E così ti tiro in ballo, ovviamente, anche col discorso chi l'ha voluto Colomuani, Luciano Spalletti. E ti chiedo, ma questo Voltemade che viene dato titolare, quindi con un Colomuani in panchina, La trovi corretta come ipotesi? Nel senso, Colomuani è rimasto comunque a Torino, sì che aveva questo problema alla mano, eccetera. Perché dovrei farlo riposare? Io lo voglio vedere in campo, ha bisogno di giocare.
6: Ma io ti dico, Giulia, credo sia anche giusto alternare un po' gli attaccanti e dare anche un po' più di minutaggio a Voltemade. Voltemade è ultima, cioè, tranne con l'Atalanta l'abbiamo sempre messo per la disperazione. Entra, dai, siamo sotto, proviamo a recuperare. Momenti della partita anche frenetici, momenti della partita disordinati, dove comunque sì, abbiamo attaccato, ma non abbiamo attaccato con qualità, abbiamo attaccato con impeto, che è una cosa diversa. Quindi ti dico, secondo me, Giulia, è anche giusto provare a dare qualcosa a Voltemade, perché se no entriamo sempre nella solita ottica che tutti i giocatori della Juventus noi li battezziamo dopo 3 giornate. Cioè, adesso Voltemade, se noi chiediamo un parere su Voltemade alla chat, per fortuna che
0: esplode.
6: Io oggi non ho
0: la
6: il
0: vedi
6: parere della chat.
0: E neanche di Twitch, neanche io di Twitch, però esatto, ecco, meno male.
6: Esatto, in questo caso cioè, apriti cielo, non sa giocare a pallone, scarso, nessuno può prendere un giocatore del genere. Ma 2 anni fa io me lo ricordo, l'estate, tutti a dire, si deve prendere Voltemade, l'ho visto nell'under 21 della Germania, è fortissimo, perché non prendiamo Voltemade? E io dicevo, ragazzi, guardate, Voltemade sta andando al Bayern. Poi il Bayern ha tirato lunga la trattativa con lo Stoccarda e è subentrato il Newcastle con i soldi di Isaac. Quindi in questo caso tutti a dire, adesso valutiamolo Voltemade, perché intanto ieri non ha segnato Jonathan David, ma ha procurato il cartellino rosso di Yoro, e nell'azione del gol di Lookman comunque Jonathan David ci mette lo zampino. Perché ci mette lo zampino? E cavolo! E da noi Jonathan David non sapeva giocare a pallone.
0: Sì. Da noi... come per dire, piano con le etichette, ragazzi, piano con noi, cioè, le definizioni.
6: Perché se no, ripeto, e lo facciamo anche noi addetti ai lavori, io non tanto, cioè io almeno mi prendo 2 anni con Commainers, sì, io non ne posso più, ma 2 anni ci ho messo, non uno, due anni che
0: due anni di non neanche alti e bassi, di piatto.
6: Cioè, anche qualche addetto ai lavori, no, non va bene una partita, esonero, cambiare l'allenatore, vai a prendere quello, vai a prendere quell'altro, e poi non attaccare, questi attaccanti sono scarsi, non si fa nulla, calma. Cioè, va bene, non saranno Haaland, ma la Juve non è Haaland. Cioè, la Juve non gioca come il City. Non avrò mai la controprova. Ma se metti Haaland alla Juve, fa fatica rispetto ai numeri col City, Cioè, è evidente. Cioè, una struttura di anni e anni, con quasi gli stessi giocatori, con degli allenatori del genere, e noi già a Voltemade... ok, viene da una stagione negativa anche al Newcastle, però che 2 anni fa è stato pagato 80 milioni di euro, era nel mirino del Bayern Monaco, adesso da noi non può più circolare perché è scarso. Cioè, oddio,
0: scarso, come ci piace dire che è scarso. Ti dà una soddisfazione dire sei scarso,
6: perché oggi non so se hai già letto qualcosa su Tre Soldi.
0: Nuovo fenomeno, perché la Juventus non l'ha comprato?
6: Ma Giulia, ieri quanti parlavano di Tre Soldi?
0: Nessuno.
6: Cioè, ad oggi posso ti dirò una cosa grossa. Cioè, Tre Soldi, se dovesse venire alla Juventus, lo battezziamo alla terza partita,
0: Sì, certo.
6: Lo battezziamo alla terza partita. Ma chi abbiamo preso? Abbiamo preso l'attaccante del Bruges, lo strapaghi. Così, Cioè, ha ragione Jonathan David, che se ne prese di tutti i colori, qualche settimana fa disse: fare l'attaccante alla Juventus è il ruolo più criticato d'Italia.
0: L'ha detto, vero?
6: Ha ragione, sì. Ha assolutamente ragione. Perché chiunque si sente in dovere di dire che l'attaccante alla Juventus è scarso.
0: E siamo qui anche noi, ovviamente, ad ascoltare i commenti dei nostri ascoltatori. Un po' di domande. Per noi Frattesi era una ciofeca, poi tra Lazio e Nazionale, adesso forse, secondo Marco, avrebbe fatto un po' comodo? Tra l'altro ti saresti potuto fare dei gran selfie con Frattesi, tu.
6: Ah, sai, Giulia, il discorso...
0: Lo sai che siete molto simili, vero? Sì, lo sai.
6: Così pare... però mia mamma si arrabbia quando viene detta questa cosa.
0: Perché? Non è brutto Frattesi, è un ragazzo. Ah, pensavo perché lo fosse brutto, però no, è un ragazzo Frattesi.
6: No, sai, il discorso è che Frattesi in questo momento qua, noi abbiamo tanta gente lì, abbiamo McKennie che è un giocatore simile a Frattesi, ecco, se in questo caso dobbiamo... metterci a cambiare il tre quarti della Juve, Giulia, io vorrei vedere un tre quarti molto tecnico, molto
0: non Frattesi
6: tecnico. Non Frattesi, ecco, ma con tutto il rispetto a Frattesi, secondo me, no, che sa giocare a pallone, che sa segnare, che sa muoversi. Poi ovviamente il prezzo fatto alla Lazio è un prezzo che alla Juventus non sarebbe mai stato fatto.
0: Era un prezzo di disperazione quello ha fatto la Lazio dell'Inter, non sa più cosa fare per toglierselo.
6: Esatto, e quindi in questo caso ti dico quella roba lì, però onestamente non, in questa situazione qua noi dobbiamo cercare qualcosa di diverso a quello che abbiamo già, cioè a noi manca una manca qualcuno che lì in mezzo possa farsi dare la palla, cioè a noi, anche se non sta giocando secondo me bene, anzi credo sia molto divisivo anche a livello caratteriale, però queste cose non le so perché non seguo Napoli da vicino. Però a noi un De Bruyne servirebbe tanto, un
0: giocatore. Devi chiederlo a Massimiliano Allegri.
6: Però so che ho sentito che ieri, perché io ieri le ho guardate tutte le partite, ma non ho guardato, ho guardato diretta gol, non ho guardato.
0: Sì, anch'io l'ho fatto per un tempo, poi sono andata a dormire, avevo sonno, scusate.
6: Vabbè, scusate, l'età fa così.
0: Lo so, l'età.
6: Ragazzi,
0: l'età è lo sport.
6: E questo perché, se no, sai che selfie dovrò chiedere al tuo compagno se mi manda dei selfie di te che ti abbiocchi sul divano.
0: No, ecco. È più facile che te li mandi io di lui, stai sereno.
6: Così li mettiamo tutti in diretta.
0: No, 50 ho una bella
6: di pisolino.
0: Ho una bella carrellata di foto, tranquillo, che potrei veramente creare un fotoalbum.
6: E quindi ti dico...
0: Ecco, sì, dicevi ieri di De Bruyne.
6: Però so che De Bruyne e Allegri nel primo tempo hanno avuto qualche frizioncella sul ruolo e sulle situazioni. E invece, sai, Napoli ad oggi ha quel problema lì, perché stava facendo giocare un pochettino più basso McTominay, che però è un calciatore tipo McKennie, tipo Frattesi, no? Magari non di grande qualità, ma di grande forza, di inserimento, va a occupare l'area. Ecco, e invece a noi servirebbe un altro nome, no? Che era stato accostato alla Juventus quest'estate.
0: Io vorrei Højlund, però vabbè, per carità.
6: Per un giorno è Bruno Fernandes. Bruno Fernandes è un altro giocatore che potrebbe dare, no, quel tipo di qualità e di tempistica alla manovra della Juventus, piazzati, robe varie. Quindi ti dico, ci sono dei giocatori che secondo me possono anche far spostare da quel ruolo lì McKennie, però andrei più sulla tecnica che sull'inserimento. Cioè noi l'inserimento alla fine con McKennie ce l'abbiamo.
0: Sì, dobbiamo ritrovarlo un po', quell'inserimento, perché anche lì abbiamo qualcosa da ridire, la chat ha qualcosa da ridire anche a McKennie in questo momento, ma ci sta. Poi ti chiedono di Bonny, non so perché, se poteva essere un attaccante utile per la Juve.
6: Sì, okay. Però è molto simile secondo me a Colomboigny, è un attaccante da profondità, è un attaccante che ama partire largo, un attaccante forte. Io l'avevo consigliato tante volte al fantacalcio al Parma, era un pupillo ai tempi del Parma. Però sai, l'Inter ha già Pio nel ruolo, no, che a noi manca, quello strutturato che magari non fa il contropiede, perché Pio non ti fa il contropiede,
0: però diciamo di base la butta dentro
6: nell'area di rigore, ha un peso specifico importante. Ecco, io credo e ripeto, perché noi non lo stiamo vedendo e quindi non ne parliamo, giustamente, perché non possiamo farlo. Io credo che su Ekator un lavoro da centroboa si potrà fare.
0: Speriamo.
6: Dobbiamo solo capire quanto tempo ci vorrà per far capire a Ekator di piantare la gamba e di dire ok, tu non mi sposti mai.
0: Quando capirà che sta bene, forse, no? Quando non avrà più paura che quella gamba possa magari fare un brutto rumore.
6: Dai, ce ne sono tanti di attaccanti forti, perché di attaccanti forti ce ne sono tanti. Però costruire in un 2006 la capacità di giocare spalle alla porta è tanta roba, perché a differenza di Pio, Ekator è anche veloce.
0: Ha una struttura fisica diversa, c'è poco da fare. Fortissimo. Anche se per Cassano è più forte il fratello, quindi bisogna fare attenzione anche qua a occhio. Chiudiamo questa mezz'ora, Camillo, con Fabio che ti chiede se puoi mettere una buona parola per farlo diventare l'autista del pullman della Juve.
6: Oh, tanto l'autista del pullman della Juve è molto simpatico.
0: Ecco, quindi non vogliamo togliergli il lavoro, lasciamoglielo, tanto quello storico era meraviglioso, ora mi sfugge il nome.
6: Tra l'altro io ho enorme stima per chi guida i pullman, perché comunque, sì, ragazzi...
0: Difficilissimo, difficilissimo.
6: Io, Io ho ai tempi, no, quando facevo dei lavoretti per pagarmi l'università e robe varie, lavoravo negli eventi col guidare le macchine e spesso chiedevo di poter guidare i camion o i pulmini, quelle robe lì. Mi divertiva, volevo provare com'era la sensazione, no? È solo che non avendo la patente non ho mai potuto esaudire questo mio piccolo... Però ho guidato un Ducato a Napoli, che ti assicuro è una delle cose più difficili
0: Bravo!
6: Del mondo. E,
0: devi venirlo a guidare anche a Genova, così poi vediamo.
6: Ma Napoli è un po' più complicato perché...
0: Non credere!
6: E una volta mi fa, fai la scorciatoia, e mi ha fatto andare in un vicoletto dove la strada ci stava solo il Ducato, ma i lati ci saranno stati in fila, perfetti, almeno 200 motorini. Ne avessi toccato uno, andava al domino. Quindi ho avuto una pressione psicologica lì, ma ne sono uscita alla grande.
0: Camillo e la sudarella, potremmo intitolarla così questa mezz'ora.
6: Lì potrei anche chiamarla in un altro modo, ma vediamo.
0: A tra poco, ragazzi!
2: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve. Il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.

0: per arrivare anche Camillo, come sempre. Per me Voltemade è forte fisicato, deve conoscere forse soltanto ancora un po' il calcio italiano e poi spacca. Ci scrive Marco, il nocciolo è che la Juve è costruita male, i giocatori sono limitati, dice Daniele da Belforte, non sono fenomeni e non c'è modo di costruire una manovra come si deve, però a questo gruppo serve una svegliata, che è un po' meglio, perché un po' meglio si può sempre fare, ovviamente. E poi ti chiedono, Camillo, anzi ti dicono che ieri, guardando la nazionale femminile, è stato un po' come riassaporare e rivedere la Juventus, le women che furono al completo, e ti chiedono un commento.
1: Ma non l'ho vista, questa è la prima cosa, non l'ho vista, anche perché poi comunque il risultato dell'andata già faceva presagire un passaggio del turno. Adesso poi ci sarà l'ultimo step con la Finlandia e... Sì, è vero, però poi al netto di questo, Giulia, c'era solo una giocatrice della Juventus in campo, perché è solo Martina Lenzini. E... non lo so, io credo che l'Italia stia commettendo un grande errore, anche a livello femminile. Sembra un po' un circolo chiuso l'Italia del calcio femminile, ovvero che devono giocare quelle che hanno iniziato, no, a portare avanti questo movimento e non si riesce a costruire qualcosa di diverso, di nuovo, portando giocatrici giovani, sono sempre le solite, sembra che il cerchio si debba chiudere obbligatoriamente col mondiale. Ci sta, perché comunque è ovvio che questo gruppo di giocatrici ha cambiato, no, la visione del calcio femminile in Italia, però ecco, qualcuna io la vedo in enorme difficoltà, ecco. In enorme difficoltà, e anche il messaggio del nostro ascoltatore, Giulia, ti fa un po' capire, cioè la Juventus che fu,
0: che fu,
1: però è l'Italia attuale.
0: Però appunto questa è la sensazione generale. Cambiaso non sa difendere, ci dice un ascoltatore, e neanche fare copertura a centrocampo. Invece ha visione, corsa e tiro, per cui se non avessimo già 114.000 esterni di attacco, io lo vedrei lì. Domenica a momenti segnava un gol come quello di Rabiot contro il Sassuolo.
1: No, lì è stato bravo.
0: Però ha cominciato in maniera da, oddio mio, cosa succede? Dai, perso 2-4-3 palloni almeno.
1: Drammatica. Ma no, lì è stato bravo, c'è poco da dire. Guarda, Giulia, secondo me l'analisi del nostro ascoltatore è pertinente. Ma ti piace questa parola, pertinente?
0: Pertinente e stupendo.
1: Ecco.
0: Pertinente, però non è come fattuale.
1: No, non è come fattuale.
0: Mai.
1: Attuale è bellissima, però quello che voglio dirti è che secondo me c'è anche la risposta nell'analisi. Tu come esterno d'attacco, Mancino, chi scegli tra Conceição, Nico e Zegrova?
0: È dura, cioè
1: nel aggiungi senso, Cambiaso, cioè tu metti Cambiaso sopra.
0: Mi spiace, ma non lo sceglierei, Cambiaso tra questi mai.
1: Quindi... sai, se non lo consideri un terzino sinistro da Juve, per quello che ti dico che devi pensare di venderlo, ottieni quello che ottieni, magari male, perché poi vai in un'altra squadra, finisce come David, finisce come altri, però...
0: David, tra l'altro, che l'hai visto, sembra anche dimagritissimo, tra l'altro. Cioè, è in una forma... C'era davvero psicologicamente parlando qualcosa che l'anno scorso anche per lui non ha funzionato, non andava, ora non ti parlo di turbamenti vari, però insomma, e per quello che dico, come dici anche giustamente tu, andiamoci piano con Voltemade adesso, perché non creiamo l'ennesimo caso che poi... al di là del fatto che Voltemade tornerà da dove è arrivato senza diciamo pesare in nessun modo, a differenza ad esempio appunto di Davide o di Openda, ad esempio, un altro che però adesso si è anche fermato per qualche mese, però
1: no, ma infatti il discorso è quello, però sai, cambia ora, sono tanti, ormai un anno e mezzo,
0: ma è troppo,
1: quasi due,
0: troppo, sì.
1: Quasi due. E la valutazione è quella, cioè io non escludo che Cambiaso possa, non lo so, andare in un'altra italiana e fare bene, però se da te non fa bene, cosa lo tieni a fare? Puoi svalutarlo? Cioè, se da te non riesci a valorizzare un calciatore, vendilo e poi trova qualcosa, no, di diverso, cioè, e tu devi provare a prendere magari un terzino con caratteristiche più simili a quelle della Juventus o migliori per il modo di giocare di Spalletti, però non è che il discorso con Meines a centrocampo non rende, mettiamolo difensore centrale,
0: Ma
1: o
0: no.
1: Cambiaso in difesa non rende, allora mettiamolo esterno d'attacco.
0: Tanto per.
1: Cambiare tutti i ruoli del campo, cioè come ieri, no? Che qualcuno ci ha scritto magari alla lunga, una pazza idea, con sei solo terzino sinistro, ma noi
0: Ah
1: non
0: sì.
1: dobbiamo cambiare ruoli. Cioè, che
0: Per
1: cos'è?
0: cercare di valorizzarli, no, perché non è un'opera di bene, questa, ragazzi, bisogna anche portare un po' di acqua al proprio mulino. Davide da Bologna manda un messaggio lunghissimo, ma io leggo le prime righe perché dice: signori, abbiamo i giocatori che abbiamo e dobbiamo avere pazienza e dare fiducia alla squadra. Ieri Lautaro ha segnato, vero, ha fatto il primo gol, stupendo tra l'altro, ma ha sbagliato un gol fatto non angolando davanti al portiere. Di Marco ha sbagliato anche lui, il best player of the year. E hanno perso comunque la partita, ma nessuno li crocifigge. Noi siamo masochisti, dovremmo e li avremmo massacrati di critiche. Quindi, insomma, chiede un attimino di andare semplicemente un po' più con i piedi di piombo nelle critiche, nelle dichiarazioni.
1: Ma esatto,
0: E sono d'accordissimo con lui.
1: è per quello che a me la narrazione del se avessimo avuto un altro attaccante al posto di Colomboigny, avremmo vinto la partita a Cagliari perché quella traversa non si può mai prendere. Ma ragazzi, io ho visto sbagliare gol a Ronaldo, ho visto sbagliare gol a Tevez, ho visto sbagliare gol a Higuain, ho visto sbagliare gol a Vucinic, a, non lo so, a Del Piero, a Trezeguet, attaccanti anche più forti di Colomoani. E li vedremo sbagliare a Lautaro, a Malen, ad altri. Il discorso è che l'attaccante non lo puoi valutare due tiri, un gol, due tiri, due gol. Noi dobbiamo valutare l'attaccante anche in base al gioco della squadra. E oggi la Juventus ha dei problemi di gioco. L'Inter in Europa le sta perdendo 7 su l'ultime 8, però in Italia gioca col pilota automatico e quelle partite lì le vince in determinati modi perché ha certezza, perché ha struttura, perché ha consapevolezza dei propri mezzi. A noi mancano tutte queste cose qua e poi ci mettiamo sull'episodio. Ah, con quell'episodio lì avremmo vinto la partita. Sì, ma una volta, due, una corsa di 38 partite, non vinci sull'episodio.
0: No, no, assolutamente. Sono d'accordissimo con te, Lorenzo Aprile.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Ci
2: All'aeroporto di
0: dedica.
2: Barcellona in scalo, sono 45 gradi.
0: Ci dedica qualche
2: Bellissimo.
0: minuto nonostante la trasferta imminente, quindi grazie Lorenzo Aprile. Fa caldo, abbiamo capito, a differenza invece di Torino, perché Camillo è in giacchetta. Non so se lo sai, visto che eri in volo, ma ci sono delle buone notizie. C'è una buona notizia per quanto riguarda l'allenamento che
2: Sì.
0: Camillo ha guardato per noi, il rientro in gruppo di Bogà.
2: Sì, diciamo inaspettato perché i tempi dovevano essere un pochettino più lunghi, cioè
0: Più
2: si
0: lunghi.
2: prospettava che potesse rientrare a ridosso delle ultime partite prima della prossima sosta. Vedremo se effettivamente rientrerà tra i convocati, perché chiaramente è un giocatore importante che recupera Spalletti in una zona del campo in cui c'è abbondanza, nel senso che lì alla fine ha alternato Alibegovic e Nico Gonzalez. Però Bogà, lo ricordiamo, l'anno scorso Spalletti l'ha usato anche da punta all'occorrenza per mettere, come dire, una soluzione, per trovare una soluzione alla scarsezza realizzativa dei precedenti attaccanti. Quindi vediamo se effettivamente farà parte dei convocati. Sinceramente credo sia difficile, avendo fatto una seduta in gruppo e arrivi da tanti indifferenziato, però è un giocatore che anche nell'economia del campionato sa come spostare gli equilibri e tornerà particolarmente utile.
1: Lollo, io invece ti faccio un'analisi, perché so che tu sei un grande amante del calcio in generale. legata anche a quello che abbiamo visto ieri, ovvero, non lo so, il Bruges che ha affrontato l'Inter a viso aperto, che nei minuti di recupero, no, con il risultato ancora in bilico, non ha deciso di difendere la porta ma di attaccare, e invece una Juventus che inizia la partita a Cagliari sostanzialmente mettendo fuori ruolo sia Nico che McKennie per giocare a 5 dietro, e con l'idea quasi di non voler prendere gol prima, per l'incapacità poi della Juventus di ribaltare il risultato, quindi non lo so, una fascia sinistra abbandonata al suo destino con Celic che di piede destro tutta fascia, con poche sovrapposizioni, con delle catene che non hanno funzionato, ecco, non credi che la mentalità troppo difensiva dell'Italia o del calcio italiano, della Juventus in questo momento stanno incidendo anche nella mentalità e nella incapacità di fare gol?
2: Guarda, però secondo me, se posso spezzare una lancia in favore di Spalletti, è uno dei pochi allenatori che in Italia in realtà ha sempre fatto un calcio di proposta e non un calcio attendista. Col Cagliari ha semplicemente, secondo me, sbagliato proprio l'assetto del primo tempo, e, come dicevi giustamente tu, mettendo giocatori fuori ruolo. Ma nel secondo tempo, quando ha messo dentro Alibegovic, ha tolto McKennie con Sesau, che erano forse i peggiori in campo, e nel caso di McKennie è un unicum, mi sento di dire, perché storicamente nell'ultimo anno e mezzo quasi
0: Non ne ha
2: sempre il
0: quasi
2: migliore in campo ha
0: sbagliata
2: avuto,
0: mai, sì.
2: sì, una sbaglia a mezza partita, e da lì la Juve ha ricominciato a macinare il gioco, a creare occasioni da gol. Mi pare che il totale sia stati 22 tiri in porta, e qualcuno anche addosso a Caprile. Il problema secondo me non è tanto nella costruzione a gol e nel calcio che propone Spalletti, che mi senti dire è propositivo, è europeo, in linea con gli standard a cui dobbiamo allinearci alla svelta se non vogliamo zompare l'ennesimo mondiale di fila. E secondo me il problema è più che altro in chi dovrebbe finalizzare, in chi dovrebbe convertire in gol questa miriade di occasioni che creano i due trequartisti. Mi riferisco ai due attaccanti, Voltemade e Kolo. Cioè, Kolo prima di fare il gol fa una prova in cui fa veramente tanta fatica, stoppa 4 metri, poco preciso sotto porta, si è anche innervosito nell'ingaggiare il duello fisico con Mina, poi fa gol, e quando fai gol hai sempre ragione, e in quel modo ha, come dire, si è instradato verso una redenzione che però non è ancora completa. E vedremo stasera, domani sera, dalle sensazioni che abbiamo, poi sentiremo parlare Spalletti in conferenza stampa, dovrebbe essere Voltemade a partire dal primo minuto in attacco, anche per un discorso di rotazione. Lo ricordiamo, la Juve tornerà, avrà una seduta di scarico, una di allenamento, e poi c'è la Lazio. Quindi l'idea e l'intrigo di schierare Kolo e Voltemade in tandem insieme c'è, però Spalletti appunto deve fare anche i conti col fatto che è un rischio molto grosso, se consideri che poi hai solo una seduta di allenamento a disposizione, provarli tutti e due dal primo minuto. Mi aspetti di vedere Voltemade dal primo, mi aspetti di vedere Alibegovic dal primo, e l'altro posto sulla tre quarti se lo giocano appunto Polo con Sessão e Nico Gonzalez col portoghese favorito al momento sugli altri. Il Celta è una squadra in difficoltà. Adesso i
0: Sì.
2: tifosi bianconeri faranno tutti gli scongiuri del caso, ma ha vinto una partita dall'inizio della stagione. Fa un calcio abbastanza noioso, statico. E con l'Elche ha rischiato più volte di perdere, Radu, l'ex portiere dell'Inter, quello che praticamente ha fatto perdere uno scudetto all'Inter col Bologna, ve lo ricorderete, è stato strepitoso, ha parato l'impossibile. Quindi credo che gli spazi per far male al Celta ci saranno domani. Starà appunto nella Juve appaltare una partita sì di proposta, ma non un Reggio Emilia bis in cui ti lanci ad attaccare con 9 uomini e poi subisce in
0: E le
2: partenza in
0: prendi.
2: campo aperto. Quindi ci va una prova equilibrata in entrambe le fasi, ma il Celta gli spazi te li concede.
1: Lollo, grazie, che so che sei in partenza.
0: Grazie.
2: Grazie a voi ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Ringraziamento a Lorenzo Aprile di Tutto Sport, che ha fatto uno strappo per noi, eh. Strappo per noi.
0: Perché ti vuole bene.
1: Ma un giorno racconterà perché mi vuole bene, un giorno lo racconterà, lo
0: Non so
1: racconterà.
0: se voglio saperlo.
1: No, no, no, è tutto normale, tutto
0: E
1: normale.
0: sono robe
1: Tutto...
0: legali? Sono cose
1: Sì, sì, sì,
0: legali?
1: sì,
0: Ah, allora
1: sì, sì, sì,
0: va
1: sì.
0: bene.
1: Esatto.
0: Ecco,
1: Una
0: ricordiamo sempre.
1: collaborazione giornalistica.
0: Allora va benissimo, c'è stato un aiuto reciproco,
1: Esatto.
0: mi pare di capire. Terry dice sicuramente sicuramente fuori dalla Juventus potrebbe fare bene anche Cambiaso e poi ci saluta, ovviamente si parla in maniera ironica, credo, da parte della nostra
1: Ma
0: Terry. Ci ascolti,
1: secondo me
0: dimmi.
1: sì, Giulia.
0: Non lo
1: Ma sì.
0: possiamo sapere, anche perché non è
1: Ma
0: detto che poi per forza andando via
1: poi
0: si migliora.
1: messaggio.
0: Sai qual è il giocatore simbolo di questo per quanto mi riguarda? Matthijs de Ligt.
1: Light.
0: De Ligt è il simbolo del non riuscire a invertire una rotta che secondo lui in particolare, secondo me, doveva ancora rimanere, ma per carità, lì sono state anche questioni economiche di mezzo molto alte. Però insomma, ecco, Matthijs De Ligt è l'emblema del non per forza esplodere quando vai via.
1: Però Giulia,
0: Anzi,
1: secondo me
0: che fine ha
1: una
0: fatto?
1: delle
0: Dov'è? Beh,
1: migliori cessioni della Juventus insieme ai mercati.
0: a livello economico, tu ne parli a livello economico più che altro, immagino. Lo posso capire.
1: Insieme a Emre Can, una delle migliori cessioni, perché adesso qualcuno dissenterà, però prima del Covid piazzare un giocatore a quella cifra che non stava
0: Ah, ma
1: giocando titolare
0: sicuramente.
1: e poi che non ha fatti i buchi, perché Emre Can, tra l'altro, ha enormi infortuni da. Però passato al mediano, difensore, cioè non avrebbe fatto fare salto di qualità al centrocampo della Juve, incassare quella cifra. E il
0: No,
1: problema è che
0: no,
1: abbiamo comprato
0: non
1: gente
0: era che
1: peggiore.
0: dire, non era che dire. Emre
1: Abbiamo
0: Can,
1: comprato gente
0: peccato che
1: peggiore.
0: dopo Emre Can ne sono arrivati di assolutamente pessimi di altri giocatori. Ti chiedono come hai visto Durmisi ieri, pensi che fra 2 o 3 anni possa essere aggregato alla prima squadra? Benissimo,
1: Benissimo Giulia, benissimo l'ho visto.
0: non
1: Ieri
0: bene, benissimo.
1: partita di grande sofferenza, che Radu è stato espulso al 20esimo. Quindi la Juventus ieri punto vale oro, vale oro di sacrificio, di lotta. Tra l'altro col terzo portiere, perché mangia poco il terzo portiere adesso è la Juve.
0: Ecco.
1: E qui ha fatto delle parate Giulia senza senso, è mostruose,
0: No, mi
1: mostruose.
0: dispiace non poter ra raccontare qualcosa anche da parte mia, ma non. No,
1: E
0: mi
1: Durmisi è
0: manca
1: entrato alla
0: questa ieri.
1: grande, ha fatto a spallate, ha lottato. Ieri ho fatto anche delle chiamate per capire qualche retroscena della Next Gen, magari nei prossimi giorni vi racconterò, che ora penso ci sia poco tempo.
0: Sì.
1: Però molto molto bene, però quello che ha cambiato la partita, perché dall'80esimo al 95 comunque la Juve non ha più sofferto, anzi è andata vicinissima a vincere, è Pagnucco. Pagnucco,
0: Pagnucco.
1: ragazzi, attenzionatelo, perché sembra quello no. Meno in hype, ma è bravo e ha la testa per fare una bella carriera. Vabbè,
0: Ma l'hai nominato più volte Pagnucco anche l'anno scorso, mi pare.
1: che è stato
0: Quindi
1: aggregato anche poco fa alla mia squadra.
0: No,
1: Quindi
0: però appunto è stato già nominato tante volte, quindi ci crediamo, ti crediamo. Ascoltiamo qualche vocale, dai, in chiusura, che ne abbiamo ascoltati pochi.
3: buongiorno Radio Bianconera, Luca d'Ancona, e complimenti
0: Ciao.
3: alla tua trasmissione. Come sempre, volevo fare un appunto su Zegrova. Allora, da fuori, secondo me, Spalletti c'è qualcosa, non lo vede. E questa è una cosa veramente negativa, perché Zegrova l'anno scorso sappiamo da dove veniva, da quasi un anno di inattività, non ha fatto la preparazione e tutto. Quest'anno che è partito si vede cos'è. Sarà un funambolico giocatore, quello che sia, ma un giocatore che comunque ti alza il livello dell'imprevedibilità.
0: Vero, vero, vero. Siamo abbastanza d'accordo con l'ascoltatore, direi. Ancora.
4: Vorrei intervenire solo sulla questione Jonathan David Openda, perché
0: Sì. Open Down
4: è da
0: l'abbiamo
4: troppo tempo
0: nominato.
4: che va avanti, secondo me, sono stupito che ci siano ancora tutte queste critiche, e non parlo di voi di RBN, parlo in generale di altri. Questa cosa mi manda veramente fuori, perché dico,
0: Non
4: il
0: capisco se è
4: discorso su
0: positivo o
4: Jonathan
0: negativo.
4: David è molto semplice: non è mai stato fatto giocare nel ruolo in cui giocava a Lille, dove ha fatto un sacco di gol, e non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono i dati. Però è uno scarpone, c'ha due piedi sinistri ma è destro, oppure c'ha due piedi destri ma è mancino, è sempre le solite cose.
0: Sì, ho capito.
1: Guarda, io sono d'accordissimo, però ragazzi, vi giuro, fatelo per la mia sanità mentale, non mi dite non è stato mai fatto giocare nel ruolo, no, oddio, no.
0: Ha avuto un mancamento quando ha sentito questa cosa, Camillo.
1: Sì, cioè è stato fatto giocare nel suo ruolo, punta, punto. Bella questa cosa, punta, punto.
0: Bella, e tipo ieri o male in bene, siamo a quei livelli.
1: Bello. Cioè, vi giuro, non iniziamo questa cosa, perché con Mainz lo sentivo per 2 anni, ma lui è quello, è quello, è quello. Gioca lì, fa l'attaccante, ha giocato da attaccante, poi la Juventus non gioca per l'attaccante. Cioè, è quella la cosa. Cioè, dove lo vuoi mettere Jonathan David? Ha messo punta e non riuscivamo ad aiutarlo. Perché? Perché se guardi una partita della Juve, quando faceva i movimenti in verticale, non ce n'era uno che gli dava una bella palla forte in verticale e dire ok, giocati l'uno contro uno.
0: Stoppa e via. Sì.
1: Vai. Cioè, una palla come quella di ieri, dove poi lui sbaglia, ma la palla finisce nei piedi di Lookman e segnano, alla Juve quasi mai è arrivata. Quasi mai. Cioè, cercavamo coi cross e quello di testa una piglia e tu continui a fare 50 cross. Ma se di testa una piglia. Cioè, quindi non è una questione di ruolo. Vi giuro, perché questa cosa del ruolo, cioè, non sono cretini.
0: No, è una cosa molto semplicistica rispondere così per cercare di, insomma, non dico tirare acqua al mulino David, però insomma, in qualche modo spiegare. Poi dobbiamo chiudere, Cami.
1: Ma noi lo stiamo assolutamente difendendo da settimane. Tra l'altro è passato Yıldız questo momento qua davanti a me. Stiamo difendendo da settimane, ma non è che per difenderlo devo dire una cosa sul ruolo. Per difenderlo posso dire: avete visto, va all'Atletico e segna, ha fatto 200 gol prima di arrivare alla Juventus. Il problema forse non era David, ma eravamo noi, non il ruolo, perché il ruolo ha fatto l'attaccante, ma c'è l'attaccante, poi la Juve non gioca per l'attaccante.
0: Anche perché il problema persiste. Ci sentiamo domani, Cami.
1: Ciao Giulia, io sono ancora

0: 37enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
1: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. L'ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittima azione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
0: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche. Proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
1: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
0: La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. E il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia, nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
1: Il calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
0: È tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Lionello Manfredonia. Nato a Roma il 27 novembre 1956, Lionello Manfredonia cresce calcisticamente nella Don Orione prima di essere prelevato dalla Lazio. Il 2 novembre 1975 esordisce in Serie A allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Nel 1976 debutta come stopper nell'Italia Under 21, mentre l'anno successivo viene convocato da Berzot nella Nazionale Maggiore, dove però collezionerà appena 4 presenze. È anche tra i convocati del Mondiale in Argentina del 1978, ma non riesce praticamente mai a trovare spazio. La sua carriera viene segnata dal coinvolgimento nella vicenda del calcio scommesse che gli costa una squalifica per 3 anni e mezzo. Torna in campo però dopo solo 2 stagioni grazie all'amnistia concessa per la vittoria del Mondiale 1982. È vicino alla Juventus già nel 1984, ma il suo trasferimento sfuma all'ultimo. Si concretizzerà nell'estate del 1985, quando si renderà necessario l'acquisto di un sostituto per Tardelli, passato all'Inter. Una bella responsabilità per Manfredonia, che aveva rivestito in carriera solo in rare occasioni il ruolo di centrocampista. Sono alla Juventus per vincere. Le sue parole il giorno del ritiro. Ho l'età giusta per provare emozioni e soddisfazioni nuove e diverse. Per anni ho lottato per la salvezza, non per lo scudetto. Adesso posso finalmente puntare a traguardi importanti. E lo scudetto infatti arriva, così come arriva la conquista della Coppa Intercontinentale a Tokyo. Qualche problema invece nel girone di ritorno, quando il suo rendimento cala a causa di qualche squalifica di troppo e di un infortunio alla costola. Nell'estate del 1987 fa ritorno a Roma, stavolta sponda giallorossa, dove terminerà la sua carriera il 30 30 dicembre 1989, quando un arresto

0: cardiaco sul campo del Bologna gli costa quasi la vita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Manfredonia intraprende la carriera da dirigente, seppur con alterne fortune.
1: Eroi in bianconero.
2: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Mercoledì 14 ottobre, questo è il sommario di Cose di Calcio XL, vigilia di Europa League, rifinitura terminata, partenza per Vigo e conferenza alle 18.50. Tutti a rapporto ieri da Spalletti, tra l'altro squalificato per un turno assieme a Pisacane. Serve più rabbia per affrontare Celta e Lazio. In Coppa si cambia, rotazioni necessarie e spazio a Gatti, Kelly e Voltemade. E forse non ci si ferma qui. Next Gen nel recupero con Lumezzane, un pareggio giocando per più di un'ora in 10. E poi la curiosità, la notizia. Juve, Ronaldo e tutti i contenziosi finiscono nuovamente in tribunale. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino, dal direttore di Radio Bianconera. Eccoci qua, un saluto a voi, però visto che abbiamo il nostro inviato pronto naturalmente tra poco alla Continassa, l'avete sentito, l'avete visto, tutti gli aggiornamenti, ripartiremo anche con lui. Io comincerei invece, poi mi diranno, intanto saluto la regia di Roma, il nostro Costantino, l'imperatore Costantino di Roma. Ecco, allora Camillo è già pronto, allora non perdiamo tempo, anche perché lo dobbiamo liberare, è lì praticamente ostaggio di questa rifinitura, di questa vigilia. Tutti gli aggiornamenti con uno dei nostri due inviati speciali, eccolo qui Camillo.
4: Ciao Antonio, buongiorno a tutti. Eccomi.
3: Buongiorno. Buongiorno, quanti giri hai fatto? Perché sai che poi c'è anche la prigione, c'è l'acquisto degli alberghi, delle case, sembri un po' giocare a Monò, perché ti vedo in ogni collegamento o alla Continassa, o al J-Medical, o davanti al J-Hotel, o a seguire gli allenamenti. Il tuo tour non finisce qui.
4: No, tra l'altro oggi abbiamo anche raccontato, perché qua alle mie spalle, ve lo rifaccio vedere, c'è il pullman, no, dell'Imoco Volley. La squadra più forte al mondo di pallavolo, che giocherà contro Chieri, quindi è arrivata qua al J-Hotel, un'eccellenza italiana, mi ha raccontato anche qualcosina nella trasmissione precedente. Sulla Juventus è una mattinata classica, no? Sai Anto, con 15 minuti aperti noi giornalisti, c'è stata una gag Spalletti-Zegrova, no? Spalletti che prende il pallone, fa il doppio passo a Zegrova, come a dire, Edon lo so fare pure io.
3: Però poi si è bloccata l'anca e quindi no, per l'età, semplicemente
4: magari
3: per quello.
4: Non con quella scioltezza, no, di Zegrova. Poi un neto,
3: ricordiamo Zegrova, Zegrova, sì. Ricorda, perché abbiamo un ascoltatore albanese che ce lo ricorda ogni volta. Zegrova non fa parte della lista di Europa League, quindi non è tra i convocati, non sarà tra i convocati e non partirà. Prego, riassumici la mattinata di questa mattina e ti lascio per il tuo pranzo meritatissimo.
4: Poi un Neto molto attivo nella partitella, hanno fatto una partitella a 5 minuti che abbiamo seguito proprio live, facendo vedere le immagini
3: ai
4: nostri ascoltatori. E quindi da questo punto di vista molto attivo nella partitella, c'è stato anche un gol di Bogà, che è la notizia del giorno, Anto, perché Bogà ha fatto prima un lavoro a parte di riscaldamento e poi si è subito aggregato al gruppo con anticipo, perché rispetto alla tabella di marcia si pensava potesse arrivare, no, a fine mese, e invece ha anticipato. Per quanto riguarda Hecator, stanno cercando di andare un pochettino più cauti, perché comunque ha avuto una ricaduta nel corso, no, dei mesi precedenti, e quindi in questo caso Bogà, vedremo se sarà nella lista dei convocati, non lo so, perché ha fatto una sola seduta in gruppo, quindi è lecito magari aspettarselo per la Lazio. E invece poi anche Celik ha fatto un lavoro di nuovo personalizzato, e nel lavoro personalizzato ha parlato un po' con Spalletti, ha dato delle indicazioni, io penso possa essere nella lista, però ecco, credo possa avere, no, un turno di riposo. Bisognerà capire se Spalletti vorrà fare, no, un po' come Allegri, lasciarlo al Prato, evitargli un viaggio e tenerlo poi pronto per la Lazio, anche perché se no, un po' come Allegri, lasciarlo al Prato, evitargli un viaggio e tenerlo poi pronto per la Lazio, anche perché comunque Cambiaso è rientrato ormai da

0: settimane, perché c'è anche Cabal nella lista UEFA, e allora vedremo
1: Cabal
0: cosa deciderà di fare.
1: Perdonami, l'ho perso Cabal un po' dai miei radar. Cabal in gruppo, Cabal... quindi c'è, è a disposizione. E senti, mi dai una probabile, tanto abbiamo tutto il tempo che serve fino a domani, ascoltando anche la conferenza stampa delle 18:50 che seguiremo con, con la nostra redazione di Roma. Ci sbilanciamo un po' sulla formazione, io l'ho tirata giù, ci saranno sicuramente molti errori. Ricordiamo, la Juve in testa alla classifica di Europa League per la differenza reti, per il grande vantaggio maturato con i gol realizzati. 26esima in classifica invece il Celta Vigo, che riporta anche al ricordo dell'unico incrocio con i bianconeri. Tu eri un ragazzino sicuramente, però
0: espulsione di Montero.
1: Sì, con gesti poco nobili, con gesti poco nobili, ma che dimostrano la personalità. E allora io ne approfitto per chiederti, la formazione la facciamo insieme, perché io Neto l'ho messo titolare, ce l'ho scritto qui, me lo sono messo titolare, no? Quando tu mi hai detto si è allenato, no, mi hai fatto più o meno, allora cancello e metto Vicario.
0: Io sono ancora su Vicario, sono ancora su,
1: Vicario.
0: Sì,
1: Voltemade in attacco al posto di Colomani, non insieme.
0: Sì. No, Voltemade al posto di Colomani, sì.
1: Dietro
0: poi
1: di lui chi?
0: Ti dico 100% senza dubbi e smentite. Alaibegovic, McKennie e Conceição, perché Conceição parlerà alle 18:50 con Luciano Spalletti, quindi questo è facile, questo è facile. E tra l'altro la conferenza stampa, lo dico, dovremmo essere molto bravi a captare qualcosa, perché non verrà trasmessa, non verrà trasmessa, ecco. E quindi tutti noi dovremmo essere bravi a captare le parole di Luciano Spalletti, e poi
1: come insomma, facciamo di solito sempre, perché vanno captati, esatto, i messaggi recepiti, poi io li do a te, tu li dai a me, li diamo, li traduciamo un po' nell'essenza. Anch'io li ho azzeccati questi tre nomi, quindi mi hai tolto però un Nico. Ah, centrocampo, vediamo se la pensiamo nello stesso modo. Sarra al 100%.
0: Io ti dico centrocampo Douglas e Koopmeiners.
1: Ti do ragione, ho dimenticato questa possibilità, avevo messo con Mainz, con Sar, no, Douglas, rimango
0: anzi,
1: lì, 50-50, 50-50.
0: Te la gioco diversa, me la gioco diversa, sì. Magari McKennie nei due mediani e mettiamo Nico Gonzalez tre quarti.
1: Allora mi dai un po' ragione, un po' torta, devo rifare tutto, ma non abbiamo tempo. Senti, qual è la partita più difficile, questa o la prossima? O sempre la prima?
0: Ah, è sempre la prima, Anto, perché noi in questo momento qua siamo troppo fragili e non possiamo prendere sotto gamba nulla, nessuno, perché non abbiamo certezze. Io la cosa che,
1: fermati,
0: che mi auguro...
1: Fragili, mi basta e mi avanza. Grazie per questo collegamento, non voglio tagliarti Camillo, ma l'hai già dette tante volte, ti vogliamo lasciare anche libero, magari succede qualcosa, hai fatto il sunto come solo un bravo inviato sa e può fare. In difesa Gatti Kelly?
0: Sì.
1: Chi è che risparmiamo lì? Cioè, non c'è Cambiaso dietro al posto di Selic, c'è Lukumi, c'è Kalulu, come ci comportiamo? E poi ti saluto davvero.
0: Ma guarda, secondo me bisogna capire se si fiderà di fare proprio il doppio cambio Gatti Kelly, o se magari deciderà di giocare con Kelly terzino sinistro, e dipenderà molto dal sistema di gioco, perché poi se dovesse decidere di andare di nuovo a 3, a quel punto poi dobbiamo fare delle altre valutazioni per togliere un tre quarti. Però io mi aspetto di vedere Gatti Kelly, Anto, perché la Juventus tornerà da Vigo, farà un allenamento di scarico, poi un allenamento comunque metà e metà, scarico e vero, e poi la rifinitura. Perciò se non si metterà in testa di fare dei cambi e prendersi dei rischi, poi fisicamente fai fatica e soffri.
1: Assolutamente. Serve più rabbia, lo ha detto, e ci risulta che sia questo un po' il concetto emerso nell'allenamento di ieri alla ripresa, e auguriamoci che questa rabbia torni sul campo e che possa produrre una vittoria, quella che ci auguriamo domani sera. Aereo in partenza che ora? Nel pomeriggio da Caselle?
0: Ah, adesso.
1: Tra
0: pochissimo,
1: durante la sono le 13:18.
0: Esatto. Diretta, ecco.
1: E allora prendi la macchina, inseguili e dacci tutti i ragguagli del caso, assolutamente. Ciao Camillo, poi domani metteremo a posto meglio la formazione. Buon tutti lavoro, buona giornata. E grazie.
0: Ciao, Antonio, grazie
1: facciamo poi la bella di tutte queste riflessioni, deduzioni sulla probabile formazione. Serviva necessariamente ripartire e chiudere la giornata di Camillo, perché la squadra poi volerà in questi minuti, quindi è già in direzione Caselle, è già pronta per volare, decollare verso, ci auguriamo, una buona partita. Di sostanza, non serve essere belli, serve essere efficaci, e qui serve l'efficacia. Poi con la Lazio mi aspetto davvero la prova di maturità della Juventus. Ci saranno delle alternanze, si sommeranno i valori, si può giocare con due attaccanti, si possono lasciare i giocatori al posto migliore. Avrei voluto fare questa domanda, ma ce n'erano tante da fare, sarebbe stato bello continuare. Chi sono i giocatori di carattere e personalità e che hanno più fame in questa Juventus e dovrebbero sempre giocare? Mi fate l'elenco voi, questa è la domanda di oggi, ma andiamo ad ascoltare già qualche vocale.
2: Sono Giovane da Riccione, giro anche a te questo messaggio che ho cercato di mandare prima a Giulia. Due considerazioni, sì. Una riguarda la partita col Cagliari, mi spiace tornarci, ma ragazzi, non mi scende proprio giù l'atteggiamento che hanno avuto i nostri avversari. Mina o Mina, come diavolo si chiama, sì, è un provocatore, però io vi faccio due nomi, Montero e Bonucci. Questi erano giocatori che si facevano rispettare in campo e costringevano gli avversari ad avere rispetto nei confronti della Juventus. Vedo in questi ragazzi della Juve di adesso che questa rabbia agonistica non c'è, e si fanno anche mettere i piedi in testa da soggetti del genere che sono dei provocatori. Un altro aspetto riguarda Voltimade. Sì. Io sono amico di Giovanni Carnevali, sono un medico e ci conosciamo e abbiamo un ottimo rapporto. Allora, dico questo, Giovanni è un amministratore intelligentissimo, però non capisco proprio come lui, Ottolini e Massara abbiano aspettato l'ultimo giorno di mercato per prendere Voltimade, che alla fine non era il giocatore richiesto da Spalletti. Mi sembra quasi aver preso un giocatore tanto per prendere qualcuno. Voltimade, ragazzi, è alto quasi 2 metri, non sa colpire di testa, è una cosa paradossale questa. Quindi dico, un Davis dell'Udinese poteva andare bene come seconda punta? Secondo me già era meglio. Io parlo di Davis, ma possiamo parlare anche di altri. Questa è l'osservazione che faccio. Voltimade non è il giocatore di cui ha bisogno la Juve. Allora, dai, però sono molto ottimista, sono convinto che nonostante tutto...
1: Hai fatto bene a sfumare, anche perché abbiamo già l'ospite in coda, oggi molto veloci, dobbiamo correre, dobbiamo avere fame, dobbiamo avere più rabbia, in trasmissione ce l'abbiamo sempre, su tutto Juve non manca mai, capirete poi perché, o forse avete già intuito, ti rispondo, se sei amico di Carnevali puoi chiederlo a lui e poi riportare anche a noi. Voltimade è stata l'opportunità per andare a riempire la casella dell'attaccante, forse cercavi qualcos'altro, forse era l'opportunità anche perché te lo danno praticamente in prestito gratuito, e quindi sono d'accordo con te, però il valore di un allenatore è quello di saper anche mettere a posto e fare con quello che hai, perché tornare a parlare di attaccante dopo tutto il mercato che è stato fatto mi sembra un po' pretenzioso, a dire il vero. Per quanto riguarda facevi riferimento alla provocazione, ci sono squadre che provocano, il Real Madrid è una squadra che provoca, che irrita i loro attaccanti, il calcio è anche questo, poi magari un giorno diventerà con la rete in mezzo eccetera. La risposta l'hai data nella tua affermazione, noi avevamo giocatori, il problema è che gli altri provocano o noi non abbiamo nessuno capace di reagire, non alla provocazione gli do un pugno perché ti caccia fuori, ma essere in grado di competere allargare le spalle e andare a muso duro contro un avversario o a gamba non tesa per far male, ma maschio, con un atteggiamento maschio e di rabbia? Quello manca alla Juve. Cioè, noi non abbiamo nessuno. Io ho rivisto delle situazioni di gioco dove magari in presa diretta Douglas Luiz o quell'altro cade in area di rigore, ma a me sembra che l'intervento su Douglas Luiz, doppio di due persone che si disinteressano del pallone, che toccano anche il pallone, che producono l'effetto su Douglas Luiz in area di rigore, possa essere almeno messo più in discussione anche solo dall'ottimo e da Orsato e dalla sua linea guida, o no? Massimo Pavan, tutto Juve. Ciao Massimo, ti teniamo veramente il minimo, ma ci tenevamo ad averti in trasmissione in questa vigilia col Celta Vigo. Intanto ti ricorda qualcosa il Celta Vigo? Cosa dobbiamo ricordarci di quella partita? O non serve a nulla?
3: Al 2000 Ancelotti in panchina, diciamo, ha vinto 1-0 all'andata e perso 4-0 al ritorno. Beh, sicuramente è una squadra diversa, secondo me, con il Celta era forse un pochino più forte. Però serve a capire che in Spagna le partite sono sempre difficili e quindi sarà una gara assolutamente complicata e piena di insidie.
1: Per avere più fame, Massimo, perché qui è la fame che manca, è la personalità. Io lo chiedo a te, sei il primo a cui lo chiedo. Poi ci sono tante domande dei nostri radioascoltatori che oggi ti evito. Chi sono i giocatori sono di carattere e personalità?
3: Io sono d'accordo che manca un po' di personalità, soprattutto nel gestire le situazioni complicate finali di partita, questo assolutamente sì. Però tornando a quello che dicevate prima, quello che diceva l'ascoltatore, due aspetti importanti. Uno, ritengo che Voltemati è stato preso perché era in una situazione in cui Juventus cercava un attaccante a certe condizioni, come in prestito, che in prestito nessuno ti dava, cioè si tira Davis, l'Udinese non ti avrebbe mai dato Davis in prestito senza includere un obbligo di riscatto, e quindi è stata la miglior situazione e condizione possibile da prendere. Poi Voltemati, secondo me, due anni fa in Germania veniva considerato un grosso talento, poi l'anno scorso si è perso, l'evento si pensava e spera ancora magari di rilanciarlo e poi di valutare. E sulla situazione invece, sentivo anche questa molto interessante riguardo all'intervento su Douglas Luiz, io penso che qualcuno si deve un po' svegliare per far vedere questi episodi, perché abbiamo passato 3 settimane a parlare dell'episodio Rowe Kalulu e adesso invece non ne parla nessuno di questo.
1: Zero.
3: Intervento sulla palla e il secondo che prende pienamente il calciatore. Cioè, allora qualcuno mi deve dire, perché quei casi lì non, cioè, ci sono in due: uno interviene sulla palla, l'altro fa il calciatore su lui, cioè va proprio sull'uomo. Cioè, perché se uno prende la palla e l'altro prende l'uomo, non è rigore. Ma poi ribadisco: il discorso non è il rigore, non è rigore, è il fatto che abbiamo passato 3 settimane con un caso che è diventato episodio mediatico
1: è emblematico, il caso emblematico, no? Da studiare nelle università, e qui
3: questo nemmeno viene mostrato.
1: Esatto, sono d'accordo
3: anche
1: con
3: la squalifica di Spalletti è veramente ridicola, perché lui e l'altro hanno parlato, Spalletti ha fatto una rimostranza lecita, non ha alzato i toni, non ha detto niente, poi l'altro l'ha preso per il braccio e l'altro gli ha tolto il di Milano dal braccio. L'espulsione non ci sta. Marcenaro è abituato a fine partita a fare degli errori grandi come una casa, come Juventus Salernitana, dove espulse Milik e Quadrado dopo aver tolto un gol assolutamente regolare. Se no bisognerebbe togliere lui da certe partite.
1: Massimo, velocemente, perché so che hai una riunione importante a breve, sento già il rumoreggiare attorno, quindi ti stanno aspettando. Mi dici qual è una certezza di questa Juve e un punto di debolezza sempre della nostra Juve?
3: Il punto di debolezza è la incapacità di concretizzare tutte le occasioni che fai. Se tiri 22 volte in porta e fai un gol, sicuramente qualcosa non va. Penso che il punto di debolezza sia attualmente la lentezza del gioco offensivo, perché manca un giocatore che ti concretizza le cose in maniera molto più rapida.
1: È un punto di forza?
3: Il punto di forza assolutamente le tante alternative che hai sugli esterni, quello sì, e poi secondo me Vicario sta diventando un punto di forza, vedendo soprattutto le differenze che fanno agli altri.
1: Sono perfettamente d'accordo con te. Sono perfettamente d'accordo con te. Fiducioso per la partita di domani. La squadra sta partendo per Vigo. Ma, al di là di quella che è stata la storia,
3: io spero che non si stanchino troppo, perché domenica è più importante.
1: Domenica è più importante
3: perché questa, cioè, secondo me nelle 8 ci puoi arrivare. Domenica non puoi sbagliare niente.
1: Anche perché bisogna arrivare tra le prime 4 e quindi è anche un po' più complesso. E in questo momento affrontiamo una buona Lazio, quantomeno dal punto di vista mentale e di classifica. Massimo Pavan, grazie, ci risentiremo ciclicamente. Tutto Juve invece lo possiamo. Ciao Massimo, grazie per questa tua disponibilità veloce flash, ma ci tenevamo ad aggiungere anche il tuo pensiero. L'analisi di Giletti, ripresa da Mirko Di Natale su Tutto Juve. Spalletti davanti a una scelta obbligata, gestire le forze tra Celta, Vigo e Lazio, e analizzeremo con voi in che modo. Alaibegovic è già decisivo, assist contro il Cagliari è un messaggio ben preciso, afferma proprio Massimo Pavan. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto andiamo sulla massima di Claudio Zuliani. Luciano Spalletti squalificato per una giornata, stessa pena di Malen, espulso per grave fallo di gioco. Lui salta la Lazio, mentre Malen sarà regolarmente in campo contro il Napoli. Le riflessioni sempre piccate del direttore e amico Claudio Zuliani, direttore di Tutto Juve. Questo è quanto ci riferisce e ci aggiorna minuto per minuto proprio il sito di riferimento Bianconero, insieme a Bianconera News, con cui facciamo un altro tipo di comunicazione, ma sempre per poter palleggiare, e voi palleggiatevi quello, la notizia più interessante tra Bianconera News e tra Tutto e Tutto Juve. Interessante anche di spalla nelle firme bianconere, lo vedete in maglia gialla, meno filosofia, più pratica, o il finale di carriera sarà, 3 puntini di sospensione. Cliccate sull'immagine di Mirko Nicolino, cliccate sull'articolo e approfondite. Noi ci fermiamo perché sono già le 13.30, ricordo, spazio a voi, con chi sono i giocatori di carattere e personalità, perché questa non la puoi trovare nell'algoritmo. Puoi mettere i pallini, i like, tutto quello che vuoi, ma non li trovi nell'algoritmo. Non la puoi per certi versi allenare nel breve periodo, e allora ci chiediamo, ce ne sono di giocatori, e chi, e se dovrebbero sempre giocare, giocatori di carattere e personalità? Perché io vi dico la mia e poi ascolterò i vostri vocali al 340-5425-324. Io non farei mai a meno, in stagioni come queste, simile a quella dell'anno scorso, dei giocatori più forti, più attenti, più disponibili. Ogni tanto li farei riposare, ma io ricordo che la cosa più bella al mondo era giocare a calcio, e non solo all'oratorio, forse anche in Serie A con la giusta gestione. Quindi io non toglierei McKennie, io non lo sposterei sempre di qua e di là. I giocatori che piacciono, che servono in questo momento anche di emergenza, devono sempre partire titolari. Magari migliorano anche così, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche della personalità. Cosa ne pensate? A tra poco con le risposte, e aggiungeremo anche quella della bacchetta. A tra pochissimo.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung
8: Smart TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Cose di calcio XL tra un blocco, adesso Alessandra Bacchetta tra pochissimo, però ci terrei prima a rispondere anche a chi, ma perché diciamo la stessa cosa. Il problema è che non avete voglia di ascoltare attentamente, ma non perché ho ragione, perché non ascoltate attentamente. Allora, che strazio questa storia della fame, non manca la fame, manca la classe, la tecnica, la visione di gioco a centrocampo, eccetera. Il calcio è anche cambiato, il pallone non è più quello rotondo con i rombi di cuoio. La differenza tra Pirlo e Locatelli, che cos'è? Intanto non tirarmi in ballo almeno Locatelli in questo momento dove farebbe un po' comodo, non ne sentiamo la mancanza, ma sentiamo la mancanza della Juve che sogniamo. La Juve rispetto alle prime otto della Champions League non c'è paragone, non c'è confronto. Allora dico, la rabbia, la fame, Paolino, che strazio. Allora, a parte che resterei uno strazio, però impariamo ad ascoltare. Facciamo riferimento intanto alle dichiarazioni di Spalletti, che quando dice almeno qualcosa di concreto, il concreto è manca un po' la personalità, la qualità, la fame, tutto quello che vuoi. Parliamo della Juve che hai, non della Juve che sogni. È chiaro? Cioè, quest'anno parliamo della Juventus 26-27, quella a cui mancano dei giocatori, ma non li stiamo tirando sempre senza Locatelli. Ti dico che in questa Juve Locatelli farebbe sicuramente qualcosa contro il Cagliari, sarebbe stato uno dei protagonisti in campo e forse non l'avresti neanche sostituito, ma non per scendere a difesa di Locatelli, per spiegarti che se noi pensiamo di ragionare con la Juve che vorremmo, ti vai a ritagliare tutti i pezzetti, tu o chiunque altro, anch'io quando ci penso, quando affondo le radici dei miei ragionamenti in i ricordi, i bei ricordi. Beh, io non ho quegli attaccanti. Qualcuno ha osato anche farmi credere che Colomouani è forte almeno quanto David Trezeguet. David Trezeguet però aveva un range per migliorare quello che faceva grazie a chi gli dava i palloni. Camoranesi, Nedved, Del Piero, non so se rendo l'idea. Quindi il problema non è Locatelli. Ma non per Locatelli e non mi regala le magliette. Anzi, gliene devo chiedere una perché mi manca la sua. Primo. Secondo, non parliamo della Juve dei sogni, parliamo della Juve che è stata messa a disposizione da Spalletti e a cui dico, non chiedo di arrivare a Conte, chiedo a Spalletti di fare meglio, qualcosa di diverso e di più con la squadra che ha. E a voi ascoltatori chiedo, che cosa posso aggiungere in questa squadra che ha questa qualità di livello medio? Medio? Perché adesso mi volete dire che Douglas Luiz è il giocatore ideale, sta facendo meglio di Locatelli? È intelligente l'allenatore a farcelo credere, a far passare questo ragionamento. Ma secondo me il centrocampo sta emergendo molto più in fretta il Sar di turno, perché lo vedo collocabile anche in un'altra Juventus, con quelle caratteristiche, con quella fisicità fresca, fluttuante, che può aiutare. Se McKennie è un giocatore jolly, non è che devo leggere oggi sui quotidiani o dai vostri ragionamenti che la Juve ha pareggiato perché abbiamo cambiato gli esterni. Ma come? McKennie e Consensao sono tra i migliori, quelli che hanno un po' più fame, perché dipende anche dalle qualità degli avversari. Allora dico che i migliori, quelli che già dimostrano di avere un po' fame e che meritano la Juventus 25-26, dovrebbero essere impiegati per far capire anche a loro stessi, credo in voi, datemi qualcosa di più. Non quando serve l'alternanza e non ragionando sul risultato. Il risultato ti dice che il primo tempo McKennie, più che Consensao, aveva fatto peggio. Ma non è che mettendo gli altri due che ha tirato 5 volte Zegrova, molto più interessante l'Ibegovic. E allora se ti sembra di personalità, Questo è il momento buono per spremere Alaj Begovic. Perché? Perché non hai i centrocampisti, perché non hai Ildiz, perché qualcuno lo puoi far riposare. Per fortuna che domani dovrebbe giocare. Quindi concentriamoci, ascoltiamo quello che dirà anche Alessandra Bacchetta. Non tiriamo fuori quello che ci fa comodo, la fame, anche tu, quando avevamo Pirlo. Era un'altra Juve. Parliamo della Juve di oggi, vero Alessandra Bacchetta? Che piacere ritrovarti alla vigilia di questa Europa League. Mi viene difficile dirlo. Buongiorno, buongiorno a lei.
4: Buongiorno, mi hai detto che sei carica. Perché sono sul balcone, quindi al sole, perché ho diritto alla mezz'ora di aria quotidiana.
1: Che dedichi a noi e quindi meriti già la medaglia d'oro. Alessandra, mi hai detto che sei bella carica.
4: Sono bella carica perché sto leggendo e sentendo cose che non hanno nessun senso. Intanto
1: che
4: non
1: voi umani senso parlare.
4: No, allora, signori, io sento discorsi sui giocatori, ma a me scappa sinceramente da ridere. Non ha nessun senso parlare di giocatori della Juve in questo contesto. Nessun senso. L'ho scritto anche su Twitter X l'altro giorno.
1: Sì.
4: Allora, signori, il giocatore mediocre o medio non diventa bravo perché l'allenatore è un fenomeno, diventa bravo perché è messo, o comunque utile, perché è messo in un contesto di squadra in cui ha davanti gente esperta e vincente che gli sa insegnare quello che deve fare, e dietro a squadra allenatore c'è una società che non lascia nessun dubbio rispetto al dove si trovano i giocatori e quali siano gli obiettivi societari e come si fa ad ottenerli. Tutte queste condizioni in questo momento non ci sono, neanche vagamente, quindi è inutile. Ci puoi mettere anche domine Dio in campo che i risultati saranno i medesimi, perché non ci sono le condizioni per avere un rendimento che sia decente. Ok, cioè, quindi è inutile che ci mettiamo a parlare.
1: Hai fatto allora, chiarezza anche tu. Hai fatto...
4: meglio, ma il discorso è questo qui. Punto. Cioè, tutto il resto.
1: La rosa 25-26 è questa, Alessandra. È questo che voglio far capire. Quindi tutte le riflessioni, l'incidenza, i giudizi, magari si adattano. Cioè, chi ha fatto il liceo classico 20 anni fa è diverso che farlo oggi. E magari sono gli stessi insegnanti. Anche un bel po', appunto. Perché cambiano le condizioni collaterali. Quello che voglio dire agli ascoltatori, ai tifosi, è di stare attenti, che non è che si vuol difendere o criticare, però contestualizzare è fondamentale, no? Per capire se sei sul balcone o sei allo stadio.
4: Esatto.
1: Anche se Alessandra allo stadio o sul balcone è la stessa, o sbaglio?
4: Beh sì, uguale, sì. La grinta era medesima di solito.
1: Ecco, quindi cosa può cambiare quando c'è, diciamo, mediocrità? Non parliamo di mediocrità, sembra molto distruttivo come concetto.
4: Manca la struttura, punto. Allora, quello che può cambiare è che bisogna cambiare la società. O cambia quello, o signori, io l'ho detto in maniera molto chiara su Twitter, o
1: in
4: torna Andrea Agnelli, o l'andazzo sarà sempre questo qui. Perché se tu
1: non credi che il tempo possa aiutare a cambiare? Il tempo, a questo punto c'hai...
4: No, con queste premesse non c'è tempo, non c'è nulla che tenga. O cambiano le premesse o i risultati saranno sempre questi. Ci puoi mettere chi vuoi in panchina, non cambia nulla. Se la Juve non ha la società, ma è sempre stato così, non è che io stia facendo una scoperta di chissà quale cosa, è sempre stato così. Alla Juve o c'è il manico giusto, ok, per tenere in mano il rastrello per sistemare il terreno, o altrimenti non si fa nulla. È sempre stato così. Negli anni in cui non c'era il management giusto e il ramo giusto della famiglia a gestire le cose, abbiamo sempre combinato disastri. Sempre, storicamente, basta andare a vedere. È sempre stato così. Poi, quando c'è...
1: Su questo sei sempre stata molto giusto, chiara.
4: Sì, allora, poi quando c'è il management giusto, attenzione, il management giusto non è che ti garantisce al 200% di vincere, perché poi subentrano anche altri fattori, però quando c'è il management giusto si vince più che si perde, questo è il concetto. Però io pensavo, ieri parlavo con una mia amica anche la Juventina e stavamo facendo il discorso, allora signori, cioè, qui
1: il balcone di fronte,
4: una
1: cioè,
4: serie
1: stavi
4: di fattori
1: parlando...
4: del calcio che veramente sì, non vengono capiti. Quando la Juve ha vinto la Champions, ok, chi è che andava in Champions League?
1: La prima
4: e la seconda in classifica.
1: Sì, già la seconda, è vero, okay. È vero. Scusa, pensavo alla primissima.
4: E ancora prima ci andava solo la prima in classifica. C'erano 9 partite di Champions League, di Coppa dei Campioni, come si chiamava.
1: Sì.
4: Ok? Allora, quando uno fa un torneo che ha un senso come quello lì, i concetti chiaramente cambiano. Allora, lasciando stare che io mi ricordo ancora, nel caso delle 9 partite ci siamo il caro Magat, che odio ancora al giorno d'oggi.
1: Sai che è uno di quei pochi nomi che ricordo, anche quando mi sveglio al mattino che sono felice, mi viene, cioè, spesso ti dimentichi dei nomi astrusi, no? Ma Magat... E se
4: Magat,
1: dico Magat,
4: non se lo dimentica mai. Cioè,
1: scatta
4: è
1: immediatamente il replay di quel gol che non ha fatto neanche mai più in allenamento, secondo me. Ma
4: esatto,
1: va bene lo stesso.
4: Ma mai nella vita. Però voglio dire, allora, lì erano 9 partite, siamo arrivati in finale, la Juve di Trapattoni e con Platini, cioè, stiamo parlando di livelli di giocatori che adesso manco ci possiamo sognare, ok? E comunque si è perso la finale, perché quindi non è che hai la garanzia di vincere, però voglio dire, se uno arriva in finale di Champions League non mi puoi sicuramente dire che la stagione è stata buttata, spiego, ma certo. Anche se arrivi in semifinale. Allora, il concetto è questo qui, c'erano 9 partite, poi hanno messo la prima e la seconda e già lì, ok, però vabbè, adesso la Champions League è un formato ridicolo, che costituisce un altro campionato. Sta gente deve giocare ogni 3 giorni. Mi volete spiegare come si fa giocando ogni 3 giorni, poi con le pause nazionali in cui giocano con la nazionale, che non, di cui non beneficia nessuno, perché dal punto di vista dell'allenamento, eccetera, è pessima la cosa. Spiegatemi come fanno degli atleti a rendere con un livello di stress sul muscolo, sull'articolazione, eccetera, di questo tipo.
1: Certo.
4: Non è possibile. Cioè, qui bisogna cambiare proprio tutto, oltre al management della Juve, bisogna cambiare tutto il sistema se si vogliono rivedere dei.
1: Bisogna
4: risultati.
1: Commissariare Malagò, mi stai dicendo.
4: Malagò, bisogna commissariare la UEFA e la FIFA. Che
1: la UEFA, certo. Dove c'è vice di Čeferin, chi c'è? Gravina. Quindi bisogna commissionare, è un discorso lungo. Senti, ti porto su questa riflessione. No, non ti voglio provocare, perché sennò ti rovino la giornata sul balcone, i 20 minuti d'aria. Senti, ti voglio far riflettere, anche perché ti arriva la domanda diretta. Chiedi alla Bacchetta, standing ovation per la dottoressa Bacchetta, saluti Marco da Torino. Lorenzo di Macerata chiedi alla Bacchetta cosa pensa di Spalletti, mi fermo qui perché poi aggiunge qualcosa su Conte ma non vado a leggere, per dire, con Conte renderemo allo stesso modo. Aspetta, ti aggiungo questo dato, ho letto su Tutto Sport oggi le dichiarazioni dell'allenatore del Celta Vigo, mi ha colpito questo passaggio, no? A parte che ha studiato anche giornalismo, preparazione atletica, era qui. Subentrato nel 2024, lui stesso parla un po', poi un po' strumentalizzato, all'ormai giurassico Rafa Benitez. Quindi ha sostituito Rafa Benitez al Celta Vigo, definito giurassico. Poi dice, chi sono i miei modelli? Tutti i grandi innovatori, progressisti, avanguardisti come Cruyff, Guardiola, Luis Enrique, che tra l'altro è stato anche a Celta Vigo un anno nel 2013-2014. A me ha colpito il giurassico riferito a Benitez. C'è un giurassico anche nel calcio italiano? Forse bisognerebbe guardare, tu dici, alla società, ma forse anche ad altri prospetti?
4: Allora, cosa penso di Spalletti? L'ho scritto ieri su X. Allora, Spalletti, che inizialmente ho elogiato perché aveva usato un giusto decoro, come si suol dire, e aveva mostrato un certo equo dosaggio di sobrietà, ha completamente perso il, come dire, l'atteggiamento più prudente che aveva all'inizio e più adeguato, ed è tornato ai suoi standard, che sono quelli per i quali, ricordo a tutti perché, io non l'ho mai voluto alla Juve, ok? Perché io quando leggo certe dichiarazioni su Cope Miners, veramente vorrei pigliarlo e dirgli: ma senti, ma stai bene o, non lo so, hai bevuto qualcosa che ti fa dire cose che non hanno nessun senso? Perché veramente siamo a
1: dei solo livelli, per Comines è questo retropensiero.
4: Quella è una, perché quella lì veramente ha detto delle cose che una persona sana di mente che legge dice: ma questo qui cosa sta dicendo? Ma veramente delle cose
1: assurde, una persona serena più che sana di mente, perché poi magari se la potrebbe prendere.
4: No, allora qui è il voler, allora è sempre il solito discorso, è il voler dare un'importanza a una cosa che non ne ha. Si riempiono la bocca di parole vuote che non hanno in realtà nessun significato.
1: Di slogan, Alessandra, tu conosci molto bene anche la comunicazione, oltretutto in più lingue.
4: Di slogan. Tra l'altro ci sono in mezzo adesso che sto educando l'intelligenza artificiale a parlare, per carità. Cioè, leggo delle cose.
1: Bellissimo, Alessandra Bacchetta che educa l'intelligenza artificiale, un'immagine che potrebbe tornarmi utile in tante altre occasioni. Continua pure su Spalletti, comunque, che non allora, vuol dire smontare Spalletti.
4: Signori, questi sono dati oggettivi. Quando si fanno delle dichiarazioni che non stanno né in cielo né in terra, e tra l'altro nessuno gli dice: ma cosa stai dicendo?
1: No, ma lo capisce dagli occhi, credimi.
4: C'è un problema. C'è un problema.
1: Non pensi che sia difficile, Alessandra?
4: La mediocrità va bene, perché questo ha detto.
1: Certo.
4: Ma a me va benissimo così. Oppure ti dice: a me interessa arrivare bene alla pensione. Dici: ma bello. Cioè,
1: brava, Alessandra. Ci sono diverse uscite a vuoto dell'allenatore. L'anno scorso siamo in Europa League, ma potevamo anche non andarci in Europa League. Questa partita col Cagliari, il pareggio, ma abbiamo giocato bene. 20 minuti forse, a me viene in mente, giocando così ne vinceremo tante. E poi questa sulla pensione, tu l'hai tradotta comunque con senso, ragionevole senso, però io non guardo quello, devo finire la mia carriera bene, ma non siamo qui per svernare, o no?
4: Scherzando. Esatto, non stiamo scherzando. Qui a svernare, numero uno. E numero due, non hai capito dove ti trovi. Però il non capire, ma questo è il problema fondamentale. Lui non capisce assolutamente dove si trova, perché non c'è nessuno che glielo fa capire.
1: O che glielo dice.
4: Ma io non sto parlando di Carnevali, eccetera. Quelli sono appena arrivati, non si può dare a loro la responsabilità di questa cosa.
1: Bisogna spiegarglielo anche un po' a loro o no?
4: Allora, va spiegato a tutti, però il discorso è che se non c'è una proprietà presente, attiva, certo, e consapevole, se non c'è,
1: è il manico, se non c'è il manico resistente.
4: Esatto, capito, cioè non si può pensare che facciano da soli, perché non funziona così. Questo è il problema vero della Juve, cioè si torna sempre lì. Signori, cioè io veramente ieri sera parlavamo di nomi di giocatori che venivano considerati, insomma, le riserve, ok, e che non erano certamente all'altezza degli altri, che in questa Juve andrebbero alla grande. Allora, uno come Blasi, vi ricordate Blasi?
1: Certo.
4: Centrocampista, ok, della Juve di Capello. Allora, Blasi era un'onesta riserva. Quello adesso giganteggerebbe in questa Juve. Ok, ma giganteggerebbe, avremmo bisogno di uno così. Perché era uno che picchiava, che non aveva certamente la tecnica sopraffina.
1: Cioè, gli avresti fatto marcare a Blasi, gli avresti...
4: serviva, esatto.
1: Certo. Sì. Alessandra, gli avresti fatto marcare Mina, non ti saresti arrabbiata perché Mina provocava all'epoca.
4: Esatto,
1: gli avresti messo Montero addosso.
4: Vedi che gli passava la voglia.
1: Brava, io la penso come la bacchetta. Brava Alessandra, diciamo queste cose. Invece quello scimmiottava delle cose e noi tornavamo indietro. ma il capitano lì, quello di personalità, qualcuno non devi andargli a far fallo o a spingerlo troppo, perché poi l'arbitro è il mercenario di turno.
4: Fare fallo, basta l'atteggiamento, basta interdire.
1: L'atteggiamento.
4: Basta
1: come ha fatto lui? Come ha fatto lui?
4: Che dove ci sei tu non passa. E
1: dove
4: vedi
1: non
4: che
1: passa
4: la voglia di fare il furbo. Cioè, poi quando serve,
1: senti,
4: se dagli, si restituisce, però voglio dire,
1: certo,
4: che ci capiamo, cioè Blasi adesso giganteggerebbe, il panterone Zalaieta sarebbe titolare inamovibile in questa Juve.
1: Brava!
4: Signori miei, titolare inamovibile, che veniva messo in campo quando erano alla disperazione lì di Capello, e ci tirava sempre le castagne dal fuoco, tra l'altro.
1: Veramente, cioè, veramente. Senti,
4: cose che lui dice, ma...
1: Alessandra, chi sono? Visto che parliamo della Juve di quest'anno, no? E non c'è la dirigenza che dici, potrebbe tornare quella dirigenza lì? Nell'arco di quanto
4: potrebbe
1: tempo?
4: Potrebbe sì tornare. Io potrebbe. Allora, il problema è questo che dico sempre.
1: Potrebbe aggiungersi.
4: Io sono convinta che Andrea Agnelli, non sono convinta, mi dicono che comunque Andrea Agnelli voglia tornare. Il discorso è che prima bisogna risolvere la questione col TAR, che io non ho ancora capito a che punto sta, perché le notizie ci sono e non ci sono, e poi devono risolvere la questione eredità. Perché quello che sta tenendo tutto in ballo è principalmente quella questione...
1: Gli equilibri in famiglia.
4: Esatto, perché quella, come dire, ristabilisce determinati equilibri e, come dire, fa girare delle quote in maniera diversa, perché, come tutti sappiamo, John Elkann e soci in questo momento hanno in mano delle quote che sono sovradimensionate, perché ha in mano le quote della mamma, che non pare che avrà più, quindi bisogna vedere, ok?
1: Certo. Ci sono, va rimischiato il mazzo di carte.
4: Allora,
1: questo è il momento in cui
4: quando risolvono queste cose qui, io penso, non lo so,
1: ne riparleremo,
4: non ho idea. Esatto, se ne riparla, però io veramente invito tutti a riflettere su questa cosa e armarsi di santa pazienza, perché finché c'è questa dirigenza puoi mettere chi vuoi in panchina o in campo, che non cambia niente.
1: Certo. Senti, io ho fatto questa domanda, poi ti saluto. Chi sono i giocatori, perché parlando di questa Juve devi riuscire a fare qualcosa di diverso, visto che non ci dobbiamo accontentare, e passa dai giocatori che hai, non bisogna cercare alibi, da quelli più bravi, da quelli più tecnici, da quelli che l'allenatore pensa che sia giusto mettere in quella o quell'altra partita. Certo che l'impegno del giovedì rovina un po' i piani. Ma a questo punto, visto che parlano loro, no? E noi a ruota, il carattere, la personalità, la fame, eccetera, chi è dei giocatori della Juve che ne ha di più? E mi dicono da casa di chiederti, ma abbiamo Gatti, direttore, ma l'allenatore non lo vede. Gatti che
4: allora,
1: domani dovrebbe giocare.
4: Lì, allora, in quei quelli sono i casi in cui non è che l'allenatore non lo vede, l'allenatore è una chance, l'allenatore non ha tutti i venerdì a posto in certi frangenti. Quelli sono i frangenti in cui deve intervenire la dirigenza. Perché se c'è un problema di questo tipo, che un giocatore che è fondamentale non viene utilizzato, non va bene. Alla Juve normalmente la dirigenza ovviamente non interferisce.
1: Consiglia.
4: Ma esatto,
1: consiglia,
4: esatto. In questo caso, se ci fosse una dirigenza come si deve, il problema verrebbe risolto. Invece questo viene lasciato a fare. Allora, in questo caso credo che, per esempio, Carnevali potrebbe serenamente intervenire e dovrebbe. Quindi,
1: magari a piccoli passi, Alessandra, qualcosa si sta facendo a piccoli passi? Ti risulta?
4: A me sì.
1: Senti, è un problema Colomoani senza un altro attaccante, con tutti quegli esterni, cominciare la cavalcata verso l'attaccante che serve, lo stiamo dicendo da un anno, e che magari poi ci risolverà sicuramente i problemi da gennaio, o bisogna trovare soluzioni alternative? La tua risposta tecnica.
4: Colomoani è scarso, e dirlo adesso è troppo facile, perché io, la mia amica di qui sopra, altri l'abbiamo detto al primo giro, non quando l'hanno ripreso adesso, già al primo giro mi ha detto questo qua è scarso. Ha fatto 2 o 3 gol e la gente si è esaltata al primo giro, ma senza motivo. Non è un giocatore adatto alla Juve, non è un giocatore adatto a questo campionato, punto. Finito. Cioè, non andava preso. Men che
1: ancor
4: meno
1: se lasciato solo là davanti.
4: Esatto. E poi peggio, esatto, poi peggio se non viene debitamente rifornito. Detto questo, prima ho detto cosa stanno ascoltando le mie orecchie. Chi ha osato paragonare chiunque
1: a David Trezeguet? Viene
4: preso. No, bene, prego, per cortesia.
1: Ti chiedo scusa per averlo cortesia. Citato indegnamente, eh?
4: Esatto,
1: ma anche quelli
4: favore,
1: che gli fornivano,
4: cioè,
1: i palloni.
4: Io mi offenderei se fossi Trezeguet, cioè, ma per cortesia. Cioè,
1: Trezeguet mi guardava sempre male a cena se facevo questi sì? paragoni. Mi guardava male e mi diceva stasera paghi tu. E io subito ritrattavo.
4: Mi pare opportuno, esatto, mi pare opportuno. No, stiamo parlando di un
1: giocatore
4: paragonabile, cioè, stiamo parlando di un nazionale francese inamovibile che ha vinto di tutto e di più, e uno che magari era brutto tutta la partita, ma appena gli arrivava un pallone decente la buttava dentro. Punto.
1: Senti, ti faccio arrabbiare al volo, ma non posso darti più di 5 secondi, una tua risposta, un tuo urlo dal balcone. Un ascoltatore, Andrea Agnelli. Ma dai, dopo la sciocchezza, la definisce in un altro modo, che ha fatto allontanando Marotta, avrei seri dubbi
4: ma
1: sul suo ritorno.
4: Ma per cortesia, ma silenzio, Marotta è un delinquente. Perché
1: no,
4: lui è,
1: non si può.
4: Questa cosa
1: no,
4: è dimostrata da quello che
1: no, prendo le distanze, delinquente no, delinquente no.
4: Allora,
1: delinquente no.
4: Cioè, no, Marotta,
1: rispondi, urla
4: allora,
1: qualcosa
4: no.
1: al balcone.
4: Allora, no, Marotta alla Juve non ci rimetterà mai più piede ed è stato cacciato per motivi estremamente validi e meno male.
1: Gravi, forse.
4: Gravi, gravi, punto. Allora, poi, io ho detto è un delinquente nel senso calcistico del termine,
1: calcistico.
4: Che sia chiaro.
1: Sì,
4: non nel
1: ti conosco.
4: Legale. Dopodiché, dal punto di vista legale ci sono varie pendenze con l'Inter che sono problemi suoi e non nostri, per fortuna.
1: No, ma però non diceva il ritorno di Marotta, il fatto che l'ha allontanato.
4: Veramente...
1: No, ma non parlava. Vorrei vedere.
4: Allontanato vuol dire che stima Marotta e vuole che lo tenesse, ma stiamo scherzando.
1: Che fosse presidente della Juve, non dell'Inter. Hai visto quanti ce ne sono della Juve all'Inter? Manchi tu e manco anch'io. Anche Paolo Rossi che sta per arrivare.
4: E non mi avranno mai.
1: Neanche sotto tortura. Alessandra Bacchetta, no. Mi hai creato il putiferio. Sulla nostra chat, ma tutti molto a favore dei tuoi pensieri schietti, diretti e gobbi. Ciao Alessandro, un abbraccio.
4: A voi,
1: salutami anche la tua amica, magari un giorno la sentiremo, noi siamo
4: piacere,
1: aperti.
4: Con piacere, Dai, io e lei abbiamo sempre ragione, cioè, ci indoviniamo sempre.
1: Sorelle.
4: Prima, chissà perché.
1: Ma infatti io vi chiamo per avere torto, come tutti gli uomini.
4: Esatto.
1: Ciao Alessandro, un abbraccio.
4: Buona giornata, ciao.
1: Ti saluta ciao. Manuel che è arrivato, adesso inizia alle 2, lui fa il pomeriggio, hai capito? Ciao. Siamo decollati, siamo entrati velocemente nel vero lato dell'XL di questa trasmissione ed è pronto già anche Paolo Rossi, a tra pochissimo.
9: Cose di calcio.
10: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
9: Rino Marchesi. Nato a San Giuliano Milanese l'11 giugno del 1937, Rino Marchesi ha legato il suo nome alla Juventus nella sua carriera da allenatore. Dopo aver vestito le casacche di Fanfulla, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Prato, nel 1973 Marchese decide di appendere gli scarpini al chiodo e di sedersi in panchina. La sua nuova vita comincia alla guida del Montevarchi e prosegue con Mantova, Ternana e Avellino. Nel 1980 arriva la prima chance alla guida di un grande club con la chiamata da parte del Napoli. In azzurro ottiene le maggiori soddisfazioni professionali. Nel 1981, infatti, portò il club partenopeo a sfiorare la conquista del suo primo scudetto, anche se il campionato si concluderà al terzo posto in classifica. Sempre alla guida del Napoli, fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona. Nel 1982-1983 siede sulla panchina dell'Inter, poi torna a Napoli per una stagione e l'anno dopo guida il Como.
11: Nel 1986 arriva la chiamata da parte della Juventus, che guiderà fino al 1988. Gli spetta un compito non da poco, ovvero quello di rimpiazzare un mostro sacro come Giovanni Trapattoni. In bianconero non riuscì ad ottenere risultati degni di nota, non solo per suoi demeriti, visto che la squadra che gli venne affidata era ormai al termine del ciclo legato a campioni del calibro di Platini, che si sarebbe poi ritirato nel 1987. Si conquista comunque la stima da parte dei tifosi per il suo essere personaggio